0: magari si sta parlando di questo, intanto ne stanno prendendo un altro, come hanno fatto fino adesso, perché se voi guardate i due che sono arrivati alla Juve, nessuno fino al giorno stesso aveva scritto di loro, e quindi addirittura credo che a parlare di Celik sia stato per primo proprio Camilo De Michelis verso le 8 di sera, quando poi l'affare
1: stesso, esatto,
0: è stato fatto 2 ore dopo, diciamo, quindi è così, lo stesso Ekator è tirato fuori dal nulla, e quindi io mi aspetto questo tipo di cose. Magari adesso stanno girando questi nomi, ne arriveranno tutt'altri. Ho letto anche di un portiere ucraino da qualche parte, sì, non so, che gioca,
1: sì, ma anche Trubin, ne stanno girando tanti.
0: Vediamo un po' che cosa succederà, però per adesso appunto noi commentiamo le notizie che ci sono, dopodiché sappiamo che le prendiamo con le molle, diciamo.
1: Compresa la novità dell'attaccante che dicevamo prima, no? Dell'attaccante dello Stoccarda, di cui tra l'altro adesso mi sfugge anche
0: Demirovic, no?
1: Sì, Demirovic, Demirovic. Che è un altro nome che è spuntato assolutamente
0: per nulla,
1: un po' per caso forse, sì, stamattina, però sono quelle alternative lì che bisogna andare a pescare, sempre nel l'ottica che anche lì non è il giocatore che ti risolve tutti i problemi, Demirovic, perché comunque stiamo parlando di un giocatore che arriverebbe in Italia per la prima volta, insomma sono tutte cose da prendere con le molle, però c'è un discorso in quel caso lì, nel giocatore dello Stoccarda, di prezzo. Si parla di una cifra intorno ai 18 milioni e sicuramente sono ancora meno rispetto a quelli di Pellegrino, per cui il Parma ne chiede 30 subito, cioè 30 col prestito o intorno ai 25 subito, per cui sono comunque 7-8 milioni di differenza che non sono pochi.
0: Sì, poi bisogna capire appunto le qualità dei singoli giocatori, insomma, tra Pellegrino e Demirovic. Tra l'altro sono profili un po' diversi anche dal punto di vista fisico, dal punto di vista anagrafico, però centravanti fanno, e insomma sarebbe un modo per almeno mettere lì una toppa, come si suol dire, perché adesso, scherzi a parte, la Juve in questo momento Open Da probabilmente andrà via, quindi finché non rientra David, se non arriva qualcuno a breve, la Juve la prossima amichevole la gioca senza centravanti,
1: sì.
0: Questo va detto, no. E quindi siamo in interfono.
1: Ah, ok.
0: Vedi che titolare.
1: Domani. Allora forse Open Da parte prima, non come titolare, esatto, ma in direzione Lione. È una possibilità, è difficile in questo momento. Cioè io
0: oltre a tutto,
2: ce l'abbiamo un altro attaccante.
1: Oltre che col Nizza, che la partita la prossima settimana, cioè l'amichevole col Nizza coincide praticamente con la partenza per la tournée, certo, per cui se il giocatore non arriva per l'amichevole col Nizza, non arriva prima della partenza, quindi diventa ulteriormente complicato.
0: Poi sai, Milik titolare finché dura, nel senso che comunque lui ha un minutaggio molto molto limitato, e
1: 20 minuti l'altra settimana, cioè,
0: che non si faccia male di nuovo, perché il suo problema è quello lì, insomma, in linea di massima. Abbiamo Francesco Pellino. Ciao Francesco.
1: Ciao Francesco.

0: Sì, più o meno sì.
1: Li mettiamo tutti, così il gol non passa.
2: 10 portieri, un paio di difensori, 2-3 centrocampisti.
1: Centravanti, quanti ne vuoi?
2: Centravanti rimane uno, che la trattativa dura da 3 anni. E nulla, il mercato è fermo. Il mercato della Juve è fermo, sappiamo tutti.
3: Dalle ferie e poco altro, dici sì. Forse un pensierino a Vlahovic lo farei anche io. Lo vedo un attimo in complementare a Colomoni. Vedremo cosa succederà, vediamo come si muoverà la Juventus. L'importante è che si muova, perché in questo momento urgono rinforzi in attacco, ma non soltanto. Sono le 15, quindi urge anche un cambio di guardia qui su Radio Bianconera. Lascio la linea a Camillo De Michelis, anche quest'oggi 2 ore per lui. Un saluto a Manuel e a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Rimanete qui insieme a noi. Ciao!
4: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro tre sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma e l'autopsia nelle prossime ore.
1: Nel Vercellese invece una bimba di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, il paese natale della famiglia, che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
2: È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza delle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
1: Nuova ondata di attacchi americani nella notte, anche con il super bombardiere B-1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietrofront. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietrofront, mentre una sarebbe esplosa. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i $96.
2: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
1: Siamo allo sport, giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro, il piano per rilanciare il calcio italiano, e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
7: Claudio Gentile. Se pensiamo a Claudio Gentile, ci immaginiamo un vero sergente di ferro, un difensore insuperabile, uno dei pochi capaci di marcare Zico, di fermare nella difesa uomo Maradona, di incutere timore all'attaccante e di chiudere tutti i varchi a chi lo voleva superare. Alcuni lo chiamavano il cattivo, ma ovviamente non lo era. Era duro, deciso, ma cattivo positivamente. La cattiveria agonistica che ti porta a vincere e ti rende protagonista alla Juventus per 11 stagioni, dal 1970 1973, quando arrivò dal Varese, fino al 1984, quando passò alla Fiorentina. In bianconero vinse 6 scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa UEFA nel 1977, una Coppa delle Coppe nel 1984. 414 le sue presenze condite da 10 gol, non pochi per un difensore. Gentile ha sempre sentito un forte legame con quella terra, lì ha cominciato a tirare i primi calci all'oratorio, alla chiesa di Sant'Antonio. Spesso Gentile ricorda come il calcio sapesse abbattere le barriere linguistiche e come fosse la lingua universale, anche se la sua crescita calcistica era avvenuta in Italia. L'amore per lo sport era nato a Tripoli. Il suo percorso bianconero è segnato dalle esperienze in Piemonte prima, ad Arona, a Varese poi. Da Varese, come Bettega del resto, inizierà il percorso bianconero. Un percorso non semplice, caratterizzato da un inserimento graduale, con Gentile all'inizio alternativa a Furino, in un ruolo per lui abbastanza nuovo. Come detto, l'inizio non fu semplice, la Juventus vantava in rosa 3 ottimi difensori come Marchetti, Longobucco e Spinosi, che rispetto a Gentile vantavano più esperienze e non erano per niente disposti a farsi da parte. Il 2 settembre 1973, la prima partita con la Juventus, una vittoria per 5-1 con il Verona. La prima stagione non fu semplice e arrivarono anche le prime critiche, ma Gentile seppe sempre rialzarsi alla grande, dimostrando anche fuori dal campo un gran temperamento e soprattutto di essere uomo, con la giusta personalità per vestire una maglia pesante come quella della Juventus. La pressione si sentiva, ma non lo schiacciò come successe ad altri, e per Gentile arrivò la conferma, una conferma che lo portò a fare 11 stagioni in bianconero e a vincere il mondiale del 1982. Gianni Bre. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
9: Buon pomeriggio, buon giovedì 23 luglio, buon pomeriggio Manuel Moroni in regia. Allora, un po' di indicazioni qua, perché insomma, ieri sera, serata frizzante, per tenere questa parola che ormai è entrata nel mood di Radio Bianconera. È una nostra cosa. Sì, ieri sera. Adesso te la racconto, Manu. Ieri sera avevo detto: cavolo, mi organizzo, mi guardo una bella serie TV. L'aspettavo tutta la sera ieri, La metto, Manu. Ma arriva un messaggino. Un sacco di jeep al J-Hotel. Poi arriva una chiamata. Sempre più gente al J-Hotel. Arriva l'altra chiamata, ha detto: vabbè, arrivo a J-Hotel perché. E che devo fare? Se no, qua.
10: Prenoto una stanza.
9: Mi sono arrivate chiamate, messaggi. Ho chiamato anche un collega. Ho detto: vabbè, ci vediamo tra 20 minuti. La distanza tra casa mia e il J-Hotel. Cosa ho visto? Intanto c'è stato un picco di vento, di frizzantezza. C'è stato questo picco qua. E c'era una cena, l'avete potuto leggere subito già dalle 11:30, 11:40, sia su tutto Juve che tutto Mercato Web. C'è stata una cena organizzata dal presidente Ferrero, che nella delicatezza del capire le persone e avere una forma è una persona di altissimo livello, di educazione e di cultura. Poi tanti lo etichettano nel modo sbagliato con gli anni di disastri della Juve, lui non c'entra assolutamente niente. E per quanto riguarda invece la cena organizzata da lui con quasi tutti i membri del CDA, quindi da Cerrato e poi insomma adesso ve li leggo perché poi ve li leggo subito perché sennò poi mi dimentico i nomi e sbaglio. Allora, erano presenti Giorgio Chiellini, Giovanni Carnevali, Ricky Massara e Marco Ottolini per la questione legata all'area sportiva, e poi c'era Cerrato, Belloni, Cappiello e Greta Bodino, e poi c'era anche Garino, rappresentante di Tether. Questo era il gruppo della cena. La cena è stata organizzata per cercare, no, di programmare per cercare anche di andare in un'unica direzione tutti insieme, Tether e proprietà Juventus, CDA, per cercare di fare le cose per bene. Posso dirvi che Tether è molto favorevole alla presenza di Mister Spalletti e di Carnevali, quindi è contenta delle scelte della proprietà. A questa cena è arrivato, perché l'ho visto con i miei occhi, anche Luciano Spalletti, tra l'altro giacca e cravatta, abito di tutto punto, poi c'erano anche presenti i membri dell'ufficio stampa. E una cena in cui non si è parlato di calcio, ma arrivo un po' di frizzantino, quindi mettiamo un po' i nostri effetti, il vento e tutto. Arrivo un po' di frizzantino ieri sera, perché poi l'area, il management sportivo della Juventus, quindi Ottolini, Carnevali, Massara e Spalletti, sono rimasti al Jay Hotel per parlare di mercato. Per parlare di mercato, ovviamente nelle segrete stanze io non sono potuto entrare, perché sapete benissimo che il Jay Hotel ha una parte dedicata esclusivamente, esatto, ai tesserati Juve. La cena invece c'è stata proprio nella stanza all'ingresso.
10: Ma tu hai bussato?
9: No, io non potevo, cioè ci sono dei momenti in cui mi viene
10: tipo Canà quando Agnelli no, parla con il presidente.
9: Io ero proprio fuori davanti alla porta, cioè ero fuori davanti alla porta, però in qualche momento mi dicono però devi stare proprio fuori dall'edificio, perché
10: sanno, sei messo come Canà dietro la porta.
9: Esatto, esattamente. Esattamente, vi posso dire, visto e considerato che si sta parlando tanto del malumore di Spalletti, Spalletti era serenissimo con tutto e tutti, alla cena, apprezzato, ha parlato, e il malumore di Spalletti, così lo potete cogliere, perché poi è facile fraintendere questa situazione qua, il malumore di Spalletti è legato ai calciatori, a qualche calciatore presente oggi alla Continassa, tra l'altro oggi doppia seduta, quindi sta chiedendo ad alcuni che sono ai margini, che sono in uscita, e i nomi sono sempre i soliti: Cabal, Gatti, Arthur, Miretti, Douglas Luiz, Openda, Zegrova, sono questi i nomi in uscita dalla Juventus, di alzare livello, perché tanto molto probabilmente andranno via Rugani, Comeines che non è arrivato, Di Gregorio l'ho saltato, sono questi, andranno via, basta, cioè non si fida più di alcuni giocatori. E posso dirvi, ma meno male che il mister ha alzato un po' la voce. Adesso il secondo step deve essere non metterli in campo, con lo standard Liegi facciamo giocare qualcun altro, ma non ci dobbiamo affidare a chi ti ha portato al sesto posto. Poi ci sono anche dei demeriti di Spalletti, per carità, però è così, dobbiamo prendere una posizione, perché
11: dipende un po' anche da lei.
9: Esatto, mister, dipende però più da lei, io posso parlarne, però dipende un pochettino più da lei, però questo è il tema. Quindi io ieri me ne stavo bello sereno, me ne sono dovuto andare al Jay Hotel per, insomma, testimoniare la notizia, la situazione e tutta la questione. Guarda, devo dire...
10: Dai, il lato positivo è che comunque hai preso un po' di aria fresca. Ieri sera si stava abbastanza bene.
9: Sì, si stava molto molto bene.
10: Ti vedo con la tua cabrio.
9: Ieri ho tirato giù il cabrio, perché ieri stava bene, c'era il venticello, potevo insomma non mettere l'aria condizionata, perché ormai ho qua l'aria condizionata ovunque, quindi non sono passato da strade che dici tu, non sono passato perché arrivo dall'altro lato, per questa l'indicazione di Manuel. Allora, sì, chiama pure il nostro ospite, che tra l'altro un membro della sua redazione era con me ieri sera, così lo bacchettiamo durante la nostra, cioè durante la diretta, così lo bacchettiamo un po'. Ho vissuto con lui invece l'amichevole con il Basilea e insomma un collega che segue la Juventus, potete leggerlo quotidianamente sempre su Tutto Sport, quindi tra pochissimo abbiamo questo ospite, e parleremo, no, degli sviluppi, perché oggi, ve lo dico in maniera molto onesta, non ho ancora notizie sul clima. Non posso, oggi non posso ancora darvi notizie sul clima, eh. Oggi il clima mettiamo insieme, mettiamo i punti interrogativi. Oggi non ho notizie sul clima, oggi vediamo tra qualche ora. Ma parliamone anche con Lorenzo Aprile di Tutto Sport. Ciao Lollo.
11: Ciao Cami.
9: Lollo, allora, ieri hai seguito anche tu insieme alla redazione di Tutto Sport la cena, no? Del CDA della Juventus, con cercare, no, di creare un clima più positivo in tutto il mondo Juve, di andare in una direzione comune, cercare di evitare un po' di lotte ci sono state nel corso degli ultimi anni. Come vedi questa cena organizzata da Ferrero per fare squadra?
11: Io ci aggiungo anche comunque fare un punto sulle esigenze più impellenti di calciomercato, anche perché siamo al 20 e passa di luglio e la Juventus ha chiuso due colpi, per carità, che non spostano di una virgola ciò a cui può ambire la prossima stagione. Quindi direi che sì, si è parlato sicuramente di far squadra, come dicevi giustamente, ma si è parlato anche poi di quelle che sono ripeto, le urgenze più impellenti da qui alla partenza per la tournée. La Juve non ha attaccanti. Cioè, l'unico arrivato, anche tu ieri c'eri a insomma, conoscere Jeff Hecator, questo ragazzo che tra l'altro resterà fuori ancora per una ventina di giorni almeno. La partenza per la tournée è fissata per il 2 agosto e la Juventus non ha un centravanti. Quindi si è fatto squadra, giustamente come dicevi. Ma si è anche cercato un attimo di fare un punto su quelle che sono le trattative da portare avanti nei prossimi giorni. Quindi bene che non ci siano fratture interne, sarebbe strano il contrario, visto che è appena stata messa in piedi questa dirigenza. Però bene ovviamente che si cerchi di lavorare tutti quanti fianco a fianco, che è stato uno dei grandi problemi della precedente gestione, perché sappiamo che poi c'è stata una frattura tra Comolli e una parte dell'area sportiva nel corso della stagione che poi non si è mai, come dire, risanata. Quindi bene così.
9: Sì. Lollo, ti chiedo, no? Abbiamo parlato del mercato, poi ieri, dopo la cena, l'area sportiva è rimasta tutta al Geotel, proprio per fare una riunione, per parlare, come dicevi tu, del mercato, e i nostri ascoltatori, ma anche i vostri, Tutto Sport, durante le vostre live quotidiane. Alla fine hanno voglia, no, di sapere, ma che trattativa può concludersi, che giocatore, e per noi è difficile perché in questo momento è tutto molto bloccato perché la Juventus non ha grosse potenzialità economiche. Ecco, tu credi che sia obbligatorio andare a prendere una punta con o senza Colomoni, però non si può usare una pre-season con tot amichevoli e zero attaccanti? Cioè, così cosa sta allenando Spalletti? Sta allenando
11: No,
9: una
11: ma
9: squadra che non esiste.
11: assolutamente, aggiungo che comunque se per la partita con lo Standard Liegi ci sarà, invece la settimana dopo, cioè la prossima settimana, dovrebbe essere quella del passaggio di Openda Alione, quindi perderebbe un altro centravanti ancora. Poi definirlo centravanti per le caratteristiche che ha è un'esagerazione. In ogni caso, assolutamente, cioè non si può pensare di andare a fare una tournée per allenare i giocatori da mettere in vetrina, cioè lavorare per gli altri. Tu va bene, sì, va bene per queste prime uscite, per mettere anche chilometri nelle gambe, va bene metterli in vetrina col Basilea, va bene tutto. Poi però la tournée inizia ad appaltare la Juve che verrà, inizia a lavorare tatticamente su quello che dovrai andare a fare in Serie A, in Europa League, in Coppa Italia, nelle varie competizioni dove vorrei giocare. È inammissibile pensare che Spalletti ci vada senza nemmeno uno dei due centravanti con cui giocherà l'anno prossimo. Ed è da escludere che succeda, almeno io voglio escludere che succeda. E da quello che sappiamo, in realtà la prossima settimana dovrebbe essere appunto quella dell'arrivo di almeno uno dei due attaccanti che che la Juventus sta seguendo. Sappiamo che per Colomoni siamo di fronte alla telenovela forse più logorante della recente storia bianconera, perché è logorante per chi la legge e chi l'ascolta e per chi la deve raccontare.
9: Io non ne parlo perché, più, Lollo.
11: Infatti,
9: non ne parlo più.
11: È un giocatore che è oggettivamente hanno iniziato a trattare a gennaio e siamo ancora bloccati tra richiesta e offerta. Ora la Juve ha fatto uno sforzo importante, perché l'ultima offerta che ha presentato al Paris Saint-Germain l'ha fatto limando la percentuale sulla futura rivendita, aggiustando i bonus per un'operazione complessiva che può toccare i 45 milioni di euro, e il PSG adesso sta riflettendo cosa fare. La Juventus, diciamo che questa trattativa è un po' un tappo per le altre, perché chiaramente prima di affondare su Pellegrino, che il Parma fino a qualche giorno fa insisteva per essere prelevato con l'acquisto a titolo definitivo, non con il prestito, adesso sembra che abbiano aperto il prestito, ma comunque Colo resta un tappo come trattativa. Quindi la Juve ha fatto sapere al PSG: fateci sapere fondamentalmente a stretto giro, perché altrimenti viriamo sulle varie alternative. E Pellegrino, mi sento di dire, in questo momento è forse la trattativa più calda. Non manca la concorrenza, perché oltre alla Fiorentina, come abbiamo raccontato gli scorsi giorni, che si è inserita, che potrebbe provare a prenderlo qualora partissero sia Piccoli che Ken, c'è anche la Roma. Quindi c'è da affrettarsi e da chiudere un colpo davanti, perché se no il rischio di ritrovarti col cerino in mano a 5 giorni dalla partenza per la tournée rischia di farsi concreto, e poi ti fai guidare dalla frenesia e incappi in un open da bis. Questo è quello che la Juventus assolutamente non vuole fare, quindi io credo che la prossima settimana uno dei due attaccanti arriverà.
9: Lollo, ti chiedo, oggi Tutto Sport avete parlato di un giocatore che a me intriga molto. Voglio sapere intanto un tuo parere poi anche sul giocatore, perché anche noi dobbiamo dare un nostro parere, e poi anche la posizione della Juventus su Mastantuono.
11: Allora, il mio parere è che sia un profilo assolutamente di livello. L'ha seguito anche l'Inter la scorsa estate, poi il Real quindi ha sbaragliato la concorrenza. È un ragazzo, ripeto, molto interessante. Quest'anno ha giocato anche un pochettino più con continuità nel finale di stagione. Detto tra me e te, io non penso che Mastantuono sia l'attaccante con cui la Juventus può svoltare la propria stagione, ma come potenziale alternativa al titolare, come attaccante anche da utilizzare in tandem con uno magari un pochettino più fisico, può essere una soluzione assolutamente allettante. Ecco, non prenderei Mastantuono come attaccante titolare della Juve, e anche perché, ripeto, ha giocato con continuità solo nel finale di stagione. È un'operazione che fondamentalmente faresti per fare un favore al Real, perché non ci sarebbe nessuna percentuale su nessun diritto di riscatto. Quindi fondamentalmente prendi un giocatore, gli paghi l'ingaggio e te lo tieni, però con quale prospettiva? Cioè, la Juve non può essere la succursale del Real Madrid. Poi il giocatore, ripeto, è molto interessante, ma tra i vari profili che la Juve sta valutando in questo momento è un'idea più marginale. Ecco, si è interessata anche la Fiorentina, anche qui direi che è una pista sicuramente che va tenuta in considerazione, ma più defilata rispetto a quelle prioritarie come Pellegrino e Colomoni, eccetera eccetera.
9: Lollo, la Juventus, ed eravamo vicini a Basilea, ha giocato sia nel primo tempo che nel secondo tempo con la linea 4, quindi dando un segnale, no? Difficoltà, non difficoltà, giocatori, non giocatori, ma si va a 4. Credi che questo possa essere l'abito giusto per la Juventus e che la difesa 4 debba essere ormai un qualcosa di normale nel campionato italiano, dove gran parte dei club invece giocano a 3?
11: Allora, assolutamente sì, detto che non so se sia nel caso di Spalletti una soluzione definitiva, perché l'anno scorso lui ha cambiato a 4-3 in base a chi aveva davanti, e il Basilea difendeva a 4, quindi molte volte lui si è messo a specchio rispetto appunto all'avversario di giornata. Parlando in termini assoluti, assolutamente io credo che la difesa 4, anche per fare un percorso europeo di un determinato tipo, sia forse l'assetto più europeo possibile, e anche guardando le caratteristiche dei giocatori della Juventus, soprattutto i trequartisti, se adesso poi vai a prendere un centravanti di peso che ti va a occupare l'area di rigore e puoi iniziare a fare una cosa che la Juventus non fa da un anno e mezzo, cioè i cross, con un 4-2-3-1, 4-3-3, chiamiamolo come volete, assolutamente hai la possibilità di trovare trame offensive meno prevedibili. L'anno scorso uno dei più grandi problemi della Juventus, che quando giocava col 3-4-2-1, con i due trequartisti, giocava con David di testa non la ciappa mai, e quindi che cosa succedeva? Succedeva che il centrale andava a raddoppiare insieme al braccetto il Cico, l'Ildiz di turno, soffocando fondamentalmente gran parte della fantasia offensiva della Juve. Se tu adesso hai un centravanti di peso che si piazza in area di rigore, sia questo Colomuani, Sorloth, Pellegrino o chi per loro, il centrale deve marcare la punta, quindi Ildiz e Cico hanno anche più spazio per provare l'uno contro uno, concludere o appunto servire un cross a chi sta in attacco. Quindi assolutamente, come assetto, sono d'accordo con te. La difesa a 4 può essere il modulo più utile, più funzionale ai giocatori che a Spalletti.
9: Lollo, grazie.
11: Grazie a te, Cami.
9: Un ringraziamento a Lorenzo Aprile di Tutto Sport per il suo appunto qua sul Club degli Inviati. Quindi ringraziamo Lorenzo Aprile. Ragazzi, oggi, visto e considerato che non ho notizie di meteo, ogni tanto è meglio anche stare zitti, perché sennò è una presa in giro. Quindi in questo momento non ho notizie di meteo, non mi chiedete dell'aria, perché oggi non lo so.
10: Solo acqua, è più gasata o più
9: oggi non lo
10: naturale?
9: So. Oggi non lo so. Oggi, guardate, ieri sera io ero convinto, quando sono andato lì, quando ho ricevuto tutte le chiamate, ho visto, ero convinto succedesse qualcosa, che l'aria fosse frizzantina. Oggi non lo so, ci sto lavorando per darvi delle indicazioni, ma quando non so le cose preferisco dirvelo in maniera schietta e sincera e non illudere nessuno, perché sennò mia mamma mi bacchetta, se poi non dico le cose come stanno. Però, ho una domanda da fare. Al 340-54-25-324, una sorta di sondaggio, poi capirete il perché, quindi adesso mi dovete rispondere a questa domanda, avete 2 minuti più il break per rispondere, ed è: vi piace Mateta? Risposta sì o no, scrivetemi Mateta sì, Mateta no, mi raccomando. E poi vi darò la spiegazione del perché vi sto facendo questa domanda. Quindi oggi il sondaggio del giorno è: Mateta sì, Mateta no. Poi vi spiegherò tutto, perché insomma ci sono cose che poi uno viene a sapere, raccontare, e può aiutarci anche nell'attuale mercato della Juventus. Perciò aspetto i vostri messaggi. Leggo,
10: ma,
9: anche...
10: scusa una cosa, ma sì. Io stamattina ho letto, sicuramente una fake news,
9: sì,
10: di un avvistamento del procuratore di Sesco in zona Continassa.
9: Allora, intanto, se fosse successo, tutti i miei falchi li licenzio, sia chiaro.
10: No,
9: sia
10: però,
9: chiaro,
10: sai...
9: Sia chiaro. Io ho i falchetti, alla Continassa.
10: Presumo sia una fake news.
9: Vabbè, a parte che i miei piccoli falchetti non so se in questo momento possano riconoscere o meno la gente di Sesco, questo lo voglio dire. Però, dubito fortemente che lo United possa privarsene, perché è un top level, secondo me ha fatto anche una stagione buona da quando poi è arrivato Carrick, ha iniziato a segnare forte, quindi credo di no. Ragazzi, avete la pausa, già scritto Stefano da Ciampino: Mateta sì, Mateta no, Mateta sì, Mateta no, Mateta sì, Mateta no, avete 5 minuti, io arrivo e poi vi do tutta la spiegazione, anzi facciamo ancora 5 minuti anche del prossimo blocco e poi vi do tutta la spiegazione, a tra poco.
12: Il club degli inviati.
13: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della Nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monstre. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli e allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato, dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti Viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Kean uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Kean partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea João Mario per la Viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Ipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France in attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo. Spazio oggi alla 18ª tappa, Vuaron-Orier Merlet. Si parte alle 12:45. Maglia gialla ancora sulle spalle di Pogačar. È tutto, a più tardi.
14: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
15: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
16: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Buongiorno.
2: Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci temporali. In serata, anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
17: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
18: Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Il club degli inviati.
9: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Allora, ci sono tanti messaggi, siete divisi su Mateta, quindi andate, avete ancora 5 minutini buoni per dirmi Mateta sì, Mateta no, Mateta sì, Mateta no, Mateta sì, Mateta no. Però, e poi vi do la spiegazione in generale per Mateta e tutto quello che può portare a uno sviluppo. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
20: Ciao Camillo, ormai è un mantra, e anche oggi si vende, si compra domani, e dai, Ivan da Bellinzago.
9: Ma Ivano, però a far così magari ogni tanto ti stupiranno, credo. Io vi dirò una cosa, non date mai per scontato e oggi si compra domani e non si compra domani, ragazzi, c'è Lick, l'hanno chiusa in 448, però ci sono delle difficoltà oggettive, cioè... non è più il mercato di una volta, e quello che voglio dirvi io e che vi ripeterò per tutto il mercato, qua in Serie A nessuno sta comprando perché alla fine l'Inter non compra, la Roma non compra, il Napoli non compra nessuno. L'Atalanta non sta comprando, eppure ha incassato un sacco di soldi. E poi cos'altro? Chi c'è? Vabbè, sì, un po' il Milan ha comprato, un po' il Como, però per il resto è un mercato molto molto fermo. Vorrei immaginarvi nei panni dei tifosi della Roma quando hanno prenotato il volo per Çelik e Çelik non è arrivato. Hanno prenotato il volo per Somerville e Somerville non è arrivato. Sognavano Greenwood e Greenwood non è arrivato. Adesso Nusa, che tra l'altro è un giocatore fortissimo, fortissimo. È normale che comunque ci sono delle difficoltà, perché ragazzi, noi siamo veramente al medioevo calcistico rispetto agli altri. Oggi ho sentito, no, ho visto qualcuno che... si ha storto il naso, tanto io non penso sia vera la richiesta di 20 milioni di euro di Guardiola, da quello che risulta a me non è vera 20 milioni di euro, ma stiamo parlando di cifre diverse, poi è tutto una questione anche di riorganizzazione di staff, di tante cose che è impossibile, secondo me è inutile mettersi a parlare di cifre. Però ragazzi, se Guardiola ti dà una cifra, tu lo devi prendere. Tu lo devi prendere. Cioè, se tu arrivi a farti dare una cifra da Guardiola per diventare cittadino nazionale, tu devi in qualsiasi modo trovare anche l'ultimo centesimo per prenderti Guardiola. Cioè, Guardiola può cambiare la costruzione del calcio italiano. Ma stiamo scherzando? Trovi uno sponsor come avevi fatto per Conte, trovi un'altra soluzione. Ma Guardiola è il migliore allenatore per distacco al mondo. Per distacco al mondo. Se ti dà l'opportunità, però lo devi prendere. Trovi un modo, devi prendere. Perché con tutto il rispetto per Pirlo, che secondo me ha una carriera migliore di quella di Gattuso, che è stato il CT dell'Italia, come fai a illudere tutti facendo uscire il nome di Guardiola e poi prendere Pirlo? Con tutto il rispetto per Pirlo, che ripeto, ha una carriera per me molto migliore rispetto a quella di Rino Gattuso, che è stato allenatore nazionale. Ma cavolo, ma se hai la possibilità di prendere Guardiola, devi prendere Guardiola. Non ti devi avvicinare a Guardiola, devi prendere Guardiola. Questo può cambiare il corso del campionato italiano, può cambiare l'evoluzione generale della Serie A per importanza, per crescita. Se l'Italia dovesse prendere Guardiola, legato al mondo Juve, ragazzi, prendo tutti i giocatori italiani under 26. Tutti li prendo. Perché lavorare con Guardiola può permettere all'Italia di costruire dei giocatori e ai club di avere dei giocatori abituati a una mentalità diversa, una struttura. Prendere Guardiola vorrebbe dire ricreare un lavoro dalle giovanili fino alla prima squadra. Guardiola non sono 20 milioni di euro l'anno, che ripeto, a me non risulta questa cifra richiesta, ma stanno ancora parlando, ma... Al netto di questo, poi lo si capirà più avanti eventualmente se dovesse aprire completamente a questa ipotesi. Ma Guardiola è molto di più dei soldi, è molto di più dei soldi. E per una nazionale che avrebbe dovuto fare un percorso del genere già dopo la prima eliminazione al mondiale, non alla terza... E questa è una roba per dire, ok, si deve costruire il calcio e per costruire una nazionale forte può usufruirne tutto il campionato. È la prima mossa sensata dopo anni avvicinarsi a Guardiola. E chi mi viene a fare i conti in tasca a Guardiola, non sapendo magari le cifre, e tanto non sono soldi tuoi? Ma che roba è? Ma ragazzi, ma se Guardiola arriva... alla nazionale italiana, corriamo a prendere tutti i giocatori che convoca Guardiola, perché si inizia a creare una mentalità. Ci vorrà del tempo, molto tempo, questo va detto, Guardiola non ricostruisce il calcio perché i giocatori sono quelli, i giocatori sono quelli, non è che cambi. Però se smussi sotto le fondamenta con un allenatore del genere, il calcio italiano può tornare grande. Questa è l'evoluzione che potrebbe dare una grande mano alla Juventus e potrebbe dare una grande mano alla Serie A, che in questo momento non compra nessuno e c'ha un euro. Perché c'è la Premier, ci sono le big della Spagna, c'è il Bayern Monaco, poi ci sono anche le squadre arabe. Prima del campionato italiano e di soldi degli italiani, ragazzi, c'è un divario che in questo momento è enorme, enorme. Allora, andiamo a dare un po' la spiegazione... Anzi, facciamo così, Manu. C'è un vocale di Mauro. Ascoltiamo il vocale di Mauro e poi vi apro il tema Matetà. Non vale niente, o sì o no?
0: Buongiorno Camillo, Mauro da Conegliano. Matetà, siamo ai prezzi comunque di Colomoni. L'ingaggio immagino che sarà simile, ma di Colomoni abbiamo comunque qualche garanzia in più. È arrivato, si è ambientato bene, ha fatto alcuni gol interessanti. E comunque non male per pochi mesi. Ti solletico però di nuovo sul discorso che so che a te non sta tanto simpatico, è quello di Gatti. È vero, l'ingaggio, certo, ma allora mandiamo via uno per l'ingaggio. È un'ottima riserva, o potrebbe giocare anche sulla difesa a 4. Poi tu fai i discorsi che a lui non ha tutta questa juventinità, fa solo i suoi interessi. Chi non lo fa i suoi interessi? E non possiamo sapere per certo che tutti i nostri giocatori siano juventini. Io lo terrei. Stammi bene, sempre, forza, Juve.
9: Però lo sai già il mio pensiero. A parte che la juventinità è il meno, non me ne frega niente di quello. Però quando mi viene a dire, ah, un juventino vero, no ragazzi, qua di juventini veri non ce ne sono. Non ce ne sono, ma minimamente. Questo ve lo posso dire proprio per distacco. Juventini veri non ce ne sono. Ma ragazzi, ma Gatti va valutato per cosa? Difendere. Difende bene? No. Imposta bene? No. Si muove senza palla bene? No. Quanto guadagna? 3-2. Netti. 6-4 lordi. ragazzi, una buona riserva a 6-4 lordi. 6-4 lordi. Cioè, io sono abituato a altro. Cioè, 6-4 lordi voglio un titolare. Cioè, un titolare anche buono, che sappia difendere, che sappia impostare, costruire gioco. Non una buona riserva. Ragazzi, una buona riserva prendiamo meno, ma molto meno. Poi, se vi piace perché in attacco, in area di rigore, bravo, quello è senza dubbio. In attacco, in area di rigore, bravo, ma di ruolo fa il difensore centrale. Non difende bene. Non è un difensore forte nel difendere. E quindi per me, ma poi a me no. Cioè, nel senso, quello che dovete capire è che a me mi piace o non mi piace conta un 5%. Nel senso che il mio pensiero conta come il 2 di picche. Qua è Spalletti. Per Spalletti non difende bene, per Spalletti non imposta bene, per Spalletti non è un titolare, per Spalletti non è una figura importante in questa squadra. Per quello Gatti è una figura che può essere sacrificato, anzi per Spalletti dovrebbe essere sacrificato. Questo è il pensiero che conta. Il problema è che Gatti ti dice: ma io qua sto benissimo, perché devo andare via, che guadagno 3-2 netti. Io lo comprendo, ci mancherebbe altro, però se poi venite a dire è uno Juventus

0: avremo quel tipo di ingaggi lì per giocatori non titolari della Juventus, saranno anni tosti nel mercato e vivrete queste estati qua bloccate. Che vi piacciono? No, però sono i fatti. Allora, dai, vado a leggere la questione di Mateta. Anzi, Manu, prima voglio sapere il tuo pensiero. Mateta sì, Mateta no.
1: Se non ci sono altre alternative, sì.
0: Ok. Prendo nota. Allora, Mateta no, Stefano da Ciampino. Mateta sì, Luca. Mateta è un paracarro, ma dico sì. Io Giovanni Albasile lo capisco poco. Devo dire che lo comprendo poco. Mateta assolutamente no. Nostro amico che non si firma. Mateta no, Antonio da Parma. Mateta no. Qua bacchetta Adriano, Manu. Perché ha sbagliato il nome di Ginepio. Cioè, questa è la cosa che è brutta proprio per te, fa male. Cioè, Adriano Milano, abbonato Sud, hai fatto male a Manuel. Cioè, sbagliare il nome di Gineprio, fa male, fa male, fa male. Adriano, devi trovare un modo per farti perdonare, Adriano. Devi trovare un modino per farti perdonare. Poi, allora. Ciao Cami, Mateta no, Sergio e poi Mateta no, grazie Giacomo da Susa, Mateta sì se fisicamente è ok, Alberto D'Alghero, Danilo da Bergamo città, Mateta sì, ti stupirò, Mateta sì, almeno un'idea nuova, boh, più o meno, idea nuova, gennaio, Peppe anche lui a volte va, a volte non va. Anche Peppe a volte si capisce da solo, caro Peppe. Ovviamente scherzo, con te ho un po' più di confidenza, allora mi permetto. Adesso ti racconto tu, vi racconto tutto. Prima leggo il sondaggio. Mateta sì, bel gigante, diverso da Colo, Andrea da Roma. Mario dice Mateta no, Francesco dice Mateta sì. Aspetta ragazzi, Davide da Taggia, aspetta, fatemi fare il sondaggio e poi vi dico le cose. Non abbiate fretta. Vi ho mai traditi? Vi ho detto qualcosa e poi non, anzi, vi ho annunciato qualcosa e poi non ve l'ho detto? No.
1: Siamo qua fino alle 5.
0: Esatto, siamo qua fino alle 5. Potete aspettare ancora 2 minuti? Poi c'è Federica che dice una cosa molto vera sul portiere dell'Inter, ma ne parliamo magari dopo, Federica. Mateta ni, Massimo lo bocciamo. Sì, no, prendi posizione. Non è difficile. Con Mateta possiamo prendere posizione. Dai, dai. No, Massimo, non leggo il tuo messaggio fino a quando non mi dici sì o no.
1: Comunque rettifico.
0: Sì.
1: Allora, Mateta che ho seguito nel mio piccolo, nell'ultima parte di Premier, ti dico sì.
0: Ok, segno, segno, segno. Comunque, siamo 60-40, secondo me. Mateta no, Mario. Mateta no, Rob. Mateta sì, è il più forte dei nomi citati, Alberto dalle colline del Monferrato.
1: Con cui condivido il messaggio.
0: L'importante è non far tornare Vlahovic. Io, da quello che so, in questo momento non ci sono segnali. Però, magari, un attimo, con l'aria lì.
1: Basta,
0: È un
1: basta,
0: attimo, è un
1: basta,
0: attimo.
1: cioè basta.
0: Io non ho segnali almeno. Tanto devono arrivare da lui, la
1: Ci
0: Juve.
1: va aria fresca.
0: Ma lui,
1: Anzi, io
0: la Juve ha girato pagina. Io
1: ne
0: posso.
1: manderei via anche qualcun altro della vecchia guardia.
0: Io quasi tutti. Quasi tutti. Ma questa è un'altra storia. Mateta, no. Ma cosa c'entra Gianluca con Locatelli? Basta con Locatelli, Gianluca. Basta. Te lo sogni la notte. Basta. Allora. Andiamo con. Vabbè, fammi ascoltare un vocale, che magari parla di Mateta. Poi vediamo.
2: Ciao Cami, complimenti a te e a tutta Radio Bianconera. Ma Claudio da Silvi Marina, la situazione Nico Gonzalez, ma sono fake che è lui che non vuole più tornare alla Juve? Com'è la situazione?
0: Mettiamo in stand-by Nico Gonzalez. Ne ho già parlato, ma mettiamo in stand-by. Allora, Agostino non hai risposto al sondaggio, quindi ti saluto, ma noi non citiamo chi non ci ascolta, ok? Allora, capitolo Mateta. La Juventus a gennaio è stata non vicina, di più. Di più. Mateta

0: era quasi fatta, era quasi più avanti rispetto anche al Milan, che poi ha stoppato tutto, cioè è stata ancora più vicina rispetto al Milan. E è un nome, e ve lo dico subito, così vi potete togliere o l'ansia, la paura o la felicità o qualsiasi cosa, che mi sento di poter escludere dalla lista dei giocatori che potranno arrivare alla Juventus. Mi sento di poterlo escludere perché la Juve non è convinta della sua situazione fisica, della sua gamba, anche se si è operato, anche se ha giocato il mondiale, e quindi mi sento abbastanza confident, come dicono quelli bravi, che sostanzialmente la Juventus possa non andare su Mateta. Quindi c'è un nome, magari lo possiamo togliere dalla lista di attaccanti, ed è quello proprio di Mateta. Ecco perché comunque la Juventus non è convinta. La Juventus non, già a gennaio poi ha fatto un passo indietro, e questo insomma credo sia impossibile ad oggi riaprire questa trattativa, perché poi insomma le cose non è che possono cambiare dall'oggi al domani. Quindi Mateta è un nome che io non farò più, ve lo dico proprio in maniera sincera, onesta. Magari qualcuno ve lo riproporrà, e voi siete liberissimi di credere a loro, a tutti loro. Magari io sbaglierò e chiederò scusa, ma oggi il nome di Mateta non è un profilo che immagino alla Juventus, e non è un profilo che la Juventus, da quello che risulta a me, potrà cercare. Perciò vi ho fatto questo tema, questo sondaggio, per capire il pensiero dei tifosi della Juventus, e diciamo che tanti saranno contenti perché non hanno votato no, e chi ha votato sì, toglietelo dalla vostra lista. Manu, toglielo dalla
1: qui
0: tua lista.
1: Qui si chiude il sondaggio.
0: No, Mateta non avrebbe...
1: Apriamo un nuovo sondaggio.
0: No, Mateta non avrebbe avuto l'impatto di Malen, perché Mateta sostanzialmente si è dovuto operare, quindi è tornato solo l'ultimissimo periodo, ha giocato anche la Conference, però per determinate situazioni non è un nome che in questo momento scalda i dirigenti della Juventus, e credo anche che non scalderà per tutta la sessione di mercato. Perciò io escluderei dalla lista degli attaccanti del prossimo anno Mateta nella lista Juventus. Quindi tipo Dario da Roma, che aveva votato sì, mi spiace. Riccardo da Agliana, che aveva votato sì, mi dispiace. Amici miei, andiamo su altri obiettivi, su altri giocatori. Io vi ho dato tutta la spiegazione possibile e immaginabile. Poi qualcuno potrà anche serenamente non fidarsi della mia spiegazione, però è quello che vi posso dire. Non è più un nome da Juventus. Nel prossimo blocco farò un pochettino di chiarezza su Openda. Ne ha parlato anche Lorenzo Aprile prima nel collegamento, però insomma credo sia anche su Openda dobbiamo fare un po' di chiarezza, perché qualcuno sta parlando, no, di una possibile permanenza, qualcosa. Ragazzi, stiamo sempre molto molto calmi, molto molto calmi. Qualche giocatore non resterà 100%, e questo è sicuramente il caso di Loïs Openda, ma nel prossimo blocco sicuramente faremo qualcosina. Vediamo chi mi ha scritto anche su Guardiola, perché ho visto che qualcuno mi ha scritto su Guardiola, Poi, non credo proprio che Pep venga ad allenare questa nazionale, è solo una manovra pubblicitaria del nuovo corso. Ma ti spiego, Giacomo, che manovra pubblicitaria è se tu parli di Guardiola, i giornali parlano di Guardiola e poi alla fine prendi Pirlo? Non è una pubblicità positiva, è un boomerang molto negativo. Te lo giro sulla Juve, no? Se la Juventus fa tutta la spiegazione sul Dibu Martinez. Andiamo così, così è più semplice, non parliamo di Colomoni. E parliamo del Dibu. E poi prendi, non lo so, vediamo per cercare di fare un paragone abbastanza... E poi prendi, non lo so, Montipò ha un'esperienza in tanti anni di Serie A, ma tu dici, ma siamo matti? O non lo so, proviamo Falcone, dai, Falcone che è un po' più forte. Falcone che è un ottimo portiere, ma se tu apri a Dibu Martinez, portiere dell'Argentina, ha vinto un'Europa League, viene dalla Premier League, ha vinto un mondiale, ha giocato un'altra finale mondiale, e tu dici, cavolo, sto prendendo un portiere con un curriculum di tutto rispetto. Se tu prendi Falcone, che per quanto abbia fatto una stagione pazzesca, però non ha mai vinto neanche il premio di miglior portiere della Serie A, e ha giocato principalmente nel Lecce nel corso della sua carriera di Serie A, ha giocato anche un po' alla Sampdoria, ma principalmente nel Lecce, allora qualcuno dice, ma scusate, ma che pubblicità è? Tu mi fai 2 mesi sul Dibu Martinez e poi mi prendi Falcone del Lecce? Magari arriverà qualcuno a dirti, no, ma Falcone è bravo, e io sono il primo a dirvelo, però è un'altra cosa rispetto al Dibu. E qua stiamo parlando di Guardiola e Pirlo. E se tu mi dici, da Guardiola, top allenatore al mondo, e Pirlo che ha fatto anche qualcosa, anzi è stato raccontato secondo me in maniera molto, molto più crudele rispetto ad altri, Gattuso su tutti, però è una pubblicità completamente negativa, Giacomo, completamente negativa. Se tu parli di Guardiola, fissi un prezzo a Guardiola e non prendi Guardiola, sbagli. Sbagli. Il materiale umano lo vai a costruire. Perché tutte le volte, Giacomo, noi guardiamo la copertina, guardiamo la prima squadra. Perché non andiamo a prendere i ragazzini? Perché i nostri ragazzini arrivano fino all'Under 20 a fare bene? Stanno così così in alcune situazioni. E poi invece non riescono ad arrivare in prima squadra? Perché qualcosa è sbagliato. Se c'è un cortocircuito dall'Under 19, Under 20, fino all'Under 21 e la nazionale maggiore, e c'è un cortocircuito lì. Under 21 sono anni che non riusciamo a fare le fasi finali di un europeo, pur avendo avuto delle Under 21 clamorose. Non facciamo mai le Olimpiadi e tutti zitti, zitti. E poi è ovvio che se già sbagli nell'Under 21 anche l'Italia maggiore è sbagliata. E allora devi prenderlo. Io poi non sono nessuno per dire cosa devi fare e cosa non devi fare, ma se lui ti ha aperto anche a un prezzo, a una rivoluzione, trovi il modo, e questo è il lavoro di Malagò, perché è comunque un manager, trovare un modo, sponsor, robe varie per dire, ok, prendo il migliore di tutti e rilancio il calcio italiano. La Germania, dopo aver preso uno degli allenatori più sopravvalutati degli ultimi 20 anni, Nagelsmann, cosa ha fatto adesso che è uscita male col Paraguay? Ha preso Klopp. E così devi fare, trovi un modo e prendi quello. Perché vuoi rilanciare il calcio? Vuoi rilanciare il percorso? Figurati noi che abbiamo delle difficoltà oggettive. Ma ragazzi, l'Italia, per quanto scarsa, non può perdere con la Bosnia. E se l'allenatore sbaglia tutti i cambi, sbaglia tutte le convocazioni, mette bastoni centrale, però bastava vedere il curriculum di Gattuso. Gattuso era un allenatore da commissario tecnico della nazionale? Mai. Mai. Perché lì c'è uno storico, andate a prendervelo lo storico. E quindi devi provare a farlo. Poi puoi non riuscire per dei motivi. Ma nessuno può ridurre Guardiola sì, Guardiola no ai soldi. È quello che voglio dirvi. Può non arrivare Guardiola perché Guardiola ti può dire, io voglio stare in vacanza. Sono anni che sono sempre lì, con pressioni e robe varie, non ho voglia. Ma se lui ti apre e dice, ok, però voglio questo, questo e questo, tu a Guardiola devi darlo. Perché la più grande opportunità che il calcio italiano possa avere è, ripeto, non isolatela solo al calcio italiano. Coinvolgete anche la Juve. Perché uno come Guardiola può aiutare anche la Juve. Oltre che tutto il sistema e il mondo del calcio italiano. A tra poco!
2: Il club degli inviati. Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 16 e 2 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata e gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
3: Un bambino di 6 anni invece ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato ieri nell'Imperiese. Il piccolo, intento ad attraversare sulle strisce pedonali, è stato centrato in pieno dal mezzo a 2 ruote. Nella sinistra il conducente della moto è rimasto illeso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatto dinamica di quanto accaduto.
4: Momenti di paura a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dell'istituto di credito. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le api, che sono riusciti ad entrare nella banca e a liberare le persone rimaste bloccate nel caveau, prestando loro i primi soccorsi. Secondo le prime informazioni, 3 rapinatori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei militari.
3: Dall'estero, accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. Poi restrizioni estese e divieti di transazioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta umbra russa e dei suoi facilitatori. Più difficili i visti per ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
4: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione e ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio, che si sta riavvicinando alla soglia dei $100.
3: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi. Questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC. Dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e 3 presenti per l'incontro nella sede della Lega di Serie A a margine dell'assemblea, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
5: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
8: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni.
9: Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni.
11: Grazie.
0: Gineprio, che piacere risentirti, Gineprio. Insomma, spero sia tutto a posto. Allora, leggo Alfredo da Carpi. Guarda, Alfredo, credo che sia giusto chiedere a chi di dovere, visto che è una sua notizia. Io non sono nessuno per confermare o smentire. Quello che posso dirti è che a me non risulta questo. Io ho assolutamente altre notizie su Vlahovic. Questo non significa, come dico sempre, che sia una cosa giusta la mia, però ho una fonte discretamente importante sulla situazione Vlahovic, e quello che vi posso dire è che la Juventus ha fatto un'offerta di altissimo livello. Anzi, vi dirò di più: se voi foste a conoscenza della cifra esatta che la Juventus ha offerto a Dusan Vlahovic, vi arrabbiereste tantissimo, ma tantissimo, ma proprio tanto tanto tanto tanto tanto. E lui ha rifiutato, e lui ha rifiutato. Quindi in questo momento io non ho segnali di un Vlahovic che ha chiamato la società, e perciò non posso parlare di Vlahovic, perché fino a quando non avrò conferme su Vlahovic pronto a chiamare la società, non parlerò di Vlahovic. Poi è ovvio che fino a quando lui sarà svincolato, ci sarà sempre una mini porta aperta, ma la Juve ha chiuso, cioè, nel senso, la Juve ha fatto un'offerta, lui ha rifiutato e boom, o lui adesso cambia idea o amen. Però non credo che la Juventus tornerà a fare quel tipo di offerta. Allora Giovanni dal Brasile comunque vive dei momenti totalmente incomprensibili, totalmente incomprensibili, che comprende solo lui. Giovanni, amico mio, però io non posso stare dietro a tutte le cose che scrivi, inventate. Lascia stare Gineprio. Gineprio non lo scambia con nessuno. Con nessuno noi scambiamo Gineprio. Neanche il giocatore,
11: incredibile.
0: Neanche per il giocatore più forte del mondo, ok? E tu in questo momento non lo stai scambiando col giocatore più forte del mondo. Quindi anzi, dirti...
11: lo stai offendendo.
0: Posso dirti, sono offeso con te, Giovanni. Non so se ti leggerò nei prossimi 10 minuti dopo questa cosa. Ovviamente sto scherzando. Manu, dai, fammi ascoltare un vocale.
12: Ciao Camillo, sono Nicola da Vasco. Sono perfettamente d'accordo con te sul discorso di Guardiola. Però poi, quando vediamo la Juve vendere da Zappara, che tutti dicono che è un grandissimo portiere, al Parma, la poi dobbiamo criticare la Juve, anche se l'ha fatta per motivi economici. Oppure quando un giocatore X viene prestato un'altra squadra Y per fare esperienza, anche quella va criticata. Perché io penso che è meglio fare un anno allenamento alla Juventus, magari giocare qualche partita negli ultimi 10 minuti, negli ultimi 20 minuti, che fare una stagione intera da titolare in una squadra meno piccola. Perché...
0: Allora, ho sentito malissimo, ragazzi. Mi raccomando, ascoltate quando mandate i vocali, perché se avete anche la mano davanti, qui io, se non sento benissimo, magari vi rispondo veramente male, cioè male nel senso che non comprendo, mi dite una cosa e ne rispondo un'altra. Però il nesso Guardiola e l'eccessione della Juventus non lo comprendo, per un semplice motivo: perché la Juventus ha degli obblighi economici finanziari da rispettare, delle scadenze, delle situazioni che a volte ti fanno fare delle scelte che non ti piacciono e che non vorresti fare. Cioè, immaginatevi in questo momento Carnevali è arrivato alla Juve e ha provato a vendere Gatti, offerte zero, Bremer offerte zero, Cambiaso offerte zero, Comenius offerte zero, Openda offerte sì, ma solo in prestito. David offerte zero, Miretti offerte bassissime, Azic solo in prestito, ma la Juventus lo darà in prestito dopo la tournée. Questa è una cosa che ormai vi abbiamo detto tante volte. poi chi altro possiamo vendere? Di Gregorio offerte zero. E da qualche parte, amico mio, che non ho capito il nome, devi partire. E allora tu vendi da fare, non perché sei l'unico con le fette di salame sugli occhi. Tu vendi da fare perché non ti chiedono nessun altro. È ovvio che in un mondo ipotetico dove riesci a vendere Gatti, riesci a vendere Di Gregorio, riesci a vendere Cambiaso, riesci a vendere Bremer, riesci a vendere Miretti, riesci a vendere Arthur, Douglas Luiz, Openda, David, Zegrova, con Mainers, che succede? Ti iniziano a dire, teniamo da Fara, teniamo Puchka, teniamo Moremovic. E invece noi vendiamo nessuno e da qualche parte i soldi, amico mio, li devi tirare fuori, perché se no non vai avanti, non vai avanti. Cioè, economicamente non fai niente. E quella è la differenza. Il mio discorso con Guardiola non c'entra niente questo. Come non c'entra niente... Poi, altra cosa. Io capisco che l'io sia una cosa molto importante. Però io penso che far giocare un ragazzo 10 minuti sia una cosa giusta. Tu pensi che non sia giusta o il contrario. E queste cose qua sono scuole di pensiero. Io un po' a pallone ho giocato. E tu a 18-20 anni devi giocare. Tu non puoi tenere gente come Azic a non giocare. Questa stagione di Azic è stata, secondo me, terribile. Terribile. Azic è un talento, è un 2006, non gioca mai. Che cosa ha imparato ad allenarsi con una squadra neanche di altissimo livello? Perché la Juventus non è una squadra di altissimo livello. Poco. Poco. I ragazzi giovani devono giocare. Se avete dei ragazzini, dei figli di 16-17 anni e trovate un allenatore che non li fa giocare, portatelo via. Portatelo via. Devono giocare. Se avete un talento cristallino, a prescindere, deve giocare. Deve giocare. Questa è la soluzione. Allenarsi sì, fa bene, ma fa bene 2 mesi, 3 mesi. Se poi passi un anno a non giocare, quell'anno lì l'hai buttato. L'hai completamente buttato. Perché poi quando giochi perdi, quando non giochi perdi il ritmo partita, perdi certezze, perdi forza. E tu devi giocare, ragazzi. Guardate Sulè. Sulè ha vissuto una stagione gioco non gioco, gioco non gioco, gioco non gioco. Ha giocato a Frosinone, ha giocato bene. Così si fa. Si deve giocare. Giocare, giocare. È una cosa fondamentale. Allora, andiamo a ascoltare un vocale, Manu.
11: Alessio da Caserta, buon pomeriggio amici di Radio Bianconera. Io vorrei capire come mai una vicenda così grave come quella di Arbitropoli non è stato fatto nulla all'Inter. Io mi ricordo la Juve nel 2022 sul caso plusvalenze, subito croce nera. È difficile credere al calcio italiano in questo modo, perché non lo fanno credere più. Un abbraccio dalla Caserta juventina sempre, sempre.
0: Allora Alessio, facciamo però una piccola situazione, perché credo che tu non abbia capito. È stato archiviato da un giudizio penale. Penale. Non c'è nessuna archiviazione per la giustizia sportiva. Questa è già una cosa diversa e che non ti può far dire con certezza che non capiterà nulla all'Inter. Poi, io non so se verrà fatto qualcosa all'Inter, anche se a mio modesto parere la cosa è gravissima. La cosa è gravissima, e se non dovesse capitare nulla è ancora più grave, perché crea un precedente. Il precedente è una cosa che combatto nella vita in generale. Ovvero, se tu a una persona a cui ha cuore, magari una fidanzata, un amico, non fai fare una cosa, chiedi una cosa di troppo, Allora che succede? Crei un precedente e legittimi le persone a dire però tu non mi hai fatto fare questa cosa, però tu mi hai chiesto questa cosa. E allora tu devi dire è vero e allora devi accettare qualcosa dagli altri. Se tu legittimi il fatto che l'Inter possa aver cambiato delle designazioni e ci sono delle prove delle intercettazioni, allora quello che voglio dirvi io è che sei in una situazione gravissima, perché ad oggi vi dico che allora la Juventus da fine agosto deve dire io non voglio mai più la penna e dovrà chiamare Orsato per dire io non voglio la penna. Ma questa cosa qua, ripeto, io ve l'ho detta all'inizio di questa situazione, l'influenza nelle designazioni arbitrali l'Inter l'ha tenuta, l'ha già fatta anni e anni fa con Orsato, perché il miglior arbitro italiano non ha mai arbitrato l'Inter negli ultimi anni. Quindi c'è già un precedente, ma se non dovesse succedere niente nel corso delle prossime settimane, mesi, allora la Juventus e tutte le squadre d'Italia devono parlare con Orsato e pretendere un cambio di designazione. Creiamo un liberi tutti e chi se ne frega. Anzi, togliamo il designatore. Mettiamo tutte le squadre e si scelgono l'arbitro. Così hanno l'arbitro a favore. O l'arbitro simpatico. Punto. Perché così non si può andare avanti. Questo è il mio pensiero. Poi probabilmente non succederà nulla. Poi probabilmente faranno finta di niente. Ma in questo momento qua io sono sul chi va là. Ovvero se succederà qualcosa ci sarà della credibilità. Se non succederà nulla, per me si può togliere anche il designatore. Le squadre concordano gli arbitri. Chi ha più potere lo sceglie, chi non ha potere s'attacca. Che senso ha avere un designatore se gente ti cambia la designazione arbitrale? Quella per me è una frode sportiva. Poi, nell'ambito penale è stato archiviato. Nell'ambito della giustizia sportiva, credo ci siano tutti i requisiti per prendere delle decisioni. Punto. Poi, ripeto, non so come proveranno a buttar tutto sotto la sabbia, però so che sono in azione per buttar tutto sotto la sabbia, ma è una roba indecente. Mano un vocale.
13: Ciao Camillo da Siverio. Beh, diciamo l'esempio giusto potrebbe essere quello: se tu vuoi Guardiola e poi prendi Pinco Pallo non funziona, ma se cerchi Guardiola, cerchi lui, lo controlli, sai il prezzo eccetera eccetera, poi se mai salta Guardiola prendi Zidane, prendi Deschamps, prendi Klopp, nazionale parlo, per mancare bene. Se poi prendi il buon Pirlo, che ovviamente io da Juventino ho amato molto, e quindi però non funziona, cioè non va bene. Quindi c'è poco da fare, è sempre semplice questo qua. Chiami a Guardiola e poi prendi Pirlo, no.
0: Vediamo, ragazzi, bisogna capire. Ecco, non augurerei all'Italia mai di prendere Deschamps. Peggior CT, secondo me, di sempre, nonostante una vittoria di un mondiale, ma aveva la squadra più forte negli ultimi due mondiali e non ha vinto. Aveva la squadra più forte negli ultimi due europei e non ha vinto. Come è stato eliminato dalla Spagna, secondo me è l'emblema, no, di un allenatore che non ci ha capito niente, perché se perdi sempre con la Spagna e non vai mai uomo sulla Spagna, ragazzi miei, ti fai un male, ma ti farei sempre male. Però discorso legato CT, e poi ditemi anche la vostra, perché non è una questione solo dell'Italia. Io so che molti di voi diranno l'Italia a me non me ne frega niente, per carità, però qua stiamo parlando di un sistema calcio. Se tu porti Guardiola come CT della nazionale, secondo me il campionato italiano potrà avere molto risalto da questa cosa. Se tu porti Guardiola, io vorrei dare di nuovo uno zoccolo duro italiano della Juventus con Guardiola, perché ti crea una dinamica, ti fa conoscere i giocatori, ti fa andare avanti. È ovvio che in una nazionale, non me ne voglia Gattuso, che io stimo tanto come persona, come uomo, però oggi non ha una carriera per fare il CT della nazionale italiana, non ce l'ha, e basta guardare il suo storico, ha collezionato solo esoneri o non stagioni positive, e è ovvio che non possa dare una crescita al sistema calcio italiano. Per me ad oggi, senza Guardiola e non citando Conte, che è un top assoluto, il migliore tra i selezionatori del mondo calcistico italiano, quindi non vi sto dicendo allenatore, ma vi sto dicendo selezionatore nel mondo delle giovanili, è Nunziata secondo me è il migliore, ed è stato retrocesso all'Under 20 e non all'Under 21, e lì secondo me si è fatto un errore, perché si poteva creare una striscia di conoscenze. De La Fuente non è un allenatore, De La Fuente è un selezionatore, ha allenato tutti i giocatori già nelle giovanili, a parte due perché erano sotto età, Yamal e Cubarsí, e uno perché ha fatto tutte le selezioni con la Francia, la Porte. Ecco, quella roba lì è una cosa che è giusta. Quando ero piccolo io, l'allenatore era un selezionatore. Era un selezionatore, faceva la trafila nelle giovanili e poi arrivava alla prima squadra. Ecco, quella è una cosa che noi dobbiamo tornare a fare. Io stimo tantissimo Antonio Conte. Antonio Conte per me è un top. È un top assoluto. Assoluto. Però Conte ti mette una toppa. Conte arriva, ti fa rendere giocatori magari così come ha fatto già la prima volta in nazionale, dove ha fatto rendere in maniera strepitosa Parolo, dove ha fatto giocare col crociato rotto Sturaro, però l'ha fatto giocare alla grande, dove ha fatto giocare in maniera splendida Giaccherini, tra l'altro noi l'abbiamo venduto benissimo anche grazie a quell'europeo, dove aveva Eder e Pelé davanti. Noi ora usciamo con la Bosnia e diamo la colpa a tutti i giocatori, ma aveva Eder e Pelé come attaccanti, e comunque se ha perso contro una Germania fortissima ai calci di rigore. Però Conte ti mette una bella toppa, ti mette una gran bella toppa, ti porta al mondiale, ti porta all'europeo, ti porta ovunque, perché Conte ti porta ovunque, ma non costruisce. Guardiola è una costruzione. Guardiola è capire il problema e cercare di risolvere il problema. E per quello vi dico che è una soluzione per il calcio italiano che può aiutare la Juventus. Io l'altro giorno vi ho fatto un nome, Ricci. Ecco, un giocatore come Ricci sicuramente non è un fenomeno. È assodato a tutti, non è un fenomeno. Ma un giocatore come Ricci quest'anno non ha giocato a pallone. Perché? Non è stato allenato in una maniera propositiva, è stato allenato in una maniera dove dovevi distruggere e poi tanto quanto attaccare. Perché giocava più di Ricci, Rabiot e Fofana? Perché Rabiot e Fofana hanno un motore più importante di Ricci, e quindi a coprire 80 metri di campo per loro è più semplice rispetto a Ricci, che è abituato magari a un fraseggio, perché madre natura non ha dato quel motore, ok? E allora mettere dentro un giocatore come Ricci, che magari può essere allenato da Guardiola, può permettere a una squadra di avere un giocatore migliore. Perché se la nazionale sa giocare a pallone e tu vuoi costruire una squadra che sa giocare a pallone, tendenzialmente queste cose vanno di pari passo. Perché la filosofia spagnola funziona? Perché negli ultimi 10 anni tutti hanno giocato 4-3-3. Tutti. E allora cosa fai? Se poi inverti la posizione di Olmo, esempio, da tre quarti a 4-3-3, ma è comunque un 4-3-3, fai solo stare un pochettino più vicino alla punta, i movimenti sono quelli. La Spagna gioca come il Barcellona. La Spagna gioca come il Barcellona. Il nucleo del Barcellona è fondamentale nella crescita del gioco della Spagna. Perché la Spagna ha dei giocatori, esempio, Rodri, che sa giocare lì davanti alla difesa come serve alla Spagna col ceppo del Barcellona. perché l'attaccante della Spagna è un attaccante che crea movimento, perché i terzini spingono forte, perché hanno questo 4-3-3, hanno questa concezione. E allora lì costruisci magari delle squadre che giocano in base anche alla nazionale. La nazionale giocherà 4-3-3, io gioco 4-3-3. E allora capite che è tutta una cosa che può far crescere la Juve e il sistema calcio italiano, senza pensare solo al sistema italiano? Ed è una cosa che potrebbe portare enormi vantaggi. Devi pagarlo più rispetto agli altri? Trovo una soluzione, perché trovando una soluzione mi metto in casa la miglior forma possibile. L'ultimo paragone che vi posso fare? Lewis Hamilton è arrivato in Ferrari e ha detto: ragazzi, qua non funziona niente. Qua non funziona niente. È andato da John Elkann, ha presentato un dossier e ha detto: qua non va questo, questo, questo e questo. È andato da Vasseur, ha detto: qua i freni non sono buoni, e li ha cambiati. Cosa succede? La costruzione della macchina quest'anno è buona. Leclerc, che è un pilota molto forte, a un certo punto ha detto: l'assetto di Hamilton è il migliore, prendiamo i freni di Hamilton. Perché quelle robe lì ti cambiano, ti cambiano, e se hai l'opportunità lo devi fare. Poi se Guardiola ti dirà: non vengo perché non ho voglia, ragazzi miei, non si può fare nulla. Ma se ti arriva a chiedere una cifra, gliela devi dare. Perché non stai parlando di uno tra tanti, stai parlando del migliore. E il migliore lo paghi, punto. Vengo da te, Manu, ascoltiamo un vocale.
14: Ciao, mi dico, mi sono Giacomo. Volevo sapere notizie su Dormisi, questo centravanti, no, della primavera della Juventus, che si è comportato molto bene l'anno scorso e che si è aggregato in preparazione quest'anno. Cosa ne pensa il mister, se sa qualcosa, Cami? Come si sta comportando, se quindi con la mancanza di punti lo potremo anche vedere titolare in qualche partita. Io me l'aspettavo già anche con il Basilea, sinceramente. Cosa mi dici, Cami?
0: No, col Basilea era impossibile, perché avevi Hecator, avevi Mitica, avevi Open Die, quindi era impossibile che potesse essere schierato. Dipende da Milik, se Milik riuscirà a fare un tempo, cosa che non è riuscito a fare col Basilea, e se invece Open Die farà 60 minuti, però credo che Open Da possa fare 60 minuti, a quel punto la parte finale la possa fare Milik. È un bel attaccante, affamato, forte, diciamo che se qualcuno l'ha visto stare nella finale di Coppa Italia non ha visto la bella partita, una bella partita, perché si è divorato di tutto, si è divorato tantissimi gol, però ha un fisico importante, vive per il gol, ha un bel, una bella attitudine, sta crescendo. Ecco, per lui questo ritiro è una manna dal cielo, perché poi andrà in next gen, e la next gen per lui sarà un bel banco di prova. Per l'attaccante solitamente il passaggio con quelli più grandi è molto difficile, è molto molto difficile, perché di solito sono un pochettino quelli più viziati, perché fanno sempre una valanga di gol e perché sfruttano magari l'attaccante e la fisicità. Di solito sono i più grossi della squadra. Poi si vanno a schierare, a scontrare contro gente più grossa, magari di 35 anni, più, con più malizia, e fanno sempre un po' fatica. Quindi il percorso nel giovanile è sempre così. Però è un bell'attaccante e deve godersi questo ritiro, e poi pensare alla stagione in next gen, sperando di giocare il più possibile. Ecco, per lui sarebbe molto molto importante cercare di giocare il più possibile in next gen. A tra poco!
15: Club degli inviati.
16: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
5: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
16: Missione compiuta per il Settebello, che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 13-8 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12.15. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in due set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nella 250 del Sorel, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo-argentino. Atletica. Nadia Batocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei campionati italiani, che si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in tredicesima posizione con il tempo di 14:40.05 la sua prova nel Golden Gala a causa di alcuni problemi fisici. Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle medaglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
17: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
18: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
19: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
20: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale, temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
22: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
23: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
22: che segue la tua squadra.
23: Radio Bianconera,
22: l'unica che conta.
24: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club dei inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni e voi al 340-5425-324 per messaggi di testo e vocali. Allora, chi mi ha chiesto, Freddy, scusate, dell'aria, perché magari non si è, perché non tutti stanno accendendo la radio alle 3, ragazzi, questa settimana, la prossima, sono dalle 3 alle 5, quindi mi raccomando, cercate di seguirmi anche alle 3, perché alle 3, vi, anzi alle 4 arrivate tutti, alle 3 siete un pochettino più mogiarelli. Mi ha detto che attendiamo con ansia l'aria frizzantina. Allora, grazie per i complimenti. Aria frizzantina in questo momento non lo so. Non lo so, come dico sempre, preferisco dirvi le cose quando le so, e quando non lo so voglio essere schietto e sincero, perché l'aria frizzantina deve essere utilizzata con senso. Io per attirare un po' l'attenzione potrei dire tutti i giorni aria frizzantina, però non è il mio modo di lavorare e in questo momento non ho conferme su aria frizzantina. So che ieri sera alla cena che ho scritto anche su tutto io e tutto il mercato web, potete vedere tutto, dove ho assistito, no? Alla cena organizzata dal presidente Ferrero con tutto il CDA della Juventus, anche il rappresentante Garino di Tether. Ecco, il clima era molto sereno, è arrivato anche il mister Spalletti in giacca e cravatta per parlare in generale, cercare di fare squadra, stanno cercando di fare squadra con il CDA. E poi dopo la cena è finita intorno alle 11:30, successivamente sono fermati al G-Hotel Spalletti, Ottolini, Carnevali e Massara per fare un punto sul mercato. Io so questo. Ieri sera l'aria, se avessi fatto un collegamento ieri sera intorno alle 11, vi avrei detto aria friccicarella. Però in questo momento non ho conferme su aria frizzantina o niente. In questo momento c'è un'aria normalissima a Torino e si stanno allenando. Anzi, tra un'oretta ci sarà il secondo allenamento di giornata. Questo lo posso dire. Aria frizzantina, quando ve lo dirò, è perché sicuramente bollirà qualcosa in pentola. Però magari mi inventerò altro, perché ormai su aria frizzantina siete scafati. Dopo Celic siete scafati, quindi vi dirò magari qualcos'altro. Però oggi è tutto abbastanza, per adesso è abbastanza tranquillo. Non escludo che possa succedere qualcosa, ma 16:38 è abbastanza tranquillo. Allora, grande Camillo, pienamente d'accordo con te sugli arbitri. Brava Cinzia, ci sta cercando la location per Ibiza, Manu. Cinzia è alleata, noi arriviamo con la maglia. Ormai questi dirigenti sono tutti, Guardiola non arriverà mai, solito ottimismo di Gianluca. Ripeto, ragazzi, parlare di Guardiola, non far arrivare Guardiola, non è una mossa positiva. Non è una mossa positiva, è una mossa molto negativa. Cioè, se fai uscire Guardiola e non lo prendi, fai un disastro. Quindi continuate a dire una mossa, ma non è una mossa positiva. Che mossa positiva è se dico, non lo so, ragazzi, arriva Svilar e poi arriva Falcone? La gente dice, ma basta, cioè, mi state prendendo in giro. Quindi a volte vi autoconvincete di cose che non esistono. Camillo, sul caso arbitri, lo scorso anno giustizia sportiva... vabbè, in questo momento sta prendendo le carte, non ha archiviato nulla la giustizia sportiva, è inutile andare oltre. Cioè, quando si completerà quell'iter ne parleremo, ci arrabbieremo e vi dirò le stesse cose, ovvero che hanno creato un precedente. Adesso non è archiviato e quindi aspettiamo, tanto non possiamo fare altro, non possiamo o arrabbiarci o aspettare. Io aspetto, è l'unica cosa che posso fare. Ciao Camillo, Guardiola è strepitoso come allenatore, ma è un selezionatore. Vediamo quanto spazio viene dato alla nazionale, come potrebbe incidere se i giocatori non li vedrebbero nemmeno uno stage. Ragazzi, Vincenzo, ma quante altre nazionali parlano di stage? Scrivimelo, perché davvero su questa cosa qua mi sembra veramente di vivere in un paese al contrario. Quante altre nazionali hanno gli stage? Che poi qua tutte le volte che va male una cosa, lo stage, wow. Ma la Spagna fa gli stage, la Francia, l'Inghilterra, la stessa Germania, pure ha giocatori forti, la Germania ha giocatori fortissimi. E chi altro? L'Argentina, il Brasile, non lo so, anche chi è stata una sorpresa, la Norvegia ha fatto gli stage. Perché poi andiamo di luoghi comuni, di robe. C'è una soluzione, ragazzi. C'è Guardiola, ti dice: no, guarda, non voglio allenare, non lo prendi. Ti dice: guarda, pensiamoci, fatemi una proposta, fatemi capire anche cosa fare. Probabilmente dovreste andare a fare anche a prendere dei collaboratori di Guardiola per le nazionali minori, cercare di muovere il sistema, fare delle valutazioni, rifare le strutture. E allora a quel punto, se magari guardate, dice: vabbè, se mi fate tutto questo in un programma a lungo termine, oggi Malagò ha detto un programma di 6 anni, è un'altra cosa. Cioè, non sono solo soldi, ragazzi. È una ristrutturazione, cosa che noi non abbiamo mai fatto e che avremmo dovuto fare la prima volta che siamo usciti ai mondiali. Questo. Ciao Guardiola, migliore allenatore in circolazione, ma soprattutto potrebbe veramente far fare il salto al movimento in Italia. Assolutamente d'accordo. Su Alai Begovic, magari domani vi farò un punto con chi ha portato la notizia. Adesso, insomma, visto che ne ha parlato la stampa, cercherò di mettermi in contatto con un collega della stampa per darvi tutte le risposte su Alai Begovic, che non è ovviamente seguito solo in Italia, ma principalmente è stato seguito tantissimo dall'Atalanta, anche dalla Roma. Principalmente adesso l'estero sta cercando di prendere Alai Begovic, però onestamente magari vi farò, porterò qua in diretta il giornalista collega che ha parlato di Alai Begovic sulla stampa, per far sì che comunque possa darci tutte le spiegazioni di turno. Io in questo momento non so nulla su Alai Begovic, non è una notizia mia e non posso minimamente smentirla. Ecco, questo lo faccio sempre. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
1: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio. Forse io ho visto l'annuncio della Chiba, ragazza giapponese, tra le altre cose, quindi prima calciatrice giapponese della Juventus. La cosa è molto molto interessante. Detto questo, il mercato che stanno facendo secondo me è veramente importante ed è molto ben fatto fin qua, secondo me. Poi mi darai una tua opinione. E mentre per quanto riguarda la prima squadra maschile, sabato abbiamo un altro amichevole interessante da provare a vincere e vedremo un po' se si muoverà qualcosa sul mercato. Forza Juventus.
0: Manu, voglio il tuo parere. Perché prima giocatrice giapponese a vestire la maglia della Juventus Women, tutto molto interessante. Ma cosa vuol dire? Ma perché, cioè, se fosse stata francese, spagnola, come gran parte di quelle che abbiamo preso, o altro, sarebbe stato più interessante o meno interessante? Sei perplesso, voglio sapere il tuo pensiero.
2: Forse perché la prima.
0: Capito, ma pensate che sia forte, non che sia giapponese.
2: Ma io sono giapponese.
0: Anch'io, io sono grande fan del mondo giapponese. Anzi, il mio sogno per quest'estate era andare in Giappone. Mi ero organizzato tutto il viaggio, poi per varie vicissitudini non andrò in Giappone quando avrò le vacanze. Ma cavolo, questa cosa. Beh, Luca mi regala sempre grosse emozioni. Allora, sì, Romeo e Ibiza. Non è che voci di corridoio, basta seguirlo su Instagram, Ibiza, tra l'altro mi ha scritto, ha avuto un inizio scoppiettante direi, vabbè, Rome non è un mistero, è uno dei miei più cari amici, quindi sapete benissimo che, insomma, abbiamo un ottimo rapporto, a prescindere, no, dal lavoro. Allora, Camillo, dobbiamo confermare Baldini. Ti ricordi Azzurri Vicini, allenatore dell'Under 21, portano in nazionale maggiore. Era nazionale di Italia 90, prima di quei giocatori erano normali e sono diventati tutti campioni, Vialli, Mancini. Guarda, intanto Baldini in questo momento sta vivendo dei giorni terribili per la scomparsa della figlia, e quindi credo che questa l'unica cosa che sia giusta in questo momento è quella di mandare un grande abbraccio a Baldini. Io personalmente non sono d'accordo su questo tuo messaggio, però non mi metterò minimamente qua a dirti un mio pensiero diverso su Baldini allenatore in un momento così difficile. Quindi quello che posso dire è che l'unica cosa è stringersi intorno a una persona che ha avuto un lutto terribile e merita rispetto, merita ogni cosa possibile, però a livello calcistico io ho un'opinione diversa, ma non è il momento sicuro non è il timing giusto per parlare di questa cosa, almeno per dare una mia opinione calcistica in un momento così difficile di Baldini, che probabilmente non ascolterà mai questa trasmissione, ma sicuramente non mi metterò a dire qualcosa di diverso sul calcio in questo momento. Allora, leggiamo qualcosina. Secondo te, quali saranno i migliori colpi in Serie A? Ti dico Ghila, Milan, Ulai, Luca da Terni. Ulai è... Leonardo non ci scrive più perché Ulai è andata alla Fiorentina, credo. Ma non lo so. Sulla I è un 2000.

0: Che cosa ti devo dire? C'è il Venezia che sta facendo un mercato ambizioso perciò in questo momento, sai, Luca, sono anche due colpi forse insieme ad Attà con un po' più di spicco e di Gonzalo Ramos, perciò ne avevi quattro da scegliere, ne hai scelti due. Ora è troppo presto, Luca, è inutile andare a fare una tabella già ora. Diciamo che tra un mesetto magari potremo, anzi a settembre, perché io tra un po' vado in vacanza, poi faremo un po' il pagellone, ecco. Quando hai dato aria frizzantina e poi è arrivato sei lì, caro Gianluca, la prossima volta vai tu a fare il dirigente, è l'unica soluzione che mi viene in questo momento. Guarda, leggendo i tuoi messaggi, l'unica soluzione che mi viene in mente è quella che tu possa mandare il curriculum in società, perché almeno in questo caso, insomma, riusciresti a non criticare. È l'unico caso, credo, solo guardando il tuo lavoro potresti non criticare. Ecco, dal tono dei messaggi di Gianluca, ma non mi sembra di leggere uno che probabilmente si dice ciao come sto. Però non lo so, Gianluca, non ce n'è mai una cosa che va bene. Porta pazienza, ma una volta, almeno una battuta, un sorriso, un ciao come stai. Ogni tanto un po' più di empatia, Gianluca, perché tutto, cioè, dire per me è stata aria marcia, mamma mia. Mia Gianluca, che acidità! Cioè, poi a me non cambia niente, però non ti fa mica bene pensare alla Juve in questo momento perché la vivi troppo male, troppo male. Com'è possibile che allo store della Juventus ci sia la nuova maglia con il nome di Vlahovic? Ma credo che tu abbia visto un fake. Credo che tu abbia visto un fake, Claudio di Avereggio, perché non c'è la maglia 9 Vlahovic. Nella vendita non c'è la 9
1: Ma non
0: Vlahovic.
1: potrebbe
0: No.
1: comunque,
0: Non è
1: non
0: un
1: essendo
0: giocatore, no,
1: tesserato.
0: non è un giocatore tesserato, quindi tu sicuramente hai visto un fake. In questo momento qua è facilissimo perché con l'intelligenza artificiale basta dare delle indicazioni e hai delle prime pagine, delle copertine, delle robe perfette, fantastiche, quindi probabilmente tu hai visto un'immagine fake perché non è in vendita la maglia di Vlahovic nello store, questo è poco ma sicuro. Visto che ha aggiunto gli piace così tanto di Gregorio, perché non avviare una trattativa a carne secchi più soldi perché non vendono carne secchi. Tiziano da Milano, molla il colpo, ti prego Tiziano, molla il colpo perché l'hanno dichiarato tutti i dirigenti, l'ha dichiarato Sarri, l'ha dichiarato Giuntoli, tutto il mondo Atalanta, non è in vendita carne secchi, vogliono tenere carne secchi e quindi in questo momento qua non pensano di poter vendere il portiere. Ecco, purtroppo per cercare di prendere certi giocatori devi riuscire in un certo modo anche a trovare le giuste chiavi e l'apertura da parte della società. Se una società ti dice non vendiamo carne secchi, la Juve è andata a bussare all'Atalanta per carne secchi e la risposta è stata gira largo perché carne secchi non si vende. E purtroppo è questo. E tu non hai la possibilità di fare un'offerta irrinunciabile. Ecco, questo è
1: Tenendo
0: purtroppo.
1: conto anche di chi c'è adesso.
0: Esatto, poi congiunto le tendenzialmente,
1: E Sarri anche.
0: sì, il tendenzialmente non, cioè, insomma, se il prezzo è 50 per noi potrebbe essere più vicino ai 70, ecco, però va bene così. Camillo, perché non si parla mai della tre quarti? Paolo, perché ci sono tante cose, bellissimo, quando mi scrivete Mastrantuono che è un mix tra Diego Batantuono e qualcos'altro, mi fa impazzire. Puoi giocare lì o all'ala, puoi giocare sia a tre quarti che all'ala sinistra. In questo momento qua non è che non si parla perché non vogliamo parlare, perché la Juventus ha delle priorità. La priorità è l'attaccante, la priorità è il portiere e poi ci sono tante cose, cioè manca un terzino sinistro, manca un centrale, manca un tre quarti, manca un centrocampista, due punte e il portiere. Capisci che Paolo, arriveremo a parlare di tutti. Arriveremo a parlare di tutti e in quel caso lì poi anche di un trequartista o di un esterno se dovesse andare via Zegrova. Quindi si parlerà di tantissimi ruoli, in questo momento c'è una scala di priorità. Quindi va così. Ciao Camillo, Mouzakitis si muoverà secondo te o resterà in Grecia? Io so che la valutazione di Mouzakitis è già superiore ai 30 milioni di euro. Quindi è stato proposto alla Juventus, ne avevo parlato anche nel corso delle scorse settimane, però già quando è stato proposto è stato detto sostanzialmente sì, però la bottega è cara, sono 35 e quindi a 35 milioni di euro insomma i club italiani hanno fatto delle riflessioni, hanno fatto un po' i gamberetti, però

0: suoi agenti sono andati dalla Juventus e da altre società in Italia per proporlo, ma ad oggi non c'è una pista calda, ecco, in questo momento in Italia. Allora, poi, ciao Camillo, ieri parlando del Dibu hai secondo me confuso lo spirito combattivo con la mancanza di educazione. No, ragazzi, no, ragazzi. Io non ho confuso niente, non significa non essere educati. Montero è una delle persone, perché l'ho paragonato a Montero, caro Michele. Non ho confuso, ma nel senso non è che il mio parere è giusto e il tuo parere è sbagliato e io mi sono confuso e tu hai ragione. Non ho ragione io, non hai torto tu, questo sicuramente. Io non mi sono confuso e vado per quella strada lì, ma ripeto, non è una strada giusta o sbagliata, è una strada. È una strada. Nel senso che in questo caso per me Montero è una delle persone più gentili che abbia mai visto fuori dal campo. Delle persone gentili, educate che abbia mai visto fuori dal campo. A me saluta e l'ho visto due volte. Potrebbe seriamente A non salutarmi e B non considerarmi nemmeno. Invece, tutte le volte ha una parola, un sorriso, è una persona per bene. Ragazzi, se non ve lo ricordate, quello che ha fatto Montero per Gianluca Pessotto in quei momenti è una cosa che non è banale, ma Montero in campo non faceva passare nulla. Nulla. E ha sempre detto che in campo non erano tutti i suoi amici e che con tutti non aveva un rapporto straordinario, ma erano i suoi compagni. E allora il Dibu Martinez ha un atteggiamento che cerca anche di tirar fuori il carattere. Tutte le squadre sudamericane l'hanno fatto, perché il Paraguay ha fatto una roba atroce, sia con la Germania che con la Francia. Galarza, sia con la Germania che con la Francia, ha fatto delle robe atroci. Hanno quello spirito, sono più deboli, hanno quello spirito e combattono. Danno tutto. Non mi piace se viene considerato quello l'unico modo di vincere le partite, quindi vedere Lisandro Martinez, vedere Tagliafico, vedere Paredes, vedere Enzo Fernandez, vedere McAllister, vedere tutti andare a tirar sonori calcioni. Ma un po' di carattere, ragazzi miei, nella vita ci vuole, perché non possiamo essere tutti Del Piero, non possiamo essere tutti determinati giocatori. A volte c'è anche qualcuno che alza, c'è qualcuno che tira i calcioni, c'è qualcuno che intimorisce, c'è qualcuno che alza la voce, e nelle squadre bisogna avere anche questi tipi di calciatori. Perciò ho detto una cosa di questo livello, giusta o sbagliata, non lo so, a seconda delle vostre preferenze, non lo so, ma non ho né torto io e né ragione voi, non ho ragione io e non avete torto voi, come sempre nel calcio. Allora, Nicola, l'aria frizzantina, in questo momento, come detto oggi, non ho novità sull'aria. Non ho novità sull'aria, quindi rimaniamo in attesa. Se avrò novità nell'aria, adesso che ci sono gli ultimi 3 minuti di trasmissione, ve le dirò. Se invece capirò o noterò qualcosa di diverso, potrete leggermi sotto io tutto il mercato web. Ieri l'aria era serena. Mi stavo, l'ho detto all'inizio trasmissione, magari tu non ti sei collegato. Avevo scelto una serie TV da guardare. Aspettavo la sera per guardarmi la serie TV perché mi piace. E poi mi sono arrivato un messaggio, un secondo messaggio, una chiamata. Ha detto: vabbè, vado al G-Hotel. Ok, vado al G-Hotel. E a tratti ho pensato ci fosse qualcosa di molto frizzante. Era una cena che ha portato degli scenari di mercato, che ha portato comunque la società a fare un summit di mercato. Ok, non c'è una notizia a livello di acquisti, cessioni, però c'è comunque, c'era nel quartier generale della Juventus una riunione. C'è stata, adesso vedremo se porterà degli scenari. Però oggi, ripeto, l'aria frizzantina è una cosa che va detta con cognizione di causa. Quando ci sarà l'aria frizzantina, sarò il primo a dirlo o sarò il primo a farlo dire a qualche speaker di Radio Bianconera. Ormai abbiamo questa roba in codice, manderò un messaggino, aria frizzantina. Ma quando non c'è aria frizzantina o non sono conscio dell'aria frizzantina, non lo dirò, perché Perché se no poi mi prendete per uno che racconta bugie. Io non voglio essere etichettato così. Quindi in questo momento io non ho segnali di aria frizzantina. Quando li avrò sarete i primi a saperlo. Questo è poco ma sicuro. Allora, voglio leggere ancora un messaggio. Ciao Cami, personalmente non credo fosse questo disastro, non avrei scattato Moremo. C'è anzi i soldi da investire. Poi chiaro, se partisse un difensore ne servirebbe un altro, ma attualmente abbiamo altre zone più importanti da potenziare. Il primo è che gli esuberi penso verranno sistemati dopo Ferragosto, il che non è un bene per noi. Ma tra l'altro su Moremovic, cioè, come vi ho detto, è stata una decisione dove Spalletti non lo considerava titolare e la Juventus alle richieste anche del contratto di Moremovic molto molto alte, molto molto alte, addirittura l'ingaggio superiore già a quello che prende Gatti, quindi un top difensore, per dare quasi 4 milioni di euro netti a un difensore non titolare, ha detto sapete che c'è, ne incasso 20, quindi è stata una situazione legata a perché la Juventus non vende nessuno e quindi deve vendere qualcuno, e Moremovic ci ha portato comunque un incasso nelle casse della Juventus nell'esercizio pari a 17.4, quindi un'ottima cifra che non vediamo da tempo, e poi perché comunque la richiesta del giocatore erano molto molto alte, e se non sei riuscito a vendere bene, non sei riuscito neanche a considerarlo come titolare fisso, dare 4 milioni di euro netti onestamente sarebbe stato un bel suicidio. Perciò questa è stata l'affair Moremovic, a cui auguro un in bocca al lupo importante. Credo potrà fare molto molto bene in Premier League, insomma andato in un bel campionato, però non possiamo tenerli tutti, ecco. Questa è una cosa che purtroppo, anzi noi non possiamo tenerne tanti perché sono gli unici che hanno offerte, e dobbiamo adeguarci a questo sperando di poter fare un mercato diverso e che questo mercato possa portare a creare patrimonio alla Juventus, cosa che manca da tanto tempo. Manuel, grazie come sempre, appuntamento domani alle 4, domani però 4-5, ciao!
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
2: Signore e signori, buonasera, ben ritrovati. Questa è Radio Bianconero, lo sapete bene, che se la state ascoltando sapete che è Radio Bianconero. Questi due in bianconero, uno in bianconero. Vincenzo Marangio che vi terrà compagnia fino alle ore 19. Poi arriverà Quintiliano Giampietro che si sta avvicinando ad ampie falcate verso quella che sarà la sua pausa di riflessione. No, la pausa di riflessione no, la pausa per le vacanze, perché si comincia a riposare anche Quintiliano. Poi si avvicina al momento, è ancora un po' più in là, del ritorno di Alessandro Santarelli, che però potrete vedere insieme al direttore in quella che sarà l'amichevole contro lo Standard Liegi di sabato alle ore 20, perché saranno loro a raccontarvela on the beach, la raccontiamo così, non sulla spiaggia ma quasi, in un format un po' particolare, che è quel che abbiamo deciso di regalare in questa amichevole speciale, quando Alessandro e Antonio si incontreranno a metà strada durante le loro ferie e daranno vita a questo speciale colpo di tacco in cui speriamo di raccontare qualcosa di positivo. Io ho qualche cosa da dirvi, ce l'ho, che non riguarda ovviamente il mercato, perché come vedete sul mercato si aprono, si chiudono mille discussioni. Ieri parlavamo della possibilità del Dibu Martinez, in realtà poi quando abbiamo avuto il collegamento con Mirko Nicolino abbiamo parlato anche del perché no, la possibilità che la Juventus a un certo punto possa dire all'Atalanta facciamo un discorso su Carnesecchi. In realtà la Juventus si era già informata per Carnesecchi, l'Atalanta aveva detto 50 milioni, la Juventus vorrebbe proporre eventualmente il cartellino pochino di Gregorio. Giuntoli, a te è piaciuto tanto Di Gregorio? Abbiamo pagato Szczęsny per andare via e mettere Di Gregorio a 20 milioni. Chiaramente non è più 20 milioni il valore del cartellino Di Gregorio, ma la Juventus chiede tra i 15 e i 18. Qualora ci fosse, diciamo, un'ipotesi di dire ok, mi prendo lui e mi prendo anche un cash, ecco, il carne secca ti costerebbe 30 milioni, tu metteresti nel pacchetto Di Gregorio, che a sua volta, giunto, li pagò 20 milioni, prenderebbe 5 milioni in meno e potrebbe essere, diciamo, tra virgolette, un affare per due, così arriverebbero i 30 milioni all'Atalanta, che potrebbe immediatamente investire per Alia Begovic. Insomma, questa è una pista, non vi sto dicendo che è un'idea della Juventus concreta, è una pista che avevamo raccontato ieri con Mirko Nicolino. Nella serata di ieri poi sono arrivati altri nomi di possibili portieri, fino a quello di questa mattina, rilanciato, anche se non ricordo male, da Tutto Sport, dell'ipotesi Suzuki del Parma. Ora, io onestamente, fin quando non lo vedo, non credo che sia questa l'idea della Juventus, però insomma, se stanno cavalcando queste ipotesi, o è un po' per dare per attendere un segnale concreto dal Dibu Martinez, o per attendere un segnale dalla Aston Villa per smuovere un pochettino le acque, o magari è davvero un'idea concreta della Juventus, ne parliamo chiaramente questo pomeriggio. A me non convincerebbe particolarmente, perché io a quel punto, se salta il Dibu Martinez e cerco una soluzione più alla portata, punto evidentemente su quello che può essere Vicario, che comunque il suo lo ha sempre fatto, viene da una stagione sicuramente di alti e bassi, non è come il Dibu Martinez, ma è un portiere che potrebbe farti fare comunque il salto di qualità rispetto a Di Gregorio. Perché al di là di quello che racconterete nei messaggi che stanno già arrivando, e vi ringrazio, al di là di quello che ci diremo all'interno di questa puntata, al di là delle qualità di Di Gregorio, in una stagione così, in cui non c'è proprio questa accoglienza del tifo, lasciamo stare le foto eccetera, però il tifo organizzato, peraltro ricordiamo che la Juventus ha fatto una campagna abbonamenti stratosferica, perché la risposta è stata migliore rispetto alla passata stagione. Questo fa capire quanto l'amore dei tifosi della Juve sia sempre caldo, sempre presente. Però nei tifosi allo stadio, chiaramente, dopo la stagione scorsa di Di Gregorio, dopo le parole del suo agente, non è che accolgono questo portiere con i fiori in questo momento, e questo chiaramente può incidere sul rendimento del portiere, che secondo me è meglio che trovi la sistemazione altrove. Dovesse restare, andrà via eventualmente Perin, ma bisogna capire quale sarà il portiere che arriva. Il discorso di Colomani, come sapete, è sempre bello che congelato. Si sta facendo anche il nome, qualcuno me lo faceva ieri, io non avevo trovato riscontri, in effetti non l'ho trovato neanche adesso, però è vero che i quotidiani tabloid inglesi raccontano di una Juventus che su Bruno Fernandes avrebbe almeno chiamato lo United e avrebbe detto: guarda, teneteci presente. Qual è però la situazione Bruno Fernandes? Così la chiariamo subito ed evitiamo di fare, secondo me, chiacchiere inutili. Il giocatore è considerato dal Manchester United un giocatore di spessore, di valore tra i 50 e i 75 milioni. Diciamo che in questo momento vale 50 milioni perché ha il contratto in scadenza fino al 2027, ma è un contratto che il Manchester United vuole comunque rinnovare con il giocatore. Quindi servirebbe uno sforzo economico importante, soprattutto è un giocatore che fa gol a tanti club della Premier, indie, per cui tu puoi anche dire: ci sono anche io, tienimi presente, ma diventa una cosa last minute, allorquando eventualmente non arrivasse l'accordo con nessuno, non arrivasse nemmeno l'accordo suo con Liverpool, la Juventus, dovendo mettere però tanti soldi sul piatto, potrebbe affondare il colpo. Ma ci si spera, speriamo tutti, che non si arrivi all'ultima di campionato senza l'attaccante, che invece deve assolutamente arrivare. Resta in stand-by anche la situazione legata a Pellegrino, da capire anche la questione relativa a che sì. Il Napoli ieri, mentre parlavamo, di fatto ha annunciato che Buongiorno si è operato e quindi sarà fermo per 2-3 mesi, e Allegri, sapete il feeling che ha con Federico Gatti, avrebbe chiesto a Manna di fare uno sforzo eventualmente per contattare la Juventus per Federico Gatti. La Juventus è pronta ad ascoltare qualsiasi tipo di offerta, so cosa dite anche voi su questo aspetto e lo condivido. A una squadra normale lo do a 15, al Napoli lo do a 30. Vediamo se ci sarà una risposta in questi termini da parte della Juventus. Poi c'è la questione Vlahovic, nella quale mi sono scatenato e aperto nel reel di questa mattina, che trovate sulla mia pagina Facebook. Chi non l'avesse visto lo può andare a vedere, chi non mi segue mi può seguire se vuole, lo può andare a vedere. La situazione qual è? brevissima sintesi, tanto la storia la conoscete tutti. Contratto di 4 anni, l'ultimo anno a 12 milioni, fatto da Maurizio Arrivabene. La Juventus che prima gli chiede un anno, due anni, tre anni, per tre anni, gli dice: l'ultimo anno, invece di prendere 200 milioni, lo volessi spalmare in più anni, così ci dimostri il tuo amore per la squadra, stiamo tutti quanti insieme, felici e contenti, e costruiamo un futuro insieme. La risposta è esattamente quella che mi ha dato Latini dall'altra parte del vetro, che non si può dire, ma ve la potete immaginare. Quindi Vlahovic ha detto: no, io ho firmato, i 12 milioni li voglio fino all'ultimo. Giusto, è vero. Ok, la Juventus fa un altro sforzo, finito il contratto, finito di pagare l'ultimo centesimo a Vlahovic che ha preso e ha messo in tasca. Ok, amico mio, c'ho 7 milioni e ti giuro che sono andato ben oltre quelle che sono le mie possibilità, perché con Kenan Illitz abbiamo fatto 6, che è il tetto massimo, ma chiudiamo un occhio, con i bonus arriviamo a 7 per 2 anni. Che dici, facciamo? Risposta più o meno simile alla prima: vado in giro e poi magari vi faccio sapere. Va in giro credendo di poter avere determinati contratti che nessuno gli ha garantito, e allora in questo momento cambia lo scenario, perché se il giocatore volesse fare quella famosa citofonata che la Juventus ha detto: se vuoi citofona, rispondiamo e parliamo, è chiaro che le condizioni le ha dette la Juve, è chiaro che quei 7 milioni sono diventati 5. Dusan, quei 7 sono diventati 5, hai fatto la stessa fine di Dybala, uguale. Perché a Dybala, a Agnelli gli propose 12 milioni, ma il suo agente, perché lui avrebbe firmato Antun all'epoca, che manco c'aveva il tesserino per poter operare, tant'è che poi dopo, per chiudere le trattative, si è dovuto aspettare tutto un magheggio, eccetera. Antun disse: fermo piccolo, tu vali molto di più, e poi dopo si è cominciato ad abbassare l'offerta, 8, 7, 5, ciao. Perché 5 equivale anche a ciao, che poi è quello che ha preso dalla Roma. Quindi Vlahovic che ha fatto il passaggio di consegne, perché i due erano seduti in mezzo al campo a un certo punto quando c'è stata l'ultima partita di Dybala, e lì sì, io me l'andrei a prendere anche in braccio a Casal Palocco e lo porterei a Torino di nuovo alla Juventus, perché mi ha lasciato veramente grandi emozioni in quello, e riconosco che lì, anche se ha commesso qualche errore lui pure, perché si è fidato della gente che ha sbagliato molto con lui, però là Dybala ci ha lasciato un ricordo diverso di Vlahovic, dai, lo possiamo tranquillamente dire. Poi se volessimo fare un paragone tra i due non regge assolutamente, quindi Dybala me lo sarei andato a prendere. Comunque erano tutti e due seduti in mezzo al campo, Dybala ancora con i lucciconi agli occhi, Vlahovic pronto lì a ereditarne il peso del leadership, un passaggio di consegne, Dybala vecchia guardia, la Juventus che vinceva per anni, per tanti anni di fila lo scudetto, adesso toccava a Vlahovic, che poi quelle eredità in campo non l'hai riuscita mai a prendere, perché ti ha portato sì una Coppa Italia con un gol fatto, ma ti ha portato anche tanti dolori di stomaco e attacchi di bile per errori clamorosi commessi. E poi sai, là magari a centrocampo Dybala gli avrà anche detto, con tra un luccicone e l'altro: a Dušan, secondo me ho sbagliato proprio, perché ho tirato la corda dove non dovevo tirare, mi sono fidato del mio agente, mi hanno offerto 12 milioni, io stavo nella mia squadra del cuore, avevo un grande stipendio, ero la persona più felice del mondo, mi raccomando fratello, non commettere lo stesso errore. E indovinate chi ha commesso lo stesso errore? Proprio lui, Dušan Vlahović. Quindi caro Dušan, quei 7 sono diventati 5, che per me equivalgono a un ciao, a un ciaone, ma un ciaone grande grande grande. Dopodiché se tu arrivi con la coda tra le gambe e dovessi dire: mi prendo 5, non voglio nemmeno di più, a mio padre dategliene 6, 7 invece di 10, mi giro dall'altra parte, lo convinco io, eccetera, non ti sognare di venire a fare il capo alla Juventus, perché avresti tutto da dover riconquistare. Questo è il mio pensiero, ditemi il vostro pensiero. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini in cabina di regia, che sta continuando a fare il gesto che ha mimato, che avrebbe fatto Dušan Vlahović quando gli volevano far spalmare l'ultimo anno di contratto. E poi parleremo anche di Spalletti, ma me la tengo per dopo questa riflessione. Poi alle 18 in questo pomeriggio avremo anche il direttore De Paola, che ho convocato per farci una bella chiacchierata sulla Juve, e quindi preparate anche le vostre domande / riflessioni insieme a lui. Saluto tutti coloro i quali già hanno scritto, e come al solito c'è Roberto da Cascina che ci dà il buon pomeriggio. Roberto, un grande abbraccio a te. Giovanni dal Brasile mostra una foto fatta dall'intelligenza artificiale con Spalletti che elemosina qualcosa, ma parleremo di Spalletti e non è arrabbiato arrabbiato assolutamente con la società. La storia è totalmente diversa, la trovate tra l'altro nell'editoriale che uscirà a mia firma domani su Tutto Juve. Quindi vi ricordo che noi siamo firme bianconere anche su Tutto Juve. Tutto Juve è entrata ufficialmente e completamente nella famiglia di Radio Bianconera, Bianconera News eccetera, non che prima non lo fosse, ma in parte lo era, in parte no, adesso è totalmente del nostro editore, quindi siamo tutti una famiglia e ci troverete anche su Tutto Juve. Personalmente io e tutta la squadra che degli editoriali editorialisti continua naturalmente anche su Bianconera News, abbiamo rimescolato le carte su Bianconera News. Ovviamente sono due siti che, facendo parte della stessa famiglia, fanno un lavoro diverso. Tutto Juve vi dà aggiornamenti secondo per secondo, minuto per minuto in casa Juventus, con l'ottimo lavoro di tutta la squadra, compresa anche la presenza dei nuovi, che sarebbero i vecchi, nel senso che sono i Petroselli, Tufano, Fabiola Graziano, Claudia Santarelli, che hanno fatto parte del gruppo di Bianconera News. Bianconera News che ha abbracciato anche new entry come Francesco Tringali, Lucio Marinucci, Fabio Urbisaglia, forti della presenza di Massimo Reina, di Nerino Stravato e di Quintiliano, ovviamente Giulia Borletto, il sottoscritto. Insomma, continua a offrirvi un altro punto di vista di approfondimenti all'interno di Bianconera News, nella quale vi diamo altre notizie, altri approfondimenti, altre chiavi di lettura, anche grazie alla presenza dello stesso Mirko Nicolino. Così ho fatto anche un po' una sintesi di quello che è il lavoro della nostra super redazione, da Radio Bianconera, Tutto Juve, Bianconera News e quanto altro ancora vi offriremo, lo dirà il tempo, ma siamo sicuri che sarà così. Detto questo, spazio ai vostri messaggi. Ciao Vincenzo, domani c'è qualcuno di Radio Bianconera a Liegi? Allora, domani ci dovrebbe essere, credo, intanto sicuramente Samuel Tafes, perché ovviamente lui è sempre lì. Non ricordo, colpa mia, ma mi sto occupando di 800 cose, quindi perdonatemi se qualcosa me la perdo per strada, ma immaginerete il lavoro che c'è da fare. Se c'è anche Camillo lì, però avremo dei collegamenti ovviamente da lì. Ci sarà invece in questa location che vi abbiamo raccontato, del tutto speciale, Alessandro Santarelli e Antonio Paolino. Comunque la partita ve la racconteremo sempre, come sempre, al massimo delle nostre potenzialità. Grazie Vincenzo, su Vlahovic siamo allineati alla virgola, ti ringrazio amico mio. Ciao Vincenzo, Vlahovic secondo me dovrebbe firmare in bianco a fiducia, perché visto il comportamento non meriterebbe neanche di rientrarci, alla continassa, ma 5 e basta, magari sì, ma a testa bassa e pedalare, dice Maurizio 897. Ciao Vincenzo, sentire l'accento napoletano che ti fa io mi piace da morire, grandissimo Paolo da Brescia. E là Paolo, io cerco di mascherarlo il mio accento, ma no, perché mi vergogno, io sono fiero e orgoglioso. Pensate che io sto qua dal 2009, ma sono io che ho insegnato il napoletano a Santarelli, e Santarelli prova a insegnarmi il livornese a me, ma è complicato per il sottoscritto. Latini lo sa che io non c'è verso di parlare una lingua straniera, quindi che non sia il napoletano per me. No, parliamo italiano, l'accento si sente, siamo tutti fieramente orgogliosi delle nostre radici, purché siamo comprensibili al vostro udito. Basta parlare di Vlahovic, dice Fabrizio da Modena, non è più un giocatore della Juventus, non lo vuole nessuno. Perché? Perché è scarso, dice Fabrizio D'Amato. Questo poi è un'esagerazione, non voglio andare poi troppo, non ritengo che sia un giocatore scarso, ritengo che sia un giocatore che comunque ha dato qualcosa alla Juventus, per me non ha dato quello che avrebbe dovuto dare. Sicuramente da un lato avrei voluto vederlo lavorare sin dall'inizio con Luciano Spalletti, ma i comportamenti, a proposito di una parola che piace tanto a Luciano Spalletti, non mi hanno convinto tanto, e comunque sia vorrei guardare aria nuova, purché arrivi quest'aria, dite voi, giustamente, sì, e purché arrivi. Non lo vorrei neanche sentire, gli porterei io l'armadietto a casa, gli legherei, ma concordo con te, se dovesse tornare deve stare zitto e mosca e lavorare. Fammi sentire qualche nota vocale, poi dopo vi racconto un'altra cosa.
3: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio, sono Valerio. Allora, senti, rispetto alla questione di Vlahovic,
2: sì,
3: è chiaro che facendo un ragionamento di pancia in questo momento noi diremo vicino a Vlahovic, caro Dusan, così come si dice dalle parti nostre, dove hai fatto Natale, fatti pure Pasqua.
2: Esattamente.
3: Però purtroppo noi, sottolineo purtroppo, non stiamo nella condizione di fare questo tipo di discorso. Una cosa che però la Juve deve fare come società, se Vlahovic è interessato a tornare, la Juve a quel tavolo si siede in una posizione di forza,
2: ovviamente,
3: dicendo: caro, tu vuoi venire di nuovo a giocare alla Juventus, non pensare di fare il mamma santissima, ma vieni a giocare alle nostre condizioni dal punto di vista economico. Ti ripeto, è una scelta razionale, perché magari anche noi siamo in difficoltà sul mercato, perché se avessimo preso Gedo e attaccanti, allora ciao ciao Dusan, però non voglio fare ragionamenti, ripeto, di pancia, anche perché noi due attaccanti li dobbiamo prendere, però a questo punto se è vero che devo ragionare con te, tu se vuoi venire di nuovo a giocare a Torino lo fai alle mie condizioni.
2: Esattamente, hai centrato il punto, hai raccolto, hai sintetizzato esattamente qual è la situazione. Ciao Vincenzo, finché ce ne sarà la possibilità, la mia coppia di attacco ideale è Colomani e Pellegrino, però c'è assolutamente no, dice Agostino. Però come vedete, insomma, ci rivediamo, ma siamo grosso modo, non ho letto, non ho visto, non ho sentito, ma magari lo sentiremo nelle prossime note audio, una lettura diversa della vostra posizione su Dusan Vlahovic, e quindi per più o meno nella grande, la maggioranza del tifo, dei tifosi della Juventus la pensano così, ma sentiremo ovviamente anche gli altri pareri qualora dovessero esserci. Allora, capitolo Luciano Spalletti, l'approfondimento proprio di tutto lo trovate domani nell'editoriale di Tutto Juve a firma di Vincenzo, del sottoscritto, mi stavo autocitando, del sottoscritto. Io questa mattina ho avuto modo di parlare, e lo posso raccontare pubblicamente perché è avvenuta questa chiacchierata pubblica sulle frequenze di TMV Radio. Come sempre la mattina potete seguirmi se volete anche nell'editoriale dalle 11 a mezzogiorno dalle 11 alle 11 e mezza, e nel rotocalcio dalle 12.30 alle 13, dove insomma affrontiamo su rotocalcio e TMV Radio ovviamente le tematiche di tutte le squadre della Serie A, ovviamente anche di Juventus. Parlando con Luca Calamai, che è direttore di Tutto Mercato Web, direttore editoriale di Tutto Mercato Web, e quindi chiaramente poi tra l'altro stiamo parlando di uno che ha scritto tantissime pagine della storia della Gazzetta dello Sport, ha lavorato anche a contatto con gli arbitri, è stato uno che comunque ha fatto una professione eccellente, straordinaria, è toscano e ha soprattutto contatti ravvicinati con Luciano, diciamo così. E Luca mi ha detto che ha avuto modo di parlarci non in forma diretta, nel senso non vis-à-vis, e mi ha detto: Vincenzo, ti posso garantire, e quindi questo che mi è stato detto stamattina lo trasferisco a voi, che è arrabbiato nero, ma non con la società. Lui fondamentalmente, dice, si sente uno yes man, tranne che Cocco Mollì, ma penso che ci ha salvato, perché ieri c'è stato il primo CDA con Carnevali, peraltro grande clima di serenità, grande approvazione, c'era anche il rappresentante naturalmente di Tider in quanto azionista, che ha approvato molto quelle che sono state le dinamiche, le disquisizioni di Carnevali, che è piaciuto a tutti, perché ha spiegato esattamente qual è il progetto della Juve. Si è parlato di conti, non si è parlato di giocatori, o magari si è parlato anche di giocatori, ma questo non è dato saperlo, però i conti sono comunque legati ai giocatori. Era presente anche Luciano Spalletti, vestito di tutto punto, che è andato a salutare tutti i consiglieri, ha dimostrato tutto il suo appoggio alla società, alla dirigenza, quindi Spalletti non ha una virgola contro il lavoro di questa dirigenza. È chiaramente preoccupato perché il lavoro è rallentato dalle uscite che non ci sono, poi parleremo di Open Da, è chiaramente preoccupato perché vorrebbe avere a disposizione i giocatori, ma quello che mi ha raccontato è che lui è arrabbiato prima di tutto con se stesso, tanto con se stesso, e questo già me l'aveva detto anche Costantino Nicoletti, che un vis-à-vis l'ha avuto, tanto con se stesso perché avrebbe voluto portare la Juventus in Champions League, sente il peso di non esserci riuscito, sente il peso che il fatto di non esserci riuscito non ha agevolato il mercato, che non si sta facendo, che si sta facendo a fatica, e quindi sente il peso della responsabilità di essere il primo a dover dimostrare qualcosa. Tra l'altro, nella prima conferenza stampa, quella di presentazione alla sfida contro il Basilea, è stato lui stesso a dire: sono io intanto che devo allenare meglio, e dai miei comportamenti, dal mio esempio, il mio esempio servirà più di mille parole. Dopodiché arriva però questo gruppo di giocatori. Dopodiché questo gruppo di giocatori sta scoprendo chi è davvero Spalletti, perché lui probabilmente, questo lo aggiungo io interpretando le parole che mi ha detto Luca, probabilmente è pentito di essere entrato in maniera un po' troppo morbida, però lui è entrato in punta di piedi nel mondo Juve, ha voluto conoscerlo, riconoscerlo, farsi conoscere, farsi riconoscere, quindi ha usato bastone e carota, soprattutto carota all'inizio della sua, del suo percorso. Poi, come ricorderete bene, dopo la vittoria col Bodo, forse poco prima, disse adesso comincio a montargli un po' addosso, quindi a usare un po' più il bastone. Ma oramai, diciamo, qualcuno aveva frainteso forse il suo comportamento leggero, morbido, non rendendosi conto di chi avevano, con chi avevano a che fare. Ed è qui che viene il nervosismo che viene raccontato dai giornali durante l'allenamento. Non è un nervosismo contro la società, non è un nervosismo per il mercato che non si fa, è un nervosismo perché vuole che questa squadra cominci a pedalare. Lui è il primo, ma gli altri insieme a lui. Non vuole vedere più nessuno che si adagia, non vuole vedere più nessuno che fa finta di allenarsi, non vuole vedere più nessuno che si allena ma non dà il massimo. Ecco, finta di allenarsi è sbagliato, che non dà il massimo. Vuole che ci siano giocatori che si rendano conto di dove sono, ma veramente, non per finta. Niente sorrisini. Se ti do uno schiaffo, non è che ti ho dato uno schiaffo per farti uno scherzo, ti ho dato uno schiaffo per darti uno schiaffo. Chiaro, Lois? Luis, come ti chiami? Tanto sarai con noi per poco. Non voglio urlare durante le partite a fine anno che ti devi accendere, devi scendere in campo e avere la voglia di giocare. Chiaro, con Miners, che sei tornato da Ibiza, che vuoi avere l'ennesima possibilità di dimostrare ancora una volta che sei un giocatore. Basta chiacchiere. O si lavora, o si gioca, o si rende, o si va via. E allora è un modo anche per entrare nella testa di chi si rende conto che forse non riesce a reggere un anno così e che è meglio che si faccia da parte. Uno di questi è Luis Openda, che come sapete c'è l'accordo con Lyon. E addirittura in Francia lo fanno passare per un grande affare. Noi siamo contenti, noi siamo contentissimi che loro lo considerino un grande affare. Vado a leggere testuale quello che scrive il quotidiano, il portale francese Beat. Per l'Olympique Lyonnais l'obiettivo era chiaro: offrire rapidamente una soluzione di peso a Paolo Fonseca prima del terzo turno preliminare della Champions League contro lo Sparta Praga. Lo scrive il giornalista Louis Christian. Il club della regione del Rodano aveva preso in considerazione anche Tellarnou, dice, ma Openda, sempre lo scrive il giornalista Louis Christian, Openda si è imposto come priorità. Se l'operazione dovesse concretizzarsi, si concretizzerà, amico mio, fateci giocare con lo stand a Liegi, poi te lo impacchettiamo, te lo mandiamo con Amazon. Mathieu Louis Jean avrebbe portato a termine uno dei trasferimenti più importanti dell'estate lionese. L'Olympique Lyonnais si assicura così un attaccante veloce, già esperto della Ligue 1 e in grado di dare immediatamente profondità all'attacco, e noi vi diamo tutta la profondità che vi serve per farvelo arrivare il più rapidamente possibile. Chiaramente non porta cash, ma alleggerisce il monte ingaggi, perché in parte la Juventus dovrà partecipare all'ingaggio, ma se loro lo valorizzano come credono di poterlo valorizzare, speriamo che lui faccia bene lì, perché altrimenti ce lo rimpacchettano e ce lo mandano dietro, loro potrebbero anche decidere di proseguire nel prestito e poi eventualmente andare a riscattare il giocatore. Ci siamo liberati di quello che pensavamo sarebbe stato il più complicato da vendere. Poi aspettiamo qualcuno per Jonathan David, vi offriamo un giocatore eccezionale, ragazzi, eccezionale, ha fatto 3 gol in una sola partita e basta, ma basta, non lo sentite, ha fatto 3 gol in una sola partita al mondiale, un giocatore che può fare al caso vostro, venite a prendere, venghino signori, venghino, perché la Juventus ha bisogno di smaltire per chiudere i messaggi in entrata, i colpi in entrata, pardon. Sono arrivati tanti messaggi, ragazzi, quindi io mi fermo adesso dopo questa prima mezz'ora, mi leggo i vostri messaggi al rientro. Alle 18 avremo il direttore De Paolo, col quale parleremo, e preparate le vostre domande per lui. Mezz'ora finale dove potremo avere addirittura la presenza di Fabrizio Ponciroli, ma me lo deve garantire più avanti, altrimenti andiamo avanti noi con un quesito che vi potrei girare per capire un po' cosa ne pensate. Ci ritroviamo tra pochissimo.
1: Due colori, due voci.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
2: Allora, tante cose da dirvi in questa pausa che mi ha visto costretto a rimanere seduto qui esattamente dove stavo senza andare a rifiatare un attimo perché c'erano tante notizie che mi arrivavano. Dunque, sono usciti convocati per la sfida contro lo Standard Liegi e ci sono tanti assenti. Allora, tanti, non esageriamo, però ci sono degli assenti. Allora, manca Milik, quindi resta veramente Openda come unico attaccante lì davanti. Se mi chiedete le motivazioni, queste le apprenderemo poi in un secondo momento perché non ci sono note. È evidente che se però Milik non partecipa, non viene convocato, ha avuto qualche risentimento e quindi non è abile e ruolabile. Manca Cegrova, anche lui non è abile e ruolabile, anche qui bisogna capire e approfondire il perché. Dopodiché qualcuno potrebbe dire ci sono cose di mercato, per Milik sicuramente no, per Cegrova non lo so, ma non credo. Uno potrebbe dire, come qualcuno mi ha scritto, allora perché devi giocare Openda se già sappiamo che va via con il rischio che si possa far male? No, gli hanno detto fai esattamente quello che hai fatto quest'anno, mettiti là, fai il riferimento e non ti muovere, non fare guai proprio adesso, stai tranquillo, buonino, sbaglia gli stop, sbaglia i tiri, fai quello che vuoi tu, basta che non ti fai male. E io faccio il venditore della migliore offerta, come mi ha mandato un'immagine l'ottimo Fabrizio che saluto. Manca Pedro Felipe, manca Rui, manca con Miners che però è comprensibile, è praticamente arrivato l'altro ieri, quindi lo si mette a regime, sempre che ci sia un regime per Coop e che non sia lui il regime della Juventus, capito a me, e quindi manca anche Coop. Altra notizia che vi do sulla base di quelle che sono le notizie invece che ci manda il nuovo redattore acquisito di Bianconera News, nonché poi lo avete sentito spesso su Radio Bianconera, lo sentirete ancora, Fabio Urbisaglia, che dal Brasile ci segnala che il Corinthians ha appena avuto notizia, questa farà felice Fabrizio questa notizia, ha appena avuto comunicazione dalla FIFA che può tornare a operare in entrata sul mercato, gli è stato tolto, non chiedetemi perché, chi se ne frega, anzi sono contento, gli è stato tolto il blocco sul mercato in entrata. Voi dite ma chi se ne frega il Corinthians? No, sbagliate, qua casca l'asino, perché il Corinthians, come vi abbiamo raccontato quando vi abbiamo parlato di André, e parleremo anche di André, No, il cantante, il giocatore che chiaramente potrebbe essere un obiettivo della Juventus. Comunque, come vi avevamo raccontato, il Corinthians è molto molto interessato ad Arthur Melo per volontà del suo allenatore di Nice, che non aveva mai fatto una proposta, una richiesta al proprio presidente, ma quest'estate ha detto al suo presidente: ti chiedo un giocatore, portami Arthur Melo, perché mi serve esattamente per quello che vogliamo fare con la squadra. Corinthians, che peraltro ieri ha giocato e ha vinto 3-0. André, il giocatore che qualcuno di voi ha detto: ah, ma questo non è che poi ci dobbiamo andare a prendere uno che chi lo conosce magari è scarso. Chiaramente con tutta i paragoni del caso tra un campionato e l'altro, ieri è stato autore di un assist nel 3-0 della vittoria del Corinthians ed è stato uno dei migliori in campo, anzi mi segnalano il migliore in campo. Quindi, ricapitolando tutto, convocati per la partita contro lo Standard Liegi, manca Milik, manca Rui, manca Pedro Felipe, manca Comaines, manca Cegrova, per quanto riguarda perfetto, gli altri ci dovrebbero essere tutti. Openda ci sarà, ma poi dopo lo salutiamo, soprattutto se non si fa niente. Il Corinthians ha il mercato sbloccato in entrata ed era interessato ad Arthur Melo, magari accelererà per questo e questo sbloccherà la Juventus, soprattutto per andare magari ad accelerare sul che si ritorno, che è il primo obiettivo. Poi André potrebbe diventare un ulteriore obiettivo, ma prima c'è la volontà di chiudere per che sì, ovviamente stante la volontà del giocatore di abbassarsi drasticamente l'ingaggio. E niente, questo vi ho detto. Andiamoci a sentire qualche nota vocale, vai Gabriele Latini.
7: Ciao Vincenzo Pasquale, abbiamo capito che non lo sopporta Blaovic, abbiamo capito, non lo sopporta, mamma mia, dici sempre la stessa cosa con quell'odio.
2: Allora, me lo fermi un attimo Pasquale, tutto a posto, ti abbiamo fatto sentire. Io mi ricordo quando tu passavi trasmissioni intere a provocarmi qua e su TMV Radio che volevi Antonio Conte. Adesso fai la stessa cosa con Vlahovic. Ti avevamo tra virgolette riabilitato dopo averti bloccato, perché qua si possono esprimere opinioni su tutte le cose, ma hai sempre la correttezza di farlo con la massima educazione, e mi sembra che un messaggio del genere tutto sia meno che educato nei miei confronti. Uno, perché non sto facendo un ostracismo, ho sempre detto quello che penso, ho sempre detto questo è il mio pensiero, poi accolgo anche i pensieri degli altri. Uno. Due, ho raccontato quello che è la trattativa. Poi se tu ti faresti mettere tranquillamente i piedi in testa da uno che si comporta così, non è un problema. Se qualcuno dice: guarda, io piuttosto, siccome credo che Vlahovic sia un pallone d'oro mancato, sia il giocatore che risolve tutti i problemi, quello che segna gol a raffica eccetera, io gli do anche quello che vuole, vendo tutti, ma lui me lo porta a casa. Liberissimo di pensarlo anche tu, ma c'è modo e modo di dire le cose. Questo modo non mi è piaciuto per niente, quindi andiamo avanti con un'altra nota vocale, vai Latini.
8: Ciao Vincenzo, Tommaso da Firenze. Volevo prendere un po' il messaggio che avevo mandato ieri, un chiarimento. Io contestavo, fra virgolette, l'acquisto, il possibile acquisto di André De Corinthians.
2: Eccolo,
8: ma non contesto questo acquisto perché André è giovane. Capisco che la Juve non si può permettere giocatori pronti e già affermati, ma per le caratteristiche, André del Corinthians, per farti un esempio, assomiglia un po' a Fofana del Milan. A cosa serve Fofana? Ci serve uno come Fofana in questa squadra? No, secondo me ci vuole un centrocampista di qualità, che abbia qualità. Quindi va bene un giovane, benissimo, ma con quel tipo di caratteristiche. Un giocatore alla Fofana non sposta, farebbe la panchina dietro McKennie e Thuram. Questo per chiarire meglio il discorso.
2: Matteo, giusto? Credo che sia Matteo, perdonami se sbaglio il nome, perché io ho questo problema che non riesco a memorizzare subito il nome e mi concentro sul tema. Pasquale, capito come ci si comporta, o comunque quali sono i modi per palesare o dimostrare un pensiero diverso dal mio? Matteo, comunque un enorme garbo, motivando, senza prendere la scena facendo chissà quale sinfonia o sceneggiata, mi ha voluto dire, motivare il motivo per cui secondo lui André, non perché è un nome sconosciuto, non perché è giovane, ma perché secondo lui non è il ruolo che serve alla Juventus, lui non lo prenderebbe, non per l'età, perché è consapevole Matteo, e ti ringrazio del messaggio, che la Juventus non è che può andare a prendersi il giocatore fatto e finito in questo momento in cui deve lavorare con quel poco che ha a disposizione, non perché sia un giocatore che magari è scarso, non lo sappiamo perché non lo conosciamo bene, ma Matteo da quello che ha detto l'ha inquadrato abbastanza bene, perché ritiene che non sia il giocatore che serve. E io mi permetto di risponderti che sì, evidente che sì, è carino perché sarebbe che sì il giocatore che ci serve, però al di là di che sì, sicuramente serve a Juventus anche il giocatore che faccia la qualità. Ieri abbiamo parlato di Mastantuono, per esempio, è un giocatore che porta qualità dalla mediana a salire. Lui è un mediano che ti può servire, però è un mediano sul quale poter investire proprio perché è giovane, inserirlo un po' per volta, e se tu riesci a liberarti di i Douglas Luiz, che tu però, Matteo, giustamente potresti dire c'ha più tecnica, paradossalmente ci può servire più Douglas Luiz che lui, però ti liberi di Arthur, ti liberi di Douglas Luiz, magari ti arriva l'offerta per Miretti, riesci a liberarti anche di Azic, ecco che diventa non il titolare della Juventus ma uno su cui lavorare e che ti può tornare utile all'interno della stagione. Dopodiché anche io credo che ci siano altre priorità, e su questo sono d'accordo con te, ma non credo che sia un doppione di Fofana, onestamente, perché è un mediano puro. È un giocatore, un numero 8, un giocatore che ha, secondo me, caratteristiche totalmente diverse da Fofana, ma è il mio pensiero, per quello che me lo sono fatto, non lo conoscevo, me lo sono fatto raccontare da Fabio, che vede appunto i campionati brasiliani, me l'ha raccontato nel dettaglio, e io vi vado proprio per farvi capire come dico le cose in verità e non me le sto inventando. Vado a leggervi esattamente quello come me lo ha descritto, poi magari passeremo la palla all'ottimo Nerino, che questa sera fa uscire invece una presentazione approfondita di Mastantuono sulle sue caratteristiche, la sua storia e quant'altro, giusto per tenerla presente, per ricordarcela. Gli farò fare la storia anche di André Luis Diaz, giocatore, mi dice Fabio, esordio 19 anni, prima squadra, 1,83, ottima fisicità, muscolarmente molto forte nei contrasti, tecnica, personalità che l'hanno messo in evidenza tra i grandi dopo un inizio flop della prima stagione, della sosta, prima della sosta serie nazionale, ha avuto un po' di difficoltà con due espulsioni, poi si è ripreso, giocatore con capacità di inserimento, calcia bene, centrocampista completo che ha tutte le caratteristiche che può importare in Europa, lavora bene nel traffico, esce dal pressing, aggredisce e ha un'ottima propensione al gol. Sicuramente anche Fofana ha alcune di queste caratteristiche, ma nella complessità questo giocatore dovrebbe essere leggermente diverso, ma ripeto, io non l'ho visto, vi racconto per come mi è stato raccontato e presentato il giocatore. Altra nota vocale, Gabri, poi vado a leggere qualche testuale. C'è qualcosa che non posso. Vabbè, diciamo questo messaggio.
9: Ciao Vincenzo, premesso che io sono un dibagliano al 100% e le emozioni che mi ha lasciato sono impareggiabili, però c'è da dire che come hai detto tu, consigliato male da Antunes, e sicuramente anche Vlahovic è stato consigliato male da suo padre, e considera che comunque è suo padre, e a volte pensi sempre che il babbo sia quello che la sa più giusta degli altri, in realtà in questo caso no. Comunque sia, io credo che fra tutti gli attaccanti di cui stiamo parlando in questo momento per noi, sia comunque al netto di tutte le polemiche e di tutti i contrasti, sia assolutamente quello più forte. Quindi io non lo so, spero che che venga a citofonare, e poi dopo se dimostrerà di essere con le prestazioni meritevole di ridiventare leader, ben venga. Questo è il mio pensiero, ciao, fino alla fine.
2: Ciao, grazie per il tuo pensiero, che peraltro condivido, anche io proprio ero un dibaleano non convinto di più. Ma veramente io ogni volta che sento parlare di Dybala penso appunto a Dybala. Allora, ci sono nel frattempo altri messaggi, ma mi stanno arrivando altri aggiornamenti. Vi ricordo che alle 18.05, quindi sto appurando in diretta, e quindi se magari a volte perdo un attimo l'orecchio, per arrivare appunto a darvi la certezza di queste notizie che stiamo confermando. Dopodiché alle 18.05 abbiamo il direttore De Paolo, 18.35 Fabrizio Ponciroli. Ciao Vincenzo, Cristian da Campobasso. insomma, se non abbiamo i soldi per chiudere Kessié gratis, figurati se possiamo entrare in lizza per Bruno Fernandes. Guarda, quante cavolate dice la stampa britannica, dice su Vlaovic, sono d'accordo con te, come con Conte, ovvero porta chiusa di Os. Allora, sono è quello che ti dicevo io, amico mio, cioè che ieri sì, qualcuno di voi me l'aveva detto, io non avevo conferma, mi sembrava abbastanza surreale, conosco il prezzo del cartellino del giocatore, la vedo complicata, poi la Juventus chiaramente la bandierina la va a mettere nel caso in cui ci fosse un'opportunità, dicevo tenetemi presente. Facendo i dovuti scongiuri, dice Andrea dalla Francia, speriamo che domani non succeda nulla dopo Endaio, non credo, io credo che sia un grosso rischio, in modo veramente che possiamo impacchettarlo e inviarlo con biglietto di sola andata per Lione, forza Juventus. Gianni da Brindisi, ma qual è la necessità di aspettare di impacchettare Opendai per fargli giocare un amichevole, se si dovesse rompere via subito e giochiamo con uno della next gen. La Juventus è in una situazione molto complicata, Cannavale e Massala stanno facendo i salti mortali per tirare fuori delle soluzioni valide, la cosa positiva è che si stanno muovendo in gran segreto e questo fa ben sperare per la riuscita del mercato. Cerchiamo di riproporre un po' di fiducia e ottimismo in Cannavale e Massara, dice Fabio da Torino. Giovanni da Guarapari, sempre Brasile, è sempre lui, confermato blocco cancellato e di nuovo chiedono Arthur. Forza ragazzi, prendetevi Arthur, allora faccio il venditore. Avete visto La migliore offerta, il film? Se non l'avete visto è bellissimo, faccio il venditore. Corinthians, Arthur ha giocato nel Gremio, ha fatto cose funamboliche, straordinarie, noi ce lo vorremmo tenere, vi giuro che ce lo vorremmo tenere, perché è un giocatore che comunque è un evergreen per noi, ogni tanto torna perché ci deve dare quell'allegria, quella voglia di samba, di anche un po' di esotico, pensiamo alle giraffe, le cose, un giocatore fortissimo, verticalità, procura rigori, ma sono solo errori che ogni tanto capitano, poi diventa a un certo punto si accende e diventa imprescindibile, è un giocatore fortissimo, noi ammaliamo in cuore, ve lo dobbiamo cedere, che abbiamo un traffico a centrocampo e non potete capire, quindi più che il vigile vi diamo Arthur in omaggio, se volete, con Miners. Questo è giusto per tenere aperta un'altra posta, un'altra porta in uscita. Mario Rui, ragazzi, mi fate venire i brividi, vai con un'altra nota vocale, Gabriele. Mario Rui no, mi prego.
10: Ciao Vincenzo, sono Alessandro da Capena, dalla provincia di Roma.
2: Ciao Alessandro.
10: Guarda, io volevo fare una riflessione su Vlaovic. Onestamente, se la Juve riesce a rinnovare, o meglio a rinnovare, a fare un nuovo contratto a Vlaovic, che ne so, a 6 milioni di stipendio, e magari viene fuori una commissione ai procuratori di 6-7 milioni, significa che tu con 14-15 milioni ti sei fatto un attaccante che per me comunque sì, è forte ed è bravo e che i suoi gol l'ha sempre fatti, anche più di Colomani secondo me. E magari quei 40 milioni che invece avessi speso per Colomani, la differenza la puoi spostare su un portiere, il mio sogno è Carnesecchi, dico la verità, oppure su un centrocampista di qualità. Quindi dal punto di vista economico ben ci sta, e anche dal punto di vista tecnico, che a me onestamente Vlaovic mi è sempre piaciuto e i suoi gol importanti più o meno l'ha sempre fatti. Ciao, forza Juve,
2: ciao amico mio,
10: buon fine settimana.
2: Ciao, buon fine settimana a te. Vedi Pasquale com'è il modo di eventualmente esporre un'idea diversa da quella del sottoscritto? Io le accolgo, resto della mia opinione, onestamente dico al mio amico, al nostro amico che con grande educazione ci ha detto la sua, che per me Colomani vale molto, cioè molto no, però vale più di Vlaovic, in prospettiva può crescere più di Vlaovic. Condivido che comunque ha fatto tanti gol, che comunque è stato importante in tante circostanze, ma io non dimentico, come molti hanno dimenticato probabilmente, le infinite partite in cui non azzeccava uno stop, non azzeccava un passaggio, si è divorato tanti gol, e non dimentico quanto ha guadagnato in questi anni per dare poco rispetto a quello che la Juventus ha dato a lui. Non dimentico neanche il fatto che in questa squadra probabilmente, al di là dei valori tecnici, al di là dei gol, forse è meglio, che a volte ci sono stati, altre volte no, bisogna avere dei valori diversi, uno spirito di attaccamento che non sia resto qua perché voglio i soldini e non me ne vado, statevi bene, no, deve essere quell'attaccamento, come a dire, io ci credo in questa squadra, vengo incontro anche a questa squadra, quindi quanto mi potete offrire, ok, resto e vado avanti, ma se vado in giro perché mi sento il più grande attaccante della storia in questo momento a chiedere cifre improponibili e poi torno all'ovile e voglio fare anche lì, imporre qualcosa, no. Dopodiché ribadisco, arriva per 5 milioni, 5, 6, 7 al papà, se la Juventus questi soldi ce li ha, lo va a prendere, ma si guadagna il posto da titolare, non venisse a pensare che viene per poi dover cercare di fargli di dimostrare che lui chissà chi è, perché ogni volta che ci ha messo questo pensiero e questo atteggiamento ha sempre fallito per quanto mi riguarda. Dunque, su Jegrova e sui giocatori assenti dalla convocazione per la partita dello Standard Liegi, sarebbe una scelta comunque fondamentalmente sulla base di valutazioni fatte da Spalletti e il suo staff, volte a cercare di portare quelli che sono più avanti con la condizione, di non magari creare possibilità di infortuni a chi ha lavorato in maniera un po' più approfondita. Leggo anche su Tutto Juve in questo momento che ci sono, per quanto riguarda Jegrova, non ha svolto le partite con la squadra perché ha fatto un lavoro più intenso dal punto di vista fisico, quindi non ha preso parte alle partitelle, quindi a quel punto Spalletti non l'ha convocato. Sostanzialmente, ragazzi, ci sono dei giocatori su cui Spalletti vuole puntare, giocatori su cui che vuole prima recuperare dal lato fisico e poi puntare, perché se io vedo che non sei un giocatore che in questo momento ha una tenuta che mi permette di fare la doppia fase, io ti faccio preparare, non ti porto a fare l'amichevole, oppure magari se ho fatto fare una preparazione atletica pesante a qualche giocatore, vedo che la partita potrebbe portarlo a quello che a cui ha portato Ekator, cioè a un problema muscolare, piuttosto che perdere per un mese altri giocatori, se vedo che un giocatore sta al limite mi confronto ovviamente con lo staff medico, se lo staff medico mi dice guarda questo potrebbe, forse è meglio se si riposa, lo facciamo riposare. Quindi non parliamo di infortunati, ma parliamo di giocatori che evidentemente o sono indietro nella preparazione o magari hanno bisogno di smaltire carichi di lavoro evitando di farlo durante le partite. Prendiamo Colo, attaccante moderno, forte di testa, di piedi, sa calciare molto bene, fisico potenziale, potenzialmente fa 20 gol, dice Luigi. Quella della giraffa è stata geniale. Salve, se sono interessati ad André vuol dire che vogliono far cassa con Turam, che è l'unico vendibile. Però Massimiliano da Firenze, ringrazio per il messaggio. Turam in questo momento è anche fermo per questo problema al ginocchio che speriamo recuperi in fretta, e non ha avuto grandissime offerte per adesso, concrete quantomeno. Guarda, il discorso del Vlahović è molto facile da spiegare, è stato preso con grandissime aspettative pagandolo uno sproposito con uno stipendio da top player, veniva paragonato a

0: dire, qual è la cifra che meritava? Qual è la cifra che meriterebbe? C'è vita oltre lui? O dobbiamo pensare di inchinarci sempre a qualcuno che poi fa le sue valutazioni senza curarsi della Juventus? Se vuoi leggere questo messaggio, ok, me lo leggo privatamente. Sì, ok, no, si può anche dire pubblicamente. Agostino dice: ho visto un po' il video dei ragazzi che sono arrivati in partenza per Liegi. Vedeva l'atteggiamento di Cambiaso che non lo convinceva. Adesso, io sono il primo che su Cambiaso pure l'ho messo in blacklist. A me, quando entri in blacklist, sei entrato in blacklist, non c'è niente da fare. Questo è un mio difetto, lo riconosco. A me, l'atteggiamento che ha avuto durante l'anno non l'ho apprezzato. Ora non guardo l'atteggiamento che ha durante queste fasi, questi momenti, o quando entrano in campo ad allenarsi. A me, questo non mi frega, ognuno è fatto a modo suo. È l'atteggiamento dopo una sconfitta che io peso, è l'atteggiamento dopo una vittoria che io guardo, è lì che gli do un peso a certi comportamenti. Poi ognuno si fa giustamente anche la sua idea, anche guardando in altre situazioni. Luca Bida, Roma in vacanza, Santa Severa, buone vacanze amico mio, non rimanerci male per la gratuita manutenzione a te riservata, grazie sempre di cuore per la tua compagnia, ma figurati, tanto la maggior parte di voi si sa sempre comportare benissimo, io cioè, mi arricchisco insieme a voi. Paolo dice: non mi sono spiegato, siccome è data in chiusura la trattativa con la Fiorentina per Mario, per Mario Rui, vorrei sapere se è stato convocato, non voglio sicuramente Mario Rui, ma Rui forse, cioè, secondo me stiamo sbagliando giocatore, perché secondo me è João Mario, tu stai dicendo, perché in realtà è su João Mario che sta lavorando la Fiorentina, noi fortunatamente Mario Rui non ce l'abbiamo, e ti dico di più, non lo vogliamo. Altra nota vocale, Latini. No, perché
1: Ciao
0: Mario Rui,
1: ragazzi,
0: ragazzi.
1: buonasera, ciao
0: Ciao,
1: Vincenzo.
0: ancora? No, questo è un
1: Allora, lui
0: altro,
1: fare una.
0: scusami, pensavo che arriva a
1: Voglio
0: scuola.
1: dire una cosa, no?
0: Dimmi, amico mio.
1: Manca il caro amico, se mi permetti, Pasquale.
0: Sì, vai,
1: Ma cosa
0: come no?
1: significa che non lo sopporti? Cioè, per me, anche io, Vlahovic, non ci deve passare manco per striscio, ma per l'orgoglio juventino che abbiamo noi. Perché hai fatto il giro di tutto. Le sette chiese dell'Italia, dell'Europa, di tutti e di tutto, va bene, mo quasi quasi vorresti venire a citofonare, va bene, vorresti indossare la maglia. Al primo sbaglio, se mi permettete, che è anche il mio pensiero, ma non per difendere Maraggio,
0: No,
1: ma è
0: no,
1: una
0: Franci,
1: questione proprio
0: figurati, a volte siamo anche
1: oggettiva.
0: in
1: Io
0: disaccordo,
1: prendo
0: però.
1: Pellegrino, lo metto al centro dell'attacco. Con un Pendà in panchina, no, Pendà l'altro, deve in panchina,
0: Sì.
1: ma non ce la voglio, ma per orgoglio, ripeto, Juventino, ma che modi sono? Dopo 25 giorni, senza contratto e senza niente, vieni e al primo sbaglio, al primo due sbagli, sai cosa ti combina il pubblico? Non è bello manco per lui. Bene,
0: Esattamente.
1: ciao ciao, ti voglio bene.
0: Ciao Francesco, ti voglio bene anche io, sei stato perfetto nella tua disamina e hai toccato anche un altro tasto. Allora, perché alcuni giocatori, e penso anche a Di Gregorio, e penso anche a Cambiaso, dovrebbero cambiare aria e qualcuno dovrebbe evitare di pensare di tornare? Perché poi vi mettete in una situazione, che vi siete già messi, in una situazione complicata. I tifosi non sono delle sagome che stanno là. Quelli che hanno riempito l'Allianz Stadium anche il prossimo anno, superando il record di abbonati della passata stagione, è gente che paga, che ama, che ha pagato gli abbonamenti. E questo lo voglio dire perché c'era gente che diceva: ah no, io voglio prima vedere il mercato che fa la Juve e poi dopo faccio l'abbonamento. Perché questi vogliono i soldi dell'abbonamento e io non so nemmeno che squadra, che mi sto comprando? Ti stai comprando l'amore per la tua squadra, dicemmo io e quel pelato di Alessandro Santarelli. Chi ama la Juventus, chi ama una squadra, in questo caso chi ama la Juventus, lo fa a prescindere da quelle che saranno le dinamiche di mercato, da quello che la società può permettersi di comprare, perché altrimenti non è amore, è convenienza. Se mi conviene, nel senso, se vedo che arrivano grandi campioni e mi diverto, mi faccio l'abbonamento. Se invece non arriva nessuno, ma io perché devo spendere questi soldi? Me ne sto a casa, me la guardo in televisione o magari manco me la guardo. Mi chiamate quando diventa una squadra di campioni. No, non funziona così l'amore. E l'hanno dimostrato i tifosi della Juve che hanno riempito l'Allianz. A questi tifosi però non sono sagome senza sentimenti, senza battito nel cuore, senza orgoglio, come dice Francesco. Sono tifosi che poi una volta lì le cose che sono successe se le ricordano bene. Vieni, fammi un altro atteggiamento che mandi a quel paese il capitano della tua squadra, fai una sbuffata generale, sbaglia un rigore o fai un bla bla bla bla.

0: a un gol fatto dopo averne sbagliati 10. Vedi che cosa scende giù. Perché qua c'è la gente che non perdona più niente a nessuno e fanno bene. Sono tutti sotto esame, in particolare chi ha sbagliato più degli altri nei comportamenti dentro e fuori dal campo. Nessun quesito, siete meravigliosi. Messaggi a GoGo, tanti temi che state lanciando. Li affrontiamo con De Paola tra poco, con Ponciroli confermato 18 e 35. Nel frattempo, però, le vostre domande ci risponderà Paolo De Paola, il direttore. Poi Fabrizio Ponciroli dopo. In mezzo ci metto anche io qualche lettura dei vostri messaggi, valutazioni. Insomma, ci divertiamo per ancora un'oretta in attesa che arrivi lui. Eccolo, Quintiliano. Ci vediamo tra poco.
1: Due colori, due voci.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, facciamo una cosa, mandami intanto una prima nota vocale così ti giro il numero dell'ottimo direttore De Paola che è pronto ad accogliere, ad entrare in campo in questa puntata di Due in Bianco Nera, in Bianco Nero, in Bianco Nera, Bianco Nera è il sito, e cerchiamo anche un po' di parlare con lui dei temi della giornata, vai!
1: Buon pomeriggio Vincenzo, buon pomeriggio anche al direttore De Paola, gli volevo fare una domanda, Marco Moretta,
0: ancora non c'è.
1: Radio ad RBN. Una domanda direttore.
0: Allora facciamo una cosa, questa qua me la stoppi così gliela giriamo subito al direttore De Paola. L'ottimo Moretta sentiva la mancanza di De Paola che era nostra editorialista fino a poco tempo fa, quindi ogni mattina su TMV Radio, l'opinionista di TMV Radio, arrivava la classica domanda di Marco Moretta per il direttore De Paola. Allora te la conservo Marco, la facciamo sentire tra pochissimo. Giuseppe da Milano dice: io su Vlahovic sono d'accordo con te. C'è un proverbio che di sicuro da buon napoletano che dovresti conoscere: se l'asino non mette la coda a 3 anni non la mette più, esattamente. Un rammarico per i 40 milioni spesi per Openda lo scorso anno, forse si poteva prendere Adeyemi preso da Barcellona a 22+7, assolutamente, ma ce n'erano tanti di rammarici, cioè veramente ha tirato fuori, poi ripeto Davide Openda i gol li avevano fatti, Openda addirittura aveva una fisicità che aveva spostato il ginocchio di Bremer, poi lo vedi in campo ed è arrivato il fratello praticamente, quindi non funziona. Direttore De Paola, che piacere, ciao!
2: Ciao carissimo.
0: Mi manchi a TMV Radio e quindi ti ho convocato a Radio Bianconera, ecco qua.
2: Con piacere. Allora, pare che abbia firmato Pirlo.
0: Quella
2: nazionale.
0: Mamma mia, come la vedi direttore?
2: Ma io vedo che diciamo tutto lo staff azzurro è un autentico disastro, da Malagò a Maldini.
0: Si chiuderà nel weekend.
2: Si
0: chiuderà nel weekend per Pirlo, ecco, questo è l'aggiornamento.
2: Sì.
0: Quindi
2: perché sinceramente io devo sentire Maldini che si diciamo tutti acclamano come dirigente, eccetera eccetera, che dice che lui aveva il dovere di sondare i migliori, cioè quindi lui elegge già i migliori in Ancelotti e Guardiola, va benissimo, quindi che significa? Che Pirlo è la terza scelta? E se Pirlo per te non è la terza scelta, con quale faccia ti presenti dicendo che praticamente sei stato rifiutato dai due allenatori Ancelotti e Guardiola? Avresti fatto miglior figura se avessi insistito nella tua scelta, diciamo, rivoluzionaria, puntando direttamente su Pirlo, ma senza dire bisognava sondare i migliori. Se ci sono dei migliori, tu hai preso la terza scelta. Ma questa ingenuità, cioè sinceramente, io non me l'aspetto nel 2026 da uno che si professa dirigente come Maldini. Maldini è stato un grandissimo giocatore, stop.
0: Poi tu dici giustamente, stai dimostrando che probabilmente passare da Guardiola a Pirlo, insomma, una via di mezzo ci dovrebbe
2: essere. Ma non, è assurdo. E se tu ci vuoi dire che praticamente ci hai preso in giro perché era un pro forma, beh, ancora peggio. Cioè, tu già sapevi che Guardiola voleva prendersi l'anno sabbatico, ci sei andato una seconda volta. Guardiola ha declinato l'invito e poi tiri fuori la tua carta di riserva, non fa bella figura Pirlo, non fai fare bella figura a Pirlo e ti dimostri assolutamente poco concreto nel non essere riuscito a prendere l'allenatore, diciamo, migliore che dovevi prendere, cioè Guardiola.
0: Esatto.
2: Cioè, inizio assolutamente disastroso per Malagò, per Maldini e per Leonardo.
0: No, sono d'accordo, direttore. Oggettivamente poi Pirlo magari qui in ambiente Juventus lo ricordiamo bene perché aveva vinto 2 trofei, ma c'aveva una squadra che e lui faceva un'autogestione in panchina, non sembrava proprio un allenatore che avesse in qualche modo dimostrato un valore che oggettivamente non ha fatto una gavetta che hanno fatto altri allenatori che per la panchina nazionale dovrebbero aver fatto assolutamente.
2: Sì, ma fa quello che ha fatto dopo ancora peggio, cioè a Sampdoria stava facendo retrocedere ulteriormente. Dove è andato in Dubai non è che ha fatto bene, dai, ma insomma cioè, tutto questo fenomeno solo perché magari cioè, stiamo creando la nazionale degli amici, amici degli amici, del circolo Piquet,
0: ecco.
2: Malagò che diciamo chiama Maldini che chiama il suo amico Leonardo, Maldini che chiama il suo amico Pirlo con il quale ha un'intesa particolare.
0: E così
2: ma non,
0: non
2: si fanno queste le cose,
0: così
2: ma non si fanno, cioè noi non dobbiamo prendere in giro la gente, questa è una è una cosa che ha poco senso, sinceramente.
3: Direttore, i problemi non mancano neanche in ambito Juventus, quindi ti porto anche a casa Juventus. Cosa pensi intanto, prima di girarti le prime domande dei nostri amici, su questo mercato difficile che sta facendo? Cioè, bisogna avere fiducia in Carnevale e Massara, credi che poi alla fine verrà fuori quello che serve a Spalletti per dimostrare il suo valore, e soprattutto cosa ti aspetti da questa stagione di Spalletti, che ha cominciato molto severo? Oggi mi hanno detto l'amico Calamai, che abbiamo un amico in comune, mi ha detto che da quello che ha saputo lui in forma diretta, Spalletti è molto arrabbiato intanto con se stesso e quindi vuole effettivamente migliorare e dare una dimostrazione diversa di sé. Dopodiché, in attesa degli acquisti, le sta cantando e suonando a tanti giocatori che evidentemente non hanno un comportamento da Juve.
2: Allora, io sono entusiasta di questo inizio di Spalletti, però c'è bisogno che Spalletti non spari a palle incatenate contro tutti, ma non per i giocatori, contro anche i dirigenti, il mercato, il ritardo di mercato, i giocatori che mancano. Perché? Perché in questo momento, che secondo me è fondamentale fare una rivoluzione all'interno dello spogliatoio, perché devono andare via troppi giocatori, tantissimi giocatori, perché nello spogliatoio si era ormai stabilizzata una mentalità totalmente sbagliata. E in questo, devo dirti la verità, è stato molto deludente Chiellini, perché questa mentalità doveva spazzarla via e invece non c'è riuscito. Quindi mi auguro, ecco, che ogni tanto le picconate di Spalletti non vadano un po' a deteriorare i rapporti, soprattutto con Carnevale e Massaro. Sono rapporti importanti, cioè il nucleo forte di questa nuova Juventus appunto è attorno a Spalletti, con Carnevale e con Massara. La rivoluzione la devono fare in tre, non la può fare da solo Spalletti, e la rivoluzione passa per uno spogliatoio che va completamente, non uso termini impropri e sbagliati come ripulire, ma ristabilito. È uno spogliatoio che si era perso, uno spogliatoio che aveva dei riferimenti completamente sbagliati, era uno spogliatoio con dei giocatori che si sentivano arrivati e non avevano fatto nulla per sentirsi arrivati. La Juventus è un punto di partenza, un punto prestigiosissimo di partenza per ottenere nuovi successi, tanti successi. Invece sono arrivati tutti i giocatori, anche se giovani, più volte fatti i nomi, mi sa anche di rifarli, ma insomma è una squadra che va completamente rifondata. E ha ragione Spalletti andare a cercare anche, diciamo, dei nomi che in qualche modo prima potevano essere marginali, ma che in un progetto di rinnovamento che gira attorno alle idee di Spalletti possono trovare uno spazio migliore.
3: Sentiamoci una nota vocale, vai Gabri.
1: Buon pomeriggio Vincenzo, e buon pomeriggio anche al direttore De Paola. Gli volevo fare una domanda. Marco Moretta, da TMV Radio ad RBN. Una domanda, direttore: questione acquisti Juve, ovviamente il mercato è a rilento, ma la considerazione principale che la Juve deve portare a casa è creare una squadra quantomeno competitiva, ma con le difficoltà che ci sono di mercato e anche tecniche, la soluzione non sarebbe anche puntare appunto su qualche giovane di bella speranza, con la speranza, scusi gioco di parole, di arrivare ad ottenere anche dei risultati creando una squadra, una base di squadra? Che ne pensa?
3: Più o meno quello che stavi raccontando, no direttore?
2: Assolutamente, io dico, guarda, più che giovani belle speranze, perché possono essere giovani o anche meno giovani, ci vogliono persone caratteriali, cioè ci vogliono, la Juventus ha bisogno di carattere, ma carattere vero, non fighettini che girano per il campo e si, come dire, in qualche modo si sentono offesi nell'orgoglio se qualcuno li richiama. No, ci vuole gente dura, gente con la faccia dura, gente veramente cattiva agonisticamente, gente che ha in questo momento è come se si dovessero materializzare giocatori alla Furino, alla Montero, alla Tevez, grintosi, cattivi, capaci di portare la Juventus oltre qualsiasi cosa. Adesso non ce l'hai uno spogliatoio così, quindi Spalletti deve costruire, perché Spalletti sicuramente è un maestro di gioco e sicuramente troverà, diciamo, degli spunti qualitativi importanti, ma ha bisogno di stabilizzare nello spogliatoio quel carattere che è il carattere di Spalletti, che è un carattere, come dire, orgoglioso, riottoso, che non molla mai, che non, come dire, indulge alla comprensione o indulge al va bene, abbiamo fatto il massimo. No, no, Spalletti vuole dare un carattere giusto alla Juve, nemmeno un carattere sproporzionato, un carattere che è sempre stato nelle corde della Juve, e chiaramente non lo trova in questi giocatori.
3: Capitolo Vlahovic, direttore, perché ancora una volta si parla di quella citofonata che ci deve essere e non ci deve essere. Io ti dico la verità, poi magari l'avrai anche sentito perché mi seguo anche sui social, sono molto duro in tal senso. Non ha voluto spalmare l'ultimo anno, e per carità ci sta, nessuno gli aveva puntato la pistola quando è stato firmato un contratto che all'ultimo anno gli dava 12 milioni all'anno. Finito il contratto, la Juventus ci riprova, dice facciamo 7 milioni, arrivo già oltre il massimo del tetto che mi sono dato, andiamo avanti insieme. Ma lui è andato a fare il giro delle sette chiese, non trovando nessun club che soddisfasse quelle che sono le sue richieste, che sono sicuramente spropositate rispetto a quello che evidentemente ha dimostrato. Adesso però la Juventus ha in mano la trattativa, nel senso, qualora dovessi citofonare, non sono più 7 ma sono 5 milioni, ma io ti chiedo, fossi nella Juventus, riapriresti se lui citofonasse anche alle condizioni della Juventus, o per te dovrebbe essere un capitolo chiuso?
2: No, capitolo chiuso, sinceramente, cioè si è trascinata troppo a lungo una vicenda economica, non qualitativa. Allora, se noi stiamo dicendo che si deve stabilire un nuovo clima all'interno dello spogliatoio, basato sulla fatica, sulla qualità, sulla generosità, sulla grinta, su quello che deve essere un nuovo DNA nello spogliatoio, noi non possiamo, come dire, stare appresso alle manfrine di un procuratore, il padre, di lui, dei soldi, di non voler rinunciare, non rinunciare, basta, tirato troppo la corda, basta. Cioè, a questo punto interessa anche poco il valore dello stesso giocatore. Ha fatto capire non solo ai tifosi ma alla società di essere troppo interessato ai soldi, troppo, ai tifosi, alla società e in generale al movimento calcistico interessa prima il calciatore, dopo i soldi hanno invece prevalso troppo in questa vicenda, e quando prevalgono troppo alla fine nauseano, perché nauseano chi assiste a questa vicenda, chi è come noi osservatori, i tifosi, l'ambiente, basta. Un Vlahovic, una bella X sopra e si finisca qui.
3: Invece la Juventus è riuscita a vendere praticamente Openda a Lyon, andrà in prestito oneroso per un anno, due anni, anche per non fare una clamorosa minusvalenza. A Lyon sono pronti ad accoglierlo, molti tifosi della Juve dicono sì, ma io contro lo standard delle leggi quasi quasi non lo farei giocare, a rischio che si possa far male. Ecco, questa è una cessione fondamentale per la Juventus, come altre che però difficili si riescono ad andare avanti. È qui che si misurerà la bravura di questa nuova dirigenza, riuscire a vendere giocatori invendibili per via di quelle che sono state le gestioni delle dirigenze precedenti?
2: Credo che la Gazzetta avesse fatto una valutazione, no? 177 milioni
3: 171,
2: da vendere.
3: Sì, qualcosa del genere.
2: Sopra i 170 milioni, certo, da vendere. Sì. Cioè, ci rendiamo conto dei buchi colossali che si sono accumulati negli ultimi anni. È stata una stratificazione di errori, una stratificazione di cose che non andavano fatte. Adesso purtroppo sul groppone dei carnevali c'è una, non una patata, una montagna bollente, e se la deve sbrogliare lui, quindi io dico perché dico che in questo caso le parole di Spalletti saranno molto importanti, perché diciamo questa parte della società rinnovata e nella dirigenza deve stare assolutamente affiancata in sintonia con l'allenatore. E l'allenatore ha il compito difficile di essere il frontman, quello che è davanti a tutti per quanto riguarda una ripulitura appunto di questi 177 milioni che comunque sono giocatori, sono caratteri, sono persone con le quali si deve avere a che fare e che finora hanno fallito, e quindi venderli senza svenderli, e nello stesso tempo riuscire a tenere quel poco di buono, poco tanto di buono, che può invece servire per un rinnovamento totale della squadra.
3: Ci sono dei giocatori che sono tornati dai prestiti, uno di questi è Douglas Luiz, è un giocatore che Spalletti può riabilitare, o ci sono giocatori che sono difficilmente riabilitabili? Detto che Spalletti per esempio aveva riabilitato i vari Lobot, che aveva fatto crescere Kvaratskhelia e Osimhen, che però avevano delle doti evidentemente importanti, era riuscito a far funzionare un gruppo di giocatori che sembrava fossero dei giocatori arrivati a sostituire i mostri sacri di quello spogliatoio, e che invece hanno funzionato. Ci sono giocatori di quelli tornati dai prestiti, o comunque di quelli che fanno parte di questa rosa, che Spalletti può rivitalizzare, chi eventualmente, direttore?
2: Ma guarda, a me Douglas Luiz è un giocatore sempre piaciuto, devo dirti la verità. è un giocatore che nell'ultima parte, diciamo, ha manifestato una certa lentezza, ma io più che lentezza dico disorientamento, cioè un giocatore che all'interno del momento sembrava veramente un pesce fuor d'acqua, però è uno, un giocatore che è indiscutibile da un punto di vista tecnico. Ce ne sono altri, un altro brasiliano, adesso mi sfugge il nome, sempre centrocampista,
3: Artur.
2: Artur, ecco, bravo, Artur Melo, sì. È un altro che secondo me aveva i tempi un po' lenti anche lui, no? Però aveva quel registro, diciamo, di centrocampista arretrato che poteva essere utile. Non piaceva assolutamente ad Allegri perché lo riteneva troppo piccolo. Lui in quel ruolo vuole giocatori più alti. Io non credo che queste fisime, ecco, possano colpire Spalletti. Bisogna vedere, perché certi giocatori inseriti in un contesto ordinato di gioco, disciplinato di gioco, possono dare un contributo reale di qualità. Ecco, io ti ripeto, Douglas Luiz e Arthur, secondo me, sono giocatori di altissima qualità, non poca qualità.
3: Ti faccio un'ultima domanda, io poi leggo una domanda del nostro amico e ti libero e ti saluto e ti ringrazio come sempre. Perché secondo te la Juventus sta insistendo così tanto con Colomani e che tempi daresti a questa operazione?
2: Ma Colomani secondo me è un'operazione che ha una sua logica, perché se tu ti guardi intorno, al di là del fatto che ci sono prezzi folli sul mercato, 137 milioni per Rogers, giusto?
3: Sì, sì,
2: dal Chelsea. Dico, ma sono cifre veramente folli. Allora, proprio perché ci sono queste cifre assurde in rapporto alla qualità dei giocatori, beh, Colomoni secondo me è un giocatore che ha delle qualità, innescato bene. Ecco, io ribadisco, ci sono dei giocatori che, per quanto noi li abbiamo visti nella Juventus e che possono averci anche deluso, in un contesto di gioco propositivo come quello di Spalletti possono essere utili, perché hanno tutte delle caratteristiche di saltare l'uomo che sono fondamentali sia per quanto riguarda il centrocampo sia per quanto riguarda l'area di rigore.
3: Può diventare una sorta di Osimhen, viste le caratteristiche del giocatore, ovviamente con le dovute differenze?
2: Sì, anche se ha meno fisicità di impatto proprio, però ha un, secondo me una tecnica persino superiore.
3: Ok, sì, ma infatti io ricordo anche quello che lui aveva fatto vedere in campo sostanzialmente, per esempio il gol famoso di Conceição contro l'Inter, quando si fece quella serpentina in area di rigore, che sicuramente è molto importante. La domanda che ti fa il nostro amico, e poi ti saluto, ti chiede se anche tu punteresti fino alla fine per il Dibu Martinez e cosa ne pensi della vicenda di Gregorio.
2: Ma guarda, secondo me è stata una, quella di Gregorio è stata una vicenda gestita male. Nel senso che ci si è illusi di trovare un dopo Buffon immediatamente, ci si è illusi che diciamo la personalità del portiere potesse in qualche modo essere facile da reperire, invece no, perché il portiere di una grande squadra, per esempio Perin, ha un ottimo carisma, ma non ha le qualità tecniche proprio fondamentali per quel ruolo. Di Gregorio ha buone qualità ma non ha il carisma. Allora trovare, diciamo, un compendio fra queste due qualità, carisma da Juventus e qualità in porta nelle uscite, è difficilissimo. Dibu Martinez, cioè, è uno che, come dire, tutta la sua carriera è un me ne frego degli altri, io paro qualunque cosa a qualunque giocatore, quindi è la personalità giusta per me, magari prendessero un portiere come Martini.
3: Ti leggo soltanto questo messaggio di un nostro amico e ci tenevo a leggertelo. Ciao Vincenzo, non la penso in questo caso come il direttore De Paolo, che saluto e che stimo tantissimo, lo seguo da anni, i suoi interventi e disamina Sport Italia mi trovano quasi sempre d'accordo. Maldini direttore, non voglio sostituirmi a lei, intendeva che in una cerchia di nomi è evidente che c'è una scala che va da Guardiola, che era al primo posto, e Pirlo al terzo, ma se un giorno invece di scegliere Pirlo scelgono i Mancini o i Conti, cosa dovrebbero dire entrambi? Siamo anche dietro Pirlo, dice Antonio da Caserta.
2: Ma sì, cioè io dico che è una questione, come dire, proprio di postura nella comunicazione. Se tu fai una comunicazione nella quale avverti il pubblico che hai provato a prendere Ancelotti e che hai provato a prendere Guardiola, sminuisci l'impatto e l'importanza dell'allenatore che tu scegli. Io avrei preferito che fosse stato, e questo dico, non sto criticando Pirlo, anche se secondo me non va bene, ma dico, Maldini aveva, secondo me, come dire, la capacità, essendo un personaggio sicuramente molto carismatico, di poter imporre Pirlo. Dice non Ancelotti, non Guardiola, io voglio Pirlo. Benissimo, nessuno dice niente. Ma diciamo questo politicamente corretto di dire abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, innanzitutto sminuisce il tuo impatto nei confronti dei grandi allenatori. Allora, se io prendo un direttore tecnico che si chiama Maldini va da Ancelotti, che lo conosce benissimo, e lo porta in nazionale, non si fa dire di no. Maldini va da Guardiola e lo porta, si trovano i modi, si trovano con Leonardo, come fece diciamo si fece per Conte con la Puma, si trovano attraverso gli sponsor il modo di arrivare a Guardiola, ma non si fa la figuraccia di dire abbiamo provato con i migliori e adesso vi presentiamo Pirlo. No, tu devi dire io voglio Pirlo sin dal primo momento e vado su lui, basta. Sarebbe stato molto più coerente. Invece secondo me, siccome è stata una stupidaggine per me, chiamare Maldini, chiamare Leonardo, il presidente federale è uno e rimarrà sempre uno anche nelle scelte come nelle responsabilità, faceva prima Malagò a fare una sua scelta personale, perché io sono sicuro al 100% che Malagò non condivida la scelta di Pirlo e si fidi ciecamente di Maldini, va benissimo, tanto è vero che questo pasticcio che c'è stato attorno al nome di Ancelotti e Guardiola è stato secondo me messo in atto proprio per in qualche modo tacitare la coscienza o i dubbi di Malagò, che dice va bene, allora ci hanno provato con Ancelotti e Guardiola, che dobbiamo dire? Quello che rimane è Pirlo, benissimo. Siamo sicuri che poi quello che rimanga è Pirlo e Malagò non avrebbe preferito Mancini? Non lo so. O Conte? Per me il migliore in assoluto sarebbe stato Conte per la nazionale. Poi vogliono Pirlo, prendano Pirlo.
3: Vediamo come andrà e se questa decisione è stata presa per far vedere che vanno tutti nella stessa direzione, anche se hanno idee diverse. È un argomento complicatissimo, io ti sto salutando, non so se in 30 secondi riesci a rispondere a un amico che dice cosa ne pensi di questo silenzio su Arbitropoli e in generale su questa vicenda.
2: Ma guarda, il silenzio è assolutamente assordante, due sono le cose. Se hai iniziato un'inchiesta non la fai, come dire, sfiorire così. Non interviene il procuratore capo in qualche modo per far capire che non c'è molto di consistente. Ma allora o la fai partire e c'è degli elementi e vai avanti, e questi elementi, anche ad ascoltare alcune registrazioni che sono, come dire, secondo me significative per la giustizia sportiva, in passato per molto meno si è condannato tanto, quindi mi sembra un po' strano, ecco, tutto questo, sinceramente lo trovo un po' anomalo.
3: Vedremo cosa dirà e deciderà la procura federale, un'idea ce la siamo fatta, vediamo, e poi soprattutto quali saranno le motivazioni. Direttore De Paola, grazie di cuore, ciao direttore.
2: Grazie a voi,
3: ciao direttore, sempre gentilissimo, è sempre un piacere parlare con lui. Noi ci possiamo prendere quest'ultima pausa, al rientro dialoghiamo anche con Fabrizio Conciroli, anche un po' di quei spunti che sono venuti fuori da questa chiacchierata e anche dalle vostre riflessioni. A tra poco.
4: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: E allora intanto vi segnaliamo che in data 24 luglio Andrea Agnelli, io chiamo il presidente, tramite i suoi legali rappresentanti ha presentato istanza per la fissazione dell'udienza al TAR del Lazio e riattivare così il suo ricorso pendente avverso la giustizia FIGC in seguito al pronunciamento favorevole della Corte di Giustizia Europea. Vai avanti presidente, lo so bene, lo sappiamo bene, prima che qualcuno scriva tanto non serve a niente per la Juve, una rivalsa personale, un risarcimento. No, non è una rivalsa personale, è un po' la stessa storia che ha fatto grande secondo me Michel Platini, che dopo essere stato assolto dopo un'accusa invereconda, indegna, che lo abbia fatto scacco matto dalla poltrona FIFA proprio da parte in una macchinazione portata avanti da chi è lì su quella poltrona, adesso magari danno anche la poltrona dell'ONU, cosa folle, però poi Platini anni dopo ha detto sai che c'è, a me me ne frega niente, non voglio tornare su nessuna poltrona, però intanto qualche dardo, qualche freccia avvelenata adesso la posso mandare e la mando, fosse anche semplicemente il risarcimento me lo prendo, la spallata l'ho fatta avere dalla Corte di Giustizia Europea, quindi avanti presidente, siamo tutti con te. Allora Nino, juventino san benedettese da Greenville, Carolina del Sud, secondo me era inutile andare per Guardiola come club, hanno vinto tanto, aveva bisogno di staccare, infatti Klopp dopo un periodo di pausa ha avuto la voglia di tornare, richiesta sbagliata al momento sbagliata, si parla ovviamente della scelta di Pirlo come allenatore della nazionale. Torniamo a parlare di Juve, ma se la Juve vuole Colomani potrebbe proporre un anno di prestito e riscatto obbligatorio, il prossimo a prezzo un po' ridotto, no amico mio, siccome l'ha fatto tante volte la Juventus e si è fatta anche un rinnovo per un mese per farlo andare al mondiale per club, il Paris Saint Germain si è rotto le scatole e ha detto o lo prendi o lo prendi, anche la Juve ha provato con Haaland però ha detto no, quindi ora provano con Luca, FIGC incompetente, falsa, vabbè insomma eccetera eccetera. Colgo l'occasione per chiedervi di stare sempre attenti non a voi segnatamente in questa fascia oraria a quello che dite, perché è passato un messaggio che non doveva passare in una carrellata di messaggi oggi pomeriggio, chiaramente ognuno, nome, cognome, numero di telefono, si prende responsabilità di quello che dice, quindi state sempre attenti a quello che dite, soprattutto quando ecco, soprattutto sempre, in qualsiasi situazione, poi con le blasfemie ancora peggio. Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, ben ritrovato, che bello averti anche qui.
10: Ciao, bentrovati a tutti.
0: Ah, qua parliamo siamo a nostro agio, perché tanto quando parliamo di Juve su TMV Radio mi arrivano i messaggi che non ti leggo dei tifosi dell'Inter, sempre loro, che i tifosi del Milano sono sempre tutti molto garbati e carini e tranquilli, anche quelli del Napoli, gli altri stanno buoni, tranquilli e silenziosi, i tifosi dell'Inter subito, ecco qua Radio Juventus, state, cambiate radio, cioè avete Radio Nera Azzurra, mettete quella, invece sentono sempre noi, chissà perché. Fabri, allora tanto te la chiedo pure a te che sei un grande affezionato della nazionale, la scelta di Pirlo dopo la boccia, dopo che stamattina abbiamo parlato del fatto che Guardiola ha detto no, firma Pirlo, e ora?
10: E ora quello che pensavamo, nel senso che Guardiola è stata una bella illusione, secondo me hanno fatto bene a provarci, continuo a pensarlo, anche per dare un messaggio a tutti, però l'avevano detto, c'era un piano B, un piano secondo me più strategico, nel senso che Andrea Pirlo è un allenatore tra virgolette più gestibile, probabilmente sarà un triumvirato, nel senso che Maldini, Leonardo e Pirlo lavoreranno veramente insieme, non è detto che sia una brutta soluzione, anzi potrebbe anche funzionare, sicuramente con Pirlo non hai il problema che avresti avuto con Guardiola, ovvero trattenerlo per tanti anni. Adesso con massimo rispetto per Pirlo, però non è che è stato cercato da Big Club,
0: no,
10: quindi va bene così, secondo me ci sta, nell'idea di un rinnovamento su più anni. Chiaro, se mi chiedi era il nome che avresti voluto sulla panchina nazionale, ti rispondo di no. Però a lunga visione direi che è una buona idea.
0: Vediamo se avrai ragione tu o diciamo chi dice che è veramente una pessima idea, perché chiaramente o è l'uno o è l'altra, vedremo. Fabri invece...
10: No, anche perché sì. è ovvio ragazzi che se ci concentriamo sulle prossime gare della Nation League e Pirlo inizia in maniera invereconda, ecco, subissarlo di critiche vorrebbe dire non aver compreso il messaggio di Leonardo e Maldini, già, che è quello di una ricostruzione a medio-lungo termine. Pirlo non è sicuramente stato preso per preparare la Nation League, ecco, questo deve essere chiaro.
0: Poco ma sicuro. Sei preoccupato per il mercato difficile della Juventus, Fabri?
10: No, zero, proprio sono nel chill, sono tranquillo, perché so che è un mercato complicatissimo, so che non essendo in Champions League, non avendo un grande appeal la Serie A barra tutti i club italiani e avendo una disponibilità economica limitata o volutamente limitata, bisogna avere pazienza, e credo che Cannavale da questo punto di vista sia una certezza e sa perfettamente quali sono le tempistiche, quando affondare e soprattutto sfruttare le occasioni che salteranno fuori, perché adesso sono tutti fenomeni, poi si arriverà un po' al finale in cui bisognerà essere anche bravi oltre che fenomeni, e da quel punto di vista insomma siamo serenissimi. No, veramente preoccupazione zero.
0: Qual è secondo te la mattonella che bisogna sistemare il prima possibile? Portiere, difesa, centrocampo, attacco?
10: Guarda, ti direi il portiere, perché alla fine, soprattutto in queste amichevoli che attendono la Juve, avere già un portiere titolare certo, che inizia a prendere confidenza con il reparto arretrato, che soprattutto, sai, ormai nel calcio moderno è anche parte integrante della questione creazione del gioco, quindi dal mio punto di vista credo che trovare il portiere titolare sia l'obiettivo numero uno. Poi è ovvio che da qui ad aspettare all'infinito gli attaccanti, ripeto gli attaccanti, non va bene, però l'abbiamo detto poc'anzi, bisogna avere pazienza. Forse sul portiere si può accelerare un po' di più, perché comunque è un ruolo un po' diverso, gli attaccanti li vogliono tutti, i portieri un po' meno gente, ecco.
0: Gli attaccanti, allora hai già dato un tema a più di uno, non solo Colomani, peraltro si è trovata la sistemazione per Openda, sono pronti ad accoglierlo a Lyon dopo l'amichevole in cui diremo: Openda, fai le cose come le fatte quest'anno, piano piano, non ti fare male, perché non sia mai, quindi non sbagliare niente, fai quello che hai fatto l'anno scorso e andrà tutto bene. Partito lui, la rincorsa a Colomani, gli attaccanti, chi devono essere secondo te?
10: Allora, innanzitutto l'abbiamo detto più volte, ma lo ribadiamo, ragazzi, non pensiamo che Openda, David siano dei brocchi, solo che assolutamente non erano adatti al gioco di Spalletti e al calcio italiano. L'errore è stato fatto a monte, quindi io non dirò mai che Openda è scarso, dico che Openda non era assolutamente adatto a noi e in particolare secondo me anche al calcio italiano in generale. Detto questo, chi mi aspetto? Bella domanda, Vin, ci continuo a pensare. Sicuramente non Vlahovic.
0: Sicuramente non te l'ho chiesto, perché qua poi si è aperta una querella. Devo dire la verità, la maggior parte degli ascoltatori ci ha messo la croce sopra, neanche a 5 milioni lo vorrebbe rivedere per una serie di cose. Qualcuno invece se l'è presa pure col sottoscritto, dicendo: dai, fai una campagna contro Vlahovic, che ha fatto rimanere il miglior attaccante che ci sarebbe in questo momento a disposizione. Qualcuno invece, in maniera più garbata, ha detto: sì, però magari a certe cifre ti potresti prendere un attaccante che non potresti spendere, che non potresti prendere, prenderti con altre cifre.
10: Allora, c'è anche un'altra questione da evidenziare. Vlahovic l'abbiamo avuto per anni e sappiamo come gioca e quello che può dare. Adesso io non so cosa pensano i tifosi all'ascolto, però Vlahovic non ha mai incantato, non ti ha mai rubato l'occhio nella sua avventura bianconera, anzi il più delle volte avresti voluto vederlo in panchina o non vederlo proprio in campo.
0: Esatto.
10: Quindi attenzione, perché tu con Vlahovic sai che tipo di giocatore hai a disposizione, nel bene e nel male. Credo che Carnevali abbia come obiettivo quello di portare a Spalletti qualcosa di nuovo. Nessuno dice che Vlahovic non è un buon attaccante, ma secondo me ha già avuto le sue chance alla Juve, e rincaro la dose dicendo: non è stata sicuramente la Juve a metterlo alla porta, è stato lui a decidere di andarsene con tutto quello che ne è conseguito. Quindi credo che sia giusto cercare qualcun altro. Qualcun altro chi? Ma allora sicuramente Kolomoani è un giocatore secondo me funzionale al gioco di Spalletti, perché ha l'inserimento giusto, il colpo di testa, è anche uno abbastanza rapido nelle scelte, non è macchinoso. Però io andrei a prendere anche qualcosa di diverso. A me ad esempio Richarlison mi piace un casino, perché è un giocatore che fa
0: invece
10: pochi
0: non
10: gol.
0: Amano.
10: Lo so, ma sai perché? Perché in realtà noi l'abbiamo sempre visto nella Premier, quindi non lo so, magari visto che la Premier ha un livello molto più alto del nostro, fosse catapultato nella Serie A potrebbe fare benissimo.
0: Cosa
10: non lo
0: piace,
10: so,
0: di
10: però
0: lui?
10: A me come giocatore vicino a Kolomoani mi piacerebbe molto.
0: Che ti piace di lui in particolare?
10: Allora, non è uno che fa tanti gol, però a me piace il fatto che gioca per la squadra e con la squadra, è uno che tiene bene palla, ha delle intuizioni particolari. Ecco, ha un problema evidente, non è continuativo, cioè è un giocatore che va a sprazzi e questo è un po' il suo limite anche in Premier, però coniugato a uno come Kolomoani, lo so, in determinate partite secondo me potrebbe fare la differenza. Mentre sono un po' più preoccupato se pensiamo a Sorloth, perché mi sembra un po' un centravanti un po' troppo statico. Certo, fortissimo, soprattutto nell'area di rigore, però un po' troppo statico per il calcio di oggi, che dovrebbe essere un po' più moderno. E poi dico sempre, ma se Simeone non l'ha usato così tanto, a motivo ci sarà.
0: Anche altra qualità lì davanti, no, però è una riflessione sicuramente giusta.
10: Sì, è vero che ha qualità, però forse per caratteristiche è un giocatore che ti può dare tanto in mezz'ora da subentrante in determinate partite, ma se lo vuoi fare diventare il tuo attaccante titolare, non lo so, qualche dubbio io su Sorloth ce l'ho.
0: Considerazione invece sul portiere, visto che per adesso il Dibu Martinez sembra un po' arenata la trattativa, davvero credi che la Juventus stia pensando a Suzuki del Parma, o credi che sia una manovra per stanare un po' la situazione portiere, o se fosse quella, come la vedresti come soluzione, quella di Suzuki?
10: Non lo so, allora qua è difficile rispondere, Vin, perché se noi pensiamo ai portieri che ha avuto la Juve, con massimo rispetto per Suzuki, però non c'entra nulla. Non c'entra nulla, perché secondo me la Juve ha bisogno di un portiere di enorme personalità, ma anche secondo me di talento fuori dal comune. Suzuki è un buon portiere, un nazionale, ha fatto bene, è cresciuto molto col Parma, però dai, Vin, Suzuki portiere della Juve mi sembra un po' una forzatura. Allora a quel punto, cioè, mi tengo di Gregorio. È una forzatura la mia, però è per intenderci, cioè non vedo questo gran salto di qualità, ma non perché Suzuki non sia buono, ma perché la Juve ci vuole personalità. Cioè, abbiamo visto quanto è stato difficile per Di Gregorio quando ha commesso degli errori, perché alla Juve non te lo puoi permettere. Non lo so, il Dibu Martinez mi sembra uno più di personalità. Ecco, è uno che sicuramente non difetta da quel punto di vista lì. Quindi il portiere, guarda, non sarà facile, perché non ci sono in giro tante opportunità che dici: ok, vado su quello e sono serenissimo. Poi non lo so, io sono un vecchio romantico, ma è anche un po' insomma comincio a perdere un po' i colpi, però a me a Juve mi piacerebbe un portiere italiano, cioè non ho niente
3: e
10: contro...
3: quindi Carne Secchi, che però è inaccessibile vista la...
10: ecco,
3: o anche Vicario, lo so. O anche Vicario, che potrebbe essere un'ulteriore soluzione.
10: No, ecco, però insomma la Juve è la Juve, quindi non lo so, Carne Secchi Juve mi suona molto molto meglio rispetto a tutto il resto. So che è impossibile, questo sia chiaro.
3: Ultima domanda che ti faccio: tra quelli che sono tornati, quelli che possono essere rivalorizzabili, Cegrova, i Douglas Luiz, gli Artur, sì, ho detto anche Artur, hai capito bene, chi è che potrebbe, secondo te, Spalletti, resuscitare calcisticamente parlando?
10: Allora, prima ti faccio sorridere, tanti anni fa, mi sembra che nel 2020, sì, quando c'è stato lo scambio Artur Pjanic, no?
3: Sì, bravo.
10: Io ricordo...
3: Sì? Sì, sì, era il 2020.
10: E ricordo perfettamente che ero stato contattato dalla radio per parlare di Artur. E io dissi una cosa che mi ha perseguitato per un po' di tempo, perché ho detto, beh... tutto sommato arriva il faro del centrocampo del Barcellona, quindi andiamo via
3: lampadine.
10: Sereni. Ecco.
3: Ce l'hanno dato senza lampadine.
10: In realtà ci siamo ritrovati con un giocatore veramente difficile da commentare, che è andato ovunque a Liverpool, è tornato in patria, ha sperimentato di tutto, quindi assolutamente non potrà mai avere una seconda chance o terza che sia alla Juve.
3: Sì.
10: Guarda, l'unico sul quale butterei lì una fish è Douglas Luiz, perché vero, ha fatto malissimo, anche in prestito non ha incantato. Però io me lo ricordo benissimo, il Douglas Luiz della Aston Villa, prima versione, era un giocatore straordinario. Cioè, ma veramente, mi sbilancio, era veramente uno dei più forti centrocampisti in Premier League. Cioè, veramente una forza della natura. Io non so cosa gli è successo a questo ragazzo, però ecco, forse se proprio devo puntare su qualcuno, punto su di lui. No, Zegrova no, perché io credo che non servono giocatori da un dribbling ogni tre partite che ti fa alzare dalla sedia e tutto il resto che ti metti le mani nei capelli.
3: No.
10: Quindi l'unico è Douglas Luiz.
3: Fabri, grazie di cuore. Fabrizio Ponciroli, un grande abbraccio. Ciao Fabrizio.
10: Alla prossima, ciao a tutti.
3: Allora, abbiamo fatto anche il quadro con Fabrizio Ponciroli. Nel frattempo arrivano i vostri messaggi. D'accordo, Pendarone scarso e proprio una ciofeca, dice Roberto da Piazza Armerina. Se veramente deve andare a Lione, fare giocare Pendarone, Michevole e pura Forria, ancora non c'è bastato. Tifando orgogliosamente contro la nazionale da 20 anni, sono convinto dell'arrivo di Pirlo come nuovo CT, uno scarso e dannoso che continua a far fare le figuracce alla nazionale, dice Alberto dalle colline di Monferrato, che quindi è contento ma è negativo. Ma viste le condizioni della nazionale non si poteva chiamare Davide Nicola? Anche no, magari Baldini sarei più d'accordo eventualmente. Sentiamoci qualche nota vocale, dai, che li ho lasciati indietro, così ci dedichiamo alle vostre voci in questi 5 minuti finali prima di Quintiliano.
11: Buonasera, sono Gianluca da Torino.
3: Ciao Gianluca.
11: Volevo chiedere, cioè, la cessione di Openda all'Olympique Lione è sicura? Cioè, nel senso, la Juve cosa tra virgolette ci guadagna? Perché ieri sera ho sentito in una trasmissione, sì, che il direttore De Paola frequenta ogni tanto, che parlava, adesso non mi ricordo il nome, Ciabattini, forse comunque uno che di numeri ne fa e ne capisce, ha detto che Lione è la peggiore squadra, cioè, a livello economico, che c'è in Francia forse, o non so se in Europa, e quindi la Juve penso che, cioè, ci guadagnerebbe, cioè, risparmierebbe un quarto del.
3: Allora, ti spiego subito, ho capito il tuo messaggio, sei preoccupato, perché loro dicono che hanno soldi, come se lo fanno a comprare. Infatti la Juventus non lo può vendere, non lo vuole vendere, perché per non fare una minusvalenza te lo dovrebbero pagare tra gli 80 e i 90 milioni, tra ammortamento e costo del cartellino. Capite bene che Openda 80-90 milioni manchi in Arabia se lo prendono, ma manco con tutto il sole che magari gli può andare in testa, e quindi la Juventus ha necessità di ammortizzare il cartellino e poi poterlo vendere a una cifra più umana senza fare minusvalenza. Per fare questo devi darlo in prestito
0: prestito almeno per un paio d'anni. Il Lione non gli pare il vero, se lo prende in prestito così non deve pagare il cartellino. Non solo, il Lione ha chiesto alla Juventus di compartecipare, adesso non so in quale misura, all'ingaggio, probabilmente al 50% poco meno, quindi il Lione fanno salti di gioia, è sicuro, nel senso che loro hanno puntato questo giocatore, lo aspettano a braccia aperte magari subito dopo l'amichevole, pagherebbero loro una metà o poco più di una metà dell'ingaggio per almeno un anno, poi si vede il secondo anno, la Juventus si libererebbe di parte dell'ingaggio di Openda, libererebbe spazio in rosa per adesso in attesa che poi possa essere acquistato, e quindi è già un passaggio importante. Ancora Latini.
12: Vincenzo, buon pomeriggio, sono Gianni da Altamura. Capisco rispetto il tuo punto di vista legato al concetto di fede incondizionata alla maglia, ma francamente non posso essere d'accordo con questa tua impostazione per un motivo ben preciso.
0: Dimmi.
12: A mio giudizio, amare una maglia non significa accettare passivamente ogni scelta della società. Trattare l'amore per la Juve come un atto di mera idolatria, francamente rischia di disinnescare l'unico vero strumento di giudizio che abbiamo noi come tifosi. La penso diversamente, insomma, passione si alimenta con la stima reciproca.
0: Certo.
12: Se da un lato il tifoso investe sentimenti e molti soldi, se mi consenti,
0: assolutamente,
12: dall'altro la società ha il dovere, a mio giudizio, il dovere morale e professionale di dimostrare ambizione, competenza,
0: certo,
12: e rispetto per la storia del club.
0: Guarda, se le scelte sfumo solo perché c'è poco tempo per risponderti, ti voglio rispondere al tuo bellissimo messaggio che hai posto peraltro con i toni più garbati possibili, immaginabili ed educati. Capito Pasquale? Aperta e chiusa parentesi. Allora ti spiego, è vero, l'amore incondizionato può essere anche un qualcosa di malato, se vogliamo utilizzare un termine forte, perché uno dice io ti amo qualunque cosa succeda. Sì, ma anche no. È chiaro che il tifoso vuole vedere anche una risposta all'amore che ha. Io parlavo delle estremizzazioni opposte, cioè di quelli che dicevano mi faccio l'abbonamento se mi convince il progetto tattico, se no non spendo soldi e non vado. Apprezzo molto di più quelli che dicono io amo la Juve, io mi emoziono a vedere la Juve, io la Juve la vado a vedere e faccio l'abbonamento. Dopodiché, con l'abbonamento in mano, con il mio posto bello prenotato all'Allianz, quando vado lì e se una cosa non va bene, io ho tutto il diritto, anzi il dovere, di andare a contestare la società, il dovere di andare a fischiare il giocatore che non rende o l'allenatore che non riesce a far funzionare la squadra. E anche dopo, anche fuori, anche in tutti i modi possibili, anche con un messaggio a Radio Bianconera, ho il diritto, anzi il dovere, di criticarla e di pretendere che il mio amore possa essere rispettato nelle ambizioni che il tifoso della Juve si aspetta da questo club. Dopodiché, dall'altra parte, va anche detto che Elkan per anni ha speso tanti soldi, poi magari sono stati spesi male i soldi, ma i soldi sono stati spesi, che ogni volta che è stata provata a buttare giù la squadra la società è rimasta in piedi, la Juventus non è mai affondata, prima o poi è tornata, e quindi tutto sommato la proprietà ha cercato di cambiare le cose. E guardate che mandare via il secondo dirigente sportivo dopo appena un anno, anzi a 6 mesi dalla sua nomina nel ruolo, dal suo ingresso nel ruolo, è una missione di colpevolezza che è una grande prova d'amore per la tifoseria, che lei avrebbe potuto dire ok, vabbè, oramai c'è lui, speriamo che faccia meglio, io mi dedico ad altro. Invece no, proprio per un'inversione di tendenza è stata una missione di colpevolezza. Ho sbagliato, si cambia. Tra l'altro nella CDA di ieri pare che tutti erano d'accordo sul fatto che come lì era stata la scelta sbagliata. Grazie per questo messaggio però al nostro amico, grazie a tutti quanti voi per i messaggi che sono arrivati, tutti quelli che sono rimasti inevasi verranno ascoltati e risposti dall'ottimo Quintiliano, che è già pronto a subentrare con i suoi ospiti, con i suoi argomenti e con la sua passione per la Juventus. Io saluto e ringrazio Gabriele Latini, saluto e ringrazio tutti quanti voi, vi do appuntamento a lunedì, ricordandovi che la partita di domani la potrete seguire in un colpo di tacco speciale con l'ottimo Alessandro Santarelli e il direttore Paolino, che incrociano le loro strade per la vacanza in una struttura alberghiera, da dove faranno una sorta di racconto on the beach, ma non sulla spiaggia, in una stanza sicura per poter avere la migliore connessione possibile e raccontarvi in maniera diversa, divertente, piacevole e estiva l'amichevole della Juventus, con tutto quello che arriverà come indicazioni. Prima indicazione: Openda, devi stare bene al 90esimo, devi stare bene, perché poi te devi andare. Ciao a tutti!
13: due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
13: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
14: Allora, caro Gabriele Latini, pensa che questa mattina mi sono svegliato alle 6, come accade su tutti i giorni ormai, perché non si dorme con questo caldo, anzi, oggi ad onor del vero si respira un po' di più. Il primo messaggio che

portiere, mi riferisco all'attaccante e ovviamente anche al centrocampista, ci mancherebbe. E quindi la situazione, io lo so, la maggior parte dei tifosi della Juventus, se dovessimo fare adesso un sondaggio, qual è lo stato vostro? Pessimisti, possibilisti, ottimisti oppure disfattisti? Io non lo so quale sarebbe la percentuale. Chi vincerebbe? Secondo me i pessimisti sarebbe una lotta tra pessimisti e disfattisti. Capisco, perché sembra quasi che non sia più la Juventus, però lo status della società in generale, del mondo Juve, questo è. Ecco perché dico, sicuramente serve pazienza, però è altrettanto vero, altrettanto lecito sperare, o forse anche pretendere sotto alcuni punti di vista, che ci sia celerità nel mettere a segno qualche colpo importante. Ora, domani dovrebbe esordire Celik, con tutto rispetto. Tra l'altro ho ascoltato stamane, poi l'ho messo anche sul sito, l'intervento di Carlo Nicolini, che è preparatore atletico dello Shakhtar Donetsk, e ogni tanto interveniva spesso da me. Poi lo Shakhtar all'inizio gli ha detto di non parlare, eccetera. Ora mi ha scritto, ho un po' più di spazio, diciamo così. E su Celik ha detto: l'ho scoperto io, ecco, non voleva fare Pippo Baudo, l'ho scoperto io. Ha detto: e perché, durante la trasmissione di Giulia, è perché quando era in Turchia io ero assistente dell'allenatore, e praticamente gli ha detto: guarda che c'è questo ragazzo che è in Serie B turca, secondo me potrebbe essere un buon profilo. E alla fine insomma, Lucescu mi pare, no? A Lucescu, lui è assistente di Lucescu, tra le altre cose è stato anche questo, Carlo, che è molto molto bravo, cioè mi piace molto parlare con lui di calcio. E poi alla fine si è rivelato, sono molto contento, ha detto, della sua carriera, perché ha detto subito, non è Cafu, sia chiaro, ci mancherebbe altro, però è un giocatore affidabile. Ma al di là di Celik, che domani, ripeto, quasi sicuramente esordirà in quel di Liegi contro lo Standard, ovviamente, come diceva Vincenzo, sintonizzatevi perché ci sarà una puntata speciale, particolare, in esterna, di colpo di tacco, a firma Santarelli Paolino, questo è il duo di domani. E però poi Ekator è infortunato e stiamo aspettando questi colpi. Io spero che, allora, i nomi sono sempre gli stessi: Dibu Martinez. Che cosa vuoi fare a Aston Villa? Non vuoi cedere, non vuoi fare uno sconto? Tu, Carnevali, sei disposto a tirar fuori 10? Non lo so, credo che chiedano 10. Vale la pena spendere 10 milioni per un quasi 34enne? Il 2 settembre compirà 34 anni il portiere dell'Argentina. Se tu pensi che possa essere comunque giusto spenderli, sbrigati, chiudi la questione, anche se, ve lo dicevo ieri, attenzione, perché l'estremo difensore sudamericano probabilmente dovrebbe operarsi, perché ha disputato il mondiale con un dito rotto. Questo l'ho detto ieri, poi lo ha svelato lui stesso, l'ha confermato la moglie, e quindi insomma, per un portiere, diciamo che le mani sono importanti, no? A dir poco. L'alternativa che si legge su Suzuki, che non è ovviamente una marca di moto, è anche una marca di moto, però insomma in questo caso scherziamo un po', è il portiere del Parma. Io però avrei dei dubbi, perché il portiere, guardate, non si può sbagliare in assoluto. La Juventus soprattutto quest'anno veramente non può commettere più errori, sono stati fatti troppi nelle gestioni precedenti, lo ha ripetuto spesso Carnevali, ma sul portiere, ragazzi, non si può sbagliare. Allora, Gabriele Latini, che non è certamente un tifoso della Juventus, però è molto esperto di calcio, mi ha detto: io non capisco perché la Juventus non si decide a prendere Vicario, punto e basta. Lui dice che Vicario è il più forte dopo Donnarumma. Io, per esempio, a me piace di più Carnesecchi, però se tu dovessi andare a bussare al negozio dell'Atalanta ti chiederebbe 50-40 milioni, quindi da decidere. Se non puoi prendere più, non puoi prendere più Dibu, vai su Vicario, punto. Però non devi prendere una scommessa, non puoi sbagliare per quanto riguarda il portiere, ripeto, non puoi sbagliare in generale, ma sull'estremo difensore, ragazzi, non c'è tolleranza, anzi tolleranza zero di errore, altrimenti si parte male. Dopodiché l'attacco lo ripetiamo tutti i giorni, vediamo cosa decideranno, se il Paris Saint Germain finalmente dirà ok, accetto la vostra offerta, che alla fine, tra una cosa e l'altra, arriverebbe, usiamo il condizionale, ai 40 milioni, tra il prezzo base, i bonus, la percentuale ipotetica diciamo alla rivendita, che andrebbe a favore del Paris Saint-Germain, se si

0: vincono bene, altrimenti, caro Giovanni, mi riferisco a Carnevali, dagli l'ultimatum a questi e basta, basta, e vira su un altro attaccante. Nel frattempo però, al di là di portiere e attaccante, che sono ovviamente importantissimi, io spero anche che la Juventus faccia un colpetto a centrocampo, perché alla fine c'è la possibilità di prendere che sì, anche in quel caso il problema è legato ai bonus alla firma, questi maledetti bonus alla firma, maledetto giorno li hanno inventati. Ho visto, non mi ricordo, una puntata l'altra sera, no, un reel mi è apparso, devo dire, Criscitiello ha attaccato un agente dicendo: non vi vergognate, voi già quando andate a parametro zero il vostro assistito subito chiedete i bonus alla firma. Comunque sono d'accordo con lui, non, per me non dovrebbero esistere, a parametro zero punto, basta, al limite dice ok, a parametro zero però come ingaggio vogliamo questa cifra qui, però purtroppo ormai è così e non ci possiamo fare nulla. Piccola parentesi azzurra, ho fatto anche un post oggi, no? Ironico come spesso accade, ho detto le news sul meteo sono un po' come il calciomercato, sono come quelle del calciomercato, si passa da ieri dicevano temperature in ribasso, dopodiché magari dopo tre ore ti dicono continua il grande caldo, è come se in nazionale ti dicono da Guardiola a Pirlo, e questo sta accadendo. Io spero, allora, se l'Italia dovesse prendere Pirlo, ci tengo molto perché comunque è stato un calciatore, a parte è stato uno dei più forti centrocampisti italiani e forse non solo italiani, anzi senza forse e non solo italiani, è stato un giocatore della Juventus, ha contribuito a far vincere la squadra bianconera in una fase importante della sua storia, nei famosi 9 anni consecutivi di vittorie, ha contribuito in una parte anche lui, e quindi sono affezionato. Non vorrei però che se dovesse essere preso, e questo sembra l'indirizzo della nazionale, sulla panchina azzurra, si rovinasse definitivamente la carriera ad allenatore, perché Pirlo, come ricorderete, ci tengo a dire queste cose, fu ingaggiato dalla Juventus Under 23, attualmente Next Gen, e c'era alla presidenza Andrea Agnelli. La Juventus prima squadra aveva Sarri che vinse lo scudetto, però pressato un po' dai senatori, poi lo fece capire anche Chiellini, alla fine Agnelli, secondo me sbagliando, mandò via Sarri ad agosto, come ricorderete, e sostanzialmente dopo aver presentato Pirlo come nuovo tecnico dell'Under 23, che sarebbe stata la via giusta, perché devi sempre iniziare facendo, c'è stato qualche allenatore che non l'ha fatta gavetta, però secondo me è fondamentale la gavetta, ma in generale nel lavoro, nel calcio, come calciatore, come allenatore, e fu promosso direttamente in prima squadra. Allora parecchi adesso mi scriveranno, sono sicuro, ma Pirlo ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa, si è qualificato per la Champions League, sì ok tutto bene, però io vi dico, ve lo do per certo, che a un certo punto del campionato, al di là del suicidio del Napoli contro il Verona, Faraoni ricorderete, nelle ultime partite, me lo ricordo benissimo, Pirlo cambiò improvvisamente gioco e tornò a un gioco più, se ancora si può utilizzare questo termine, italianista. Sapete perché? Perché gli ex compagni di squadra della Juve, Chiellini, Buffon, ci dissero: guarda Andrea, se vogliamo andare in Champions League dobbiamo, le ultime 4-5 partite dobbiamo giocare in un modo diverso, altrimenti rischiamo di uscire fuori. Però al di là di quello, comunque sia, Pirlo, secondo me, quell'esperienza juventina un po' gli ha, non dico che si sia bruciato, perché poi non ha fatto bene in nessun altro posto. Speriamo, ecco, l'unica cosa è che se è veramente Infantino, ammesso che venga rieletto, io spero di no, spero che invece Platini vinca, tra l'altro la causa che gli ha fatto per i problemi che sapete, comunque sia, se il prossimo mondiale, che sarebbe clamorosamente sbagliato, sarà 64 squadre, se l'Italia non si qualifica, ragazzi, cerchiamo, che cambiamo sport. Però Pirlo rischia molto, secondo me. Aggiungo, me lo diceva prima il direttore di Tiambo Radio Marco Piccari, e sono d'accordo con lui, certo non è il massimo per Pirlo, dopo che si è parlato una settimana di Guardiola, e Guardiola sostanzialmente ha rifiutato perché gli ha detto a Maldini e a Leonardo: grazie, sono onorato della vostra diciamo così proposta, però non me la sento. E tu sostanzialmente vai sulla panchina azzurra solo perché la Federcalcio non è riuscita a prendere un altro allenatore, e soprattutto il passaggio virtuale, perché poi non è mai arrivato da, anzi l'obiettivo, dall'obiettivo Guardiola a Pirlo ce ne passa. Comunque sia, questo è un po' il discorso. Invece ho nominato Andrea Agnelli. Vi ricordate che qualche giorno fa, quando è uscita la sentenza della Corte di Giustizia Europea, io vi ho detto ragazzi, adesso però il passaggio successivo di questa questione qui, del suo ricorso, è legato ancora al TAR. Perché? Perché lo stesso Andrea Agnelli, insieme anche ad Arriva Bene, ricordiamolo sempre, si era rivolto al Tribunale, diciamo alla Corte di Giustizia Europea, dopo il Tribunale, il TAR del Lazio, gli aveva, che è il primo, al momento è il primo step della giustizia ordinaria, quindi dopo tre gradi di giustizia sportiva c'è il TAR, gli ha detto: io non posso restituirti quello che tu vuoi, o meglio toglierti la squalifica, bla bla bla. E allora si è rivolta alla Corte di Giustizia Europea, che ha dato sostanzialmente ragione a Andrea Agnelli. Però adesso l'altro passaggio dovrà ritornare comunque al TAR del Lazio, e infatti lui il 24 luglio tramite i suoi legali ha presentato, Andrea Agnelli, istanza per fissare l'udienza al TAR del Lazio e riattivare così il suo ricorso perdente avverso la giustizia FIGC in seguito al pronunciamento favorevole della Corte di Giustizia Europea pendente, scusate, e quindi si ritornerà al TAR, e il TAR adesso dovrà inevitabilmente adeguarsi a quello che ha detto la Corte di Giustizia Europea, l'avvocatura della Corte di Giustizia Europea, e quindi togliere la squalifica. Però credo l'abbia scontata, però al di là di quello, sarebbe lì veramente poi c'è la certificazione della rivoluzione della giustizia sportiva, perché questa sentenza della Corte di Giustizia Europea di fatto cambia tutto a livello di giustizia. Questo è un'altra cosa che volevo dirvi. Domani, che formazione sarà? Forse 4 titolari? 5, ma credo 4, perché alcuni devono ancora tornare. È tornato Coppo Menes, che non è un titolare, immagino, forse domani sì, non lo so, e la prossima settimana di fatto torneranno tutti gli altri, quindi McKennie, Consesao, eccetera eccetera eccetera. Si stanno ancora allenando, a parte il Diz e Thuram, per la questione legata al ginocchio, lì bisogna essere molto cauti, e poi basta, sperando che insomma la notte qualcosa succeda, boh, non lo so, tipo Lukumi, perché adesso il Galatasaray, che ha prima tentato di prendere Bremer, non so se abbia mollato la presa, ma sembra che adesso, siccome ha necessità di prendere un difensore centrale, stia fortemente su Lukumi, che, come sapete, non dico che abbia fatto una promessa alla Juventus, ma è in trattativa la Juventus con il Bologna per questo calciatore, ha una cifra tutto sommato sostenibile, intorno ai 20 milioni. Ricordate che invece la clausola rescissoria, che è scaduta ai primi di luglio, era di 28. Magari poi la Juventus potrebbe inserire anche se vuole, ovviamente, Miretti, eccetera eccetera. Quindi c'è anche questa concorrenza del Galatasaray, mettiamola così, dai. Però io mi aspetto oggi, che cos'è, il 24, la prossima settimana, 1-2 colpi la Juve deve farli, perché io capisco, ed è anche oggetto del mio podcast che tra poco pubblicherò, capisco le inquietudini di Spalletti, l'ho detto anche ieri, è normale, perché evidentemente si aspettava a questo punto già 1-2. Guardate che manca pochissimo, un mese non è tanto all'inizio del campionato, è vero che il mercato è aperto fino al 1° settembre, però ogni allenatore vorrebbe il maggior numero di nuovi giocatori prima di iniziare il campionato, ma soprattutto nel pre-campionato, in modo da lavorarci tutti i giorni. Non è possibile, qualcuno però bisogna prenderlo, così come qualcuno bisogna cederlo. Io questo pezzo che ho fatto sulle inquietudini di Spalletti, l'ansia di tanti tifosi, perché anche qui a Radio Bianconera abbiamo il termometro, no, dell'umore vostro, di tutti i sostenitori della Juventus, capisco questo. Peraltro ci sono dei paradossi, perché se io ci penso, la Juventus ha avuto dei mostri sacri in porta, adesso fa fatica addirittura a prendere Dibu Martinez a 34 anni, Vicario, che perché è un ottimo portiere, o addirittura deve virare su Suzuki. Cioè è un paradosso, così come, tornando alle cessioni perché sono fondamentali, l'altro paradosso è che il primo a partire quasi sicuramente sarà Open Data, era quello più difficilmente piazzabile, perché è stato pagato 44 milioni, non ha concluso nulla, comunque guadagna mi pare 5,5. Invece Lyon è fortemente interessato, chiaramente per il momento si farà, lo prenderà in prestito, perché 44 milioni per Open Data credo che nemmeno un club arabo li tiri fuori, o forse sì, non lo so, e quindi potrebbe paradossalmente essere il primo degli esuberi a partire. Ecco, questo è un po' il discorso. Invece pensavo che avesse più mercato David. Certo, il campionato del i mondiali che si sono svolti anche nel suo paese non l'hanno favorito. Io mi ricordo che quando fece la tripletta contro il Qatar, tanti: ah, eccolo, David si sta riprendendo, potrebbe essere veramente ottimo per la Juventus, oppure se fa un ottimo mondiale sul fronte del mercato la Juventus potrebbe vendere una cifra importante. Invece, ahimè, si è fermato a quella tripletta contro il Qatar, dopodiché abbiamo purtroppo rivisto il David della Juventus, purtroppo. Vi parlavo di ultimatum, no? Di ultimatum da parte della Juventus. Su tutto Juve leggo la strategia del club piemontese, cioè della Juventus, è chiara: spingersi fino al limite consentito dal budget per accontentare Spalletti, senza però lasciarsi tirare per le lunghe, spero, estenuanti aste al rialzo. Ragazzi, più rialzo di questo, 40 milioni, io penso che, non lo so. Spalletti insiste e vuole Colomani. Io glielo chiedo, ve lo giuro, guarda, faccio una promessa, Gabri, se vado a vedere Roma-Juve o Lazio-Juve o entrambe, a Spalletti glielo chiederò se c'è Colomani o se non c'è, sperando che magari nel caso in cui l'evento l'avesse preso, Colomani con già 10 gol segnati, non lo so. Spalletti insiste e vuole Colomani, per questo motivo Carnevale e Massara stanno continuando a trattare per lui. Il profilo dell'attaccante transalpino viene considerato l'innesto ideale per dare imprevedibilità e velocità al reparto avanzato, portando quella qualità internazionale necessaria per fare il salto di livello sia in campionato che nelle coppe europee. Però c'è un'altra pista, perché oltre a Colomani, cioè non sarebbe soltanto lui, come innesto in attacco, esaurirebbe le richieste, l'ipotetico arrivo del francese, dell'allenatore, cioè di Spalletti. Il tecnico di Certaldo, oltre al francese, vuole un altro attaccante con caratteristiche diverse, e ci mancherebbe altro, e per questo motivo si continua a lavorare per Pellegrino del Parma. L'idea è quella di allestire un reparto d'attacco completo e versatile, capace di offrire soluzioni tattiche differenti a seconda delle gare. Questo è chiaro. Io ripeto, la speranza è che Colomani, nel caso in cui arrivasse, torni quello della Eintracht di Francoforte, che mi pare che da allora in poi non sia stato più un bomber, non ne ha probabilmente le caratteristiche, per quanto mi riguarda, e questo è un po' il succo del discorso. Allora, tanti argomenti come al solito, il mercato che domina, la vigilia oggi non ha parlato Spalletti, non credo servisse rispetto alla gara di domani, quindi è inutile parlare della gara, cioè non so cosa aspettarci, magari possiamo, se debutta, e credo che lo farà, Celik, vedere come sta, ma io credo stia bene, perché non mi pare che avesse avuto problemi. Se veramente già si capisce se lui può inserirsi nel contesto Juve, ma ripeto, già lo sapevamo, un po' lo conosciamo, l'abbiamo seguito nella Roma, ma oggi mi ha confortato, anche perché Carlo Nicolini, quando parla, non dice mai banalità, quando ha detto che la Juventus ha fatto un ottimo acquisto. Ovviamente non è Cafu, questo lo sa, ma non è nemmeno il miglior Dani Alves, naturalmente non è nemmeno Hakimi, se vogliamo parlare di esterni destri, bassi, alti, centrocampo, non lo so, però è funzionale, è un calciatore peraltro che mi pare che non abbia mai fatto discussioni nella Roma, vero Gabri? Non è che sia uno di quelli, no, che magari protesta, dà problemi allo spogliatoio, cioè è uno affidabile, è il classico giocatore affidabile che, aggiungo io, e non è trascurabile questo aspetto, può ricoprire 2/3 ruoli, e questo è un altro aspetto importante. Poi da Celik dobbiamo salire di livello negli acquisti, lo stiamo dicendo ormai da tanti giorni, sperando che in questo weekend, veramente anche di domenica, tanto lavorano sempre loro, si chiuda qualche situazione, anche per dare un po' di respiro all'allenatore, di fiducia all'allenatore, anche per cercare di attenuare questo pessimismo devo dire, comprensibile della tifoseria bianconera. Allora, ciao Quintiliano, sento che per prendere Pellegrino la Juve potrebbe mettere sul piatto Aicator. E che senso avrebbe? Poi dovremmo andarci a cercare un altro attaccante giovane, valido e a prezzi modici. Vincenzo da Formia. Guarda, Vincenzo, se ne era parlato qualche giorno fa della possibilità di inserire Aicator, ma da quello che ho capito io, e credo che sia logico, cioè la Juventus inseriscono in prestito Aicator, inserirebbero, siamo al condizionale perché non è certo, Aicator in prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma la Juventus inserirebbe la possibilità del controriscatto, sostanzialmente, che non è proprio il diritto di ricompra, è una formula un po' diversa, però è simile come tipologia. Cioè la Juventus, da quello che ho capito, e ci mancherebbe altro, ha speso 16 milioni, mi sa anche, credo anche più 2 di bonus, cioè vuole tenersi la possibilità di riprendere questo calciatore. Quindi questo è un po', Vincenzo, il discorso, che non lo cederebbe poi a titolo definitivo, no? Questo è. Se Artur fosse stato Lazzaro ai tempi di Mister Gesù, non si sarebbe né alzato né avrebbe camminato, sarebbe rimasto dentro il sepolcro e Dio avrebbe esonerato Gesù. Roberto da Piazza Armerina. Guarda Roberto, ti dico questo, è chiaro che su Artur insomma lo sappiamo benissimo, però l'ultima stagione io ho letto le cronache, lui non è andato male al Gremio e io speravo, pensavo, supponevo, ero quasi convinto che alla fine lo riscattasse. In realtà il Gremio, dove peraltro lui è nato, no? La sua carriera è decollata dal Gremio, la patria sua in Brasile. Il Gremio aveva chiesto a Como lì il riscatto, però per un paio di milioni, da quello che ho letto, io non ho notizie certe, non è che ho seguito la cosa oppure ho chiamato Como lì, per un paio di milioni alla fine Como lì non ha trovato l'accordo. Quello che voglio dire io, no? Anche queste cose qui spero che non avvengano più, cioè tu ti devi liberare, perché di questo si tratta, di un calciatore. Magari 1 o 2 milioni non ti cambiano la vita, dallo e via, anche perché in bilancio pesa 6, lui però prende un ingaggio di 5 milioni, 4,5 mi pare, 5, qualcosa del genere. Tu ti toglieresti un ingaggio importante, un calciatore che è fuori dal progetto tecnico di qualsiasi allenatore, di qualsiasi allenatore che è stato nella Juventus, e risolvi un problema. Quindi invece ancora adesso ce l'hai come peso tecnico e come peso di bilancio. Invece bisogna cominciare ad alleggerire queste situazioni. Siamo giunti al primo break, tra poco restate con noi perché avremo Francesco Oppini.
1: Fuori di Juve.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Eccoci di nuovo in diretta, tra poco ci collegheremo con Francesco Oppini, poi alle 20.05 o 20.10 fate un po' voi con Michele di orgoglio bianconero per testare, cercare di capire un po' anche cosa si dice nel loro club, no? Perché il secondo club ufficiale della Juventus al mondo con maggior numero di iscritti, e questo non è poco. Io dico alcuni calciatori, no? È proprio vero che nella vita adesso non c'entra nulla. Mi sta venendo in mente che Volpato, calciatore australiano del Sassuolo, è stato fermato dalla polizia per eccesso di velocità. Gli hanno fatto un test ed è risultato positivo alla cocaina. Ma io dicono: ma cosa ti dice la testa? Boh, non lo so, io alcune volte non capisco i calciatori, comunque sia, vabbè. Allora, vi ho detto di Open Day, che è un passo da Lione. Io non so se domani, non so nemmeno quale senso abbia. Sì, per carità, Spalletti dice no, almeno per domani, perché adesso come adesso Spalletti domani si ritrova praticamente con tutti gli attaccanti che sono sul mercato. Capite che con tutta la calma, la pazienza che uno possa avere, però insomma per un allenatore non è il massimo. Invece il capitolo portieri sembra che insomma il borsino sia di quattro nomi, perché oltre ai tre che vi ho detto prima, quindi Dibu Martinez, Vicario, Suzuki, sto vedendo qui adesso le percentuali per la scelta del nuovo portiere della Juve, si dividono così: 40%, addirittura hanno quasi tolto Dibu Martinez, 45% Vicario, 30% Suzuki, 15% Carnesecchi, 10% Milinkovic Savic. Io alcune volte sono convinto che non che sul fronte del mercato, guardate, veramente il mercato adesso, inverto il mio posto, il mercato, le notizie di mercato sono un po' come il meteo, perché ti dicono domani caldo africano, poi dopo due ore ti dicono no, si abbasseranno le temperature, quindi oggi è Dibu Martinez, dopo tre ore no, Dibu Martinez sta per saltare. Insomma, quello che è vero oggi domani viene, può essere smentito. Andiamo con qualche audio, vai Gabri.
4: Bianconera, ciao Quintiliano, Roberto da Salerno.
0: Roberto.
4: Allora, io sono fiducioso perché abbiamo troppi giocatori in esubero e che nessuno vuole, strapagati all'acquisto e strapagati come stipendio, e non sono da Juve e nessuno li vuole comprare perché costano troppo e guadagnano troppo.
0: La seconda.
4: Poi ho sentito che la Juve è interessata a Bruno Fernandes. Io spero tanto che la Juve non vada su Bruno Fernandes, perché non è quel giocatore che fa fare il salto di differenza alla Juve. Bruno Fernandes è un giocatore che ha avuto la fortuna di giocare nel Manchester United. Al momento opportuno non ha fatto bene. E spero che la Juve non butta soldi per questo giocatore. Grazie e sempre forza Juve.
0: Però non ho capito, hai fatto un elenco di cose non positive ma ovviamente oggettive. Hai iniziato con sono fiducioso? O non si è capito il non? Perché dopo tutto quello che hai detto mi sembra contraddittorio, però forse hai detto non, ma il non non si è sentito. Bruno Fernandes, sì, al Manchester United, che però negli ultimi anni, ragazzi, Manchester United ha fatto più danni della grandine a se stesso, ovviamente, a tanti calciatori. Allora, a proposito di uscite, potrebbe darci una mano Paratici, perché la Fiorentina sta cercando fortemente João Mario. Ecco, João Mario per esempio, ragazzi, no? Che io non avrei mai preso, o meglio, non avrei mai fatto lo scambio Alberto Costa João Mario per guadagnare 2 milioni e forse, anzi senza forse, anche una parte di plusvalenza su Alberto Costa. È uno che ha mercato, però, devo ammetterlo. Certo, ha mercato tra le squadre medie o medio-alte, comunque medie, però l'ha preso il Bologna, voleva quasi riprenderlo, poi non si sono messi d'accordo, anche perché c'era la questione Holm che è tornato ovviamente al Bologna, e poi invece adesso lo vuole anche fortemente, se vogliamo, no? La Fiorentina, quindi significa che questo calciatore evidentemente ha mercato in queste squadre, in questi livelli qui. Poi allora abbiamo invece Terry che ci scrive: buonasera Quintiliano, a questo punto anch'io preferisco Vicario piuttosto che Suzuki. Beh, certo, questo è scontato, basta errori, basta prendere dei calciatori non da Juventus. Da Juventus alla telenovela Colomani prima o poi finirà, speriamo, guardiamo oltre. Un abbraccio, buone ferie, riposati, a presto, grazie. Sì, in effetti, con tutto rispetto di Suzuki, che poi magari diventerà un grande portiere, credo che abbia 23 anni se non sbaglio, però Vicario ti darebbe più certezze, più, cioè la Juventus non può prendere scommesse, non può più prendere scommesse, o meglio, su alcuni ruoli che sono quelli importanti, quindi portiere, quindi centrocampista, quindi attaccante, o se magari va su un difensore centrale come può essere Lukumi, deve prendere delle certezze. Le scommesse le può prendere come seconde opzioni, per esempio Ekator sicuramente sarà forte, comunque a 19 anni deve ancora dimostrare a certi livelli di saper resistere alle pressioni a certi livelli, in certi club come può essere appunto la Juventus, perché finora ha giocato nel Genoa quasi sempre tra le giovanili, non mi ricordo quante presenze abbia fatto in prima squadra, quanti minuti abbia giocato, però per esempio mi fido anche di De Rossi che ha detto diventerà un ottimo calciatore, però insomma dal Genoa alla Juventus ci passa, però basta scommesse soprattutto in alcuni ruoli, su questo non ci sono dubbi. Enrico invece dalla provincia di Lodi ci scrive: ciao grande Quinti, spero che il presidente Agnelli chieda e ottenga un maxi risarcimento alla federazione. Enrico: beh guarda Enrico, io credo che lo faccia, perché se ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia Europea, ora dal punto di vista proprio quasi fisiologico, se vogliamo, il tutto tornerà al TAR del Lazio, perché è partito da lì tutto il discorso. Il TAR gli ha detto: io non posso, cioè io sono il primo organo di giustizia sportiva e le regole italiane dicono che non posso risarcirti. Non parliamo di discorso economico, perché dal punto di vista economico poteva essere risarcito anche dal TAR, perché allora vi spiego, dopo i tre gradi di giustizia sportiva, ok, se tu ricorri al primo grado invece di giustizia ordinaria, in questo caso il TAR, se dovessi vincere il ricorso, se dovesse essere raccolto il tuo ricorso, ti possono rimborsare, ti possono soltanto risarcire a livello economico. Per esempio, quando ci fu Calciopoli, che tanti ce l'hanno con Cobolli Gigli, no? Lui era presidente ovviamente della Juventus, quindi del CDA, poi lui mi ha spiegato, io no, mi sono astenuto, abbiamo messo a votazione l'ipotesi di ricorrere al TAR, ha prevalso la linea del no. In realtà, vi dico la sincera verità, non ha prevalso la linea del no, ci fu un input dall'alto che disse non bisogna ricorrere, ok, ma nel caso in cui la Juventus avesse fatto ricorso al TAR, avesse avuto ragione, parliamo di Calciopoli, la Serie B non, a parte non te la toglieva nessuno, lo scudetto, cioè non ti al momento nessuno ti avrebbe risarcito sotto il profilo delle penalizzazioni sportive, chiamiamole così. Questa sentenza invece della Corte di Giustizia Sportiva della Corte di Giustizia Europea rispetto al ricorso di Agnelli dà questa possibilità, è una cosa fondamentale questa, che anche un giudice terzo extrasportivo può risarcirti, e quindi magari se ti hanno dato una squalifica tu fai ricorso alla federazione, non parlo solo di Federcalcio, riguarda tutto lo sport e quindi tutte le federazioni. Mi ricordo che qui io ebbi quel giorno Mangifesta, l'ex campionessa di volley, ha detto molto interessante questa sentenza, perché ci sono delle pendenze simili a quelle di Andrea Agnelli anche nel volley, quindi vale per tutte le federazioni e quindi per tutti gli sport, cioè anche un giudice terzo extra sportivo può risarcirti, cioè può toglierti la squalifica in questo caso, no? I deferimenti, insomma, oltre al discorso del risarcimento di natura ovviamente economica. Vai Gabri.
5: Buongiorno Vincenzo, Adriano da Torino, ma rispondo io a quel tifoso di prima che ha detto che la società deve avere rispetto. Io sono abbonato da 20 anni, io faccio l'abbonamento il primo giorno che aprono la vendita. Il discorso è che questa società ci ha fatto godere per anni e anni, ci dobbiamo accettare e dobbiamo stare vicini, perché è facile tifare la Juve solo quando si vince.
6: Bravo.
5: Cioè, come fai a dire che questa società deve avere rispetto? Questa società ti ha fatto godere per 9 anni, 2 finali di Champions, cioè andavi a comandare da tutte le parti, ma come è possibile? Cioè, io non riesco a capire, ragazzi, io non riesco a capire, dai. Boh. Cioè, dobbiamo capire la situazione in che siamo, eh. Noi abbiamo avuto il Covid in mezzo e la Juve ha pagato tutto, che gli altri club non hanno pagato. Ma noi torneremo. Io una cosa sicura è solo questa, che la Juve tornerà.
0: Grazie. Allora, il discorso tuo condivido, lo dico sempre, no? Io ho l'impressione che da quando la Juventus non vince più, tanti trovino qualsiasi pretesto per criticare, ok? Ora, ci mancherebbe altro, la critica è lecita, anzi è giusto che ci sia, purché costruttiva, però alcune volte ho l'impressione che sia pretestuosa, se non in malafede, soprattutto da quando la Juve appunto non vince più, e quindi è giusto che si tifi sempre la squadra, è giusto che si critichi società, squadra, quello che volete. Secondo me è stato sbagliato il termine, Adriano, non è che la società deve avere rispetto, deve cercare in, diciamo così, di rispondere a questa ondata di affetto dei tifosi che, per esempio, riguardo agli abbonamenti allo stadio, quindi alle gare casalinghe, arriverà al sold out, perché sono aumentati rispetto addirittura all'anno scorso. Questo significa che, malgrado la Juventus sia arrivata sesta, e quindi la Juventus non giochi in Champions League, malgrado, aggiungo io, questo ritardo sul mercato, questo rallentamento sul mercato, questi timori, perché è giusto che definirli anche così, sul mercato, la gente dà fiducia alla Juventus. Quindi io dalla società non mi aspetto, non è che la società non sta rispettando la Juventus, no, secondo me è un termine sbagliato, il verbo rispettare secondo me è improprio in questo caso, cioè la società deve fare di tutto per ricompensare, diciamo così, questo bene, questo affetto, questo amore, sì, forse il termine giusto è quello lì, però giustamente, come dicevi tu, io quando parlo di contestualizzare mi riferisco a quello che hai detto tu, Adriano, no, mi pare, da Torino, cioè bisogna capire il momento. Lo so che da tanti anni che bisogna capire il momento, ma purtroppo dal primo giorno che abbiamo detto bisogna capire il momento, non è stato mai riparato nulla, anzi le situazioni si sono addirittura acuite di difficoltà, no? Il primo, diciamo, partiamo dal 2022, no? Quando fu praticamente azzerato il CDA targato Andrea Agnelli, no? Per tutta la questione plusvalenze, che lì fu uno scandalo, e va bene. Da allora in poi si pensava, ora all'inizio c'è il governo tecnico, cioè Ferrero che ancora è rimasto, Scanavino eccetera, perché bisogna pensare alla questione economica, giudiziaria, e dall'altra parte anche economico-finanziaria, che è rimasta la linea della politica economico-finanziaria che tende alla sostenibilità, ma la Juventus ovviamente vuole, anzi voleva in quel caso, mantenere la competitività. Ok, è stata vinta solo una Coppa Italia, per carità, meglio di nulla, però forse per la Juventus è poco. Ma da allora in poi la società, no, devo dire a chi, non so chi abbia parlato di rispetto eccetera, la società ha tirato fuori soldi. Ragazzi, se voi vi ricordate, durante l'epoca Giuntoli ha speso 61 milioni per Coop Miners, ha speso 51 milioni per Douglas Luiz e 40 milioni per Nico Gonzalez. Ok, solo questi tre basterebbero a dirvi che gli investimenti ci sono stati, ma sono stati sbagliati, così come è stato sbagliato per esempio la scelta post Allegri, cioè di Motta. Però tanti, no, forse non mi ricordo io, dice comunque l'emergente, vedremo, invece poi Motta si è dimostrato vi posso dire la mia, soprattutto dal punto di vista ambientale, non si è mai adattato al mondo Juve, e infatti ha avuto problemi con diversi calciatori, forse quasi con tutti, soprattutto con il big, tant'è che ha chiesto e ottenuto, e lì ha sbagliato Giuntoli, per esempio l'allontanamento di Danilo, che era il capitano, non si è mai visto nella Juventus, che tu a gennaio, non è che dici a fine anno, a gennaio gli dici al capitano deve andare via. E vi ricorderete l'intervista dello stesso giocatore brasiliano che stava partendo, ovviamente grandi rimpianti, e disse boh, qui stanno parlando di progetto fantasioso, ma fece anche una battuta ironica, e di conseguenza sono stati fatti gli errori. Dopodiché mandi via Giuntoli, prendi Comolli, ancora peggio ragazzi, perché comunque Comolli 44 milioni per Openda, 18,5 più mi pare bonus per Zegrova, Davide è stato preso a parametro zero, ma alla fine 12,5 l'hai dovuti tirar fuori perché erano le commissioni, e di conseguenza gli investimenti sono stati fatti, purtroppo sono stati sbagliati, quindi dal punto di vista dei soldi sono stati tirati fuori, però sono state sbagliate le scelte a livello di management, diciamola tutta. Ci colleghiamo con Francesco Pini, ce l'abbiamo, vai.
6: Buonasera ragazzi, scusate Riccardo.
0: No, non ti preoccupare Francesco. Allora Francesco, ti faccio una bella domanda. Ti chiedo, tu sei, no, se dovessi collocarti in una di queste categorie di tifosi, intanto prima ancora che opinionista, di tifoso della Juventus, disfattista, pessimista, possibilista o?
6: Ma io cerco di essere realista. Realista perché, continuo a ripetere, abbiamo avuto un ciclo, ragazzi, che non è normale. Cioè, io non capisco né chi sfotte, sì vabbè, sfottò ci sta sempre, per carità del Signore, ma l'intervista che ti sfotte perché sei sesto, dopo che ha visto vincere nove anni di fila la Juve consecutivamente, lo Juventino che ha visto vincere la Juve per nove anni, che adesso è fuori di testa perché sono sei che non fa nulla, esatto. Ci sta, cioè nello sport, poi ci sono anche dei cicli, il Milan prima di Berlusconi non ha vinto lo scudetto per 50 anni, l'Inter per vincere la terza Champions League, anzi la prima Champions League perché le altre due erano Coppa dei Campioni, ci ha messo 50 anni, cioè lo Spotò è sempre di paese e di casa per tutti, ci sta, però bisogna anche rendersi conto che ragazzi miei, noi abbiamo vinto la metà degli scudetti dei milanesi di colpo, di fila, cioè dopo la Serie B, quindi io quando vedo lo Juventino disperato a un certo punto gli viene da dire ma ti meriti di fare la Fiorentina.
0: Sì, no, questo è vero Francesco, però oggettivamente allora sapevamo.
6: No, non c'è però, non c'è un però, perché sono cicli, cioè, se uno nasce per vincere. Allora, dobbiamo immaginare che ognuno di noi fa un lavoro nella vita, ok?
0: Sì.
6: E noi pensiamo che ognuno di noi l'anno dopo ha una promozione per forza, migliora sempre, non sbaglia mai. Ragazzi, ma quello non è il gioco della vita, quello è il gioco, è un gioco, appunto, un gioco di fantasia. Non, in nessun campo, tutti. Nel loro personale, nel professionale, nello sport, cioè non c'è nessuno che migliora sempre ogni anno nella vita, se no diventa non è essere umano, è qualcos'altro. Quindi nella confusione e nel momento assolutamente negativo per quello che è la Juventus, sono realista.
0: Oh, perfetto, e questo sono d'accordo con te, tant'è che io dico ai nostri radioascoltatori, dico ragazzi, la parola d'ordine secondo me è contestualizzare, il momento è questo e quindi... Però,
6: assolutamente giusto.
0: Questo qua dico io, andando adesso nell'immediato, sapevamo delle difficoltà di Carnevali che deve riparare, i danni di Comolli e quelli di Giuntoli, ok?
6: Sì,
0: è stato preso Massara che gli darà sicuramente una mano. Partiamo, so che poi deve andare via, quindi facciamo un po' quasi un botta.
6: Non ti preoccupare.
0: Quasi un botta e risposta. Questione portiere, sì. Sembra che si stia allontanando Dibu Martinez, la Juventus sembra voglia virare su Suzuki, Vicario aspetta. Dimmi tu, scegli, perché il portiere dobbiamo prenderlo.
6: Io oggi vendo mezzo squadra per prendere Carnesecchi e Osimhen, tutto il resto non mi interessa niente.
0: Ah, proprio così, secco.
6: Sì. Questa squadra, se bisogna alzare di livello, bisogna andare su quei giocatori lì. Se no ci ritroviamo di nuovo a combattere per il quarto posto, per il terzo, per la Coppa Italia, forse, per una buona Europa League e Champions League se vai oltre il girone.
0: Vabbè, certo.
6: Se c'è. Qua ci sono degli acquisti fatti questi anni che tutti avrebbero comprato. Bennett e Douglas Lewis, presi 2 anni fa, per le cifre spese, erano 2 giocatori che avremmo comprato tutti, perché il rendimento loro era di altissimo livello.
0: Certo.
6: Uno in Premier e l'altro in Italia, eppure con le nazionali. Quindi è successo qualcosa che probabilmente si chiama mancanza di personalità, non lo so. Quindi dove stavano i buchi dei dirigenti? Ovviamente? Probabilmente di non capire che alcuni giocatori fortissimi in altre squadre non fossero da Juve, però sono giocatori sui quali avremmo scommesso tutti. Il problema è tutto il resto.
0: Ecco.
6: Il problema è tutto il resto, tu li puoi anche bucare gli acquisti del genere, ma non ne puoi bucare altri 20. Quindi se ne buchi 20 indebolisci una squadra, che oggi comunque sia, lo ricordo sempre, con Spalletti, nonostante il disastro che si è sottoposto, nonostante l'Europa League, nonostante tutto quello che vogliamo, era la seconda squadra per media punti in Serie A dopo l'Inter da quando è arrivato Luciano.
0: Dall'undicesima giornata, sì, esatto.
6: Esatto, quindi se tu metti a questa squadra qua un portiere di qualità vera alla Carnechecchi, oppure preferisci una versione di personalità alla Dibu Martinez, va bene uguale. Un centrocampista di livello che ormai non puoi più prendere perché anni fa avevi la possibilità di prendere Tonali, ora non è più fattibile. O di me, no, oggi, invece che trattare Vlahovic, Colomuani, per andare a vedere per Pellegrino, io mi tengo Milik in rosa e prendo Osimhen con tutti i modi possibili e immaginabili. Ci sono dei modi per farlo. Il cartellino, loro vogliono Bremer, sono interessati a Bremer, parliamone per differenza, vediamo che succede. L'ingaggio del nigeriano in Italia sarebbe assolutamente ridimensionato, è stato lui a dirlo l'anno scorso, non io. Quindi un lavoro secondo me lo puoi fare, invece di andare a offrire dei soldi ancora a Vlahovic per tenere la porta aperta, per vedere se bussano a 6 milioni compresi bonus, non 15 alla firma ma 8, ma di cosa stiamo parlando? Bisogna alzare il livello. Il Milan non aveva soldi, ha speso 104 milioni, male o bene li ha spesi. Ha preso una punta di livello internazionale con personalità, poi può essere un giocatore che non vale 70 milioni, ma l'ha preso, e ha preso uno dei migliori centrali difensivi che c'era in Italia, che era tra l'altro in ballo al Real Madrid. Quindi alzare il livello significa fare quello. Vendere Bremer per prendere Lukumi non va bene, perché abbassi il livello e lo rialzi, sei sempre a pari.
0: Sì, questo è vero. Invece centrocampo, che sì, lo prenderesti se dipendesse da te?
6: Ma io per sì, il mondiale l'ho visto, devo dire che tutto mi è sembrato purché un giocatore che non avesse più voglia di tornare in Europa a giocare o che non avesse il livello nelle gambe di giocare in una grande squadra. Ha fatto un mondiale, secondo me, importantissimo, tra l'altro in fase difensiva più che offensiva, ha segnato anche. Sono convinto che con gente come Spalletti o giù di lì, uno come Cossi sarebbe pronto a rimettersi in gioco, magari ci vorrebbero un paio di mesi per sistemarlo bene fisicamente, ma è un giocatore che ha l'idea del movimento, della palla, della velocità del passaggio, non è uno di quelli che ci incischia, noi in mezzo al campo adesso è uno di quelli che ci incischia.
0: Ci sta, ecco.
6: Locatelli, Turan, Miretti, McKennie stesso, che fa meglio in fase offensiva che in mezzo al campo, sono tutti giocatori che stoppano la palla, si guardano attorno, tornano indietro, pure girano. Qua ci serve gente che è veloce di pensiero, con una mentalità diversa. E quindi il discorso è sempre quello, questa Juve di oggi, ripeto, se noi aggiungessimo un portiere vero, un centrocampista da mettere lì e spostare anche così Locatelli a fare la mezzala, che fare il play non è il suo ruolo, abbiamo capito in tutti i modi, nonostante sia stato un anno positivo, ma questo ti fa capire com'è l'anno della Juve, se il centrocampista di quest'anno è stato positivo, è una punta vera, non da 20 gol all'anno, da 30 gol all'anno, cioè gli altri ci hanno Kane che fa 73 gol a stagione, non dobbiamo essere a quel livello perché la Juve così è finita 7-8 anni fa, ma bisogna andarci vicino. Prendere per prendere non è facile, Carnevali e Massara non hanno assolutamente colpe, si trovano delle disgrazie da sistemare, però in qualche modo io tenterei io che non sono fortunatamente di tenterei questa mossa qua, se no non vai a prendere Icardi in giro per l'Europa. Perché in giro per l'Europa dobbiamo ancora aspettare Vlahovic noi? Per quale motivo? Icardi in Serie A ti fa più di 20 gol.
0: Ma con me sfondi una porta aperta con Icardi, con me.
6: Ma lo so bene, ma non solo con te, credo con tanti, perché comunque sia un giocatore che ha sempre. Ma oggi, se vi ricordate, esattamente come Galliani, compravano i giocatori che ci facevano sempre gol. Cioè Padovano arriva alla Juve perché segna alla Juve sempre. Trezeguet arriva alla Juve perché segna l'Italia e alla Juve. I giocatori vanno presi perché si conoscono bene. Adesso sembra che Openda sia addirittura in via uscita, non so se oggi dovevo andare a accendere delle candele in chiesa o no, aspetterei l'ufficialità della cosa.
7: È clamoroso perché tante difficoltà agli esuberi, il primo a uscire è proprio Open Data, per me è quasi un paradosso, però vabbè, meglio così.
6: Incredibile, però hanno usato quel metodo che io raccontavo per esempio da mesi sia su Rai che su Netflix, cioè non è vendibile oggi, a meno che non trovi qualcuno che gli dà 40-45 milioni, che può essere un folle, quindi lo presti con un obbligo di riscatto sull'anno dopo, ti alleggerisci dell'ingaggio, non ce l'hai rosa quest'anno e puoi andare a spendere soldi per un altro. Era l'unico modo per poterlo fare. Ci sono arrivati in 2 secondi che arrivava le Massara con tutti i casini che c'erano, non ci sono arrivati quelli che c'erano prima.
7: Allora,
6: fa capire che il livello è alzato.
7: Ecco, certo. L'ultima, Francesco, e ti mollo perché questa non posso non chiedertela. Dopo l'archiviazione dalla parte della giustizia penale, immagino che anche tu non ti aspetterai nulla da quella sportiva, mi riferisco a Arbitropoli.
6: Ma guarda, io ti dico soltanto che parlare di queste cose ovviamente fa alzare molto il nervo dell'interista, che in alcuni casi è talmente bravo a negare l'evidenza che davanti allo specchio negherebbe di essere se stesso. Però qua ci sono elementi molto chiari per i quali alla nostra squadra è stato fatto molto macello 20 anni fa, e quindi io qua mi aspetto a tutto tondo che la questione si apra in giustizia sportiva, che la situazione vada avanti, poi saranno loro a dover analizzare quanto, come, perché e con quante squadre, perché secondo me non c'è solo l'Inter. Io farei anche un po' di attenzione su qualcun altro. Quindi mi aspetto che questa roba si possa evolvere, qualora non succedesse, la risposta noi ce l'abbiamo già.
7: Ah, certo. Grazie mille, Francesco, buona serata e buon lavoro.
6: Grazie
7: e buone vacanze, figurati. Grazie a te.
6: Ancora un po',
7: Quando ci andrai? Quando ci andrai? Grazie.
6: Esatto,
7: grazie, un abbraccio. Ciao. Grazie a Francesco Pini. Siamo giunti al break, tra poco con Michele vediamo un po' anche cosa si dice a Orgoglio Bianconero, e quindi state con noi.
1: Fuori di Juve.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Caro Carnevali, ti scrivo così mi distraggo un po', siccome sei troppo lontano più forte ti scriverò. Allora, caro Giovanni, prendi qualcuno, dai, regaliamo qualcuno a Spalletti, ragazzi, perché io lo conosco un po', eh. Allora, parlavamo prima di Arturo, qualcosa sembra che si stia muovendo per questo calciatore. Intanto, a proposito di centrocampisti, no? Ce n'ha tanti la Juventus in abbondanza, tanti esuberi e diversi a centrocampo, no? Voi siete convinti che Spalletti possa resuscitare, rivitalizzare, far ritornare calciatore vero Douglas Luiz? Dai, fatemelo sapere. Io non lo so, qualche dubbio ce l'avrei, perché è un po' lento, però giustamente se c'è velocità di pensiero con i piedi e col cervello magari può andare anche bene. Fatemelo un po' sapere, lo chiediamo anche a Michele De Martinis. Ciao Michele.
8: Ciao Guido, buonasera a tutti.
7: Domanda secca, domanda intanto: come stai, come va il gruppo, che cosa prevale, diciamo così, cosa prevale nella chat di Orgoglio Bianconero? Pessimismo, disfattismo? Perché ogni tanto mi scrivi, dice, madonna, la gente, non so, sono tutti desolati, tutti affranti, tutti sfiduciati?
8: Ma in percentuale c'è realismo, che però insomma è quasi uguale a pessimismo a oggi. Non è che ci sia grandissimo entusiasmo, c'è una presa di coscienza con quella che è la realtà e bisogna conviverci. Questa è la Juventus di oggi, con le difficoltà che conosciamo,
7: Certo.
8: Per cui sì, si può essere pessimisti, ma fondamentalmente si è realisti, insomma.
7: Sì, che, diciamo che realismo potrebbe essere quasi sinonimo di pessimismo. Però Michele, no, è vero, la Juventus finora mercato a rilento, ci si aspettava qualcosina in più, è stato preso solo, sono stati presi Ecator, che peraltro si è infortunato ma è un giovane di prospettiva, eccetera, e l'affidabile, dico io, Çelik, troppo poco, ci mancherebbe altro. Il primo colpo, secondo te, di un certo livello, dove lo farà la Juventus? In porta, a centrocampo o in attacco?
8: Ah, guarda, questa è una bella domanda, perché onestamente poi i colpi che ha fatto sono stati un po' delle sorprese, no? Perché sia Ecator che Çelik quasi non ce li aspettavamo. Per cui, che dirti, la lotta è tra il portiere e l'attaccante, prima del centrocampo. Sicuramente tra portiere e attaccante uscirà fuori forse un big, diciamo big, dai. Io non so quanto sia la disponibilità economica, le risorse finanziarie della Juventus per andare a prendere un vero big sia in porta che in attacco, perché se poi i nomi sono quelli che circolano, insomma, Colomani vogliamo identificarlo come big? Boh, a me non sembra proprio un vero big. Però accontentiamoci, che dobbiamo fare? Accontentiamoci. Io tempo fa ti sentivo dire della bravura nell'andare a pescare i famosi jolly, no? Che poi hanno fatto la fortuna per la Juventus negli anni passati, quei giocatori che magari prendevi a pochi soldi e poi si sono dimostrati dei veri campioni. Quindi mi auguro che la Juve abbia la fortuna, bravura, fortuna di scovare qualche giocatore jolly, qualche sorpresa.
7: Allora Michele, stavo dicendo, prima di collegarmi con te, te l'avrei chiesto, tu sei convinto, credi che Spalletti, siccome sappiamo che ci sono tanti esuberi e non puoi piazzarli tutti, è inevitabile, credi che veramente Spalletti possa rivitalizzare Douglas Luiz? Perché? Dicono è troppo lento, non mi ricordo ieri qualche ex calciatore, ho sentito da qualche parte, in un'altra emittente, forse in qualche TV, diceva, ragazzi, però se c'è la velocità di pensiero è un po' tra virgolette relativo il fatto che lui sia un po' lento dal punto di vista, diciamo così, fisico. Comunque sì, al di là di questo, credi che possa rivitalizzarlo?
8: Sì. Sì, perché...
7: mi ricordo, scusami Michele, ecco, quando dico spesso io, no? Ci tenevo a dire questo, quando prendemmo Douglas Luiz, io gli chiesi proprio a te, ma questo chi? Perché, onestamente io non seguo il calcio estero, perché non 10 ore devo seguire la Juve, quella, e tu mi dicesti, ma questo è stato il miglior centrocampista degli ultimi 2 anni in Premier League, io ho detto, mi fido di te, poi però ha dimostrato di non essere forse da Juve mentalmente?
8: A volte incidono sicuramente l'ambientamento, le situazioni anche esterne, non solo di campo, però in quel caso hanno inciso anche quelle di campo, perché l'hai detto tu prima, i problemi con Thiago Motta ci sono stati, è inutile nascondersi, giocatore e allenatore non è che ci fosse poi un grandissimo feeling, ma soprattutto è il discorso del ruolo, cioè se tu prendi Douglas Luiz e lo metti in un centrocampo a 2 è inutile, insomma, e Thiago Motta giocava con un centrocampo a 2, Lacazuiz è un giocatore che puoi mettere in un centrocampo a tre davanti alla difesa a fare il regista, può essere veloce, sì, se i compagni si muovono allora lui è veloce nel pensiero e nel passaggio, altrimenti diventa lento. Lento perché? Perché non trovi il compagno che si smarca, che va alla ricerca dello spazio per liberarsi e per ricevere il pallone. È tutta una conseguenza, i piedi ci sono, cioè Douglas Luiz i piedi ce li ha, insomma.
0: No, questo è chiaro.
8: Mi è sembrato di vederlo anche durante l'amichevole, per carità, di poco senso, l'ultima che è stata fatta con gli svizzeri, però cioè, si vede che ha un tocco di pallone differente da altri centrocampisti, tutto sta a muoversi in un certo modo, a dargli tanti palloni, a metterlo al centro del gioco e secondo me potrebbe essere assolutamente una soluzione. Lo Bocca, io lo ricordo, cioè quando è arrivato a Napoli lo stavano per cedere,
0: era emarginato, io me lo ricordo benissimo.
8: Sì, poi è arrivato Spalletti e gli ha trovato la collocazione giusta, i movimenti giusti e lì è diventato il Lobotka che conosciamo, che tra l'altro è un centrocampista secondo me bravo, ma non è che stiamo parlando di un fenomeno. È un giocatore bravo che tra l'altro
0: però è funzionale, Michele, perché è funzionale,
8: certo,
0: per

0: farcene una ragione e capire il perché, lo capiremo eventualmente nella prossima stagione, se Colomani farà bene, se farà male.
1: La responsabilità, certo, esatto, sono d'accordo. E poi con te sfondo una porta aperta, ma piace anche a me l'ipotesi Pellegrino, che è molto avanzata, diciamo.
0: Assolutamente, assolutamente. Ecco, quello potrebbe essere il famoso jolly, no? Il famoso jolly che tu dici, peschi un attaccante che ti fa la differenza, che riesce a esplodere definitivamente. A noi servono soprattutto quei calciatori, oggi servono quei calciatori, ci serve qualcuno che costi poco e che possa diventare davvero un campione.
1: Che però partirebbe titolare, Michele, questo bisogna dirlo, eh. Cioè non partirebbe titolare.
0: Sì, oddio, io non so effettivamente se Colomani andrebbe a giocare da 9 o da esterno.
1: 9 che secondo me non è, però vabbè, questo è il mio giudizio.
0: Esatto, cioè, mi piacerebbe capire questo, perché eventualmente un Pellegrino messo al centro dell'area con un Colomani e un Ibiz esterni, magari, ecco, Pellegrino potrebbe giocare titolare, però bisogna capire il mister come
1: vorrà giocare, sì.
0: Giocare la squadra, certo.
1: L'altro nome, parliamo adesso di centrocampo, è quello di Kessié, insomma, la Juventus
0: sì,
1: sta trattando.
0: Un giocatore d'esperienza, io guarda, su tutti i nomi credo che, ecco, il realismo, se non esce qualcuno non entra nessuno.
1: Ah beh,
0: mi sembra una cosa abbastanza scontata, cioè noi qui dobbiamo aspettare che qualcuno esca tra i difensori, tra i centrocampisti, tra gli attaccanti, altrimenti tra i portieri, ovviamente anche tra i portieri, altrimenti io la vedo davvero difficile che possa entrare qualcuno per le condizioni che ci sono, ma non è una condizione che riguarda solo la Juventus, attenzione,
1: sì,
0: perché
1: certo.
0: Poi è la fotografia del calcio italiano. Io penso che vedremo quando andrà a finire il mercato, ma quest'anno potrebbe segnare davvero un anno particolare per il mercato italiano in generale. Forse un po' tutti ci renderemo conto che il calcio italiano è veramente un calcio di serie B.
1: Beh, l'ha detto qui, non so se tu l'abbia ascoltato, Mario Mattioli due sere fa. Ha detto, ragazzi, è inutile che ci giriamo troppo intorno, ha detto, credo che la Juventus, ma anche qualche altro club italiano, anzi tutti, magari può andare bene anche un calciatore che ne so, è emarginato al Manchester United, è emarginato a qualche big, diciamo, della Premier League, non
0: sì,
1: solo,
0: sì.
1: Che
0: ma
1: poi tu lo prendi il male di tu. Perché la Roma ha preso Malen? Perché il Napoli ha preso McTominay? Ma è possibile che solo la Juventus non riesca a prendere un giocatore che magari è scontento, che ha voglia di riscatto? Ecco, io per esempio da Massara mi aspetto anche che riesca a fare un colpo simil Malen, simil McTominay, o no? Perché altrimenti, cioè, boh, non lo so, solo la Juve non riesce a prendere questi calciatori, possibile?
0: Boh. È sempre vincolato alle uscite, quindi.
1: Sì,
0: purtroppo,
1: sì,
0: cioè, non è che possiamo avere 10 centrocampisti, cioè qualcuno deve uscire, qualcuno. Io adesso non so, all'inizio si parlava di Miretti al Bologna, l'offerta che non soddisfava la Juventus. Io non so quello che vogliono chiedere per un giocatore come Miretti, però sinceramente tra gli 8 e 10 milioni per me, cioè, lo dai via, insomma, io non posso chiedere 20 milioni per Miretti, insomma, parliamoci chiaramente. Sono anche cifre esagerate, ecco perché poi a una certa narrativa io credo fino a un certo punto, perché non è possibile chiedere certe cifre per certi giocatori.
1: Lo so,
0: devi anche accontentarti.
1: Sì, no, questo sì, non c'è dubbio, tra l'altro sarebbe anche una plusvalenza piena, e questo è anche importante. L'ultima, prima
0: ma Openda stesso, Valione,
1: certo.
0: Va in prestito secco, ma che ci guadagniamo? Cioè, fondamentalmente, tanto il Lione pagherà una parte dell'ingaggio, un'altra parte lo pagherà la Juventus.
1: Vabbè, intanto una parte di ingaggio te lo togli come peso, meglio di nulla.
0: Comunque sia, Openda va in una squadra che sicuramente, anche se farà bene, non lo riscatterà mai, perché il Lione non paga 40 milioni, 30 milioni di euro.
1: Ma quasi nessuno li pagherebbe. Senti, due cose, Michele. Vlahovic, bisogna dirgli addio, stacchiamo il citofono e non lo facciamo nemmeno citofonare?
0: Il citofono è funzionante. Adesso bisogna capire veramente lui che intenzioni ha, ma secondo me poi alla fine vince il dio denaro. Io sono convinto che questi giocatori, pur di andare a guadagnare le cifre che chiedono,
1: sarebbe disposto ad andare al Besiktas. Al Besiktas, perché è l'unica che ha fatto un'offerta più o meno di quella che voleva lui, finora.

0: Sì, più o meno sì, ancora sta facendo i preliminari, il Beşiktaş, quindi bisognerà anche capire
1: Sì,
0: che tipo
1: certo.
0: di competizione farà nella
1: Sì.
0: prossima stagione, però secondo me poi i soldi.
1: Sì, è vero. Invece, questione uscite, a proposito di squadre turche, il Galatasaray ha tentato, o ancora sta tentando, bisognerà capire, su Bremer. Sembra che gli abbia offerto 8 milioni netti. La Juventus, giustamente dal punto di vista suo, lo cederebbe a una cifra importante, non i 58 della clausola che non ti darà nessuno, ma magari 40, non lo so. Secondo te sarebbe da cedere, magari prende Lucumi, poi però non avresti un esperto lì dietro. Cioè, io ogni ragionamento che facciamo c'è una difficoltà, non c'è
0: C'è una
1: un.
0: difficoltà, ma sono difficoltà che però loro che sono a Torino sanno perfettamente quali sono, per esempio nel caso di Bremer, le condizioni fisiche, perché poi bisogna capire
1: Bravo.
0: effettivamente questo giocatore come sta fisicamente,
1: Esatto.
0: perché poi 40 milioni possono essere una bella cifra, uno dice ma perdi Bremer. Sì, ma se non ti garantisce affidabilità nell'arco della stagione, perché potrebbe avere
1: 29
0: altre ricadute,
1: anni e
0: è
1: quando
0: inutile
1: te li danno
0: continuare
1: poi
0: a
1: 40
0: capire. Esatto,
1: milioni?
0: esattamente, esattamente. Poi abbiamo visto comunque il mondiale, cioè, non ha fatto un minuto il
1: Zero,
0: mondiale, non ha fatto un minuto.
1: esatto, questo è vero. L'ultimissima, Michele, extra Juventus, insomma, dopo questo sogno, questa suggestione, diciamo, Guardiola, l'Italia dovrebbe prendere Pirlo. Io ho il timore, Michele, che si rovini definitivamente la carriera d'allenatore, però spero di sbagliare, attenzione, su Pirlo.
0: La carriera dell'allenatore della nazionale è un po' diversa in confronto a quella di
1: Sì,
0: Guerra.
1: però.
0: Però certo, anch'io ti devo dire, cioè, la difficoltà c'è perché, parliamoci chiaramente, se tu avessi una nazionale forte, puoi mettere in panchina chi vuoi fondamentalmente, perché quando sei una nazionale forte puoi mettere in panchina chi vuoi. In questa situazione dove fai fatica a trovare 11 giocatori
1: Di livello.
0: idonei, di livello, io non so se Pirlo, però anche qui è il solito discorso, cioè abbiamo elogiato Malagò per il discorso di aver ingaggiato Maldini, se Maldini sceglie Pirlo
1: Devi dargli retta, eh sì,
0: devi dargli
1: è
0: retta,
1: così.
0: c'è poco da fare.
1: Questo è vero, questo è vero.
0: Penso al prossimo mondiale saranno 64 le
1: Tu dici,
0: squadre, no?
1: se non è,
0: Adesso
1: l'ho detto prima io con Latini, se non entri a 64 squadre, ragazzi, cambiamo proprio nazione, non lo so, dai, su, vabbè, staremo a vedere, dai, i prossimi giorni potrebbe essere annunciato Andrea Pirlo, anzi sicuramente la prossima settimana, perché ha
0: sicuramente.
1: detto Malagò, la prossima settimana diremo il nome. Michele, grazie, buone ferie e buon saluto a
0: Grazie a voi, buone ferie a
1: tutti
0: te.
1: gli amici di Orgoglio Bianconero. Ciao, grazie.
0: Grazie, grazie, buona serata.
1: Grazie a te. Allora, domani dice un nostro amico, ci propone questa formazione che ti posso dire è anche relativa alla formazione di domani, perché comunque giochi con lo standard di Liegi. Vabbè, comunque, Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly. Ragazzi, non si sta parlando più di Cambiaso, boh, Gattacicova. Comunque, Locatelli, Azic, Licina, Elimo, Galè, Boga, mamma mia, non c'è un titolare, ce ne sono quattro che sono titolari, il grande unico solo Openda, scrive Giovanni. Quindi Openda, diciamo che domani fa questi ultimi, indosserà la maglia della Juventus per l'ultima volta, o meglio, speriamo, nel senso che. Però, come diceva Michele, ma chi lo riscatta Openda a 44 milioni? 44 milioni, ragazzi, sono. A meno che non fai una mega minusvalenza, ma non credo che la farà la Juventus, però comunque staremo a vedere. Vai, Gabri.
2: Da Michele,
1: Ciao.
2: grazie per la compagnia che mi fai mentre viaggio.
1: Grazie a
2: Niente,
1: te.
2: il portiere, spero che la telenovela di Divo Martinez finisca perché questo tiro e molla a me non piace e penso anche a tanti altri. Vicario in un'ottima prospettiva e se verrà Suzuki, tifferemo anche per lui, che ti devo dire. Sicuramente Vicario sarebbe meglio. Per l'attaccante io punterei su Pellegrino del Parma. Sì, so che mi dici tu è una scommessa, ma secondo me è forte e potrebbe dimostrare di esserlo alla Juve. Ciao, forza Juve sempre.
1: Grazie a te, guarda, ti dico che le telenovelle non piacciono anche a me, ma non l'ho mai viste, le vede mia madre, quindi figuriamoci. È chiaro che si sta prolungando la questione Colomani, ma adesso onestamente anche, diciamo, l'affare Dibu Martinez sta andando troppo per le lunghe, ragazzi. Io alla Aston Villa non gli farei più un favore, perché la Juventus gli ha fatto un favore grosso, ricordiamolo quando ha preso Lucas Lucio. Io glielo vorrei scrivere a questo, non mi ricordo come si chiama quel dirigente che parlò qualche giorno fa, dicendo no, Dibu Martinez non si cede. Gli avrei voluto dire: guarda, che grazie alla Juventus che ha acquistato Lucas Lucio e te l'ha pagato 51, seppur una parte con due giocatori, tu non sei stato penalizzato di 6-7 punti. Forse a quest'ora non saresti in Champions League, però vabbè, lasciamo perdere. Vi dicevo, attenzione che Arthur qualcosina si sta muovendo. Se c'è un nome in casa bianconera più difficile da piazzare è quello di Arthur, mamma mia. Cioè, vi rendete conto che di ogni trattativa, ogni affare di cui parliamo c'è un problema? Io non lo so, non voglio diventare né disfattista né pessimista, ma bisogna essere ovviamente realisti, e il realismo purtroppo in questo momento ci dice che le difficoltà sono enormi. Per quanto riguarda il brasiliano Artur Melo, arrivato nel 2020 dal Barcellona, ha deluso subito le aspettative, bla bla bla, e questo lo sappiamo. Per il centrocampista, esperienza con Liverpool, Fiorentina, Girona e Grêmio, cioè l'ha ceduto a tutti la Juventus, dove lo scorso anno ha anche disputato un'ottima stagione. Il club però non l'ha riscattato, ora si è fatto il nome del Corinthians. Il club però fino a poche ore fa non poteva operare sul mercato per un divieto imposto dalla FIFA, ma fonti brasiliane parlano di una questione risolta con il pagamento di una multa. Ecco che nelle prossime ore potrebbe anche arrivare l'offerta alla Juve, che vuole salutarsi con Artur, ma stavolta in via definitiva. Infatti questa volta più che un arrivederci dovrà essere un addio, e ci mancherebbe altro, caro Gabriele Latini, al quale cedo la linea tra poco. No, stavo dicendo, per quanto riguarda Artur, speriamo che questa sia la volta buona, che venga ceduto definitivamente, sarebbe già un peso in meno. Open Dam, magari intanto lo dai al Lione, come diceva Michele, sì, non è che incassi chissà cosa, e soprattutto a livello di ingaggio, probabilmente, io adesso non lo so, gli accordi poi li vedremo, io non so fino a che punto il Lione, perché lo vuole punto, ma gli darebbe tutti quei soldi, perché spesso in queste situazioni, quando si trovano dei calciatori che un club non lo vuole più, non li vuole più, lo vuole cedere, però prende un ingaggio enorme, alla fine o non lo riesce a cedere o lo dà in prestito, o comunque devi contribuire all'ingaggio. Per esempio, tutti gli anni io mi ricordo che il povero Rugani, a parte è stato ceduto 2-3 volte mi pare in prestito, però la Juventus voleva cederlo spesso a titolo definitivo, non c'è mai riuscito. Perché? Perché prima di ritoccare al ribasso lo stipendio, voi ricorderete che Rugani guadagnava 3,5 milioni di euro, e siccome non giocava mai, una squadra non ti, sì, è interessata al calciatore, ma dice non ti posso, non lo prende, posso prendere a titolo definitivo uno che prende 3,5 e non gioca mai nella Juventus. Quindi Artur, speriamo che vada via ed è uno in meno, bisogna ragionare purtroppo così. Ora possiamo dare veramente la linea a Gabriele Latini, quindi a tra poco.
3: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. la web radio della squadra più tifata d'Italia. La trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Gabri Radini, ultima mezz'ora prima delle ferie, non per te, ahimè, ai te, ma per me. Da domani saremo in ferie, quindi insomma ci riposiamo un po', ma mentalmente siamo sempre connessi perché chi fa il giornalista deve stare sempre sulle notizie. Allora, si parlava di Vlahovic poco fa, no? Io ho l'impressione che questo giocatore rischi di rimanere a piedi, o meglio, attenzione, o accetta, mi pare l'unica proposta sia quella del Besiktas. Lui ha detto no, l'ha lasciato un po' in stand by perché vuole continuare a giocare in un campionato competitivo. Magari lui aspirava a qualcosa di più della Serie A, lo sappiamo benissimo, perché sperava nel Barcellona, nulla, sperava nel Bayern Monaco, nulla. Ora gli è stato dato un assist da Spalletti sulla questione citofono, quindi fatti avanti, poi ne vedremo, poi vediamo come andrà a finire. Al momento pare che un tentativo di riavvicinamento del serbo non ci sia stato. L'entourage sta cercando ancora in Europa, questo è il papà secondo me, sta cercando ancora in Europa di sondare il terreno con le grandi società, quali però, mi chiedo, che però da tempo sono focalizzate su altri obiettivi. L'unica vera opportunità per Vlahovic, che si è palesata nelle scorse settimane, è quella del Besiktas. Infatti anche il Corriere dello Sport stamattina riportava, no? Il club non ha ancora ritirato l'offerta per un contratto triennale da 8 milioni di euro a stagione più bonus, che arriverebbe a 10, come vi dicevo prima, perché questo calciatore è stato richiesto da Vincenzo Italiano, ok, che lo lanciò lui definitivamente alla Fiorentina, e credo ovviamente in Dusan. Certo è che l'ex Juve non pare convinto della pista turca e per ora aspetta, ma qualcosa potrebbe fargli cambiare idea. Infatti il Besiktas pare sia molto, e addirittura sia pronto a chiudere per Salah. Ma quanti soldi hanno questi turchi? Con un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione di circa 10 milioni di euro all'anno più bonus. E con l'egiziano il club sarà ancora disposto a tenere la porta aperta a Vlahovic? Vabbè, sono due giocatori diversi, ma addirittura anche Salah prendono questi. No, devo capire, devo fare questa indagine mia personale, come fanno tutti ad avere tutti questi soldi club turchi? Qualcosa mi sfugge, caro Gabri Latini, Ne faremo un'inchiesta, dai, non andando in Turchia magari. Vai, Gabri.
1: Ciao, Tom dalla Sardegna. Ciao. Riguardo Douglas Luiz, lui ha, quando è stato alla Juventus, ha avuto un problema di velocità di pensiero. Cioè, lui in quel periodo, secondo me, non aveva, probabilmente aveva altri problemi, adesso non voglio insinuare, però probabilmente forse per lo scarso adattamento all'ambiente, forse per altre situazioni di cui non sappiamo nulla, sembrava proprio lento a livello mentale.
0: Dici?
1: Perché ovviamente quando riusciva a fare i passaggi si vedeva che era uno con una qualità superiore rispetto alla media, però sembrava proprio bloccato mentalmente.
0: Ah, mentalmente.
1: Quindi,
0: esatto,
1: se sì, lui sì. Riesce a liberarsi, e probabilmente questo blocco è durato anche lo scorso anno, se la squadra aveva andato in prestito poi ha deciso di non riscattarlo.
0: L'Aston Villa.
1: Quindi se lui riesce a liberarsi da queste problematiche, probabilmente qualcosa riuscirà a fare. Sono d'accordo col vostro ospite, lui ha bisogno di due giocatori dietro, perché un giocatore che tende a rischiare, a tenere la palla tra i piedi per far salire la squadra, per dettare il passaggio migliore, e fatalmente un giocatore in queste condizioni tende ad avere a correre dei rischi e potrebbe perdere la palla, e con due giocatori che lo affiancano questo rischio viene calmierato. Ciao.
0: Grazie, il discorso mentale è fondamentale, è decisivo. Io mi ricordo anche quel calcio di rigore che causò in Champions League, che praticamente acuì il suo stato. Però quello che dico io, se tu hai questi problemi non sei da Juventus, vale lo stesso discorso per Coop Mendes, per David evidentemente. Ora voi mi direte, è pure vero che Spalletti non ce l'ha mai avuto, e quindi siccome io non credo che Spalletti gli abbia detto a Carnevali fermatevi, Douglas Luiz se non mettetelo sul mercato, sicuramente ci sono tanti calciatori in esubero, tra questi Douglas Luiz, e probabilmente siccome non, purtroppo, io spero di sì, ma purtroppo non riuscirai a piazzarli tutti, magari Spalletti gli avrà detto: allora di questi qui io posso fare un tentativo, proviamo, vediamo se riesco a rivitalizzare Douglas Luiz, se può essere funzionale al mio progetto tecnico. E quindi la Juventus non avrebbe diciamo così l'incombenza di cederlo, perché non è semplice, poi non è che trovi i club, non mi pare che abbia tutte queste richieste, e allo stesso tempo avrebbe risparmierebbe rispetto al non acquisto in quel caso di un altro centrocampista. Gli altri credo che Spalletti gli abbia detto: io, per me, io Coppa Meners ho fatto di tutto, anche io speravo, quando ha iniziato Coppa Meners, quindi andiamo un po' nel perimetro degli esuberi, Coppa Meners braccetto di sinistra per esigenza, chiaramente, no? Non aveva nessuno. Piano piano, quantomeno, anche se poi era un braccetto diciamo particolare, comunque impostava, visto che il piede educato oggettivamente l'olandese ce l'ha, ho detto: finalmente piano piano sta ridiventando un calciatore. Dopodiché rientrati tutti, lo ha spostato a centrocampo e non è andato bene. Mi ricordo una o due partite Spalletto l'ha fatto giocare anche sulla linea dei trequartisti, ma anche lì non ha dato delle risposte soddisfacenti, anzi. E a quel punto credo che Spalletti gli abbia detto a Carnevali: direttore, io penso cioè Coppa Meners non so più cosa fare. Ok, Openda secondo me non l'ha fatto giocare più nemmeno metà campionato, l'ultimo campionato, l'ultima stagione, quindi già l'aveva tra virgolette scartato. De Vid, io a un certo punto ho anche pensato che lui invece sperasse, anzi sicuramente ha sperato in un decollo, ma invece è andato male anche lui, non ha dato delle risposte, eppure quando ha sbagliato il rigore poi è stato rimesso in campo, ha segnato, dopodiché di nuovo ha avuto un'involuzione. Quindi questa gente qui purtroppo, mi dispiace, ma non è da Juventus. Douglas Luiz invece lui non ce l'ha mai avuto, e di conseguenza io presumo e credo che voglia provarlo, anche giusto, magari hanno parlato in società, qualcuno vediamo se riusciamo a fare un miracolo, ovviamente sportivo, ci mancherebbe altro, e staremo quindi a vedere. Io non so come la pensiate voi su Douglas Luiz, a me non convince, però magari se ci riesce tanto di guadagnato. Però il discorso di Lobotka, che poi però si è dimostrato un giocatore super funzionale, anzi fondamentale per quello scudetto, per quel Napoli scudettato di Spalletti, fondamentale. E quando fu preso, io andai anche, i calciatori di Napoli fanno le visite mediche qui alla Villa Stewart a Roma, io andai anche a seguire le visite mediche, non lo conoscevo nemmeno, vi dico la sincera verità. Dopodiché lo prese a Napoli, visite mediche tutto ok, e fu margine, non giocò mai praticamente. Invece Spalletti ha avuto proprio il merito, e credo lo ringrazierà a vita, credo, di farlo decollare nel calcio che conta, ed è diventato fondamentale. È diverso ovviamente, perché ragiona, un cervello. Forse Douglas Luiz, io, alcuni calciatori, hai i piedi buoni, ma datti da fa, cioè impegnati anche tu, dimostra se vuoi restare alla Juventus, altrimenti non lo so. Perché anche dal punto di vista loro personale, questi esuberi, un po' di amor proprio, di dignità, io me ne andrei, alcuni no, tipo Coppa Meners, ok, io nella Juventus sostanzialmente ho fallito, allora ok, mi vuole la Turchia, in Turchia l'hanno chiesto, me ne vado lì, perché tra l'altro non ha altre richieste, si parlava della Roma un periodo, ma io non so se Gasperini ha mai avuto in testa di riprendersi Coppa Meners, può darsi anche, però non mi risulta, però nel contesto Atalanta era un discorso, magari anche alla Roma non riuscirebbe, chissà, o comunque con Gasperini potrebbe di nuovo giocare bene. Zegrova, vi dico la verità, io per me, lo dicevo prima con Gabriele, è l'unico, se dovesse andare via, rimpianto che avrei, perché se stesse bene fisicamente, perché secondo me lui fisicamente non è mai tornato al 100% dopo l'intervento chirurgico per pubalgia, per me sarebbe uno da tenere, però a queste condizioni no, la Juventus non può permettersi il lusso di avere un calciatore che comunque ha pagato 18 milioni, un calciatore che gioca un quarto d'ora e nemmeno tutte le partite, capite? Tra l'altro ha avuto anche la diciamo demerito, più che sfortuna, però ci vuole anche un po' di fortuna nella vita, in questo caso nelle carriere calcistiche, di sbagliare quell'occasione clamorosa contro il Galatasaray, gli poteva cambiare la vita, però lì sarebbe stata una questione psicologica. Io credo che abbia proprio problemi fisici, quindi
2: Douglas Lewis, vi ho fatto per questo, vi ho detto, voi ci credete o no nel caso in cui, perché è l'unico degli esuberi, quelli diciamo pesanti, cioè quelli definiti flop, che può tentare, ragazzi, poi magari non ci riesce, non lo so. Allora c'è un amico Giovanni che mi dice: quindi posso piangere, ne hai facoltà, ma quale qualità internazionale se quasi non ha giocato lo scorso anno e si allena con i ragazzi del Paris Saint Germain? Io che cosa devo dire su Colomani? Giovanni lo sa come la penso, non mi fa impazzire, però se te lo chiede l'allenatore, secondo lui è funzionale al suo progetto, glielo devi prendere, non però le cifre, secondo me, che vuole il Paris Saint Germain. Anche perché la Juventus, poi tra l'altro, al di là di Colomani, ha bisogno veramente di un bomber. La Juventus ha bisogno di gol, di giocatori che segnino. Colomani non è un 9, per come intendo io il 9, attenzione, poi sulla maglia ci può mettere qualsiasi numero. Non è un bomber, questo è il succo del discorso. Secondo me, ci si parla di un articolo di Tutto Juve, che Vincenzo, io non l'ho letto, dice che Vlahovic, Spalletti voleva la conferma di Vlahovic, questo sì, che non significa che non voleva Colomani, ma forse secondo me lui tutte e due prenderebbe, perché fondamentalmente loro sono complementari, no? Per il tipo di gioco, ma vi devo dire la sincera verità, ecco, questo sì, ce l'ha Colomani questa caratteristica di essere complementare con diversi calciatori in attacco, perché lui può fare diversi ruoli per il tipo di movimenti che fa. Può giocare sulla tre quarti, se giochi a tre può giocare, al di là che può giocare centrale centravanti, ma io non lo vedo un 9 vero, però lasciamo perdere. Se giochi a tre vero davanti, può giocare a destra e a sinistra. Se giochi 4-2-3-1 sulla linea della tre quarti, ti può giocare a destra sicuramente, ma forse anche a sinistra, capisci? E quindi, caro amico, può essere funzionale. A me non fa impazzire, però se la Juventus lo prende, ovviamente tifiamo per lui, tiferemo per lui. Vicario, allora, questo è contro Gabriele Latini, questo messaggio. Vicario, il terzo portiere di una squadra che non è retrocessa all'ultima giornata in Inghilterra, visto più volte, veramente scarso e zero personalità. Addirittura, Luca, secondo Latini invece un po' al contrario, che poi dice sempre Luca, che insomma non mi sembra proprio l'emblema dell'ottimismo ma del disfattismo: questo è il peggior mercato che la Juve abbia mai fatto, Elkan ha toppato di nuovo, il nuovo organico è peggiore del precedente. Però Luca, ti posso dire, io capisco che tu magari voglia per forza fare il pessimista, per forza fare il disfattista, per forza fare tragedia, ma tu non puoi dire questo è il peggior mercato, perché il mercato è in corso ancora, aspettiamo prima di dire il peggior. Se poi tu mi dici sono preoccupato perché ad un mese, anzi a meno di un mese dall'inizio del campionato abbiamo preso soltanto Ekator e Çelik, è un discorso. Se mi dici il peggior mercato che ancora deve entrare nel vivo, no, non ci sto, cioè sbagliato il nuovo organico, però per carità, io ormai sono convinto che diversi tifosi della Juventus utilizzino qualsiasi pretesto pur di criticare, perché è così, e non sono nemmeno convinto che siano così tanto tifosi della Juventus, o meglio concepiscono il tifo in modo quantomeno particolare, dai. Convinto che con Spalletti Douglas Lewis possa essere un buon rincalzo, dici Giovanni. Secondo me se riesce a revitalizzarlo potrebbe anche giocare titolare, magari in un centrocampo a 3, magari se gioca 4-3-3. Buonasera Quinti, se gioca Coop Meners e Locatelli può giocare anche Douglas Lewis, Giosuè. Cioè Giosuè dice, secondo lui, peggio di Coop Meners e Locatelli non ci sono, però Douglas Lewis è già dimostrato, Giosuè. Ora, per carità, con altri allenatori, però già dimostrato in quel frangente di non essere all'altezza, questo bisogna dirlo. Poi mi dispiace, voi attacchiate sempre comunque a prescindere Locatelli, per carità, non, in un centrocampo di una volta che però non c'è più farebbe tutta la vita la panchina, però bisogna anche dire che è uno dei pochi che si sta salvando secondo me negli ultimi 2 anni, per come la vedo io, e poi ognuno ha le sue idee. Aggiungo che lui viene impiegato come regista, che non è, e questo è un altro aspetto, cioè si sacrifica. Poi è chiaro che se prendi 2 top lui fa la panchina, questo ragazzi non è che devo dirvelo io, è proprio una cosa normale. Vai Gabri.
3: Ciao Quinti, Nord Roma,
0: eccoci,
3: cerchiamo di avere pazienza, siamo ancora Al 24 luglio il mercato chiude il 2 settembre. L'unica priorità è l'attaccante. In questo momento, prima della tournée, deve arrivare Colomoni. Penso che arriverà lui. La Juventus sta colmando il gap. A molti non piace, ma ricordiamoci che non dobbiamo vedere cosa fanno i calciatori in altri campionati. Perché anche David e Opendau hanno fatto molto bene e non hanno fatto male. E viceversa, Højlund e Malen hanno fatto male fuori, hanno fatto bene a Napoli e Roma, no? Come da noi ha fatto bene Colomani, quindi tranquilli.
0: Oh, questa l'invito di Leonardo, pazienza, che prenderebbe Colomani, sì, quello che dici tu può essere anche vero, bisogna anche in questo caso contestualizzare. Nella Juventus ha fatto 6 mesi, i suoi gol li ha fatti, anche se 3 solo in una partita mi pare, no? Poi si è un po' fermato. Però a me, ripeto, non fa impazzire come calciatore, però se dovesse prenderlo la Juventus, intanto non gli darei 40 milioni al Paris Saint Germain, ma tanto non scendono sotto quella cifra, mi pare di aver capito. Se dovesse prenderlo, io tifo per lui, cioè tifo per qualsiasi calciatore che indossa la maglia della Juventus, su questo non c'è dubbio, anzi spero anche che magari faccia 40 gol e mi smentisca. Guardate che vi dico, 40 gol sto estremizzando. Ha parlato Moise Kean, che alcuni vorrebbero di nuovo nella Juventus, sembra essere al centro di news di mercato che lo vorrebbero quest'estate lontano dalla Fiorentina. L'ex Juve ha preferito ovviamente raccontare un po' di se stesso. Sono uno che tra duro lavoro e prescelto si ritiene un prescelto, un aggettivo in cui mi ritrovo è raro. Credo che se non fossi diventato un calciatore sarei stato un rapper, infatti fece anche una canzone mi pare. Preferisco le reti in acrobazia rispetto a quelli fuori dall'area. Il gol che non riesco a togliermi dalla testa è quello contro il Genoa, esecuzione acrobatica su punizione di Mandragora. Prima del calcio d'inizio penso che debba uscire con la maglia sudata, ma giocare a calcio mi spinge mio figlio. È molto maturato questo ragazzo, da quando è diventato papà, bisogna dirlo. Mi ispiro a Batistuta, andavo a vedere i miei fratelli più grandi giocare a calcio e volevo copiarli nel parco vicino al campo dove si allenavano. Insomma, un Moise Kean, diciamo così, tutto sulla sua persona. Vai Gabri.
4: Vorrei dire a Opini che Osimhen non si può prendere perché esiste una clausola da 70 milioni a favore del Napoli se viene a giocare in Italia per 2 anni. Semmai Osimhen si potrebbe prendere la prossima stagione. Grazie Claudio.
0: Non so se ancora esista questa tipologia di che io l'avevo letta anch'io, se ancora ci sia, se ancora non, francamente non lo so. Allora Leonardo ci scrive 40 milioni non sono tanti per Colomani, erano tanti per Muremovic, speriamo arrivi prima della tournée. Sicuramente per Muremovic sono stati tanti. La Juventus, vi posso dire, se l'avesse preso non sarebbe stato male, come avrebbe pagato 20, ma 40 comunque erano tante la valutazione. A questo punto forse è stato meglio così, si prende i 20 milioni, che è la metà della cifra per la quale è stata rispetto alla quale è stato venduto, anche se non sono proprio 20 perché diventano quasi 18, ci sono circa 2000 di oneri, qualcosa del genere, però insomma sostanzialmente il 50% della cifra ricavata dal Sassuolo, perché l'accordo, come ricorderete, quando la Juventus cedette questo ragazzo bosniaco difensore dalla Under 23 Juventina al Sassuolo, ci fu questa clausola rispetto alla quale in una futura rivendita la Juventus avrebbe incassato appunto il 50%. Certo, non sono pochi, 40 milioni. Bisogna essere onesti. Oreste da Sabaudia, che saluto, forse è la prima volta che scrive, è benvenuto se è così. Speriamo che Douglas si riscatti. Il giocatore tecnicamente più forte della rosa? Beh, oddio, insomma, c'è anche il Diz. Capace che è stata la colpa di... lui dice capace, nel senso che forse, il capace forse sarebbe il sinonimo, è stata colpa di Alicia, non lo faceva stare tranquillo, che l'ex moglie, sono separati, no? Se Colomani torna sono contento, ricordare come scambiava bene con il Diz in America fino alla fine. Allora ti posso dire questo, però Oreste, grazie del messaggio, che lui si è separato già lo scorso anno, cioè lui è andato a giocare in Inghilterra
2: e praticamente era già separato, quindi non è stato tanto il fatto che si è lasciato, che non c'era già la moglie, quindi non c'entra nulla, ovviamente non so se è una battuta la tua o meno, però insomma questa è la questione. Poi c'è una foto di Giovanni che dice ecco come Dusan viene accolto sostanzialmente alla continassa, c'è un fotomontaggio con Dusan e c'è un cane che si avventa verso il calciatore. Vai Gabri.
5: Ciao Renato da Genova.
2: Oh, Renato.
5: Io accetto tutte le critiche tecniche su Vlahovic, però non condivido quelle morali, perché non capisco che colpa ne abbia lui se l'azienda gli ha offerto un contratto faraonico che poi non è più stata in grado di mantenere. Lui giustamente dice, ma come faccio a passare da 12 milioni a 6 milioni? Io ho sempre vissuto con 12 milioni. Ora, se me li date bene, se no mi cerco qualcuno che me li dia.
2: Però
5: poi se non li trova...
2: problemi suoi.
5: Però mi sembra che lui sia nel giusto, non ha imposto niente a nessuno, quindi attacchiamo Vlahovic per problemi, per ragioni tecniche, ma non facciamo i moralisti.
2: Grazie Renato. Allora non sono proprio d'accordo con te, cioè in questo senso è chiaro che fare moralisti in generale non è proprio il massimo, è quasi sempre sbagliato, però ti dico Renato, tu Vlahovic sicuramente non è colpa sua, perché gli hanno fatto questo contratto e come ricorderete gli è stato fatto dalla gestione pre-Giuntoli. Lui non è che alla fine deve passare da A, gli sono stati dati questi soldi, non è che poi passa a 6. Però tu Vlahovic, questo dovrebbe fare Vlahovic di ragionamento, e mi hanno detto anche che l'ho anche fatto in parte, ma il papà ormai è convinto di riuscire a trovare un grande club che gli dia i soldi, vabbè comunque vedremo. Tu Vlahovic dal 2022, no? Sei stato acquistato gennaio 2022, onestamente rispetto a quanto sei stato pagato, cioè 80 milioni tra prezzo fisso e oneri accessori, rispetto a quanto hai guadagnato alla Juventus, facciamo questo discorso, e te lo dice uno che Vlahovic lo terrebbe, lo riprenderebbe, cioè, quindi figuriamoci, proprio sono uno che vuole Vlahovic, però lo devo fare questo discorso. La società ti dice quanto mi hai reso rispetto a tutti i soldi che ho tirato fuori per te, veramente ti senti diciamo così con la coscienza a posto sotto il profilo della resa? Io mi ricordo che quando fu preso fu detto è uno dei primi tre under 23, lui, Haaland, non mi ricordo chi altro citavano. No, tu le promesse tra virgolette non l'hai mantenuto. Se è stato utilizzato male, non lo so, è colpa anche tua, sicuramente sì, però comunque sia, la Juventus non è dato quello che ci si aspettava e soprattutto non è reso rispetto a quanto si è stato pagato. E questo è un po' il succo del discorso. Sul fatto che poi non è colpa sua quel contratto è chiaro, però adesso si può rivedere, perché no? Se no ti trovi un'altra squadra, ma non mi pare che bussino alla porta di Vlahovic, Renato. Questo un po', e ripeto, ti sta parlando uno che lo riprenderebbe Vlahovic, quindi sono insospettabile sotto questo aspetto. Allora Gabri, siamo giunti al termine, grazie, vado in ferie e torno, mi pare 16-17, insomma il lunedì dopo il 15, che credo sia il 17, perché il 15 è sabato, giusto Gabri? Mi pare di sì, e il 17 ci rivediamo qui. Grazie a tutti, buona continuazione, non mi fate arrabbiare Gabriele Latini che sarà costretto a stare qui tutto agosto, a parte che poi rientra Rossi, quindi vabbè, grazie a tutti, ciao.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera e ben ritrovati, nuova edizione del TMV News con in primo piano il no di Pep Guardiola alla panchina della nazionale azzurra. È arrivata la risposta dell'ex allenatore del Manchester City a Paolo Maldini e quindi adesso Maldini e Leonardo dovranno guardare altrove. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Ciao Lorenzo.
0: Allora, partiamo da quello che è stato il no di Guardiola. Doveva arrivare nella giornata di domenica, invece è arrivata con 2 giorni d'anticipo. Come è andata? Facciamo una ricostruzione su quelle che sono state le ultime ore.
1: È andata che nella notte era in programma un nuovo confronto tra Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola, i due, il direttore tecnico della nazionale e il suo advisor. Ieri erano stati a Milano e avevano parlato, devo dire, anche in maniera abbastanza ottimistica della possibilità di convincere Guardiola, al di là di quello che avevano detto pubblicamente. Poi onestamente la percezione collettiva era che ci credessero. Era in programma un vertice notturno, o comunque insomma nella tarda serata di ieri, e non sembrava in realtà che potesse essere una cosa decisiva, perché loro si sono parlati tante volte nel corso degli ultimi 7-10 giorni, però in realtà si è rivelato tale perché Guardiola, insomma, ha ringraziato, ha detto di sentirsi onorato, ma di non sentirsela in questo momento di accettare una sfida come quella di rilanciare la nazionale italiana. Non è questione di soldi, poi magari ci addentreremo in questo tema. Ieri Maldini aveva smentito che Guardiola avesse chiesto 20 milioni di euro, e francamente ci credo, perché è una cifra che nessun commissario tecnico percepisce, e nel momento in cui l'avesse formulata la discussione sarebbe caduta lì, perché tanto 20 milioni di euro la federazione non li avrebbe mai potuti trovare, probabilmente non ne avrebbe trovati neanche 10, però insomma quella è una cifra del tutto irrealistica. Il vero dubbio di Guardiola, per quello che abbiamo sempre raccolto, era legato più che altro al fatto di volersi fermare, di voler stare vicino alla famiglia, suo padre ha un'età abbastanza avanzata, e di voler capire cosa fare nel calcio dopo un'avventura molto lunga al Manchester City. Guardiola è comunque un tecnico che in realtà poi ha avuto sempre rapporti abbastanza lunghi nel tempo, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, non è uno di quelli che ha cambiato tante panchine.
0: Ecco, chiaramente insomma era il primo obiettivo. Poi ieri sono arrivate anche le parole dello stesso Maldini, no? Che ha citato Carlo Ancelotti, perché ha detto che prima di parlare con Guardiola era stato contattato anche Carlo Ancelotti. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Insomma, facendo uno più uno, quello che pensiamo è che si sia andati alla caccia di un nome, di un big allenatore. Lo sappiamo benissimo che Ancelotti è legato al Brasile fino al 2030, con Guardiola appunto che ha detto no. Oggi però si ritorna su Pirlo, quindi qual è la strategia? Si cercava un big e adesso ci dobbiamo accontentare di Pirlo?
1: Sì, ma intanto, ecco, a proposito delle cose a cui non credo, io a quelle parole di Maldini non credo, nel senso che, per carità, lui e Ancelotti sono in ottimi rapporti, ci saranno anche sentiti, però secondo me lui le ha dette per mandare proprio il messaggio che dicevi tu, cioè stiamo provando a prendere un big. Non ti dico perché non ci credo, perché in realtà i rapporti tra Leonardo e Ancelotti sono molto negativi da un po' di anni. Loro si lasciarono malissimo ai tempi del Paris Saint-Germain, e quindi quello, secondo me, più che una retroscena vero, era il tentativo di dire: noi stiamo provando a prendere il meglio che c'è sul mercato. Effettivamente, come dici tu, questo meglio che c'è non sta arrivando, e fa un po' strano fare un grosso passo indietro in termini di carriera. Io penso che non sia offensivo dirlo, andando su Andrea Pirlo, che è un allenatore più giovane, che per ora in realtà non ha neanche fatto benissimo, cioè al di là del fatto di avere una carriera più corta, non è neanche così entusiasmante. Probabilmente è stata sbagliata nella sua partenza, perché lo ricordiamo tutti, ha iniziato alla Juve e non era una cosa semplice, però poi anche dopo non è che si sia davvero mai rilanciato. Da cosa nasce quest'idea? Secondo me sono molto importanti le parole che ha detto proprio in Lega Calcio Serie A, non Maldini ma Leonardo, che ha dato un po' l'impressione di essere la vera mente dietro questa operazione, almeno per il semplice fatto che abbia risposto lui a tutte le domande legate ad aspetti tecnici o in cui si entrava nel merito. E del resto non dobbiamo dimenticare che quando Maldini inizia a fare il dirigente, è Leonardo che lo chiama al Milan ed è Leonardo che ha una carriera molto più lunga, quindi questi equilibri secondo me ci stanno anche per i relativi trascorci. Comunque Leonardo ha detto vogliamo un allenatore che ragioni come noi. Ora, di Guardiola si poteva dire che in realtà fossero loro a ragionare come lui, no? Perché Guardiola è un po' il faro di una certa filosofia calcistica. Questa frase si adatta malissimo invece a gente come Antonio Conte o come Roberto Mancini, che non possiamo escludere del tutto, perché poi ci sono dei dubbi anche su Pirlo, però sono allenatori molto esperti che hanno vinto, che hanno una filosofia diversa da quella di Guardiola e quindi non ragionano come loro, che hanno già fatto i commissari tecnici e che quindi conoscono molto meglio di Maldini e di Leonardo stessi alcune dinamiche della nazionale. Se domani entrano Conte e Maldini a Coverciano, Conte conosce tutti, dal magazziniere al giardiniere, a chiunque, Maldini probabilmente no. Questa è una cosa, secondo me, non così secondaria, perché se vuoi indirizzare il tuo allenatore con Guardiola, in realtà lo puoi fare, perché è comunque una novità per lui. Poi non insegni nulla a uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Guardiola, però diciamo che è un'esperienza nuova anche per lui. Per Conte o Mancini assolutamente no. Lo sarebbe anche per Pirlo. Maldini lo voleva al Milan, Maldini voleva portare Pirlo al Milan al posto di Stefano Pioli. Poi fu mandato via Maldini, restò Stefano Pioli. Questo tra l'altro è secondo me uno dei motivi per cui Pioli è da tenere molto indietro in questa eventuale corsa, perché i rapporti tra i due poi non si sono rotti, però non sono nemmeno così idilliaci. Pirlo rappresenta un'idea nuova. Certo, ha un pedigree, un curriculum nettamente inferiore a quello di Conte e di Mancini, e infatti i dubbi che ti dicevo prima sono legati al fatto che comunque Malagò avrebbe preferito Mancini, che la Serie A su tutti Marotta e Cairo si chiede, va bene, Conte non Guardiola non l'abbiamo preso, ma se c'è libero Conte, perché non prendiamo Conte, che è comunque il miglior tecnico italiano libero e uno dei migliori dell'era recente? La risposta è che Malagò si vuole affidare molto a Maldini e Leonardo e che loro sono convinti che Pirlo abbia le qualità per diventare un grande allenatore senza esserlo.
0: Ecco, ci rendiamo conto che questo sarà il primo vero esame per Maldini e Leonardo, che non dovranno sbagliare la scelta del prossimo commissario tecnico. Ecco, ma quanto si giocheranno Maldini e Leonardo nella scelta del commissario tecnico? Che cosa significa azzeccarlo e cosa significa invece fare la scelta sbagliata?
1: È fondamentale. Loro hanno un mandato che è molto più ampio del commissario tecnico. Maldini ha parlato di obiettivi a 8-10 anni. Malagò, diciamo che li ha ridimensionati a 6, però è comunque un lasso temporale molto lungo, difficile perché credo che, per esempio, Cairo, sempre dopo l'assemblea, abbia proprio certificato quanto sia complicato a far capire al calcio italiano che forse c'è da fermarsi un attimo per ripartire. Cioè, loro parlavano di 8-10 anni, Cairo è uscito dall'assemblea dicendo dobbiamo fare tutto in 100 giorni e comunque massimo 2 anni. Non si fanno così i progetti. Se ci pensi, la Francia ha inaugurato Clairefontaine molto prima di tornare a vincere. Il programma di Bierhoff da Germania, tra l'altro Maldini ha parlato con Bierhoff, è stato pensato a inizio anni 2000, poi la Germania ha continuato a fare non benissimo per alcune edizioni, e insomma ci vuole del tempo per rilanciare i talenti. In tutto questo, rispondo alla domanda, è chiaro che sbagliare il commissario tecnico ti taglia le gambe in partenza, perché tu puoi pensare di ricostruire i talenti, puoi pensare di imporre una metodologia diversa, però poi a noi tifosi, che siamo giornalisti o meno, importa se la nazionale andrà ai mondiali, lo sapremo tra un po' di tempo, nel senso che comunque per non qualificarsi agli europei ci vuole veramente un'impresa. Poi devi fare anche, secondo me ti basta fare Benino, perché devi riscattare gli ultimi in cui abbiamo fatto male, però tutto sommato, se gli europei chiudi a un quarto di finale giocando bene, secondo me quella è una scadenza che superi, e poi la grande riprova ce l'abbiamo tra 4 anni. Quindi è difficile dire se lo azzeccheranno o lo sbaglieranno prima di quella data.
0: Certo.
1: Sicuramente, se lo sbagliano, il loro progetto poi viene travolto, cioè su questa roba non si devono ingannare, perché noi possiamo pensare che il calcio italiano vada male, che non ci siano talenti, tutto quello che vuoi, poi in realtà Gravina si è dimesso perché non siamo andati ai mondiali, non per altre questioni.
0: Ecco, l'ultima domanda, Ivan, proprio su questo progetto, no, che deve partire. Secondo me peserà relativamente, no, quanto l'Italia potrà fare bene o meno bene all'Europeo. Si tratta di fare qualcosa di diverso, di fare qualcosa di più profondo, perché bisogna ricreare un movimento, bisogna ricreare un settore giovanile a 360 gradi. E quindi la vera vittoria di Leonardo e Maldini, poi voglio sapere che cosa ne pensi, sarà quella non di vedere un'Italia vincere dell'Europeo, poi che c'entra? Se l'Italia dovesse vincerlo, ce lo prendiamo come lo siamo presi nel 2021 e ce lo portiamo a casa. Ma si tratta di creare un gruppo giovane. Faccio un esempio: se l'Italia dovesse uscire ai gironi dell'Europeo, ma con tre ventenni che sbagliano i gol davanti alla porta, altri 19enni che comunque giocano titolari ma che non hanno l'esperienza per decidere nei momenti top della partita, ecco, saremmo contenti lo stesso. Quindi è questo ciò che devono fare, dovranno fare Leonardo e Maldini anche attraverso il nuovo commissario tecnico.
1: Sì, sono completamente d'accordo, credo che sia anche la loro idea. Credo che Guardiola avesse un senso anche da quel punto di vista, perché se tu prendi Guardiola in panchina, poi lui può fare un po' quello che vuole, cioè se Guardiola ci portava agli europei con 23-17 anni, noi diciamo sì, questo è pazzo, però insomma è Guardiola, quindi facciamoglielo fare, poi lo valutiamo. Magari Pirlo o chiunque altro può avere un po' più di difficoltà a imporre questo cambiamento culturale, però io sono assolutamente d'accordo con te. È anche chiaro che serve collaborazione a Maldini e Leonardo, perché poi noi abbiamo grossi problemi sui giovani, non soltanto a livello di nazionale. Abbiamo un campionato primavera con il limite d'età a 20 anni, abbiamo vivai, settori giovanili, in cui la prima domanda che fanno quando arriva un ragazzo è quanto è alto e quanto pesa, che io non penso che nessuno l'abbia chiesto a Del Piero o a Baggio. Magari sì, gliel'hai chiesta come quinta, sesta domanda, ma intanto cercavi di capire se sapesse giocare il pallone. Abbiamo un grosso problema di talento, di mancanza di talento, di attenzione alla tattica. Siamo l'unico paese al mondo in cui quasi tutte le squadre giocano col 3-5-2. Magari non è solo quello il problema, però se tutti vanno da una parte e noi andiamo dall'altra, qualche dubbio c'è da porselo, quantomeno. Non possono risolvere solo Maldini e Leonardo, possono dare un input, e non potranno farlo con, diciamo, con l'incredibile slogan che comunque sarebbe stato avere Guardiola in panchina.
0: Perfetto, Ivan, grazie mille, come sempre, a presto.
1: Grazie.
0: Concluso il capitolo legato alla nazionale, andiamo a parlare di una delle protagoniste assolute di questo inizio di calciomercato, ovvero la Fiorentina di Fabio Paratici, che ha chiuso 5 colpi ufficializzati nel corso delle ultime settimane, ma non ha assolutamente concluso il suo mercato. In tutto questo, la squadra di Fabio Grosso è partita, partirà per l'Inghilterra, dove giocherà in tournée, e ad accoglierli ci sarà anche Andrea Giannattasio. Ciao Andrea!
2: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti da Londra, dalle sponde del Tamigi.
0: Allora, raccontaci un po' quello che è il grande entusiasmo, chiaramente in casa fiorentina, poi ci concentriamo su quella che sarà la tournée in Inghilterra.
2: Beh sì, entusiasmo derivato soprattutto dal mercato con 5 acquisti già fatti e davvero insomma, la volontà da parte di Fabio Paratici di rifondare una squadra che lo scorso anno si è salvata a fatica. Adesso è una Fiorentina che ha messo molta benzina a centrocampo, insomma, ha speso oltre 50 milioni per un reparto mediano che è stato completamente rivisto. Certo, per il 4-3-3 che ha in mente Fabio Grosso servono ancora degli attaccanti esterni che in questo momento mancano all'appello, però la Fiorentina conta di chiuderne almeno uno nel corso della settimana che partirà a breve. È in arrivo João Mário in difesa, è un acquisto che prescinde dalla cessione di Fortini o di Dodò e quindi almeno sotto l'aspetto dei terzini Fabio Grosso può sorridere visto che poi in arrivo anche Valdepeñas da Real Madrid.
0: Ecco, la Fiorentina è scesa in campo per la prima amichevole contro il Gubbio, ha vinto 1-0 con calcio di rigore segnato da Gudmundsson. Ti chiedo innanzitutto proprio su Gudmundsson se rientrerà nei piani della Fiorentina o se la Fiorentina sta cercando di piazzarlo.
2: È un giocatore che secondo me è in uscita, resta in uscita nonostante il gol vittoria con il Gubbio, nonostante una prova sicuramente convincente dove l'islandese aveva colpito anche un palo e ha fatto secondo me anche delle buone giocate, però per lui pesa da un lato il ruolo non funzionale al sistema tattico con il quale vuole giocare il nuovo allenatore, che è il 4-3-3, e lui che è un fantasista o comunque un giocatore molto eclettico in attacco non avrebbe ragione d'essere. E poi il fatto che ha un ingaggio veramente alto, Lorenzo 2,2 milioni netti di euro sono veramente tanti per un giocatore che sì, è vero, ha fatto comunque sia quasi 20 gol in 2 anni, alla Fiorentina sembrano pochi, ma in realtà sono tanti, anche se molti sono stati fatti su rigore, però è un giocatore che, ripeto, difficilmente potrà avere una conferma qua a Firenze. Certo, queste amichevoli qui in Inghilterra con il Queen's Park Rangers domani e con il Watford settimana prossima potrebbero magari far scrivere un'altra storia, un altro epilogo, ma io francamente penso che la strada sia già tracciata.
0: Allora, hai citato le due amichevoli che la Fiorentina andrà a giocare e hai citato soprattutto il 4-3-3 di Fabio Grosso, no? Che non è certo una novità, è sempre stato il suo credo tattico. Ecco, però la Fiorentina non ha esterni d'attacco, quindi è lì, no? Che si dovrà concentrare il lavoro di Fabio Paratici.
2: Sì, e indubbiamente, avendo speso il nuovo direttore sportivo Viola 15 milioni per un difensore come Vieri, potenzialmente quasi 20 se verrà riscattato Dragusin, sempre in difesa, e 50 milioni per due centrocampisti come Ulai e come Attà, la sensazione è che per gli esterni offensivi almeno un grande colpo verrà fatto. Insomma, un altro grande giocatore che abbia una cifra che oscilla tra i 20, i 25 e forse anche 30 milioni possa arrivare. Il nome più caldo in questo momento credo che resti quello di Alai Begovic, il Bayer Leverkusen, ma chiaramente insomma sono tante le pedine che l'area tecnica sta seguendo. Chiaro che non sarà soltanto uno l'arrivo là davanti, saranno almeno altri due esterni, perché la Fiorentina non ha veramente nessuno, poi recupererà Parisi nel corso dei prossimi mesi, anche se insomma, in realtà lui è più un terzino, ma spesso ha dimostrato di saper far bene anche in attacco, però è chiaro che è un reparto completamente da rifondare, quindi gli acquisti saranno veramente tanti in quella zona.
0: Perfetto Andrea, grazie mille, buon lavoro in Inghilterra. E
2: A voi, a presto, buon lavoro.
0: noi siamo arrivati così alla chiusura del nostro TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, con il TMV News sarà a lunedì. A presto.

da un'altra parte. Il Lione appunto sembra la squadra che ha trovato un accordo sia con OpenDA per quanto riguarda il contratto, sia per quanto il progetto, sia per quanto riguarda la Juventus per il prestito. Parliamo di un prestito con diritto di riscatto, con Lione e Juventus che si divideranno, stando a quello che viene scritto oggi, si divideranno lo stipendio di OpenDA, ed effettivamente, e hai capito bene, la Juventus lo terrà almeno fino a sabato, dove OpenDA dovrebbe scendere in campo per la partita contro, per l'amichevole contro i belgi dello Standard Liegi. E sì, diciamo che il rischio che si faccia male in allenamento c'è, e sarebbe veramente assurdo e paradossale e incredibile se OpenDA dovesse farsi male, la Juventus non dovesse riuscire a cederlo. Vedremo quello che succederà. Chiaramente un rischio. Spalletti, credo di aver capito che sia stato proprio Spalletti a chiedere alla dirigenza di aspettare, nel senso di trovare l'accordo con

0: voluta quella, avrebbe voluto quella con cui si lavorerà durante la stagione come punta titolare. Al momento non dovrebbe averla, perché, anzi, sicuramente non ce l'ha perché Ekator è infortunato. David, qualora dovesse fare il titolare, anche se non credo, è ancora via perché ha finito più tardi il mondiale, rispetto ad altri compagni, e, come per esempio Yildiz. E c'è Milik che è un altro giocatore che direi che il titolare non lo farà, e rimane appunto soltanto Penda che è un giocatore in uscita, quindi ecco sì, Spalletti ha chiesto da quanto si evince di cedere Openda soltanto dopo questa amichevole. Rappresenta un rischio, su questo non c'è dubbio, però questa è appunto la decisione della società. Andiamo ad ascoltare il prossimo vocale.
1: Ma sostanzialmente l'ascoltatore di prima, tifoso, si è espresso male, ma ha sempre ragione. Cioè io ho le fonti, ma chi legge la Gazzetta? Chi segue Sport Italia? Chi segue la Radio Sportiva? Chi segue tutto sport? Cioè, i giornalisti devono dare le notizie, se non si hanno le notizie si parla di qualcos'altro, si fa intrattenimento anche nel mondo.
0: Continuiamo questo discorso un po' spigoloso sul giornalismo italiano. Onestamente credo che la Gazzetta abbia dei lettori, che Radio Sportiva abbia dei lettori, pardon, degli ascoltatori, che Sport Italia abbia dei telespettatori, perché altrimenti non starebbero in piedi. Poi a qualcuno possono piacere, a qualcun altro no, qualcuno può fidarsi di una fonte, qualcun altro no. Ripeto, faccio fatica anche ad aprire e a dare un'opinione su questo, perché ripeto, ognuno dal suo punto di vista e ha la sua opinione. Quindi ecco, non sarò sicuramente io a farvi cambiare idea. Io ripeto, non sono, non pendo da nessuna parte in questo caso. Cerco sempre di rimanere nell'equilibrio. E questo, insomma, però a quanto pare è un argomento che vi sta molto a cuore. Andiamo con il prossimo vocale.
2: Ciao, Leonardo a Roma. Allora, dopo l'ufficializzazione anche da parte della Juve sull'entrata, arriva Muaremovic, che ha generato anche 17,4 milioni di plusvalenza, la Juventus avrebbe comunque, con il risparmio anche dell'ingaggio lordo di Vlahovic e Kostic, la possibilità di andare a fare già un colpo. Probabilmente sta solo aspettando magari che fisicamente qualcuno esca. Io ho sentito che Openda i saluti anche se in prestito, per poi annunciare un primo colpo in attacco.
0: Sì, Openda i saluti. È vero, quello che dici di Muaremovic, che ha dato un importante incasso alla Juventus, 17,4 milioni ricavati dalla cessione al Leeds, visto che la Juventus appunto aveva il 50% della rivendita. È vero che risparmi dallo stipendio di Vlahovic, eccetera, eccetera. Ma a quanto pare non è sufficiente, perché dallo stipendio di Vlahovic risparmi una cifra, ma non, diciamo, non così gonfia da poter insomma finanziare un nuovo acquisto, anche perché credo, ma soprattutto credo che la strada di Vlahovic non sia ancora totalmente chiusa. E su questo c'è da fare grande attenzione, perché anche stamattina su vari siti, come ad esempio Tuttomercatoweb, dopo tra l'altro lo andiamo anche a spulciare un po' di più, non sembra essere chiusa la pista Vlahovic, e questo è secondo me un aspetto che blocca un pochino la Juventus, sul discorso entrate. La Juventus non ha chiuso il discorso, Vlahovic non ha chiuso il discorso, e quindi ecco, si potrebbe prolungare ancora un pochino la questione. Poi è chiaro, abbiamo parlato di questa un pochino mancanza.

0: di concretezza per adesso, ma in generale le società italiane in questo momento hanno delle disponibilità economiche e di status anche di un campionato che non è più al top come era qualche anno fa, che blocca un pochino le trattative. E poi è anche vero che siamo al 23 di luglio e il mercato si sblocca poi ad agosto, anche se poi è un pochino, siamo poi a ridosso del campionato, ma la realtà è questa, il mercato si deve ancora sbloccare, deve ancora entrare nel vivo, si sblocca poi verso la metà di agosto e quindi ecco, bisognerà ancora aspettare, ma non credo sia una cosa che preoccupa più di tanto la dirigenza bianconera, ecco. Siamo già oltre le 10, quindi direi andare con il prossimo break pubblicitario, piccola pausa, poi continuiamo a leggere qualche notizia, le nuove notizie di oggi, qualche analisi, qualche approfondimento, poi dalle 10:30 un po' più avanti. Spazio di nuovo a voi, a tra poco.
1: Buongiorno RBN.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Duplice omicidio all'alba di stamani a Quartaccio nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sul posto i carabinieri della compagnia di Quarto e il nucleo investigativo provinciale di Cagliari.
2: Restiamo in Sardegna. Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro. Buongiorno dalla redazione.
3: Duplice omicidio all'alba di stamani a Quartaccio nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sul posto i carabinieri della compagnia di Quarto e il nucleo investigativo provinciale di Cagliari.
2: Restiamo in Sardegna. Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Bari Sardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto starebbe emergendo dalle indagini, sono scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino. Il minore fermato sarebbe il fratello della ragazza investita.
3: Spuntano altri video sulla vicenda di Abderrahim Fakir, morto lo scorso 19 luglio a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti, che cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti prima di immobilizzarlo. In un altro, dopo l'azione, lo si vede a terra legato con fascette a caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui quattro soccorritori della Croce Rossa con due di loro che tentano di rianimarlo. Per domani sono attesi i risultati dell'autopsia, fondamentali per capire le cause del decesso.
2: Il conflitto in Medio Oriente. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nuova ondata di attacchi americani nella notte. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Intanto via libera di Trump ad un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile.
3: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Mallorca.

0: Sono le 9:15.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso.
3: Notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri iraniano un precedente esplosivo.
4: E intanto sono entrati in vigore i nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Le misure sostituiscono i dazi temporanei in scadenza e prevedono aliquote comprese tra il 10 e il 12,5%. Le nuove tariffe sono arrivate proprio allo scadere di quelle temporanee del 10% introdotte dal tycoon dopo l'annullamento dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio.
3: Due magazzini di una società russa di commercio elettronico sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. La struttura serve l'area metropolitana della città. Il governatore locale ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime.
4: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
3: L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria.
4: È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale di numerosi partner commerciali europei. Le misure sostituiscono i dazi temporanei in scadenza e prevedono aliquote comprese tra il 10 e il 12,5%. Le nuove tariffe sono arrivate proprio allo scadere di quelle temporanee del 10% introdotte dal tycoon dopo l'annullamento dei...
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. La Juve raccontata
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Venerdì 24 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con diverse dinamiche, diversi cambiamenti anche sul mercato, soprattutto per quanto riguarda la situazione del portiere. Ecco, partiamo proprio da qui, proprio da tutto mercato web, perché si parla proprio di una novità in particolare per quanto riguarda la porta, ovvero il sorpasso di Suzuki per la corsa al nuovo portiere della Juventus. Si legge su tutto mercato web: Juventus sorpasso Suzuki, incontro Carnevali Cherubini per il numero uno del Parma. Il portiere del Parma adesso sarebbe balzato in pole come nuovo numero uno, possibile numero uno bianconero. Resta in secondo piano Vicario, mentre si allontana sempre di più il Dibu Martinez, con Spalletti che attende il rinforzo tra i pali, ma nel frattempo può contare su Mattia Perin e su Michele Di Gregorio, ma con ogni probabilità si opterà per un nuovo arrivo con uno dei due che poi verrà ceduto nel corso della finestra estiva di calciomercato. Si era parlato tanto del Dibu Martinez, che però adesso si allontana sempre di più, perché l'Aston Villa sembrerebbe ferma nella sua posizione di muro nei confronti dell'offerta fatta dalla Juventus intorno a 6-7 milioni di euro per il cartellino dell'argentino, e continua a chiederne di più. Si parla di una decina di milioni, e quindi c'è un nuovo nome che nelle ultime ore ha preso il sopravvento, ovvero quello di Zion Suzuki. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tutto Sport, nelle ultime ore ci sarebbe stato non solo un inserimento per il portiere del Parma, ma addirittura un sorpasso sui candidati, con un incontro ieri fra l'amministratore delegato bianconero e Cherubini. Il numero uno giapponese non sarebbe però l'unico profilo in corsa per la porta bianconera. Sempre secondo quanto scrive il quotidiano, fra le alternative resta valida la pista che porta Guglielmo Vicario del Tottenham, mentre si potrebbe raffreddare quella che porta il Dibu Martinez. Vedremo nelle prossime ore quali potranno essere gli sviluppi di mercato per il ruolo di portiere della Juventus, ma insomma questa è la notizia di oggi, con il Dibu che si allontana sempre di più, mentre c'è il sorpasso Suzuki. E insomma, l'abbiamo accennata questa notizia, ma poi andremo anche più nello specifico. Ci tuffiamo subito sulle prime pagine, perché appunto andiamo sulla Gazzetta dello Sport, sulla prima pagina della Gazzetta, che si concentra sulla trattativa per il nuovo CT della Nazionale. Più Pirlo che Pep, questo è quello che si legge per quanto riguarda la Nazionale, il piano di Maldini e Leonardo, Malagò con il tandem tecnico all'assemblea della Lega di A. Per il nostro progetto servono 8-10 anni, queste le parole di Malagò, che ha detto il CT. Abbiamo sentito anche Ancelotti, ancora prima di Guardiola, sarà uno in sintonia con il direttore tecnico. Cairo dice: bisogna accelerare, decisivi i primi 100 giorni. Quindi continua, insomma, continua la trattativa per portare, per regalare alla nazionale italiana un allenatore, un commissario tecnico di livello. Sembrerebbe che Guardiola abbia chiesto una cifra molto importante per lo stipendio. Vedremo quali saranno gli sviluppi. Quello che sappiamo è che la FIGC sta cercando di regalare alla nazionale un CT di livello, e soprattutto in tempi relativamente brevi. In taglio alto si parla del Milan. Leao, arrivano i turchi, accordo tra Rafa e il Fenerbahce. Modric al Milan un altro anno, Cardinale lo descrive come un vincente. E quindi Leao sempre più in uscita, sempre più con le valigie in mano per andarsene da Milano. E poi la FIFA di spalla destra, stipendio di 5,2 milioni, così Infantino si è arricchito con il calcio. E poi anche l'Inter, perché si parla di Pio Esposito, che firma fino al 2031, e ora l'Inter ha bisogno di lui. E si parla poi anche di Antonelli, di Kimi Antonelli al Gran Premio d'Ungheria. Ferrari favorita più bello batterla, questo il virgolettato. E poi Alcaraz, si parla anche di tennis, Alcaraz che non gioca dal 14 di aprile, dubbi sul rientro, col punto interrogativo se fa solo gli US Open, con la Gazzetta, che poi, ritornando un attimo sul discorso commissario tecnico della nazionale, scrive Andrea Pirlo e Guardiola, mondi troppo lontani, con la firma di Stefano Agresti. Vedremo, effettivamente sono due allenatori ovviamente molto distanti tra di loro per carriera, per stile di gioco e tante altre cose. Andiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, perché si parla del calciomercato dell'Inter, dell'interessamento per un ex giocatore, un giocatore che è stato di proprietà della Juventus, ovvero il Cuti Romero. Inter Romero obbligatorio, questo è quello che si legge. Prima di Spence cambiano gli scenari nella doppia trattativa impostata col Tottenham, chi fu detta la priorità? Tutto sull'argentino, operazione da quasi 50 milioni, contatti con il suo entourage, ausilio studia formula e prezzo, congelato l'esterno degli Spurs, Spence, troppa distanza sulla valutazione, nuovo tentativo anche per il centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, che è il grande obiettivo dell'Inter in questo calciomercato estivo, per il quale però non ci sono grandi sviluppi. Sul Corriere dello Sport si parla anche della Juventus e dell'interessamento per Lukumi, contatto col Bologna, Lukumi e sfida fra Juventus e Galatasaray. Carnevali incontra Fenucci in Lega, i turchi offrono un triennale da 4 milioni a stagione. E poi anche il Napoli, via libera al colpo in difesa, la strategia di Manna, buongiorno, fuori 4-5 mesi per l'infortunio al menisco. Il direttore sportivo dice: l'infortunio ci ha sorpreso, in lista Gatti e Thiago Gabriel. E quindi si parla anche dell'interessamento del Napoli per Gatti, che sembra essere un fedelissimo del neo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri. E poi anche Modric, ufficiale il rinnovo, Milan o voglia di riscatto, Luca ha firmato per un'altra stagione, sono felice di restare, credo nel progetto. E poi la Roma, si muove Friedkin Junior, la Roma prepara l'offerta per Nusa, dialogo in corso con il Lipsia, per il norvegese piacciono anche Götze, Elmala e Skelderup. E poi anche la nazionale, cominciamo bene Italia, la nazionale come una fiction, scrive anche in maniera un po' polemica il Corriere dello Sport. Maldini e Leonardo dicono: aspettiamo Guardiola, vogliamo verificare la sua disponibilità prima di chiamare Pep, abbiamo contattato Ancelotti, ma Carlo non molla il Brasile, dunque vuole rifarsi dopo un mondiale andato sicuramente sotto le aspettative, non come ci si aspettava dalla Seleção Verde Oro. Andiamo anche su Tutto Sport, perché ci sono tanti temi su Tutto Sport, in particolare ci si concentra proprio sul nome di Suzuki, che è il nome di questa mattina. Sorpasso Suzuki, Colo 40 milioni, in porta scatta il giapponese, per il francese ultima offerta della Juve al Paris Saint-Germain, incontro tra Carnevali e il Parma, i soldi per Pellegrino, che rimane un candidato per l'attacco, ma soltanto in prestito, pronti a essere dirottati sull'estremo difensore nipponico. Dybu si allontana, Vicario, scaricato dal Tottenham, è l'alternativa, è già in Italia e aspetta una chiamata, si parla di Zirkzee. Intanto crescono gli abbonamenti per quanto riguarda la Juventus. In taglio alto si parla di nazionale, Malagò, Maldini e Leonardo alla Lega, vogliamo un CT che ragioni come noi, Guardiola non è per i soldi, matrimonio alle nozze, questo si chiede Tutto Sport. In Puglia oggi si sposa Donnarumma, Paolo e Peppe potrebbero incontrarsi, la questione economica non è rilevante, l'altra candidatura forte resta Pirlo, ma abbiamo cercato anche Ancelotti, questo il virgolettato. Cairo sgrida tra virgolette il direttore tecnico e tira la volata a Conte, che come sappiamo sarebbe il preferito delle squadre, dei club di Serie A. E poi Modric, amore di Milan, avanti insieme, il fenomeno croato non smette, voglia di riscatto immensa, Cardinale va nella stanza di Berlusconi. E poi l'Inter, tutto su Romero, rompe col Tottenham, per il difensore argentino pronti 40 milioni, Spence costa troppo, si cerca un altro esterno per Kivu. Sono già diversi gli esterni che l'Inter ha sondato, ha trattato, ma che non è riuscito a portare il nerazzurro, da Palestra a Spence, passando per Kalaili. E poi Manna, che fulmina De Bruyne, le grane del Napoli, non ho gradito le sue parole. Ha un contratto, non decide nulla lui. E poi spiazzati da Buongiorno, con la situazione un po' spinosa in casa Napoli, le dichiarazioni di De Bruyne un po' contro il Napoli, contro anche Conte, di parole che aveva pronunciato inizio estate, hanno fatto un po' storcere il naso all'ambiente partenopeo. In taglio basso anche il Torino, l'orgoglio di Mascardi, non temo un altro portiere, Perri più vicino, Livakovic resta caldo, ma il ragazzo venuto dallo Spezia dice prestito, ma che, me la gioco qua. E poi anche la Formula 1, Hamilton e l'Ungheria, Mercedes ancora più veloce, ma la rossa, puntini di sospensione, fiducia Ferrari, favoriti no, però lotteremo. Mentre Antonelli dice anche a Monte Carlo mi davano per battuto. E poi anche il tennis con Sinner, solo lui può farcela, Fanta Sinner vuol vincere tutti i Masters 1000 in un anno, trionfo nei 9 major in una stagione, impresa mai riuscita, e in carriera oltre a Jannik solo Djokovic. Questo è il quadro della prima pagina di Tutto Sport. Facciamo un salto anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, dove si parla principalmente di nazionale. La prima di Leonardo e Maldini, sentito anche Ancelotti, come ribadiscono un po' tutte le prime pagine che riportano queste parole, questa notizia riportata ieri dagli stessi dirigenti della nazionale della FIGC. Aspettiamo Guardiola, questo è il titolo che utilizza il quotidiano sportivo. Si parla anche di Malagò, che guarda al futuro e dice il metodo è cambiato. In taglio alto la Formula 1, oggi le libere, è sempre derby Kimi Ferrari, rosse a Budapest per la rimonta. In taglio basso anche gli affari rossoneri, Cardinale vede Amorim per il mercato e Modric firma, immensa voglia di riscatto. Mentre viene anche riportata l'intervista fatta proprio dal quotidiano sportivo al Pepo Martinez, portiere dell'Inter, grande chance, il portiere spagnolo sarà il nuovo titolare, San Siro mi emoziona, sogno la Champions. Questo scrive il quotidiano sportivo. Questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi ci prendiamo una piccola pausa, come al solito a quest'ora, poi diamo spazio a voi, perché vedo già che ci stanno arrivando diversi vocali, diversi messaggi, quindi continuate a scriverci, perché subito dopo la pausa c'è spazio per voi.
1: Buongiorno RBN.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
3: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
2: Missione compiuta per il Sette Bello, che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
3: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
2: Missione compiuta per il Settebello che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 13-8 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12.15. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi che, reduce della sconfitta in finale in 2-7 contro Rublev, all'ATP di Bastad questa sera fa il suo esordio nel 250 de Estoril, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo-argentino. Atletica. Nadia Batocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei campionati italiani che si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in tredicesima posizione con il tempo di 14:40.05 la sua prova nel Golden Gala a causa di alcuni problemi fisici. Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle medaglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno, tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Buongiorno RBN.

0: Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera. C'è spazio per voi adesso perché siamo nella nostra seconda mezz'ora e quindi spazio a voi, spazio ai vostri vocali e ai vostri messaggi. Vedo che stanno iniziando già ad arrivare numerosi e quindi inizierei subito dal primo messaggio vocale.
1: Ragazzi, pigliatevi in sala regia stamattina.
0: Ecco, questo. Vabbè, direi che andrei avanti su.
2: E niente, scusate.
0: Niente. Direi che andrei avanti con il messaggio di Enrico. Buongiorno, io avrei un'idea. A inizio stagione prendere 3 giocatori dalle giovanili: attaccante, centrocampista e difensore. I migliori nel ruolo e farli giocare qualche minuto in prima squadra quando la partita lo consente. Magari così si scoprono talenti. Che ne pensate? Sì, sarebbe, diciamo, il modus operandi che dovrebbe avvenire più diciamo, nella normalità. Ecco, non dovrebbe essere un'idea rivoluzionaria. Ecco, però, insomma, in Italia è una cosa che si fa molto, molto poco. È una cosa che si fa nel precampionato, ma poi i giovani che magari fanno anche bene nel prestagione, nelle amichevoli precampionato, dove c'è spazio per diversi giovani, poi diciamo quelle amichevoli lì, quelle prestazioni lì servono da palcoscenico, poi da pubblicità, da vetrina per il calciomercato. E quindi ecco, questo è come si ragiona in Italia, purtroppo, aggiungerei, perché sicuramente immagino che la Juventus adesso non conosco così bene nella primavera, nella next gen, non conosco nel dettaglio i singoli giocatori, però sicuramente sarebbe una cosa che andrebbe fatta. C'è il nome ad esempio di Diego Pugno, che ha lasciato la Juventus in questa sessione di calciomercato, attaccante classe 2006, quindi anche giovane, ventenne, relativamente giovane. Poi si apre il discorso che spesso apriamo anche in questi momenti, in questi dibattiti, lui che appunto ha giocato nell'ultima stagione con la next gen, e la Juventus lo ha ceduto all'Ajax. E ha giocato tra primavera e next gen, ha giocato poche partite, ma ha segnato in quelle poche partite. E quindi è in Youth League, anche tra l'altro, in primavera, in serie C, in Coppa Serie C. Quindi è un giocatore interessante. Però è stato ceduto all'Ajax. Lui aveva anche debuttato, tra l'altro, con la prima squadra, Diego Pugno, nella stagione 24-25. Nella quattordicesima giornata di quel campionato contro il Lecce, però poi ecco, è finito all'Ajax. Ecco, Ajax sicuramente grande squadra per lanciarsi se sei un giovane, e quindi sì, diciamo che tanti ragazzi purtroppo fanno quella fine, e l'Ajax è uno dei palcoscenici forse più importanti in cui un giovane può andare in questo momento, perché tanti vanno magari a finire in Serie C e poi a essere dimenticati. Poi il messaggio di Luca da Genova: i media, se nazionali e non espressamente di una parte, hanno il dovere di informare correttamente l'opinione pubblica e fare cronaca, non silenziare secondo gradimento e tifo, altrimenti si umilia una nobile e fantastica professione. D'accordissimo, su questo non ci sono dubbi. Credo che tu abbia ritirato fuori un pochino il tema di cui si parlava in maniera anche un po' polemica da parte vostra, della Gazzetta dello Sport, ma è un tema che onestamente non riaprirei, perché non c'è in realtà un grandissimo discorso da fare attorno, quindi ecco, è un tema su cui non ritornerei onestamente. Tornerei invece sui temi del calciomercato, sui temi del giorno, riprendendo il messaggio di Giovanni da Vittoria, che ci scrive: noi tifosi non riusciamo a capire perché la Juve si sta ostinando così tanto su Colomouani. Sono passati ben 3 direttori generali, ben 3 allenatori diversi, e il nome per l'attacco rimane sempre Colo. Siamo sicuri che questo nome è voluto dall'allenatore e non dall'altro tipo Elkan, dall'alto, scusami, tipo Elkan, perché questa cosa è molto strana. Non esistono altri attaccanti che fanno il caso della Juve? Sì, diciamo che che potrebbe anche essere che sia un nome indicato da Elkan, questo onestamente non lo so, sarebbe sicuramente interessante, bello saperlo, ma non lo sappiamo, quindi chi lo sa, però sì, hai sottolineato bene come da tempo la Juventus lo stia trattando, non da tempo nel senso mesi o settimane, ma nel senso direi un annetto tra le varie sessioni di calciomercato che si sono susseguite. E quindi insomma non sicuramente la cosa migliore. Poi chiaramente se un giocatore che è gradito, allora è un altro discorso. Magari c'è anche la possibilità che fosse un giocatore che piaceva sia a Tudor che piace adesso a Spalletti. Insomma, questo lo vedremo. Tudor sicuramente era probabilmente innamorato di Colomani perché gli ha fatto fare un super mondiale per club, e quindi sicuramente lo vedeva di buon occhio. Poi mi sono perso anche il messaggio di Mirko che ci ha scritto: buongiorno, se prendono Suzuki siamo in mano a dei dilettanti. Della stessa opinione in diversi, perché per esempio anche Luca da Genova scrive: certo che se fosse vero, in merito avrei dei seri dubbi, se fosse vero Suzuki, però che idea vincente. Credo che sia un po' sarcastico, ironico, questo non lo so, non sono in grado di capire il tono dei messaggi, però credo di sì. Ecco, nome non graditissimo, a quanto pare senza dubbio un portiere un po' più indietro rispetto agli altri nomi che c'erano in lizza e in lista, come il Dibu Martinez. C'è ancora Vicario sullo sfondo, adesso vedremo se la pista che porta al Dibu è stata completamente abbandonata. Questo onestamente ad oggi non si sa ancora, almeno non è ancora venuto fuori granché, e si dice che l'Aston Villa comunque fa muro. L'Aston Villa chiede troppo, secondo quanto considerato e giudicato dai dirigenti della Juventus, quindi al momento c'è grande distanza, c'è appunto un blocco nella trattativa. Vediamo se si è completamente arenata. Sicuramente c'è Vicario. Ecco, su Vicario ci tenevo a sottolineare anche questa cosa, perché ieri il Tottenham sul suo sito ufficiale, sto prendendo adesso la comunicazione proprio del sito ufficiale del Tottenham, che ha confermato la squadra per la tournée in Nuova Zelanda e in Australia, ha diramato tutta la lista dei convocati. Non c'è però Guglielmo Vicario, di cui viene detto Guglielmo Vicario ha subito una piccola botta in allenamento e rimarrà sotto trattamenti, sotto cure al nostro centro d'allenamento. Questo il comunicato del Tottenham su Guglielmo Vicario. Ecco, forse c'è un pochino di mercato a condizionare questa scelta, anzi direi quasi senza dubbio, però il dubbio sicuramente c'è, non si può avere la certezza, però è molto probabile. Quindi Vicario comunque rimane in uscita dal Tottenham, e su questo siamo abbastanza certi, da vedere se la Juventus ci punterà oppure no, ma a quanto pare Suzuki è il nome serio di queste ultime ore, che però non sembra essere molto gradito ed effettivamente un pochino più indietro rispetto agli altri nomi che sono stati fatti. Domenico da Napoli ci scrive: c'era una volta la Juventus, e che tristezza vederla ridotta in queste condizioni. A meno di un mese dall'inizio dell'ennesima stagione non si prende ancora nessuno, e seppure si prova a cedere qualcuno, vedi Openda, siamo costretti a prestare e pagargli anche noi lo stipendio. Sono veramente deluso. Sì, diciamo che la Juventus di un po' di anni fa, quella dei cicli, del ciclo stravincente dei 9 scudetti, era una Juventus in cui nel calciomercato estivo andavano fatti solamente dei ritocchi, e quindi uno potevi permetterti di farli anche più avanti nell'estate, nel calciomercato, e due avevi una squadra già ben consolidata, e quindi fare mercato era anche più facile, avevi più margine di trattativa, non avevi quella necessità impellente di avere un attaccante come invece la Juventus ce l'ha adesso, perché l'attaccante non ce l'ha in questo momento. C'è Openda che però sta aspettando soltanto di giocare l'ultima partita domani e poi volare in Francia. Milik è un giocatore non considerabile, direi. E quindi sì, diciamo che parliamo di due dimensioni sicuramente diverse. Il messaggio di Terry: mi sa tanto che l'unico per il momento a sbloccare il mercato sia il tanto criticato Openda. Leggo che Gatti, uno dei pochi a non sentire il peso della maglia, interessa al Napoli. Chi è al suo posto? Intanto domani si torna in campo, spero di non vedere Arthur. Allora, diversi temi. Sì, è probabile che sia proprio Openda a sbloccare il mercato. Ne parla tra l'altro anche il Corriere dello Sport. Di questo dopo andiamo a leggere più nel dettaglio, perché la Juve sembra preparare l'affondo su due piste, quelle di Lukumi e quella di Lukumi e di Kessié, proprio grazie all'addio di Openda, che libera un posto in squadra, libera parte dell'ingaggio, perché la Juventus dovrebbe pagarlo insomma a metà più o meno con il Lione, se effettivamente l'operazione dovesse andare in porto, e quindi sì, la Openda effettivamente è colui il quale sembra poter sbloccare il mercato. Gatti è un giocatore secondo me un po' sporco, nel senso un po' grezzo tecnicamente, però secondo me di grande personalità. Ecco, si è parlato di giocatori in passato, anche negli scorsi giorni, ma non solo, di giocatori a cui manca un pochino la personalità in questa Juventus. Ecco, Gatti sicuramente è uno che compensa questa mancanza, perché è un giocatore di grande spessore caratteriale. Però effettivamente interessa al Napoli perché Allegri lo stima molto, è stato giocatore, tra l'altro, se non ricordo male, lanciato proprio da Allegri, voluto da Allegri alla Juventus. Gatti che secondo me ha dimostrato sempre grandi cose, poi qualche errore lo ha fatto, su questo non ci sono obiezioni, però secondo me è un giocatore che ha tenuto sul carattere della Juventus in tante occasioni. Però sì, Allegri lo vuole al Napoli. E chi è al suo posto è una bella domanda. Si è parlato in realtà di diversi difensori, si parla proprio di Lukumi, che è un giocatore interessante. Non so se per sostituire Gatti, se per sostituire un'eventuale partenza di Bremer. Questo bisognerà capirlo nelle prossime settimane, perché la Juventus sicuramente qualcuno dovrà cedere in difesa, e difesa è un reparto abbastanza relativamente affollato. In uscita sembra esserci sicuramente Rugani, così come João Mario. Vedremo se Lukumi arriverà, e nel caso chi andrà via, se andrà via qualcuno, visto il suo approdo eventuale. Parliamo sempre ovviamente al condizionale, perché col calciomercato non si sa mai. Massimiliano da Roma ci scrive: se davvero abbiamo offerto 40 milioni per Colo e i francesi l'hanno rifiutata, io abbandonerei oggi stesso la trattativa. Dopo andiamo anche a leggere più nel dettaglio gli sviluppi su Colomoani, ma sembrerebbe che effettivamente la Juventus abbia ritoccato l'offerta al Paris Saint-Germain. Quella precedente dovrebbe essere di 38 milioni e la Juventus l'avrebbe ritoccata, quindi sì, si può parlare di un'offerta che si avvicina, che se non arriva ai 40 milioni ci si avvicina molto, e il Paris Saint-Germain, adesso vedremo quale sarà la risposta dei parigini, però sì, diciamo che Si parla di un'ultima offerta, questo è quello che scrive, ad esempio, come abbiamo letto prima, in prima pagina Tutto Sport, perché scrive proprio ultima offerta della Juve al Paris Saint-Germain, quindi secondo quanto dice Tutto Sport dovrebbe essere l'ultima offerta. Vedremo quello che succederà, sicuramente se il Paris rifiuterà anche questa, io credo che la Juventus potrebbe, ma soprattutto dovrebbe, virare su altri nomi, che sono nomi che evidentemente non soddisfano né voi né tutti gli altri tifosi juventini, che sono il nome di Pellegrino, ad esempio, su tutti, anche quello di Zirkzee credo non sia un nome che aggrada a tutti, però insomma, se la Juventus ha bisogno di risparmiare o comunque non può permettersi di spendere una cifra eccessivamente elevata, e allora bisogna anche in qualche modo accontentarsi. Poi sempre Luca da Genova, ma sì, risolviamo un problema al Napoli, diamogli Gatti, tanto siamo così forti che possiamo rinforzare le concorrenti, che peraltro ci amano alla follia e contraccambiano sempre i favori. Direi che questo è senza dubbio un messaggio abbastanza ironico, e sì, diciamo che rinforzare le concorrenti è sempre una cosa a cui bisogna fare grande attenzione. Ripeto, come dicevo poco fa, Gatti è un giocatore, secondo me, che alla Juve fa molto comodo, nel senso che è un giocatore di personalità, di garra, di agonismo. È un giocatore che, ecco, forse deve, sicuramente a grande margine di crescita, deve migliorare su tanti aspetti, sul lavoro di reparto, sulla lettura delle situazioni con un pochino più di anticipo, ma è un giocatore che nell'uno contro uno è molto bravo, che è molto strutturato fisicamente, molto aggressivo sportivamente, a volte esagera anche un pochino, e questo anche lì lo deve un attimo, si deve sistemare un attimo quell'aspetto, ma è un giocatore che alla Juve fa molto comodo, perché secondo me è un difensore potenzialmente forte, che già in rosa, senza dover andare a scomodare il direttore sportivo per andare a prendere Lukumi, che è un giocatore che con tutto il rispetto, secondo me siamo più o meno a livello di Gatti. Poi ognuno può avere la sua opinione, è stato tanto criticato Gatti, secondo me in maniera anche abbastanza infondata. Roberto da Trieste ci scrive: buongiorno ragazzi, ma qua si sta spostando il focus sulla nazionale e non si parla, non ci si preoccupa per la credibilità del calcio italiano. Non è possibile andare avanti così. Prima dell'inizio del campionato certi dirigenti, certe persone devono essere assolutamente sollevate dal loro incarico. Non comprendo benissimo di chi tu stia parlando, non so se tu stia parlando dell'inchiesta arbitrale, è quello che mi viene in mente, non so se parli della FIGC, non so se parli della Lega Serie A o di qualche altro presidente dei club. Messaggio un po' che onestamente non ho capito, quindi ecco, se ci tenevi ad aprire un tema, facci capire meglio, così cerchiamo di parlarne. Dudu da Alba ci scrive: dici che se succedesse l'impensabile, ovvero si trovasse una quadra per Colo e anche per Vlahovic, i due potrebbero convivere. Potenzialmente sì, però come dici tu, sarebbe un qualcosa di impensabile, perché la Juventus non credo abbia le risorse economiche per portare in bianconero entrambi. Colomani al momento è la priorità, però onestamente sono un po' scettico su quelle che sono le dinamiche e su quella che è la direzione della trattativa. I due secondo me insieme giocherebbero benissimo, perché Vlahovic è un attaccante che ti fa da riferimento centrale, che potenzialmente ti viene incontro, ti fa la sponda, ti protegge il pallone, cosa che Vlahovic fa benissimo. Deve sicuramente migliorare dal punto di vista tecnico, soprattutto nel governo del pallone, però è un giocatore che il pallone lo sa difendere molto bene, ti sa far salire la squadra, ti sa prendere il fallo quando c'è bisogno, ti sa far respirare quando c'è bisogno, quindi è proprio quel centravanti che sarebbe che calzerebbe alla perfezione nell'organico di Spalletti, e se effettivamente si dovesse riuscire a fare una coppia offensiva, anche bisogna vedere anche dal punto di vista del modulo come incastrarli, perché lì non sarebbe facile. Come dicevo anche qualche giorno fa, Spalletti è sempre stato abituato a giocare con una punta singola, e quindi questo non è indifferente, non è un aspetto da sottovalutare. anche ha giocato sempre con una punta a Roma, a Napoli, lo ha fatto anche alla Juventus nella scorsa stagione e sembrerebbe destinato a farlo anche nella prossima. Se la dirigenza dovesse regalarli entrambi, allora probabilmente qualche ragionamento si potrebbe fare per farli giocare in due. Secondo me sarebbe una coppia molto efficiente, ma bisogna vedere poi il resto della squadra, perché ricordiamo che si gioca in 11, in realtà si gioca in 16 ormai, visti i 5 cambi che sono estremamente determinanti nel calcio di oggi. Bisognerebbe vedere un po' quale sarebbe se venisse nel caso minato l'equilibrio di tutta la squadra, perché in quel caso forse non ne varrebbe la pena. Ma io credo onestamente che la Juventus non voglia la dirigenza non voglia fare operazioni su cui Spalletti non è totalmente d'accordo. Io credo che Spalletti voglia continuare a giocare con una singola punta, quindi non credo che sia un'opzione portare sia Colomani che Vlahovic. Poi sempre Terry che ci scrive: piuttosto che prendere Suzuki, che con la Juventus non c'entra nulla, mi tengo volentieri Perine di Gregorio, altrimenti andiamo a prendere subito Vicario, manca ormai un mese alla prima di campionato. Ne parlavamo ieri, era un mese esatto dalla prima partita di campionato contro il Frosinone, se non vado errato, e effettivamente tiri fuori un topic interessante. Prendere Suzuki a un prezzo comunque superiore a quello che spenderesti probabilmente, sicuramente per il Dybu, ma probabilmente anche per Vicario. Ecco, bisogna andare un po' a vedere quale sarebbe la differenza tra Suzuki e Di Gregorio, o tra Suzuki e Perin, perché ecco, forse tutta questa differenza non c'è. Poi è chiaro, Suzuki portiere che ha dimostrato comunque di saper difendere i pali della porta in maniera discreta. Ricordiamo che è un giocatore che però ha giocato nel Parma, dove hai pressioni diverse, dove se prendi un gol non ti dico che ci può stare, ma quasi, con tutto il rispetto per il Parma. Mentre la Juventus, se prendi gol, lo stadium rumoreggia, e prendere gol alla Juventus non è la normalità. Poi c'è da considerare anche che ha fatto un gran mondiale con il Giappone. Un Giappone che è uscito prima rispetto a quanto ci si potesse aspettare, complice anche il sorteggio, dove i nipponici sono stati costretti ad affrontare il Brasile proprio di Carlo Ancelotti, e sono usciti proprio per mano dei Verde Oro. Però anche in quella stessa partita Suzuki ha fatto una grandissima partita, ha fatto un buon mondiale. Da vedere però se c'è così tanta differenza con Di Gregorio, giustamente come suggerisce Terry. Mentre poi Davide ci scrive: buongiorno, ma Suzuki è affidabile per te? È una mossa barra idea di mercato perché è amichevole in Giappone? Ma non credo sia una mossa, un'operazione, un'idea determinata da questo. Credo che ecco, Suzuki era già internamente legato, o meglio indirettamente legato alla Juventus, perché Suzuki sarebbe dovuto andare alla Aston Villa e in quel caso liberare l'uscita di Dybu Martinez in direzione Juve. Non so se c'è qualche forma di dispetto che la Juventus voglia fare alla Aston Villa per diciamo vendicarsi tra virgolette di questa mancanza di flessibilità dell'Aston Villa nei confronti della Juve per la trattativa di Dybu Martinez. Mi auguro di no, perché altrimenti ti vai, se dovesse succedere, a prendere un portiere senza effettivamente avere delle certezze sotto questo aspetto. Ma non credo, ripeto, non credo che Carnevali, Massara o chi per loro, Ottolini, facciano un'operazione basata su questo. Quindi ecco, non credo ci sia una ragione di questo tipo. Siamo andati anche un pochino più in là con il tempo, quindi ci prendiamo un'altra piccola pausa, altro break, poi torniamo tra pochissimo.
2: Buongiorno RBN. Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, prosegue l'escalation tra gli Stati Uniti e l'Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri iraniano un precedente esplosivo.
2: E intanto sono entrati in vigore i nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Le misure sostituiscono i dazi temporanei in scadenza e prevedono aliquote comprese tra il 10 e il 12,5%. Le nuove tariffe sono arrivate proprio allo scadere di quelle temporanee del 10% introdotte dal tycoon dopo l'annullamento dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio.
3: Due magazzini di una società russa di commercio elettronico sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. La struttura serve l'area metropolitana della città. Il governatore locale ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
3: L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria.
2: È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi. Saranno comunque determinate fasce di servizio fino alle 9 di questa mattina e dalle 18 alle 21. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso questo lasso di tempo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
6: Radio Bianconera
7: è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere.

0: RBN.
1: Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera 10:06. Torniamo su un pochino di notizie di oggi sulla Juve, ovviamente soprattutto sul calciomercato. In particolare andiamo sul sito del Corriere dello Sport, perché si parla, proprio come preannunciavo un pochino anche prima, si legge Lucumi e che sì, la Juve prepara l'affondo grazie all'addio di Openda. Carnevali ne ha parlato con Fenucci, il piano c'è per il difensore del Bologna, ma occhio, occhio al Galatasaray. Le priorità sono state definite da tempo, così come gli obiettivi. In casa Juve però tempi di gran parte delle operazioni restano legate anche e soprattutto alle cessioni. Una buona notizia alla Continas arriva dalla volontà del Lione di chiudere subito per Openda. I francesi sono sempre stati interessati a lui e ieri c'è stata una forte accelerazione. L'attaccante gradisce la destinazione. La formula dell'affare è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, e la Juve è pronta a valutare offerte anche per Gatti e Bremer, ma il tempo degli affondi non è ancora arrivato. In questa fase il Galatasaray considera come primo obiettivo per la difesa Lucumi, centrale corteggiatissimo del Bologna, che rientrerebbe anche nei piani del Beşiktaş. A proposito di Turchia, ieri a margine dell'assemblea di Lega c'è stato proprio un colloquio tra Carnevali e l'amministratore delegato rossoblu Fenucci per parlare del colombiano. La sua uscita è ovviamente confermata, con il club bianconero pronto a presentare un'offerta sui 20 milioni di euro. I pericoli però sono rappresentati proprio dai club turchi, che possono garantire un ingaggio molto più importante al giocatore. Sul fronte di Bu Martinez, la Juventus spera che il pressing del portiere argentino possa in qualche modo ammorbidire le richieste dell'Aston Villa, ma nel frattempo proseguono i contatti con Vicario nel mirino del Napoli. Anche il futuro di Perin resta incerto. Nei prossimi giorni ci sarà un colloquio tra il suo agente e la Juve per programmare le prossime mosse. Il suo addio diventerebbe attuale qualora De Gregori dovesse restare. E poi appunto i contatti perché sì. Per quanto riguarda il centrocampo, i contatti perché sì proseguono con l'ivoriano in attesa di una nuova proposta della Juve. Al momento il mediano ha congelato una ricca offerta dall'Arabia, perché spera di tornare a giocare in Italia. E a Torino è stimato da tutti e Massara ha un ottimo rapporto con il suo entourage. Piace molto poi anche André del Corinthians, sul quale è forte l'interesse del Fenerbahce. Proseguono anche i discorsi per Colomani e Matteo Pellegrino. La trattativa per l'attaccante del Parma non è però al momento ai primissimi posti delle priorità bianconere. Questo si legge per quanto riguarda appunto diverse situazioni, tra cui quella della Porta. E a proposito di questo, ci spostiamo anche su Tutto Sport, perché si parla proprio anche lì della situazione portiere, più nel dettaglio. Tutto Sport, appunto, Dibu Martinez, la Juve ci ripensa, Suzuki sprinta, Vicario c'è e spunta quel portiere da 80 milioni. Incontro in Lega tra Carnevali e Cherubini. Oltre a Pellegrino si discute anche per l'estremo difensore giapponese, sempre vive le piste che portano all'italiano. Questo scrive Tutto Sport, con appunto la volontà di incrementare il tasso di esperienze di personalità per il ruolo di portiere. Ha instradato la ricerca verso profili ben definiti in tal senso. Prima c'era il nome di Alisson, poi quello del Dibu Martinez. Per la situazione dell'argentino, ci sono alcune perplessità lasciate in eredità dal mondiale, senza dimenticare il problema della frattura al dito e degli inevitabili tempi di ripresa dopo un simile percorso e una simile delusione. Non è un caso che lui stesso sui propri profili social abbia accennato alla necessità di una pausa di riflessione. Si riferiva evidentemente alla nazionale, ma per un portiere delle sue caratteristiche l'aspetto motivazionale diventa davvero decisivo e può risultare dirimente nelle prestazioni. Molto meglio invece i 23 anni di Zion Suzuki, portiere di proprietà del Parma, che guarda un po' è finito nell'orbita di quell'Aston Villa che ha bloccato il

0: il Dibu, e ieri appunto Carnevali ne ha parlato con Cherubini. Idea affascinante, perché il portiere ha personalità e ha grande prospettiva, così scrive Tutto Sport. Su di lui non c'è soltanto l'Aston Villa, ma c'è anche il Leeds. Mentre a proposito di Inghilterra, l'interessamento per Vicario resta vivo, la sua candidatura resta viva, con il Tottenham che potrebbe prendere in esame l'ipotesi del prestito senza obblighi di riscatto, tanto più ora che non è stato convocato, come dicevamo prima, da De Zerbi per la tournée in Australia e in Nuova Zelanda. Quindi, insomma, Vicario rimane un nome vivo, ma non solo, perché ci sono anche due nuovi nomi, ci sono due nuove possibili alternative che la Juventus si sta tenendo vive, ovvero le due piste che portano da una parte al tedesco Noah Atubolum del Friburgo e Kepa Arrizabalaga dell'Arsenal, lo spagnolo che fu pagato 80 milioni dal Chelsea, ha deluso le attese e non ha convinto neppure i Gunners. Si tratterebbe alla fine di una scommessa e non è davvero quello che può permettersi la Juventus. Quindi ecco, rimane quello di Kepa un nome comunque sullo sfondo, che non rappresenta sicuramente la priorità. Ecco, Tutto Sport. A proposito di Tutto Sport, si legge anche: la Juve si incontra di notte, Spalletti rassicurato, il prossimo colpo di mercato arriva subito. A Liegi l'ultima amichevole in cui Lucio dovrà fare di necessità virtù. L'incontro con la dirigenza ha ridefinito le priorità del club. La Juventus ha bisogno di un attaccante di assoluto riferimento, e con quel vizio ormai perduto dei 15-20 gol garantiti a stagione, ma anche e in particolare di una sicurezza tra i pali, ed è del portiere che i dirigenti hanno parlato, oltre a fare ovviamente il punto della situazione attaccanti. Lucio era in attesa di segnali, e quei segnali sono arrivati, o meglio qualcosa si è mosso, complici anche un paio di cessioni, in particolare quelle di Muaremovic, non direttamente dalla Juventus, ma operazione dalla quale la Juventus ha ricavato più di 17 milioni di euro, e quella imminente di Openda. A Liegi ci sarà con ogni probabilità l'ultima occasione in cui l'allenatore dovrà fare necessità virtù per i due ruoli cruciali da cui ripartirà la volata della prossima stagione. Un colpo, secondo quanto scrive Tutto Sport, arriverà entro questa settimana, nel mentre Spalletti è stato quanto più chiaro possibile. Al momento si sente distante dalle squadre che lottano per il titolo, ma è una sensazione che pertanto può passare, a maggior ragione se dovessero arrivare i rinforzi che il tecnico di Certaldo ha in mente. Quindi si lavora nel frattempo, il mercato aiuterà, ma il supporto della società non sarà da meno. La grossa differenza rispetto a qualche settimana fa è questa, appunto, quando lo stesso caos si era appropriato persino degli scenari futuri. Quindi vedremo quello che succederà. Sembra però esserci, oltre al supporto della dirigenza nei confronti di Spalletti, sembra esserci anche un colpo di mercato in arrivo entro la prossima settimana. Vedremo se questa indiscrezione verrà confermata, anche perché poi si partirà non tra tantissimo per la tournée estiva tra Cina e Australia. E quindi sarà importante per Spalletti avere a disposizione i suoi i giocatori di cui ha bisogno. Tutto Sport parla anche di Douglas Luiz. Spalletti insiste e rilancia il bivio Juve vicino alla svolta. A Liegi ci sarà ancora spazio per il brasiliano, con il tecnico che cerca di capire cosa fare con il centrocampista. Intanto torna Coop. Una volta erano, appunto, diciamo che Tu Coop Miners ieri è tornato, diciamo nei giorni scorsi è tornato alla Continassa, si è unito al gruppo guidato da Luciano Spalletti. Coop Miners che ritrova per buona parte il gruppo che aveva lasciato alla fine della stagione scorsa. Da parte sua la Juve rivede lo stesso calciatore ancora in cerca di autore, probabilmente di ruolo. Non ha vissuto un mondiale da protagonista assoluto Coop Miners, anzi tutto il contrario. È entrato nelle rotazioni della selezione allenata da Koeman, ha interpretato ruoli diversi e in poche occasioni ha lasciato il segno. C'è appunto la posizione di Douglas Luiz. che è alla ricerca di un rilancio. Spalletti non ha appunto abbandonato l'idea di rilanciarlo. Dopo la titolarità con il Basilea è indiziato per replicare anche sabato sera contro lo Standard Liegi nel secondo test amichevole della Juventus. La fotografia fatta dal tecnico di Certaldo è sostanzialmente la stessa fatta ai tempi da Thiago Motta, qualità tecniche indiscutibili, ma deve cambiare marcia. È quello che si ricercherà in Belgio, una prestazione che alimenti la curiosità di Spalletti nei suoi confronti invece di spegnerla definitivamente, così come le speranze di trovare in casa il regista a cui dare le chiavi del centrocampo. A proposito di Metiana, prosegue anche il percorso di recupero di Khéphren Thuram. Nessuna accelerazione, ma anzi massima cautela. La sindrome femoro-rotulea è la diagnosi, mentre la cura passa attraverso il lavoro personalizzato e la gestione dei carichi. Per questo è improbabile che possa viaggiare insieme alla squadra alla volta di Liegi. Da valutare anche le condizioni di Yıldız. Il turco ha giovato del periodo di riposo post-mondiale e si è ripresentato alla Continassa in condizioni che non preoccupano oltremodo. Anche per lui però cautela è la parola d'ordine e si accompagna con allenamenti ed esercizi cuciti su misura. Benché sia più avanti di Thuram nel percorso di recupero, anche per lui non è da escludere un turno di riposo e la mancata convocazione per l'amichevole contro lo Standard Liegi. Di questo si era già parlato, in realtà era già venuta fuori la notizia che Yıldız non ci sarà appunto nell'amichevole di sabato, che sarà importante per dare un pochino più di minuti nelle gambe ai giocatori che sono un pochino indietro nella preparazione chiaramente si sta iniziando in questi periodi. Andiamo su tutto Juve, perché ricalchiamo anche un pochino la notizia di Suzuki, che appunto è il grande tema di oggi. Si legge su tutto Juve, notizia della mattinata di oggi: Juventus, Suzuki in pole per la porta, Dybu si allontana, Vicario resta pronto. Nelle ultime ore c'è stato un confronto tra Giovanni Carnevali e il Parma, inizialmente previsto per discutere di Matteo Pellegrino, attaccante che resta un'opzione per i bianconeri ma solo con la formula del prestito. Durante il summit il focus si è spostato su un altro nome, quello di Zion Suzuki, di cui parla appunto in prima pagina Tutto Sport. Il portiere giapponese è diventato uno dei principali candidati per raccogliere l'eredità tra i pali. L'estremo difensore del Parma convince la dirigenza bianconera per età, prospettive e qualità tecniche. La Juventus starebbe valutando di destinare proprio all'operazione Suzuki le risorse inizialmente previste per altri obiettivi, considerandolo un investimento importante sia per il presente sia per il futuro. Parallelamente si raffredda la pista che porta al Dybu Martinez. L'argentino dell'Aston Villa continua a essere molto apprezzato, ma i costi dell'operazione, tra cartellino e ingaggio, rendono la trattativa sempre più complicata. Per questo motivo la Juventus sta approfondendo profili economicamente più sostenibili. Tra questi c'è sempre anche Guglielmo Vicario, ormai fuori dal progetto tecnico del Tottenham, è già rientrato in Italia e aspetta eventuali sviluppi. E poi tutto Juve che ricorda anche la situazione di Colomani, che è una situazione che viene ricordata praticamente in ogni articolo. Si parla di questi 40 milioni che la Juventus avrebbe raggiunto con l'ultima offerta. Torna il nome anche di Zirkzee, e nel frattempo tutto Juve ricorda anche segnali positivi che arrivano fuori dal campo. La campagna abbonamenti procede con numeri incoraggianti e conferma l'entusiasmo dell'ambiente per il nuovo corso tecnico, un entusiasmo che la società spera di alimentare con nuovi innesti nelle prossime settimane, a partire proprio dal delicato ruolo del portiere, dove Suzuki è ormai sempre più vicino alla pole position. Ecco, quindi questo è quello che si legge con direi una notizia che non fa troppo piacere a voi, visti i messaggi che sono arrivati prima e quelli che stanno arrivando anche adesso. Continuate a scriverci, perché tra poco facciamo ancora una piccola pausa, ma torniamo poi da voi, ai vostri messaggi, ai vostri vocali. Oggi con i vocali siete un pochino scarichi, quindi direi che è l'ora anche di accendervi. Direi di andare sul sito di calciomercato.com, calciomercato.com, che parla proprio parla di Openda. Calciomercato.com, Loïs Openda verso il Lione, da definire gli ultimi dettagli economici. L'addio del belga dovrebbe diventare ufficiale dopo l'amichevole contro lo Standard Liegi in programma domani. Sono giorni decisivi appunto per lui. L'attaccante della Juventus è molto vicino a lasciare Torino, dove il prossimo anno, nella prossima stagione, non avrà spazio. Spalletti, da quando è arrivato, gli ha dato più di una chance che il belga non ha sfruttato, finendo all'ultimo posto della scala gerarchica dell'allenatore juventino. Non ha sfruttato nemmeno l'opportunità che casualmente gli è arrivata contro il Basilea, visto l'infortunio di Ekator. Openda si è convinto, lascerà la Juventus probabilmente dopo l'amichevole in Belgio contro lo Standard Liegi. Dovrebbe abbracciare il Lione, secondo le indiscrezioni dalla Francia, confermate anche dalla Gazzetta dello Sport. Il belga è vicino a dire di sì alla squadra allenata da Paulo Fonseca, che ha superato Crystal Palace e Lens nella corsa al classe 2000. L'affare dovrebbe chiudersi in prestito oneroso con diritto di riscatto. Nessun club infatti è disposto a spendere 40 milioni, quanto chiede la Juventus per il cartellino. Da capire se la Juventus contribuirà al pagamento dell'ingaggio, 7,4 milioni di euro lordi, o se il Lione si farà carico dell'intero importo. Probabilmente sarà più la prima opzione. Infatti scrive calciomercato.com, difficile, considerando che il più pagato della rosa è Tolisso, che costa 5,4 milioni di euro lordi a stagione. Openda dovrebbe tornare in Francia, dove nel 2022-23 è stato protagonista con la maglia del Lens, in quel caso 21 gol in Ligue 1. Vuole un campionato, un ambiente che già conosce, una squadra e un allenatore che possono valorizzarlo, che possono dargli fiducia. Fonseca ha già parlato con lui e spera di vederlo a partire da lunedì, a poco più di una settimana dal terzo turno di qualificazione di Champions League contro lo Sparta Praga. Ci sarà l'andata in Repubblica Ceca il 4 di agosto e il ritorno in Francia l'11. E poi calciomercato.com, che riporta l'operazione di Comolli, che aveva portato Openda a Torino, cifra complessiva di 43,9 milioni di euro tra prestito e riscatto obbligatorio e uno stipendio di 7,4 milioni lordi. Ricordiamo anche quando scade il contratto di Openda, 2030, quindi ecco, sono altri 4 anni di contratto che sicuramente pesano e peseranno sui conti della Juventus. Andiamo su direttacalciomercato.com, che nella notte ha tirato un fuori un nuovo nome per l'attacco della Juventus, ovvero quello di Demirovic. Si legge: Juventus per l'attacco spunta anche Demirovic, c'è concorrenza. Ermedin Demirovic è finito nei radar della Juventus per rinforzare l'attacco, c'è concorrenza da Premier League e questa benedetta Turchia che si trova dappertutto, ormai è diventata l'Arabia degli scorsi anni. I fari di diversi top club europei si accendono su Ermedin Demirovic. Come riferito da Patrick Berger, il 28enne punta della nazionale bosniaca è finita nel mirino di della Juventus. Sul giocatore dello Stoccarda però ci sarebbe anche l'interessamento di Leeds e Fenerbahce. Tutte sono fortemente interessate a rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione, nonostante un contratto valido fino al 2028 e uno score impressionante di 43 reti in 87 presenze con la maglia dello Stoccarda. La permanenza dell'attaccante in Germania non è più così scontata. All'interno del club tedesco il calciatore viene infatti considerato un potenziale candidato alla cessione per fare cassa. La dirigenza dello Stoccarda valuta il cartellino del bomber bosniaco tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra decisamente accessibile che ha stuzzicato le pretendenti. Dal canto suo, Demirovic ha espresso un'ottima intesa con l'ambiente e la città, manifestando la priorità di proseguire la propria avventura allo Stoccarda. Tuttavia, la necessità di far quadrare i bilanci da parte della società potrebbe spingere per un suo addio a titolo definitivo nei prossimi giorni. E quindi, ecco, gravita attorno alla Juventus anche il nome di Demirovic. Su tutto Juve, si parla anche del nome di João Mario e del pressing nei suoi confronti da parte della Fiorentina. Se ne era parlato anche negli scorsi giorni dell'interessamento della Fiorentina verso João Mario, che è un giocatore che chiaramente è in uscita dalla Juventus, che João Mario che può lasciare tra l'altro per la seconda volta la Juventus, visto che lui aveva già lasciato la Juventus direzione Bologna in prestito, appunto Juventus che apre al prestito di João Mario nuovamente. Apre nuovamente al prestito di João Mario. Si cerca l'intesa per la Fiorentina. Il rinforzo sulla corsia di destra potrebbe essere João Mario della Juventus. Juventus che apre al prestito. Si lavora sul fronte delle operazioni in uscita. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza bianconera ha intensificato i contatti con la Fiorentina per definire il trasferimento del terzino portoghese João Mario. Il lusitano, classe 2000, è reduce da una parentesi di 6 mesi in prestito al Bologna. Ora per lui potrebbero riaprirsi le porte di una nuova avventura nel campionato italiano con la maglia viola. I dialoghi tra le due società stanno procedendo a ritmo serrato grazie all'importante apertura formulata dalla Juventus per la cessione a titolo temporaneo. Le parti continuano a confrontarsi per raggiungere un'intesa definitiva sui dettagli dell'accordo e sulle clausole del prestito, permettendo al giocatore di trovare maggior continuità e alla società di alleggerire la rosa in vista della nuova stagione. E quindi ecco, Carnevali & Company che si ritrovano a dover fare un'operazione complicata da smaltire, operazione che ha appesantito il monte ingaggi, ma non solo, ha appesantito anche la rosa, operazione che, lo ricordiamo, era stata fatta da Damian Comolli, cedendo invece Alberto Costa, che è un giocatore che invece nella scorsa stagione ha dimostrato grandi cose. Rimaniamo nel contesto di diretta calciomercato, perché si parla anche della nazionale e della proposta e del tentativo di Maldini e Leonardo di riportare Buffon in nazionale. Si legge: Italia no secco di Buffon per il suo ritorno, si continua a lavorare per il commissario tecnico. Maldini e Leonardo hanno provato a riportare Gigi Buffon come elemento dello staff dell'Italia, ma l'ex portiere ha rifiutato. Appunto, il leggendario portiere italiano ha svolto il ruolo di team coordinator e capo delegazione per 3 anni e mezzo, tra l'agosto del 2023 e l'aprile del 2026. L'ex portiere si era dimesso in seguito alla disfatta di Zenica, nonostante la federazione gli avesse già chiesto di rimanere. La risposta di Buffon non è cambiata, declinando la proposta di Paolo Maldini e Leonardo. Nonostante inizialmente sembrava esserci un'intesa per il suo ritorno in nazionale con un ruolo maggiormente attivo rispetto a quello precedente, alla fine Buffon a malincuore ha deciso di rifiutare, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Si continua a lavorare nel frattempo per il commissario tecnico, in stallo Pep Guardiola, sale invece Pirlo. Il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo continuano a lavorare per la futura Italia. Incassato il no di Buffon, i due aspettano risposte per il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Pep Guardiola sembra essere una pista sempre più complicata, nonostante l'incontro con lo spagnolo abbia dato sensazioni positive. Non c'è stata ancora la risposta dell'ex allenatore del Manchester City. Non sembra un problema dal punto di vista economico, dato che la federazione è pronta a fare all-in sul secondo manager più vincente della storia. I dubbi di Pep sarebbero di natura familiare e si sta prendendo del tempo per decidere, nonostante la federazione voglia chiudere in settimana. Al tecnico spagnolo non è stato dato alcun ultimatum. Nel caso in cui non dovesse arrivare Guardiola, il nome in cima alla lista sarebbe sempre quello di Andrea Pirlo, l'allenatore ex Juventus e Sampdoria, oggi negli Emirati Arabi. Sarebbe un profilo di maggior prestigio rispetto ad Ancelotti e Pep, ma sarebbe in sintonia con Maldini e con Leonardo, facilitando i lavori per la rinascita della nazionale italiana. Questo È quello che si legge su Diretta Calciomercato sulla questione nazionale e sulla ricostruzione della nazionale che non ripartirà da Buffon, che a quanto pare non si è sentito in dovere, non ha sentito probabilmente la responsabilità di dover tornare in nazionale dopo la disfatta di Zenica, dopo la quale, come abbiamo appena letto, si era dimesso senza possibilità di rimanere e né a quanto pare di ritornare. Noi ci prendiamo una piccola pausa, facciamo un altro piccolo break, ma fatevi sentire, scrivete, perché tra poco diamo spazio a voi fino poi alla fine della puntata.
1: Buongiorno RBN.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
3: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
2: Missione compiuta per il Settebello, che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 13-8 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia, vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12.15. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in due set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nel 250 del Sorel, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo argentino. Atletica. Nadia Batocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei campionati italiani, che si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in tredicesima posizione con il tempo di 14:40.05 la sua prova nel Golden Gala a causa di alcuni problemi fisici. Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle medaglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno, tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:36 di venerdì 24 luglio, adesso spazio a voi, ai vostri messaggi e ai vostri vocali. Partiamo subito dal messaggio di Dante, da Fano. Basta con Colomani, firmare subito l'accordo con Vlahovic, e credo che tu l'abbia scritto anche ieri, se non vado errato, quindi ecco una filosofia che...
7: È lo stesso messaggio.
0: Esatto, stesso messaggio, quindi filosofia che porti giustamente avanti, giustissimo, portare avanti le proprie idee, e devo dire che mi trovo anche relativamente d'accordo su un reinserimento di Vlahovic. Credo sia un tema che credo sia una proposta che porti un pochino opinioni contrastanti nella tifoseria, lo chiedo direttamente a voi, però io credo che possa essere una soluzione valida. Enrico ci scrive: un po' di orgoglio patriottico e prendiamo un portiere italiano così che possa anche andare in nazionale. E in questo senso direi che sei favorevole all'arrivo di Vicario, e quindi sì, ci sta. Juventus che ha avuto per tanti anni il portiere titolare della nazionale italiana, direi anche il più forte portiere mai esistito su un campo da calcio, ovvero Gianluigi Buffon, e quindi sì, diciamo che avere un portiere italiano sarebbe comodo anche per la nazionale, discorso che però non sempre viene fatto, non sempre rientra nei ragionamenti dei club, questo discorso qui, club che preferiscono spesso andare su operazioni magari più economiche, che portano solitamente a portieri, giocatori ovviamente, più in generale stranieri. Altro messaggio. Buongiorno ragazzi, Salvio da Torre del Greco. Io onestamente sarei contentissimo se non arrivasse Martinez, il Dibu, perché ha 34 anni ed è inaudito spendere anche solo 5 milioni per un 34enne. Spero molto in Vicario perché è italiano ed è bravo. Poi ovviamente il sogno resta Carnesecchi. Carnesecchi è giocatore dalle qualità impressionanti, lo dimostrava già dai tempi delle giovanili, e ovviamente uno dei portieri più interessanti del panorama italiano, ma ricordiamo che Vicario è comunque il secondo di Donnarumma in nazionale, quindi ecco, guardando anche al rapporto qualità-prezzo, Vicario non sarebbe un brutto affare. E quindi sì, sarebbe insomma una soluzione valida. Per il Dibu sì, diciamo che è vero che 34 anni sono tanti, e le richieste che fa l'Aston Villa sono richieste importanti per un giocatore di quell'età. È vero che il Dibu è un giocatore forte, un portiere forte di livello mondiale, letteralmente, perché il mondiale l'ho anche vinto. È un portiere che sa portarti esperienza internazionale, e soprattutto giustamente sottolineavi l'età, che non è non ha chissà quanti anni di carriera davanti, ma non dimentichiamoci che i portieri hanno sono i giocatori che hanno le carriere in media più lunghe, perché dal punto di vista fisico il portiere è un ruolo che ti fa spendere meno energie, e quindi un portiere è molto più frequente vedere un portiere di 40 anni piuttosto che vedere un difensore, un centrocampista, un attaccante, ecco, questo non dimentichiamocelo. Prima Marcello che ci scrive: stando alla realtà non vale la pena di cambiare per cambiare, forse sarebbe ora di darsi due priorità e tentare di recuperare il recuperabile. Cambiare per cambiare credo faccia riferimento all'affare Suzuki, presumo, ed effettivamente è un'opinione che in diversi di voi hanno. Sì, da capire quali sarebbero i costi dell'operazione, perché al momento di costi non si è ancora parlato, almeno non sono ancora venute fuori cifre dalle notizie per l'affare Suzuki, quindi per l'ipotetico affare Suzuki, parliamo sempre al condizionale. Quindi sì, bisognerebbe capire quale eventualmente potrebbe essere l'investimento che la Juve dovrebbe fare per prenderlo, quindi bisognerebbe capire tanto quello. Luca da Genova: i giovani e il futuro li puoi anche vendere, ma non devi perderne il controllo con formule tipo recompra, come fanno le grandi squadre, ad esempio Real Madrid. Sì, Real Madrid che ha fatto, ecco, l'operazione Nico Pass, che è stata emblematica da questo punto di vista, con il Real Madrid che si è riservato la recompra per Nico Pass. E parlavi del discorso che facevamo prima sui giovani, e riprendendo il discorso che facevo di Diego Pugno, che è andato all'Ajax, riprendo il comunicato ufficiale della Juventus di qualche giorno fa, di 4 giorni fa. Diego Pugno, il comunicato ufficiale in cui appunto veniva ufficializzato il suo passaggio all'Ajax: Diego Pugno saluta la Juventus, l'attaccante classe 2006 si trasferisce infatti a titolo temporaneo all'Ajax per la prossima stagione sportiva. Quindi ecco, importante sottolineare che la Juventus ha ceduto Pugno in prestito e non a titolo definitivo. Arrivato in bianconero nel 2021, il giovane attaccante ha compiuto una parte importante della sua crescita all'interno del settore giovanile bianconero, un percorso ricco di tappe significative culminato nel dicembre del 2024 con il momento speciale del debutto in prima squadra in occasione della sfida di Serie A disputata sul campo del Lecce. Nell'ultima stagione Pugno ha collezionato 9 presenze e realizzato 2 reti con la maglia della Next Gen, quindi pronta un'esperienza formativa nel massimo campionato olandese per Diego Pugno. Ma era per ricordare che la Juventus l'ha ceduto in prestito e non a titolo definitivo. Messaggio impegnativo di Michele che ci scrive: buongiorno a Radio Bianconera, Michele da Gorizia. Dopo la condanna di Calciopoli e la Serie B, la Juventus è ritornata e ha ricominciato a vincere perché era ben guidata e la squadra era zeppa di campioni. La nostra rinascita non ha fatto altro che aumentare il livore di chi aveva tentato di affossarci, ma ci ha reso più forti di prima. Con le plusvalenze i nostri nemici si sono tutelati un po' meglio, complice anche una serie di errori dirigenziali, sono riusciti a portarci ai livelli mediocri che abbiamo sotto gli occhi. La consolazione è che comunque anche i top team, uno in particolare, non sono che delle squadre poco più che mediocri. Spero che la Juve torni quella di una volta, ma ho capito che adesso ci stanno tenendo a bada per via giudiziaria. Che tema molto spinoso, e sì, diciamo che sono state diverse gli eventi che hanno contribuito a portare la Juventus nella situazione di adesso. Sicuramente la stagione delle plusvalenze in cui si era verificata la questione plusvalenze ha rallentato di molto la Juventus, facendola scendere un pochino nelle gerarchie del campionato, nella potenza economica. Credo che la via giudiziaria, almeno ripeto, questa è sempre la mia speranza, che la via giudiziaria non influisca in questi aspetti. Almeno questo, ripeto, questa è la mia speranza, facendo riferimento a Calciopoli e alla Serie B. Sì, diciamo che la Juventus era ritornata facilmente in Serie A dopo appena una stagione perché tanti erano rimasti su tutti Del Piero, ad esempio. Però ecco, era un'altra Juventus, tutta un'altra Juventus, tutto un altro universo, un'altra dimensione. Marco da Cesenatico: il giorno in cui la Juventus annuncerà di aver abbandonato le piste Vlahovic e Kolo, io farò festa. Il primo si crede un fenomeno, Vlahovic, e ci tratta come un ripiego e non vale più di 4-5 milioni l'anno. Il secondo, Colomani, se lo paghi più di 30-35 milioni è l'ennesimo spreco di risorse. Ci sta. È vero che Vlahovic usa, non sarebbe probabilmente tornato alla Juventus se avesse ricevuto l'offerta del Barcellona. Che era il suo grande sogno, mentre dovrebbe essere arrivata una notizia dell'ultimissima ora, perché Guardiola avrebbe detto di no alla nazionale. Guardiola avrebbe detto di no alla nazionale. Se dalla regia anche mettiamo l'articolo, perché appunto vedo adesso da Sky Sport che Guardiola ha rifiutato. Guardiola ha rifiutato la nazionale. Leggo da Sport Mediaset: Italia, arriva il no di Pep Guardiola, Maldini pronto a puntare su Pirlo. Il tecnico catalano, onorato dalla proposta, conferma la volontà di dedicarsi a riposo e famiglia. Quindi Sport Mediaset, ma non è l'unica testata, sono diverse ormai, sottolinea come è arrivato il no di Pep Guardiola. Il direttore tecnico dunque adesso accelera per l'allenatore dello United FC di Dubai. Dopo giorni di speranze, di incontri e di contatti continui, Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Pep Guardiola. La risposta del tecnico catalano è arrivata nella notte tra giovedì e venerdì, dopo da un uomo stimolato e onorato per la proposta di sedersi sulla panchina azzurra, che però in cuor suo aveva già preso una decisione sul suo futuro, ovvero quella di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore, come non gli accadeva addirittura dal 2012-2013. Solo la proposta congiunta dal presidente federale Giovanni Malagò, dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo l'avevano fatto tentennare, tanto che Pep si era preso qualche giorno per riflettere. Alla fine ha prevalso la volontà di staccare la spina e non riprendere subito il lavoro in un ruolo che lo avrebbe di nuovo assorbito completamente. Quella di Guardiola non è stata una scelta dettata da fattori economici, ma prima di tutto di vita e legata a situazioni personali e familiari. No di Guardiola, Maldini accelera per Pirlo. Chi sarà quindi il nuovo CT azzurro? In pole position scatta Andrea Pirlo, il profilo preferito da Maldini e Leonardo. Dunque, da quanto raccolto nelle ultime ore, non sono stati contattati né Roberto Mancini né Antonio Conte. Altro indizio che porta Pirlo vicinissimo alla panchina dell'Italia. Quindi questa notizia dell'ultima ora che era doveroso riportare. Quindi ecco, il no di Guardiola e il probabile cambio di rotta verso Andrea Pirlo, che era insomma risaputo che rappresentasse il piano B per la nazionale. Nel caso in cui non avesse dovuto accettare Guardiola, cosa che effettivamente si è verificata. Riprendiamo i messaggi. Mirko ci scrive: insisto, se prendono Suzuki non hanno capito la dimensione della Juventus, è come avere una Ferrari e tu gli installi l'impianto a gas, roba da matti, scrive Mirko.
7: Bellissimo, ecco, paragone, se devo dire.
0: Bellissimo paragone, come ci suggerisce Tullio dalla regia. Io di macchine proprio intendo meno di zero. Quindi lascio a voi questi paragoni, però ecco, mi sembra di capire che non viene gradito questo accostamento di Suzuki alla Juventus. Poi Jerry da Pomezia che scrive: mi dispiace contraddirti, ci mancherebbe altro, siamo qua proprio per fare dibattito, e questo è il bello di questa dinamica di radio, ma mi dispiace contraddirti, ma Gatti fa dei disastri sia difensivamente che in impostazione. Lukumi molto più sicuro e pulito. Allora in impostazione ti posso dire assolutamente di sì, nel senso che Gatti è un giocatore piuttosto grezzo tecnicamente. Difensivamente rimango della mia idea, ma ovviamente ognuno ha la sua, quindi ci mancherebbe altro. Non credo che Lukumi sia così tanto più pulito tecnicamente rispetto a Gatti, forse qualche dote in più ce l'ha, anche perché altrimenti non avrebbe giocato nel Bologna di italiano in cui insomma il gioco dal basso, la qualità tecnica dei difensori era fondamentale, però ecco, non credo sia così tanto più pulito di Gatti, qualcosina in più sì, forse, però ecco, io onestamente Gatti è un difensore che mi fa sentire onestamente sicuro quando è in campo. Piero da Palermo, io non darei non meno di 40 milioni, Nico Gonzalez sicuramente la Premier League farà qualche offerta, non lo darei all'Atletico Madrid che non ha mantenuto la parola non facendo fare i bonus. È vero quello che scrivi sui bonus, cioè che Nico Gonzalez avrebbe dovuto giocare un tot di partite, credo se non erro la metà delle partite di campionato, di Liga, da titolare, presenza da almeno 45 minuti, almeno la metà delle presenze da 45 minuti, questo se non erro, ed effettivamente poi c'era sostanzialmente la probabilità alta che Nico Gonzalez raggiungesse questo obiettivo, che poi avrebbe fatto scattare, se non erro, l'obbligo di riscatto, e l'Atletico Madrid ha iniziato a farlo giocare sempre dalla panchina, quindi sì, Nico Gonzalez, ecco, 40 milioni è una cifra molto importante per lui, non credo che ci sia nessuna squadra, se non le squadre con le potenze economiche clamorose come l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti, eccetera, non credo però che 40 milioni per Nico Gonzalez rappresentino una cifra raggiungibile, per diversi motivi, però già una trentina potrebbe essere una cifra che secondo me la Juventus farebbe comodo. Marcello scrive: meglio recuperare Coop e Douglas Lewis. Su Douglas Lewis io ripongo fiducia perché è un centrocampista dall'elevatissima qualità tecnica, dal mio punto di vista, elevatissima qualità tecnica, deve migliorare dal punto di vista fisico, deve migliorare dal punto di vista agonistico. E forse la Juventus non ha avuto per adesso, finora nella sua esperienza bianconera, gli stimoli che gli servivano, ha ricevuto tante critiche e questo sicuramente lo hanno un po' fatto affossare, però se Spalletti riesce a recuperarlo, come si dice, sarebbe veramente un grande passo in più, perché non dimentichiamoci che la Juve ha speso tanti soldi per portarlo a Torino, perché era stato uno dei centrocampisti migliori della Premier League nella stagione in cui arrivò in doppia cifra di gol con la maglia della Aston Villa, quindi ecco, secondo me è un giocatore di livello. Miners è un giocatore più difficilmente recuperabile, secondo me. Anche lui ha avuto una crescita costante, come il discorso che facevo qualche giorno fa sul fatto che abbia avuto una crescita costante dai suoi inizi della carriera. Vediamo, magari le ultime stagioni sono state negative e magari Spalletti riesce a riprenderlo. Matteo da Milano, buongiorno, se ci accontentiamo di Gatti e diciamo che Douglas Lewis ha fatto bene in amichevole, come ho sentito in trasmissione, allora possiamo ritenerci soddisfatti di arrivare sesti e, se va bene, quarti. Stesso discorso per il portiere e per gli attaccanti, questi non sono giocatori da Juve, la Juve non è per tutti. Sì, diciamo che Gatti, ecco, forse non è un giocatore su cui la Juventus non dovrebbe costruire il futuro, ecco, intendiamoci, non dovrebbe costruire il progetto attorno a Gatti, ci mancherebbe altro. Douglas Lewis ha fatto bene in amichevole, sì, ma io credo che l'amichevole sia soltanto un punto di partenza, ripeto, poi da questo punto di vista ognuno ha le sue opinioni. I giocatori piacciono come non piacciono, questioni totalmente soggettive. Secondo me Douglas Lewis, ripeto, è un giocatore che potrebbe rinascere. Vediamo cosa combinerà con lui Spalletti. Piero da Palermo propone Trubin come portiere oppure il portiere del Paraguay, Hill. I costi sono bassi, io li vedo bene. Trubin già un pochino più convincente. Hill è un giocatore che, ecco, al mondiale ha fatto molto bene, ma è un portiere che secondo me tecnicamente non è in grado, almeno al momento, di fare il portiere della Juventus. Ecco, Hill credo sia addirittura più indietro di Gregorio, sono davvero sincero, il rischio è che possa aver fatto un exploit importante con il Paraguay, soprattutto emblematica la partita con la Germania. Non dimentichiamoci che però quando giochi in squadre come ad esempio la Juventus, che rappresentano una delle big del campionato, non la big come qualche anno fa, ma rappresenta una delle big del campionato senza dubbio, il portiere è un ruolo sottovalutatissimo, perché per il modo che ha di giocare le squadre grandi con le piccole, rischi magari di ricevere uno, due tiri in porta, e in quelle una o due occasioni devi farti trovare pronto, forse sono le partite più difficili per i portieri, quindi devono farsi trovare pronti mentalmente, e quindi ecco, ho un po' di dubbi sul portiere del Paraguay, che non a caso era stato accostato al Torino, e quindi con tutto rispetto per il Torino, ecco, la Juventus ha bisogno di un portiere un po' diverso. Luca da Genova: io al Paris Saint Germain offrirei 100 milioni per Colomani e non se ne parla più, altro che Van Basten. Chiaramente ironico, ovviamente non c'era forse neanche bisogno di specificarlo. PS: la Juve non ha risorse economiche, vero, tranne per Colomani. La Juventus le risorse economiche ce l'ha relativamente. Il problema è che la valutazione che la dirigenza della Juve ha fatto nei confronti, nello caso specifico di Colomani, è non eccessiva, ecco. Diciamo ecco che la valutazione che è stata fatta dalla Juventus per Colomani è di un certo valore, di una certa cifra, e dipende tanto dal valore del giocatore che viene fatto da parte dei dirigenti, dagli scout, dagli esperti, eccetera, eccetera. Ecco, perché se la Juventus ha la possibilità economica di offrire 40 milioni per Colomani, allora potenzialmente potrebbe andare da Pellegrino e prenderlo subito, però sono valutazioni che vengono fatte in maniera diversa in base al giocatore. Roberto ci ricorda che faceva riferimento all'inchiesta degli arbitri e precisamente personaggi brutti e che non devono più restare lì. Per quanto riguarda l'inchiesta arbitri, è un tema spigolosissimo, molto ruvido, di cui è difficile anche parlare in questo momento. Non è neanche chiarissimo che cosa stia succedendo, perché sembrano essere venute fuori delle intercettazioni, c'è stata la richiesta di archiviazione, insomma tanto caos. La speranza in ogni caso è quella che, almeno per quanto mi riguarda, è che se qualcuno effettivamente ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare, allora prenda atto di ciò che ha fatto e si assuma le responsabilità e di conseguenza le conseguenze di ciò che ha fatto. Abbiamo anche un messaggio vocale, quindi lo andiamo ad ascoltare.
8: Ciao Riccardo. Ma allora, si parlava, si continua a parlare di Bu Martinez e poi Vicario e adesso Suzuki. A me piacerebbe anche Milinkovic-Savic, però quello che dico io è: adiviniamo di una situazione, voglio dire, pensiamoci, valutiamo, facciamo, ma occorrono presenze nuove per rafforzare questa squadra. Bisognerebbe un pochino svegliarsi, perché qualche giocatore da spendere secondo me c'è.
0: Sì, insomma, il nome di Milinkovic è stato un nome che tra l'altro qualche settimana fa, a inizio mercato, era stato sondato dalla Juventus. Portiere molto forte, secondo me, lui veramente molto forte, molto grosso, molto molto abile, para rigori per definizione, giocatore che secondo me aggiungerebbe tanto alla Juventus. Non so se il Napoli se ne voglia privare, e soprattutto secondo me per andare a prendere Milinkovic-Savic devi tirare fuori un po' di soldi, non devi tirare fuori i 10 milioni che vuole la Aston Villa per il Dibu Martinez, per intenderci, e non dimentichiamoci anche la sua possibile volontà, perché ricordiamo che era, è un portiere che è stato tanti anni al Torino e forse non ha nei suoi piani quello di andare alla Juventus, questo non lo so, però vediamo, c'è anche quell'aspetto da considerare. Sicuramente sarebbe un gran portiere per questa Juventus, anche con diversi anni di carriera davanti, quindi andavo anche a riprendere rapidamente l'età, è un classe 97, quindi 29 anni per un portiere significano buoni 7-8 anni di carriera, se non di più, davanti. Portiere che secondo me aggrada molto. Abbiamo purtroppo finito il nostro tempo a disposizione, siamo in chiusura perché sono le 11. Io vi ringrazio per essere stati con noi in queste due ore anche oggi. Vi ricordo che la prossima settimana non ci sarà la rassegna stampa della mattina, poi sarà tempo anche per me di andare un pochino in ferie, un pochino in vacanza, e quindi poi dalla settimana successiva si riprenderà la tabella di marcia per poi avvicinarsi verso l'inizio del campionato. Vi ringrazio per essere stati con noi, un saluto da Riccardo Restini, buona giornata.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
9: Avevo il microfono chiuso. Buongiorno ragazzi, ultima puntata della settimana, venerdì 24 luglio, e tutto è sempre così, assolutamente piatto. Si parla di Turchia, si parla di sirene turche per Lukumi, sponda Galatasaray, il giocatore che piace alla Juventus. Il club turco però sarebbe pronto ad offrire una cifra vicino ai 20 milioni e, come ribadito ieri da Carnevali a Fenucci in un incontro ai margini dell'assemblea di Lega, ma a quanto pare il Galatasaray può offrire molto di più, giusto? Su questo non abbiamo particolari pensieri a riguardo. Poi altri argomenti di giornata, dopo la titolarità contro il Basileo, cioè dopo essere partito dal primo minuto nell'amichevole contro il Basilea, Douglas Luiz potrebbe replicare questa presenza dal primo minuto anche sabato, appuntamento vi ricordo anche su Radio Bianconera con l'amichevole contro lo Standard Liegi, ed è questo, no, insomma, un po' quello che come è storta questa collana, cosa è successo? Ok, ora mi guardavo meglio. E questo un po', no, quello che ci sta raccontando questo inizio di preparazione estiva. Thiago Motta aveva visto in Douglas Luiz, esattamente quello più o meno che sta cercando di vedere anche Luciano Spalletti. Ha delle qualità tecniche indiscutibili. Quante volte Thiago Motta e poi anche Igor Tudor hanno raccontato questo ai microfoni della stampa, cercando di farci capire qualcosa di più appunto di questo giocatore che era incompreso, che era difficile da descrivere, che era carico di aspettative perché era stato strapagato, un giocatore che non si era praticamente mai infortunato nelle stagioni passate in Premier, se no proprio una cosina leggerissima, scemissima, che si è tra l'altro anche risolta nel giro di poco. E poi invece arriva la Juventus e gli succede di tutto, passa più tempo in infermeria che in campo o addirittura in panchina, anzi in panchina ci sta un sacco perché non gli si riesce a trovare spazio, è entrato in quel loop di negatività in cui purtroppo quando un giocatore si inserisce poi vede sempre andare tutto male, ed è difficilissimo poi da quel punto del barile cercare di risalire. Quindi poi si è cercato, no, di agevolarne la rinascita rimandandolo, rispedendolo al mittente letteralmente, quindi in Premier. Tra l'altro poi la seconda parte della stagione lui la passa proprio in quella Aston Villa da cui proveniva, ma neanche lì trova spazio. Tra l'altro poi vince l'Europa League, quindi insomma

potesse essere quello che soprattutto Cristiano Giuntoli era convinto fosse, tanto appunto da pagarlo una cifra vicinissima ai 50 milioni e cercando di in qualche modo inserirlo immediatamente nel mondo Juve, anche perché io vi ricordo che quando era arrivato Thiago Motta, il centrocampo titolare della Juventus che tutti immaginavamo e di cui tutti anche parlavamo, era un centrocampo formato da Douglas Luiz e Khéphren Thuram, cioè Locatelli avrebbe fatto da comprimario, avrebbe guardato più partite dalla panchina che dal campo nell'immaginario collettivo del mese di agosto, ovvero quando si era ancora nel bel mezzo del mercato. E questo però poi non è accaduto, tant'è che cosa succede? Che si scambiano praticamente i ruoli. Douglas Luiz si accomoda in panchina barra sulle barelle del J-Medical e Locatelli prende piede. Locatelli diventa poi il capitano della Juventus. Locatelli diventa parte importante barra fondamentale appunto di una squadra che poi per carità cambia allenatore, succede tutto quello che succede, ma diciamo che se Locatelli è il Locatelli di adesso, forse un po' grazie a Douglas Luiz deve dirglielo. Quindi ora potrebbe essere tornato il momento di provare a ridire un po' la sua e cercare di rimettere in discussione un po' il tutto, proprio perché è abbastanza chiaro come, al di là della difficoltà della cessione, perché ce ne sono già talmente tanti da cedere, che forse nel gruppone poi finale qualcuno devi salvarlo e cercare appunto di rinvigorirlo in ogni modo. Douglas Luiz ha avuto la fortuna, sfortuna, poi lo capiremo evidentemente, di rientrare in questo gruppo di quei giocatori che hanno qualcosa da dare, hanno tanto da dire anche probabilmente nella loro lingua, nel loro modo, ma qualcosa da dire ce l'hanno. Ed ecco che viene spiegato il perché. Al 90% lo rivedremo titolare. Sappiamo benissimo come in questa amichevole. Sappiamo benissimo anche come questa sia un'amichevole un po' così, un po' particolare, un'amichevole che a quanto pare è stata definita dalla stessa dirigenza che proprio ieri sera si è incontrata con Spalletti in questo summit di mercato voluto proprio un po' da tutti per cercare di così rimettere un attimino i piedi sui giusti binari. Si è detto questo è l'ultimo weekend in cui forse la squadra la vedremo ancora così un po' arrangiata. Dalla prossima settimana ci sono state abbastanza rassicurazioni da questo punto di vista. Si dovrebbe iniziare finalmente a percepire un po' di quella che dovrebbe essere la Juventus della prossima stagione. Dovrebbero iniziare ad esserci anche le famose tanto auspicate cessioni, uno su tutti appunto quello Isopenda, che non lo ripeto più perché l'ho già detto ieri e non voglio che qualcuno poi mi dica sei stata tu a portare sfiga. Finger crossed, speriamo che vada tutto bene in questa amichevole perché sono presenti soltanto lui e Milik come attaccanti, poi magari ovviamente si aggregherà qualcuno anche della Primavera o comunque qualche altro ragazzo, però di base della Juventus dei Big ci sono soltanto loro, quindi meraviglioso pensare come potrebbe essere davvero un ultimo tango, no? Per questo giocatore, anche lui incompreso. Magari chissà che non si ricrei la stessa trafila che adesso di cui adesso stiamo discutendo, legata appunto a Douglas Luiz. Quindi chissà che non vada da qualche parte.
si parla appunto di Lione, quindi magari andrà in Francia, proverà questa avventura francese, diventerà magari capocannoniere o comunque farà parte di un gruppo che lo amerà, lo stimerà.

0: migliorerà e lo renderà migliore e poi sarà pronto a tornare per o rimettersi sul groppone alla Arthur oppure magari dimostrare di essere stato quel giocatore che tutti pensavano potesse essere quando è stato anche pagato tutto quello che è stato pagato. Davanti poi alla necessità di capire se ci sarà un futuro ancora a Torino o se il Lione o chi per esso, perché di base adesso è questo il club che abbiamo nelle corde, ecco. Chiedo notizie, scusatemi, io adesso stavo anche un po' strafrarlando. Il link all'ospite l'ho mandato. Sto aspettando che si connetta. Ok, connettiti che ti hanno. Mandiamo un vocale intanto, va Giorgio.
1: Ciao Giulia, buongiorno. Città della Suisse, quando è venuto
0: Sì.
1: con Alicia, di cui poi andò in crisi e si ruppe
0: Ah.
1: anche il rapporto. Io credo che come tutti i calciatori brasiliani, una splendida tecnica, ma debbano sentirsi amati. Io credo che è andato incontro a un momento veramente brutto della sua vita e non la faccio esprimere. Dopodiché il rapporto con te.

0: a recuperare quelli che non hanno valore, perché è un dovere dell'allenatore. Dopodiché qualcosa gli regaleremo a Pallegri, ma si deve anche accontentare.
1: Sì, sicuramente si deve anche accontentare, nel senso che non credo, nessun allenatore crede che ci sia un dirigente con la bacchetta magica pronto ad esaudire qualunque suo desiderio. Tra l'altro questa mattina si legge di nuovo il discorso su legato a Brahim Diaz, questa così questa finestra che è sempre rimasta aperta e che ci sarà necessità prima o poi di capire se l'operazione con Real si può fare o meno. Ce lo abbiamo? Sì? Carlo Nicolini, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao, ben ritrovata a te. Ti vedo bella in forma.
1: So che hai fatto così, hai fatto qualcosa di magico e di inconsueto per essere qui con noi, perché era un po' che non ci sentiamo, quindi come stai?
2: Bene, bene, sì, diciamo di sì, che essendo passato in un ruolo di staff tecnico, tornato in un ruolo di staff tecnico, non più dirigenziale, è un po' più complicato avere permessi, insomma, per parlare così giustamente.
1: Però ti senti più a tuo agio, ti senti più a tuo agio adesso in questo
2: ma
1: ruolo,
2: sì. Ma
1: sì.
2: Con te io sto sempre bene, questo è il mio ruolo, sì, è il mio ruolo decisamente.
1: Senti un po', che ruolo avrà questa Juve nel prossimo campionato invece? La prendiamo alla larghissima e poi ci andiamo un po' più nello specifico, ti chiederò di qualche giocatore in particolare.
2: La Juve, per il nome che ha, per la storia che ha, non la si può non mettere comunque sempre tra le pretendenti a cose importantissime, a prescindere dalle difficoltà di non essere arrivate in Champions League, quindi mercato, a prescindere da tante cose. Però io credo che la Juve, per storia, per blasone, per anche qualità attuale dell'allenatore e comunque di una rosa che dovrà essere completata, va sempre tenuta in considerazione, sicuramente, se non in prima linea per il titolo, comunque al 100% per giocarsi un posto in Champions League.
1: E che adesso di questo blasone i tifosi in particolare se ne fanno veramente molto poco, purtroppo, perché sono anni ormai che si parla di questo. Ora è arrivato il momento forse finalmente di passare leggermente ai fatti, ma leggermente, senza esagerare, non ci sono grosse pretese. Da qui infatti questo cambiamento anche in dirigenza, con l'arrivo di Carnevali, la conferma di Ottolini e di Chiellini, l'arrivo a sorpresa anche, no, di Massara, che nessuno si aspettava. Tanti vedono in questa riforma, diciamo, una sicurezza in più rispetto a prima. Non che magari Comolli fosse un incompetente o che Giuntoli fosse un incapace, ma forse c'è la percezione che si sia ricreato qualcosa di un po' più forte.
2: Sì, sì,
1: e
2: la
1: che
2: data
1: tutti
2: forse
1: abbiano un ruolo, soprattutto tutti,
2: ecco,
1: abbiano,
2: esatto,
1: un ruolo.
2: Esatto. Stavo arrivando lì, l'impressione da fuori era questo, che si era data troppa carta bianca a questi personaggi qui, sperando, come dicevi prima tu, che avessero la bacchetta magica per risolvere le cose. Invece hanno fatto magari quello che potevano, al massimo, non voglio criticare, però non i risultati. Adesso invece sembra che mettendo tre o quattro persone, tra l'altro un abbraccio, un saluto particolare a Ottolini, che è stato un mio giocatore al Brescia nel mio primo anno. Pensa a te, era l'attaccante, sì, della primavera del Brescia, e lo portammo in prima squadra nel 96-97. E quindi hanno
1: Caramba.
2: Messo tre personaggi che hai detto bene tu, Carnevali, Massara e Ottolini. Se, e questa è l'importante, danno un ruolo giusto, competenze giuste, ognuno nello specifico, allora danno quel senso di sicurezza, di programmazione, di lungimiranza, e si può tornare al discorso iniziale qui del blasone, di quello che è la Juve, che tutti si aspettano che dalla Juve. Ecco, in questi anni qua forse c'è stata un po' una confusione che era più DNA di altre società, di altre piazze e non della Juventus, che invece era sempre molto precisa, molto corretta, molto puntigliosa. Quindi bene, questo ritorno, diciamo, non sarà, credo, facilissimo e immediatissima la cosa, però la volontà c'è. L'allenatore, ripeto, è un allenatore importante e quindi credo che finalmente, dopo qualche anno di su e giù, di illusioni magari e di speranze, non poi arrivate alla
1: concretizzate.
2: concretezza, si concretizzate, brava, si possa essere questo veramente l'anno non della ripartenza, ma del ritorno ai livelli che la Juve competono.
1: Perché di anni zero ne abbiamo parlato già abbastanza,
2: Esatto.
1: e quindi ecco, cambiamo termine. L'anno della ripartenza
2: Esatto.
1: ci piace un po' più di anno zero, però è una ripartenza molto lenta, cosa che sta capitando un po' in tutta
2: Complicata.
1: Italia. Ovviamente, anche se tu non sei in Italia, sai benissimo che cosa sta accadendo a
2: Sì.
1: livello di mercato, quanta fatica si stia facendo a vendere, a comprare, ma tutte le big del calcio italiano stanno davvero faticando tantissimo.
2: Ci sono tre problemi grossi, grossi. Cioè, uno, il mondiale, che quindi ha posticipato un po' tante cose. Il secondo, e molto importante purtroppo per la Juventus e anche altre squadre, il non essere andati in Champions League, perché questo complica le cose sia in acquisto ma anche nelle cessioni. E il terzo è che purtroppo da qualche anno a questa parte, ovviamente, l'Italia non è più
1: La
2: la prima scelta,
1: meta
2: la
1: migliore
2: meta,
1: per
2: esatto,
1: grandi, certo.
2: e finanziariamente non è più al top come poteva esserlo prima. Quindi queste tre, diciamo, difficoltà, queste tre situazioni complicano parecchio il lavoro dei direttori sportivi, delle società, degli allenatori. Quindi, però adesso Mondiale è finito, i ritiri iniziano e quindi bisogna iniziare anche a dare una certa rosa a disposizione del mister, perché
1: Bisogna accelerarlo.
2: ogni giorno sono perdite di tempo importanti, diciamo. Quindi bisogna accelerare soprattutto sulle cessioni, che capisco che sono difficili, perché se tu fai capire che li vuoi cedere, poi ovviamente dall'altra parte tirano al ribasso. Però bisogna anche fare dei sacrifici, tornando alla parola di prima, ripartenza, purtroppo la ripartenza ha anche dei costi.
1: Tu con chi ripartiresti rispetto alla passata stagione? Mi spiego meglio. C'è chi dice, quelli bravi dicono che per una grande squadra fondamentale sia partire con un buon portiere e un buon centravanti. In questo momento la Juventus non ha nessuno dei due. Quindi ecco, tu a chi daresti la prima? È anche un po' qua, no? Il problema del mercato di quest'anno, che prima si vogliono fare quelle cose, poi magari pensare a tutto il resto. Ma sono proprio
2: Esatto.
1: queste le operazioni in cui ora si sta facendo una fatica bestia, cioè manca ancora il portiere e manca ancora l'attaccante, e siamo al 24 luglio.
2: Sì, il primo insegnamento che ci davano ai miei tempi, quando arrivavi a 14-15 anni, ti dicevano: guarda che puoi sbagliare la fidanzata, puoi sbagliare la moglie, ma non puoi sbagliare un portiere centravanti. Quindi, tornando
1: Siamo
2: al tuo
1: messi
2: discorso, sì,
1: malissimo allora.
2: esatto, lì bisogna darci dentro. Capisco che per arrivare al Dibu Martinez, che credo, mi sembra aver capito che è una scelta che
1: La
2: sarebbe
1: prima
2: condivisa,
1: scelta,
2: la
1: sì.
2: prima scelta condivisa da tutti, e sicuramente è un ottimo portiere. C'è quel discorso che facevamo prima, un discorso economico, un discorso di non fare la Champions League, però lui quello potrebbe anche accettarlo, perché non è che l'ha sempre giocata. Però il discorso economico è molto importante, però anche lì vanno accelerate le cose, o sì o no. Non è che puoi aspettare, aspettare, aspettare, se sai che le possibilità di riuscita poi sono una percentuale molto bassa. E col centravanti sicuramente è molto vincolante, una grossissima zavorra il discorso Openda, perché a bilancio incide tanto, sei meglio tu di me, quindi finché non esce lui diventa difficile anche fare proposte alte per un centravanti e di conseguenza però neanche piazzarlo con le richieste che la Juve magari giustamente vuole perché l'ha pagato determinate cifre. Quindi non è facile, ripeto, tutti sanno che la Juve ha questi problemi e quindi
1: E tutti se ne
2: difficilmente
1: approfittano.
2: funziona così, purtroppo funziona così, quindi il fatto di non aver rinnovato, come si dice, Vlahovic per
1: Vlahovic.
2: giusti motivi o meno, non lo so, però fa sì che tutti sanno che la Juve ha bisogno di centravanti, quindi qualsiasi centravanti adesso la Juve andrà a cercare, il prezzo è probabilmente aumenta di 10 milioni da quello che sarebbe la cosa normale. E per quello che ti dico che
1: Tu l'avresti
2: dirigenti
1: rinnovato, Vlahovic?
2: Pellicce l'hanno. Allora, io come qualità di giocatore
1: Per tuo piacere proprio,
2: ti
1: infatti.
2: ricordi che ho sempre detto che per me è un gran centravanti, ha le qualità
1: Sì.
2: del gran centravanti. Ovviamente negli ultimi anni ha fatto vedere poco e anche caratterialmente come comportamenti forse non ha fatto vedere di essere poi così attaccato alla maglia, al progetto Juventus. Quindi anche perché dopo anni fatti così forse poteva scendere un pochino anche nelle sue richieste e far vedere che ci teneva, che voleva rilanciarsi. Quindi probabilmente la Juventus ha già fatto in questi anni qua quello che doveva fare con lui. Bisogna essere in due a portare in fondo le cose, evidentemente non c'era, però ripeto, ci saranno la Juve deve fare dei sacrifici, quindi non può pensare di comprare il centravanti fortissimo pagandolo meno di quello che costa, così come non può pensare di vendere a più di quello che ha pagato giocatori che hanno fatto male. Quindi deve mettere in preventivo che dovrà cedere qualcuno a meno di quello che si era preventivato e comprare qualcuno a più di quello che forse valgono, però devono individuare le cose giuste e quest'anno stringere un po' i denti sul discorso economico che sarà più gravoso di quello che avrebbe potuto essere in altre circostanze.
1: Senti, mi spieghi, ti chiedo ancora questa, poi ti saluto e ti ringrazio, come sia possibile che tre allenatori su tre parlino di Douglas Luiz come di un giocatore dalle qualità tecniche indiscutibili, ma che deve cambiare marcia? Perché?
2: Allora, perché ci sono i giocatori che bisogna entrargli nella testa. Ecco, hai fatto un nome, io prima mi hai fatto la domanda da chi sarei ripartito. Ecco, io ti dico, visto il costo di Douglas Luiz e visto che mi sembra di capire che è impossibile mandarlo da qualsiasi altra parte
1: Praticamente.
2: e altresì, viste secondo me le grandi qualità che comunque il giocatore aveva fatto vedere, io proverei a ripartire su di lui, riuscire a far capire al ragazzo, e credo che Spalletti questa parte psicologica sia anche bravo e ce l'ha nelle sue corde. Quindi secondo me, se Douglas Luiz riesce a farlo sentire importante, farlo sentire, non dico il centro indispensabile, perché nessuno, tutto importante, ma nessuno indispensabile. Però se gli fai sentire che è parte del progetto, che è importante, io credo che questo ragazzo possa far vedere quello che appunto tutti dicono, che ha delle qualità. Cioè, e dopo bisogna anche, Giulia, secondo me, un pochino sfatare questa cosa qui del motore, di cambiare giri. Cioè, certi giocatori ce l'hanno, il motore, il cambio di passo, certi altri no. Ma questo non vuol dire che non sono dei fenomeni, perché abbiamo visto al Mondiale, abbiamo visto altri giocatori, non sto qui a fare nome, che non hanno il motorino sotto, eppure sono giocatori fondamentali. Quindi questa cosa qui del cambio passo, dell'avere la gamba, certo, in questo nuovo calcio è molto
1: È
2: importante.
1: fondamentale, sì.
2: Però se tu il cambio di passo, diciamo tra virgolette, ce l'hai nella testa, ce l'hai nella visione di gioco, non è che sempre devi fare i 50 metri in 5 secondi o in 4 secondi, puoi fare anche in 60, ma se tu sei partito 2 secondi prima, capisci che quei 6 secondi sono diventati 4, e quindi anche se uno va a 5, tu sei arrivato un secondo prima. Non so se mi sono spiegato,
1: No,
2: però
1: hai reso benissimo l'idea, ed è un po' il pensiero, ripeto, che hanno tutti veramente, quindi vuol dire che se più persone che lavorano in ambienti anche più diversi hanno però poi tutti una stessa idea, in particolare appunto di Douglas Luiz, vorrà dire che effettivamente non sono tutti pazzi, non hanno tutti visto qualcosa che non c'è. Quindi
2: Anche
1: vediamo, vediamo.
2: Anche perché le ha fatte vedere, ecco, queste cose, quindi non è che si sta parlando di ipotesi, quindi le ha fatte vedere che le ha. Quindi io cercherei di lavorare e mettere, cosa che invece poche volte si fa, i giocatori nelle condizioni di rendere al massimo, perché se uno ha delle qualità e gli fai fare lo sposti di ruolo, gli chiedi delle cose che non sono nel suo DNA e poi dopo dici è una pippa. No, non è una pippa, gli fai fare cose che uno non è portato a fare, sì, le fa, perché ovviamente è un professionista, perché ovviamente, però non rende per quello che tu ti aspetti e dopo iniziano le critiche e quindi vai in una spirale negativa.
1: E in questo Thiago Motta era maestro, chiedere ai giocatori di fare cose che spesso non erano nelle loro corde, forse un po' di confusione arriva anche da lì.
2: Un po' troppa. Sì, perché, un'altra cosa, per primi salutati, vai. Però mi piace molto, sono contento per lui perché è un altro giocatore che ho scoperto io, per Celik, perché secondo me è un buon acquisto per la Juventus, perché è un ragazzo molto serio, un professionista.
1: Scusa, come l'hai scoperto tu? Me lo dici adesso che devo salutarti?
2: Perché praticamente Celik giocava in Serie B in Turchia, quando con Lucescu fummo chiamati nel 2016 a rinnovare la rosa all'epoca vecchia della Turchia. Sì. Io dissi a Lucescu e alla Federazionale che c'è un ragazzo che gioca in Serie B che è veramente interessante. Mi diedero un po' del pazzo perché vai in Serie B all'Istanbul Sport a vedere certi giocatori, però Lucescu, che credeva in me, è venuto a vederlo, l'abbiamo convocato e da lì ha fatto bene con noi in nazionale, poi è andato a Lille, poi alla Roma e adesso alla Juventus, quindi sono contentissimo della carriera di questo ragazzo.
1: Quindi è un acquisto approvato questo? È un acquisto approvato?
2: Per me sì, perché comunque sia, è uno che durante l'anno ti dà tante garanzie, non è Cafu per intenderci, però è uno che porta sempre, come si dice una volta, legna, ma anche con una certa qualità. Quindi per me, poi ripeto, come ragazzo è un professionista molto serio, nel gruppo fa bene, quindi credo che sia un buon trasferimento per la Juventus, che in quel ruolo lì secondo me aveva anche delle lacune. Quindi ecco, spero confermi quello che ha fatto vedere in questi anni e comunque ecco, mi fa piacere sottolineare la carriera che ha fatto, perché a volte si va a cercare sempre giocatori che fanno tre passaggi e poi vogliono 30 milioni, poi invece magari ci sono giocatori che basta andare a vederli, basta seguirli, basta dargli fiducia e vedi, da una Serie B turca è arrivato al top del calcio, perché comunque sia ha fatto bene in Francia, ha fatto bene alla Roma e adesso speriamo che faccia bene anche la Juventus.
1: No agli algoritmi, quindi ci dice Carlo Niccolini, sia da andare a scovare i giocatori sul campo, come sempre.
2: Poca roba, l'algoritmo aiuta, ma se ti fidi solo dell'algoritmo, a mio avviso non vai molto lontano. E oltretutto questi algoritmi qui andrebbero letti da chi è capace a leggerli, perché non tutti sanno leggere i numeri. Il numero magari è giusto dell'algoritmo, ma bisogna saperlo interpretare.
1: Anche quest'ultima perla direi che verrà ripresa. Grazie Carlo!
2: Un abbraccio, alla prossima!
1: Grazie Carlo Niccolini, buon lavoro, ma che meraviglia questa frase regalata sul finale, visto che tutti voi siete sempre un po' impazziti col discorso algoritmo, vi ricordate bene, e anche sul discorso Celik, quindi crediamogli. A tra poco!
3: RBN Caffè. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: RBN Caffè.
1: Eccoci, allora, vengo in chat. Ale ci dice: comunque facciamo ridere, ci prendono tutti in giro. Vi racconto come funziona. Io della squadra ho un calciatore forte che non vorrei vendere. Lui sta bene da me, ma si è rivalutato e vuole più soldi di stipendio. Allora lo vendo alla Juventus, che mi dà 50 milioni e gli alza lo stipendio. Lui fa un anno di vacanza, la Juventus me lo restituisce e continua a giocare con me. Gli paga l'aumento di stipendio e ho incassato 50 milioni. Tu stai parlando di Openda, quindi? Perché è l'unico esempio che mi può venire male, venir bene, così analizzare con questa tua, con questo tuo messaggio, Ale, lui, perché poi non ci vedo nessun altro, obiettivamente. La mia paura è che con il temperamento del Dibu Martinez, per come ci vogliono bene gli arbitri in Serie A, giocheremo sempre senza portiere per le espulsioni. Poi ci scrive Maurizio da Messina. Sono sicuro che Spalletti farà di nuovo grande la Juve, diamogli tempo e soprattutto diamogli fiducia. Ha fatto grande quella squadra chiamata Roma. Un altro ci dice: se si fa male Openda sabato, rimane sul gruppone, che ce frega dell'amichevole. E un altro che ci dice: il cambio Douglas Luiz Locatelli a causa degli infortuni ci è costato il quarto e il sesto posto. Vocali.
6: Buongiorno Giulia, buongiorno amici bianconeri. Io volevo fare una riflessione, cioè nel senso, qual è l'obiettivo della Juventus per questa stagione che arriverà? Vincere lo scudetto? Beh, la vedo dura, cioè per vincere lo scudetto dovremmo smantellare mezza squadra, cioè i Di Gregorio, i Cup Meners, i Miretti, Cambiaso, i Milik, Openda, cioè io toglierei tutti di questi. E per quanto possa essere bravo Carnevali, la vedo dura, la vedo molto dura fare tutto un cambiamento del genere in un mese, perché comunque un mese di tempo, e soprattutto trovare anche i sostituti, cioè la vedo molto dura. Se invece il nostro obiettivo è tornare in Champions, prenderci i soldi della Champions dell'anno prossimo, fare un piccolo investimento e rifare la bella squadra, allora sì, cominciamo a vendere questi pesi adesso e a gennaio, però andando avanti con giocatori che comunque Spalletti per il momento non vede proprio. Un Gatti, cioè adesso non capisco perché Gatti diciamo sta sulla graticola, cioè Gatti alla fine è un buon giocatore, sì, ha delle partite no, però è un buon giocatore. Douglas Luiz, Zegrova, David, perché comunque dobbiamo tenerlo, e eventualmente riprenderci Vlahovic con una bella trattativa, cioè Vlahovic si deve accontentare di 4-5
1: okay,
6: milioni.
1: Va bene, ok, abbiamo capito che consigli per gli acquisti, Andrea Lo Sapio, hai sentito?
7: Ho sentito, sì, infatti stavo addormentandomi.
1: Abbiamo dei meravigliosi tifosi che hanno una voglia matta di dire la loro e spesso appunto incappano anche in così di discorsi che è facile fare, ma poi voglio dire è facile fare perché sei qui a farlo, perché poi non so quanto sia facile, è tutto complicato quest'estate, Andrea.
7: Il grande problema è quello che io pensavo potesse arrivare anche prima, perché quest'anno decisamente sono tutti in difficoltà, ma in generale sì. quando tu hai il problema, o meglio, la necessità, l'ipertrofia degli acquisti, cosa significa? Cioè tu vai lì, prendi sempre ogni anno dei giocatori, prima o poi te ne sbagli almeno un paio a volta, dopo 5 anni ne hai 10 sul groppone, che è più o meno quello che è successo. Se invece tu dalla Next Gen o comunque dall'Under 23 cominci a comprare dei giocatori, cioè cominci a crescere dei giocatori e ne aggiungi 2 o 3 all'anno, 4-5 anche in prima squadra, poi ovviamente non hai il problema di cederli, perché tanto sono tutte plusvalenze. Comunque se arrivano in un vivaio come quello della Juve, ma anche dell'Inter, del Milan, dell'Atalanta, secondo me sono giocatori che non dico che possono starci per forza in Serie A, ma è probabile che possano essere dei giocatori che possono giocarci in Serie A. A questo punto, perché non dare un po' più di forza ai giovani e invece di comprare 7-8 giocatori a finestra, strapagandoli, poi rischi anche di averli poi sul groppone.
1: Bisogna sbrigarsi, si legge un po' ovunque, no? Perché siamo al 24 di luglio e i ruoli più importanti, i ruoli sacri di una squadra in questo momento alla Juventus non hanno un titolare, non hanno comunque il giocatore che Spalletti vorrebbe, parlo ovviamente di portiere e attaccante. Poi questa mattina viene rilanciata questa ipotesi su Zucchi, no? Visto che si sta continuando ad arrancare per Martinez, di Vicario si parla e non si parla. Ieri scopriamo che il Tottenham non l'ha manco convocato per la tournée estiva, pare per problematiche di origine fisica, ma non lo so poi se effettivamente questo sarà il motivo. E poi appunto mi viene fuori di nuovo Suzuki, ma io per prendermi Suzuki non mi tengo di Gregorio.
7: Allora, il problema lì è che come per Di Gregorio, alla fine anche Suzuki sarebbe un giocatore che parte già criticato, perché,
1: certo.
7: Perché non è Di Martinez, non è Alisson, cioè partiamo da giocatori di livello chiaramente molto più alto per arrivare poi a Suzuki.
1: Cioè hai detto bene, l'escalation è stata Alisson, Svilar per un momento, poi Dibu Martinez, Vicario, e adesso mi viene fuori Suzuki, ma cioè capiamoci.
7: No, ma anche Vicario secondo me purtroppo o per fortuna sarebbe un nome tra virgolette problematico.
1: Sbagliato, sì.
7: Un problematico, non tanto sbagliato, magari Vicario fa anche bene, però il problema adesso non è tanto prendere il portiere bene o male, il problema è che non sia criticabile dal primo errore, è un po' diverso. Perché
1: allora critica mi tengo Di Gregorio, dici?
7: No, ma la parte il tenersi Di Gregorio, che va bene, più o meno, secondo me, Di Gregorio su Zucchi non c'è questa differenza abissale, francamente.
1: Punto.
7: Il discorso è proprio che Di Gregorio ormai criticato, criticabile praticamente sempre, Suzuki farebbe la stessa fine, cioè primo errore Suzuki, basta, è già messo in croce. E quindi a questo punto ti direi che non ha nemmeno molto senso andare ad acquistare un giocatore del genere. Però e poi soprattutto comunque il Parma non è che non lo valuta Suzuki, valuta probabilmente anche più di Vicario, perché Vicario se vale, non so, 15-20, Suzuki ne vogliono 30. Ecco. Sembrano tutti nomi un po' così, ecco. Diciamo che poi tutti stiamo dicendo un sacco di nomi, non ne stiamo beccando uno, ma lo dico come categoria, eh?
1: Anche proprio da giornalista che si occupa di mercato quest'estate, parlare di Juventus è difficile, proprio perché i nomi che sono stati fatti fino adesso e che si continuano a fare, tu ogni giorno apri un qualunque giornale e gli articoli sono sempre gli stessi, soltanto un po' mescolati, perché alla fine sempre delle stesse cose si parla, le uniche due operazioni fatte non se le aspettava forse nessuno.
7: Sì, alla fine la realtà è che possiamo dircela quanto vogliamo, però servono i soldi. E mi pare che da parte di un po' tutti, ma anche paradossalmente, guardate l'Atalanta con Alai Begovic, stanno andando avanti da settimane, c'è stato l'agente, il padre a Zingonia, sono già d'accordo, però non vogliono spendere 30 milioni. Alla fine come in finanza
1: hanno,
7: la cassa
1: li hanno, certo, hanno. Non
7: però la cassa è principale, la cassa è principale, principe fa tutta la differenza del mondo, la cassa, se tu non le vuoi spendere non li spendi, ma il discorso è quello che poi dicevo prima, se tu sei talmente oberato di stipendi talmente alti che non riesci più a vendere i giocatori, è chiaro che poi rimani così per sempre. Se tu non riesci a vendere Douglas Lewis e non riesci a vendere Maynard, non riesci a vendere Openda, non riesci a vendere David, non riesci a vendere tutti questi giocatori qui, perché li hai strapagati, perché gli hai dato tantissimi soldi di ingaggio, eccetera, eccetera, questa è un po' la situazione. Secondo me l'autarchia, tra virgolette, alla spagnola sarebbe la via maestra, cioè prendo un giocatore dalla primavera e lo faccio crescere, Ildiz per dire. Se poi sì. Vado in Champions, devo vendere Ildiz, lo vendo e prendo un altro. Licina, che probabilmente secondo me è un giocatore ottimo, sì. Sarà il prossimo? Va bene. Però se non sei più, se non sei il Bayern Monaco, se non sei più il Real Madrid, Barcellona, la Juve stessa di Agnelli di qualche anno fa, perché ti sei completamente riempita di stipendi altissimi e inutili, e allora questo è poi il risultato.
1: Poi però ci arriva un messaggio che dice: quando abbiamo preso Cobb Mainers e Douglas Lewis eravamo tutti contenti, ed è vero, se poi alla Juve non hanno reso, forse il problema non sono solo i giocatori.
7: Assolutamente, sono d'accordissimo, secondo me la mancanza di un presidente di campo è evidente, tu hai cambiato tutti tranne mettere a presidenza un ex giocatore, e mi viene in mente Platini, Del Piero, poi sono nomi troppo pesanti e per questo che non lo fai. Il Milan ha fatto la stessa cosa con Maldini, l'ha messo alla porta e il Milan è tornato esattamente come prima, ma non perché è il Milan eccetera eccetera, ma perché sono persone che hanno vissuto il calcio talmente tanto che poi hanno una certa forza anche nel convincere le persone. Maldini, che va in nazionale, cerca di fare Guardiola, poi non ce la fa, perché non ce la fa, è comunque un segnale. Poi certo, se poi mi arriva Pirlo non va tanto bene, però a parte questo, però è un segnale, vuol dire che hai una certa progettualità. Prima invece andavi a prendere Gattuso perché non volevi uno che mettesse becco negli affari tuoi. La differenza è sostanzialmente questa, quindi secondo me manca un presidente di calcio alla Juve. Hanno preso Carnevali, che secondo me è un buon CEO, però non vedo la gran differenza con Giuntoli, anzi, visto che uno era a Napoli e ha vinto gli scudetti, l'altro a Sassuolo ed è anche retrocesso, ma questa è una mia idea. Ma
1: infatti, magari... infatti guarda, abbiamo un ascoltatore che manda questo messaggio ciclicamente, ora lo leggo così magari non lo manda più, anche cambiamo argomento. Tiziano da Milano: continuate a dire che Carnevali è un grande dirigente, ma trascurate un piccolo particolare, è un uomo di quasi 70 anni che non ha mai voluto nessun club italiano e non certamente europeo. Per quale motivo lo ritenete tutti così bravo?
7: Allora, va detto che francamente c'è un'altra persona di quasi 70 anni che per me è un genio del calcio, che non lo vuole mai nessuno, che è Giovanni Sartori. Quindi, voi sapete, le cose cambiano un pochino. Gasperini fino ai 70 anni non lo voleva nessuno in una grande squadra, l'ha voluto l'Inter per 5 mesi e appena messo la difesa 3, Pastini fuori.
1: Infatti.
7: Pastini fuori, difesa 3, ma Muratti era già lì pronto a dire va bene, chi prende come sostituto lui. Diciamo che noi andiamo avanti a etichette. Se una persona è da Sassuolo, da Atalanta, da Bologna, quelli saranno i suoi livelli. Non è proprio così. Dall'altro lato però Carnevali, ed è vero, ha fatto Sassuolo per un sacco di anni, salvandosi con un budget molto più alto rispetto a quelle che retrocedono, perché Mapei mette 20 e passa milioni di sponsor l'anno, e comunque è retrocesso una volta.
1: Sì.
7: Con Berardi, con Lorientè, con giocatori seri, insomma. Poi capita l'annata sbagliata, capitato anche al Villarreal, può capitare, può succedere. Però di base, tu sei stato a Sassuolo per degli anni, e adesso vai alla Juve, devi riuscire a farla di te, alla Juve. Basta certo. Vedere con Meiners, che purtroppo, o per fortuna, secondo me è un giocatore meraviglioso a Bergamo, alla Juve... sembra schiacciato dalla responsabilità di non si sa bene cosa.
1: È incredibile pensare che davvero una carriera possa incrinarsi così tanto soltanto per questa idea, che poi magari non è quella, c'è un motivo diverso ancora che abbiamo però tutti, ovvero che la maglia della Juventus pesa, che è difficile, che ci sono delle responsabilità che... È veramente così realistica come spiegazione?
7: Io ho l'idea...
1: E la avvicino a Menes come la avvicino a Douglas Luiz, come la avvicino a David, come a Dopenda, ce ne sono tanti.
7: Io ho l'idea francamente che i social abbiano rovinato il calcio in Italia, francamente.
1: Ma la vita, hanno un po' rovinato la vita in generale, però i social
7: in Italia, sono talmente... non importanti, ma talmente
1: presenti,
7: ascoltati da
1: presenti.
7: Tutti presenti, esatto, che le critiche ti arrivano anche se non vuoi, cioè anche se fai il mondiale di Messi ti criticano lo stesso. Prima era quello al bar che chi se ne frega, cioè lo sentivi tu al bar perché al bar ci facevi due risate, va bene. Invece qua comunque tutti parlano di tutto e questo va bene. Appena giochi male una partita chiaramente ti fucilano tutti, e a quel punto questo meccanismo che poi rimbomba, perché poi tu lo leggi da una parte e la prima volta te ne freghi, lo leggi da un'altra parte e la seconda volta te ne freghi, e la terza comincia a pensare forse c'ha ragione, e questo meccanismo ti porta a odiare tra virgolette tutto quanto, a criticare tutto quanto, perché se David fa tripletta col Qatar, vabbè, ovviamente partita un po' non proprio la più difficile del mondo, però la tripletta col Qatar, gli dici, non è che gli dici bravo, gli dici sa fare la tripletta solo col Qatar, e questo ti porta sempre a ingigantire le cose. Cobb Mainers arriva, fa male, no, allora è un bidone, arriva da Bergamo, tutti quelli di Bergamo non hanno fatto bene, sarà un bidone anche Cobb Mainers, e Cobb Mainers diventa un bidone. Diciamo che il rumore dei nemici, come diceva Mourinho, ormai con i social è veramente molto molto amplificato, e secondo me anche un po' troppo, per dire, anche l'Inter stessa arriva seconda in campionato, seconda in Champions, è andata fallimentare, non può essere così, arrivi in finale di Champions, non può essere una andata fallimentare, però questa è una mia idea.
1: Grazie Andrea.
7: Grazie a voi.
1: Grazie ad Andrea Lo Sapio, buona giornata, buon lavoro ragazzi, siamo arrivati in chiusura alle 12 in punto, io vi saluto, vi ringrazio come sempre per essere stati tantissimi, alcuni non l'abbiamo letti e ascoltati, ma perdonateci, ci risentiamo lunedì dalle 11 alle 12 come sempre con RBN Caffè.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferrat nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferrat si trova sulla costa atlantica francese a ovest di Bordeaux.
8: Due infortuni sul lavoro a distanza di poche ore. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. La tragedia è avvenuta all'alba. La dinamica dell'incidente al momento non è ancora chiara. A Roma invece un operaio di 47 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. L'uomo, a quanto si apprende, è stato travolto dal mezzo che per motivi in corso di accertamento si è piegato su un lato.
9: La procura di Bologna dovrebbe procedere oggi ad affidare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. L'esame medico legale sarà eseguito probabilmente in giornata ed è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Intanto proseguono le indagini per chiarire fino in fondo la dinamica di quanto accaduto.
8: Ha sorpreso un uomo con il volto coperto all'interno della propria casa e ha cercato di fermarlo. È accaduto a Ramacca in provincia di Catania, dove un 50enne si è trovato faccia a faccia con un ladro intento a rubare nella sua casa. Tra i due è scoppiata una violenta colluttazione durante la quale il proprietario dell'abitazione ha colpito l'intruso con un coltello da cucina ferendolo gravemente. Il 37enne originario dell'Europa dell'Est è comunque riuscito a fuggire, ma poco dopo è stato rintracciato dai militari. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, è piantonato e in stato di arresto.
9: L'estate sulle strade entra nella fase calda e la l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. Come al solito oggi e domani a essere congestionate saranno soprattutto quelle arterie che partono dai grandi centri verso i tradizionali luoghi di villeggiatura, mentre domenica ci si aspetta traffico principalmente in direzione opposta.
8: Dopo giorni di speranza, di incontri e di contatti continui, Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Pep Guardiola. La risposta del tecnico catalano è arrivata nella notte da un uomo stimolato e onorato per la proposta di sedersi sulla panchina azzurra come commissario tecnico, che però in cuor suo aveva già preso una decisione sul suo futuro, ossia quella di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore. Maldini ora accelera per Pirlo.
9: Ed è tutto, a più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
10: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, ultimo giorno della settimana. Io sono Paolo Rossi. Allora, oggi andiamo a scegliere un argomento che credo vi possa anche sollecitare e solleticare risposte divertenti. Cioè, io credo che i mercati tendenzialmente abbiano sempre due aspetti, no? Dal punto di vista sentimentale, e qui parliamo proprio di noi tifosi, qui più che di analisti. Cioè, da un lato il sogno e dall'altro l'incubo, cioè il giocatore che vorreste vedere che magari non rientra finora in quelli che sono stati detti, e dall'altro proprio il giocatore che invece magari rientrando proprio in quelli che si stanno dicendo non volete assolutamente che arrivi alla Juve. Io vi chiedo di sostanziare i vostri pareri. Scegliete voi se parlare del sogno e dell'incubo di uno o dell'altro, insomma, fate proprio, avete da questo punto di vista, come sempre, grandissima libertà, e chiaramente potete anche uscire da questa scaletta e provare a fare qualche altro ragionamento, però di dare una motivazione. È ovvio, ve lo dico, poi potete anche rispondere sogno Haaland, ma tanto insomma sappiamo che ci sono giocatori impossibili. Però vi chiedo un giocatore che veramente vi sembrerebbe, non dico la risoluzione di tutti i problemi della Juve, ma che in qualche maniera quantomeno vi darebbe grande soddisfazione vedere oggi in maglia della Juve e che vi sembra possibile. E contemporaneamente, di tutti quelli che state sentendo, chi invece vi preoccupa, cioè chi vi sembra davvero un possibile problema, ben sapendo, ed è questa la mia promessa, la mia premessa assolutamente doverosa, che il mercato poi è fonte di grandi illusioni. Giustamente guardavo per la trasmissione precedente, qualcuno ha scritto, insomma, ricordiamoci che quando sono arrivati Douglas Luiz, Nico Gonzalez con Miners, ma io aggiungo anche David Openda, l'anno scorso eravamo in gran parte tutti molto molto soddisfatti, e quindi poi i nomi, o Zegrova, giocatore di talento e che indubbiamente è uno che ruba l'occhio quando lo vedi, quindi giocatori che ti danno delle vibrazioni positive, che ti fanno pensare che siano quelli giusti, che ti sembrano anche adeguati al progetto tattico, all'idea di gioco, eccetera, e poi chiaramente il campo dà delle risposte. Io dico sempre, ma l'avrete già sentito da me, io penso che nessuno ragionevolmente l'anno scorso a gennaio pensasse che Malen sarebbe stato il crack della Roma, il giocatore in grado di fare la differenza, e invece è andata proprio così. E contemporaneamente sono arrivati magari giocatori a gennaio che si pensava che non fossero, che fossero invece giocatori già affermati, e non è andata bene. Insomma, ci sono sempre aspetti da questo punto di vista che possono sorprendere, perché poi il calcio non si gioca ad agosto, o meglio, si gioca solamente una minima parte, ma l'evoluzione dell'anno può portare a grandi rivolgimenti. Io ricordo sempre che l'anno scorso il primo gol della Juve della stagione lo fa David, e David ci aveva dato una sensazione di ottimo impatto. Ricordo che l'anno, mi sembra, di Pirlo, il primo gol della stagione lo fa Kulusevski all'esordio contro la Sampdoria, e Kulusevski era arrivato con aspettative enormi, e si parlava di nuovo Zidane, aveva fatto una stagione straordinaria l'anno prima a Parma, e quindi poi quell'impatto positivo non si è andato a verificare. Contemporaneamente mi verrebbe da dire, quasi agli opposti, Cristiano Ronaldo, che chiaramente è arrivato da Cristiano Ronaldo, ci mise 4 giornate a segnare. Ricorderete tutti le prime partite dove c'era questa ansia che non riusciva a soddisfarsi, qualcuno che magari iniziava a dire: ma siamo davvero certi che Cristiano Ronaldo in Italia avrà la stessa capacità di segnare in continuità come ha dimostrato in Inghilterra o in Spagna? E poi nel momento in cui si è sboccato, chiaramente esploso e ci ha fatto vedere. Allora, come sempre, 340-5425-324, questo è il nostro numero di telefono. Oggi vorremmo mandare vocali e messaggi, oggi avremo anche Mimmo Cessi, il nostro preparatore atletico di riferimento, così parleremo anche di quello che abbiamo visto nella prima amichevole, di cosa dobbiamo aspettarci nella seconda, che si giocherà domani, Standard Liegi Juve, e insomma avremo un po' un modo di fare qualche riflessione. Allora, vado a leggere Pietro che scrive: il mercato della Juve si sblocca appena vende Nico Gonzalez e non lo darei a meno di 32, ma con Nico c'è una trattativa in corso, avviata. Chiaramente si parla del fatto che Simeone sia rimasto soddisfatto dal suo rendimento. Secondo me non è un giocatore svalutato, ricordiamoci sempre, a me non è un giocatore che piace particolarmente, ma gli deve veramente interessare molto poco questo, nel senso che comunque stiamo parlando di un giocatore che nell'Argentina ha avuto una sua capacità di espressione, l'abbiamo visto titolare nella finale, anche se non ha reso come invece aveva fatto quando era riuscito nel corso del tempo a entrare in tante partite e aveva dato la sensazione di saper far svoltare più che il ritmo, direi la determinazione di una squadra che peraltro già ce l'ha, come l'Argentina. Può darsi che sia una delle mosse. Io continuo a pensare che appunto, tra l'altro, magari con l'Atletico Madrid ci sono anche altri discorsi in ballo, no? Un conto è farselo pagare, un conto magari metterlo e considerarlo come una pedina di scambio. Non se ne sta parlando tanto, proprio perché Nico Gonzalez credo che in questo momento sia nella meritata vacanza dopo la fatica del mondiale, e vedremo però se sarà quella davvero la mossa che sbloccherà il mercato della Juve. Stanno già arrivando tanti vocali, io vi ringrazio sempre per l'enorme partecipazione a questa trasmissione, che mi ha reso la settimana molto positiva e molto facile da condurre, anche se sono da solo, e quindi andiamo a sentirne uno.
11: Allora, Marco da Imola, mi permetto di fare una battuta umoristica. Se devo prendere Suzuki oggi come oggi, preferisco una Ducati o una Aprilia. Detto questo, male ne ha fatto la differenza, perché l'allenatore ha preso un centravanti per il suo gioco o per il gioco del giocatore. Con questo non voglio dire che David è un fenomeno o Open Down un fenomeno, però evidentemente abbiamo preso due giocatori che non si adattavano, tre, quattro, che non si adattavano a quelle che erano le idee dell'allenatore dell'epoca. Pertanto Spalletti vuole un armadio là davanti e gli compriamo un armadio a quattro ante. Mi trovo d'accordo, Marco da Imola.
10: Allora Marco, intanto se uno di Imola mi fa una battuta su Ducati, come posso discuterla? Ci mancherebbe altro, quindi è chiaro che su questo hai, come dire, tutto il diritto, mi verrebbe dire anche la naturale.

Hugo Martinez, secondo Transfermarkt, vale 12, quindi non è che l'Aston Villa è fuori dal mondo. La Juve sta offrendo meno di quello che oggettivamente non è un portiere né in scadenza di contratto il prossimo anno, e questo è un elemento importante, né in un club poco prestigioso. L'Aston Villa ha vinto l'Europa League e quindi giocherà, tanto per essere chiari, la Supercoppa Europea. Insomma, e sta dentro un campionato di cui tutti favoleggiamo i compensi e la dimensione economica e tecnica, cioè la Premier League, e lo stesso Dibu Martinez, io credo che abbia ambizioni nel giocare in un club importante. Si dice che la Juve lo solletichi molto, non mi stupisce, perché uno come lui ha bisogno di essere protagonista, ed è indubbio che in questo momento, un po' come quando arrivò Andrea Pirlo alla Juve, la Juve poteva sembrare derelitta fuori, magari dal punto di vista tecnico, visto che arrivava da due settimi posti, ma Andrea Pirlo si trovava ad avere uno spazio, mi verrebbe da definire, di signoria, di essere il primo veramente di tutto quel gruppo, tale per cui Pirlo si presentò e disse: io sono venuto qui per vincere. Tutti lo guardarono un po' straniti, ma come, arrivi alla Juve dei due settimi posti consecutivi e dici che vuoi vincere? E Pirlo, che al Milan stava diventando uno dei tanti, fece capire attraverso quello che ne sarebbe stato il leader. Tra l'altro, per uno che parlava poco, le parole furono molto pesanti. E quindi io penso che il Dibu Martinez abbia un po' quella logica. È uno che anche per carattere può piacere o non piacere, però sicuramente la Juve avrebbe degli stimoli fortissimi. Esce fuori Suzuki oggi, e Suzuki, il nostro amico Marco da Imola non lo apprezza, mentre ad esempio vado a vedere su Twitch, se non sbaglio Forza Onore, dice buongiorno carissimi, qualche settimana fa, sentendo il casting del portiere, dissi che fra tutti i nomi fatti Suzuki mi sembrava il prospetto più interessante. Leggo ora che sembra il suo nome balzato davanti a tutti. A parte il raggiungibile carne secchi, sarebbe ottima la scelta eventualmente Suzuki. E qui abbiamo quindi un parere completamente diverso. Allora, io vi dico quali sono le caratteristiche, le identikit di Suzuki. Poi ognuno può avere le sue idee. Suzuki arriva da una stagione discreta a Parma, nel senso che io qua di fronte, come al solito, le pagelle, ha fatto due brutte partite. Alla terza giornata, quando a Cagliari regala un gol per una respinta scriteriata su Belotti, sto leggendo, e quando il Parma viene a Torino contro il Granata e ne prende 4, e lui appare spaesato. In una pagella prende 5, nell'altra 4,5. Le partite migliori della sua stagione sono Genoa-Parma 7,5, e l'incubo di Malinowski, poi blocca anche Colombo e compie un vero miracolo su Ekator, lo conoscete, no? Nel finale. Poi soprattutto fa un grande finale di campionato, perché nella famosa gara Parma-Roma, dove poi la Roma riesce a rimontare in qualche maniera, chiude la porta Malen con due ottimi interventi che sembrano indirizzare la gara. E poi nella penultima giornata, quando il Parma perde 1-0 a Como, la doppia parata su Diao e Duvicas in avvio di ripresa è degna di nota. Fondamentalmente Suzuki ha dimostrato di essere un portiere esplosivo, di essere un portiere non immune da errori, un po' un portiere, mi verrebbe da dire, tipicamente la Di Gregorio, cioè che ha bisogno di essere impegnato tanto, come Di Gregorio era al Monza, o come Di Gregorio è stato nel primo anno alla Juve. Ricorderete, per me la miglior partita di Di Gregorio la fa ai mondiali per club. Al mondiale per club, sia con Manchester City quando ne prendiamo 5, sia con Real Madrid quando ne prendiamo solo una, in ogni che col City ne potevamo prendere 10 e lui fa dei miracoli, e con Real Madrid lo bombardano, cosa che è successa anche lo scorso anno in Champions League, e lui risponde. Quindi sono quei portieri tendenzialmente che nascono nelle piccole squadre e che hanno quell'identikit lì, quella reattività lì. Ne abbiamo avuti di portieri così? Sì, abbiamo avuti, perché Tacconi arrivava dall'Avellino. Io ricordo di aver visto personalmente Tacconi, stiamo parlando chiaramente degli anni 80, ricordo di aver visto Tacconi partite a Torino dove veniva letteralmente bombardato e rispondeva. Cosa succede su Suzuki? Tanto per dare tutto il quadro completo. Suzuki il Parma se lo paga 8,5 milioni,
dal

0: da una società belga, lo paga molto. Ecco, se utilizziamo Transfermarkt come parametro, all'epoca valeva 2 milioni e mezzo, cioè 2 anni fa. Suzuki alla fine di questa stagione, di questo campionato di Serie A col Parma, vale 20 milioni. Oggi, secondo Transfermarkt, il mondiale fatto lo ha portato a valere 30. È chiaro che quindi il Parma può essere tentato di fare un'enorme plusvalenza, tra virgolette, Suzuki per lei è sostituibile, e il Mondiale ha dimostrato un Suzuki che contro l'Olanda ha fatto delle ottime parate, è stato uno dei migliori in campo, tra l'altro anche lì diventando un po' la bestia nera di Malen. Ha avuto un'incertezza con la Svezia sul gol di Elanga, poteva esprimersi meglio, poteva essere più veloce nel pensiero. Ha fatto una partita splendida col Brasile, quando il Giappone gli ha fatti veramente tremare e il Brasile è riuscito a passare solamente nel finale. Io credo che se avete visto quella partita non vi dimenticherete sicuramente, anche se poi ne avete viste tantissime, quindi poi si confondono i ricordi, la parata che fa su Vinicius quando devia il pallone sul palo. Vinicius aveva fatto un'azione meravigliosa, uno dei gol che avrebbe potuto davvero prendere la copertina di questo mondiale, forse anche di altri, e Suzuki risponde da par suo. Quindi non stiamo parlando di un giocatore banale, stiamo parlando di un giocatore che ha 23 anni. Questo è il punto. Cioè, mentre Dibu Martinez ne ha 33 ed è prossimo ai 34, mentre Vicario ne ha 29, Suzuki ne ha 23. Quindi le logiche di prospettiva sono diverse. Dibu Martinez lo vai a prendere per fare, non dico l'instant team, ma non credo più di 2-3 anni, anche perché tendenzialmente gli argentini vogliono tornare poi a chiudere la carriera nel loro club di riferimento in Argentina. Vicario è un portiere che il valore di mercato di Vicario è adesso di 18 milioni, non ti costa poco, e questo deve essere chiaro. È trattabile, perché Vicario in questo momento è fuori dai radar del Tottenham, è il terzo portiere, addirittura non parte per la tournée che faranno in Australia e Nuova Zelanda, quindi evidentemente qui abbiamo un po' più di forza contrattuale. Suzuki è un portiere in crescita, e quindi al di là delle battute, al di là del fatto che forse non pensiamo che un portiere giapponese, perché appunto è giapponese, possa diventare importante, io non mi stupirei che la Juve facesse un ragionamento di questo genere, cioè che paradossalmente volesse spendere di più, però per un portiere di prospettiva, magari anche mettendo Di Gregorio nella trattativa, perché no? O Perin, perché no? E quindi, o riuscendo a vendere Di Gregorio altrove, quindi incassando, e ti vai a prendere un portiere, ripeto, di prospettiva. Secondo me la Juve, noi questo dato lo trascuriamo, ha comunque un elemento di forza nella vicenda portieri, cioè che ha certamente bisogno di un grande portiere, e lì va capito chi è, appunto, che stabilisce, come dire, una corrispondenza tra questa esigenza e il vero identikit. Ma dall'altra, la Juve comunque due portieri li ha, e per me, una squadra che si presenta in asse di partenza con Perin titolare non è una squadra che ha dei problemi enormi. È una squadra che non ha un top, ma che ha un buon portiere. E questo non va dimenticato. Cioè, non si ha, cioè, mentre sull'attaccante non posso pensare che la Juve inizi la stagione con David, Ekator e Milik, perché in questo momento è Openda, abbiamo capito che se ne andrà via la prossima settimana. Non penso che la Juve possa fare un campionato con questi tre come attaccanti, quindi la Juve sull'attaccante ha un'emergenza. Sul portiere, secondo me, c'è un'emergenza, nel senso che c'è una priorità, ma non c'è un'emergenza che ci obbliga a non perseguire l'idea che ci possa piacere il portiere che andiamo a prendere. Questo è, io credo, il punto. Allora, per il portiere ci sarebbe Trubin, oppure il portiere del Paraguay, così i costi sono bassi, io li vedo bene. Ci possono essere tante idee. Infatti, come avete visto, Suzuki esce fuori in maniera prepotente oggi, e ripeto, se la Juve va a fare un investimento di questo genere, non lo considererei una seconda scelta, lo considererei una politica diversa. Mentre Vicario lo considero una seconda scelta rispetto a Dibu Martinez, perché in qualche maniera, no, al di là del fatto che arrivano entrambi dalla Premier, vorrebbe dire essersi accontentati di un profilo dello stesso tipo, ma minore. Io credo che Suzuki sia un altro piano, sia un investimento diverso. Tanto è vero che su Suzuki ci sono interessamenti di altri club, da altri campionati. Premier, e si parla anche di Ligue 1, e si parla anche di Paris Saint-Germain, e questo vuol dire che evidentemente il giocatore è monitorato in maniera attenta da tanti. Vocale!
1: Ciao Paolo, buongiorno, sono Maurizio 897. Volevo approfittare della tua presenza intanto farti i complimenti, perché mi piace sempre molto come riesci a trovare spunto sempre da quelle che sono le situazioni di marca bianconera. E volevo chiederti questo, visto che di soldi ce ne sono veramente pochi, si riesce a cedere ancora meno. Ecco, non sarebbe il caso di dare profondità a quelle che potrebbero essere delle idee? E da qui la mia domanda: chi potrebbe mettere queste idee affinché si riesca a costruire una rosa, almeno competitiva per quello che possa essere un anno sì transitivo, però che ci metta nella condizione di guardare la Juve divertendoci? Perché quantomeno questo ci riporterebbe a un riavvicinamento alla squadra. Tu cosa ne pensi? Grazie, ciao.
0: Allora, ti rispondo anche prima, tra l'altro ho dimenticato con Marco Limo di rispondere all'identikit dell'attaccante che vuole Spalletti. Guardate, io sono con me sfondato una porta aperta, io sono per soddisfare le richieste di Spalletti. Io trovo per certi versi assurdo che Spalletti voglia centravantone, perché non mi sembra che questo, però mi verrebbe da dire: chi sono io per dirlo? Nel senso che immagino che lui conosca molto meglio di me le compatibilità, le connessioni possibili, i giocatori che si adattano meglio e l'idea di gioco che vuole avere. Io trovavo l'anno scorso il fatto che la sua richiesta del centravantone fosse impossibile da soddisfare nel momento in cui la Juve aveva comunque in organico 4 prime punte, poi 2 potevano essere rotte, ma in ogni caso è chiaro che un dirigente che ti ha comprato Davide Openda vuole vederli fino in fondo, non gli basta che siano bocciati a dicembre, quindi ti dice: con quello che hai ci devi provare. Ma se Spalletti ha bisogno del centravantone, gli si compri il centravantone, ci mancherebbe altro. E con questo penso di rispondere anche a Maurizio. Io penso che la Juve abbia adesso uno staff dirigenziale di primo ordine, molto nutrito, e quindi tra Ottolini, Carnevali, Massara e Spalletti penso che ci sia veramente tutto per definire un'idea di Juve competitiva, di transizione sicuramente, nel senso che penso che nessuno di noi, mi verrebbe a dire quasi a prescindere dal mercato, perché tanto abbiamo capito che non arriveranno dei campionissimi, possa pensare che la Juve sia favorita per lo scudetto. La Juve deve crescere di risultati, deve crescere rendimento. Quanto al divertimento, guardate che c'è un dato molto chiaro, che mi fa pensare che la Juve sarà una squadra divertente, perché l'ha già dimostrato Spalletti. Quest'anno l'abbiamo detto più volte, a prescindere da tutto, la Juve con Spalletti è tornata a essere una squadra che hai voglia di vedere. Perché dobbiamo perdere questo? Questo non penso che... Questo è un patrimonio che da Spalletti mi aspetto, perché ne è in grado e l'ha già dimostrato in una situazione addirittura in cui è entrato in corso d'opera. Quindi Spalletti su questo io credo sia una garanzia. Cosa intendo per divertente? Una squadra offensiva, una squadra che cerchi di segnare un gol più degli avversari e che non faccia un gioco speculativo. Io questo me lo aspetto, non ho dubbi su questo. E c'è un dato: gli abbonati non sono in calo, gli abbonati sono in crescita. Questa conferma che evidentemente la credibilità di Spalletti esiste, e sappiamo benissimo le difficoltà di ottenere un risultato, ma io immagino e ne sono convinto che il popolo della Juve si entusiasmerà molto qualora la Juventus faccia un percorso in Europa League positiva e ci dia la sensazione di poterla vincere, di poter competere. Noi abbiamo bisogno di darci questa forza morale, e io su questo ci conto, non sullo scudetto, ma sull'idea che la Juve possa darti un'idea di competizione. Sì, ci mancherebbe altro, anche perché sono certo che la squadra non sarà quella che è oggi, quindi ci si metterà del tempo, ma vedete che appunto non mancano le idee, poi è difficile perseguirle, è difficile andare a portare a casa i giocatori che magari si vogliono, però qualcuno arriverà e sarà quello che comunque ci farà crescere, immagino, spero che sia davvero così. Ci fermiamo, piccola pausa.
2: Cose di calcio.
3: la prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, ripartiamo con voi, come sempre, con il nostro numero di telefono al quale rivolgere. Ci sono già tanti pareri, 340-54-25-324. Oggi vi ho chiesto un po' quale può essere il vostro sogno di mercato, chiaramente compatibile, purtroppo ormai dobbiamo fare questi discorsi con i nostri conti, e quale invece l'incubo, cioè quali dei giocatori che avete per adesso sentito parlare, che non si sono ancora concretizzati, davvero non vorreste vedere da noi. Poi magari ci stupiscono, perché poi il bello dei mercati è quello, che arrivano giocatori sui quali magari non c'è grande fiducia e magari invece si riescono a comportare molto bene. Giustamente mi sottolineano su Twitch, ricordiamoci che Suzuki è alto 1,90 e forse proprio sulle uscite alte noi abbiamo scontato qualcosa, abbiamo pagato qualche prezzo caro, diciamo, in questa stagione, e quindi anche la fisicità di un portiere non è banale nel calcio contemporaneo. Questo è sicuramente molto vero. Andiamo a sentire un vocale.
7: Buonasera a tutti, Nicola da Pisa. Ma tenere Perin come numero uno e capitano per quest'anno e magari vendere Di Gregorio e investire su qualche giovane, anche per esempio su Zucchi come secondo portiere, potrebbe essere una scelta, puntare su Perin, visto che comunque quando è stato chiamato il suo l'ha sempre fatto?
0: Io escludo che se arriva su Zucchi con quel tipo di affare economico, Suzuki venga scelto come riserva. Io penso che Perin, anche per questioni di abitudine, io penso che Suzuki sia arrivato al momento della carriera, per l'età che ha e per la quotazione che abbiamo definito, per la quale ci sarà un salto in avanti. E se non sarà Juve sarà Premier League, se non sarà Premier League sarà Paris Saint Germain, ma non penso che Suzuki lo vai a prendere e magari vai a spendere 30 milioni per metterlo in panchina. Uno, spero che non si facciano discorsi sul capitano, ragazzi. Il capitano ce l'abbiamo, si chiama Manuel Locatelli, abbiamo già attraversato 2 anni fa quella situazione allucinante con Thiago Motta in cui la fascia era diventata un oggetto da trasportare. Non ne vedrei l'esigenza, francamente, non ne vedrei la ragione, e quindi spero che si prosegua senza troppi problemi. La Juve sta completando il ritorno dei giocatori mondiali con Maines, David, Bremer, McKennie, Nico Gonzalez, tutti i giocatori che purtroppo non arrivano dal mondiale in maniera molto rassicurante. Forse McKennie è stato il migliore, mentre qua sto guardando proprio la Sky che sta dicendo quali sono gli esuberi, i giocatori incerti nella Juve, ce ne sono ben 10. Ecco, quando ne hai 10, diciamo che vuol dire che evidentemente c'è un problema di ristrutturazione dell'organico davvero non trascurabile. Andiamo a sentire un altro vocale.
8: Ciao Paolo, Lorenzo di Macerata, voglio farti complimenti. Sei un grande giornalista, bravissimo. Ti ascolto tutti i giorni, anche se poi intervengo poco. Però voglio intervenire oggi perché a me mi sembra comunque una situazione simile allo scorso anno, con una dirigenza nuova e l'allenatore non voluto dalla stessa dirigenza, un allenatore che ha fallito comunque, con tutte le attenuanti del caso, gli diamo tutte, ma comunque non è arrivato all'obiettivo. Ricordiamoci sempre che aveva 6 punti avanti a 4 partite dalla fine e non siamo arrivati in Champions League. Quindi i giocatori non si possono cambiare tutti a quando si è compreso, il mercato si fa difficoltà. Mi sembra che dalle ultime dichiarazioni ci siano particolari tensioni nello spogliatoio. Vorrei capire come si può affrontare un campionato pensando in maniera positiva.
0: Allora, io giro queste osservazioni, e non vi paia strano, al nostro preparatore atletico di riferimento, perché credo che poi lui sappia ben raccontarci anche che cosa significhi fare l'allenatore d'estate, fare l'allenatore con un organico che va completato. E quindi saluto caramente Mimmo Celsi. Ciao Mimmo.
9: Ciao Paolo, buongiorno, come stai?
0: Io sto bene, spero anche tu altrettanto, ma ne sono certo, sento una voce molto carica di uno che sta lavorando, e quindi ti giro quello che ha detto il nostro ascoltatore. Io non sono convinto che la Juve Spalletti sia un matrimonio tra virgolette obbligato, cioè che la dirigenza è arrivata nuova, si è trovata questo allenatore, tra l'altro già rinnovato dal precedente dirigente, cioè da Comolli, e quindi in qualche maniera non è stata una scelta. Io credo che Spalletti, l'abbiamo visto anche dal rapporto d'amicizia che ha nei confronti di Massara, di Carnevali, e dal fatto che insomma su piazza io penso che la Juve non avesse altro da scegliere, no? Cioè, quindi non è questo il problema. Tu che Spalletti hai visto? Cioè, te la spiego meglio questa domanda, te la formulo meglio. Ha colpito un po' tutti che lui prima di Basilea fosse un po' scuro in volto, no? Ha fatto una conferenza stampa, non dico da arrabbiato, ma certamente da non felice, diciamolo così. Ed è anche normale, perché il mercato non si è neanche, tra virgolette, avviato piuttosto che completato. Però ha anche ribadito con estrema nettezza che lui è molto fiducioso sui dirigenti che ha e sul lavoro che stanno facendo per dotarlo di una rosa significativa, di una rosa competitiva. Qual è il tuo pensiero?
9: È normale che un allenatore, quando inizia la stagione, vorrebbe avere una parte di continuità di un discorso fatto con la stagione vecchia, in questo caso anche con una vecchia dirigenza, e sicuramente con la nuova vorrebbe trovare magari anche quel tipo di, non solo di continuità, ma di approccio, no? Anche più forte. Ma il mercato è particolare, cioè quando dico forte mi spiego meglio. È chiaro, arriva un dirigente come Carnevali, navigato, bravo, esperto, sicuramente entusiasmo, vuole fare bene alla Juventus, ci si aspetta, magari ci si aspetta più nei giornalisti che non nello staff, ma comunque un allenatore un po', sai, quell'idea ce l'ha, di un'aggressività sul mercato, una ferocia, andare a prendere subito quel tipo di giocatori che sono stati ampiamente richiesti. Purtroppo il mercato non è così semplice, a volte dietro ci sono delle regole molto particolari, che sono le regole della vita del giocatore, delle aspettative del singolo giocatore, magari non perché la Juve non sia più appetibile, ma perché magari da un'altra parte ci si propone qualcosa di più importante, perché magari le società semplicemente devono ricucire dei rapporti, perché a volte una trattativa si lega a tanti dettagli, e questo non fa stare sereno l'allenatore, che vorrebbe partire invece con una rosa o con degli innesti che gli permettono di arrivare alla prima di campionato più o meno con la squadra che immaginava. Ora, io non credo che sia un problema solo di dirigenza, è un problema adesso anche di una contingenza del periodo, è un po' difficile ovunque fare mercato, non è una cosa semplice immaginare di fare mercato solamente mi piace quel giocatore, vado e lo compro, non è così,
0: certo.
9: Ed è difficile. Io credo che il dispiacere di Spalletti sia molto più vincolato al fatto che lui magari sperava che qualche trattativa già avviata potesse essere conclusa, vedi magari il Colomani di turno o qualche uscita che ancora non è stata completata e che in qualche modo blocca ancora il mercato della Juventus, perché comunque c'è anche il famoso equilibrio dei budget. Però parlare di una scollatura o di un discorso legato che Carnevali non è il dirigente che avrebbe preso Spalletti, beh ragazzi, Spalletti è un allenatore forte, penso che molti dirigenti vorrebbero un allenatore come Spalletti o proprio Spalletti nella propria squadra, ed è chiaro che non credo che sia quello il problema, semmai è più trovare nei tempi quella richiesta tecnico-tattica dell'allenatore che coincida anche magari col nome preciso, e là è un po' più difficile.
0: Mimmo, si è detto in questi giorni che Spalletti abbia detto alla squadra ragazzi, guardate, io sono sicuro di restare, molti di voi no, li ha spronati, ma questo l'ha fatto perché secondo te sta vedendo la testa altrove da parte di quelli che sono gli esuberi, sta provando invece a fare il contrario, cioè a fargli capire ragazzi, siete tutti in ballo. Mi verrebbe da dire, anche uno che si vuol far vendere è meglio che giochi bene da amichevoli piuttosto che no. E... oppure questo tradisce come dire, un po' di desiderio di fare selezione, cioè Spalletti potrebbe essere irritato dal dover allenare un gruppo ampio, ma che contemporaneamente sa che in larga parte lui non avrà, perché tra l'altro insomma i nazionali stanno tornando adesso, ma io mi chiedo veramente che tipo, ad esempio, che tipo di lavoro tattico può fare in questi giorni con un gruppo che verosimilmente non vedremo mai in una partita reale, una partita ufficiale.
9: Ma innanzitutto a me il virgolettato che mi è capitato davanti partiva da un altro presupposto, probabilmente ha visto giocatori che si stanno risparmiando, quindi non stanno dando il massimo, coinvolgendo ovviamente anche il resto del gruppo, e molto probabilmente lui ha richiamato per dire insomma voi andrete via, io resto qui, ma dovete fare bene, perché o qui o da un'altra parte comunque dovrete sempre essere pronti a dare il massimo. La leggo più così, chiaramente come dicevi tu poco fa, legato anche a quelle figure che sanno di dover andare via, a quei giocatori che magari in questo momento hanno capito che alla Juventus non c'è spazio, e come in tutti i giocatori che non trovano spazio nella propria squadra, sperano immediatamente di andare a trovare entusiasmo da un'altra parte, magari si arrivano anche un po' demotivati al campo. E Spalletti questo lo vede. Cambia poco però poi col lavoro che devi fare, perché comunque io ho necessità di allenare dei meccanismi, di allenare delle richieste tecnico-tattiche specifiche. E non è che stiamo parlando di una squadra di seconda categoria, magari sono 5 giocatori buoni, gli altri no. È abbastanza validi, magari molti di questi non adatti all'idea di gioco, delle esercitazioni, sta tutto. E qui Spalletti probabilmente, come qualsiasi allenatore al mondo, richiede un impegno specifico, una maggiore attenzione, una maggiore tensione, no, nell'allenamento, che poi fa tutta la differenza anche per una valutazione, perché nella frase di Spalletti ci leggo, sì, siete sul mercato molti di voi, ma chi vi dice che magari non mi fate ricredere se avete un atteggiamento diverso? Insomma, è quello, ma l'allenatore deve allenare la squadra per quello che ritiene giusto, per quello che ritiene opportuno, e ha bisogno che tutti vadano forte. Quindi non vedo limiti nell'allenamento, vedo limiti nell'impegno, e lì è lo snodo di tutto.
0: Mimmo, hai visto la partita col Basilea?
9: Sì, anche se a tratti, ma l'ho vista, ero impegnato, ecco, per lavoro, quindi l'ho vista da uno smartphone per la visita.
0: Ecco, però ti chiedo questo, perché tutti dicevano, e l'aveva anche detto Spalletti alla presentazione, no? Il giorno prima, attenzione perché giochiamo contro una squadra che inizia il campionato, quindi immaginavamo tutti una Juve in difficoltà fisica. In realtà la Juve ha tenuto il campo, ha tenuto il pallone tra i piedi, spesso ha avuto supremazia territoriale, poi non abbiamo segnato, abbiamo rischiato di perdere sul campo. Rigore, abbiamo visto giocatori meno connessi, altri di più, però io ho visto una Juve tra virgolette, abbastanza coerente con quello che di buono Spalletti aveva seminato l'anno scorso, e con interpreti molto diversi. Quindi questo mi fa pensare che comunque sia stato fatto un lavoro buono, importante in quella prima settimana. E ti chiedo, tu che impressione hai avuto anche sulla condizione fisica? So che adesso è molto presto dirlo, però ti aspettavi questo livello?
9: Ma innanzitutto io sì, personalmente me l'aspetto questo tipo di livello, perché comunque la palla non è che è andata veloce e la squadra non è che hanno corso veloce. È la prima partita di campionato, del precampionato.
0: Preparazione.
9: E magari, sì, io parlo di precampionato, infatti, e probabilmente magari alcuni giocatori ancora non sono nel pieno dei carichi. Non dimentichiamoci comunque che gli atleti oggi svolgono programmi individualizzati. Io sto ancora completando alcuni ragazzi che devono partire in settimana per i vari ritiri, ti dico che si lavora bene, quindi arrivi inevitabilmente anche un po' più pronto, no? Rispetto a come siamo abituati a guardare i giocatori qualche anno fa, è già qualche anno che i giocatori arrivano in ritiro molto più pronti fisicamente, quindi mi aspettavo quello, però la partita va valutata per quello che è, cioè una squadra imbottita di tanti ragazzi che vengono dalla Next Gen, dalla Primavera, che vengono aggregati comunque alla prima squadra nel senso di tanti titolari, una squadra comunque che ha un'idea di gioco, perché Spalletti lavora molto su un'identità, ama quel tipo di idea, è più facile farlo quando il giocatore ti dà una mano e quando becchi giovani che sono volenterosi, quindi mi aspettavo quello che ho visto, forse anche peggio di quello che potevo immaginarmi, nel senso che mi aspettavo peggio rispetto a quello che ho visto, però hai detto bene tu, c'è una costruzione di un'idea, di un'identità che adesso va implementata con il rientro dei titolari, ma anche con l'acquisto dei giocatori nuovi.
0: Mimmo, cosa hai tratto nell'amichevole da Douglas Luiz? Secondo te si ripunta su di lui? E tu, visto che tra l'altro Spalletti ci ha dedicato, no, un approfondimento dicendo è un giocatore che deve capire quando variare la velocità, quando è bene toccare la palla di prima, quando invece la deve tenere, ma soprattutto deve capire un po' il concetto dei 30 metri, come a dire, lui dovrebbe essere quello che tiene la squadra compatta sia nella fase di possesso che nella fase di non possesso, e invece ha lasciato intendere forse un po' distratto, forse è un giocatore un po' troppo abituato a giocare con la testa più dedicata, più orientata all'espressione del suo talento piuttosto che invece alla capacità di esaltare la squadra. Io l'ho letta così, però ho visto un giocatore indubbiamente presente e quindi probabilmente sul quale puntare. Tu che impressione ti sei fatto?
9: Guarda, da quello che ho visto a me sembra un giocatore che conoscevo già da un po' di tempo, non solo tecnicamente bravo, ma uno che vede delle giocate che normalmente altri non vedono, ed è quello che sostanzialmente servirebbe alla Juventus, ma anche a Spalletti. E io credo che lui abbia fatto un approfondimento perché riconosce nel ragazzo delle qualità. Probabilmente quando lo vede, parla di distrazione, lo vede poco propenso a rispettare dei dettami. E questo noi lo affibbiamo ad un atteggiamento di distrazione, cioè non riesce a essere concentrato, e quindi quello che ti chiedo me lo fai una o due volte e poi dopo non me lo fai più. È probabile che Spalletti lui abbia il dubbio che questo sia il vero limite del ragazzo, e probabilmente ci vuole lavorare. Però da quello che ho visto, e confermo quello che pensi anche tu, mi sembra un giocatore presente che comunque voglia provare a giocarsi le proprie carte. Se ha capito che con Spalletti, perché poi bisogna che anche i giocatori si convincano, no? Cioè è facile dire è bravo, non è bravo, a volte un giocatore non è bravo perché con quell'allenatore in quel contesto non si trova bene. Magari con Spalletti lui può ritrovare quel tipo di dialogo che lo convince ad essere diverso e a fare di più. Io mi capita spesso di vedere ragazzi che quando arrivano da noi arrivano con delle etichette, no, sai, il ragazzo ha un po' svogliato, poi magari ci si lavora un po' sulla testa e il ragazzo cambia. E a volte la fortuna di un giocatore è l'allenatore e anche viceversa, quindi secondo me ci vuole lavorare, però è chiaro, ha poco tempo per dimostrare di voler cambiare, altrimenti il mercato incombe e all'evento serve prendere degli interpreti nuovi.
0: Ci sono dei giovani che ti hanno colpito, a me comunque ha impressionato, non ti dico i nomi, ma più che altro l'atteggiamento, cioè ho visto come se giocassero da tanto nella Juve, cioè evidentemente le richieste che gli ha fatto Spalletti li hanno messi a loro agio, mi verrebbe da dire.
9: Io non guardo il singolo, perché i singoli veramente hanno fatto, secondo me hanno fatto tutti quanti bene, se io vi da quel poco che ho visto hanno fatto tutti bene. Sì. E secondo me c'è anche un discorso, giocare in una Lega Pro, perché molti vengono da Next Gen, giocare in una Lega Pro che è un campionato che conosco benissimo, è sicuramente come dire limitante, perché quando tu giochi in un gruppo che siete più o meno tutti quanti della stessa età, ci sono delle come dire dei limiti, no? Perché ci serve quel tipo di esperienza anche di giocatori di qualità superiore che ti fanno migliorare e maturare velocemente. Visti in un gruppo dove c'è probabilmente il giocatore che c'è che ti fa maturare, quindi nella prima squadra, alcuni di questi possono esaltarsi. Quindi credo che ci sia da valutare chi di questi è da confermare assolutamente, ma leggevo, non mi ricordo chi, Spalletti del Piola, che era direttamente alla prima squadra, non mi ricordo il nome di chi era, e io ho visto molto bene anche Licina.
0: Sì, ha rubato l'occhio a tanti. Io sono stato più colpito da altri giocatori, però indubbiamente stiamo parlando di un giocatore che ci si aspetta. Tra l'altro, anche perché Mimmo, aggiungo questo: qui li stiamo trattando come dei ragazzini. In realtà, stiamo parlando anche di gente che ha 20 anni, cioè voglio dire, dovrebbe essere pronta. Dovrebbe essere pronta. Ti faccio ancora due domande. La prima, sempre sulla Juve, la sua preparazione. Domani altra amichevole, cosa ti aspetti di vedere secondo il tuo occhiometro, che è sempre molto attento, a quali aspetti? Dove lo vai a esercitare domani?
9: Ma domani credo che l'allenatore voglia vedere più che altro qualche idea tattica, magari anche qualche idea nuova. Non aspettiamoci sicuramente una condizione fisica straripante o magari qualcuno che possa performare bene, perché se i carichi sono cominciati ad aumentare è difficile che la squadra adesso possa rispondere subito con grande forza anche a delle idee tattiche. Ci sarà un po' di confusione, prendiamola per quello che è, la seconda partita della stagione, lontana ancora dall'inizio del campionato, e quindi di per sé ci sono delle difficoltà. Io ritengo che dobbiamo solo guardare se eventualmente ci sono delle idee tattiche diverse e degli accorgimenti diversi. Oltre quello non conviene guardare, perché veramente lo troverei superfluo in questo momento.
0: E l'ultima cosa che ti chiedo, e mi interessa particolarmente, insomma, in questi giorni si è consumata l'idea che poteva sembrare un'utopia, ma che comunque ha prodotto un incontro vero, reale, faccia a faccia tra Maldini, Leonardo e Pep Guardiola. È arrivata la decisione ufficiale da parte dell'ex tecnico del Manchester City, per motivi personali decide di restare fermo e quindi è onorato della richiesta, ma non accetta il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Ti sarebbe piaciuto vederlo per quello che avrebbe portato, e secondo te sarebbe stata la scelta giusta? E a questo punto dove andiamo a dirigerci?
9: Le ultime voci parlano di Pirlo, però condivido. Allora, io te la butto qua, guarda, sono un po' cattivo. Secondo me non è una questione di scelta personale. Guardiola è uno di quegli allenatori che ha bisogno della squadra tutti i giorni. Per valorizzare le idee che lui ha bisogno di una squadra che debba lavorare con lui veramente H24. Farlo in una nazionale che, seppur ha tanti impegni, secondo me forse pure troppi durante la stagione, non ha il tempo di dare quelle idee, ci vogliono anni. Se lui ci mette mediamente un anno per far cambiare l'idea di una squadra con cui lavora tutti i giorni, con nazionale ci vorrebbero anni. E non abbiamo gli interpreti adatti per poter fare questo grande switch. Quindi mi sembra, ma questa è una mia idea, che lui abbia coperto una scelta razionale su una scelta obbligata, con una scelta obbligata, che è forse anche il modo più elegante per uscire fuori da una situazione del genere. Fermo restando che per me resta il migliore allenatore del mondo, però credo che all'Italia serve un allenatore italiano, non un allenatore straniero, soprattutto qualcuno che viva il campione italiano H24 e che già lo conosco. Guardiola resta il migliore allenatore del mondo, ma per me non è lui. Adesso si parla di Pirlo, Mancini, Conte, non si capisce. Secondo me la scelta deve andare su un esperto. Io personalmente andrei fra Mancini e Conte.
0: Ok, grazie Mimmo, buona giornata, buon lavoro, grazie per il tuo contributo.
9: Ci sentiamo domani, un abbraccio, buona giornata.
0: Ciao, ciao, e noi ci fermiamo per una pausa e poi torniamo a parlare con tanti vostri messaggi vocali che sono arrivati.
2: Cose di calcio.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
11: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
12: Ci vuole sacrificio.
10: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
12: Ascoltaci.
10: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Allora, ripartiamo con voi. Ci sono tantissimi messaggi, tantissimi vocali, quindi abbiamo adesso un'ora per parlare insieme, dirci tante cose. 340-5425-324. Mi scuso in anticipo con chi magari non riuscirò a leggere o ad ascoltare, ma abbiamo veramente tanti, tanti stimoli. Riparto da Twitch. Caro Paolo, ma a prescindere da tutto il resto, la tua fiducia in Spalletti quanto è? 70% mi varrebbe da dirti, cioè io credo che Spalletti l'anno scorso abbia dimostrato di saper imprimere un'identità di gioco alla squadra anche in fretta, appunto valorizzare un aspetto che in Italia non è così scontato, perché in Italia sappiamo tutti come tendenzialmente quando le cose non funzionano ci si rivolge quasi più facilmente a proteggersi. Invece abbiamo visto una squadra offensiva, poi però mi preoccupano molto i crolli, i cali, la gestione di questi momenti, e siccome penso che la Juve a oggi non abbia una struttura in grado di reggere tutte le pressioni, penso che su questo vedremo come al solito l'affidabilità degli allenatori. E Spalletti in questo l'anno scorso mi ha deluso profondamente, perché come diceva prima un nostro ascoltatore, se arrivi ad avere un margine di vantaggio nel finale e te lo butti via, non ci sono scuse che tengano. Però l'anno scorso Spalletti era in corso d'opera, secondo me si è sentito anche ad un certo punto più importante di quello che era, e ha pensato di poter dare delle interpretazioni come se lui fosse stato il salvatore della patria, ma poi purtroppo non lo è stato. Adesso si parte invece con un gruppo dirigente coeso, compatto, con la sua cultura, e quindi io immagino uno Spalletti sostenuto molto dalla società, e ci mancherebbe altro, mi verrebbe da dire, e quindi ho molta fiducia. Se la fiducia vuol dire migliorarsi, se la fiducia significa pensiamo allo scudetto, in questo momento non metto la Juve tra le papabili allo scudetto, ma a volte ripartire indietro ti consente di fare dei passi in avanti, mentre noi in questi ultimi anni abbiamo sempre fatto delle squadre per finalmente fare il salto di qualità e poi galleggiare nel comunque quarto posto, che non è male per una squadra che vuole rimanere ai vertici. Adesso abbiamo fatto un passo indietro, questo passo indietro bisogna immediatamente recuperarlo. Abbiamo parlato molto del portiere, soprattutto dell'ipotesi Suzuki, oggi rilanciata con grande forza, con grande enfasi da prima pagina di Tutto Sport. Vado a leggere un messaggio. Buongiorno Paolo, per quanto riguarda il portiere, per prendere Suzuki mi tengo di Gregorio, alla fine quasi quei due anni a Monza non aveva sfigurato, poteva essere una scommessa come sarebbe Suzuki, quindi per dare dei soldi al Parma per Suzuki mi tengo di Gregorio, spero che Daffara non sia un rimpianto. Io su Daffara non mi dico nulla perché sinceramente non l'ho mai visto giocare, però aggiungo, sarà ora poi ad un certo punto che i dirigenti della Juve verranno anche valutati sui giovani che non sanno valorizzare. Abbiamo fatto una scelta, è una scelta che evidentemente è stata ponderata, a maggior ragione immagino, visto che Daffara avrebbe comunque avuto uno spazio in questa Juve se si fosse ritenuto che era un profilo adatto. Io tra Suzuki e Di Gregorio, perché dico Suzuki? Perché Di Gregorio ha un pregresso, perché Di Gregorio noi ci portiamo un Di Gregorio che sa che la Juve sta cercando un portiere, che l'anno scorso ha dimostrato di entrare in difficoltà troppe volte e che quindi in qualche maniera è stato bocciato. Suzuki è un portiere in grande ascesa, dopodiché, come vi ho detto più volte, continuo a sostenerlo, per me la priorità della Juve non è un portiere, se al 1° settembre la Juve ha Perin e Di Gregorio, ma ha rafforzato la rosa in settori per me nevralgici che cambiano la natura del gioco. Io credo che una difesa forte possa, una fase difensiva forte, aggiungo, non più che una difesa, possa anche concedersi un portiere non di primissima fascia, come dimostrato l'Inter l'anno scorso quando Sommer francamente non ha fatto una stagione positiva, eppure la forza della squadra ha fatto sì che si siano potuti annullare o anestetizzare in parte gli errori del portiere. Dopodiché, ripeto, speriamo di crescere con un portiere di livello. Trubin Overbruggen, per la porta no? Sai chi sono almeno? Io quando leggo questi messaggi dico spiegacelo tu, perché a me, io veramente a volte ogni tanto il tono di alcuni... Sono pochi, che ti accusano non sapendo, cioè tra l'altro stai parlando di altro, non lo so, vabbè, però ognuno lo scrive anche Stampatello, credo che sia Teo, spero che sia a spiaggia, così almeno è contento, è felice, è in vacanza e può studiare i portieri che lui propone e che noi non conosciamo assolutamente, secondo lui. Andiamo a sentire un vocale.
13: Ciao a tutti, io penso che se dobbiamo prendere un portiere tanto per cambiare di Gregorio e non riusciamo a prendere un portiere all'altezza, consiglierei di non buttare soldi e tenere di Gregorio e magari rinforzare il centrocampo e la difesa, perché quando si prendono molti gol sì è colpa del portiere, però se la difesa e il centrocampo non aiuta. Quindi io penserei di procedere più in questo modo. Alessandro da Pesaro.
0: Alessandro, te l'ho detto, hai detto esattamente quello che penso. Cioè io penso che, tra l'altro, ieri ho fatto un ragionamento che magari poteva sembrare un po' complicato, criptico, per il quale il mercato non dovete più immaginarlo come uno spazio, cioè non dovete immaginarlo come un cartellone con tutti i ruoli, le alternative, dovete immaginarlo come un tempo, cioè ogni volta che si fa una mossa ne determina un'altra, diciamo, in questa scacchiera. E quindi se riflettete così vi rendete conto che, appunto, magari esce Open Da, il primo tassello, si crea un buco e vai a riempirne un altro e riesci, oppure inizi a sfoltire, ne devi fare due o tre di queste mosse per riuscire ad alimentare un mercato. Quindi io in questa priorità ritengo, a maggior ragione vedendo Yıldız e Thuram non in perfette condizioni fisiche, e stiamo parlando di due giocatori di cui sappiamo benissimo, vale per tutti, ma per loro in particolare, sappiamo benissimo la resa completamente opposta quando stanno bene e quando stanno così così, che possono magari scendere in campo, ma non sono pienamente efficienti, l'abbiamo vista, l'abbiamo anche pagata nel corso della scorsa stagione. Per me le priorità sono altre. Dopodiché però deve essere chiaro un concetto che non è il mio, ma è quello per spiegare bene la logica di alcune situazioni. Se la Juve va a prendere Suzuki, e come vi ho detto mi sembra che la quotazione di mercato di Suzuki non sia banale, cioè se tu preferisci spendere 30 milioni, la quotazione di mercato, giochiamo sulla quotazione di mercato, quella di Transfermarkt, 30 milioni per Suzuki invece che 12 per Dibu Martinez, vuol dire due cose. Uno, che tu sei molto attratto dal fatto che quel giocatore abbia 23 anni, quindi fai un'operazione di prospettiva, uno. Due, cosa che non escludo assolutamente, anzi, penso che il contratto di Suzuki sia molto meno oneroso del Dibu Martinez. Tre, ed è la cosa secondo me più importante, non pensiate che se si va su Suzuki la società non l'abbia monitorato con attenzione. Cioè, se vai a prendere un profilo di quel genere e fai una spesa considerevole, poi la puoi come dire, sciogliere in scambi, in eccetera eccetera, però vuol dire che tu ci credi, vuol dire che per te è un portiere non usa e getta, è un portiere per il quale ritieni che hai delle garanzie. Quindi io credo che il fatto che poi prioritariamente la Juve fosse su Alisson prima e poi sul Dibu chiaramente fa capire che il profilo scelto era spendo non tanto, spendo poco e prendo un portiere di grandissima esperienza internazionale, e questa era la priorità. Ma se poi invece questa strada si complica e sembra complicarsi, allora può anche essere che si va a fare un'operazione completamente diversa con un significato però più profondo. Perché non vai a prendere Suzuki per poi venderlo il prossimo anno. Lo vai a prendere per prenderti un portiere di 23 anni. Ripeto, che non è un'operazione banale. Ciao Paolo, Fabrizio di Treviso. Due cose. Scambiare Di Gregorio con Suzuki, vedere la quotazione di Colomoni su Transfermarkt. E poi vado ad aggiungere Pasquale, a questo punto se si tratta di prendere un portiere di prospettiva, meglio prendere carne secchi dando Di Gregorio all'Atalanta. Che ne pensi? Che non siamo noi di adettare l'agenda, sono loro. Cioè l'Atalanta è interessata a una cessione di carne secchi per Di Gregorio più soldi, perché vorrebbe dire questo. Il mio portiere preferito è carne secchi, e per le ragioni che vi ho sempre detto, che ritengo che la Juve debba avere un portiere di lunga durata. La fortuna della Juve ha sempre coinciso con portieri capaci di stare minimo 7-8 anni a guardia della porta. Quindi io andrei a cercare quel tipo di prospettiva. Cioè a me l'idea di andare a prendere Dibu Martinez per 1-2 anni mi solletica solo per due aspetti. Uno, che è indubbiamente un ottimo portiere, e due, per l'esperienza e carisma, cioè quello che vi dicevo prima. Il Dibu Martinez potrà avere quella funzione di riscatto regalata alla squadra, di carattere, di ambizione, che in questo momento non abbiamo. Ecco, quindi questo. Però se mi vogliamo fare un discorso più appunto imperniato sulla prospettiva, certo che io sarei su carne secchi, ma la Juve carne secchi mi sembra che non stia trattando. E guardate, io oggi, se fossi un club di un certo livello come l'Atalanta, non mi vado a prendere Di Gregorio, è un rischio troppo alto. Cioè Di Gregorio purtroppo ha terminato la stagione l'anno scorso con una bocciatura secca, quindi Di Gregorio ho la sensazione che possa rinascere più all'estero che in Italia, perché in questo momento chiunque si prende Di Gregorio sa che la piazza mugugna. chiunque, anche credo una squadra piccola. Poi magari il Gregorio, se torna al Monza, faccio un esempio, gli fa fare il salto di qualità, perché trova il suo ambiente, perché lì si è espresso bene, perché è un portiere che ha delle qualità. Però in questo momento io faccio fatica a pensare che la Juve riesca a intavolare una vera trattativa su Carnesecchi. Appunto, mi scrivono Carnesecchi di Gregorio, la trattativa potrebbe essere, dovresti aggiungere un conguaglio di circa 30 milioni, che potrebbe essere l'emolumento per Suzuki. Andiamo a farla subito, ma voglio vedere se l'Atalanta ci sta. Io ho la sensazione, mi correggerò naturalmente se mi sbaglio, ma che quest'anno con l'Atalanta, tra Giuntoli e Sarri, non abbiamo proprio due che vogliano parlare tanto con la Juve. Quindi stiamo a vedere. Anche di Gregorio era di prospettiva come Suzuki, ma ci servono certezze. Se non arriva Dybu, si rimanga come siamo e puntiamo su Perin. Matteo, io non ho fatto un discorso. Perché io penso che la Juve debba cambiare portiere? Perché l'ha detto. Perché è una società che esplicitamente ti dice che c'è un problema portiere che deve arrivare, vuol dire che l'allenatore vuole questo. E se facciamo il discorso, l'allenatore vuole il centravantone, regaliamo il centravantone, una società che non si sente sicura sul portiere è molto grave. Quindi quel nodo lì va risolto. Poi, che si faccia la scelta giusta o sbagliata, è tutto da vedere. Però quel nodo lì va risolto, perché la Juve non ha detto vedremo. Avendo tra l'altro due portieri comunque con un loro grado di importanza. No, ha detto la priorità è il portiere. Questo mi fa pensare, e l'ha esplicitato anche Spalletti, mi fa pensare che su questo si voglia agire assolutamente. Vocale.
14: Buongiorno, sono Matteo. Non riesco a capire una cosa dei mercati della Juve dal 2019 in poi. Perché sin da quando è arrivato Ronaldo, poi abbiamo avuto sempre dei problemi di natura finanziaria, dovevamo vendere per trovare un equilibrio finanziario, per diminuire il monte ingaggi, per diminuire il nostro indebitamento, nonostante facessimo parte poi della Champions League. Io però non riesco a capire come mai certi club come il Chelsea, il Barcellona o anche il Manchester City, che sono più indebitati di noi, che hanno una maggiore esposizione debitoria, riescono a fare un mercato spendendo quello che vogliono. Io sta cosa non riesco a capirla, non so se dipende dalla nostra partecipazione alla borsa, e non so quali sono neanche i benefici che la borsa ha portato, diciamo, alle casse juventine. Quindi ho un po' di dubbi.
0: Io non ti posso risolvere tutti i temi economici, perché francamente ci vogliono competenze che non possiedo. Aggiungo un elemento. La Juve, al di là del procedimento che ha avuto dall'UEFA, per il quale ha dei vincoli, non è che non si possano sforare i vincoli, bisogna rientrare in certi parametri, in certi tempi, cioè, per intenderci, è quello che succede poi, mi verrebbe a dire, la vita. Io posso fare il Como, quest'anno ha detto all'UEFA, noi è il primo anno che partecipiamo alle coppe, noi faremo più spese del dovuto e poi entreremo nei parametri del fair play finanziario. La Juve è in questo, immagino che, non è vero che non hanno avuto dei problemi, il Barcellona ha avuto il mercato bloccato per una stagione, quindi ogni tanto si sfora, si fanno degli investimenti e poi si deve rientrare, perché se non fosse così allora stiamo parlando di un'associazione del calcio dalla quale che non avrebbe credibilità fino a prova contraria. È vero che si è tentato di fare la Superlega, ma peraltro con quasi tutti i club appunto che sono sovraesposti. Il tema è un altro per noi, il tema è che la Juve deve arrivare a pareggio di bilancio e che in questi anni sono stati buttati via tanti soldi e che quindi non lo si vuole più fare. E aggiungo, mentre nel 2011 ad un certo punto la Juve ha un aumento di capitale, ma si era anche dentro un percorso per il quale c'era il nuovo stadio, eravamo arrivati dalla Serie B con tutto quel danno economico, eccetera, eccetera, eccetera, e allora si poteva, ed era anche un po' il tentativo di riavviare una macchina con una nuova gestione che era quella di Andragnelli, e quindi John Elkann mette un aumento di capitale. Adesso io capisco il fatto che John Elkann dica basta, io vi ho dato tutta una serie di soldi, il management l'ho scelto, ho sbagliato, l'ho corretto, adesso si deve rientrare nei parametri giusti, perché gli errori sono stati ciclopici. E una volta Vlahovic con quell'ingaggio mostruoso, una volta Arthur con rinnovo di contratto, cioè, ma è possibile che la Juve si ritrovi ancora ad avere giocatori di 6 anni fa che non hanno mai fatto una stagione minimamente positiva e gli abbiamo rinnovato il contratto, come ci spiegava ieri Gabriele La Monica, per evitare poi di perdere a zero, ma siamo adesso in questo stato? Allora io credo che ci voglia un punto fermo, e bisogna fare in modo che mentre negli anni precedenti tu spendevi per crescere e calavi nel risultato,

0: e cercare di razionalizzare quello che c'è. Operazione molto difficile, perché c'è poco da fare, i mercati te li porti dietro per anni, e quando commetti un errore, se lo commetti, te lo ritrovi davanti di anno in anno. E noi abbiamo, insomma, l'elenco dei giocatori, lo sapete, abbiamo veramente delle situazioni da questo punto di vista veramente molto preoccupanti. Cioè, troppi giocatori che hanno perso un valore che era alto, e che quindi generano delle minusvalenze. Tutto lì, la storia di questo mercato, che è un mercato bloccato, che ci sta deludendo, ci sta preoccupando, è tutta qui, perché la Juve deve riuscire a vendere, deve riuscire a comprare, cercando di avere idee a basso costo. Poi, se invece vuoi fare l'acquisto alla Comminas, alla Douglas Luiz, devi trovare il modo di vendere, perché guardate che le strade, quando tu all'inizio della stagione ti metti attorno a un tavolo, possono essere le più diverse possibili. Cioè, uno potrebbe dire: ma sapete che c'è? Io, per rifare la Juve, mi metto a vendere Yıldız, mi prendo 90 milioni e con quei 90 milioni mi porto a casa chi? Due giocatori? E giocano a candela? Sì, perché io in realtà non ne porto due, ne porto due big, ma anche due che ho individuato che ci fanno la differenza, che costano solo 10. E devi avere coraggio a fare quel tipo di mercato, ma poteva anche succedere. Però devi essere capace. In questo momento la Juve ha fatto un'operazione per cui ha rinnovato il contratto a una serie di elementi che sono considerati punti fermi della Juve, e poi dovrà riuscire a raggranellare qualche soldo e provare attraverso questo a trovare giocatori che costano poco e che ci abbiano una grande resa. Antonio: a questo punto perché non investire su Carnesecchi, più affidabile, sì, con prezzi diversi, ma visto che si vuole investire su un portiere per più anni, chi meglio di Carnesecchi? Ma ve l'ho spiegato perché. Perché io credo che con l'Atalanta quest'anno fai molta più fatica a trattare, perché l'Atalanta non si vuole privare di Carnesecchi, mentre Suzuki è un portiere sul mercato, è un portiere in crescita, è un portiere di 23 anni, ripeto, lo devo vedere Suzuki a Juve, Cioè non è che ogni giorno c'è una voce diversa. Io penso che quest'anno con Giuntoli la Juve affari non ne riuscirà a fare. Penso, poi magari i rapporti tra Carnevale e Giuntoli sono meravigliosi, e invece, anzi, si va a stabilire persino una specie di intesa con l'Atalanta, come succedeva nei vecchi periodi, e si riesce a portare a casa un pezzo pregiato come Carnesecchi, che però non è indolore. Appunto, devi provare a capire che cosa questo va a significare dal punto di vista economico e degli scambi, perché io non sono convinto che l'Atalanta sia interessata a Di Gregorio. Sarebbe oggettivamente per loro un downgrade. Cioè, hai probabilmente il miglior portiere italiano dopo Donnarumma, e ti vai a prendere un portiere che è entrato in una spirale di crisi notevolissima, e quindi non è facile da questo punto di vista riuscire a ripuntare su uno come Di Gregorio per una squadra come l'Atalanta, che comunque è una squadra medio-alta, una squadra che fa la Conference, che ha ambizioni e che ha un nuovo allenatore che magari si è subito presentato dicendogli: per favore, Carnesecchi, non me lo andate a toccare, perché per me è un punto fermo. Vocale.
1: Paolo, sono Paolo da Ferrara. Ma io veramente rimango un attimino basito. Cioè, noi prenderemo Suzuki e ok, un 1,90 m, ma lo avete visto nelle uscite a Parma? Io ho degli amici a Parma che lavorano in Barilla, che io lavoravo in quel settore, e mi hanno detto che se va via Suzuki fanno una festa, e hanno preso da fare da noi. Cioè, noi avevamo da fare, potevamo mettere per il primo portiere da fare secondo, e noi andiamo a prendere Suzuki. Non il Dubo Martinez, non Vicario, ma io veramente, cioè, ma un'ennesima scommessa, ma veramente non è questione di soldi. Posso aver capito che è solo questione di soldi, non abbiamo una lira, e ci va bene anche Suzuki, va bene, non so cosa dire.
0: Però io sinceramente, Paolo, ma io a volte credo che ogni tanto noi marchiamo un giocatore perché della Juve. Cioè, ma tra Suzuki e Daffara, cioè, noi veramente, cioè, si può paragonare Suzuki con Daffara? C'è un ragazzo che, con tutto il rispetto, ha fatto il settore giovanile.

0: femminile, ha fatto la Serie B con un portiere che ha giocato un mondiale da protagonista e che oggi, non lo dico io, lo dico le quotazioni, vale 30 milioni e viene richiesto dal Paris Saint-Germain. Cioè, ma come si fa a paragonarlo? Cioè, se mi dici che Daffara poteva essere il secondo della Juve con Perin, ok, perfetto, era un azzardo. Cioè, un giocatore che non ha giocato un minuto in Serie A con un giocatore che a Parma dicono che sbaglia le uscite. Ok, se il Parma forse si è salvato, qualche merito Suzuki ce l'avrà avuto. Perché forse a Parma sono abituati anche un po' bene, nel senso che hanno avuto Buffon, hanno ancora quell'idea lì. Ma facciamo finta che Suzuki sia un bidone. Diciamo che Suzuki è sopravvalutato, cioè tutti stanno pigliando una cantonata, chi ha visto il mondiale aveva gli occhiali scuri, eccetera, eccetera. Ma lo paragoniamo a uno che non ha mai giocato in Serie A? Ma in nome di che cosa Daffara è questo campione? Io mi auguro che Daffara lo diventi, anzi non me lo auguro, nel senso che se lo diventa ci dobbiamo mangiare le mani. Ma che Daffara sia possibile paragonarlo a uno che ha fatto il mondiale, a volte a me sembra è come quando sento l'esaltazione dei ragazzi della Next Gen che giocano in Serie C, con tutto il rispetto. Cioè, li vediamo due partite, ma ho visto che fanno i dribbling, ma Serie C, non in Serie A. Cioè, Suzuki ha fatto il mondiale, mettete Daffara a giocare contro Vinicius e vediamo se si comporta nella stessa maniera. E infatti Suzuki vale 30 milioni. Poi, ripeto, io non è che sto a difendere Suzuki, io sto a spiegarvi perché andiamo su Suzuki, eventualmente, che è una pista nuova. Cioè, mi sorprende che la Juve passi dall'idea di che è troppo spendere 12 milioni per un anziano come Dybu e invece è compatibile spenderne 30 per Suzuki. Ma che Suzuki non abbia le potenzialità per diventare un grande portiere, non sarei così sicuro, perché a Parma vedono che sbaglia le uscite. Perché a Parma, se il Parma si salva, è anche per Suzuki, ripeto. Tanto è vero che ha estimatori in giro per l'Europa e che vedrete che 90 su 100 il Parma si farà una signora plusvalenza. Daffara mi sembra come Miretti l'anno scorso, cioè c'è l'allucinazione. Miretti l'anno scorso, se noi avessimo venduto, vendevamo il fuoriclasse. Daffara è diventato il fuoriclasse, ma io non lo so. Io ripeto, a me piacerebbe che la Juve puntasse sui giovani, ma io sono convinto che il giorno che la Juve punta sui giovani realmente li massacrate, in gran parte li massacrate, perché vi rendete conto della effettiva forza che poi hanno. Cioè, stiamo parlando, vediamo, io spero veramente che Daffara faccia molto bene, perché se lo merita. Però una Juve che puntava su Perin e Daffara è una Juve che punta su un portiere di esperienza, è un portiere che non ha mai visto a Serie A. Una Juve che va a spendere i soldi su Suzuki vuol dire che sta puntando su un portiere che è un nazionale, ha fatto un mondiale, arriva da un'esperienza di provincia positiva, al di là di qualche errore, positiva, e uno può discutere, ma noi diamo 30 milioni? È giusto dare 30 milioni? E allora lì sono d'accordo e sono il primo a dirvi che è una priorità, però non facciamo i paragoni che sono veramente, cioè uno che non abbiamo mai visto diventa una specie di fuoriclasse e l'altro che invece gioca il mondiale è un bidone perché sbaglia le uscite. Paolo, sinceramente capisco la tua frustrazione, che tra l'altro è sempre sulle voci, perché poi magari Suzuki non arriverà, però io non escludo a questo punto, perché vedo che le altre strade mi sembrano un po' difficili e quindi chissà. Ci fermiamo e piccola pausa.
1: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
0: Allora, ripartiamo ancora con i vostri messaggi vocali, ce ne sono tanti. Domenico da Napoli: c'era una volta la Juventus e che tristezza vederla ridotta in queste condizioni. A meno di un mese dall'inizio dell'ennesima stagione non si prende ancora nessuno e si prova a cedere qualcuno. Vedi Openda, siamo costretti a prestarli e pagare anche lo stipendio. Sono veramente deluso. La Juventus, lo voglio dire a tutti, si chiama sempre Juventus. Non esiste la Juventus quando le cose vanno bene e quando non va male non è più la Juventus. La Juventus è un momento di difficoltà seria, ne abbiamo avuti nel passato, certo che ne abbiamo avuti nel passato, e dovete farvi questa domanda piuttosto: ma noi abbiamo la speranza che prima o poi questa situazione migliori o no? Io sì, e personalmente ce l'ho e ce l'avrò sempre, anche se di anni negativi ne passeremo 12, perché questa è una società che ha sempre trovato il modo ad un certo punto di risalire la corrente. E siccome adesso abbiamo dirigenti, credo, sui quali non si possa discutere, almeno in linea teorica, poi vedremo come si comporteranno, io penso che la Juventus, con tutta la fatica che bisognerà fare, e non sarà poca, magari anche quest'anno ci troveremo presto a dover fare discorsi sul quarto posto invece che sullo scudetto, però questa squadra ha anche delle opportunità e staremo a vedere se saremo capaci di andarle a conquistare. Però la Juve è sempre la Juve, non è che c'è una Juve quando le cose funzionano e una Juve quando invece le cose non vanno per il verso giusto. Siamo sempre noi, e siamo sempre quelli che hanno la maglia bianconera, siamo sempre quelli che hanno una famiglia che gestisce questa società e ci mette soldi da più di 100 anni, siamo sempre quelli che giocano a Torino, e siamo sempre quelli che sanno che cosa vuol dire l'amarezza della sconfitta e del non vincere, e quindi proveranno assolutamente a risalire. Le difficoltà sono del tutto evidenti, ed è chiaro che se uno come Openda non lo riesci a vendere è perché evidentemente non ci sono acquirenti, perché altrimenti perché se avesse dato delle dimostrazioni di minima affidabilità, qualcuno ci proverebbe a giocare. Ma anche, attenzione, è perché l'hai pagato caro, perché io penso che Openda a 15 milioni lo vendi adesso, ma il problema è che fai una minusvalenza e non si vuole fare minusvalenza. Quindi il tentativo di andare incontro al possibile acquirente con queste formule, il prestito, ti pago parte di stipendio, eccetera, eccetera, è per salvaguardare un patrimonio, cioè per l'idea che magari va a Lione, si rigenera e il prossimo anno, magari con un obbligo di riscatto, riesce a non perdere dei soldi. Il calcio è diventato questa roba qui e bisogna ricordarselo. Vocale.
6: Ciao Paolo, Salvatore da Catania. Io credo che molti dei nostri amici juventini facciano una critica a Suzuki senza conoscerlo in maniera approfondita. Se si vanno a studiare le caratteristiche di questo portiere innanzitutto è fortissimo con i piedi, e oggi questo diventa un elemento imprescindibile soprattutto per il gioco di Spalletti. È un giovane che comunque ha carattere, come dici tu, ha un'esperienza nazionale e internazionale. Allora, devo dirti che tra tutti i profili che oggi mi vengono proposti come portiere alla Juventus, forse andrò controcorrente, ma è quello che preferisco, escludendo ovviamente Carnesecchi, che per me sarebbe una scelta diciamo primaria, ma sai benissimo che la bottega bergamasca è una bottega molto cara. Appoggio la candidatura a Suzuki. Ciao, una buona giornata e forza Juve fino alla fine.
0: Grazie, grazie per il tuo messaggio, perché intanto fa capire che, appunto, come del resto abbiamo perfettamente colto oggi, con pareri molto diversi. Io ho la sensazione che noi tifosi della Juve abbiamo dei, come dire, un po' dei nomi, e soprattutto se arriva qualcuno da una società di provincia non ne siamo tanto convinti. Io voglio appunto fare questa annotazione, al di là di tutto quello che hai detto, e sui piedi di Suzuki mi trovi molto d'accordo. Del resto voglio ricordare che Di Gregori arriva alla Juve anche per quello, perché aveva una capacità coi piedi che non abbiamo più visto, perché quando va in difficoltà anche su questo. Che Suzuki, se inizia un una stagione con un valore di mercato di un certo livello, la chiude facendo esplodere questo valore, e in un mondiale lo aumenta del 50%, perché passa da 20 a 30, 10 milioni in più, e perché, giustamente qualcuno mi ricorda, Tacconi veniva dall'Avellino, l'ho detto prima, cioè stiamo parlando di un portiere che al mondiale si è esaltato. Ma davvero pensate che ci siano tanti portieri che vanno al mondiale e non se la fanno addosso? Cioè, la partita mondiale è un test pazzesco. Io l'ho visto col Brasile e stava diventando la maledizione del Brasile. E ha fatto delle parate straordinarie. Poi, nessuno sta dicendo che Suzuki è Buffon. Ci mancherebbe altro. Però è come se in qualche maniera, non so... io ho visto il Dibu Martinez nell'ultima partita. Ha fatto delle ottime parate... ha fatto due prese imbarazzanti, ma stai giocando una finale del mondiale, cioè devi considerare appunto il rischio dell'emozione, degli errori, del valore dell'avversario, dell'importanza della posta in palio, del momento della partita, perché magari ti stanno tirando in continuità. Io Suzuki non lo sponsorizzo, ma se la Juve ci va non mi scandalizza, perché sono abbastanza certo che se lo va a pagare una certa cifra, l'anno dopo non ha fatto una minusvalenza, assolutamente. E qualcuno mi aggiunge anche, attenzione come Valerio, sarebbe anche un'operazione intelligente a fini commerciali con il Giappone. Aspetto non banale, perché ormai il calcio è anche questa capacità di penetrare in mercati ricchi e lontani, con i quali puoi avere un interesse. Non è, credo, questa la prima ragione per la quale un giocatore lo vai a prendere, ma non guasta, diciamo, come idea. Franco, buongiorno Paolo. Come mai Como rinnova Nico Paz con un ingaggio da 1,2 milioni, mentre la Juve per Yıldız a 6? Tra i due non vedo molta differenza, ma come al solito la Juve strapaga, mentre le altre squadre fanno contratti molto più equilibrati. Due cose. Intanto il Como con Nico Paz è tutta una storia particolare, perché il Como, se non va a riprendere Nico Paz, resta a Real Madrid, quindi non è una questione, come dire, proprio come struttura del cartellino non lo possiamo paragonare. Yıldız è il miglior giocatore che ha la Juve? Sì. La Juve ha un tetto da 6 milioni? Sì. Io penso che Yıldız meriti quello stipendio, perché senza quello stipendio, se Yıldız avesse ricevuto 3 milioni, qualcuno sarebbe andato dalla Juve a dire: sai che c'è, io te lo pago 60 milioni, però vado al giocatore e gliene propongo 6. E Yıldız inizia a sentire quella sirena, perché l'alto stipendio ti serve anche per impedire che arrivino delle offerte. Questo è il punto. Ma credo che lo scandalo della Juve non sono i 6 milioni di Yıldız, e l'ammontare complessivo del volume degli ingaggi, con alcune scelte veramente molto rischiose. Ma poi, senza girarci attorno, lo scandalo della Juve di questi anni, l'errore più profondo, sono i 12 milioni a Vlahovic come premio a rendimento. Sono inspiegabili, cioè non c'è nessuna ragione per la quale tu vai a dare 12 milioni a un giocatore che hai comprato e non hai ancora capito se nel passaggio da Fiorentina a Juve riuscirà a essere quel crack che pensi che è, visto che l'hai strapagato, oppure un giocatore che va in difficoltà. Quello è il nodo. Chi ha fatto quel contratto? Non i 6 milioni Yıldız, che sono stati molto meditati, molto ragionati, e che sono anche un premio alla evoluzione che questo giocatore ha dimostrato. Poi se il prossimo anno Yıldız non riesce a rendere, ci faremo qualche domanda e allora si potrà anche fare qualche, avere qualche conseguenza negativa. Speriamo di no. Andiamo a sentire un vocale.
7: Buongiorno Paolo, buongiorno, sempre come al solito elegantissimo tu in tutte le tue spiegazioni, ma io volevo grazie solo puntualizzare che se non mi sembra, anche quando è arrivato Vidal non c'era sto granché di entusiasmo, non so se l'abbiamo pagato 10 milioni di euro o qualcosa, o giù di lì, forse tu mi puoi correggere visto che sei molto più informato di me, però anche spendendo magari poco si possono trovare dei giocatori importanti. Secondo me proprio la partenza di questi scouting, di questi osservatori, di queste persone che deve dare una mano anche a fare un mercato che sia fantasioso, intelligente e magari anche puntare su dei giocatori che osservandoli si vede che giocano un calcio propositivo e magari possono diventare dei campioni. Allora, forza bianconeri, forza Juve e fino alla fine.
0: Hai fatto un riferimento importante, vero? Sì, Vidal pagammo 10, forse 12 milioni e arrivava come un giocatore che in Bundesliga aveva fatto molto bene in quella stagione. Fu una grande intuizione, se vi ricordate, Vidal nella prima giornata parte dalla panchina, era tutto da verificare e poi se vi ricordate entra col Parma e sembra fa alzare in piedi lo stadio. Ricordo che al suo gol, che è figlio di una conquista di un pressing, si alza Andrea Agnelli, viene inquadrato e siamo tutti meravigliati. Ecco, questo è il punto. Il vero, come dire, pensatela proprio così. Pensate se la Juve di quest'anno, che ha tutti i problemi economici che ha, ovviamente le cifre di allora oggi sarebbero ammodernate, e quindi non sarebbero 10 milioni quelli di Vidal, però pensate se la Juve riesce a fare colpi da 15-20 milioni della stregua di Vidal e pensate a quanto si cambia. È proprio questo il punto, è proprio questo il punto. Noi negli ultimi anni non abbiamo fatto quella politica lì, ne abbiamo fatta un'altra opposta, andando a pagare moltissimo giocatori che eravamo convinti che fossero la ossatura di due cose, guardate che non solo di una, di una Juve vincente, di una Juve vincente per lungo tempo, perché se Douglas Luiz e Nico Gonzalez e Cobb Miners avessero funzionato, e aggiungo Davide Openda, noi avevamo 5 giocatori titolarissimi, non per un campionato, vista l'età, ma per un ciclo. Questo è stato il tentativo. Non abbiamo azzeccato neanche uno di questi, mentre invece già li abbiamo azzeccato di più, Thuram, con Seisao, eccetera, con dei limiti, ma questo è stato il tentativo. Adesso tu devi fare questa operazione con giocatori da 10, 15, 20 milioni. E quindi devi avere uno scouting adeguato per andare a prendere, insomma, ne abbiamo parlato durante il mondiale, no? Ne abbiamo visto qualche giocatore estremamente interessante, tipo Boadi del Marocco, che se lo vai magari a vedere un anno fa e ti prendi i tuoi rischi, perché quando vai a scegliere dei giovani prendi dei rischi, però poi abbiamo visto che resa. Oh, poi non è detto che Boadi diventerà un campione, ma questo è la sensazione che hai. Vidal, io immagino che quando io è andato a vedere Vidal di una, due, tre, quattro partite in Bundesliga sia rimasta colpita, rapita da quel tuo giocatore. Quello devi saper fare. Se non sbaglio anche Buffon quando arrivò dal Parma aveva 23 anni, buon auspicio. Ecco, eviterei, a parte la suggestione, di paragonare Suzuki a Buffon, ma per il suo bene, poi vedremo quale sarà la sua situazione. Buongiorno Paolo, la Spagna ha dimostrato che si può vincere senza centravanti di peso. Ah, con me, guarda, trovi veramente una sponda. Lo stesso Paris Saint-Germain ha dimostrato che si può vincere anche con attaccanti dal grande movimento e grande qualità. Per me, David faceva movimenti importanti che solo McKennie sapeva sfruttare, mentre né Yıldız con Seisao seguivano i suoi movimenti, né Locatelli né Thuram. Ti faccio la domanda, perché sei un grande conoscitore di calcio, grazie. Secondo te era incapace David o i nostri giocatori non erano capaci di seguire i suoi movimenti? Io credo che Davide non sia una primissima punta, si è adattato, abbiamo visto le statistiche che correva più di tutti gli altri, si sbatteva, da questo punto di vista è un giocatore generoso e tradisce l'occhio, perché Davide quando ritorna, soprattutto indietro, sembra un po' ballonzolare, non ti dà l'idea di avere una grande grinta e non ce l'ha in area di rigore, e questo è grave, anche col Canada l'ho visto, cercare l'appoggio piuttosto che col Canada l'ho visto a 60 metri dalla porta fare delle giocate non banali, ma Davide in area di rigore pesa poco. Il problema è che Davide non l'abbiamo mai provato una volta, se non in qualche mini spezzone di gara, a giocare con due punte. Perché? Perché la qualità della Juve è Yıldız e Conceição. E quindi o rinuncia uno, o addirittura gli cambia il ruolo, perché Yıldız e Conceição sono due giocatori piantati, che giocano prevalentemente sul lato, e non riescono o non gli si chiede o gli si chiede un lavoro di fatica, per cui comunque raramente stringono al centro. Io so che quando Yıldız stringe al centro magari non lo apprezza, magari ha un raggio d'azione limitato perché va via prevalentemente solo sul destro, non è uno che sa giocare sui due piedi, anche se in realtà tira con entrambi, ma so che sa anche fare male, so che sa anche sparigliare le carte. O se la Juve gioca con 4-2-3-1, perdonate il paragone che può sembrare osceno, o se ha la capacità di giocare come gioca la Francia, variando in continuazione i 4, e non ha l'attaccante pesante, Mateta con la Francia quando è entrato in campo ha fatto ben poco, oppure si diventa prevedibili, perché si gioca confinati, questo è il problema della Juve. Per non giocare confinati però deve avere un centrocampo che ti recupera palla in maniera molto più frequente e capace di quello che abbiamo noi. Le connessioni sono queste, dopodiché io sono convinto che David non sia assolutamente perduto alla causa della Juve. Vedremo se mi sbaglio, anche perché si parla del fatto che un po' di richieste ci possono essere. Però Alessandro, mi trovi totalmente d'accordo vedendo come altre squadre riescono a vincere con giocatori che sanno trattare la palla e non con l'ungagnone un po' diciamo arzigogolato nei movimenti. Andiamo a sentire un vocale.
8: Ciao Paolo, sono Giacomo da Tarx. Ragazzi, bisogna essere realisti, no Paolo? E questa è la situazione. Una situazione che non ci dimentichiamo, è iniziata nell'ultima gestione di Andrea Agnelli con Paratici, arrivata ad oggi con cambi su cambi di dirigenti che hanno portato a questa catastrofe economica juventina. E quindi secondo me, come ho sempre detto, il mercato, caro Paolo, lo faremo nell'ultima settimana di agosto, prima che chiuda. Dovrà avere pazienza il mister, perché secondo me presserà tantissimo i dirigenti, ma e questa è la realtà. In più non abbiamo potere economico, cioè di fronte alle altre società noi siamo quelli disperati che stanno cercando un portiere, che stanno cercando una punta, e quindi anche i prezzi li fanno loro. Comunque, ottimisti fino alla fine.
0: Ma disperati forse no, però indubbiamente sono convinto anch'io che il mercato, guardate che torneranno in nazionale, vedrete che tutto sembrerà un po' più sereno, perché avremo comunque la formazione titolare, diciamo così, e quindi anche Spalletti potrà rimettersi a lavorare con giocatori affidabili, poi non tutti però in gran parte, e poi piano piano qualcosa si andrà a sistemare. Sono curioso di vedere la tempistica, perché poi prima della fine del mercato ci sono due giornate di campionato. Queste due giornate di campionato a volte fanno anche impazzire le squadre, perché un giocatore si trova in tribuna, perché si creano delle dinamiche, si perde una partita, si pensa di dover cambiare per forza, quindi e varrà per tutti questo, staremo a vedere. Andrea La Cecina, argomento CT, svanito Guardiola, io punterei senza se senza ma su Silvio Baldini. Se è vero come è vero che Leonardo e Maldini hanno parlato di ricostruire il movimento, nessuno meglio di lui può farlo, conosce i giovanili come le sue tasche e potrà chiamare i migliori profili, oltre che pescare la Serie A. Bisogna ripartire da lontano con pazienza, l'instant team nella nazionale non paga. Io credo che qui non ci sia un problema nazionale, ci sia un problema di ricostruzione del calcio italiano in tutti i suoi aspetti. Ho la sensazione che Silvio Baldini, ne abbiamo parlato anche in questi giorni, con la sua conferenza stampa sul calcio in mano ai delinquenti, si sia un po' inimicato qualcuno. Ma a parte questo, la sensazione che Maldini e Leonardo vogliano un rinnovatore, ma anche un nome forte, un nome spendibile. Ecco perché non mi stupisce che si vada a cercare Pirlo, perché Pirlo è un allenatore giovane, un allenatore che probabilmente ti può dire sì sì, a me interessa valorizzare i giovani perché l'ha fatto, mi interessa anche stare tanto in nazionale, perché alla fine meglio la nazionale che tutte quelle esperienze che ha fatto in giro per il mondo che comunque gli possono essere servite. Quindi io ho la sensazione che si vada a finire lì piuttosto che Conte e Mancini, che non ti danno la garanzia di fare 4 anni. 2 sì, ma 4 no. E non è che cambi la cosa se noi al prossimo europeo arriviamo ai quarti, per intenderci. Dobbiamo arrivare ai quarti, ma con delle fondamenta molto serie, come abbiamo fatto all'epoca con Berzot tra 74 e 78 e Fulvio Bernardini. E... vocale!
9: Ciao Carlo da Torino. Io invece continuo ad essere assolutamente l'idea che il grande miglioramento passa da un ottimo portiere e da un ottimo centravanti. Quindi, e ci tengo a dire una cosa su Di Gregorio, anzi due. Gli errori non sono stati 2 o 3, sono stati 3 o 4 quelli clamorosi. Ma poi c'è sempre stato, ce ne sono state almeno altre 4 o 5 situazioni in cui comunque dava sempre la sensazione di poter fare meglio. E soprattutto, poi un'altra cosa, non era un portiere che parlava, non era un portiere vocale, si aveva la percezione di difensori che con lui in porta non erano sicuri, non erano tranquilli, giocavano con la paura. Già con Perini, che non è un plus clamoroso, comunque avevi la sensazione che la difesa giocasse più tranquilla, perché avevi un portiere che parlava, che dialogava, che faceva molto il leader, cosa che non faceva Di Gregorio. Di Gregorio è bocciato su tutta la linea. Se noi ripartiamo con Di Gregorio ad agosto, alla prima di campionato, ragazzi, si è messi malissimo.
0: Questa può essere una possibilità, così come qualcuno mi dice Di Gregorio certamente non si è fatto la sua fortuna attraverso le parole del procuratore, che l'ha sparata veramente troppo grossa. E quindi staremo a vedere. Io ripeto, io non ho in questa puntata in cui abbiamo parlato di Suzuki, perché oggi era l'ordine del giorno, non sto sponsorizzando Suzuki. Io sto cercando di capire perché la Juve eventualmente non spende 12 milioni ma su Dibu Martinez, ma può arrivare a spenderne 30 su Suzuki. Qualcuno può pensare è follia, ma non è così che sul mercato bisogna ragionare su prospettive, ed evidentemente se vai su quel profilo perché la Juve si vuole assicurare un futuro di un certo tipo. E chiudo con questo. Io vi ringrazio moltissimo, siete stati davvero tanti, mi spiace per chi non sono riuscito a colloquiare in qualche maniera, vi lascio la trasmissione successiva a mano in regia, ringrazio la regia di Roma, noi ci vediamo tra 2 settimane perché vado in vacanza, con la speranza di tornare e commentare almeno 1 o 2 giocatori nuovi, dai, e portarmene via qualcuno. Ciao a tutti.
1: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
10: Cominciata questa mattina all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dietro disposizione della procura, confermerebbero quanto già emerso dall'attacco eseguita ieri sul corpo del 42enne, morto a Bologna dopo un fermo di polizia, ovvero che i polmoni erano pieni di sangue. Un elemento che farebbe ipotizzare che l'uomo possa essere morto soffocato dal proprio liquido ematico, anche se saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire con precisione le cause del decesso.
11: Hanno riportato ferite al polpaccio con significative perdite di sangue che li hanno costretti a far ricorso alle cure dei medici, 2 bagnanti morsi in acqua nell'arco di 3 giorni in 2 distinti episodi verificatisi nelle acque del Cilento tra Pioppi e Palinuro. Non è stata ancora accertata la specie responsabile dei 2 episodi. Tra le ipotesi in campo c'è quella che richiama alcune specie tropicali ormai sempre più presenti anche nel Mediterraneo, come il pesce balestra e il barracuda, ma al momento non ci sono elementi sufficienti per attribuire con certezza i morsi a un animale specifico.
10: Un frontale con un camion in Kenya ha costato la vita ad una turista italiana, Sydney Serpetri, fiorentina di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi. Fatale l'impatto con il mezzo proveniente dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniano, mentre il marito e il figlio ricoverati in ospedale a Mombasa non sono in gravi condizioni. L'ambasciata d'Italia a Nairobi si è immediatamente attivata per apprestare ogni assistenza e segue la vicenda.
11: Gli esteri, tensione altissima nei territori occupati in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione antiterrorismo su vasta scala a seguito di violenze tra residenti e coloni che hanno causato la morte di un israeliano e 4 palestinesi. Intanto la guerra nel Golfo si allarga anche al Mar Rosso e dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab. I Pashdaran hanno avvertito i civili di tenersi a 500 metri di distanza da basi americane. La guerra è ripresa per la volontà di una parte dell'Iran. Speriamo che il conflitto non si allarghi, l'auspicio del ministro della difesa Crosetto.
10: È scattato ufficialmente alle 21 di ieri lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione proclamato da Cub Trasporti SGB durerà fino alle 21 di oggi e potrà causare disagi ai viaggiatori in tutta Italia, sempre comunque garantite le fasce di servizio.
11: Nuovo rialzo dei prezzi dei carburanti, come affermato dal Codacons, che cita i nuovi dati diffusi dal NIMIT. In 3 settimane il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi di euro sulla rete ordinaria, con un'impennata che sfiora il 15% in più e di 26 centesimi in autostrada. Stesso discorso, ma con numeri più contenuti, per la benzina, rincarata negli ultimi 21 giorni di 16,5 centesimi.
10: Ed è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
12: Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: Eccoci qua, ci dai. Siamo. Seconda ora di Colpo Gobbo. Allora, non piace Suzuki a qualcuno.
1: No, infatti, ho visto.
0: Mirko dice, ragazzi, non scherziamo, se prendono Suzuki non hanno capito la dimensione della Juventus, è come avere una Ferrari e tu gli stagli l'impianto a gas, tanto per stare sull'automobile.
1: Esatto.
0: Roba
1: sì,
0: da matti.
1: Però sai qual è il problema? Che prima c'era un ascoltatore che diceva, i nostri veri grandi acquisti sono Carnevali e Massara. Però sono loro che stanno facendo questi po- cioè, alla fine anche loro devono si stanno scontrando, no? Con evidentemente una situazione della Juve che sappiamo qual è, i soldi non ci sono, o comunque ce ne sono molto pochi, e bisogna fare le nozze con i fichi secchi, no? Si diceva una
0: così
1: volta.
0: Così si dice, e poi magari si sta parlando di questo, intanto ne stanno prendendo un altro, come hanno fatto fino adesso, perché se voi guardate i due che sono arrivati alla Juve, nessuno fino al giorno stesso aveva scritto di loro, e quindi addirittura credo che a parlare di Celik sia stato per primo proprio Camilo De Michelis verso le 8 di sera, quando poi
1: l'affare è
0: stato fatto due ore dopo, diciamo, quindi è così, lo stesso Ecatore è tirato fuori dal nulla, e quindi io mi aspetto questo tipo di cose. Magari adesso stanno girando questi nomi, ne arriveranno tutt'altri. Ho letto anche di un portiere ucraino da qualche parte,
1: sì.
0: Non so che gioca.
1: Sì, forse, ma anche Trubin, ne stanno girando tanti.
0: Vediamo un po' che cosa succederà, però per adesso appunto noi commentiamo le notizie che ci sono, dopodiché sappiamo che le prendiamo con le molle. Diciamo.
1: Comprese la novità dell'attaccante che dicevamo prima, no? Dell'attaccante dello Stoccarda, di cui tra l'altro adesso mi sfugge anche...
0: Demirovic.
1: No? Sì, Demirovic,
0: Demirovic.
1: Che è un altro nome che è spuntato assolutamente
0: per nulla.
1: Un po' per caso, forse sì. Stamattina, però sono quelle alternative lì che bisogna andare a pescare, sempre nell'ottica che anche lì non è il giocatore che ti risolve tutti i problemi, Demirovic, perché comunque stiamo parlando di un giocatore che arriverebbe in Italia per la prima volta, insomma sono tutte cose da prendere con le molle, però c'è un discorso in quel caso lì nel giocatore dello Stoccarda di prezzo, si parla di una cifra intorno ai 18 milioni e sicuramente sono ancora meno rispetto a quelli di Pellegrino, per cui il Parma ne chiede 30 subito, cioè 30 col prestito o intorno ai 25 subito, per cui sono comunque 7-8 milioni di differenza che non sono pochi.
0: Sì, poi bisogna capire appunto le qualità dei singoli giocatori, insomma, tra Pellegrino e Demirovic. Tra l'altro sono profili un po' diversi anche dal punto di vista fisico, dal punto di vista anagrafico, però centravanti fanno e insomma sarebbe un modo per almeno mettere lì una toppa, come si suol dire, perché adesso, scherzi a parte, la Juve in questo momento Openda probabilmente andrà via, quindi finché non rientra David, se non arriva qualcuno a breve, la Juve la prossima amichevole la gioca senza centravanti,
1: sì.
0: Questo va detto. Beh. E quindi siamo in interfono.
1: Ah, ok.
0: Midic titolare.
1: Allora forse Openda parte prima, non come titolare,
0: esatto.
1: Ma in direzione Lione. È una possibilità, è difficile in questo momento. Cioè io
2: abbiamo un altro attaccato.
1: Oltre che col Nizza, che la partita della prossima settimana, cioè l'amichevole col Nizza coincide praticamente con la partenza per la tournée,
0: certo.
1: Per cui se il giocatore non arriva per l'amichevole col Nizza, non arriva prima della partenza, quindi diventa ulteriormente complicato.
0: Poi sai, Milik titolare finché dura, nel senso che comunque lui ha un minutaggio molto molto limitato, e
1: 20 minuti l'altra settimana, cioè.
0: Che non si faccia male di nuovo, perché il suo problema è quello lì, insomma, in linea di massima. Abbiamo Francesco Pellino. Ciao Francesco.
1: Ciao Francesco.

0: Come, sì, più o
1: bravo,
0: meno, più o meno, sì.
1: li mettiamo tutti così il gol non passa.
2: 10 portieri, un paio di difensori, due o tre centrocampisti.
1: Centravanti, quanti ne vuoi?
2: Centravanti rimane uno che la trattativa dura da 3 anni. E nulla, il mercato è fermo. Il mercato della Juve è fermo, sappiamo tutti.
3: Dalle ferie e poco altro, dici sì. Forse un pensierino a Vlahovic lo farei anche io. Lo vedo un attimo in complementare a Colomoni. Vedremo cosa succederà, vediamo come si muoverà la Juventus. L'importante è che si muova perché in questo momento urgono rinforzi in attacco, ma non soltanto. Sono le 15, quindi urge anche un cambio di guardia qui su Radio Bianconera. Lascio la linea a Camillo De Michelis, anche quest'oggi 2 ore per lui. Un saluto a Manuel e a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Rimanete qui insieme a noi. Ciao.
4: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Un bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro coetanei che frequentano lo stesso asilo di Tropea della vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Di loro tre sono stati dimessi, mentre uno risulta essere ancora ricoverato. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma e l'autopsia nelle prossime ore.
1: Nel Vercellese invece una bimba di 4 anni è morta mentre era a casa dei nonni con i fratelli. Secondo una prima ricostruzione, la piccola sarebbe rimasta folgorata da una scarica elettrica. Inutile il trasporto in ospedale. Gli investigatori, su mandato della procura di Vercelli, stanno indagando sulle possibili cause della morte della piccola, sulla quale è stata già effettuata l'autopsia. Il sospetto si concentra su alcuni fili scoperti. La salma farà ritorno in Bosnia, il paese natale della famiglia, che abitava nel piccolo centro solo da pochi mesi.
2: È stato approvato all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza delle piscine, alla luce dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. In primis saranno chiuse con provvedimenti immediati tutte le piscine con i bocchettoni di aspirazione fuori norma. Secondo la nuova norma, poi, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. È saltato invece all'ultimo l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni. La novità sarà operativa dal 1 agosto.
1: Nuova ondata di attacchi americani nella notte, anche con il super bombardiere B-1. Due morti vicino al confine iracheno. Gli Houthi yemeniti attaccano due petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Sarebbero almeno 9 le navi che hanno fatto dietro front. A Hormuz sono invece 2 le petroliere che hanno fatto dietro front, mentre una sarebbe esplosa. Il prezzo del petrolio Brent è aumentato di oltre il 2% prima dell'apertura delle borse europee, superando i 96 dollari.
2: In Francia quasi 12.000 persone sono state evacuate tra ieri e oggi a causa del violento incendio che sta devastando l'area del bacino Arcachon, dove il fuoco ha ormai inghiottito circa 2.000 ettari. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura ha annunciato l'evacuazione di circa altre 7.000 persone.
1: Siamo allo sport. Giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Giovanni Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega Serie A. L'oggetto dell'incontro, il piano per rilanciare il calcio italiano, e molto probabilmente si parlerà anche del nuovo CT azzurro.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
8: Claudio Gentile. Se pensiamo a Claudio Gentile, ci immaginiamo un vero sergente di ferro, un difensore insuperabile, uno dei pochi capaci di marcare Zico, di fermare nella difesa uomo Maradona, di incutere timore all'attaccante e di chiudere tutti i varchi a chi lo voleva superare. Alcuni lo chiamavano il cattivo, ma ovviamente non lo era. Era duro, deciso, ma cattivo positivamente. La cattiveria agonistica che ti porta a vincere e ti rende protagonista alla Juventus per 11 stagioni, dal 1970 1973, quando arrivò dal Varese, fino al 1984, quando passò alla Fiorentina. In bianconero vinse 6 scudetti, 2 Coppe Italia, una Coppa UEFA nel 1977, una Coppa delle Coppe nel 1984. 414 le sue presenze condite da 10 gol, non pochi per un difensore. Gentile ha sempre sentito un forte legame con quella terra, lì ha cominciato a tirare i primi calci all'oratorio, alla chiesa di Sant'Antonio. Spesso Gentile ricorda come il calcio sapesse abbattere le barriere linguistiche e come fosse la lingua universale, anche se la sua crescita calcistica era avvenuta in Italia. L'amore per lo sport era nato a Tripoli. Il suo percorso bianconero è segnato dalle esperienze in Piemonte prima, ad Arona, a Varese poi. Da Varese, come Bettega del resto, inizierà il percorso bianconero. Un percorso non semplice, caratterizzato da un inserimento graduale, con Gentile all'inizio alternativa a Furino, in un ruolo per lui abbastanza nuovo. Come detto, l'inizio non fu semplice, la Juventus vantava in rosa 3 ottimi difensori come Marchetti, Longobucco e Spinosi, che rispetto a Gentile vantavano più esperienze e non erano per niente disposti a farsi da parte. Il 2 settembre 1973, la prima partita con la Juventus, una vittoria per 5-1 con il Verona. La prima stagione non fu semplice e arrivarono anche le prime critiche, ma Gentile seppe sempre rialzarsi alla grande, dimostrando anche fuori dal campo un gran temperamento e soprattutto di essere uomo, con la giusta personalità per vestire una maglia pesante come quella della Juventus. La pressione si sentiva, ma non lo schiacciò, come successe ad altri, e per Gentile arrivò la conferma, una conferma che lo portò a fare 11 stagioni in bianconero e a vincere il Mondiale del 1982. Gianni Bre. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
10: Buon pomeriggio, buon giovedì 23 luglio, buon pomeriggio Manuel Moroni in regia. Allora, un po' di indicazioni, qua, perché insomma, ieri sera, serata frizzante, per tenere questa parola che ormai è entrata nel mood di Radio Bianconera. È una nostra cosa. Sì, ieri sera. Adesso te la racconto, Manu. Ieri sera avevo detto, cavolo, mi organizzo, mi guardo una bella serie TV. L'aspettavo tutta la sera ieri, La metto, Manu, ma arriva un messaggino. Un sacco di jeep al J-Hotel. Poi arriva una chiamata, sempre più gente al J-Hotel. Arriva l'altra chiamata, ha detto, vabbè, arrivo al J-Hotel perché... E che devo fare? Sennò qua...
11: Prenoto una stanza.
10: Mi sono arrivate chiamate, messaggi, ho chiamato anche un collega, ho detto, vabbè, ci vediamo tra 20 minuti, la distanza tra casa mia e il J-Hotel. Cosa ho visto? Intanto c'è stato un picco di vento, di frizzantezza, c'è stato questo picco qua. E c'era una cena, avete potuto leggere subito già dalle 11:30, 11:40, sia su tutto Juve che tutto Mercato Web. C'è stata una cena organizzata dal presidente Ferrero, che nella delicatezza del capire le persone e avere una forma è una persona di altissimo livello di educazione e di cultura. Poi tanti lo etichettano nel modo sbagliato con gli anni di disastri della Juve, lui non c'entra assolutamente niente. Per quanto riguarda invece la cena organizzata da lui con quasi tutti i membri del CDA, quindi da Cerrato e poi insomma adesso ve li leggo perché poi ve li leggo subito perché sennò poi mi dimentico i nomi e sbaglio. Allora, erano presenti Giorgio Chiellini, Giovanni Carnevali, Ricky Massara e Marco Tollini per la questione legata all'area sportiva. E poi c'era Cerrato, Belloni, Cappiello e Greta Bodino, e poi c'era anche Garino, rappresentante di Tether. Questo era il gruppo della cena. La cena è stata organizzata per cercare, no, di programmare per cercare anche di andare in un'unica direzione, tutti insieme, Tether e proprietà Juventus, CDA per cercare di fare le cose per bene. Posso dirvi che Tether è molto favorevole alla presenza di Mister Spalletti e di Carnevali, quindi è contenta delle scelte della proprietà. A questa cena è arrivato, perché l'ho visto con i miei occhi, anche Luciano Spalletti, tra l'altro giacca e cravatta, abito di tutto punto, poi c'erano anche presenti membri dell'ufficio stampa. È una cena in cui non si è parlato di calcio, ma arrivo un po' di frizzantino, quindi mettiamo un po' i nostri effetti, il vento e tutto. Arrivo un po' di frizzantino ieri sera, perché poi l'area, il management sportivo della Juventus, quindi Ottolini, Carnevali, Massara e Spalletti, sono rimasti al Jay Hotel per parlare di mercato. Ovviamente nelle segrete stanze io non sono potuto entrare, perché sapete benissimo che il Jay Hotel ha una parte dedicata esclusivamente, esatto, ai tesserati Juve. La cena invece c'è stata proprio nella stanza all'ingresso.
11: Ma tu hai bussato?
10: No, io non potevo, cioè ci sono dei momenti in cui mi viene...
11: Tipo Canà quando Agnelli no, parla con il presidente.
10: Io ero proprio fuori davanti alla porta, cioè ero fuori davanti alla porta, però in qualche momento mi dicono però devi stare proprio fuori dall'edificio, perché...
11: Sanno, ti sei messo come Canà dietro la porta.
10: Esatto, esattamente. Esattamente, vi posso dire, visto e considerato che si sta parlando tanto del malumore di Spalletti, Spalletti era serenissimo con tutto e tutti, alla cena, apprezzato, ha parlato, e il malumore di Spalletti, così lo potete cogliere, perché poi è facile fraintendere questa situazione qua, il malumore di Spalletti è legato ai calciatori, a qualche calciatore presente oggi alla Continassa, tra l'altro oggi doppia seduta, quindi sta chiedendo ad alcuni che sono ai margini, che sono in uscita, e i nomi sono sempre i soliti: Cabal, Gatti, Arthur, Miretti, Douglas Luiz, Openda, Zegrova, sono questi i nomi in uscita dalla Juventus, di alzare il livello, perché tanto molto probabilmente andranno via Rugani, Commeiners che non è arrivato, Di Gregorio l'ho saltato, sono questi, andranno via, basta, cioè non si fida più di alcuni giocatori. E posso dirvi, Ma meno male che il mister ha alzato un po' la voce. Adesso il secondo step deve essere non metterli in campo. Con lo standard Liegi facciamo giocare qualcun altro. Ma non ci dobbiamo affidare a chi ti ha portato al sesto posto. Poi ci sono anche dei demeriti di Spalletti, per carità. Però è così, dobbiamo prendere una posizione. Perché...
12: Dipende un po' anche da lei.
10: Esatto, mister, dipende però più da lei. Io posso parlarne, però dipende un pochettino più da lei. Però questo è il tema. Quindi io ieri me ne stavo bello bello sereno. Ne sono dovuto andare al Jay Hotel per, insomma, testimoniare la notizia, la situazione e tutta la questione. Guarda, devo
11: vabbè,
10: dire...
11: Vabbè, dai, il lato positivo è che comunque hai preso un po' di aria fresca. Ieri sera si stava abbastanza bene.
10: Sì, si stava molto molto bene.
11: Già ti vedo con la tua cabrio.
10: Ieri ho tirato giù il cabrio, perché ieri stava bene, c'era il venticello, potevo insomma non mettere l'aria condizionata, perché ormai ho qua l'aria condizionata ovunque, quindi non sono passato da strade che dici tu, non sono passato perché arrivo dall'altro lato, per questa è l'indicazione di Manuel. Allora, sì, chiama pure il nostro ospite, che tra l'altro un membro della sua redazione era con me ieri sera, così lo bacchettiamo durante la nostra, cioè durante la diretta, così lo bacchettiamo un po'. Ho vissuto con lui invece l'amichevole con il Basilea e insomma un collega che segue la Juventus, potete leggerlo quotidianamente sempre su Tutto Sport, quindi tra pochissimo abbiamo questo ospite, cioè, parleremo, no, degli sviluppi, perché oggi ve lo dico in maniera molto onesta, non ho ancora notizie su il clima. Non posso ancora darvi notizie sul clima, oggi il clima mettiamo i punti interrogativi, oggi non ho notizie sul clima, oggi vediamo tra qualche ora, ma parliamone anche con Lorenzo Aprile di Tutto Sport. Ciao Lollo.
12: Ciao Cami.
10: Lollo, allora, ieri hai seguito anche tu insieme alla redazione di Tutto Sport la cena, no, del CDA della Juventus, con cercare, no, di creare un clima più positivo in tutto il mondo Juve, di andare in una direzione comune, cercare di evitare un po' di lotte che ci sono state nel corso degli ultimi anni. Come vedi questa cena organizzata da Ferrero per fare squadra?
12: Io ci aggiungo anche comunque fare un punto sulle esigenze più impellenti di calciomercato, anche perché siamo al 20 e passa di luglio e la Juventus ha chiuso due colpi, per carità, che non spostano di una virgola ciò a cui può ambire la prossima stagione. Quindi direi che sì, si è parlato sicuramente di far squadra, come dicevi giustamente, ma si è parlato anche poi di quelle che sono le urgenze più impellenti da qui alla partenza per la tournée. La Juve non ha attaccanti. L'unico arrivato, anche tu ieri c'eri, sì, a conoscere Jeff Hecator, questo ragazzo che tra l'altro resterà fuori ancora per una ventina di giorni almeno, e la partenza per la tournée è fissata per il 2 agosto e la Juventus non ha un centravanti, quindi si è fatto squadra giustamente come dicevi, ma si è anche cercato un attimo di fare un punto su quelle che sono le trattative da portare avanti nei prossimi giorni. Quindi bene che non ci siano fratture interne, sarebbe strano il contrario visto che è appena stata messa in piedi

0: i nostri ascoltatori, ma anche i vostri, tutto sport, durante le vostre live quotidiane. Alla fine hanno voglia, no, di sapere, ma che trattativa può concludersi, che giocatore, e per noi è difficile perché in questo momento è tutto molto bloccato perché la Juventus non ha grosse potenzialità economiche. Ecco, tu credi che sia obbligatorio andare a prendere una punta con o senza Colomoni? Però non si può usare una pre-season con tot amichevoli e zero attaccanti. Cioè, così cosa sta allenando Spalletti? Sta allenando
1: No,
0: una
1: ma
0: squadra che non esiste.
1: assolutamente aggiungo che comunque se per la partita con lo Standard Liegi ci sarà, invece la settimana dopo, cioè la prossima settimana dovrebbe essere quella del passaggio di Open Dal Lione, quindi perderebbe un altro centravanti ancora, poi definirlo centravanti per quello, per le caratteristiche che ha è un'esagerazione. E in ogni caso assolutamente, cioè non si può pensare di andare a fare una tournée per allenare i giocatori da mettere in vetrina, cioè lavorare per gli altri. Tu va bene, sì, va bene per queste prime uscite, per mettere anche chilometri nelle gambe, va bene metterli in vetrina col Basilea, va bene tutto, poi però la tournée inizia ad appaltare la Juve che verrà, inizia a lavorare tatticamente su quello che dovrai andare a fare in Serie A, in Europa League, in Coppa Italia, nelle varie competizioni che dovrai giocare. È inammissibile pensare che Spalletti ci vada senza nemmeno uno dei due centravanti con cui giocherà l'anno prossimo. Ed è da escludere che succeda, almeno io voglio escludere che succeda, e da quello che sappiamo in realtà la prossima settimana dovrebbe essere appunto quella dell'arrivo di almeno uno dei due attaccanti che la Juventus sta seguendo. Sappiamo che per Colomoni siamo di fronte alla telenovela forse più logorante della recente storia bianconera, perché è logorante per chi la legge e chi l'ascolta e per chi la deve raccontare.
0: Io non ne parlo più, Lollo.
1: Infatti,
0: Non ne
1: perché
0: parlo più.
1: è un giocatore che oggettivamente hanno iniziato a trattare a gennaio e siamo ancora bloccati tra richiesta e offerta. Ora la Juve ha fatto uno sforzo importante perché l'ultima offerta che ha presentato al Paris Saint-Germain l'ha fatto limando la percentuale sulla futura rivendita, aggiustando i bonus per un'operazione complessiva che può toccare i 45 milioni di euro. E il PSG adesso sta riflettendo cosa fare. La Juventus, diciamo che questa trattativa è un po' un tappo per le altre, perché chiaramente prima di affondare su Pellegrino, che il Parma fino a qualche giorno fa insisteva per essere prelevato con l'acquisto a titolo definitivo, non con il prestito, adesso sembra che abbiano aperto il prestito, ma comunque Colo resta un tappo come trattativa. Quindi la Juve ha fatto sapere al PSG, fateci sapere fondamentalmente a stretto giro, perché altrimenti viriamo sulle varie alternative. E Pellegrino, mi sento di dire, in questo momento è forse la trattativa più calda, non manca la concorrenza, perché oltre alla Fiorentina, come abbiamo raccontato gli scorsi giorni, che si è inserita, che potrebbe provare a prenderlo qualora partissero sia Piccoli che Ken, c'è anche la Roma. Quindi c'è da affrettarsi e da chiudere un colpo davanti, perché sennò il rischio di ritrovarti col cerino in mano a 5 giorni dalla partenza per la tournée rischia di farsi concreto, e poi ti fai guidare dalla frenesia e incappi in un open da bis. Questo è quello che la Juventus assolutamente non vuole fare, quindi io credo che la prossima settimana uno dei due attaccanti arriverà.
0: Lollo, ti chiedo, oggi Tutto Sport avete parlato di un giocatore che a me intriga molto. Voglio sapere intanto un tuo parere poi anche sul giocatore, perché anche noi dobbiamo dare un nostro parere. E poi anche la posizione della Juventus su Mastantuono.
1: Allora, il mio parere è che sia un profilo assolutamente di livello. L'ha seguito anche l'Inter la scorsa estate, poi il Real ha chiaramente il Real, quindi ha sbaragliato la concorrenza. È un ragazzo, ripeto, molto interessante. Quest'anno ha giocato anche un pochettino più con continuità nel finale di stagione. Detto tra me e te, io non penso che Mastantuono sia l'attaccante con cui la Juventus può svoltare la propria stagione, ma come potenziale alternativa al titolare, come attaccante anche da utilizzare in tandem con uno magari un pochettino più fisico, può essere una soluzione assolutamente allettante. Ecco, non prenderei Mastantuono come attaccante titolare della Juve, e anche perché, ripeto, ha giocato con continuità.

0: solo nel finale di stagione. È un'operazione che fondamentalmente faresti per fare un favore al Real, perché non ci sarebbe nessuna percentuale su no, non percentuale,
1: No,
0: scusami,
1: secondo
0: nessuna
1: te scatto.
0: possibilità, esatto, nessun diritto di riscatto. Quindi fondamentalmente prendi un giocatore, gli paghi l'ingaggio e te lo tieni. Però con quale prospettiva? Cioè, la Juve non può essere la succursale del Real Madrid. Poi il giocatore, ripeto, è molto interessante. Ma tra i vari profili che la Juve sta valutando, in questo momento è un'idea più marginale, ecco. Si è interessata anche la Fiorentina, anche qui direi che è una pista sicuramente che va tenuta in considerazione, ma più defilata rispetto a quelle prioritarie come Pellegrino e Colomoni, eccetera, eccetera.
1: Lollo, la Juventus, ed eravamo vicini a Basilea, ha giocato sia nel primo tempo che nel secondo tempo con la linea 4, quindi dando un segnale, no? Difficoltà, non difficoltà, giocatori, non giocatori, ma si va a 4. Credi che questo possa essere l'abito giusto per la Juventus e che la difesa 4 debba essere ormai di nuovo un qualcosa di normale nel campionato italiano, dove gran parte dei club invece giocano a 3.
0: Allora, assolutamente sì, detto che non so se sia nel caso di Spalletti una soluzione definitiva, perché l'anno scorso lui ha cambiato a 4-3 in base a chi aveva davanti e il Basilea difendeva a 4, quindi molte volte lui si è messo a specchio rispetto appunto all'avversario di giornata. Parlando in termini assoluti, assolutamente io credo che la difesa 4, anche per fare un percorso europeo di un determinato tipo, sia forse l'assetto più europeo possibile, e anche guardando le caratteristiche dei giocatori della Juventus, soprattutto i trequartisti, se adesso poi vai a prendere un centravanti di peso che ti va a occupare l'area di rigore e puoi iniziare a fare una cosa che la Juventus non fa da un anno e mezzo, cioè i cross, con un 4-2-3-1, 4-3-3, chiamiamolo come volete, assolutamente hai la possibilità di trovare trame offensive meno prevedibili. L'anno scorso uno dei più grandi problemi della Juventus è che quando giocava col 3-4-2-1, con i due trequartisti, giocava con David di testa non la ciapa mai. E quindi che cosa succedeva? Succedeva che il centrale andava a raddoppiare insieme al braccetto il Chico, l'Ildiz di turno, soffocando fondamentalmente gran parte della fantasia offensiva della Juve. Se tu adesso hai un centravanti di peso che si piazza in area di rigore, sia questo Colomuani, Sorloth, Pellegrino o chi per loro, il centrale deve marcare la punta, quindi Ildiz e Çiğko hanno anche più spazio per provare l'uno contro uno, concludere o appunto servire un cross a chi sta in attacco. Quindi assolutamente come assetto sono d'accordo con te, la difesa a 4 può essere il modulo più utile, più funzionale ai giocatori che ha Spalletti.
1: Lollo, grazie.
0: Grazie a te, Cami.
1: Un ringraziamento a Lorenzo Aprile di Tutto Sport per il suo appunto qua sul Club degli Inviati, quindi ringraziamo Lorenzo Aprile. Ragazzi, oggi, visto e considerato che non ho notizie di meteo, non ho notizie di meteo, ogni tanto è meglio anche stare zitti perché sennò è una presa in giro. Quindi in questo momento non ho notizie di meteo, non mi chiedete dell'aria perché oggi non lo so. Oggi non lo so.
2: Solo acqua, è più gasata o più
1: Oggi non lo so.
2: naturale?
1: Oggi non lo so, non lo so. Oggi, guardate, ieri sera io ero convinto, quando sono andato lì, quando ho ricevuto tutte le chiamate, ho visto, ero convinto succedesse qualcosa, che fosse l'aria frizzantina. Oggi non lo so, ci sto lavorando per darvi delle indicazioni, ma quando non so le cose preferisco dirvelo in maniera schietta e sincera e non illudere nessuno, perché se no mia mamma mi bacchetta, se poi non dico le cose come stanno. Però, ho una domanda da fare. Ho una domanda da fare al 340 542 5324. Una sorta di sondaggio. Poi capirete il perché. Capirete il perché. Quindi adesso mi dovete rispondere a questa domanda. Avete 2 minuti più il break per rispondere. Ed è: vi piace Matetà? Risposta sì o no. Scrivetemi: Matetà sì, Matetà no. Mi raccomando. E poi vi darò la spiegazione del perché vi sto facendo questa domanda. Quindi, oggi il sondaggio del giorno è matetà sì, matetà no. Poi vi spiegherò tutto, perché insomma ci sono cose che poi uno viene a sapere, raccontare e può aiutarci anche nell'attuale mercato della Juventus. Perciò aspetto i vostri messaggi. Leggo
2: ma,
1: anche.
2: Scusa una cosa, ma sì. Io stamattina ho letto sicuramente una fake news,
1: sì,
2: di un avvistamento del procuratore di Sesco in zona Continassa.
1: Allora, intanto ma, se, no. se fosse successo, tutti i miei falchi li licenzio, sia chiaro.
2: No,
1: sia
2: però,
1: chiaro,
2: sai...
1: Sia chiaro. Io ho i falchetti alla Continassa.
2: Presumo sia una fake news.
1: Vabbè, a parte che i miei piccoli falchetti non so se in questo momento possano riconoscere o meno la gente di Sesco, questo lo voglio dire. Però, dubito fortemente che lo United possa privarsene, perché è un top level, secondo me ha fatto anche una stagione buona da quando poi è arrivato Carrick, ha iniziato a segnare forte, quindi credo di no. Ragazzi, avete la pausa, già scritto Stefano da Ciampino, matetà sì, matetà no, matetà sì, matetà no, matetà sì, matetà no, avete 5 minuti, io arrivo e poi vi do tutta la spiegazione, anzi facciamo ancora 5 minuti anche del prossimo blocco e poi vi do tutta la spiegazione, a tra poco!
3: Il club degli inviati.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza prima della scelta definitiva del nuovo CT della nazionale. Non credo che l'annuncio arriverà durante l'assemblea di Serie A, ha detto ieri, a margine della Coppa Canottieri, il presidente della FIGC Malagò, che non si è sbilanciato neppure sull'ipotesi Guardiola. Non fatemi dire nulla, ha tagliato corto. L'iniziale apertura del tecnico catalano ora, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, si scontrerebbe con la richiesta di un ingaggio monstre. Pep vorrebbe circa 20 milioni di euro a stagione. Per questo Malagò e Maldini ragionano sulle alternative. Se ne parlerà oggi a Milano con la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Simonelli, che continuerà a spingere verso Antonio Conte. Non escono dalla corsa Andrea Pirlo, caldeggiato da Maldini e Leonardo, e Roberto Mancini, che ieri, al fianco di Malagò, in campo nel torneo storico tra i circoli romani, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna chiamata. Non dipende da me, ha detto. Quella panchina piace a tanti. Amichevoli allegri come Conte, anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila. 3-1 per la squadra che Politano considera la bestia nera dei partenopei, che devono tra l'altro fare i conti anche con l'infortunio di Lorenzo Lucca, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa della distorsione ad una caviglia. L'ex udinese sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Calciomercato, dopo l'amichevole della Fiorentina contro il Gubbio vinta 1-0 dai Viola, l'allenatore Fabio Grosso ha parlato del futuro di Moise Kean. È fortissimo, mi piacerebbe tenerlo, ha detto. Ma ci sono le voci di mercato, sappiamo quali sono le dinamiche. Sul centravanti viola continua infatti ad esserci l'interesse del Como. Il club di Fabregas considera Ken uno dei profili ideali per rinforzare l'attacco e nei giorni scorsi ha avuto i primi contatti con il suo entourage per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento. Se Ken partisse, occhi su Pinamonti del Sassuolo. E intanto spunta l'idea João Mario per la viola. La Juventus ha aperto al prestito. Parma in pressing sui giovani Comotto e Camarda di proprietà del Milan. Si tratterebbe di operazioni in prestito perché i rossoneri difficilmente si priveranno a titolo definitivo di due elementi così interessanti. La Roma rinuncia invece definitivamente a Somerville. Il tentativo in extremis orchestrato da Gasperini non è andato a buon fine e l'esterno olandese ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Il piano B porta a Nusa, esterno dell'Lipsia. Poi c'è Diego Moreira, esterno dello Strasburgo. Alessio Romagnoli torna a disposizione della Lazio. Si è sbloccata la trattativa con l'Al Sadd, club del Qatar, che a causa della guerra si è visto bloccare il budget dal ministero del paese. Il difensore è stato convocato per il ritiro e oggi sarà formello per le visite mediche d'inizio stagione. A quel punto potrebbe allenarsi agli ordini di Gattuso in attesa di capire quale sarà il suo futuro. E siamo al ciclismo, è solamente un primo assaggio, ma arrivano le Alpi al Tour de France. In attesa di un weekend conclusivo che sarà durissimo, spazio oggi alla 18ª tappa, Vuaron-Orier-Merlet. Si parte alle 12.45, maglia gialla ancora sulle spalle di Pogacar. È tutto, a più tardi.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci e temporali. In serata, anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Allora, ci sono tanti messaggi, siete divisi su Mateta, quindi andate, avete ancora 5 minutini buoni per dirmi Mateta sì, Mateta no, Mateta sì, Mateta no, Mateta sì, Mateta no. Però, e poi vi do la spiegazione in generale per Mateta e tutto quello che può portare a uno sviluppo. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
8: Ciao Camillo, ormai è un mantra, e anche oggi si vende, si compra domani, e dai, Ivano del Gonzago.
1: Ma Ivano, però a far così magari ogni tanto ti stupiranno, credo. Io vi dirò una cosa, non date mai per scontato e oggi si compra domani e non si compra domani. Ragazzi, Celic l'hanno chiusa in 4-4-8, però ci sono delle difficoltà oggettive, cioè... non è più il mercato di una volta, e quello che voglio dirvi io e che vi ripeterò per tutto il mercato, qua in Serie A nessuno sta comprando perché alla fine l'Inter non compra, la Roma non compra, il Napoli non compra nessuno. L'Atalanta non sta comprando, eppure ha incassato un sacco di soldi. E poi cos'altro? Chi c'è? Vabbè, sì, un po' il Milan ha comprato, un po' il Como, però per il resto è un mercato molto molto fermo. Vorrei immaginarvi nei panni dei tifosi della Roma quando hanno prenotato il volo per Celik e Celik non è arrivato, hanno prenotato il volo per Somerville e Somerville non è arrivato, sognavano Greenwood e Greenwood non è arrivato, adesso Nusa, che tra l'altro è un giocatore fortissimo, fortissimo, è normale che comunque ci sono delle difficoltà, perché ragazzi, noi siamo veramente al medioevo calcistico rispetto agli altri. Oggi ho sentito, no, ho visto qualcuno che ha storto il naso, tanto io non penso sia vera la richiesta di 20 milioni di euro di Guardiola, da quello che risulta a me non è vera 20 milioni di euro, ma stiamo parlando di cifre diverse, poi è tutto una questione anche di riorganizzazione di staff, di tante cose che è impossibile, secondo me è inutile mettersi a parlare di cifre. Però ragazzi, se Guardiola ti dà una cifra, tu lo devi prendere. Tu lo devi prendere. Cioè, se tu arrivi a farti dare una cifra da Guardiola per diventare il CT della nazionale, tu devi in qualsiasi modo trovare anche l'ultimo centesimo per prenderti Guardiola. Cioè, Guardiola può cambiare la costruzione del calcio italiano. Ma stiamo scherzando? Trovi uno sponsor come avevi fatto per Conte, trovi un'altra soluzione. Ma Guardiola è il migliore allenatore per distacco al mondo. Per distacco al mondo. Se ti dà l'opportunità, però lo devi prendere. Trovi un modo, devi prendere. Perché con tutto il rispetto per Pirlo, che secondo me ha una carriera migliore di quella di Gattuso, che è stato il CT dell'Italia, come fai a illudere tutti facendo uscire il nome di Guardiola e poi prendere Pirlo? Con tutto il rispetto per Pirlo, che ripeto, ha una carriera per me molto migliore rispetto a quella di Rino Gattuso, che è stato allenatore nazionale. Ma cavolo, ma se hai la possibilità di prendere Guardiola, devi prendere Guardiola. Non ti devi avvicinare a Guardiola, devi prendere Guardiola. Questo può cambiare il corso del campionato italiano, può cambiare l'evoluzione generale della Serie A per importanza, per crescita. Se l'Italia dovesse prendere Guardiola legato al mondo Juve, ragazzi, prendo tutti i giocatori italiani under 26. Tutti li prendo. Perché lavorare con Guardiola può permettere all'Italia di costruire dei giocatori e ai club di avere dei giocatori abituati a una mentalità diversa, una struttura. Prendere Guardiola vorrebbe dire ricreare un lavoro dalle giovanili fino alla prima squadra. Guardiola non sono 20 milioni di euro l'anno, che ripeto, a me non risulta questa cifra richiesta, ma stanno ancora parlando, ma al netto di questo, poi lo si capirà più avanti eventualmente se dovesse aprire completamente a questa ipotesi. Ma Guardiola è molto di più dei soldi, è molto di più dei soldi. E per una nazionale che avrebbe dovuto fare un percorso del genere già dopo la prima eliminazione al mondiale, non alla terza, e questa è una roba per dire, ok, si deve costruire il calcio, e per costruire una nazionale forte può usufruirne tutto il campionato. È la prima mossa sensata dopo anni avvicinarsi a Guardiola. E chi mi viene a fare i conti in tasca a Guardiola, non sapendo magari le cifre, e tanto non sono soldi tuoi? Ma che roba è? Ma ragazzi, ma se Guardiola arriva alla nazionale italiana, corriamo a prendere tutti i giocatori che convoca Guardiola, perché si inizia a creare una mentalità. Ci vorrà del tempo, molto tempo, questo va detto, Guardiola non ricostruisce il calcio perché i giocatori sono quelli, non è che cambi. Però se smussi sotto le fondamenta con un allenatore del genere, il calcio italiano può tornare grande. Questa è l'evoluzione, potrebbe dare una grande mano alla Juventus e potrebbe dare una grande mano alla Serie A, che in questo momento compra nessuno e c'è un euro, perché c'è la Premier, ci sono le big della Spagna, c'è il Bayern Monaco, poi ci sono anche le squadre arabe. Prima del campionato italiano e di soldi degli italiani, ragazzi, c'è un divario che in questo momento è enorme, enorme. Allora, andiamo a dare un po' la spiegazione. Anzi, facciamo così, Manu. C'è un vocale di Mauro. Ascoltiamo il vocale di Mauro e poi vi apro il tema matetà. Non vale niente, o sì o no?
9: Buongiorno Camillo, Mauro da Conegliano. Matetà, siamo ai prezzi comunque di Columoni. L'ingaggio immagino che sarà simile, ma di Columoni abbiamo comunque qualche garanzia in più. È arrivato, si è ammendato bene, ha fatto alcuni gol interessanti e comunque non male per pochi mesi. Ti solletico però di nuovo sul discorso che so che a te non sta tanto simpatico, è quello di Gatti. È vero l'ingaggio, certo, ma allora mandiamo via uno per l'ingaggio. È un'ottima riserva o potrebbe giocare anche sulla difesa a 4. Poi tu fai i discorsi che a lui non ha tutta questa juventinità, fa solo i suoi interessi. Chi non lo fa i suoi interessi? E non possiamo sapere per certo che tutti i nostri giocatori siano juventini. Io lo terrei. Stammi bene, sempre, forza, Juve.
1: Però lo sai già il mio pensiero, a parte che la juventinità è il meno, a me non me ne frega niente di quello. Però quando mi viene a dire, ah, juventino vero, no ragazzi, qua di juventini veri non ce ne sono. Non ce ne sono, ma minimamente. Questo ve lo posso dire proprio per distacco. Juventini veri non ce ne sono. Ma ragazzi, ma Gatti va valutato per cosa? Difendere. Difende bene? No. Imposta bene? No. Si muove senza palla bene? No. Quanto guadagna? 3-2. Netti. 6-4 lordi. Ragazzi, una buona riserva 6-4 lordi. 6-4 lordi. Cioè, io sono abituato a altro, cioè, 6 e 4 lordi voglio un titolare, cioè, un titolare anche buono, che sappia difendere, che sappia impostare, costruire gioco, non una buona riserva. Ragazzi, una buona riserva prendiamo meno, ma molto meno. Poi, se vi piace, perché in attacco, in area di rigore, bravo, quello è senza dubbio, in attacco, in area di rigore, bravo, ma di ruolo fa il difensore centrale. Non difende bene, non è un difensore forte nel difendere, e quindi per me, ma poi a me no, cioè nel senso, quello che dovete capire è che a me mi piace o non mi piace conta un 5%, nel senso che il mio pensiero conta come il 2 di picche. Qua è Spalletti, per Spalletti non difende bene, per Spalletti non imposta bene, per Spalletti non è un titolare, per Spalletti non è una figura importante in questa squadra, per quello Gatti è una figura che può essere sacrificato, anzi per Spalletti dovrebbe essere sacrificato. Questo è il pensiero che conta. Il problema è che Gatti ti dice, ma io qua sto benissimo, perché devo andare via, che guadagno 3-2 netti? Sì, lo comprendo, ci mancherebbe altro, però se poi mi venite a dire è uno juventino, no. Cioè, per me fa bene pure Rugani, fa bene pure Arthur, ma ragazzi miei, hanno un contratto pazzesco, in una società top, possono fare quello che vogliono con zero pressioni. Ma cavolo, ma sì, fanno benissimo, ma tutti. Però non venite a dirmi è una buona riserva, perché se mi dite una buona riserva, 3-2 l'anno e netti e 6-4 lordi, e no, dai, è uno di quei problemi della Juve, che ha strapagato giocatori mediocri. Fine, lui come tanti altri, lui è, perché vi ho palesato, mio non mi piace come difensore, ma non mi cambia niente, può restare, non restare, però fino a quando avremo quel tipo di ingaggi lì per giocatori non titolari della Juventus, saranno anni tosti nel mercato e vivrete queste estate qua, bloccate. Che vi piacciono? No, però sono i fatti. Allora dai, vado a leggere la questione di Matetà. Anzi, Manu, prima voglio sapere il tuo pensiero. Matetà sì, Matetà no?
2: Se non ci sono altre alternative, sì.
1: Ok. Prendo nota. Allora, Matetà no, Stefano da Ciampino. Matetà sì, Luca. Matetà è un paracarro, ma dico sì. Io Giovanni Albasile lo capisco poco. Devo dire che lo comprendo poco. Matetà assolutamente no. Nostro amico che non si firma. Matetà no, Antonio da Parma. Matetà no. Qua bacchetta Adriano, Manu. Perché ha sbagliato il nome di Gineprio. cioè questa è la cosa che è brutta proprio per te, fa male, cioè, Adriano Milano abbonato sud, hai fatto male a Manuel, cioè, sbagliare il nome di Gineprio, fa male Adriano, devi trovare un modo per farti perdonare, Adriano, devi trovare un modino per farti perdonare. Poi, allora, ciao Cami, Matetà no, Sergio, e poi Matetà no grazie, Giacomo da Susa, Matetà sì se fisicamente è ok, Alberto D'Alghero, Danilo da Bergamo città, Matetà sì, ti stupirò, Matetà sì, almeno un'idea nuova, boh, più o meno, idea nuova, gennaio, Peppe anche lui, a volte va, a volte non va, anche Peppe a volte si capisce da solo, caro Peppe, ovviamente scherzo, con te ho un po' più di confidenza, allora mi permetto, adesso ti racconto tu, vi racconto tutto, prima leggo il sondaggio, Matetà sì, bel gigante, diverso da Colo, Andrea da Roma, Mario dice Matetà no, Francesco dice Matetà sì. Aspetta ragazzi, Davide da Taggia, aspetta, fatemi fare il sondaggio e poi vi dico le cose, non abbiate fretta, vi ho mai traditi? Vi ho detto qualcosa e poi non, anzi vi ho annunciato qualcosa e poi non ve l'ho detto? No,
2: siamo qua fino alle 5,
1: esatto, siamo qua fino alle 5, potete aspettare ancora 2 minuti? Poi c'è Federica che dice una cosa molto vera sul portiere dell'Inter, ma ne parliamo magari dopo. Federica, Matetà ni, Massimo lo bocciamo. Sì, no, prendi posizione, non è difficile, con Matetà possiamo prendere posizione, dai, dai. No, Massimo, non leggo il tuo messaggio fino a quando non mi dici sì o no.
2: Comunque rettifico.
1: Sì.
2: Allora, Matetà che ho seguito nel mio piccolo, nell'ultima parte di Premier,
1: sì,
2: ti dico sì.
1: Ok, segno. Comunque siamo 60-40 secondo me. Matetà no Mario, Matetà no Rob, Matetà sì, è il più forte dei nomi citati, Alberto dalle colline del Monferrato,
2: con cui condivido il messaggio.
1: L'importante è non far tornare Vlahovic, io da quello che so in questo momento non ci sono segnali, però magari un attimo, con l'aria lì
2: basta,
1: basta. Io non ho segnali, almeno tanto devono arrivare da lui, la Juve
2: c'è l'aria fresca,
1: ma lui, anzi la Juve ha girato pagina, io,
2: posso... io ne manderei via anche qualcun altro,
1: io quasi tutti, ma questa è un'altra storia. Matetà no, ma cosa c'entra Gianluca con Locatelli, basta con Locatelli, Gianluca basta, te lo sogni la notte, basta. Allora, andiamo con... Vabbè, fammi ascoltare un vocale che magari parla di Matetà, poi vediamo...
10: Ciao Cami, complimenti a te e a tutta Radio Bianconera. Ma Claudio da Silvia Marina, la situazione Nico Gonzalez, ma sono fake che lui che non vuole più tornare alla Juve, com'è la situazione?
1: Mettiamo in stand-by Nico Gonzalez, ne ho già parlato, ma... mettiamo in stand by. Allora, Agostino, non hai risposto al sondaggio, quindi ti saluto, ma noi non citiamo chi non ci ascolta, ok? Allora, capitolo Matetà. La Juventus a gennaio è stata non vicina, di più. Matetà era quasi fatta, era quasi più avanti rispetto anche al Milan, che poi ha stoppato tutto, cioè è stata ancora più vicina rispetto al Milan, e è un nome, e ve lo dico subito così vi potete togliere o l'ansia, la paura o la felicità o qualsiasi cosa, che mi sento di poter escludere dalla lista dei giocatori che potranno arrivare alla Juventus. Mi sento di poterlo escludere perché la Juve non è convinta della sua situazione fisica, della sua gamba, anche se si è operato, anche se ha giocato il mondiale, e quindi mi sento abbastanza confident, come dicono quelli bravi, che sostanzialmente la Juventus possa non andare su Mateta. Quindi c'è un nome, magari lo possiamo togliere dalla lista di attaccanti, ed è quello proprio di Mateta. Ecco perché comunque la Juventus non è convinta. La Juventus non, già a gennaio poi ha fatto un passo indietro, e questo insomma credo sia impossibile ad oggi riaprire questa trattativa, perché poi insomma le cose non è che possono cambiare dall'oggi al domani. Quindi Mateta è un nome che io non farò più, ve lo dico proprio in maniera sincera, onesta. Magari qualcuno ve lo riproporrà e voi siete liberissimi di credere a loro, a tutti loro. Magari io sbaglierò e chiederò scusa, ma oggi il nome di Mateta non è un profilo che immagino alla Juventus, e non è un profilo che la Juventus, da quello che risulta a me, potrà cercare. Perciò vi ho fatto questo tema, questo sondaggio, per capire il pensiero dei tifosi della Juventus, e diciamo che tanti saranno contenti perché non hanno votato no, e chi ha votato sì, toglietelo dalla vostra lista. Manu, toglielo dalla
2: qui
1: tua lista.
2: Si chiude il sondaggio.
1: Qui si chiude il sondaggio. No, Mateta non avrebbe...
2: Apriamo un nuovo sondaggio.
1: No, Mateta non avrebbe avuto l'impatto di Malen, perché Mateta sostanzialmente si è dovuto operare. Quindi è tornato solo l'ultimissimo periodo, ha giocato anche la Conference, però per determinate situazioni non è un nome che in questo momento scalda i dirigenti della Juventus, e credo anche che non scalderà per tutta la sessione di mercato. Perciò io escluderei dalla lista degli attaccanti del prossimo anno Mateta nella lista Juventus. Quindi tipo Dario da Roma, che aveva votato sì, mi spiace. Riccardo da Agliana, che aveva votato sì, mi dispiace. Amici miei, andiamo su altri obiettivi, su altri giocatori. Io vi ho dato tutta la spiegazione possibile e immaginabile. Poi qualcuno potrà anche serenamente non fidarsi della mia spiegazione, però è quello che vi posso dire. Non è più un nome da Juventus. Nel prossimo blocco farò un pochettino di chiarezza su Openda. Ne ha parlato anche Lorenzo Aprile prima nel collegamento, però insomma credo sia anche su Openda dobbiamo fare un po' di chiarezza, perché qualcuno sta parlando di una possibile permanenza, qualcosa. Ragazzi, stiamo sempre molto molto calmi, molto molto calmi. Qualche giocatore non resterà 100%, e questo è sicuramente il caso di Loïs Openda, ma nel prossimo blocco sicuramente faremo qualcosina. Vediamo chi mi ha scritto anche su Guardiola, perché ho visto che qualcuno mi ha scritto su Guardiola. Poi, non credo proprio che Pep venga ad allenare la nazionale, questa nazionale è solo una manovra pubblicitaria del nuovo corso. Ma ti spiego, Giacomo, che manovra pubblicitaria è se tu parli di Guardiola, i giornali parlano di Guardiola e poi alla fine prendi Pirlo? Non è una pubblicità positiva, è un boomerang molto negativo. Te lo giro sulla Juve, no? Se la Juventus fa tutta la spiegazione sul Dibu Martinez, diamo così è più semplice, non parliamo di Colomoni, e parliamo del Dibu, e poi prendi, non lo so, vediamo, per cercare di fare un paragone abbastanza, e poi prendi, non lo so, Montipò ha un'esperienza in tanti anni di Serie A, ma tu dici, ma siamo matti? Ma non lo so, proviamo Falcone, dai, Falcone che è un po' più forte. Falcone che è un ottimo portiere, ma se tu apri a Dibu Martinez, portiere dell'Argentina, ha vinto un'Europa League, viene dalla Premier League, ha vinto un mondiale, ha giocato un'altra finale del mondiale, e tu dici, cavolo, sto prendendo un portiere con un curriculum di tutto rispetto. Se tu prendi Falcone, che per quanto abbia fatto una stagione pazzesca, però non ha mai vinto neanche il premio di miglior portiere della Serie A, e ha giocato principalmente nel Lecce nel corso della sua carriera di Serie A, ha giocato anche un po' alla Sampdoria, ma principalmente nel Lecce. Allora qualcuno dice, ma scusate, ma che pubblicità è? Tu mi fai 2 mesi sul Dibu Martinez e poi mi prendi Falcone del Lecce, ah, magari arriverà qualcuno a dirti no, ma Falcone è bravo, e io sono il primo a dirvelo, però è un'altra cosa rispetto al Dibu. E qua stiamo parlando di Guardiola e Pirlo. Quindi se tu mi dici da Guardiola, top allenatore al mondo, e Pirlo che ha fatto anche qualcosa, anzi è stato raccontato secondo me in maniera molto, molto più crudele rispetto ad altri, Gattuso su tutti, però è una pubblicità completamente negativa, Giacomo, completamente negativa. Se tu parli di Guardiola, fissi un prezzo a Guardiola e non prendi Guardiola, sbagli, sbagli. Il materiale umano lo vai a costruire, perché tutte le volte, Giacomo, noi guardiamo la copertina, guardiamo la prima squadra, perché non andiamo a prendere i ragazzini? Perché i nostri ragazzini arrivano fino all'under 20 a fare bene? Stanno così così in alcune situazioni. E poi invece non riescono ad arrivare in prima squadra? Perché qualcosa è sbagliato. Se c'è un cortocircuito dall'under 19, under 20, fino all'under 21 e la nazionale maggiore, e c'è un cortocircuito lì. Under 21 sono anni che non riusciamo a fare le fasi finali di un europeo, pur avendo avuto delle under 21 clamorose, non facciamo mai le olimpiadi e tutti zitti, zitti. E poi è ovvio che se già sbagli nell'under 21 anche l'Italia maggiore è sbagliata, e allora devi prenderlo. Io poi non sono nessuno per dire cosa devi fare, cosa non devi fare, ma se lui ti ha aperto anche a un prezzo, a una rivoluzione, trovi il modo, e questo è il lavoro di Malagò, perché è comunque un manager, trovare un modo, sponsor, robe varie per dire ok, prendo il migliore di tutti e rilancio il calcio italiano. La Germania, dopo aver preso uno degli allenatori più sopravvalutati degli ultimi 20 anni, Nagelsmann, cosa ha fatto adesso che è uscita male col Paraguay? Ha preso Klopp. E così devi fare, trovi un modo e prendi quello. Perché vuoi rilanciare il calcio? Vuoi rilanciare il percorso? Figurati noi che abbiamo delle difficoltà oggettive. Ma ragazzi, l'Italia, per quanto scarsa, non può perdere con la Bosnia. E se l'allenatore sbaglia tutti i cambi, sbaglia tutte le convocazioni, mette bastoni centrale, però bastava vedere il curriculum di Gattuso. Gattuso era un allenatore da commissario tecnico della nazionale? Mai. Mai. Perché lì c'è uno storico, andate a prendervelo lo storico. E quindi devi provare a farlo. Poi puoi non riuscire per dei motivi, ma nessuno può ridurre Guardiola sì, Guardiola no ai soldi. È quello che voglio dirvi. Può non arrivare Guardiola perché Guardiola ti può dire io voglio stare in vacanza. Sono anni che sono sempre lì con pressioni e robe varie, non ho voglia. Ma se lui ti apre e dice ok, però voglio questo, questo e questo, tu a Guardiola devi darlo. Perché la più grande opportunità che il calcio italiano possa avere è, ripeto, non isolatela solo al calcio italiano. Coinvolgete anche la Juve. Perché uno come Guardiola può aiutare anche la Juve, oltre che tutto il sistema e il mondo del calcio italiano. A tra poco.
3: Il club degli inviati.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di 1 anno e mezzo. Si ipotizza il decesso sia dovuto ad un batterio killer. Altri 4 bimbi che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea sono stati ricoverati. 3 sono stati dimessi, 1 invece si trova ancora nella struttura sanitaria. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'indagine dopo che i genitori del piccolo hanno presentato denuncia in questura. La cartella clinica del bimbo è già stata sequestrata. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro della salma per l'autopsia.
1: Un bambino di 6 anni invece ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dopo essere stato investito da una moto mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato ieri nell'Imperiese. Il piccolo, intento ad attraversare sulle strisce pedonali, è stato centrato in pieno dal mezzo a 2 ruote. Nella sinistra il conducente della moto è rimasto illeso. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
2: Momenti di paura a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove una banca è stata presa d'assalto da una banda di rapinatori. Durante il colpo alcuni clienti e dipendenti sono stati rinchiusi nel caveau dell'istituto di credito. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le api, che sono riusciti ad entrare nella banca e a liberare le persone rimaste bloccate nel caveau, prestando loro i primi soccorsi. Secondo le prime informazioni, i 3 rapinatori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo dei militari.
1: Dall'estero, accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni nella riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi europei. Via libera poco dopo la convocazione dell'incontro e lo stallo ieri fino a tardi. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi, poi restrizioni estese e divieti di transazioni finanziarie, nuove misure contro le criptovalute e nuovi nomi nella lista delle navi della flotta umbra russa e dei suoi facilitatori. Più difficili visti per ex combattenti russi e stretta sul commercio militare.
2: La Banca Centrale Europea lascia i tassi fermi. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,40%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La decisione segna una pausa dopo l'incremento operato a giugno, mentre il riaccendersi degli scontri tra Stati Uniti e Iran, che ora sembrano estendersi anche ai miliziani Houthi in Yemen, getta nuove incertezze sulle prospettive di economia e inflazione e ha già innescato nette risalite dei prezzi del petrolio, che si sta riavvicinando alla soglia dei $100.
1: Il rilancio del calcio italiano parte da oggi. Questo è ciò che si augurano i nuovi dirigenti della FIGC. Dal presidente Giovanni Malagò al direttore tecnico Paolo Maldini fino all'advisor Leonardo. Tutti e 3 presenti per l'incontro nella sede della Lega di Serie A a margine dell'assemblea, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
3: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
6: Radio Bianconera.
7: L'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: il club degli inviati.
10: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Capello De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni.
11: Grazie.
10: Gineprio, che piacere risentirti, Gineprio. Insomma, spero sia tutto a posto. Allora, leggo Alfredo da Carpi. Guarda, Alfredo, credo che sia giusto chiedere a chi di dovere, visto che è una sua notizia. Io non sono nessuno per confermare o smentire. Quello che posso dirti è che a me non risulta questo. Io ho assolutamente altre notizie su Vlahovic. Questo non significa, come dico sempre, che sia una cosa giusta la mia, però ho una fonte discretamente importante sulla situazione Vlahovic, e quello che vi posso dire è che la Juventus ha fatto un'offerta di altissimo livello. Anzi, vi dirò di più: se voi foste a conoscenza della cifra esatta che la Juventus ha offerto a Dusan Vlahovic, vi arrabbiereste tantissimo, ma tantissimo, ma proprio tanto tanto tanto tanto tanto. E lui ha rifiutato, e lui ha rifiutato. Quindi in questo momento io non ho segnali di un Vlahovic che ha chiamato la società, e perciò non posso parlare di Vlahovic, perché fino a quando non avrò conferme su Vlahovic pronto a chiamare la società, non parlerò di Vlahovic. Poi è ovvio che fino a quando lui sarà svincolato, ci sarà sempre una mini porta aperta, ma la Juve ha chiuso, cioè, nel senso, la Juve ha fatto un'offerta, lui ha rifiutato e boom, o lui adesso cambia idea o amen. Però non credo che la Juventus tornerà a fare quel tipo di offerta. Allora Giovanni dal Brasile comunque vive dei momenti totalmente incomprensibili, totalmente incomprensibili, che comprende solo lui. Giovanni, amico mio, però io non posso stare dietro a tutte le cose che scrivi inventate. Lascia stare Gineprio. Gineprio non lo scambia con nessuno. Con nessuno noi scambiamo Gineprio. Neanche il giocatore,
12: incredibile,
10: neanche per il giocatore più forte del mondo, ok? E tu in questo momento non lo stai scambiando col giocatore più forte del mondo. Quindi anzi, dirti,
12: lo stai offendendo.
10: Posso dirti, sono offeso con te, Giovanni. Non so se ti leggerò nei prossimi 10 minuti dopo questa cosa. Ovviamente sto scherzando. Manu, dai, fammi ascoltare un vocale.
13: Ciao Camillo, sono Nicola Lavasco. Sono perfettamente d'accordo con te con il discorso di Guardiola. Però poi, quando vediamo la Juve vendere da Zappara, che tutti dicono che è un grandissimo portiere, al Parma, là poi dobbiamo criticare la Juve, anche se l'ha fatto per motivi economici. Oppure quando un giocatore X viene prestato un'altra squadra Y per fare esperienza, anche quella va criticata, perché io penso che è meglio fare un anno allenamento alla Juventus, magari giocare qualche partita negli ultimi 10 minuti, negli ultimi 20 minuti, che fare una stagione intera da titolare in una squadra più piccola.
10: Allora, ho sentito malissimo, ragazzi, mi raccomando, ascoltate quando mandate i vocali, perché se avete anche la mano davanti, qui io se non sento benissimo magari vi rispondo veramente male, cioè male nel senso che non comprendo, mi dite una cosa e ne rispondo un'altra. Però il nesso Guardiola e l'eccessione della Juventus non lo comprendo, per un semplice motivo: perché la Juventus ha degli obblighi economici finanziari da rispettare, delle scadenze, delle situazioni che a volte ti fanno fare delle scelte che non ti piacciono e che non vorresti fare. Cioè, immaginatevi in questo momento Carnevali è arrivato alla Juve e ha provato a vendere Gatti, offerte zero, Bremer offerte zero, Cambiaso offerte zero, Comenes offerte zero, Openda offerte sì, ma solo in prestito. David offerte zero, Miretti offerte bassissime, Azic solo in prestito, ma la Juventus lo darà in prestito dopo la tournée. Questa è una cosa che ormai vi abbiamo detto tante volte. Poi chi altro possiamo vendere? Di Gregorio offerte zero. E da qualche parte, amico mio, che non ho capito il nome, devi partire. E allora tu vendi da fare, non perché sei l'unico con, la fette, con le fette di salame sugli occhi. Tu vendi da Fara perché non ti chiedono nessun altro. È ovvio che in un mondo ipotetico dove riesci a vendere Gatti, riesci a vendere Di Gregorio, riesci a vendere Cambiaso, riesci a vendere Bremer, riesci a vendere Miretti, riesci a vendere Arthur, Douglas Luiz, Openda, David, Zegrova, con Mainers, che succede? Ti iniziano a dire, ah, teniamo da Fara, teniamo Puchka, teniamo Moremovic. Invece noi vendiamo nessuno e da qualche parte i soldi, amico mio, li devi tirare fuori, perché se no non vai avanti, non vai avanti. Cioè, economicamente non fai niente. E quella è la differenza. Il mio discorso con Guardiola non c'entra niente questo. Come non c'entra niente. Poi, altra cosa. Io capisco che l'io sia una cosa molto importante. Però io penso che far giocare un ragazzo 10 minuti sia una cosa giusta. Tu pensi che non sia giusta o il contrario. E queste cose qua sono scuole di pensiero. Io un po' a pallone ho giocato. E tu a 18-20 anni devi giocare. Cioè, tu non puoi tenere gente come Azic a non giocare. Questa stagione di Azic è stata, secondo me, terribile. Terribile. Azic è un talento, è un 2006, non gioca mai. Che cosa ha imparato ad allenarsi con una squadra neanche di altissimo livello? Perché la Juventus non è una squadra di altissimo livello. Poco. Poco. I ragazzi giovani devono giocare. Se avete dei ragazzini, dei figli di 16-17 anni e trovate un allenatore che non li fa giocare, portatelo via. Portatelo via. Devono giocare. Se avete un talento cristallino, a prescindere, deve giocare. Deve giocare. Questa è la soluzione. Allenarsi sì, fa bene, ma fa bene 2 mesi, 3 mesi. Se poi passi un anno a non giocare, quell'anno lì l'hai buttato. L'hai completamente buttato. Perché poi quando giochi perdi, quando non giochi perdi il ritmo partita, perdi certezze, perdi forza. E tu devi giocare. Ragazzi, guardate Sulè. Sulè ha vissuto una stagione gioco non gioco. Ha giocato a Frosinone, ha giocato bene. Così si fa. Si deve giocare. Giocare. È una cosa fondamentale. Allora, andiamo a ascoltare un vocale, Manu.
9: Alessio da Caserta, buon pomeriggio amici di Radio Bianconera. Io vorrei capire come mai una vicenda così grave come quella di Arbitropoli non è stato fatto nulla all'Inter. Io mi ricordo la Juve nel 2022 sul caso plusvalenze. Subito croce nera. È difficile credere al calcio italiano in questo modo, perché non lo fanno credere più. Un abbraccio dalla Caserta juventina, sempre.
10: Allora Alessio, facciamo però una piccola situazione, perché credo che tu non abbia capito. È stato archiviato da un giudizio penale. Non c'è nessuna archiviazione per la giustizia sportiva. Questa è già una cosa diversa e che non ti può far dire con certezza che non capiterà nulla all'Inter. Poi, io non so se verrà fatto qualcosa all'Inter, anche se a mio modesto parere la cosa è gravissima. La cosa è gravissima e se non dovesse capitare nulla, è ancora più grave perché crea un precedente. Il precedente è una cosa che combatto nella vita in generale. Ovvero, se tu a una persona a cui ha cuore, magari una fidanzata, un amico, non fai fare una cosa, chiedi una cosa di troppo, allora che succede? Crei un precedente e legittimi le persone a dire però tu non mi hai fatto fare questa cosa, però tu mi hai chiesto questa cosa. E allora tu devi dire, è vero, e allora devi accettare qualcosa dagli altri. Se tu legittimi il fatto che l'Inter possa aver cambiato delle designazioni e ci sono delle prove delle intercettazioni, allora quello che voglio dirvi io è che sei in una situazione gravissima. Perché ad oggi vi dico che allora la Juventus da fine agosto deve dire: io non voglio mai più la penna. E dovrà chiamare Orsato per dire: io non voglio la penna. Ma questa cosa qua, ripeto, io ve l'ho detta all'inizio di questa situazione. L'influenza nelle designazioni arbitrali, l'Inter l'ha tenuta, l'ha già fatta anni e anni fa con Orsato. Perché il miglior arbitro italiano non ha mai arbitrato l'Inter negli ultimi anni. Quindi c'è già un precedente. Ma se non dovesse succedere niente nel corso delle prossime settimane, mesi, allora la Juventus e tutte le squadre d'Italia devono parlare con Orsato e pretendere un cambio di designazione.

0: succederà qualcosa, ci sarà della credibilità. Se non succederà nulla, per me si può togliere anche il designatore. Le squadre concordano, gli arbitri, chi ha più potere lo sceglie, chi non ha potere si attacca. Che senso ha avere un designatore se gente ti cambia la designazione arbitrale? Quella per me è una frode sportiva. Poi, nell'ambito penale è stato archiviato. Nell'ambito della giustizia sportiva, credo ci siano tutti i requisiti per prendere delle decisioni. Punto! Poi, ripeto, non so come proveranno a buttar tutto sotto la sabbia, però so che sono in azione per buttar tutto sotto la sabbia, ma è una roba indecente. Ma non vocale.
1: Ciao Camillo da Siviglia. Beh, diciamo l'esempio giusto potrebbe essere quello: se tu vuoi Guardiola e poi prendi Pinco Pallo non funziona, ma se cerchi Guardiola, cerchi lui, lo controlli, sai il prezzo eccetera eccetera, poi se mai salta Guardiola e prendi Zidane, prendi Deschamps, prendi Klopp, nazionale parlo, per mancare bene, se poi prendi il buon Pirlo, che ovviamente io la Juventino ho amato molto, e quindi però non funziona, cioè non va bene. Quindi c'è poco da fare, è sempre semplice questo qua, chiami a Guardiola e poi prendi Pirlo, no.
0: Vediamo ragazzi, bisogna capire, ecco, non augurerei all'Italia mai di prendere Deschamps, peggior CT secondo me di sempre, nonostante una vittoria di un mondiale, ma aveva la squadra più forte negli ultimi due mondiali e non ha vinto, aveva la squadra più forte negli ultimi due europei e non ha vinto, e come è stato eliminato dalla Spagna, secondo me è l'emblema, no, di un allenatore che non ci ha capito niente, perché se perdi sempre con la Spagna e non vai mai uomo sulla Spagna, ragazzi miei, ti fai un male, ma ti farei sempre male. Però, discorso legato CT, e poi ditemi anche la vostra, perché non è una questione solo dell'Italia. Io so che molti di voi diranno l'Italia a me non me ne frega niente, per carità, però qua stiamo parlando di un sistema calcio. Se tu porti Guardiola come CT della nazionale, secondo me il campionato italiano potrà avere molto risalto da questa cosa. Se tu porti Guardiola, io vorrei dare di nuovo uno zoccolo duro italiano della Juventus con Guardiola, perché ti crea una dinamica, ti fa conoscere i giocatori, ti fa andare avanti. È ovvio che in una nazionale, non me ne voglia Gattuso, che io stimo tanto come persona, come uomo, però oggi non ha una carriera per fare il CT della nazionale italiana, non ce l'ha, e basta guardare il suo storico, ha collezionato solo esoneri o non stagioni positive, e è ovvio che non possa dare una crescita al sistema calcio italiano. Per me, ad oggi, senza Guardiola, e non citando Conte, che è un top assoluto, il migliore tra i selezionatori del mondo calcistico italiano, quindi non vi sto dicendo allenatore, ma vi sto dicendo selezionatore nel mondo delle giovanili, è Nunziata. Nunziata secondo me è il migliore, ed è stato retrocesso all'Under 20 e non all'Under 21, e lì secondo me si è fatto un errore, perché si poteva creare una striscia di conoscenze. De La Fuente non è un allenatore, De La Fuente è un selezionatore, ha allenato tutti i giocatori già nelle giovanili a parte 3, 2 perché erano sotto età, Yamal e Cubarsí, e uno perché ha fatto tutte le selezioni con la Francia, la Porte. Ecco, quella roba lì è una cosa che è giusta. Quando ero piccolo io, l'allenatore era un selezionatore. Era un selezionatore, faceva la trafila nelle giovanili e poi arrivava alla prima squadra. Ecco, quella è una cosa che noi dobbiamo tornare a fare. Io stimo tantissimo Antonio Conte. Antonio Conte per me è un top. È un top assoluto. Assoluto. Però Conte ti mette una toppa. Conte arriva, ti fa rendere giocatori magari così così come ha fatto già la prima volta in nazionale, dove ha fatto rendere in maniera strepitosa Parolo, dove ha fatto giocare col crociato rotto Sturaro

0: però l'ha fatto giocare alla grande, dove ha fatto giocare in maniera splendida Giaccherini, tra l'altro noi l'abbiamo venduto benissimo anche grazie a quell'europeo, dove aveva Eder e Pellè davanti, eh. Noi ora usciamo con la Bosnia e diamo la colpa a tutti i giocatori, ma aveva Eder e Pellè come attaccanti, e comunque se ha perso contro una Germania fortissima i calci di rigore, però Conte ti mette una bella toppa. Ti mette una gran bella toppa, ti porta al mondiale, ti porta all'europeo, ti porta ovunque, perché Conte ti porta ovunque, ma non costruisce. Guardiola è una costruzione. Guardiola è capire il problema e cercare di risolvere il problema. E per quello vi dico che è una soluzione per il calcio italiano che può aiutare la Juventus. Io l'altro giorno vi ho fatto un nome, Ricci. Ecco, un giocatore come Ricci sicuramente non è un fenomeno. È assodato a tutti, non è un fenomeno. Ma un giocatore come Ricci quest'anno non ha giocato a pallone. Perché? Non è stato allenato in una maniera propositiva. È stato allenato in una maniera dove dovevi distruggere e poi tanto quanto attaccare. Perché giocava più di Ricci, Rabiot e Fofana? Perché Rabiot e Fofana hanno un motore più importante di Ricci, e quindi a coprire 80 metri di campo per loro è più semplice rispetto a Ricci, che è abituato magari a un fraseggio, perché madre natura non ha dato quel motore, ok? E allora mettere dentro un giocatore come Ricci, che magari può essere allenato da Guardiola, può permettere a una squadra di avere un giocatore migliore. Perché se la nazionale sa giocare a pallone e tu vuoi costruire una squadra che sa giocare a pallone, tendenzialmente queste cose vanno di pari passo. Perché la filosofia spagnola funziona? Perché negli ultimi 10 anni tutti hanno giocato 4-3-3. Tutti. E allora cosa fai? Se poi inverti la posizione di Olmo, esempio, da tre quarti a 4-3-3, ma è comunque un 4-3-3, fai solo stare un pochettino più vicino alla punta, i movimenti sono quelli. La Spagna gioca come il Barcellona. La Spagna gioca come il Barcellona. Il nucleo del Barcellona è fondamentale nella crescita del gioco della Spagna, perché la Spagna ha dei giocatori, esempio Rodri, che sa giocare lì davanti alla difesa come serve alla Spagna col ceppo del Barcellona. Perché l'attaccante della Spagna è un attaccante che crea movimento, perché i terzini spingono forte, perché hanno questo 4-3-3, hanno questa concezione. E allora lì costruisci magari delle squadre che giocano in base anche alla nazionale. La nazionale giocherà 4-3-3, io gioco 4-3-3. E allora capite che è tutta una cosa che può far crescere la Juve e il sistema calcio italiano, senza pensare solo al sistema italiano? Ed è una cosa che potrebbe portare enormi vantaggi. Devi pagarlo più rispetto agli altri? Trovo una soluzione, perché trovando una soluzione mi metto in casa la miglior forma possibile. L'ultimo paragone che vi posso fare? Lewis Hamilton è arrivato in Ferrari e ha detto: ragazzi, qua non funziona niente. Qua non funziona niente. È andato da John Elkann, ha presentato un dossier e ha detto: qua non va questo, questo, questo e questo. È andato da Vasseur, ha detto: qua i freni non sono buoni, e li ha cambiati. Cosa succede? La costruzione della macchina quest'anno è buona. Leclerc, che è un pilota molto forte, a un certo punto ha detto: l'assetto di Hamilton è il migliore, prendiamo i freni di Hamilton. Perché quelle robe lì ti cambiano, e se hai l'opportunità lo devi fare. Poi, se Guardiola ti dirà: non vengo perché non ho voglia, ragazzi miei, non si può fare nulla, ma se ti arriva a chiedere una cifra, gliela devi dare. Perché non stai parlando di uno tra tanti, stai parlando del migliore. E il migliore lo paghi, punto. Vengo da te, Manu, ascoltiamo un vocale.
1: Ciao, mi sono Giacomo. Volevo sapere notizie su Dormisi, questo centravanti, no, della primavera della Juventus, che si è comportato molto bene l'anno scorso e che si è aggregato in preparazione quest'anno. Cosa ne pensa il mister, se sa qualcosa, Cami? Come si sta comportando, se quindi con la mancanza di punti lo potremo anche vedere titolare in qualche partita. Io me l'aspettavo già anche con il Basilea, sinceramente. Cosa mi dici, Cami?
0: No, col Basilea era impossibile, perché avevi Hecator, avevi Milik, avevi Opendai, quindi era impossibile che potesse essere schierato. Dipende da Milik, se Milik riuscirà a fare un tempo, cosa che non è riuscito a fare col Basilea, e se invece Openda farà 60 minuti, però credo che Openda possa fare 60 minuti, a quel punto la parte finale la possa fare Milik. È un bel attaccante, affamato, forte. Diciamo che se qualcuno l'ha visto stare nella finale di Coppa Italia non ha visto una bella partita, perché si è divorato di tutto, si è divorato tantissimi gol, però ha un fisico importante, vive per il gol, ha una bella attitudine, sta crescendo. Ecco, per lui questo ritiro è una manna dal cielo, perché poi andrà in next gen e la next gen per lui sarà un bel banco di prova. Per l'attaccante solitamente il passaggio con quelli più grandi è molto difficile, è molto molto difficile, perché di solito sono un pochettino quelli più viziati, perché fanno sempre una valanga di gol e perché sfruttano magari l'attaccante e la fisicità. Di solito sono i più grossi della squadra, poi si vanno a scontrare contro gente più grossa, magari di 35 anni, con più malizia, e fanno sempre un po' fatica. Quindi il percorso nel giovanile è sempre così, però è un bell'attaccante e deve godersi questo ritiro e poi pensare alla stagione in next gen, sperando di giocare il più possibile. Ecco, per lui sarebbe molto molto importante cercare di giocare il più possibile in next gen. A tra poco.
2: Il club degli inviati.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
4: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
3: Missione compiuta per il Settebello, che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 13-8 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12.15. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in due set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nel 250 de Estoril, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo argentino. Atletica. Nadia Batocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei campionati italiani, che si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in tredicesima posizione con il tempo di 14:40.05 la sua prova nel Golden Gala a causa di alcuni problemi fisici. Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle medaglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
6: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino, con rovesci temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale, temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
6: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club dei inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. E voi al 340-5425-324 per messaggi di testo e vocali. Allora, chi mi ha chiesto, Freddy, scusate, dell'aria, perché magari non si è... perché non tutti stanno accendendo la radio alle 3, ragazzi. Questa settimana, la prossima, sono dalle 3 alle 5, quindi... mi raccomando, cercate di seguirmi anche alle 3, perché alle 3, alle 4 arrivate tutti, alle 3 siete un pochettino più mogiarelli. Mi ha detto che attendiamo con ansia l'aria frizzantina. Allora, grazie per i complimenti. Aria frizzantina in questo momento non lo so. Non lo so, come dico sempre, preferisco... dirvi le cose quando le so, e quando non lo so voglio essere schietto e sincero, perché l'aria frizzantina deve essere utilizzata con senso. Io per attirare un po' l'attenzione potrei dire tutti i giorni aria frizzantina, però non è il mio modo di lavorare e in questo momento non ho conferme su aria frizzantina. So che ieri sera alla cena che ho scritto anche su tutto Juve, tutto Mercato Web, potete vedere tutto, dove ho assistito, no? Alla cena organizzata dal presidente Ferrero con tutto il CDA della Juventus, anche il rappresentante Garino di Teter. Ecco, il clima era molto sereno, è arrivato anche il mister Spalletti in giacca e cravatta per parlare in generale, cercare di fare squadra, stanno cercando di fare squadra con il CDA. E poi dopo, la cena è finita intorno alle 11:30, successivamente sono fermati al G-Hotel Spalletti, Ottolini, Carnevali e Massara per fare un punto sul mercato. Io so questo. Ieri sera l'aria, se avessi fatto un collegamento ieri sera intorno alle 11, vi avrei detto aria friccicarella. Però in questo momento non ho conferme su aria frizzantina o niente. In questo momento c'è un'aria normalissima a Torino e si stanno allenando. Anzi, tra un'oretta ci sarà il secondo allenamento di giornata. Questo lo posso dire. Aria frizzantina, quando ve lo dirò, è perché sicuramente bollirà qualcosa in pentola. Però magari mi inventerò altro, perché ormai su aria frizzantina siete scafati. Dopo Celic siete scafati, quindi vi dirò magari qualcos'altro. Però oggi è tutto abbastanza, per adesso è abbastanza tranquillo. Non escludo che possa succedere qualcosa, ma 16:38 è abbastanza tranquillo. Allora, Grande Camillo, pienamente d'accordo con te sugli arbitri. Brava Cinzia, ci sta cercando la location per Ibiza, Manu. Cinzia è alleata, alleata. Noi arriviamo con la maglia. Ormai questi dirigenti sono tutti... Guardiola non arriverà mai, solito ottimismo di Gianluca. Ripeto, ragazzi, parlare di Guardiola, non far arrivare Guardiola, non è una mossa positiva. Non è una mossa positiva. È una mossa molto negativa. Cioè, se fai uscire Guardiola e non lo prendi, fai un disastro. Quindi continuate a dire una mossa, ma non è una mossa positiva. Che mossa positiva è se dico, non lo so, ragazzi, arriva Svilar e poi arriva Falcone. La gente dice, ma basta, cioè, mi state prendendo in giro. Quindi a volte vi autoconvincete di cose che non esistono. Camillo, sul caso arbitri, lo scorso anno giustizia sportiva... vabbè, in questo momento sta prendendo le carte, non ha archiviato nulla la giustizia sportiva, è inutile andare oltre. Cioè, quando si completerà quell'iter ne parleremo, ci arrabbieremo e vi dirò le stesse cose, ovvero che hanno creato un precedente. Adesso non è archiviato e quindi aspettiamo, tanto non possiamo fare altro, non possiamo o arrabbiarci o aspettare. Io aspetto, è l'unica cosa che posso fare. Ciao Camillo, Guardiola è strepitoso come allenatore, ma è un selezionatore. Vediamo quanto spazio viene dato alla nazionale, come potrebbe incidere se i giocatori non li vedrebbero nemmeno uno stage. Ragazzi, Vincenzo, ma quante altre nazionali parlano di stage? Scrivimelo, perché davvero su questa cosa qua mi sembra veramente di vivere in un paese al contrario. Quante altre nazionali hanno gli stage? Perché poi qua tutti gli, cioè, tutte le volte che va male una cosa, lo stage, wow. Ma la Spagna fa gli stage, la Francia, l'Inghilterra, la stessa Germania, pure ha giocatori forti, la Germania ha giocatori fortissimi. E chi altro? L'Argentina, il Brasile, non lo so, anche chi è stata una sorpresa, la Norvegia ha fatto gli stage. Perché poi andiamo di luoghi comuni, di robe. C'è una soluzione, ragazzi. C'è Guardiola, ti dice no, guarda, non voglio allenare, non lo prendi. Ti dice, guarda, pensiamoci, fatemi una proposta, fatemi capire anche cosa fare. Probabilmente dovresti andare a fare anche a prendere dei collaboratori di Guardiola per le nazionali minori, cercare di muovere il sistema, fare delle valutazioni, rifare le strutture. E allora a quel punto, sai, magari Guardiola ti dice, vabbè, se mi fate tutto questo in un programma a lungo termine, oggi Malagò ha detto un programma di 6 anni, è un'altra cosa. Cioè, non sono solo soldi, ragazzi, è una ristrutturazione, cosa che noi non abbiamo mai fatto e che avremmo dovuto fare la prima volta che siamo usciti ai mondiali. Questo. Ciao Guardiola, migliore allenatore in circolazione, ma soprattutto potrebbe veramente far fare il salto al movimento in Italia. Assolutamente d'accordo. Su Alai Begovic magari domani vi farò un punto con chi ha portato la notizia. Adesso, insomma, visto che ne ha parlato la stampa, cercherò di mettermi in contatto con un collega della stampa per darvi tutte le risposte su Alai Begovic, che non è ovviamente seguito solo in Italia, ma principalmente è stato seguito tantissimo dall'Atalanta, anche dalla Roma. Principalmente adesso l'estero sta cercando di prendere Alai Begovic, però onestamente magari vi farò porterò qua in diretta il giornalista collega che ha parlato di Alai Begovic sulla stampa, per far sì che comunque possa darci tutte le spiegazioni di turno. Io in questo momento non so nulla su Alai Begovic, non è una notizia mia e non posso minimamente smentirla. Ecco, questo lo faccio sempre. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
9: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, un pomeriggio Forza Juve. Ho visto l'annuncio della Chiba, ragazza giapponese, tra le altre cose, quindi prima calciatrice giapponese della Juventus. La cosa è molto molto interessante. Detto questo, il mercato che stanno facendo secondo me è veramente importante ed è molto ben fatto fin qua, secondo me. Poi mi darai una tua opinione. E mentre per quanto riguarda la prima squadra maschile, sabato abbiamo un'altra amichevole interessante da provare a vincere e vedremo un po' se si muoverà qualcosa sul mercato. Forza Juventus!
0: Manu, voglio un tuo parere, voglio un tuo parere. Perché prima giocatrice giapponese a vestire la maglia della Juventus Women, tutto molto interessante. Ma cosa vuol dire? Ma perché, cioè, se fosse stata francese, spagnola, come gran parte di quelle che abbiamo preso, o altro, sarebbe stato più interessante o meno interessante? Sei perplesso, voglio sapere il tuo pensiero.
10: Forse perché la prima.
0: Capito, ma l'importante è che sia forte, non che sia giapponese.
10: Ma io sono giapponese.
0: Anch'io, io sono grande fan del mondo giapponese. Anzi, il mio sogno per quest'estate era andare in Giappone. Mi ero organizzato tutto il viaggio, poi per varie vicissitudini non andrò in Giappone quando ero in... cioè, quando avrò le vacanze. Ma cavolo, questa cosa. Beh, Luca mi regala sempre grosse emozioni. Allora, sì, Romeo e Ibiza. Non è che voci di corridoio, basta seguirlo su Instagram, Ibiza, tra l'altro mi ha scritto, ha avuto un inizio scoppiettante direi, vabbè, Rome non è un mistero, è uno dei miei più cari amici, quindi sapete benissimo che, insomma, abbiamo un ottimo rapporto, a prescindere, no, dal lavoro. Allora, Camillo, dobbiamo confermare Baldini. Ti ricordi Azzurri Vicini, allenatore dell'Under 21, portano in nazionale maggiore. Era nazionale di Italia 90. Prima di quei giocatori erano normali, sono diventati tutti campioni. Vialli, Mancini. Guarda, intanto Baldini in questo momento sta vivendo dei giorni terribili per la scomparsa della figlia. E quindi credo che questa l'unica cosa che sia giusta in questo momento è quella di mandare un grande abbraccio a Baldini. Io personalmente non sono d'accordo su questo tuo messaggio, però non mi metterò minimamente qua a dirti un mio pensiero diverso su Baldini allenatore in un momento così difficile. Quindi quello che posso dire è che l'unica cosa è stringersi intorno a una persona che ha avuto un lutto terribile e merita rispetto, merita ogni cosa possibile, però a livello calcistico io ho un'opinione diversa, ma non è il momento sicuro, non è il timing giusto per parlare di questa cosa, almeno per dare una mia opinione calcistica in un momento così difficile di Baldini, che probabilmente non ascolterà mai questa trasmissione, ma sicuramente non mi metterò a dire qualcosa di diverso sul calcio in questo momento. Allora, leggiamo qualcosina. Secondo te quali saranno i migliori colpi in Serie A? Ti dico Ghila, Milan, Ulai, Luca da Terni. Ulai è... Leonardo non ci scrive più perché Ulai è andata alla Fiorentina, credo. Ma non lo so. Sulai è un 2006 che ha fatto bene, molto bene, però la Fiorentina sta facendo un bel mercato con un fuoriclasse assoluto, ma dovrà capire poi amalgamare molti di questi cambi in una piazza che ha sofferto tanto e in questo momento credo che manchi anche un po' di leadership generale e bisognerà capire come si ambienteranno determinati calciatori, quindi l'amalgama farà rendere bene o male una squadra. Sughila è un giocatore forte, però non so dirti se sarà il migliore. Conta che ci sono stati pochissimi colpi, il Como ha fatto qualcosina, il Milan ha fatto qualcosa e per il resto le altre squadre hanno fatto pochissimo, quindi che cosa ti devo dire? C'è il Venezia che sta facendo un mercato ambizioso e perciò in questo momento, sai Luca, sono anche due colpi forse insieme ad Attà, con un po' più di spicco e di Gonzalo Ramos, perciò ne avevi quattro da scegliere, ne hai scelti due. Ora è troppo presto, Luca, è inutile andare a fare una tabella già ora. Diciamo che tra un mesetto magari potremo, anzi a settembre, perché io tra un po' vado in vacanza, poi faremo un po' il pagellone, ecco. Quando hai dato aria frizzantina e poi è arrivato Selì, che è, caro Gianluca, la prossima volta vai tu a fare il dirigente, è l'unica soluzione che mi viene in questo momento. Guarda, leggendo i tuoi messaggi, l'unica soluzione che mi viene in mente è quella che tu possa mandare il curriculum in società, perché almeno in questo caso insomma riusciresti a non criticare È l'unico caso, credo. Solo guardando il tuo lavoro potresti non criticare. Ecco, dal tono dei messaggi di Gianluca Manu mi sembra di leggere uno che probabilmente si dice ciao come sto. Però non lo so, Gianluca, non ce n'è mai una cosa che va bene. Porta pazienza, ma una volta, almeno una battuta, un sorriso, un ciao come stai. Ogni tanto un po' più di empatia, Gianluca, perché tutto, cioè, dire per me è stata aria marcia, mamma mia Gianluca, che acidità, cioè, poi a me non cambia niente, però non ti fa mica bene pensare alla Juve in questo momento, perché la vivi troppo male, troppo male. Com'è possibile che allo store della Juventus ci sia la nuova maglia con il nome di Vlahovic? Ma credo che tu abbia visto un fake. Credo che tu abbia visto un fake, Claudio di Avereggio, perché non c'è la maglia 9 Vlahovic. Nella vendita non c'è la 9 Vlahovic.
10: Ma non potrebbe comunque.
0: No. Non è un giocatore tesserato. No, non è un giocatore tesserato, quindi tu sicuramente hai visto un fake. In questo momento qua è facilissimo, perché con l'intelligenza artificiale basta dare delle indicazioni e hai delle prime pagine, delle copertine, delle robe perfette, fantastiche, quindi probabilmente tu hai visto un'immagine fake, perché non è in vendita la maglia di Vlahovic nello store, questo è poco ma sicuro. Visto che aggiunto gli piace così tanto Di Gregorio, perché non avviare una trattativa a carne secchi più soldi, perché non vendono carne secchi? Tiziano da Milano, molla il colpo, ti prego Tiziano, molla il colpo, perché l'hanno dichiarato tutti i dirigenti, l'ha dichiarato Sarri, l'ha dichiarato Giuntoli, tutto il mondo. Atalanta non è in vendita carne secchi, vogliono tenere carne secchi, e quindi in questo momento qua non pensano di poter vendere il portiere. Ecco, purtroppo per cercare di prendere certi giocatori devi riuscire in un certo modo anche a trovare le giuste chiavi e l'apertura da parte di una società. Se una società ti dice non vendiamo carne secchi, la Juve è andata a bussare all'Atalanta per carne secchi e la risposta è stata gira largo, perché carne secchi non si vende. E purtroppo è questo, e tu non hai la possibilità di fare un'offerta irrinunciabile. Ecco, questo è purtroppo.
10: Tenendo conto anche di chi c'è adesso,
0: esatto. Poi congiuntoli tendenzialmente,
10: e Sarri anche.
0: Sì, il tendenzialmente non, cioè, insomma, se il prezzo è 50, per noi potrebbe essere più vicino ai 70. Ecco, però va bene così. Camillo, perché non si parla mai della tre quarti? Paolo, perché ci sono tante cose, bellissimo quando mi scrivete Mastrantuono, che è un mix tra Diego Batantuono e qualcos'altro, mi fa impazzire. Può giocare lì o all'ala, può giocare sia a tre quarti che all'ala sinistra. In questo momento qua non è che non si parla perché non vogliamo parlare, perché la Juventus ha delle priorità. La priorità è l'attaccante, la priorità è il portiere, e poi ci sono tante cose, cioè manca un terzino sinistro, manca un centrale, manca un tre quarti, manca un centrocampista, due punte e il portiere. Capisci che, Paolo, arriveremo a parlare di tutti e in quel caso lì poi anche di un trequartista o di un esterno se dovesse andare via Zegrova, quindi si parlerà di tantissimi ruoli. In questo momento c'è una scala di priorità, quindi va così. Ciao Camillo, Mouzakitis si muoverà secondo te o resterà in Grecia? Io so che la valutazione di Mouzakitis è già superiore ai 30 milioni di euro, quindi è stato proposto alla Juventus, ne avevo parlato anche nel corso delle scorse settimane, però già quando è stato proposto è stato detto sostanzialmente sì, però la bottega è cara, sono 35, e quindi a 35 milioni di euro insomma i club italiani hanno fatto delle riflessioni, hanno fatto un po' i gamberetti, però i suoi agenti sono andati dalla Juventus e da altre società in Italia per proporlo, ma ad oggi non c'è una pista calda, ecco, in questo momento in Italia. Allora, ciao Camillo, ieri parlando del Dibu hai secondo me confuso lo spirito combattivo con la mancanza di educazione. No ragazzi, io non ho confuso niente, non significa non essere educati. Montero è una delle persone, perché l'ho paragonato a Montero, caro Michele, non ho confuso, ma nel senso non è che il mio parere è giusto e il tuo parere è sbagliato e io mi sono confuso e tu hai ragione. Non ho ragione io, non hai torto tu, questo sicuramente. Io non mi sono confuso e vado per quella strada lì, ma ripeto, non è una strada giusta o sbagliata, è una strada, nel senso che in questo caso, per me, Montero, una delle persone più gentili che abbia mai visto fuori dal campo. Delle persone gentili, educate, che abbia mai visto fuori dal campo. A me saluta e l'ho visto due volte. Potrebbe seriamente A, non salutarmi, e B, non considerarmi nemmeno. Invece tutte le volte ha una parola, un sorriso, è una persona per bene. Ragazzi, se non ve lo ricordate, quello che ha fatto Montero per Gianluca Pessotto in quei momenti è una cosa che non è banale, ma Montero in campo non faceva passare nulla. Nulla. E ha sempre detto che in campo non erano tutti i suoi amici e che con tutti non aveva un rapporto straordinario, ma erano i suoi compagni. E allora il Dibu Martinez ha un atteggiamento che cerca anche di tirar fuori il carattere. Tutte le squadre sudamericane l'hanno fatto, perché il Paraguay ha fatto una roba atroce sia con la Germania che con la Francia. Galarza, sia con la Germania che con la Francia, ha fatto delle robe atroci. Hanno quello spirito, sono più deboli, hanno quello spirito e combattono. Danno tutto. Non mi piace se viene considerato quello l'unico modo di vincere le partite, quindi vedere Lisandro Martinez, vedere Tagliafico, vedere Paredes, vedere Enzo Fernandez, vedere McAllister, vedere tutti andare a tirar sonori calcioni. Ma un po' di carattere, ragazzi miei, nella vita ci vuole, perché non possiamo essere tutti Del Piero, non possiamo essere tutti determinati giocatori. A volte c'è anche qualcuno che alza, c'è qualcuno che tira i calcioni, c'è qualcuno che intimorisce, c'è qualcuno che alza la voce, e nelle squadre bisogna avere anche questi tipi di calciatori. Perciò ho detto una cosa di questo livello, giusta o sbagliata non lo so, a seconda delle vostre preferenze non lo so, ma non ho né torto io e né ragione voi, non ho ragione io e non avete torto voi, come sempre nel calcio. Allora, Nicola, l'aria frizzantina, in questo momento, come detto, oggi non ho novità sull'aria. Non ho novità sull'aria, quindi rimaniamo in attesa. Se avrò novità nell'aria, adesso che ci sono gli ultimi 3 minuti di trasmissione, ve le dirò. Se invece capirò o noterò qualcosa di diverso, potrete leggermi sotto io tutto mercato web. Ieri l'aria era serena. L'ho detto a inizio trasmissione, magari tu non ti sei collegato. Avevo scelto una serie TV da guardare. Aspettavo la sera per guardarmi la serie TV perché mi piace. E poi mi sono arrivato un messaggio, un secondo messaggio, una chiamata, ha detto vabbè vado al G-Hotel, ok vado al G-Hotel, e a tratti ho pensato ci fosse qualcosa di molto frizzante. Era una cena che ha portato degli scenari di mercato, che ha portato comunque la società a fare un summit di mercato, ok, non c'è una notizia a livello di acquisti, cessioni, però c'era nel quartier generale della Juventus una riunione, c'è stata, adesso vedremo se porterà degli scenari. Però oggi, ripeto, l'aria frizzantina è una cosa che va detta con cognizione di causa. Quando ci sarà l'aria frizzantina sarò il primo a dirlo, o sarò il primo a farlo dire a qualche speaker di Radio Bianconera. Ormai abbiamo questa roba in codice, manderò un messaggino, aria frizzantina. Ma quando non c'è aria frizzantina o non sono conscio dell'aria frizzantina, non lo dirò, perché sennò poi mi prendete per uno che racconta bugie. Io non voglio essere etichettato così. Quindi in questo momento io non ho segnali di aria frizzantina. Quando li avrò sarete i primi a saperlo. Questo è poco ma sicuro. Allora, voglio leggere ancora un messaggio. Ciao Cami, personalmente non credo fosse questo disastro, non avrei scattato Moremo, e c'è anzi i soldi da investire. Poi chiaro, se partisse un difensore servirebbe un altro, ma attualmente abbiamo altre zone più importanti da potenziare. Il primo è che gli esuberi penso verranno sistemati dopo Ferragosto, il che non è un bene per noi. Ma tra l'altro su Moremovic, come vi ho detto, è stata una decisione dove Spalletti non lo considerava titolare, e la Juventus alle richieste anche del contratto di Moremovic molto molto alte, molto molto alte, addirittura l'ingaggio superiore già a quello che prende Gatti, quindi un top difensore, per dare quasi 4 milioni di euro netti a un difensore non titolare, ha detto sapete che c'è, ne incasso 20, quindi è stata una situazione legata a perché la Juventus non vende nessuno e quindi deve vendere qualcuno, e Moremo ci ha portato comunque un incasso nelle casse della Juventus nell'esercizio pari a 17.4, quindi un'ottima cifra che non vediamo da tempo, e poi perché comunque la richiesta del giocatore erano molto molto alte, e se non hai, non sei andato a prendere, no, se non sei riuscito a vendere bene, non sei riuscito neanche a considerarlo come titolare fisso, dare 4 milioni di euro netti onestamente sarebbe stato un bel suicidio, perciò questa è stata l'affare Moremovic, a cui auguro un in bocca al lupo importante, credo potrà fare molto molto bene in Premier League, insomma andato in un bel campionato, però non possiamo tenerli tutti, ecco, questa è una cosa che purtroppo, anzi noi non possiamo tenerne tanti perché sono gli unici che hanno offerte, dobbiamo adeguarci a questo sperando di poter fare un mercato diverso e che questo mercato possa portare a creare patrimonio alla Juventus, cosa che manca da tanto tempo. Manuel, grazie come sempre, appuntamento domani alle 4, domani però 4-5, ciao!
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
11: Signore e signori, buonasera, ben ritrovati. Questa è Radio Bianconero, lo sapete bene, che se la state ascoltando sapete che è Radio Bianconero. Questi sono due in bianconero, uno in bianconero. Vincenzo Marangio che vi terrà compagnia fino alle ore 19. Poi arriverà Quintiliano Giampietro che si sta avvicinando ad ampie falcate verso quella che sarà la sua pausa di riflessione. No, la pausa di riflessione, no, la pausa per le vacanze, perché si comincia a riposare anche Quintiliano. Poi si avvicina al momento, ancora un po' più in là, del ritorno di Alessandro Santarelli, che però potrete vedere insieme al direttore in quella che sarà l'amichevole contro lo Standard Liegi di sabato alle ore 20, perché saranno loro a raccontarvela on the beach, la raccontiamo così, non sulla spiaggia ma quasi, in un format un po' particolare, che è quel che abbiamo deciso di regalare in questa amichevole speciale, quando Alessandro e Antonio si incontreranno a metà strada durante le loro ferie e daranno vita a questo speciale colpo di tacco in cui speriamo di raccontare qualcosa di positivo. Io ho qualche cosa da dirvi, ce l'ho, che non riguarda ovviamente il mercato, perché come vedete sul mercato si aprono, si chiudono mille discussioni. Ieri parlavamo della possibilità del Dibu Martinez, in realtà poi quando abbiamo avuto il collegamento con Mirko Nicolino abbiamo parlato anche del perché no, la possibilità che la Juventus a un certo punto possa dire all'Atalanta facciamo un discorso su Carnesecchi. In realtà la Juventus era già informata per Carnesecchi, l'Atalanta aveva detto 50 milioni, la Juventus vorrebbe proporre eventualmente il cartellino di Gregorio. Giunto lì, a te è piaciuto tanto Di Gregorio, abbiamo pagato Szczęsny per andare lì e mettere Di Gregorio a 20 milioni, chiaramente non è più 20 milioni il valore del cartellino Di Gregorio, ma la Juventus chiede tra i 15 e i 18, qualora ci fosse diciamo un'ipotesi di dire ok, mi prendo lui e mi prendo anche un cash, ecco, il Carnesecchi che ti costerebbe 30 milioni, tu metteresti nel pacchetto Di Gregorio, che a sua volta giunto li pagò 20 milioni, prenderebbe 5 milioni in meno e potrebbe essere, diciamo, tra virgolette un affare per due, così arriverebbero i 30 milioni all'Atalanta che potrebbe immediatamente investire per Alia Begovic. Insomma, questa è una pista, non vi sto dicendo che è un'idea della Juventus concreta, è una pista che avevamo raccontato ieri con Mirko Nicolino. Nella serata di ieri poi sono arrivati altri nomi di possibili portieri, fino a quello di questa mattina, rilanciato anche se non ricordo male da Tutto Sport, dell'ipotesi Suzuki del Parma. Ora, io onestamente, fin quando non lo vedo, non credo che sia questa l'idea della Juventus, però insomma, se stanno cavalcando questa ipotesi, o è un po' per dare per attendere un segnale concreto dal Dibu Martinez, o per attendere un segnale dalla Aston Villa per smuovere un pochettino le acque, o magari è davvero un'idea concreta della Juventus, ne parliamo chiaramente questo pomeriggio. A me non convincerebbe particolarmente, perché io a quel punto, se salta il Dibu Martinez e cerco una soluzione più alla portata, punto evidentemente su quello che può essere Vicario, che comunque il suo lo ha sempre fatto, viene da una stagione sicuramente di alti e bassi, non è come il Dibu Martinez, ma è un portiere che potrebbe farti fare comunque il salto di qualità rispetto a Di Gregorio. Perché al di là di quello che racconterete nei messaggi che stanno già arrivando, e vi ringrazio, al di là di quello che ci diremo all'interno di questa puntata, al di là delle qualità di Di Gregorio, in una stagione così, in cui non c'è proprio questa accoglienza del tifo, lasciamo stare le foto eccetera, però il tifo organizzato, peraltro ricordiamo che la Juventus ha fatto una campagna abbonamenti stratosferica, perché la risposta è stata migliore rispetto alla passata stagione. Questo fa capire quanto l'amore dei tifosi della Juve sia sempre caldo, sempre presente. Però nei tifosi allo stadio, chiaramente, dopo la stagione scorsa di Di Gregorio, dopo le parole del suo agente, non è che accolgono questo portiere con i fiori in questo momento, e questo chiaramente può incidere sul rendimento del portiere, che secondo me è meglio che trovi la sistemazione altrove. Dovesse restare, andrà via eventualmente Perin, ma bisogna capire quale sarà il portiere che arriva. Il discorso di Colomani, come sapete, è sempre bello che congelato, si sta facendo anche il nome, qualcuno me lo faceva ieri, io non avevo trovato riscontri, in effetti non l'ho trovato neanche adesso, però è vero che i quotidiani tabloid inglesi raccontano di una Juventus che su Bruno Fernandes avrebbe almeno chiamato lo United e avrebbe detto: guarda, teneteci presente. Qual è però la situazione Bruno Fernandes, così la chiariamo subito ed evitiamo di fare, secondo me, chiacchiere inutili. Il giocatore è considerato dal Manchester United un giocatore di spessore, di valore tra i 50 e i 75 milioni, diciamo che in questo momento vale 50 milioni perché ha il contratto in scadenza fino al 2027, ma è un contratto che il Manchester United vuole comunque rinnovare con il giocatore. Quindi servirebbe uno sforzo economico importante, soprattutto è un giocatore che fa gol a tanti club della Premier, indi per cui tu puoi anche dire: ci sono anche io, tienimi presente, ma diventa una cosa last minute, allora quando eventualmente non arrivasse l'accordo con nessuno, non arrivasse nemmeno l'accordo suo con Liverpool, la Juventus, dovendo mettere però tanti soldi sul piatto, potrebbe affondare il colpo. Ma ci si spera, speriamo tutti, che non si arrivi all'ultima di campionato senza l'attaccante, che invece deve assolutamente arrivare. Resta in stand by anche la situazione legata a Pellegrino, da capire anche la questione relativa a che sì. Il Napoli, ieri mentre parlavamo, di fatto ha annunciato che Buongiorno si è operato e quindi sarà fermo per 2-3 mesi, e Allegri, sapete il feeling che ha con Federico Gatti, avrebbe chiesto a Manna di fare uno sforzo eventualmente per contattare la Juventus per Federico Gatti. La Juventus è pronta ad ascoltare qualsiasi tipo di offerta, so cosa dite anche voi su questo aspetto e lo condivido. A una squadra normale lo do a 15, al Napoli lo do a 30. Vediamo se ci sarà una risposta in questi termini da parte della Juventus. Poi c'è la questione Vlahovic, nella quale mi sono scatenato e ho aperto nel reel di questa mattina che trovate sulla mia pagina Facebook. Chi non l'avesse visto lo può andare a vedere, chi non mi segue mi può seguire, se vuole lo può andare a vedere. La situazione qual è? Brevissima sintesi, tanto la storia la conoscete tutti. Contratto di 4 anni, l'ultimo anno a 12 milioni, fatto da Maurizio Arrivabene. La Juventus, che prima gli chiede un anno, due anni, tre anni, per un anno, per due anni, per tre anni, gli dice: l'ultimo anno, invece di prendere 200 milioni, lo volessi spalmare in più anni, così ci dimostri il tuo amore per la squadra, stiamo tutti quanti insieme, felici e contenti, e costruiamo un futuro insieme. La risposta è esattamente quella che mi ha dato Latini dall'altra parte del vetro, che non si può dire, ma ve la potete immaginare. Quindi Vlahovic ha detto: no, io ho firmato, i 12 milioni li voglio fino all'ultimo. Giusto, è vero. Ok, la Juventus fa un altro sforzo, finito il contratto, finito di pagare l'ultimo centesimo a Vlahovic che ha preso e ha messo in tasca. Ok, amico mio, c'ho 7 milioni e ti giuro che sono andato ben oltre quelle che sono le mie possibilità, perché con Kenan Illins abbiamo fatto 6, che è il tetto massimo, ma chiudiamo un occhio con i bonus, arriviamo a 7 per 2 anni. Che dici, facciamo? Risposta più o meno simile alla prima: vado in giro e poi magari vi faccio sapere. Va in giro credendo di poter avere determinati contratti che nessuno gli ha garantito, e allora in questo momento cambia lo scenario, perché se il giocatore volesse fare quella famosa citofonata che la Juve ha detto, se vuoi citofona, rispondiamo e parliamo, è chiaro che le condizioni le ha dette la Juve, è chiaro che quei 7 milioni sono diventati 5. Dušan, quei 7 sono diventati 5. Hai fatto la stessa fine di Dybala, uguale, perché a Dybala a Agnelli gli propose 12 milioni, ma il suo agente, perché lui avrebbe firmato Antun all'epoca, che manco c'aveva il tesserino per poter operare, tant'è che poi dopo per chiudere le trattative si è dovuto aspettare tutto un magheggio eccetera, Antun gli disse: fermo piccolo, tu vali molto di più, e poi dopo si è cominciato ad abbassare l'offerta, 8, 7, 5, ciao. Perché 5 equivale anche a ciao, che poi è quello che ha preso dalla Roma. Quindi Vlahovic che ha fatto il passaggio di consegne, perché i due erano seduti in mezzo al campo a un certo punto quando c'è stata l'ultima partita di Dybala, e lì sì, io me l'andrei a prendere anche in braccio a Casal Palocco e lo porterei a Torino di nuovo alla Juventus, perché mi ha lasciato veramente grandi emozioni in quello, e riconosco che lì, anche se ha commesso qualche errore lui pure, perché si è fidato della gente che ha sbagliato molto con lui, però là Dybala ci ha lasciato un ricordo diverso di Vlahovic, dai, lo possiamo tranquillamente dire. Poi se volessimo fare un paragone tra i due non regge assolutamente, quindi Dybala me lo sarei andato a prendere. Comunque erano tutti e due seduti in mezzo al campo, Dybala ancora con i lucciconi agli occhi, Vlahovic pronto lì a ereditarne il peso del leadership, un passaggio di consegne, Dybala vecchia guardia, la Juventus che vinceva per anni, per tanti anni di fila lo scudetto, adesso toccava a Vlahovic, che poi l'eredità in campo non l'hai riuscita mai a prendere, perché ti ha portato sì una Coppa Italia con un gol fatto, ma ti ha portato anche tanti dolori di stomaco e attacchi di bile per errori clamorosi commessi. E poi sai, là magari a centrocampo Dybala gli avrà anche detto con tra un luccicone e l'altro: a Dušan, secondo me ho sbagliato proprio perché ho tirato la corda dove non devo tirare, mi sono fidato del mio agente, mi hanno offerto 12 milioni, io stavo nella mia squadra del cuore, avevo un grande stipendio, ero la persona più felice del mondo, mi raccomando fratello, non commettere lo stesso errore. E indovinate chi ha commesso lo stesso errore? Proprio lui, Dušan Vlahović. Quindi caro Dušan, quei 7 sono diventati 5, che per me equivalgono a un ciao, a un ciaone, ma un ciaone grande grande grande. Dopodiché se tu arrivi con la coda tra le gambe e dovessi dire: mi prendo 5, non voglio nemmeno di più, a mio padre dategliene 6, 7 invece di 10, mi giro dall'altra parte, lo convinco io eccetera, non ti sognare di venire a fare il capo alla Juventus, perché avresti tutto da dover riconquistare. Questo è il mio pensiero, ditemi il vostro pensiero. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini in cabina di regia, che sta continuando a fare il gesto che ha mimato, che avrebbe fatto Dušan Vlahović quando gli volevano far spalmare l'ultimo anno di contratto. E poi parleremo anche di Spalletti, ma me la tengo per dopo questa riflessione. Poi alle 18 in questo pomeriggio avremo anche il direttore De Paola, che ho convocato per farci una bella chiacchierata sulla Juve, e quindi preparate anche le vostre domande / riflessioni insieme a lui. Saluto tutti coloro i quali già hanno scritto, e come al solito c'è Roberto da Cascina che ci dà il buon pomeriggio. Roberto, un grande abbraccio a te. Giovanni dal Brasile mostra una foto fatta dall'intelligenza artificiale con Spalletti che elemosina qualcosa, ma parleremo di Spalletti, e non è arrabbiato assolutamente con la società, la storia è totalmente diversa, la trovate tra l'altro nell'editoriale che uscirà a mia firma domani su Tutto Juve. Quindi vi ricordo che noi siamo firme bianconere anche su Tutto Juve. Tutto Juve è entrata ufficialmente e completamente nella famiglia di Radio Bianconera, Bianconera News eccetera, non che prima non lo fosse, ma in parte lo era, in parte no, adesso è totalmente del nostro editore, quindi siamo tutti una famiglia, e ci troverete anche su Tutto Juve. Personalmente io e tutta la squadra che degli editoriali editorialisti continua naturalmente anche su Bianconera News, abbiamo rimescolato le carte su Bianconera News. Ovviamente sono due siti che, facendo parte della stessa famiglia, fanno un lavoro diverso. Tutto Juve vi dà aggiornamenti secondo per secondo, minuto per minuto in casa Juventus, con l'ottimo lavoro di tutta la squadra, compresa anche la presenza dei nuovi, che sarebbero i vecchi, nel senso che sono i Petroselli, Tufano, Fabiola Graziano, Claudia Santarelli, che hanno fatto parte del gruppo di Bianconera News. Bianconera News che ha abbracciato anche new entry come Francesco Tringali, Lucio Marinucci, Fabio Urbisaglia, forti della presenza di Massimo Reina, di Nerino Stravato e e di Quintiliano, ovviamente Giulia Borletto, il sottoscritto, insomma, continua a offrirvi un altro punto di vista di approfondimenti all'interno di Bianconera News, nella quale vi diamo altre notizie, altri approfondimenti, altre chiavi di lettura, anche grazie alla presenza dello stesso Mirko Nicolino. Così ho fatto anche un po' una sintesi di quello che è il lavoro della nostra super redazione da Radio Bianconera, Tutto You e Bianconera News, e quanto altro ancora vi offriremo, lo dirà il tempo, ma siamo sicuri che sarà così. Detto questo, spazio ai vostri messaggi. Ciao Vincenzo, domani c'è qualcuno di Radio Bianconera a Liegi? Allora, domani ci dovrebbe essere, credo, intanto sicuramente Samuel Tafes, perché ovviamente lui è sempre lì. Non ricordo, colpa mia, ma mi sto occupando di 800 cose, quindi perdonatemi se qualcosa me la perdo per strada, ma immaginerete il lavoro che c'è da fare. Se c'è anche Camillo lì, però avremo dei collegamenti ovviamente da lì. Ci sarà invece in studio presente, in questa location che vi abbiamo raccontato, del tutto speciale, Alessandro Santarelli e Antonio Paolino. Comunque la partita ve la racconteremo sempre, come sempre, al massimo delle nostre potenzialità. Grazie Vincenzo, su Vlahovic siamo allineati alla virgola, ti ringrazio amico mio. Ciao Vincenzo, Vlahovic secondo me dovrebbe firmare in bianco a fiducia, perché visto il comportamento non meriterebbe neanche di rientrarci, alla continuanza, ma 5 e basta, magari sì, ma a testa bassa e pedalare, dice Maurizio 897. Ciao Vincenzo, sentire l'accento napoletano che ti fa io mi piace da morire, grandissimo Paolo da Brescia. E là Paolo, io cerco di mascherarlo il mio accento, ma no, perché mi vergogno, io sono fiero e orgoglioso. Pensate che io sto qua dal 2009, ma sono io che ho insegnato il napoletano a Santarelli, e Santarelli prova a insegnarmi il livornese a me, ma è complicato per il sottoscritto. Latini lo sa che io non c'è verso di parlare una lingua straniera, quindi che non sia il napoletano per me. No, parliamo italiano, l'accento si sente, siamo tutti fieramente orgogliosi delle nostre radici, purché siamo comprensibili al vostro udito. Basta parlare di Vlahovic, dice Fabrizio da Modena, non è più un giocatore della Juventus, non lo vuole nessuno. Perché? Perché è scarso, dice Fabrizio D'Amato. Questo poi è un'esagerazione, non voglio andare poi troppo, non ritengo che sia un giocatore scarso, ritengo che sia un giocatore che comunque ha dato qualcosa alla Juventus, per me non ha dato quello che avrebbe dovuto dare. Sicuramente da un lato avrei voluto vederlo lavorare sin dall'inizio con Luciano Spalletti, ma i comportamenti, a proposito di una parola che piace tanto a Luciano Spalletti, non mi hanno convinto tanto, e comunque sia vorrei guardare aria nuova, purché arrivi quest'aria, dite voi, giustamente, sì, e purché arrivi. Non lo vorrei neanche sentire, gli porterei io l'armadietto a casa, gli legherei, ma concordo con te, se dovesse tornare deve stare zitto in mosca e lavorare. Fammi sentire qualche nota vocale, poi dopo vi racconto un'altra cosa.
12: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio, sono Amedeo. Allora, senti, rispetto alla questione di Vlahovic,
11: sì,
12: è chiaro che facendo un ragionamento di pancia in questo momento, noi diremo vicino a Vlahovic, caro Dusan, così come si dice dalle parti nostre, dove hai fatto Natale, fatti pure Pasqua.
11: Esattamente.
12: Però purtroppo noi, e sottolineo purtroppo, non stiamo nella condizione di fare questo tipo di discorso. Una cosa che però la Juve deve fare come società, se Vlahovic è interessato a tornare, la Juve a quel tavolo si siede in una posizione di forza,
11: ovviamente,
12: dicendo: caro, tu vuoi venire di nuovo a giocare alla Juventus, non pensare di fare il mamma santissima, ma vieni a giocare alle nostre condizioni dal punto di vista economico. Ti ripeto, è una scelta nazionale, perché magari anche noi siamo in difficoltà sul mercato, perché se avessimo preso Gedo e attaccanti, allora ciao Dusan. Però non voglio fare ragionamenti, ripeto, di pancia, anche perché noi due attaccanti li dobbiamo prendere. Però a questo punto, se è vero che devo ragionare con te, tu se vuoi venire di nuovo a giocare a Torino lo fai alle mie condizioni.
11: Esattamente, hai centrato il punto, hai raccolto, hai sintetizzato esattamente qual è la situazione. Ciao Vincenzo, finché ce ne sarà la possibilità, la mia coppia d'attacco ideale è Colomani e Pellegrino, però c'è assolutamente no, dice Agostino. Però come vedete, insomma, ci rivediamo, ma siamo grosso modo, non ho letto, non ho visto, non ho sentito, ma magari lo sentiremo nelle prossime note audio, una lettura diversa della vostra posizione su Dusan Vlahovic, e quindi per più o meno la maggioranza del tifo, dei tifosi della Juventus la pensano così, ma sentiremo ovviamente anche gli altri pareri, quali dovessero esserci. Allora, capitolo Luciano Spalletti, l'approfondimento proprio di tutto lo trovate domani nell'editoriale di Tutto You a firma di Vincenzo, del sottoscritto. Mi stavo autocitando, del sottoscritto. Io questa mattina ho avuto modo di parlare e lo posso raccontare pubblicamente perché è avvenuta questa chiacchierata pubblica sulle frequenze di TMV Radio. Come sempre la mattina potete seguirmi se volete anche nell'editoriale dalle 11 a mezzogiorno e dalle 11 alle 11 e mezza e nel rotocalcio dalle 12.30 alle 13, dove insomma affrontiamo su Rotocalcio e TMV Radio ovviamente le tematiche di tutte le squadre della Serie A, ovviamente anche di Juventus. Parlando con Luca Calamai, che è direttore di Tutto Mercato Web, direttore editoriale di Tutto Mercato Web, e quindi chiaramente poi tra l'altro stiamo parlando di uno che ha scritto tantissime pagine della storia della Gazzetta dello Sport, ha lavorato anche a contatto con gli arbitri, è stato uno che comunque ha fatto una professione eccellente, straordinaria, è toscano e ha soprattutto contatti ravvicinati

Che è piaciuto a tutti perché ha spiegato esattamente qual è il progetto della Juve. Si è parlato di conti, non si è parlato di giocatori, o magari si è parlato anche di giocatori, ma questo non è dato saperlo. Però i conti sono comunque legati ai giocatori. Era presente anche Luciano Spalletti, vestito di tutto punto, che è andato a salutare tutti i consiglieri. Ha dimostrato tutto il suo appoggio alla società, alla dirigenza. Quindi Spalletti non ha una virgola contro il lavoro di questa dirigenza. È chiaramente preoccupato perché il lavoro è rallentato dalle uscite che non ci sono, poi parleremo di OpenDA. È chiaramente preoccupato perché vorrebbe avere a disposizione i giocatori, ma quello che mi ha raccontato è che lui è arrabbiato prima di tutto con se stesso, tanto con se stesso, e questo già me l'aveva detto anche Costantino Nicoletti, che un vis-à-vis l'ha avuto, tanto con se stesso perché avrebbe voluto portare la Juventus in Champions League. Sente il peso di non esserci riuscito, sente il peso che il fatto di non esserci riuscito non ha agevolato il mercato che non si sta facendo, che si sta facendo a fatica, e quindi sente il peso della responsabilità di essere il primo a dover dimostrare qualcosa. Tra l'altro, nella prima conferenza stampa, quella di presentazione alla sfida contro il Basilea, è stato lui stesso a dire: sono io intanto che devo allenare meglio, e dai miei comportamenti, dal mio esempio, il mio esempio servirà più di 1.000 parole. Dopodiché arriva però questo gruppo di giocatori. Dopodiché questo gruppo di giocatori sta scoprendo chi è davvero Spalletti, perché lui probabilmente, questo lo aggiungo io interpretando le parole che mi ha detto Luca, probabilmente è pentito di essere entrato in maniera un po' troppo morbida, però lui è entrato in punta di piedi nel mondo Juve, ha voluto conoscerlo, riconoscerlo, farsi conoscere, farsi riconoscere, quindi ha usato bastone e carota, soprattutto carota all'inizio del suo percorso. Poi, come ricorderete bene, dopo la vittoria col Bodo, forse poco prima, disse: adesso comincio a montargli un po' addosso, quindi a usare un po' più il bastone. Ma oramai, diciamo, qualcuno aveva frainteso forse il suo comportamento leggero, morbido, non rendendosi conto di chi avevano, con chi avevano a che fare. Ed è qui che viene il nervosismo che viene raccontato dai giornali durante l'allenamento. Non è un nervosismo contro la società, non è un nervosismo per il mercato che non si fa, è un nervosismo perché vuole che questa squadra cominci a pedalare. Lui è il primo, ma gli altri insieme a lui. Non vuole vedere più nessuno che si adagia, non vuole vedere più nessuno che fa finta di allenarsi, non vuole vedere più nessuno che si allena ma non dà il massimo. Ecco, finta di allenarsi è sbagliato, che non dà il massimo. Vuole che ci siano giocatori che si rendano conto di dove sono, ma veramente, non per finta. Niente sorrisini. Se ti do uno schiaffo, non è che ti ho dato uno schiaffo per farti uno scherzo, ti ho dato uno schiaffo per darti uno schiaffo. Chiaro, Lois, Luis, come ti chiami? Tanto sarai con noi per poco. Non voglio urlare durante le partite a fine anno che ti devi accendere, devi scendere in campo e avere la voglia di giocare. Chiaro, con Miners, che sei tornato da Ibiza, che vuoi avere l'ennesima possibilità di dimostrare ancora una volta che sei un giocatore. Basta chiacchiere. O si lavora, o si gioca, o si rende, o si va via. E allora è un modo anche per entrare nella testa di chi si rende conto che forse non riesce a reggere un anno così. E che è meglio che si faccia da parte. Uno di questi è Luis Openda, che come sapete c'è l'accordo con Lyon. E addirittura in Francia lo fanno passare per un grande affare. Noi siamo contenti, noi siamo contentissimi che loro lo considerino un grande affare. Vado a leggere testuale quello che scrive il portale francese Beat. Per l'Olympique Lyonnais l'obiettivo era chiaro: offrire rapidamente una soluzione di peso a Paolo Fonseca prima del terzo turno preliminare della Champions League contro lo Sparta Praga. Lo scrive il giornalista Louis Christian. Il club della regione del Rodano aveva preso in considerazione anche Tellarnaud, dice, ma Openda, sempre lo scrive il giornalista Louis Christian, Openda si è imposto come priorità. Se l'operazione dovesse concretizzarsi, si concretizzerà, amico mio! Fateci giocare con lo Standard Liegi, poi te lo impacchettiamo, te lo mandiamo con Amazon. Mathieu Louis Jean avrebbe portato a termine uno dei trasferimenti più importanti dell'estate lionese. L'Olympique Lyonnais si assicura così un attaccante veloce, già esperto della Ligue 1 e in grado di dare immediatamente profondità all'attacco. E noi vi diamo
tutta la profondità che vi serve per farvelo arrivare il più rapidamente possibile. Chiaramente non porta cash, ma alleggerisce il monte ingaggi, perché in parte la Juventus dovrà partecipare all'ingaggio, ma se loro lo valorizzano come credono di poterlo valorizzare, speriamo che lui faccia bene lì, perché altrimenti ce lo rimpacchettano e ce lo mandano dietro, loro potrebbero anche decidere di...

0: proseguire nel prestito e poi eventualmente andare a riscattare il giocatore. Ci siamo liberati di quello che pensavamo sarebbe stato il più complicato da vendere. Poi aspettiamo qualcuno per Jonathan David. Vi offriamo un giocatore eccezionale, ragazzi, eccezionale. Ha fatto 3 gol in una sola partita e basta, ma basta, non lo sentite. Ha fatto 3 gol in una sola partita al Mondiale, un giocatore che può fare al caso vostro. Venite a prendere, venghino signori, venghino, perché la Juventus ha bisogno di smaltire per chiudere i messaggi in entrata, i gol in entrata, pardon. Sono arrivati tanti messaggi, ragazzi, quindi io mi fermo adesso dopo questa prima mezz'ora. Mi leggo i vostri messaggi al rientro. Alle 18 avremo il direttore De Paolo, col quale parleremo e preparate le vostre domande per lui. Mezz'ora finale dove potremo avere addirittura la presenza di Fabrizio Ponciroli, ma me lo deve garantire più avanti, altrimenti andiamo avanti noi con un quesito che vi potrei girare per capire un po' cosa ne pensate. Ci ritroviamo tra pochissimo.
1: Due colori, due voci.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Allora, tante cose da dirvi in questa pausa che mi ha visto costretto a rimanere seduto qui esattamente dove stavo, senza andare a rifiatare un attimo perché c'erano tante notizie che mi arrivavano. Dunque, sono usciti convocati per la sfida contro lo Standard Liegi e ci sono tanti assenti. Allora, tanti, non esageriamo, però ci sono degli assenti. Allora, manca Milik, quindi resta veramente Openda come unico attaccante lì davanti. Se mi chiedete le motivazioni, queste le apprenderemo poi in un secondo momento perché non ci sono note. È evidente che se però Milik non partecipa, non viene convocato, ha avuto qualche risentimento e quindi non è abile e ruolabile. Manca Cegrova, anche lui non è abile e ruolabile, anche qui bisogna capire e approfondire il perché. Dopodiché qualcuno potrebbe dire ci sono cose di mercato, per Milik sicuramente no, per Cegrova non lo so, ma non credo. Uno potrebbe dire, come qualcuno mi ha scritto, allora perché deve giocare Openda se già sappiamo che va via con il rischio che si possa far male? No, gli hanno detto, fai esattamente quello che hai fatto quest'anno, mettiti là, fai il riferimento e non ti muovere, non fare guai proprio adesso, stai tranquillo, buonino, sbaglia gli stop, sbaglia i tee, fai quello che vuoi tu, basta che non ti fai male. E io faccio il venditore della migliore offerta, come mi ha mandato un'immagine, l'ottimo Fabrizio che saluto. Manca Pedro Felipe, manca Rui, manca Con Miners, che però è comprensibile, è praticamente arrivato l'altro ieri, quindi lo si mette a regime, sempre che ci sia un regime per Coop, e che non sia lui il regime della Juventus, capito a me, e quindi manca anche Coop. Altra notizia che vi do sulla base di quelle che sono le notizie invece che ci manda il nuovo redattore acquisito di Bianconera News, nonché poi lo avete sentito spesso su Radio Bianconera, lo sentirete ancora, Fabio Urbisaglia, che dal Brasile ci segnala che il Corinthians ha appena avuto notizia, questa farà felice Fabrizio questa notizia, ha appena avuto comunicazione dalla FIFA che può tornare a operare in entrata sul mercato, gli è stato tolto, non chiedetemi perché, chi se ne frega, anzi sono contento, gli è stato tolto il blocco sul mercato in entrata. Voi dite, ma chi se ne frega il Corinthians? No, sbagliate, qua casca l'asino, perché il Corinthians, come vi abbiamo raccontato quando vi abbiamo parlato di André, e parleremo anche di André, no, il cantante, il giocatore che chiaramente potrebbe essere un obiettivo della Juventus, comunque come vi avevamo raccontato il Corinthians è molto molto interessato ad Arthur Melo per volontà del suo allenatore di Nice, che non aveva mai fatto una proposta, una richiesta al proprio presidente, ma quest'estate ha detto al suo presidente: ti chiedo un giocatore, portami Arthur Melo perché mi serve esattamente per quello che vogliamo fare con la squadra. Corinthians, che peraltro ieri ha giocato e ha vinto 3-0. André, il giocatore che qualcuno di voi ha detto: ah, ma questo non è che poi ci dobbiamo andare a prendere uno e chi lo conosce magari è scarso. Chiaramente con tutta i paragoni del caso tra un campionato e l'altro, ieri è stato autore di un assist nel 3-0 della vittoria del Corinthians ed è stato uno dei migliori in campo, anzi mi segnalano il migliore in campo. Quindi, ricapitolando tutto, convocati per la partita contro lo Standard Liegi, manca Milik, manca Rui, manca Pedro Felipe, manca Con Miners, manca Cegrova, per quanto riguarda manca Con Miners e basta, perfetto, gli altri ci dovrebbero essere tutti. Open Day ci sarà, ma poi dopo lo salutiamo, soprattutto se non si fa niente. Il Corinthians ha il mercato sbloccato in entrata ed era interessato ad Arthur Melo, magari accelererà per questo e questo sbloccherà la Juventus, soprattutto per andare magari ad accelerare sul che si ritorno, che è il primo obiettivo. Poi André potrebbe diventare un ulteriore obiettivo, ma prima c'è la volontà di chiudere per che sì, ovviamente stante la volontà del giocatore di abbassarsi drasticamente l'ingaggio. E niente, questo vi ho detto. Andiamoci a sentire qualche nota vocale, vai Gabriele Latini.
4: Ciao Vincenzo Pasquale, abbiamo capito che non lo sopporti a Blaovic, abbiamo capito, non lo sopporti, mamma mia, dici sempre la stessa cosa, con quell'odio.
0: Allora, me lo fermi un attimo Pasquale, tutto a posto, ti abbiamo fatto sentire, io mi ricordo quando tu passavi trasmissioni intere a provocarmi qua e su TMV Radio che volevi Antonio Conte. Adesso fai la stessa cosa con Vlahovic. Ti avevamo tra virgolette riabilitato dopo averti bloccato, perché qua si possono esprimere opinioni su tutte le cose, ma hai sempre la correttezza di farlo con la massima educazione, e mi sembra che un messaggio del genere tutto sia meno che educato nei miei confronti. Uno, perché non sto facendo un ostracismo, ho sempre detto quello che penso, ho sempre detto questo è il mio pensiero, poi accolgo anche i pensieri degli altri. Uno. Due, ho raccontato quello che è la trattativa. Poi se tu ti faresti mettere tranquillamente i piedi in testa da uno che si comporta così, non è un problema. Se qualcuno dice: guarda, io piuttosto, siccome credo che Vlahovic sia un pallone d'oro mancato, sia il giocatore che risolve tutti i problemi, quello che segna gol a raffica, eccetera, io gli do anche quello che vuole, vendo tutti, ma lui me lo porta a casa. Liberissimo di pensarlo, anche tu, ma c'è modo e modo di dire le cose. Questo modo non mi è piaciuto per niente, quindi andiamo avanti con un'altra nota vocale, vai Latini.
5: Ciao Vincenzo, Tommaso da Firenze. Volevo prendere un po' il messaggio che avevo mandato ieri, un chiarimento. Io contestavo, fra virgolette, l'acquisto, il possibile acquisto di André De Corinthians.
0: Eccolo,
5: ma non contesto questo acquisto perché André è giovane. Capisco che la Juve non si può permettere giocatori pronti e già affermati, ma per le caratteristiche, André del Corinthians, per farti un esempio, assomiglia un po' a Fofana del Milan. A cosa serve Fofana? Ci serve uno come Fofana in questa squadra? No, secondo me ci vuole un centrocampista di qualità, che abbia qualità. Quindi va bene un giovane, benissimo, ma con quel tipo di caratteristiche. Un giocatore alla Fofana non sposta, farebbe la panchina dietro McKennie e Thuram. Questo per chiarire meglio il discorso.
0: Matteo, giusto? Credo che sia Matteo, perdonami se sbaglio il nome, perché io ho questo problema che non riesco a memorizzare subito il nome e mi concentro sul tema. Pasquale, capito come ci si comporta, o comunque quali sono i modi per palesare o dimostrare un pensiero diverso dal mio? Matteo, comunque un enorme garbo, motivando, senza prendere la scena facendo chissà quale sinfonia o sceneggiata, mi ha voluto dire, motivare il motivo per cui secondo lui André, non perché è un nome sconosciuto, non perché è giovane, ma perché secondo lui non è il ruolo che serve alla Juventus, lui non lo prenderebbe, non per l'età, perché è consapevole, Matteo, e ti ringrazio del messaggio, che la Juventus non è che può andare a prendersi il giocatore fatto e finito in questo momento in cui deve lavorare con quel poco che ha a disposizione, non perché sia un giocatore che magari è scarso, non lo sappiamo perché non lo conosciamo bene, ma Matteo, da quello che ha detto, l'ha inquadrato abbastanza bene, perché ritiene che non sia il giocatore che serve. E io mi permetto di risponderti che sì, evidente che sì, è carino, perché sarebbe che sì il giocatore che ci serve, però al di là di che sì, sicuramente serve a Juventus anche il giocatore che faccia la qualità. Ieri abbiamo parlato di Mastantuono, per esempio, è un giocatore che porta qualità dalla mediana a salire. Lui è un mediano che ti può servire, però è un mediano sul quale poter investire proprio perché è giovane, inserirlo un po' per volta, e se tu riesci a liberarti di i Douglas Luiz, che tu però, Matteo, giustamente potresti dire c'ha più tecnica, paradossalmente ci può servire più Douglas Luiz che lui, però ti liberi di Arthur, ti liberi di Douglas Luiz, magari ti arriva l'offerta per Miretti, riesci a liberarti anche di Azic, ecco che diventa non il titolare della Juventus ma uno su cui lavorare e che ti può tornare utile all'interno della stagione. Dopodiché anche io credo che ci siano altre priorità, e su questo sono d'accordo con te, ma non credo che sia un doppione di Fofana, onestamente, perché è un mediano puro. È un giocatore, un numero 8, un giocatore che ha, secondo me, caratteristiche totalmente diverse da Fofana, ma è il mio pensiero, per quello che me lo sono fatto, non lo conoscevo, me lo sono fatto raccontare da Fabio, che vede appunto i campionati brasiliani, me l'ha raccontato nel dettaglio, e io vi vado proprio per farvi capire come dico le cose in verità e non me le sto inventando. Vado a leggervi esattamente quello come me lo ha descritto, poi magari passeremo la palla all'ottimo Nerino, che questa sera fa uscire invece una presentazione approfondita di Mastantuono sulle sue caratteristiche, la sua storia e quant'altro, giusto per tenerla presente, per ricordarcela. Gli farò fare la storia anche di André Luis Diaz, giocatore, mi dice Fabio, esordio 19 anni, prima squadra, 1,83, ottima fisicità, muscolarmente molto forte nei contrasti, tecnica, personalità che l'hanno messo in evidenza tra i grandi dopo un inizio flop della prima stagione, prima della sosta nazionale. Ha avuto un po' di difficoltà con due espulsioni, poi si è ripreso, giocatore con capacità di inserimento, calcia bene, centrocampista completo che ha tutte le caratteristiche che può importare in Europa, lavora bene nel traffico, esce dal pressing, aggredisce e ha un'ottima propensione al gol. Sicuramente anche Fofana ha alcune di queste caratteristiche, ma nella complessità questo giocatore dovrebbe essere leggermente diverso, ma ripeto, io non l'ho visto, vi racconto per come mi è stato raccontato e presentato il giocatore. Altra nota vocale, Gabri, poi vado a leggere qualche testuale. C'è qualcosa che non va. Vabbè, diciamo questo messaggio.
6: Ciao Vincenzo, premesso che io sono un di Bagliano al 100% e le emozioni che mi ha lasciato sono impareggiabili, però c'è da dire che come hai detto tu, consigliato male da Antunes, e sicuramente anche Vlahovic è stato consigliato male da suo padre, e considera che comunque è suo padre, e a volte pensi sempre che il babbo sia quello che la sa più giusta degli altri, in realtà in questo caso no. Comunque sia, io credo che fra tutti gli attaccanti di cui stiamo parlando in questo momento, per noi sia comunque al netto di tutte le polemiche e di tutti i contrasti, sia assolutamente quello più forte. Quindi io non lo so, spero che che venga a citofonare, e poi dopo se dimostrerà di essere con le sue prestazioni meritevole di ridiventare leader, ben venga. Questo è il mio pensiero, ciao, fino alla fine.
0: Ciao, grazie per il tuo pensiero, che peraltro condivido. Anche io proprio ero un dibaleano non convinto di più. Ma veramente io ogni volta che sento parlare di Dybala penso appunto a Dybala. Allora, ci sono nel frattempo altri messaggi, ma mi stanno arrivando altri aggiornamenti. Vi ricordo che alle 18.05, quindi sto appurando in diretta, e quindi se magari a volte perdo un attimo l'orecchio per arrivare appunto a darvi la certezza di queste notizie che stiamo confermando. Dopodiché alle 18.05 abbiamo il direttore De Paolo, 18.35 Fabrizio Ponciroli. Ciao Vincenzo, Cristian da Campobasso, ma se non abbiamo i soldi per chiudere che si gratis, figurati se possiamo entrare in lizza per Bruno Fernandes. Guarda quante cavolate dice la stampa britannica, dice su Vlaovic, sono d'accordo con te, come con Conte, ovvero porta chiusa di Os. Allora, sono è quello che ti dicevo io, amico mio, cioè che ieri sì, qualcuno di voi me l'aveva detto, io non avevo conferma, mi sembrava abbastanza surreale, conosco il prezzo del cartellino del giocatore, la vedo complicata. Poi la Juventus chiaramente la bandierina la va a mettere nel caso in cui ci fosse un'opportunità, dice tenetemi presente. Facendo i dovuti scongiuri, dice Andrea dalla Francia, speriamo che domani non succeda nulla dopo Endaio, io credo che sia un grosso rischio, in modo veramente che possiamo impacchettarlo e inviarlo con biglietto di sola andata per Lione, forza Juventus. Gianni da Brindisi, ma qual è la necessità di aspettare di impacchettare Open Day per fargli giocare un amichevole? Se si dovesse rompere, via subito e giochiamo con uno della next gen. La Juventus è in una situazione molto complicata, Cannavale e Massara stanno facendo i salti mortali per tirare fuori delle soluzioni valide, la cosa positiva è che si stanno muovendo in gran segreto e questo fa ben sperare per la riuscita del mercato. Cerchiamo di riproporre un po' di fiducia e ottimismo in Cannavale e Massara, dice Fabio da Torino. Giovanni da Guarapari, sempre Brasile, è sempre lui, confermato blocco cancellato e di nuovo chiedono Arthur. Forza ragazzi, prendetevi Arthur, allora faccio il venditore. Avete visto La migliore offerta, il film? Se non l'avete visto è bellissimo. Faccio il venditore. Corinthians, Arthur ha giocato nel Gremio, ha fatto cose funamboliche, straordinarie, noi ce lo vorremmo tenere, vi giuro che ce lo vorremmo tenere, perché è un giocatore che comunque è un evergreen per noi, ogni tanto torna perché ci deve dare quell'allegria, quella voglia di samba, di anche un po' di esotico, pensiamo alle giraffe, le cose, un giocatore fortissimo, verticalità, procura rigori, ma sono solo errori che ogni tanto capitano, poi diventa a un certo punto si accende e diventa imprescindibile, è un giocatore fortissimo, noi a in cuore ve lo dobbiamo cedere, che abbiamo un traffico a centrocampo e non potete capire, quindi più che il vigile vi diamo Arthur in omaggio, se volete, con Miners. Questo è giusto per tenere aperta un'altra porta in uscita. Mario Rui, ragazzi, mi fate venire i brividi. Vai con un'altra nota vocale, Gabriele. Mario Rui no, vi prego.
7: Ciao Vincenzo, sono Alessandro da Capena, dalla provincia di Roma.
0: Ciao Alessandro.
7: Guarda, io volevo fare una riflessione su Vlaovic. Onestamente, se la Juve riesce a rinnovare, o meglio a rinnovare, a fare un nuovo contratto a Vlaovic, che ne so, a 6 milioni di stipendio, e magari viene fuori una commissione ai procuratori di 6-7 milioni, significa che tu con 14-15 milioni ti sei fatto un attaccante che per me comunque sì, è forte ed è bravo, e che i suoi gol l'ha sempre fatti, anche più di Colomani secondo me. E magari quei 40 milioni che invece avessi speso per Colomani, la differenza la puoi spostare su un portiere, il mio sogno è Carnesecchi, dico la verità, oppure su un centrocampista di qualità. Quindi dal punto di vista economico ben ci sta, e anche dal punto di vista tecnico, che a me onestamente Vlaovic mi è sempre piaciuto e i suoi gol importanti più o meno l'ha sempre fatti. Ciao, forza Juve,
0: ciao amico mio,
7: e buon fine settimana.
0: Ciao, buon fine settimana a te. Vedi Pasquale com'è il modo di eventualmente esporre un'idea diversa da quella del sottoscritto? Io le accolgo, resto della mia opinione, onestamente dico al nostro amico che con grande educazione ci ha detto la sua, che per me Colomani vale molto, cioè molto no, però vale più di Vlahovic, in prospettiva può crescere più di Vlahovic. Condivido che comunque ha fatto tanti gol, che comunque è stato importante in tante circostanze, ma io non dimentico, come molti hanno dimenticato probabilmente, le infinite partite in cui non azzeccava uno stop, non azzeccava un passaggio, si è divorato tanti gol, e non dimentico quanto ha guadagnato in questi anni per dare poco rispetto a quello che la Juventus ha dato a lui. Non dimentico neanche il fatto che in questa squadra probabilmente, al di là dei valori tecnici, al di là dei gol, forse è meglio, che a volte ci sono stati, altre volte no, bisogna avere dei valori diversi, uno spirito di attaccamento che non sia resto qua perché voglio i soldini e non me ne vado e statevi bene, no, deve essere quell'attaccamento, come a dire, io ci credo in questa squadra, vengo incontro anche a questa squadra, quindi quanto mi potete offrire, ok, resto e vado avanti, ma se vado in giro perché mi sento il più grande attaccante della storia in questo momento a chiedere cifre improponibili e poi torno all'ovile e voglio fare anche lì, imporre qualcosa, no. Dopodiché ribadisco, arriva per 5 milioni, 5, 6, 7 al papà, se la Juventus questi soldi ce li ha, lo va a prendere, ma si guadagna il posto da titolare, non venisse a pensare che viene per poi dover cercare di fargli, di dimostrare che lui chissà chi è, perché ogni volta che ci ha messo questo pensiero e questo atteggiamento ha sempre fallito per quanto mi riguarda. Dunque, su Jegrova e sui giocatori assenti dalla convocazione per la partita dello Standard Liegi, sarebbe una scelta comunque fondamentalmente sulla base di valutazioni fatte da Spalletti e il suo staff, volte a cercare di portare quelli che sono più avanti con la condizione, di non magari creare possibilità di infortuni a chi ha lavorato in maniera un po' più approfondita. Leggo anche su Tutto Juve in questo momento che ci sono, per quanto riguarda Jegrova, non ha svolto le partite con la squadra perché ha fatto un lavoro più intenso dal punto di vista fisico, quindi non ha preso parte alle partitelle, quindi a quel punto Spalletti non l'ha convocato. Sostanzialmente, ragazzi, ci sono dei giocatori su cui Spalletti vuole puntare, giocatori su cui che vuole prima recuperare dal lato fisico e poi puntare, perché se io vedo che non sei un giocatore che in questo momento ha una tenuta che mi permette di fare la doppia fase, io ti faccio preparare, non ti porto a fare l'amichevole, oppure magari se ho fatto fare una preparazione atletica pesante a qualche giocatore, vedo che la partita potrebbe portarlo a quello che a cui ha portato Ekator, cioè a un problema muscolare, piuttosto che perdere per un mese altri giocatori, se vedo che un giocatore sta al limite mi confronto ovviamente con lo staff medico, se lo staff medico mi dice guarda questo potrebbe, forse è meglio se si riposa, lo facciamo riposare. Quindi non parliamo di infortunati, ma parliamo di giocatori che evidentemente o sono indietro nella preparazione o magari hanno bisogno di smaltire carichi di lavoro evitando di farlo durante le partite. Prendiamo Colo, attaccante moderno, forte di testa, di piedi, sa calciare molto bene, fisico potenziale, potenzialmente fa 20 gol, dice Luigi. Quella della giraffa è stata geniale. Salve, se sono interessati ad André vuol dire che vogliono far cassa con Turam, che è l'unico vendibile, però Massimiliano da Firenze, ringrazio per il messaggio. Turam in questo momento è anche fermo per questo problema al ginocchio che speriamo recuperi in fretta e non ha avuto grandissime offerte per adesso, concrete quantomeno. Guarda, il discorso del Vlahovic è molto facile da spiegare, è stato preso con grandissime aspettative pagandolo uno sproposito con uno stipendio da top player, veniva paragonato ad Haaland, dopo quasi 5 anni non ha mantenuto le aspettative, anzi ha dimostrato grossi limiti caratteriali nell'ultimo anno anche fisici. Invito tutti i suoi estimatori a ripensare a quanto ci ha fatto imprecare in questi anni, dice Silvia. Silvia, che ti devo dire, sottoscrivo quello che hai scritto tu, ma io credo che ci sia in alcuni una memoria, in alcuni qualcuno ha una memoria che è più indicizzata a quello che il giocatore ti ha dato rispetto a quello che ti ha tolto, e che poi ci sta che qualcuno magari certe brutture ha provato a dimenticarsele, se le dimenticate, cioè, ci siete riusciti, io vi invidio da questo punto di vista. Però il discorso che bisogna fare, quello che ha fatto anche Silvia, cioè è un discorso che va fatto nella sua complessità, è dire qual è la cifra che meritava, qual è la cifra che meriterebbe, c'è vita oltre lui, o dobbiamo pensare di inchinarci sempre a qualcuno che poi fa le sue valutazioni senza curarsi della Juventus. Se vuoi leggere questo messaggio, ok, me lo leggo privatamente, sì, ok, no, si può anche dire pubblicamente. Agostino dice, ho visto un po' video dei ragazzi che sono arrivati in partenza per Liegi, vedeva l'atteggiamento di Cambiaso che non lo convinceva. Adesso io sono il primo che su Cambiaso pure l'ho messo in blacklist. A me quando entri in blacklist, se entrati in blacklist, non c'è niente da fare, questo è un mio difetto, lo riconosco. A me l'atteggiamento che ha avuto durante l'anno non l'ho apprezzato. Ora non guardo l'atteggiamento che ha durante queste fasi, questi momenti, o quando entrano in campo ad allenarsi, a me questo non mi frega, ognuno è fatto a modo suo. È l'atteggiamento dopo una sconfitta che io peso, è l'atteggiamento dopo una vittoria che io guardo, è lì che gli do un peso a certi comportamenti. Poi ognuno si fa giustamente anche la sua idea, anche guardando in altre situazioni. Luca B da Roma, in vacanza a Santa Severa, buone vacanze amico mio, non rimanerci male per la gratuita manutenzione a te riservata, grazie sempre di cuore per la tua compagnia, ma figurati, tanto la maggior parte di voi si sa sempre comportare benissimo, io mi arricchisco insieme a voi. Paolo dice: non mi sono spiegato, siccome è data in chiusura la trattativa con la Fiorentina per Mario per Mario Rui, vorrei sapere se è stato convocato. Non voglio sicuramente Mario Rui, ma Rui forse, cioè, secondo me stiamo sbagliando giocatore, perché secondo me è João Mario, tu stai dicendo, perché in realtà è su João Mario che sta lavorando la Fiorentina, noi fortunatamente Mario Rui non ce l'abbiamo, e ti dico di più, non lo vogliamo. Altra nota vocale, Latini. No, perché ciao, Mario ragazzi, Rui, ragazzi.
4: Buonasera. Ciao Vincenzo. Ciao.
0: Ancora? No,
4: allora, devo fare una.
0: Pensavo che arrivassi qua.
4: Voglio dire una cosa, no?
0: Dimmi, amico.
4: Manca il caro amico, se mi permetti, Pasquale.
0: Sì, sì, vai.
4: Ma cosa significa che non lo sopporti? Cioè, per me, anche io, Vlahovic non ci deve passare manco per striscio, ma per orgoglio. Per l'orgoglio juventino che abbiamo noi. Perché hai fatto il giro di tutto. Le sette chiese dell'Italia, dell'Europa, di tutti e di tutto, va bene, mo quasi quasi vorresti venire a citofonare, va bene, vorresti indossare la maglia. Al primo sbaglio, se mi permettete, che è anche il mio pensiero, ma non per difendere Maraggio,
0: no,
4: ma
0: no, è una questione proprio oggettiva. A volte siamo anche in disaccordo.
4: Io prendo Pellegrino e lo metto al centro dell'attacco, con un Pendà in panchina, un Pendà l'altro, David in panchina, sì. Ma non ce lo voglio, ma per orgoglio, ripeto, juventino. Ma che modi sono? Dopo 25 giorni senza contratto e senza niente, vieni e al primo sbaglio, al primo due sbaglio, sai cosa ti combina il pubblico? Non è bello manco per lui.
0: Esattamente.
4: Bene, ciao ciao, ti voglio bene.
0: Ciao Francesco, ti voglio bene anche io, sei stato perfetto nella tua disamina e hai toccato anche un altro tasto. Allora, perché alcuni giocatori, e penso anche a Di Gregorio e penso anche a Cambiaso, dovrebbero cambiare aria e qualcuno dovrebbe evitare di pensare di tornare? Perché poi vi mettete in una situazione che vi siete già messi, una situazione complicata. I tifosi non sono delle sagome che stanno là. Quelli che hanno riempito l'Allianz Stadium anche il prossimo anno, superando il record di abbonati della passata stagione, è gente che paga, che ama, che ha pagato gli abbonamenti. E questo lo voglio dire, perché c'era gente che diceva: ah no, io voglio prima vedere il mercato che fa la Juve e poi dopo faccio l'abbonamento, perché questi vogliono i soldi dell'abbonamento e io non so nemmeno che squadra, che mi sto comprando. Ti stai comprando l'amore per la tua squadra, dicemmo io e quel pelato di Alessandro Santarelli. Chi ama la Juventus, chi ama una squadra, in questo caso chi ama la Juventus, lo fa a prescindere da quelle che saranno le dinamiche di mercato, da quello che la società può permettersi di comprare, perché altrimenti non è amore, è convenienza. Se mi conviene, nel senso, se vedo che arrivano grandi campioni e mi diverto, mi faccio l'abbonamento. Se invece non arriva nessuno, ma io perché devo spendere questi soldi? Me ne sto a casa, me la guardo in televisione o magari manco me la guardo. Mi chiamate quando diventa una squadra di campioni. No, non funziona così l'amore. E l'hanno dimostrato i tifosi della Juve che hanno riempito l'Allianz. A questi tifosi però non sono sagome senza sentimenti, senza battito nel cuore, senza orgoglio, come dice Francesco. Sono tifosi che poi una volta lì le cose che sono successe se le ricordano bene. Vieni, fammi un altro atteggiamento che mandi a quel paese il capitano della tua squadra, fai una sbuffata generale, sbaglia un rigore o fai un bla bla bla bla a un gol fatto dopo averne sbagliati 10, vedi che cosa scende giù. Perché qua c'è la gente che non perdona più niente a nessuno e fanno bene. Sono tutti sotto esame, in particolare chi ha sbagliato più degli altri nei comportamenti dentro e fuori dal campo. Nessun quesito, siete meravigliosi. Messaggi a GoGo, tanti temi che state lanciando, li affrontiamo con De Paola tra poco, con Ponciroli confermato 18:35. Nel frattempo però le vostre domande le ci risponderà Paolo De Paola, il direttore, poi Fabrizio Ponciroli dopo. In mezzo ci metto anche io qualche lettura dei vostri messaggi, valutazioni, insomma ci divertiamo per ancora un'oretta in attesa che arrivi lui. Eccolo, Quintiliano, ci vediamo tra poco.
1: Due colori, due voci.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, facciamo una cosa, mandami intanto una prima nota vocale così ti giro il numero dell'ottimo direttore De Paola che è pronto ad accogliere, ad entrare in campo in questa puntata di Due in Bianconera, in Bianconero, in Bianconera, Bianconera è il sito, e cerchiamo anche un po' di parlare con lui dei temi della giornata, vai!
1: Buon pomeriggio Vincenzo, e buon pomeriggio anche al direttore De Paola, gli volevo fare una domanda, Marco Moretta,
0: ancora non c'è.
1: Radio ad RBN. Una domanda direttore.
0: Allora facciamo una cosa, questa qua me la stoppi così gliela giriamo subito al direttore De Paola. L'ottimo Moretta sentiva la mancanza di De Paola che era nostra editorialista fino a poco tempo fa, quindi ogni mattina su TMV Radio, l'opinionista di TMV Radio, arrivava la classica domanda di Marco Moretta per il direttore De Paola. Allora te la conservo Marco, la facciamo sentire tra pochissimo. Giuseppe da Milano dice: io su Vlahovic sono d'accordo con te. C'è un proverbio che di sicuro da buon napoletano che dovresti conoscere: se l'asino non mette la coda a 3 anni non la mette più, esattamente. Un rammarico per i 40 milioni spesi per Openda lo scorso anno, forse si poteva prendere Adeyemi preso da Barcellona a 22+7, assolutamente. Ma ce n'erano tanti di rammarici, cioè veramente ha tirato fuori, poi ripeto, Davide Openda i gol li avevano fatti, Openda addirittura aveva una fisicità che aveva spostato il ginocchio di Bremer, poi lo vedi in campo ed è arrivato il fratello praticamente, quindi non funziona. Direttore De Paola, che piacere, ciao!
2: Ciao carissimo.
0: Mi manchi a TMV Radio e quindi ti ho convocato a Radio Bianconera, ecco qua.
2: Con piacere. Allora, ti pare che abbia firmato Pirlo.
0: Quella
2: nazionale.
0: Mamma mia, come la vedi direttore?
2: Ma io vedo che diciamo tutto lo staff azzurro è un autentico disastro, da Malagò a Maldini.
0: Si chiuderà nel weekend
2: Eh?
0: Si chiuderà nel weekend per Pirlo, ecco, questo è l'aggiornamento.
2: Sì.
0: Quindi
2: perché sinceramente io devo sentire Maldini che si diciamo tutti acclamano come dirigente eccetera eccetera, che dice che lui aveva il dovere di sondare i migliori, cioè quindi lui elegge già i migliori in Ancelotti e Guardiola, va benissimo, quindi che significa? Che Pirlo è la terza scelta? E se Pirlo per te non è la terza scelta, con quale faccia ti presenti dicendo che praticamente sei stato rifiutato dai due allenatori Ancelotti e Guardiola? Avresti fatto miglior figura se avessi insistito nella tua scelta, diciamo, rivoluzionaria, puntando direttamente su Pirlo, ma senza dire che bisognava sondare i migliori. Se ci sono dei migliori, tu hai preso la terza scelta. Ma questa ingenuità, cioè sinceramente, io non me l'aspetto nel 2026 da uno che si professa dirigente come Maldini. Maldini è stato un grandissimo giocatore, stop.
0: Poi tu dici giustamente, stai dimostrando che probabilmente passare da Guardiola a Pirlo, insomma, una via di mezzo ci dovrebbe
2: essere. Ma non, è assurdo. E se tu ci vuoi dire che praticamente ci hai preso in giro perché era un pro forma, beh, ancora peggio. Cioè, tu già sapevi che Guardiola voleva prendersi l'anno sabbatico, ci sei andato una seconda volta. Guardiola ha declinato l'invito e poi tiri fuori la tua carta di riserva, non fa bella figura Pirlo, non fai fare bella figura a Pirlo e ti dimostri assolutamente poco concreto nel non essere riuscito a prendere l'allenatore, diciamo, migliore che dovevi prendere, cioè Guardiola.
0: Esatto.
2: Cioè, inizio assolutamente disastroso per Malagò, per Maldini e per Leonardo.
0: No, sono d'accordo, direttore. Oggettivamente poi Pirlo magari qui in ambiente Juventus lo ricordiamo bene perché aveva vinto 2 trofei, ma c'aveva una squadra che e lui faceva un'autogestione in panchina, non sembrava proprio un allenatore che avesse in qualche modo dimostrato un valore che oggettivamente non ha fatto una gavetta che hanno fatto altri allenatori che per la panchina nazionale dovrebbero aver fatto assolutamente.
2: Sì, ma fa quello che ha fatto dopo è ancora peggio, cioè, a Sampdoria stava facendo retrocedere ulteriormente. Dove è andato in Dubai non è che ha fatto bene, dai, ma insomma cioè, tutto questo fenomeno solo perché magari cioè, stiamo creando la nazionale degli amici degli amici del circolo Piquet,
0: ecco.
2: Malagò che diciamo chiama Maldini che chiama il suo amico Leonardo, Maldini che chiama il suo amico Pirlo con il quale ha un'intesa particolare.
0: E così
2: ma non
0: se
2: si fanno queste le cose,
0: così
2: ma non si fanno, cioè noi non dobbiamo prendere in giro la gente, questa è una è una cosa che ha poco senso, sinceramente.
3: Direttore, i problemi non mancano neanche in ambito Juventus, quindi ti porto anche a casa Juventus. Cosa pensi intanto, prima di girarti le prime domande dei nostri amici, su questo mercato difficile che sta facendo? Cioè, bisogna avere fiducia in Carnevale e Massara, credi che poi alla fine verrà fuori quello che serve a Spalletti per dimostrare il suo valore, e soprattutto cosa ti aspetti da questa stagione di Spalletti, che ha cominciato molto severo? Oggi mi hanno detto l'amico Calamai, che abbiamo un amico in comune, mi ha detto che da quello che ha saputo lui in forma diretta, Spalletti è molto arrabbiato intanto con se stesso e quindi vuole effettivamente migliorare e dare una dimostrazione diversa di sé. Dopodiché, in attesa degli acquisti, le sta cantando e suonando a tanti giocatori che evidentemente non hanno un comportamento da Juve.
2: Allora, io sono entusiasta di questo inizio di Spalletti, però c'è bisogno che Spalletti non spari a palle incatenate contro tutti, ma non per i giocatori, contro anche i dirigenti, il mercato, il ritardo di mercato, i giocatori che mancano. Perché? Perché in questo momento, che secondo me è fondamentale fare una rivoluzione all'interno dello spogliatoio, perché devono andare via troppi giocatori, tantissimi giocatori, perché nello spogliatoio si era ormai stabilizzata una mentalità totalmente sbagliata. E in questo, devo dirti la verità, è stato molto deludente Chiellini, perché questa mentalità doveva spazzarla via e invece non c'è riuscito. Quindi mi auguro, ecco, che ogni tanto le picconate di Spalletti non vadano un po' a deteriorare i rapporti, soprattutto con Carnevale e Massaro. Sono rapporti importanti, cioè il nucleo forte di questa nuova Juventus appunto è attorno a Spalletti, con Carnevale e con Massara. La rivoluzione la devono fare in tre, non la può fare da solo Spalletti, e la rivoluzione passa per uno spogliatoio che va completamente, non uso termini impropri e sbagliati come ripulire, ma ristabilito. È uno spogliatoio che si era perso, uno spogliatoio che aveva dei riferimenti completamente sbagliati, era uno spogliatoio con dei giocatori che si sentivano arrivati e non avevano fatto nulla per sentirsi arrivati. La Juventus è un punto di partenza, un punto prestigiosissimo di partenza per ottenere nuovi successi, tanti successi. Invece sono arrivati tutti i giocatori, anche se giovani, più volte fatti nomi, mi sa anche di rifarli, ma insomma è una squadra che va completamente rifondata. E ha ragione Spalletti andare a cercare anche, diciamo, dei nomi che in qualche modo prima potevano essere marginali, ma che in un progetto di rinnovamento che gira attorno alle idee di Spalletti possono trovare uno spazio migliore.
3: Sentiamoci una nota vocale, vai Gabri.
1: Buon pomeriggio Vincenzo, e buon pomeriggio anche al direttore De Paola. Gli volevo fare una domanda, Marco Moretta da TMV Radio ad RBN. Una domanda, direttore, questione acquisti Juve, ovviamente il mercato è a rilento, ma la considerazione principale che la Juve deve portare a casa è creare una squadra quantomeno competitiva, ma con le difficoltà che ci sono di mercato e anche tecniche, la soluzione non sarebbe anche puntare appunto su qualche giovane di bella speranza, con la speranza, scusi gioco di parole, di arrivare ad ottenere anche dei risultati creando una squadra, una base di squadra? Che ne pensa?
3: Più o meno quello che stavi raccontando, no direttore?
2: Assolutamente, io dico, guarda, più che giovani belle speranze, perché possono essere giovani o anche meno giovani, ci vogliono persone caratteriali, cioè ci vogliono, la Juventus ha bisogno di carattere, ma carattere vero, non fighettini che girano per il campo e si, come dire, in qualche modo si sentono offesi nell'orgoglio se qualcuno li richiama. No, ci vuole gente dura, gente con la faccia dura, gente veramente cattiva agonisticamente, gente che ha, diciamo, in questo momento è come se si dovessero materializzare giocatori alla Furino, alla Montero, alla Tevez, grintosi, cattivi, capaci di portare la Juventus oltre qualsiasi cosa. Adesso non ce l'hai uno spogliatoio così, quindi Spalletti deve costruire, perché Spalletti sicuramente è un maestro di gioco e sicuramente troverà, diciamo, degli spunti qualitativi importanti, ma ha bisogno di stabilizzare nello spogliatoio quel carattere che è il carattere di Spalletti, che è un carattere, come dire, orgoglioso, riottoso, che non molla mai, che non, come dire, indulge alla comprensione o indulge al va bene, abbiamo fatto il massimo. No, no, Spalletti vuole dare un carattere giusto alla Juve, nemmeno un carattere sproporzionato, un carattere che è sempre stato nelle corde della Juve, e chiaramente non lo trova in questi giocatori.
3: Capitolo Vlahovic, direttore, perché ancora una volta si parla di quella citofonata che ci deve essere e non ci deve essere. Io ti dico la verità, poi magari l'avrai anche sentito e che mi segue anche sui social, sono molto duro in tal senso. Non ha voluto spalmare l'ultimo anno, e per carità ci sta, nessuno gli aveva puntato la pistola quando è stato firmato un contratto che all'ultimo anno gli dava 12 milioni all'anno. Finito il contratto, la Juventus ci riprova, dice facciamo 7 milioni, arrivo già oltre il massimo del tetto che mi sono dato, andiamo avanti insieme. Ma lui è andato a fare il giro delle sette chiese, non trovando nessun club che soddisfasse quelle che sono le sue richieste, che sono sicuramente spropositate rispetto a quello che evidentemente ha dimostrato. Adesso però la Juventus ha in mano la trattativa, nel senso, qualora dovessi citofonare, non sono più 7 ma sono 5 milioni, ma io ti chiedo, fossi nella Juventus, riapriresti se lui citofonasse anche alle condizioni della Juventus, o per te dovrebbe essere un capitolo chiuso?
2: No, capitolo chiuso, sinceramente, cioè si è trascinata troppo a lungo una vicenda economica, non qualitativa. Allora, se noi stiamo dicendo che si deve stabilire un nuovo clima all'interno dello spogliatoio, basato sulla fatica, sulla qualità, sulla generosità, sulla grinta, su quello che deve essere un nuovo DNA nello spogliatoio, noi non possiamo, come dire, stare appresso alle manfrine di un procuratore, il padre, di lui, dei soldi, di non voler rinunciare, non rinunciare, basta, tirato troppo la corda, basta. Cioè, a questo punto interessa anche poco il valore dello stesso giocatore. Ha fatto capire non solo ai tifosi ma alla società di essere troppo interessato ai soldi, troppo, ai tifosi, alla società e in generale al movimento calcistico interessa prima il calciatore, dopo i soldi hanno invece prevalso troppo in questa vicenda, e quando prevalgono troppo alla fine nauseano, perché nauseano chi assiste a questa vicenda, chi è come noi osservatori, i tifosi, l'ambiente, basta. Un Vlahovic, una bella X sopra e si finisca qui.
3: Invece la Juventus è riuscita a vendere praticamente Openda a Lyon, andrà in prestito oneroso per un anno, due anni, anche per non fare una clamorosa minusvalenza. A Lyon sono pronti ad accoglierlo, molti tifosi della Juve dicono sì, ma io contro lo standard del Liegi quasi quasi non lo farei giocare, a rischio che si possa far male. Ecco, questa è una cessione fondamentale per la Juventus, come altre che però difficili si riescono ad andare avanti. È qui che si misurerà la bravura di questa nuova dirigenza, riuscire a vendere giocatori invendibili per via di quelle che sono state le gestioni delle dirigenze precedenti?
2: Credo che la Gazzetta avesse fatto una valutazione, no? 177 milioni
3: 171,
2: da vendere.
3: Sì, qualcosa del genere.
2: Sopra i 170 milioni da certo. Vendere.
3: Sì.
2: Cioè, ci rendiamo conto dei buchi colossali che si sono accumulati negli ultimi anni. È stata una stratificazione di errori, una stratificazione di cose che non andavano fatte. Adesso purtroppo sul groppone di Carnevali c'è una, non una patata, una montagna bollente, e se la deve sbrogliare lui, quindi io dico, perché dico che in questo caso le parole di Spalletti saranno molto importanti, perché diciamo questa parte della società rinnovata e nella dirigenza deve stare assolutamente affiancata in sintonia con l'allenatore. E l'allenatore ha il compito difficile di essere il frontman, quello che è davanti a tutti per quanto riguarda una ripulitura appunto di questi 177 milioni che comunque sono giocatori, sono caratteri, sono persone con le quali si deve avere a che fare e che finora hanno fallito, e quindi venderli senza svenderli e nello stesso tempo riuscire a tenere quel poco di buono, poco tanto di buono, che può invece servire per un rinnovamento totale della squadra.
3: Ci sono dei giocatori che sono tornati dai prestiti, uno di questi è Douglas Luiz, è un giocatore che Spalletti può riabilitare o ci sono giocatori che sono difficilmente riabilitabili? Detto che Spalletti per esempio aveva riabilitato i vari Lobot, che aveva fatto crescere Kvaratskhelia e Osimhen, che però avevano delle doti evidentemente importanti, era riuscito a far funzionare un gruppo di giocatori che sembrava fossero dei giocatori arrivati a sostituire i mostri sacri di quello spogliatoio, che invece hanno funzionato. Ci sono giocatori di quelli tornati dai prestiti o comunque di quelli che fanno parte di questa rosa che Spalletti può rivitalizzare, chi eventualmente, direttore?
2: Ma guarda, a me Douglas Luiz è un giocatore sempre piaciuto, devo dirti la verità. è un giocatore che nell'ultima parte, diciamo, ha manifestato una certa lentezza, ma io più che lentezza dico disorientamento, cioè un giocatore che all'interno del momento sembrava veramente un pesce fuor d'acqua, però è un giocatore che è indiscutibile da un punto di vista tecnico. Ce ne sono altri, un altro brasiliano, adesso mi sfugge il nome, sempre centrocampista,
3: Artur.
2: Artur, ecco, bravo, Artur Melo, sì. È un altro che secondo me aveva i tempi un po' lenti anche lui, no? Però aveva quel registro, diciamo, di centrocampista arretrato che poteva essere utile. Non piaceva assolutamente ad Allegri perché lo riteneva troppo piccolo. Lui in quel ruolo con i giocatori più alti, io non credo che queste fisime, ecco, possano colpire Spalletti. Bisogna vedere, perché certi giocatori inseriti in un contesto ordinato di gioco, disciplinato di gioco, possono dare un contributo reale di qualità. Ecco, io ti ripeto, Douglas Luiz e Arthur secondo me sono giocatori di altissima qualità, non poca qualità.
3: Ti faccio un'ultima domanda, io poi leggo una domanda del nostro amico e ti libero e ti saluto e ti ringrazio come sempre. Perché secondo te la Juventus sta insistendo così tanto con Colomani e che tempi daresti a questa operazione?
2: Ma Colomani secondo me è un'operazione che ha una sua logica, perché se tu ti guardi intorno, al di là del fatto che ci sono prezzi folli sul mercato, 137 milioni per Rogers, giusto?
3: Sì, sì,
2: dal Chelsea. Dico, ma sono cifre veramente folli. Allora, proprio perché ci sono queste cifre assurde in rapporto alla qualità dei giocatori, beh, Colomoni secondo me è un giocatore che ha delle qualità, innescato bene. Ecco, io ribadisco, ci sono dei giocatori che, per quanto noi li abbiamo visti nella Juventus e che possono averci anche deluso, in un contesto di gioco propositivo come quello di Spalletti possono essere utili, perché hanno tutte delle caratteristiche di saltare l'uomo che sono fondamentali sia per quanto riguarda il centrocampo sia per quanto riguarda l'area di rigore.
3: Può diventare una sorta di Osimhen, viste le caratteristiche del giocatore, ovviamente con le dovute differenze?
2: Sì, anche se ha meno fisicità di impatto proprio, però ha secondo me una tecnica persino superiore.
3: Ok, sì, ma infatti io ricordo anche quello che lui aveva fatto vedere in campo sostanzialmente, per esempio il gol famoso di Conceição contro l'Inter, quando si fece quella serpentina in area di rigore, che sicuramente è molto importante. La domanda che ti fa il nostro amico, e poi ti saluto, ti chiede se anche tu punteresti fino alla fine per il Dibu Martinez e cosa ne pensi della vicenda di Gregorio.
2: Ma guarda, secondo me è stata una, quella di Gregorio è stata una vicenda gestita male. Nel senso che ci si è illusi di trovare un dopo Buffon immediatamente, ci si è illusi che diciamo la personalità del portiere potesse in qualche modo essere facile da reperire, invece no, perché il portiere di una grande squadra, per esempio Perin, ha un ottimo carisma, ma non ha le qualità tecniche proprio fondamentali per quel ruolo. Di Gregorio ha buone qualità ma non ha il carisma. Allora, trovare, diciamo, un compendio fra queste due qualità, carisma da Juventus e qualità in porta nelle uscite, è difficilissimo. Dibu Martinez, cioè, è uno che, come dire, tutta la sua carriera è un me ne frego degli altri, io paro qualunque cosa a qualunque giocatore, quindi è la personalità giusta per me, magari prendessero un portiere come Martini.
3: Ti leggo soltanto questo messaggio di un nostro amico e ci tenevo a leggertelo. Ciao Vincenzo, non la penso in questo caso come il direttore De Paolo, che saluta e che stimo tantissimo, lo seguo da anni, i suoi interventi e disamina Sport Italia mi trovano quasi sempre d'accordo. Maldini direttore, non voglio sostituirmi a lei, intendeva che in una cerchia di nomi è evidente che c'è una scala che va da Guardiola, che era al primo posto, e Pirlo al terzo, ma se un giorno invece di scegliere Pirlo scelgono i Mancini o i Conti, cosa dovrebbero dire entrambi? Siamo anche dietro Pirlo, dice Antonio da Caserta.
2: Ma sì, cioè io dico che è una questione, come dire, proprio di postura nella comunicazione. Se tu fai una comunicazione nella quale avverti il pubblico che hai provato a prendere Ancelotti e che hai provato a prendere Guardiola, sminuisci l'impatto e l'importanza dell'allenatore che tu scegli. Io avrei preferito che fosse stato, e questo dico, non sto criticando Pirlo, anche se secondo me non va bene, ma dico, Maldini aveva, secondo me, come dire, la capacità, essendo un personaggio sicuramente molto carismatico, di poter imporre Pirlo. Dice non Ancelotti, non Guardiola, io voglio Pirlo. Benissimo, nessuno dice niente. Ma diciamo questo politicamente corretto di dire abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, innanzitutto sminuisce il tuo impatto nei confronti dei grandi allenatori. Allora, se io prendo un direttore tecnico che si chiama Maldini va da Ancelotti, che lo conosce benissimo, e lo porta in nazionale, non si fa dire di no. Maldini va da Guardiola e lo porta, si trovano i modi, si trovano con Leonardo, come fece diciamo si fece per Conte con la Puma, si trovano attraverso gli sponsor il modo di arrivare a Guardiola, ma non si fa la figuraccia di dire abbiamo provato con i migliori e adesso vi presentiamo Pirlo. No, tu devi dire io voglio Pirlo sin dal primo momento e vado su lui, basta. Sarebbe stato molto più coerente. Invece secondo me, siccome è stata una stupidaggine per me, chiamare Maldini, chiamare Leonardo, il presidente federale è uno e rimarrà sempre uno anche nelle scelte come nelle responsabilità, faceva prima Malagò a fare una sua scelta personale, perché io sono sicuro al 100% che Malagò non condivida la scelta di Pirlo e si fidi ciecamente di Maldini. Va benissimo, tanto è vero che questo pasticcio che c'è stato attorno al nome di Ancelotti e Guardiola è stato secondo me messo in atto proprio per in qualche modo tacitare la coscienza o i dubbi di Malagò, che dice va bene, allora ci hanno provato con Ancelotti e Guardiola, che dobbiamo dire? Quello che rimane è Pirlo. Benissimo, siamo sicuri che poi quello che rimane è Pirlo e Malagò non avrebbe preferito Mancini? Non lo so, o Conte? Per me il migliore in assoluto sarebbe stato Conte per la nazionale. Poi vogliono Pirlo, prendano Pirlo.
3: Vediamo come andrà e se questa decisione è stata presa per far vedere che vanno tutti nella stessa direzione, anche se hanno idee diverse. È un argomento complicatissimo. Io ti sto salutando, non so se in 30 secondi riesci a rispondere a un amico che dice cosa ne pensi di questo silenzio su Arbitropoli, in generale su questa vicenda.
2: Ma guarda, il silenzio è assolutamente assordante. Due sono le cose: se hai iniziato un'inchiesta non la fai, come dire, sfiorire così. Non interviene il procuratore capo in qualche modo per far capire che non c'è molto di consistente, ma allora o la fai partire e c'è degli elementi e vai avanti, e questi elementi, anche ad ascoltare alcune registrazioni che sono, come dire, secondo me significative per la giustizia sportiva, ma insomma in passato per molto meno si è condannato tanto, quindi mi sembra un po' strano, ecco, tutto questo. Sinceramente, lo trovo un po' anomalo.
3: Vedremo cosa dirà e deciderà la Procura federale. Un'idea ce la siamo fatta, vediamo, e poi soprattutto quali saranno le motivazioni. Direttore De Paola, grazie di cuore. Ciao direttore.
2: Grazie a voi, è stato
3: un piacere. Ciao direttore.
0: Sempre gentilissimo, è sempre un piacere.

0: i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: E allora intanto vi segnaliamo che in data 24 luglio Andrea Agnelli, io chiamo il presidente, tramite i suoi legali rappresentanti ha presentato istanza per la fissazione dell'udienza al TAR del Lazio e riattivare così il suo ricorso pendente verso la giustizia FIGC in seguito al pronunciamento favorevole della Corte di Giustizia Europea. Vai avanti presidente, lo so bene, lo sappiamo bene, prima che qualcuno scriva tanto non serve a niente per la Juve, una rivalsa personale, un risarcimento. No, non è una rivalsa personale, è un po' la stessa storia che ha fatto grande secondo me Michel Platini, che dopo essere stato assolto dopo un'accusa invereconda, indegna, che lo abbia fatto scacco matto dalla poltrona FIFA proprio da parte in una macchinazione portata avanti da chi è lì su quella poltrona, adesso magari danno anche la poltrona dell'ONU, cosa folle, però poi Platini anni dopo ha detto sai che c'è, a me ne frega niente, non voglio tornare su nessuna poltrona, però intanto qualche dardo, qualche freccia avvelenata adesso la posso mandare e la mando, fosse anche semplicemente il risarcimento me lo prendo, la spallata l'ho fatta avere dalla Corte di Giustizia Europea, quindi avanti presidente, siamo tutti con te. Allora Nino, juventino san benedettese da Greenville, Carolina del Sud, secondo me era inutile andare per Guardiola come club, hanno vinto tanto, aveva bisogno di staccare, infatti Klopp dopo un periodo di pausa ha avuto la voglia di tornare, richiesta sbagliata al momento sbagliata, si parla ovviamente della scelta di Pirlo come allenatore della nazionale. Torniamo a parlare di Juve, ma se la Juve vuole Colomani potrebbe proporre un anno di prestito e riscatto obbligatorio, il prossimo a prezzo un po' ridotto, no amico mio, siccome l'ha fatto tante volte la Juventus e si è fatta anche un rinnovo per un mese per farlo andare al mondiale per club, il Paris Saint Germain si è rotto le scatole e ha detto o lo prendi o lo prendi, anche la Juve ha provato con Haaland però ha detto no, quindi ora provano con Luca, FIGC incompetente, falsa, vabbè insomma eccetera eccetera. Colgo l'occasione per chiedervi di stare sempre attenti non a voi segnatamente in questa fascia oraria a quello che dite, perché è passato un messaggio che non doveva passare in una carrellata di messaggi oggi pomeriggio, chiaramente ognuno, nome, cognome, numero di telefono, si prende responsabilità di quello che dice, quindi state sempre attenti a quello che dite, soprattutto quando ecco, soprattutto sempre, in qualsiasi situazione, poi con le blasfemie ancora peggio. Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, ben ritrovato, che bello averti anche qui.
6: Ciao, bentrovati a tutti.
5: Ah, qua parliamo siamo a nostro agio, perché tanto quando parliamo di Juve su TMV Radio mi arrivano i messaggi che non ti leggo dei tifosi dell'Inter, sempre loro, che i tifosi del Milano sono sempre tutti molto garbati e carini e tranquilli, anche quelli del Napoli, gli altri stanno buoni, tranquilli e silenziosi, i tifosi dell'Inter subito, ecco qua Radio Juventus, è cambiate radio, cioè avete Radio Nerazzurra, mettete quella, invece sentono sempre noi, chissà perché. Fabri, allora tanto te la chiedo pure a te che sei un grande affezionato della nazionale, la scelta di Pirlo dopo la boccia, dopo che stamattina abbiamo parlato del fatto che Guardiola ha detto no, firma Pirlo, e ora?
6: E ora quello che pensavamo, nel senso che Guardiola è stata una bella illusione, secondo me hanno fatto bene a provarci, continuo a pensarlo, anche per dare un messaggio a tutti, però l'avevano detto, c'era un piano B, un piano secondo me più strano,

0: strategico, nel senso che Andrea Pirlo è un allenatore tra virgolette più gestibile, probabilmente sarà un triumvirato, nel senso che Maldini, Leonardo e Pirlo lavoreranno veramente insieme. Non è detto che sia una brutta soluzione, anzi potrebbe anche funzionare. Sicuramente con Pirlo non hai il problema che avresti avuto con Guardiola, ovvero trattenerlo per tanti anni. Adesso, con massimo rispetto per Pirlo, però non è che è stato cercato da Big Club,
1: no,
0: quindi va bene così. Secondo me ci sta nell'idea di un rinnovamento su più anni. Chiaro, se mi chiedi era il nome che avresti voluto sulla panchina nazionale, ti rispondo di no, però a lunga visione direi che è una buona idea.
1: Vediamo se avrai ragione tu o diciamo chi dice che è veramente una pessima idea, perché chiaramente o è l'uno o è l'altra, vedremo. Fabri invece...
0: No, anche perché sì. è ovvio ragazzi che se ci concentriamo sulle prossime gare della Nations League e Pirlo inizia in maniera invereconda, ecco, subissarlo di critiche vorrebbe dire non aver compreso il messaggio di Leonardo e Maldini, già, che è quello di una ricostruzione a medio-lungo termine. Pirlo non è sicuramente stato preso per preparare la Nations League, ecco, questo deve essere chiaro.
1: Poco ma sicuro. Sei preoccupato per il mercato difficile della Juventus, Fabri?
0: No, zero, proprio sono nel chill, sono tranquillo, perché so che è un mercato complicatissimo, so che non essendo in Champions League, non avendo un grande appeal la Serie A barra tutti i club italiani e avendo una disponibilità economica limitata o volutamente limitata, bisogna avere pazienza, e credo che Carnevali da questo punto di vista sia una certezza e sa perfettamente quali sono le tempistiche, quando affondare e soprattutto sfruttare le occasioni che salteranno fuori, perché adesso sono tutti fenomeni, poi si arriverà un po' al finale in cui bisognerà essere anche bravi oltre che fenomeni, e da quel punto di vista insomma siamo serenissimi. No, veramente preoccupazione zero.
1: Qual è secondo te la mattonella che bisogna sistemare il prima possibile? Portiere, difesa, centrocampo, attacco?
0: Guarda, ti direi il portiere, perché alla fine, soprattutto in queste amichevoli che attendono la Juve, avere già un portiere titolare certo, che inizia a prendere confidenza con il reparto arretrato, che soprattutto, sai, ormai nel calcio moderno è anche parte integrante della questione creazione del gioco, quindi dal mio punto di vista credo che trovare il portiere titolare sia l'obiettivo numero uno. Poi è ovvio che da qui ad aspettare all'infinito gli attaccanti, ripeto, gli attaccanti, non va bene, però l'abbiamo detto poc'anzi, bisogna avere pazienza. Forse sul portiere si può accelerare un po' di più, perché comunque è un ruolo un po' diverso, gli attaccanti li vogliono tutti, i portieri un po' meno gente, ecco.
1: Gli attaccanti, allora hai già dato un tema a più di uno, non solo Colomani, peraltro si è trovata la sistemazione per Open Da, sono pronti ad accoglierlo a Lyon dopo l'amichevole in cui diremo: Open Da, fai le cose come le hai fatte quest'anno, piano piano, non ti fare male, perché non sia mai, quindi non sbagliare niente, fai quello che hai fatto l'anno scorso e andrà tutto bene. Partito lui, la rincorsa a Colomani, gli attaccanti, chi devono essere secondo te?
0: Allora, innanzitutto l'abbiamo detto più volte, ma lo ribadiamo, ragazzi, non pensiamo che Open Da, David siano dei brocchi, solo che assolutamente non erano adatti al gioco di Spalletti e al calcio italiano. L'errore è stato fatto a monte, quindi io non dirò mai che Open Da è scarso, dico che Open Da non era assolutamente adatto a noi e in particolare secondo me anche al calcio italiano in generale. Detto questo, chi mi aspetto? Bella domanda, Vin, ci continuo a pensare. Sicuramente non Vlahovic.
1: Sicuramente non te l'ho chiesto, perché qua poi si è aperta una querella. Devo dire la verità, la maggior parte degli ascoltatori ci ha messo la croce sopra, neanche a 5 milioni lo vorrebbe rivedere per una serie di cose. Qualcuno invece se l'è presa pure col sottoscritto, dicendo dai, fai una campagna contro Vlahovic, che ha fatto rimanere il miglior attaccante che ci sarebbe in questo momento a disposizione. Qualcuno invece, in maniera più garbata, ha detto sì, però magari a certe cifre ti potresti prendere un attaccante che non potresti spendere, che non potresti prendere, prenderti con altre cifre.
0: Allora, c'è anche un'altra questione da evidenziare. Vlahovic l'abbiamo avuto per anni e sappiamo come gioca e quello che può dare. Adesso io non so cosa ne pensa, cosa pensano i tifosi all'ascolto, però Vlahovic non ha mai incantato, non ti ha mai rubato l'occhio nella sua avventura bianconera, anzi, il più delle volte avresti voluto vederlo in panchina o non vederlo proprio in campo.
1: Esatto.
0: Quindi attenzione, perché tu con Vlahovic sai che tipo di giocatore hai a disposizione, nel bene e nel male. Credo che Carnevali abbia come obiettivo quello di portare a Spalletti qualcosa di nuovo. Nessuno dice che Vlahovic non è un buon attaccante, ma secondo me ha già avuto le sue chance alla Juve, e rincaro la dose dicendo non è stata sicuramente la Juve a metterlo alla porta, è stato lui a decidere di andarsene con tutto quello che ne è conseguito. Quindi credo che sia giusto cercare qualcun altro. Qualcun altro chi? Ma allora sicuramente Kolo Muani è un giocatore secondo me funzionale al gioco di Spalletti, perché ha l'inserimento giusto, il colpo di testa, è anche uno abbastanza rapido nelle scelte, non è macchinoso, però io andrei a prendere anche qualcosa di diverso. A me, ad esempio, Richarlison mi piace un casino, perché è un giocatore
1: che
0: fa
1: invece
0: pochi
1: non
0: gol.
1: Amano.
0: Lo so. Ma sai perché? Perché in realtà noi l'abbiamo sempre visto nella Premier. Quindi non lo so, magari visto che la Premier ha un livello molto più alto del nostro, fosse catapultato nella Serie A potrebbe fare benissimo.
1: Cosa
0: non lo
1: piace,
0: so, però a me come giocatore vicino a Kolo Muani mi piacerebbe molto.
1: Che ti piace di lui in particolare?
0: Allora, non è uno che fa tanti gol, però a me piace il fatto che gioca per la squadra e con la squadra, è uno che tiene bene palla, ha delle intuizioni particolari. Ecco, ha un problema evidente, non è continuativo, cioè è un giocatore che va a sprazzi e questo è un po' il suo limite anche in Premier, però coniugato a uno come Kolo Muani, in determinate partite secondo me potrebbe fare la differenza. Mentre sono un po' più preoccupato se pensiamo a Sorloth, perché mi sembra un po' un centravanti un po' troppo statico. Certo, fortissimo, soprattutto nell'area di rigore, però un po' troppo statico per il calcio di oggi, che dovrebbe essere un po' più moderno. E poi dico sempre, ma se Simeone non l'ha usato così tanto, a motivo ci sarà.
1: Anche altra qualità lì davanti, no, però è una riflessione sicuramente giusta.
0: Sì, è vero che ha qualità, però forse per caratteristiche è un giocatore che ti può dare tanto in mezz'ora da subentrante in determinate partite, ma se lo vuoi fare diventare il tuo attaccante titolare, non lo so, qualche dubbio io su Sorloth ce l'ho.
1: Considerazione invece sul portiere, visto che per adesso il Dibu Martinez sembra un po' arenata la trattativa, davvero credi che la Juventus stia pensando a Suzuki del Parma, o credi che sia una manovra per stanare un po' la situazione portiere, o se fosse quella, come la vedresti come soluzione, quella di Suzuki?
0: Non lo so, allora qua è difficile rispondere, Vin, perché se noi pensiamo ai portieri che ha avuto la Juve, con massimo rispetto per Suzuki, però non c'entra nulla, perché secondo me la Juve ha bisogno di un portiere di enorme personalità, ma anche secondo me di talento fuori dal comune. Suzuki è un buon portiere. È un buon portiere, è un nazionale, ha fatto bene, è cresciuto molto col Parma, però dai, Vin, Suzuki portiere della Juve mi sembra un po' una forzatura. Allora a quel punto, cioè, mi tengo di Gregorio, È una forzatura la mia, però è per intenderci. Cioè, non vedo questo gran salto di qualità. Ma non perché Suzuki non sia buono, ma perché la Juve ci vuole personalità. Cioè, abbiamo visto quanto è stato difficile per Di Gregorio quando ha commesso degli errori, perché alla Juve non te lo puoi permettere. Non lo so, il Timo Martinez mi sembra uno più di personalità. Ecco, è uno che sicuramente non difetta da quel punto di vista lì. Quindi il portiere, guarda, non sarà facile. Non sarà facile perché non ci sono in giro tante opportunità che dici, ok, vado su quello e sono serenissimo. Poi, non lo so, io sono un vecchio romantico, ormai anche un po'... Insomma, comincio a perdere un po' i colpi, però a me a Juve piacerebbe un portiere italiano, cioè non ho niente
1: contro... E quindi carne secchi che però è inaccessibile vista la...
0: Ecco,
1: o anche Vicario, o anche Vicario che potrebbe essere un'ulteriore soluzione.
0: No, ecco, però insomma la Juve è la Juve, quindi non lo so, carne secchi Juve mi suona molto molto meglio rispetto a tutto il resto. So che è impossibile, questo sia chiaro.
1: Ultima domanda che ti faccio: tra quelli che sono tornati, quelli che possono essere rivalorizzabili, Cegrova, i Douglas Luiz, gli Arthur, sì, ho detto anche Arthur, hai capito bene, chi è che potrebbe, secondo te, Spalletti, resuscitare calcisticamente parlando?
0: Allora, prima ti faccio sorridere, tanti anni fa, mi sembra che nel 2020, sì, quando c'è stato lo scambio Arthur Pjanic, no?
1: Sì, bravo.
0: Io ricordo...
1: Sì? Sì, sì, era il
0: 2020. E ricordo perfettamente che ero stato contattato dalla radio per parlare di Arthur. E io dissi una cosa che mi ha perseguitato per un po' di tempo, perché ho detto, tutto sommato arriva il faro del centrocampo del Barcellona, quindi andiamo via
1: lampadine.
0: Sereni. Ecco.
1: Ce l'hanno dato senza lampadine.
0: In realtà ci siamo ritrovati con un giocatore veramente difficile da commentare, che è andato ovunque a Liverpool, è tornato in patria, ha sperimentato di tutto, quindi assolutamente non potrà mai avere una seconda chance o terza che sia alla Juve.
1: Sì.
0: Guarda, l'unico sul quale butterei lì una fish è Douglas Luiz, perché vero, ha fatto malissimo, anche in prestito non ha incantato, però io me lo ricordo benissimo il Douglas Luiz della Aston Villa, prima versione, era un giocatore straordinario, cioè, ma veramente, mi sbilancio, era veramente uno dei più forti centrocampisti in Premier League, cioè veramente una forza della natura. Io non so cosa gli è successo a questo ragazzo, però ecco, forse se proprio devo puntare su qualcuno, punto su di lui. No, Zegrova no, perché io credo che non servono giocatori da un dribbling ogni tre partite che ti fa alzare dalla sedia e tutto il resto che ti metti le mani nei capelli.
1: No.
0: Quindi l'unico è Douglas Luiz.
1: Fabri, grazie di cuore. Fabrizio Ponciroli, un grande abbraccio. Ciao Fabrizio.
0: Alla prossima, ciao a tutti.
1: Allora, abbiamo fatto anche il quadro con Fabrizio Ponciroli. Nel frattempo arrivano i vostri messaggi. D'accordo, Pendarone scarso e proprio una ciofeca, dice Roberto da Piazza Armerina. Se veramente devi andare a Lione, fare giocare o Pendarone, Michele è pura follia, ancora non c'è bastato. Tifando orgogliosamente contro la nazionale da 20 anni, io sono convinto dell'arrivo di Pirlo come nuovo CT, uno scarso e dannoso che continua a far fare le figuracce alla nazionale, dice Alberto dalle colline di Monferrato, che quindi è contento ma è negativo. Ma viste le condizioni della nazionale non si poteva chiamare Davide Nicola? Anche no, magari Baldini sarei più d'accordo eventualmente. Sentiamoci qualche nota vocale, dai, che li ho lasciati indietro, così ci dedichiamo alle vostre voci in questi 5 minuti finali prima di Quintiliano.
2: Buonasera, sono Gianluca da Torino.
1: Ciao Gianluca.
2: Volevo chiedere, cioè, la cessione di Openda all'Olympique Lyon è sicura? Cioè, nel senso, la Juve cosa tra virgolette ci guadagna? Perché ieri sera ho sentito in una trasmissione, sì, che il direttore De Paola frequenta ogni tanto, che parlava, adesso non mi ricordo il nome, Ciabattini, forse comunque uno che di numeri ne fa e ne capisce, ha detto che Lione è la peggiore squadra, cioè, a livello economico, che c'è in Francia, forse o non so se in Europa. E quindi la Juve penso che cioè, ci guadagnerebbe cioè, un quarto risparmierebbe un quarto dello
1: Allora, ti
2: stipendio di
1: spiego
2: Zidane.
1: subito, ho capito il tuo messaggio, sei preoccupato che loro dicono che hanno soldi, come se lo fanno a comprare, infatti la Juventus non lo può vendere, non lo vuole vendere, perché per non fare una minusvalenza te lo dovrebbero pagare tra gli 80 e i 90 milioni, tra ammortamento e costo del cartellino, capite bene che ben da 80-90 milioni manchi in Arabia se lo prendono, ma manco con tutto il sole che magari gli può andare in testa, e quindi la Juventus ha necessità di ammortizzare il cartellino e poi poterlo vendere a una cifra più umana senza fare minusvalenza. Per fare questo devi darlo in prestito almeno per un paio d'anni. Il Lione non gli pare il vero, se lo prende in prestito così non deve pagare il cartellino. Non solo, il Lione ha chiesto alla Juventus di compartecipare, adesso non so in quale misura all'ingaggio, probabilmente al 50% o poco meno, quindi il Lione fanno salti di gioia, è sicuro nel senso che loro hanno puntato questo giocatore, lo aspettano a braccia aperte magari subito dopo l'amichevole, pagherebbero loro una metà o poco più di una metà dell'ingaggio per almeno un anno, poi si vede il secondo anno, la Juventus si libererebbe di parte dell'ingaggio. Ingaggio di Openda libererebbe spazio in rosa per adesso, in attesa che poi possa essere acquistato, e quindi è già un passaggio importante. Ancora Latini.
3: Vincenzo, buon pomeriggio, sono Gianni da Altamura. E capisco
1: Ciao Gianni.
3: diciamo, anzi, rispetto il tuo punto di vista legato al concetto di fede incondizionata alla maglia, ma francamente non posso essere d'accordo con diciamo, questa tua impostazione per un motivo ben preciso.
1: Dimmi, dimmi.
3: A mio giudizio, amare una maglia non significa accettare passivamente ogni scelta della società. Trattare diciamo, l'amore per la Juve come un atto di mera idolatria, francamente, rischia di disinnescare l'unico vero strumento di giudizio che abbiamo noi come tifosi. La penso diversamente, insomma,
1: No,
3: la
1: no.
3: passione si alimenta con la stima reciproca. Se da un
1: Certo.
3: lato il tifoso investe sentimenti e molti soldi, se mi consenti, e sai
1: Assolutamente.
3: perfettamente, dall'altro la società ha il dovere, a mio giudizio, dovere morale e professionale di dimostrare ambizione, competenza
1: Certo.
3: e rispetto per la storia del club.
1: Guarda,
3: Se le
1: ti
3: scelte di
1: sfumo solo perché c'è poco tempo per risponderti, ti voglio rispondere al tuo bellissimo messaggio che hai posto peraltro con i toni più garbati possibili, immaginabili ed educati. Capito Pasquale? Aperta e chiusa parentesi. Allora ti spiego, è vero, l'amore incondizionato può essere anche un qualcosa di malato, se vogliamo utilizzare un termine forte, perché uno dice io ti amo qualunque cosa succeda. Sì, ma anche no. È chiaro che il tifoso vuole vedere anche una risposta all'amore che ha. Io parlavo delle estremizzazioni opposte, cioè di quelli che dicevano mi faccio l'abbonamento se mi convince il progetto tattico, se no non spendo soldi e non vado. Apprezzo molto di più quelli che dicono io amo la Juve, io mi emoziono a vedere la Juve, io la Juve la vado a vedere. E faccio l'abbonamento. Dopodiché, con l'abbonamento in mano, con il mio posto bello prenotato all'Allianz, quando vado lì e se una cosa non va bene, io ho tutto il diritto, anzi il dovere, di andare a contestare la società. Il tutto il diritto, anzi il dovere, di andare a fischiare il giocatore che non rende o l'allenatore che non riesce a far funzionare la squadra. E anche dopo, anche fuori, anche in tutti i modi possibili, anche con un messaggio a Radio Bianconera, ho il diritto, anzi il dovere, di criticarla e di pretendere che il mio amore possa ri essere rispettato nelle ambizioni che il tifoso della Juve si aspetta da questo club. Dopodiché, dall'altra parte, va anche detto che Elkan per anni ha speso tanti soldi, poi magari sono stati spesi male i soldi, ma i soldi sono stati spesi. Che ogni volta che è stata provata a buttare giù la squadra, la società è rimasta in piedi, la Juventus non è mai affondata, prima o poi è tornata e quindi tutto sommato la proprietà ha cercato di cambiare le cose e guardate che mandare via il secondo dirigente sportivo dopo appena un anno, anzi a 6 mesi dalla sua nomina nel ruolo, dal suo ingresso nel ruolo, è un'ammissione di colpevolezza che è una grande prova d'amore per la tifoseria, che lei avrebbe potuto dire ok, vabbè, oramai c'è lui, speriamo che faccia meglio, io mi dedico ad altro. Invece no, proprio per un'inversione di tendenza è stata un'ammissione di colpevolezza. Ho sbagliato, si cambia. Tra l'altro, nella CDA di ieri pare che tutti erano d'accordo sul fatto che, come lì, era stata la scelta sbagliata. Grazie per questo messaggio, però, al nostro amico, grazie a tutti quanti voi per i messaggi che sono arrivati, tutti quelli che sono rimasti inevasi, verranno ascoltati e risposti dall'ottimo Quintiliano che è già pronto a subentrare con i suoi ospiti e con i suoi argomenti e con la sua passione per la Juventus. Io saluto e ringrazio Gabriele Latini, saluto e ringrazio tutti quanti voi, vi do appuntamento a lunedì, ricordandovi che la partita di domani la potrete seguire in un colpo di tacco speciale con l'ottimo Alessandro Santarelli e il direttore Paolino, che incrociano le loro strade per la vacanza in una struttura alberghiera, da dove faranno una sorta di racconto on the beach, ma non sulla spiaggia, in una stanza sicura per poter avere la migliore connessione possibile e raccontarvi in maniera diversa, divertente, piacevole, estiva, l'amichevole della Juventus con tutto quello che arriverà come indicazioni. Prima indicazione: Open Day, devi stare bene al 90esimo, devi stare bene, perché poi te devi andare. Ciao a tutti!
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Allora, caro Gabriele Latini, pensa che questa mattina mi sono svegliato alle 6, come accade su tutti i giorni ormai, perché non si dorme con questo caldo, anzi oggi ad onor del vero si respira un po' di più. Il primo messaggio che ho ricevuto da un amico barra radioascoltatore mi ha scritto direttamente così: ma tu ti aspettavi in questa fase del mercato di non aver preso praticamente nessuno? Io ancora ero un po' così, no? Appena svegliato, gli ho detto oggettivamente sapevamo delle difficoltà di Massara, di Carnevali, per i problemi insomma noti, inutile che le ripetiamo tutte le volte, e quindi non è che mi aspettassi chissà cosa. Certo, speravo che qualche colpetto di un certo livello Spalletti lo avesse a disposizione, no? E mi riferisco al portiere, mi riferisco all'attaccante e ovviamente anche al centrocampista, ci mancherebbe. E quindi la situazione, io lo so, la maggior parte dei tifosi della Juventus, se dovessimo fare adesso un sondaggio, qual è lo stato vostro? Pessimisti, possibilisti, ottimisti oppure disfattisti? Io non lo so quale sarebbe la percentuale. Chi vincerebbe? Secondo me i pessimisti sarebbe una lotta tra pessimisti e disfattisti. Capisco, perché sembra quasi che non sia più la Juventus, però lo status della società in generale, del mondo Juve, questo è. Ecco perché dico, sicuramente serve pazienza, però è altrettanto vero, altrettanto lecito sperare, o forse anche pretendere sotto alcuni punti di vista, che ci sia celerità nel mettere a segno qualche colpo importante. Ora, domani dovrebbe esordire Çelik, con tutto rispetto, Tra l'altro l'ho ascoltato stamane, poi l'ho messa anche sul sito, l'intervento di Carlo Nicolini, che è preparatore atletico dello Shakhtar Donetsk e ogni tanto interveniva spesso da me. Poi lo Shakhtar all'inizio gli ha detto di non parlare eccetera, ora mi ha scritto, posso, ho un po' più di spazio, diciamo così. E su Celic ha detto: l'ho scoperto io, ecco, non voleva fare Pippo Baudo, l'ho scoperto io. Ha detto: e perché durante la trasmissione di Giulia? È perché quando era in Turchia io ero assistente dell'allenatore e praticamente gli ha detto: guarda che c'è questo ragazzo che è in Serie B turca, secondo me potrebbe essere un buon profilo. E alla fine insomma, Lucescu mi pare, no? A Lucescu, lui è assistente di Lucescu, tra le altre cose è stato anche questo. Carlo, che è molto molto bravo, cioè mi piace molto parlare con lui di calcio, e poi alla fine si è rivelato, sono molto contento, ha detto della sua carriera, perché ha detto subito, non è Cafu, sia chiaro, ci mancherebbe altro, però è un giocatore affidabile. Ma al di là di Celik, che domani, ripeto, quasi sicuramente esordirà in quel di Liegi contro lo Standard, ovviamente come diceva Vincenzo sintonizzatevi perché ci sarà una puntata speciale particolare in esterna di Colpo di Tacco, a firma Santarelli Paolino, questo è il duo di domani, e però poi Ekator è infortunato e stiamo aspettando questi colpi. Io spero che, allora, i nomi sono sempre gli stessi, Dibu Martinez, che cosa vuoi fare a Aston Villa? Non vuoi cedere, non vuoi fare uno sconto? Tu, Carnevali, sei disposto a tirar fuori 10? Non lo so, credo che chiedano 10. Vale la pena spendere 10 milioni per un quasi 34enne? Il 2 settembre compirà 34 anni il portiere dell'Argentina. Se tu pensi che possa essere comunque giusto spenderli, sbrigati, chiudi la questione, anche se, ve lo dicevo ieri, attenzione perché l'estremo difensore sudamericano probabilmente dovrebbe operarsi, perché ha disputato il mondiale con un dito rotto. Questo l'ho detto ieri, poi lo ha svelato lui stesso, lo ha confermato la moglie, e quindi insomma per un portiere diciamo che le mani sono importanti, no? A dir poco. L'alternativa che si legge su Suzuki, che non è ovviamente una marca di moto, è anche una marca di moto, però insomma in questo caso scherziamo un po', è il portiere del Parma. Io però avrei dei dubbi, perché il portiere, guardate, non si può sbagliare in assoluto, la Juventus soprattutto quest'anno veramente non può commettere più errori, sono stati fatti troppi nelle gestioni precedenti, lo ha ripetuto spesso Carnevali, ma sul portiere, ragazzi, non si può sbagliare. Allora Gabriele Latini, che non è certamente un tifoso della Juventus, però è molto esperto di calcio, mi ha detto: io non capisco perché la Juventus non si decide a prendere Vicario, punto e basta. Lui dice che Vicario è il più forte dopo Donnarumma. Io per esempio, a me piace di più Carnesecchi, però se tu dovessi andare a bussare al negozio dell'Atalanta ti chiederebbe 50-40 milioni, quindi da decidere. Se non puoi prendere più, non vuoi prendere più Dibu, vai su Vicario, punto. Però non devi prendere una scommessa, non puoi sbagliare per quanto riguarda il portiere, ripeto, non puoi sbagliare in generale, ma sull'estremo difensore, ragazzi, non c'è tolleranza, anzi tolleranza zero di errore, altrimenti si parte male. Dopodiché l'attacco lo ripetiamo tutti i giorni, vediamo cosa decideranno, se il Paris Saint Germain finalmente dirà ok, accetto la vostra offerta, che alla fine tra una cosa e l'altra arriverebbe, usiamo il condizionale, ai 40 milioni, tra il prezzo base, i bonus, la percentuale ipotetica alla rivendita che andrebbe a favore del Paris Saint Germain. Se si convincono, bene, altrimenti caro Giovanni, mi riferisco a Carnevali, dagli un ultimatum a questi e basta e vira su un altro attaccante. Nel frattempo però, al di là di portiere e attaccante, che sono ovviamente importantissimi, io spero anche che la Juventus faccia un colpetto a centrocampo, perché alla fine c'è la possibilità di prendere che sì, anche in quel caso il problema è legato ai bonus alla firma, questi maledetti bonus alla firma, maledetto giorno li hanno inventati. Ho visto, non mi ricordo, una puntata l'altra sera, no, un reel mi è apparso, devo dire, Criscitiello ha attaccato un agente dicendo: non vi vergognate, voi già quando andate a parametro zero il vostro assistito subito chiedete i bonus alla firma. Comunque sono d'accordo con lui, per me non dovrebbero esistere, a parametro zero punto, basta, al limite dice ok a parametro zero, però come ingaggio vogliamo questa cifra qui, però purtroppo ormai è così e non ci possiamo fare, non ci possiamo fare nulla. Piccola parentesi azzurra, ho fatto anche un post oggi, no? Ironico come spesso accade, ho detto le news sul meteo sono un po' come il calciomercato, sono come quelle del calciomercato, si passa da ieri dicevano temperature in ribasso, dopodiché magari dopo tre ore ti dicono continua il grande caldo, è come se in nazionale ti dicono da Guardiola a Pirlo, e questo sta accadendo. Io spero, allora, se l'Italia dovesse prendere Pirlo, ci tengo molto perché comunque è stato un calciatore, a parte è stato uno dei più forti centrocampisti italiani e forse non solo italiani, anzi senza forse e non solo italiani, è stato un giocatore della Juventus, ha contribuito a far vincere la squadra bianconera in una fase importante della sua storia, nei famosi 9 anni consecutivi di vittorie, ha contribuito in una parte anche lui e quindi sono affezionato. Non vorrei però che se dovesse essere preso, e questo sembra l'indirizzo della nazionale, sulla panchina azzurra, si rovinasse definitivamente la carriera ad allenatore, perché Pirlo, come ricorderete, ci tengo a dire queste cose, fu ingaggiato dalla Juventus Under 23, attualmente Next Gen, e c'era alla presidenza Andrea Agnelli. La Juventus prima squadra aveva Sarri che vinse lo scudetto, però pressato un po' dai senatori, poi lo fece capire anche Chiellini, alla fine Agnelli, secondo me sbagliando, mandò via Sarri ad agosto, come ricorderete, e sostanzialmente dopo aver presentato Pirlo come nuovo tecnico dell'Under 23, che sarebbe stata la via giusta, perché devi sempre iniziare facendo, c'è stato qualche allenatore che non l'ha fatta gavetta, però secondo me è fondamentale la gavetta, ma in generale nel lavoro, nel calcio, come calciatore, come allenatore, e fu promosso direttamente in prima squadra. Allora parecchi adesso mi scriveranno, sono sicuro, ma Pirlo ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa, si è qualificato per la Champions League, sì, ok, tutto bene, però io vi dico, ve lo do per certo, che a un certo punto del campionato, al di là del suicidio del Napoli contro il Verona, Faraoni, ricorderete, nelle ultime partite, me lo ricordo benissimo, Pirlo cambiò improvvisamente gioco e tornò a un gioco più, se ancora si può utilizzare questo termine, italianista. Sapete perché? Perché gli ex compagni di squadra della Juve, Chiellini, Buffon, ci dissero: guarda Andrea, se vogliamo andare in Champions League dobbiamo, le ultime 4-5 partite dobbiamo giocare in un modo diverso, altrimenti rischiamo di uscire fuori. Però al di là di quello, comunque sì, a Pirlo, secondo me quell'esperienza juventina un po' gli ha, non dico che si sia bruciato, perché poi non ha fatto bene in nessun altro posto. Speriamo, ecco, l'unica cosa è che se veramente Infantino, ammesso che venga rieletto, io spero di no, spero che invece Platini vinca, tra l'altro la causa che gli ha fatto per i problemi che sapete, comunque sia, se il prossimo mondiale, che sarebbe clamorosamente sbagliato, sarà 64 squadre, se l'Italia non si qualifica, ragazzi, cerchiamo, cambiamo sport. Però Pirlo rischia molto, secondo me. Aggiungo, me lo diceva prima il direttore di TMV Radio, Marco Piccari, e sono d'accordo con lui, certo non è il massimo per Pirlo, dopo che si è parlato una settimana di Guardiola, e Guardiola sostanzialmente ha rifiutato perché gli ha detto a Maldini e a Leonardo: grazie, sono onorato della vostra diciamo così proposta, però non me la sento. E tu sostanzialmente vai sulla panchina azzurra solo perché la Federcalcio non è riuscita a prendere un altro allenatore, e soprattutto il passaggio virtuale, perché poi non è mai arrivato dall'obiettivo Guardiola a Pirlo, ce ne passa. Comunque sia, questo è un po' il discorso. Invece ho nominato Andrea Agnelli, vi ricordate che qualche giorno fa, quando è uscita la sentenza della Corte di Giustizia Europea, io vi ho detto ragazzi, adesso però il passaggio successivo di questa questione qui, del suo ricorso, è legato ancora al TAR. Perché? Perché lo stesso Andrea Agnelli, insieme anche ad Arriva Bene, ricordiamolo sempre, si era rivolto al tribunale, diciamo alla Corte di Giustizia Europea, dopo il tribunale, il TAR del Lazio, che è il primo, al momento è il primo step della giustizia ordinaria, quindi dopo 3 gradi di giustizia sportiva c'è il TAR, gli ha detto: io non posso restituirti quello che tu vuoi, o meglio toglierti la squalifica, bla bla bla. E allora si è rivolta alla Corte di Giustizia Europea, che ha dato sostanzialmente ragione a Andrea Agnelli. Però adesso l'altro passaggio dovrà ritornare comunque al TAR del Lazio, e infatti lui il 24 luglio tramite i suoi legali ha presentato, Andrea Agnelli, istanza per fissare l'udienza al TAR del Lazio e riattivare così il suo ricorso perdente avverso la giustizia FIGC in seguito al pronunciamento favorevole della Corte di Giustizia Europea pendente, scusate, e quindi si ritornerà al TAR, e il TAR adesso dovrà inevitabilmente adeguarsi a quello che ha detto la Corte di Giustizia Europea, l'avvocatura della Corte di Giustizia Europea, e quindi togliere la squalifica, però credo l'abbia scontata. Però al di là di quello, sarebbe lì veramente poi c'è la certificazione della rivoluzione della giustizia sportiva, perché questa sentenza della Corte di Giustizia Europea di fatto cambia tutto a livello di giustizia. Questo è un'altra cosa che volevo dirvi. Domani, che formazione sarà? Forse 4 titolari? 5, ma credo 4, perché alcuni devono ancora tornare. È tornato Koopmeiners, che non è un titolare, immagino, forse domani sì, non lo so, e la prossima settimana di fatto torneranno tutti gli altri, quindi McKennie, Conceição, eccetera eccetera eccetera. Si stanno ancora allenando, a parte il Diz e Thuram, per la questione legata al ginocchio, lì bisogna essere molto cauti, e poi basta, sperando che insomma la notte qualcosa succeda, boh, non lo so, tipo Lukumi, perché adesso il Galatasaray, che ha prima tentato di prendere Bremer, non so se abbia mollato la presa, ma sembra che adesso, siccome ha necessità di prendere un difensore centrale, stia fortemente su Lukumi, che, come sapete, non dico che abbia fatto una promessa alla Juventus, ma è in una trattativa la Juventus con il Bologna per questo calciatore, ha una cifra tutto sommato sostenibile, intorno ai 20 milioni. Ricordate che invece la clausola rescissoria, che è scaduta ai primi di luglio, era di 28. Magari poi la Juventus potrebbe inserire anche se vuole, ovviamente, Miretti, eccetera eccetera. Quindi c'è anche questa concorrenza del Galatasaray, mettiamola così, dai. Però io mi aspetto oggi, che cos'è, il 24, la prossima settimana 1-2 colpi la Juve deve farli, perché io capisco, ed è anche oggetto del mio podcast che tra poco pubblicherò, capisco le inquietudini di Spalletti, l'ho detto anche ieri, è normale, perché evidentemente si aspettava a questo punto già 1-2. Guardate che manca pochissimo, un mese non è tanto all'inizio del campionato, è vero che il mercato è aperto fino al 1° settembre, però ogni allenatore vorrebbe il maggior numero di nuovi giocatori prima di iniziare il campionato, ma soprattutto nel pre-campionato, in modo da lavorarci tutti i giorni. Non è possibile, qualcuno però bisogna prenderlo, così come qualcuno bisogna cederlo. Io questo pezzo che ho fatto sulle inquietudini di Spalletti, l'ansia di tanti tifosi, perché anche qui a Radio Bianconera abbiamo il termometro, no, dell'umore vostro, di tutti i sostenitori della Juventus, capisco questo. Peraltro ci sono dei paradossi, perché se io ci penso, la Juventus ha avuto dei mostri sacri in porta, adesso fa fatica addirittura a prendere Dibu Martinez a 34 anni, Vicario, che perché era un ottimo portiere, o addirittura deve virare su Suzuki. Cioè è un paradosso, così come, tornando alle cessioni perché sono fondamentali, l'altro paradosso è che il primo a partire quasi sicuramente sarà Openda, che era quello più difficilmente piazzabile, perché è stato pagato 44 milioni, non ha concluso nulla, comunque guadagna, mi pare, 5,5. Invece il Lione è fortemente interessato, chiaramente per il momento lo prenderà in prestito, perché 44 milioni per Openda credo che nemmeno un club arabo li tiri fuori, o forse sì, non lo so, e quindi potrebbe paradossalmente essere il primo degli esuberi a partire. Ecco, questo è un po' il discorso. Invece pensavo che avesse più mercato David. Certo, il campionato del MOI, i mondiali che si sono svolti anche nel suo paese, non l'hanno favorito. Io mi ricordo che quando fece la tripletta contro il Qatar, tanti Ah, eccolo, David, si sta riprendendo, potrebbe essere veramente ottimo per la Juventus, oppure se fa un ottimo mondiale sul fronte del mercato la Juventus potrebbe vendere una cifra importante. Invece, ahimè, si è fermato a quella tripletta contro il Qatar, dopodiché abbiamo purtroppo rivisto, abbiamo rivisto il David della Juventus, purtroppo. Vi parlavo di ultimatum, no? di ultimatum da parte della Juventus. Su tutto Juve leggo la strategia del club piemontese, cioè della Juventus, è chiara: spingersi fino al limite consentito dal budget per accontentare Spalletti, senza però lasciarsi tirare per le lunghe, spero, estenuanti aste al rialzo. Ragazzi, più rialzo di questo, 40 milioni, io penso che, non lo so. Spalletti insiste e vuole Colomani. Io glielo chiedo, ve lo giuro, guarda, faccio una promessa, Gabri, se vado a vedere Roma-Juve o Lazio-Juve o entrambe, a Spalletti glielo chiederò se c'è Colomani o se non c'è, sperando che magari nel caso in cui l'evento se l'avesse preso, Colomani con già 10 gol segnati, non lo so. Spalletti insiste e vuole Colomani, per questo motivo Carnevale e Massara stanno continuando a trattare per lui. Il profilo dell'attaccante transalpino viene considerato l'innesto ideale per dare imprevedibilità e velocità al reparto avanzato, portando quella qualità internazionale necessaria per fare il salto di livello sia in campionato che nelle coppe europee. Però c'è un'altra pista, perché oltre a Colomani, cioè non sarebbe soltanto lui, come innesto in attacco, esaurirebbe le richieste, l'ipotetico arrivo del francese, dell'allenatore, cioè di Spalletti. Il tecnico di Certaldo, oltre al francese, vuole un altro attaccante con caratteristiche diverse, e ci mancherebbe altro, e per questo motivo si continua a lavorare per Pellegrino del Parma. L'idea è quella di allestire un reparto d'attacco completo e versatile, capace di offrire soluzioni tattiche differenti a seconda delle gare, questo è chiaro. Io ripeto, la speranza è che Colomani, nel caso in cui arrivasse, torni quello della Eintracht di Francoforte, che mi pare che da allora in poi non sia stato più un bomber, non ne ha probabilmente le caratteristiche, per quanto mi riguarda, e questo è un po' il succo del discorso. Allora, tanti argomenti come al solito, il mercato che domina, la vigilia oggi non ha parlato Spalletti, non credo servisse rispetto alla gara di domani, quindi è inutile parlare della gara, cioè non so cosa aspettarci, magari possiamo, se debutta, e credo che lo farà, Celik, vedere come sta, ma io credo stia bene, perché non mi pare che avesse avuto problemi. Se veramente già si capisce se lui può inserirsi nel contesto Juve, ma ripeto, già lo sapevamo, un po' lo conosciamo, l'abbiamo seguito nella Roma, ma oggi mi ha confortato, anche perché Carlo Nicolini, quando parla, non dice mai banalità, quando ha detto che la Juventus ha fatto un ottimo acquisto. Ovviamente non è Cafu, questo lo sa, ma non è nemmeno il miglior Dani Alves, naturalmente, non è nemmeno Hakimi, se vogliamo parlare di esterni destri, bassi, alti, centrocampo, non lo so. Però è funzionale, è un calciatore peraltro che mi pare che non abbia mai fatto discussioni nella Roma, vero Gabri? Non è che sia uno di quelli, no, che magari protesta, dà problemi allo spogliatoio, cioè è uno affidabile, è il classico giocatore affidabile che, aggiungo io, e non è trascurabile questo aspetto, può ricoprire 2/3 ruoli, e questo è un altro aspetto importante. Poi da Celik dobbiamo salire di livello negli acquisti, lo stiamo dicendo ormai da tanti giorni, sperando che in questo weekend, veramente anche di domenica, tanto lavorano sempre loro, si chiuda qualche situazione, anche per dare un po' di respiro all'allenatore, di fiducia all'allenatore, anche per cercare di attenuare questo pessimismo, devo dire comprensibile, della tifoseria bianconera. Allora, ciao Quintiliano, sento che per prendere Pellegrino la Juve potrebbe mettere sul piatto Aicator, e che senso avrebbe? Poi dovremmo andarci a cercare un altro attaccante giovane, valido e a prezzi modici. Vincenzo da Formia. Guarda, Vincenzo, se ne era parlato qualche giorno fa della possibilità di inserire Aicator, ma da quello che ho capito io, e credo che sia logico, c'è la Juventus, inseriscono in prestito Aicator, inserirebbero, siamo al condizionale perché non è certo, Aicator in prestito con diritto obbligo di riscatto, ma la Juventus inserirebbe la possibilità del controriscatto, sostanzialmente, che non è proprio il diritto di ricompra, è una è una forma, una formula un po' diversa, però è simile come tipologia. Cioè la Juventus, da quello che ho capito, e ci mancherebbe altro, ha speso 16 milioni, mi sa anche, credo anche per più due di bonus, cioè vuole tenersi la possibilità di riprendere questo calciatore. Quindi questo è un po', Vincenzo, il discorso, che non lo cederebbe poi a titolo definitivo, no? Questo è. Se Arturo fosse stato Lazzaro ai tempi di Mister Gesù, non si sarebbe né alzato né avrebbe camminato, sarebbe rimasto dentro il sepolcro e Dio avrebbe esonerato Gesù. Roberto da Piazza Armerina. Guarda Roberto, ti dico questo, è chiaro che su Artur insomma lo sappiamo benissimo, però l'ultima stagione io ho letto le cronache, lui non è andato male al Gremio e io speravo, pensavo, supponevo, ero quasi convinto che alla fine lo riscattasse. In realtà il Gremio, dove peraltro lui è nato, no? La sua carriera è decollata dal Gremio, la padre eccetera, la padre sua in Brasile, il Gremio aveva chiesto a Como lì il riscatto, però per un paio di milioni, da quello che ho letto, io non ho notizie certe, non è che ho seguito la cosa oppure ho chiamato Como lì, per un paio di milioni alla fine Como lì non ha trovato l'accordo. Quello che voglio dire io, no, anche queste cose qui spero che non avvengano più, cioè tu ti devi liberare, perché di questo si tratta, di un calciatore, magari 1 o 2 milioni non ti cambiano la vita, dallo e via, anche perché in bilancio pesa 6, lui però prende un ingaggio di 5 milioni, 4,5 mi pare, 5, qualcosa del genere. Tu ti toglieresti un ingaggio importante, un calciatore che è fuori dal progetto tecnico di qualsiasi allenatore, di qualsiasi allenatore che è stato nella Juventus, e risolvi un problema. Quindi invece ancora adesso ce l'hai come peso tecnico e come peso di bilancio. Invece bisogna cominciare ad alleggerire queste situazioni. Siamo giunti al primo break, tra poco restate con noi perché avremo Francesco Oppini.
4: Fuori di Juve.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
8: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Eccoci di nuovo in diretta, tra poco ci collegheremo con Francesco Oppini, poi alle 20.05 o 20.10 fate un po' voi con Michele di orgoglio bianconero per testare, cercare di capire un po' anche cosa si dice nel loro club, no? Perché il secondo club ufficiale della Juventus al mondo con maggior numero di iscritti, e questo non è poco. Volevo io dico alcuni calciatori, no? È proprio vero che nella vita adesso non c'entra nulla. Mi sta venendo in mente che Volpato, calciatore australiano del Sassuolo, è stato fermato dalla polizia per eccesso di velocità. Gli hanno fatto un test ed è risultato positivo alla cocaina. Ma io dicono, ma cosa ti dice la testa? Boh, non lo so, io alcune volte non capisco i calciatori, comunque sia, vabbè. Allora, di Open Day, che è un passo da Lione. Io non so se domani, non so nemmeno quale senso abbia. Sì, per carità, Spalletti dice no, almeno per domani, perché adesso come adesso Spalletti domani si ritrova praticamente con tutti gli attaccanti che sono sul mercato. Capite che con tutta la calma, la pazienza che uno possa avere, però insomma per un allenatore non è il massimo, non è il massimo. Invece il capitolo portieri sembra che insomma il borsino sia di quattro nomi, perché oltre ai tre che vi ho detto prima, quindi Dibu Martinez, Vicario, Suzuki, sto vedendo qui adesso le percentuali per la scelta del nuovo portiere della Juve si dividono così: 40%, addirittura hanno quasi tolto Dibu Martinez, 45% Vicario, 30% Suzuki, 15% Carnesecchi, 10% Milinkovic Savic. Io alcune volte sono convinto che non che sul fronte del mercato, guardate, veramente il mercato adesso inverto il mio posto, il mercato, le notizie di mercato sono un po' come il meteo, perché ti dicono domani caldo africano, poi dopo 2 ore ti dicono no, si abbasseranno le temperature, quindi oggi è Dibu Martinez, dopo 3 ore no, Dibu Martinez sta per saltare, insomma quello che è vero oggi domani viene, può essere smentito. Andiamo con qualche audio, vai Gabri.
9: Bianconera, ciao Quintiliano, Roberto da Salerno.
7: Roberto.
9: Allora, io sono fiducioso perché abbiamo troppi giocatori in esubero e che nessuno vuole, strapagati all'acquisto e strapagati come stipendio, e non sono da Juve e nessuno li vuole comprare perché costano troppo e guadagnano troppo.
7: La seconda.
9: Poi ho sentito che la Juve è interessata a Bruno Fernandes. Io spero tanto, tanto che la Juve non vada su Bruno Fernandes, perché non è quel giocatore che fa fare il salto di differenza alla Juve. Bruno Fernandes è un giocatore che ha avuto la fortuna di giocare nel Manchester United. Al momento opportuno non ha fatto bene. E spero che la Juve non butta soldi per questo giocatore. Grazie, sempre forza Juve.
7: Però non ho capito, hai fatto un elenco di cose non positive, ma non positive, ma ovviamente oggettive. Hai iniziato con sono fiducioso? O non si è capito il non? Perché dopo tutto quello che hai detto mi sembra contraddittorio, però forse hai detto non, ma il non non si è sentito. Bruno Fernandes, sì, al Manchester United, che però negli ultimi anni, ragazzi, Manchester United ha fatto più danni della grandine a se stesso, ovviamente, a tanti calciatori. Allora, a proposito di uscite, potrebbe darci una mano Paratici, perché la Fiorentina sta cercando fortemente João Mario. Ecco, João Mario per esempio, ragazzi, no? Che io non avrei mai preso, o meglio, non avrei mai fatto lo scambio Alberto Costa a João Mario per guadagnare 2 milioni e forse, anzi senza forse, anche una parte di plusvalenza su Alberto Costa. È uno che ha mercato, però, devo ammetterlo, certo, ha mercato tra le squadre medie o medio-alte, comunque medie, però l'ha preso il Bologna, voleva quasi riprenderlo, poi non si sono messi d'accordo, anche perché c'era la questione Holm, che è tornato ovviamente al Bologna, e poi invece adesso lo vuole anche fortemente, se vogliamo, no? La Fiorentina, quindi significa che questo calciatore evidentemente ha mercato in queste squadre, in questi livelli qui. Poi allora abbiamo invece Terry che ci scrive: buonasera Quintiliano, a questo punto anch'io preferisco Vicario piuttosto che Suzuki. Beh, certo, questo è scontato, basta errori, basta prendere dei calciatori non da Juventus,
10: da Juventus alla telenovela Colomani, prima o poi finirà, speriamo, guardiamo oltre, un abbraccio, buone ferie, riposati, a presto, grazie. Sì, in effetti, con tutto rispetto di Suzuki, che poi magari diventerà un grande portiere, credo che abbia 23 anni se non sbaglio, però Vicario ti darebbe più certezze, più, cioè la Juventus non può prendere scommesse, non può più prendere scommesse, o meglio, su alcuni ruoli che sono quelli importanti, quindi portiere, quindi centrocampista, quindi attaccante, o se magari va su un difensore centrale come può essere Lukumi, deve prendere delle certezze. Le scommesse le può prendere come seconde opzioni, per esempio Ekator sicuramente sarà forte, comunque a 19 anni deve ancora dimostrare a certi livelli resistere alle pressioni a certi livelli, a certe, in certi club come può essere appunto la Juventus, perché finora ha giocato nel Genoa quasi sempre tra le giovanili, non so quante, non mi ricordo se, quante presenze abbia fatto in prima squadra, quanti minuti abbia giocato, però per esempio mi fido anche di De Rossi che ha detto diventerà un ottimo calciatore, però insomma dal Genoa alla Juventus

0: il primo organo di giustizia sportiva e le regole italiane dicono che non posso risarcirti. Non parliamo di discorso economico, perché dal punto di vista economico poteva essere risarcito anche dal TAR. Perché allora, vi spiego, dopo i tre gradi di giustizia sportiva, ok, se tu ricorri al primo grado invece di giustizia ordinaria, in questo caso il TAR, se dovessi vincere il ricorso, se dovesse essere raccolto il tuo ricorso, ti possono rimborsare, ti possono soltanto risarcire a livello economico. Per esempio, quando ci fu Calciopoli, che tanti ce l'hanno con Cobolli Gigli, no? Lui era presidente ovviamente della Juventus, quindi del CDA, poi lui mi ha spiegato, io no, mi sono astenuto, abbiamo messo a votazione la... l'ipotesi di ricorrere al TAR, ha prevalso la linea del no. In realtà, vi dico la sincera verità, non ha prevalso la linea del no, ci fu un input dall'alto che disse non bisogna ricorrere, ok? Ma nel caso in cui la Juventus avesse fatto ricorso al TAR e avesse avuto ragione, parliamo di Calciopoli, la Serie B, non, a parte, non te la toglieva nessuno, lo scudetto, cioè non ti al momento non ti avrebbe, nessuno ti avrebbe risarcito sotto il profilo delle penalizzazioni sportive, chiamiamole così. Questa sentenza invece della Corte di Giustizia Sportiva della Corte di Giustizia Europea rispetto al ricorso di Agnelli dà questa possibilità. È una cosa fondamentale questa, che anche un giudice terzo extrasportivo può risarcirti, e quindi magari se ti hanno dato una squalifica tu fai ricorso alla federazione. Non parlo solo di Federcalcio, riguarda tutto lo sport e quindi tutte le federazioni. Mi ricordo che qui io ebbi quel giorno Mangifesta, l'ex campionessa di volley, ha detto molto interessante questa sentenza, perché ci sono delle pendenze simili a quelle di Andrea Agnelli anche nel volley, quindi vale per tutte le federazioni e quindi per tutti gli sport. Cioè anche un giudice terzo extra sportivo può risarcirti, cioè può toglierti la squalifica in questo caso, no? I deferimenti, insomma, oltre al discorso del risarcimento di natura ovviamente economica. Vai Gabri.
1: Buongiorno Vincenzo, Adriano da Torino, ma rispondo Ciao. Io a quel tifoso di prima che ha detto che la società deve avere rispetto. Io sono abbonato da 20 anni, io faccio l'abbonamento il primo giorno che aprono la vendita. Il discorso è che questa società ci ha fatto godere per anni e anni, ci dobbiamo accettare, dobbiamo stare vicini, perché è facile tifare la Juve solo quando si vince.
0: Bravo.
1: Cioè, come fai a dire che questa società deve avere rispetto? Questa società ti ha fatto godere per 9 anni, 2 finali di Champions, cioè andavi a comandare da tutte le parti, ma come è possibile? Cioè io non riesco a capire, ragazzi, io non riesco a capire, dai. Boh, cioè dobbiamo capire la situazione in che siamo, eh. E noi abbiamo avuto il Covid in mezzo e la Juve ha pagato tutto, che gli altri club non hanno pagato. Ma noi torneremo. Io una cosa sicura è solo questa, che la Juve tornerà.
0: Grazie. Allora, il discorso tuo condivido, lo dico sempre, no? Io ho l'impressione che da quando la Juventus non vince più, tanti trovino qualsiasi pretesto per criticare, ok? Ora ci mancherebbe altro, la critica è lecita, anzi è giusto che ci sia, purché costruttiva, però alcune volte ho l'impressione che sia pretestuosa, se non in malafede, soprattutto da quando la Juve appunto non vince più. E quindi è giusto che si tifi sempre la squadra, è giusto che si critichi società, squadra, quello che volete. Secondo me è stato sbagliato il termine, Adriano. Non è che la società deve avere rispetto, deve cercare, diciamo così, di rispondere a questa ondata di affetto dei tifosi che, per esempio, riguardo agli abbonamenti allo stadio, quindi alle gare casalinghe, arriverà al sold out, perché sono aumentati rispetto addirittura all'anno scorso. Questo significa che, malgrado la Juventus sia arrivata sesta, e quindi la Juventus non giochi in Champions League, malgrado, aggiungo io, questo ritardo sul mercato, questo rallentamento sul mercato, questi timori, perché è giusto che definirli anche così, sul mercato, la gente dà fiducia alla Juventus. Quindi io dalla società non mi aspetto, non è che la società non sta rispettando la Juventus, no, secondo me è un termine sbagliato, il verbo rispettare secondo me è improprio in questo caso. Cioè la società deve fare di tutto per ricompensare, diciamo così, questo bene, questo affetto, questo amore, sì,

0: forse il termine giusto è quello lì, però giustamente, come dicevi tu, io quando parlo di contestualizzare mi riferisco a quello che hai detto tu, Adriano, no? Mi pare da Torino, cioè bisogna capire il momento. Lo so che da tanti anni che bisogna capire il momento, ma purtroppo dal primo giorno che abbiamo detto bisogna capire il momento non è stato mai riparato nulla, anzi le situazioni si sono addirittura acuite di difficoltà, no? Il primo, diciamo, partiamo dal 2022, no? Quando fu praticamente azzerato il CDA targato Andrea Agnelli, no? Per tutta la questione plusvalenze, che lì fu uno scandalo, e va bene. Da allora in poi si pensava, ora all'inizio c'è il governo tecnico, cioè Ferrero che ancora è rimasto, Scanavino eccetera, perché bisogna pensare alla questione economica, giudiziaria, e dall'altra parte anche economico-finanziaria, che è rimasta la linea della politica economico-finanziaria che tende alla sostenibilità. Ma la Juventus ovviamente vuole, anzi voleva in quel caso, mantenere la competitività. Ok, è stata vinta solo una Coppa Italia, per carità, meglio di nulla, però forse per la Juventus è poco. Ma da allora in poi la società, no, devo dire a chi, non so chi abbia parlato di rispetto eccetera, la società ha tirato fuori soldi. Ragazzi, se voi vi ricordate, durante l'epoca Giuntoli ha speso 61 milioni per Cop Miners, ha speso 51 milioni per Douglas Luiz e 40 milioni per Nico Gonzalez. Ok, solo questi tre basterebbero a dirvi che gli investimenti ci sono stati, ma sono stati sbagliati, così come è stato sbagliato per esempio la scelta post Allegri, cioè di Motta. Però tanti, no? Forse non mi ricordo io, cioè, comunque l'emergente, vedremo. Invece poi Motta si è dimostrato, vi posso dire la mia, soprattutto dal punto di vista ambientale, non si è mai adattato al mondo Juve, e infatti ha avuto problemi con diversi calciatori, forse quasi con tutti, soprattutto con il big, tant'è che ha chiesto e ottenuto, e lì ha sbagliato Giuntoli, per esempio l'allontanamento di Danilo, che era il capitano, non si è mai visto nella Juventus, che tu a gennaio, non è che dici a fine anno, a gennaio gli dici al capitano deve andare via, e vi ricorderete l'intervista dello stesso giocatore brasiliano che stava partendo, ovviamente grandi rimpianti, e disse boh, qui stanno parlando di progetto fantasioso, ma fece anche una battuta ironica, e di conseguenza sono stati fatti gli errori. Dopodiché mandi via Giuntoli, prendi Comolli, ancora peggio ragazzi, perché comunque Comolli 44 milioni per Openda, 18,5 più mi pare bonus per Zegrova, Davide è stato preso a parametro zero, ma alla fine 12,5 l'hai dovuti tirar fuori perché erano le commissioni, e di conseguenza gli investimenti sono stati fatti, purtroppo sono stati sbagliati, quindi dal punto di vista dei soldi sono stati tirati fuori, però sono state sbagliate le scelte a livello di management, diciamola tutta. Ci colleghiamo con Francesco Pini, ce l'abbiamo, vai.
1: Buonasera ragazzi, scusate il ritardo.
0: No, non ti preoccupare Francesco. Allora Francesco, ti faccio una bella domanda. Ti chiedo, tu sei, no, se dovessi collocarti in una di queste categorie di tifosi, intanto prima ancora che opinionista, di tifoso della Juventus, disfattista, pessimista, possibilista o?
1: Ma io cerco di essere realista. Realista perché, continuo a ripetere, abbiamo avuto un ciclo, ragazzi, che non è normale. Cioè, io non capisco né chi sfotte, sì vabbè, sfottò ci sta sempre, per carità del Signore, ma l'interista che ti sfotte perché sei sesto, dopo che ha visto vincere nove anni di fila la Juve consecutivamente, lo Juventino che ha visto vincere la Juve per nove anni, che adesso è fuori di testa perché sono sei che non fa nulla, esatto. Ci sta, cioè nello sport, poi ci sono anche dei cicli, il Milan prima di Berlusconi non ha vinto lo scudetto per 50 anni, l'Inter per vincere la terza Champions League, anzi la prima Champions League, perché le altre due erano Coppa dei Campioni, ci ha messo 50 anni, cioè lo Spotò è sempre di paese e di casa per tutti, ci sta, però bisogna anche rendersi conto che ragazzi miei, noi abbiamo vinto la metà degli scudetti dei milanesi di colpo, di fila, cioè dopo la Serie B, quindi Io quando vedo lo Juventino disperato, a questo punto gli viene da dire: ma ti meriti di fare la Fiorentina?
0: Sì, no, questo è vero, Francesco, però oggettivamente, allora, sapevamo.
1: No, non c'è però, non c'è un però, perché sono cicli. Cioè, se uno nasce per vincere. Allora, dobbiamo immaginare che ognuno di noi fa un lavoro nella vita, ok?
0: Sì.
1: E noi pensiamo che ognuno di noi l'anno dopo ha una promozione per forza, migliora sempre, non sbaglia mai. Ragazzi, ma quello non è il gioco della vita, quello è il gioco, è un gioco, appunto, un gioco di fantasia. Non, in nessun campo, tutti nel loro personale, nel professionale, nello sport, cioè non c'è nessuno che migliora sempre ogni anno nella vita, se no diventa un. Non è un essere umano, è qualcos'altro. Quindi la confusione e nel momento assolutamente negativo per quello che è la Juventus, sono realista.
0: Oh, perfetto, e questo sono d'accordo con te, tant'è che io dico ai nostri radioascoltatori, dico: ragazzi, la parola d'ordine secondo me è contestualizzare, il momento è questo, e quindi però,
1: assolutamente giusto,
0: questo qua dico io, andando adesso nell'immediato, sapevamo delle difficoltà di Carnevali che deve riparare, i danni di Comolli e quelli di Giuntoli, ok?
1: Sì,
0: esatto. È stato preso Massara che gli darà sicuramente una mano. Partiamo, so che poi deve andare via, quindi facciamo un po' quasi un botta,
1: non ti preoccupare.
0: Quasi un botta e risposta, questione portiere, sì. Sembra che si stia allontanando Dibu Martinez, la Juventus sembra voglia virare su Suzuki, Vicario aspetta. Dimmi tu, scegli, perché il portiere dobbiamo prenderlo.
1: Io oggi vendo mezzo squadra per prendere Carnesecchi e Osimhen, tutto il resto non mi interessa niente.
0: Ah, proprio così, secco.
1: Sì. Questa squadra, se bisogna alzare di livello, bisogna andare su quei giocatori lì. Se no ci ritroviamo di nuovo a combattere per il quarto posto, per il terzo, per la Coppa Italia forse, per una buona Europa League e Champions League se vai oltre il girone.
0: Vabbè, certo.
1: Qua ci sono degli acquisti fatti questi anni che tutti avrebbero comprato. Benes e Douglas Lewis, presi 2 anni fa, per le cifre spese, erano 2 giocatori che avremmo comprato tutti. Perché il rendimento loro era di altissimo livello.
0: Certo.
1: Uno in Premier e l'altro in Italia, eppure con le nazionali. Quindi è successo qualcosa che probabilmente si chiama mancanza di personalità. Non lo so. Quindi dove stavano i buchi dei dirigenti? Ovviamente? Probabilmente di non capire che alcuni giocatori fortissimi in altre squadre non fossero da Juve. Però sono giocatori sui quali avremmo scommesso tutti. Il problema è tutto il resto.
0: Ecco.
1: Il problema è tutto il rap, tu li puoi anche bucare gli acquisti del genere, ma non ne puoi bucare altri 20. Quindi
0: esatto.
1: Se ne buchi 20, indebolisci una squadra che oggi comunque sia, lo ricordo sempre, con Spalletti, nonostante il disastro del terzo posto, nonostante l'Europa League, nonostante tutto quello che vogliamo, era la seconda squadra per media punti in Serie A dopo l'Inter da quando è arrivato Luciano.
0: Dall'undicesima giornata, sì, esatto.
1: Esatto, quindi se tu metti a questa squadra qua un portiere di qualità vera, alla Carnesecchi, oppure preferisci una versione di personalità alla Dibu Martinez, va bene uguale. Un centrocampista di livello che ormai non puoi più prendere perché anni fa avevi la possibilità di prendere Tonali, ora non è più fattibile. O di me oggi, invece che trattare Vlahovic, Colomani, andare a vedere Ferre Pellegrino, io mi tengo Milik in rosa e prendo Osimhen. Con tutti i modi possibili e immaginabili. Ci sono dei modi per farlo. Il cartellino, loro vogliono Bremer, sono interessati a Bremer, parliamone per differenza, vediamo quel... che succede. L'ingaggio del nigeriano in Italia sarebbe assolutamente ridimensionato, è stato lui a dirlo l'anno scorso, non io. Quindi un lavoro secondo me lo puoi fare, invece di andare a offrire dei soldi ancora a Vlahovic per tenere la porta aperta, per vedere se bustano a 6 milioni compresi bonus, non 15 alla firma ma 8, ma di cosa stiamo parlando? Bisogna alzare il livello. Il Milan non aveva soldi, ha speso 104 milioni, male o bene li ha spesi. Ha preso una punta di livello internazionale con personalità, poi può essere un giocatore che non vale 70 milioni, ma l'ha preso, e ha preso uno dei migliori centrali difensivi che c'era in Italia, che era tra l'altro in ballo al Real Madrid. Quindi alzare il livello significa fare quello. Vendere Bremer per prendere Lukumi non va bene, perché abbassi il livello e lo rialzi, sei sempre a pari.
0: Sì, questo è vero. Invece centrocampo, che sì, lo prenderesti se dipendesse da te?
1: Ma io perché il mondiale l'ho visto, devo dire che tutto mi è sembrato perché è un giocatore che non avesse più voglia di tornare in Europa a giocare o che non avesse il livello nelle gambe di giocare in una grande squadra. Ha fatto un mondiale, secondo me, importantissimo, tra l'altro in fase difensiva più che offensiva, ha segnato anche. Sono convinto che con gente come Spalletti o giù di lì, uno come Cessi sarebbe pronto a rimettersi in gioco, magari ci vorrebbero un paio di mesi per sistemarlo bene fisicamente, ma è un giocatore che ha l'idea del movimento della palla, della velocità del passaggio, non è uno di quelli che ci incisse. Noi in mezzo al campo adesso abbiamo detto che ci incisse.
0: Ci sta, ecco.
1: Locatelli, Turan, Miretti, McKennie stesso, che fa meglio in fase offensiva che in mezzo al campo, sono tutti giocatori che stoppano la palla, si guardano attorno, tornano indietro, pure girano. Qua ci serve gente che è veloce di pensiero, con una mentalità diversa. E quindi il discorso è sempre quello, questa Juve, cioè questa Juve di oggi, ripeto, se noi aggiungessimo un portiere vero, un centrocampista da mettere lì e spostare anche così Locatelli a fare la mezzala, che fare il play non è il suo ruolo, abbiamo capito in tutti i modi, nonostante sia stato un anno positivo, ma questo ti fa capire com'è l'anno della Juve, se il centrocampista di quest'anno è stato positivo, è una punta vera, da, non da 20 gol all'anno, da 30 gol all'anno, cioè gli altri ci hanno Kane che fa 73 gol a stagione, non dobbiamo essere a quel livello perché la Juve così è finita 7-8 anni fa. Ma bisogna andarci vicino. Prendere per prendere non è facile, Carnevali e Mazzara non hanno assolutamente colpe, si trovano delle disgrazie da sistemare, però in qualche modo io tenterei, io che non sono fortunatamente di tenterei questa mossa qua, se no non vai a prendere Icardi in giro per l'Europa. Perché in giro per l'Europa dobbiamo ancora aspettare Vlahovic noi? Per quale motivo? E Icardi in Serie A fa più di 20 gol.
0: Ma con me sfondi una porta aperta con Icardi, con me.
1: Ma lo so bene, ma non solo con te, credo con tanti, perché comunque sia un giocatore che ha sempre. Ma oggi, se vi ricordate, esattamente come Galliani, compravano i giocatori che ci facevano sempre gol. Cioè Padovano arriva alla Juve perché segna alla Juve sempre. Trezeguet arriva alla Juve perché segna l'Italia e alla Juve. I giocatori vanno pesi perché si conoscono bene. Adesso sembra che Openda sia addirittura in uscita. Non so se oggi dovevo andare a accendere delle candele in chiesa o no, aspetterei l'ufficialità della cosa.
0: È clamoroso perché tante difficoltà agli esuberi, il primo a uscire è proprio Openda, per me è quasi un paradosso, però vabbè, meglio così.
1: Incredibile, però hanno usato quel metodo che io raccontavo per esempio da mesi sia sulla Rai che su Netflix, cioè non è vendibile oggi, a meno che non trovi qualcuno che gli dà 40-45 milioni, che può essere un folle, quindi lo presti con un obbligo di riscatto sull'anno dopo, ti alleggerisci dell'ingaggio, non ci hai rosa quest'anno e puoi andare a spendere soldi per un altro. Era l'unico modo per poterlo fare. Ci sono arrivati in due secondi Carnevale e Mazzara con tutti i casini che c'erano, non ci sono arrivati quelli che c'erano prima.
0: Allora,
1: si fa capire che il livello è
0: ecco, certo. L'ultima, Francesco, e ti mollo perché questa non posso non chiedertela. Dopo l'archiviazione dalla parte della giustizia penale, immagino che anche tu non ti aspetterai nulla da quella sportiva. Mi riferisco a Arbitropoli.
1: Ma guarda, io ti dico soltanto che parlare di queste cose ovviamente fa alzare molto il nervo dell'interista, che in alcuni casi è talmente bravo a negare l'evidenza che davanti allo specchio negherebbe di essere se stesso. Però qua ci sono elementi molto chiari per i quali alla nostra squadra è stato fatto molto macello 20 anni fa, e quindi io qua mi aspetto a tutto tondo che la questione si apra in giustizia sportiva, che la situazione vada avanti. Poi saranno loro a dover analizzare quanto, come, perché e con quante squadre, perché secondo me non c'è solo l'Inter. Io farei anche un po' di attenzione su qualcun altro. Quindi mi aspetto che questa roba si possa evolvere, qualora non succedesse, la risposta noi ce l'abbiamo già.
0: Ah, certo. Grazie mille, Francesco. Buona serata e buon lavoro.
1: Grazie
0: e buone vacanze, figurati. Grazie, grazie a te.
1: Ancora ciao. Un po',
0: quando ci andrai. Grazie.
1: Grazie, un abbraccio.
0: Ciao. Grazie a Francesco Pini. Siamo giunti al break. Tra poco con Michele vediamo un po' anche cosa si dice a Orgoglio Bianconero. E quindi state con noi.
2: Fuori di Juve.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Caro Carnevali, ti scrivo così mi distraggo un po', siccome sei troppo lontano più forte ti scriverò. Allora caro Giovanni, prendi qualcuno, dai, regaliamo qualcuno a Spalletti, ragazzi, perché io lo conosco un po', eh. Allora, parlavamo prima di Arturo, qualcosa sembra che si stia muovendo per questo calciatore. Intanto, a proposito di centrocampisti, no? Ce n'ha tanti la Juventus in abbondanza, tanti esuberi e diversi a centrocampo, no? Voi siete convinti che Spalletti possa resuscitare, rivitalizzare, far ritornare calciatore vero Douglas Luiz? Dai, fatemelo sapere. Io non lo so, qualche dubbio ce l'avrei, perché è un po' lento, però giustamente se c'è velocità di pensiero con i piedi e col cervello magari può andare anche bene. Fatemelo un po' sapere, lo chiediamo anche a Michele De Martinis. Ciao Michele.
4: Ciao Guido, buonasera a tutti.
0: Domanda secca, domanda intanto: come stai, come va il gruppo, che cosa prevale, diciamo così, cosa prevale nella chat di Orgoglio Bianconero? Pessimismo, disfattismo? Perché ogni tanto mi scrivi, dice, madonna, la gente, non so, sono tutti desolati, tutti affranti, tutti sfiduciati?
4: Ma in percentuale c'è realismo, che però insomma è quasi uguale a pessimismo a oggi. Non è che ci sia grandissimo entusiasmo, c'è una presa di coscienza con quella che è la realtà e bisogna conviverci. Questa è la Juventus di oggi, con le difficoltà che conosciamo, per certo. Cui sì, si può essere pessimisti, ma fondamentalmente si è realisti, insomma.
0: Sì, che diciamo che realismo potrebbe essere quasi sinonimo di pessimismo. Però Michele, no, è vero, la Juventus finora mercato a rilento, ci si aspettava qualcosina in più, è stato preso solo sono stati presi Ecator, che peraltro si è infortunato, ma è un giovane di prospettiva, eccetera, e l'affidabile, dico io, Celik, troppo poco, ci mancherebbe altro. Il primo colpo, secondo te, di un certo livello, dove lo farà la Juventus? In porta, a centrocampo o in attacco?
4: Ah, guarda, questa è una bella domanda, perché onestamente poi i colpi che ha fatto sono stati un po' delle sorprese, no? Perché sia Ecator che Celik quasi non ce li aspettavamo, per cui che dirti, la lotta è tra il portiere e l'attaccante, prima del centrocampo, sicuramente tra portiere e attaccante uscirà fuori forse un big, diciamo big, dai. Io non so quanto sia la disponibilità economica, le risorse finanziarie della Juventus per andare a prendere un vero big sia in porta che in attacco, perché se poi i nomi sono quelli che circolano, insomma, Colomani vogliamo identificarlo come big? Boh, a me non sembra proprio un vero big. Però accontentiamoci, che dobbiamo fare? Accontentiamoci. Io tempo fa ti sentivo dire della bravura nell'andare a pescare i famosi jolly, no? Che poi hanno fatto la fortuna per la Juventus negli anni passati, quei giocatori che magari prendevi a pochi soldi e poi si sono dimostrati dei veri campioni. Quindi mi auguro che la Juve abbia la fortuna, bravura, fortuna di scovare qualche giocatore jolly, qualche sorpresa.
0: Allora Michele, stavo dicendo, prima di collegarmi con te, te l'avrei chiesto, tu sei convinto, credi che Spalletti, siccome sappiamo che ci sono tanti esuberi e non puoi piazzarli tutti, è inevitabile, credi che veramente Spalletti possa rivitalizzare Douglas Luiz? Perché? Dicono è troppo lento, non mi ricordo ieri qualche ex calciatore, ho sentito da qualche parte, in un'altra emittente, forse in qualche TV, diceva ragazzi però se c'è la velocità di pensiero è un po' tra virgolette relativo il fatto che lui sia un po' lento dal punto di vista diciamo così fisico, comunque sì, al di là di questo, credi che possa rivitalizzarlo?
4: Sì. Sì, perché...
0: mi ricordo, scusami Michele, ecco, quando dico spesso io, no? Ci tenevo a dire questo, quando prendemmo Douglas Luiz, io gli chiesi proprio a te, ma questo chi? Perché, onestamente io non seguo il calcio estero perché non po' 10 ore devo seguire la Juve, quella, e tu mi dicesti, ma questo è stato il miglior centrocampista degli ultimi 2 anni in Premier League, io ho detto, mi fido di te, poi però ha dimostrato di non essere forse da Juve mentalmente?
4: A volte incidono sicuramente l'ambientamento, le situazioni anche esterne, non solo di campo, però in quel caso hanno inciso anche quelle di campo, perché l'hai detto tu prima, i problemi con Thiago Motta ci sono stati, è inutile nascondersi, tra giocatori e allenatore non è che ci fosse poi un grandissimo feeling, ma soprattutto è il discorso del ruolo, cioè se tu prendi Douglas Luiz e lo metti in un centrocampo a due è inutile, insomma, e Thiago Motta giocava con un centrocampo a due. Douglas Luiz è un giocatore che puoi mettere in un centrocampo a tre davanti alla difesa a fare il regista, può essere veloce? Sì, se i compagni si muovono allora lui è veloce nel pensiero e nel passaggio, altrimenti diventa lento. Lento perché? Perché non trovi il compagno che si smarca, che va alla ricerca dello spazio per liberarsi e per ricevere il pallone. È tutta una conseguenza, i piedi ci sono, cioè Douglas Luiz i piedi ce li ha, insomma.
0: No, questo è chiaro,
4: mi è sembrato,
0: cioè...
4: di vederlo anche durante l'amichevole, per carità, di poco senso l'ultima che è stata fatta con gli svizzeri, però cioè, si vede che ha un tocco di pallone differente da altri centrocampisti, tutto sta a muoversi in un certo modo, a dargli tanti palloni, a metterlo al centro del gioco, e secondo me potrebbe essere assolutamente una soluzione. Lo Bocca, io lo ricordo, cioè quando è arrivato a Napoli, ma lo stavano per cedere,
0: era emarginato, io me lo ricordo benissimo.
4: Sì, poi è arrivato Spalletti e gli ha trovato la collocazione giusta, i movimenti giusti, e lì è diventato il Lo Bocca che conosciamo, che tra l'altro è un centrocampista secondo me bravo, ma non è che stiamo parlando di un fenomeno. È un giocatore bravo che tra l'altro
0: però è funzionale, Michele, perché è funzionale, certo, perché fu determinante come cervello di quel centrocampo.
4: Assolutamente. Non è un giocatore che ha tanti gol nei piedi, il Bocca, perché non segna quasi mai. Secondo me, ecco, in questo Douglas Luiz può essere addirittura meglio, perché c'è anche il tiro da fuori Douglas Luiz. Quindi io me lo auguro, lo spero con tutto il cuore, perché poi altre grandi soluzioni come circolazione non è che ci sono con queste risorse finanziarie che hai, non è che puoi permetterti chissà quale fenomeno.
0: Così come aggiungo io degli esuberi, quelli proprio intendo quelli non diciamo così rientranti nel progetto di Spalletti, degli esuberi, forse Douglas Luiz è l'unico che puoi tentare di fare qualcosa, perché Coop Menes tutti quanti lo hanno fatto, cioè ormai purtroppo credo, a me dispiace dirlo, ma non ha dato segnali con nessun allenatore in nessun ruolo. Zegrova secondo me, lo dicevo prima con Gabriele Latini, se stesse bene secondo me, però ho paura che non si sia mai ripreso. Openda lasciamo perdere, anche se sarà il primo partente, che questa è la notizia dell'anno. David pure lui, pure lì, cioè sì, tecnicamente può andare, però non gioca mai da numero 9, e sicuramente anche lui, Michele, ha sentito, sente il peso di questo ambiente, di questa maglia, di questa, di questo contesto, perché non è scarso, però ha dimostrato anche lui che forse nella Juventus. Quindi Douglas Luiz, secondo me, di questi esuberi barra flop, chiamiamoli così, credo che sia l'unico. Dopodiché, passando
4: ci sarebbe anche Nico Gonzalez, volendo, per come
0: io però ti posso mondiale... hai ragione, bravo, non lo considero proprio un esubero. Sai che cosa ti dico, Michele? Secondo me lui, anzi te la dico tutta, dei tre che vennero durante l'era Giuntoli, secondo me l'unico che ha fatto qualcosa e sembrava quello più forse è proprio lui rispetto allo stesso Douglas e a Coppa Meners. E quindi più che un esubero, tanto credo che lo riprenda l'Atletico Madrid, anzi è quasi auspicabile a questo punto, perché quantomeno incassi dei soldi, quantomeno incassi dei soldi. Invece, passando a quelli che potrebbero arrivare alla Juventus, qui ci sono due discorsi più o meno simili, no? Che oggi io ci ho fatto un podcast, ho detto mamma mia, situazione portiere e situazione attaccanti, che mi sembra che la Juventus stia rimanendo prigioniera delle esigenze e delle richieste delle altre squadre, cosa che io non vorrei. Colomani, l'hai parlato prima tu, pare che Spalletti l'abbia chiesto, però io anche basta. Sì, cioè, perché 40 milioni per me sono tanti. Sembra che adesso tra prezzo fisso, percentuale di rivendita, eccetera, eccetera, ci possa arrivare. Per me è già una follia, però questo è il mio parere. Però bisogna dargli un ultimatum o no al Paris Saint Germain? Prendere o lasciare o no?
4: Certo, non è che uno può aspettare all'infinito, anche perché non stiamo parlando di Gonzalo Higuaín. Tra l'altro, 10 anni fa veniva acquistato Gonzalo Higuaín. C'è una campagna acquisti con Higuaín, Pjanic, Benatia 10 anni fa.
0: Vabbè. Mamma mia, clausola rescissoria 90 milioni al Napoli.
4: Vabbè, lasciamo perdere. No, il discorso su Colomani. Guarda, quando le storie vanno per le lunghe, io ho visto anche per quanto riguarda la Roma su alcuni calciatori, no, che ha provato a prendere Greenwood
0: e non è riuscita
4: per tante settimane e poi non è riuscita. Io non lo so adesso, ecco, su Colomani se effettivamente è vero che non c'è nessun altro a quanto pare su Colomani, mi sembra che ci siamo solo noi,
0: per questo è indicativo, però
4: mettendo una cifra alta, ma allo stesso tempo dico, se è l'allenatore che lo chiede, se è Spalletti che chiede Colomani, bisogna accontentare l'allenatore e dobbiamo farcene una ragione e capire il perché. Lo capiremo eventualmente nella prossima stagione, se Colomani farà bene, se farà male
0: la responsabilità, esatto, sono d'accordo. E poi con te sfondo una porta aperta, ma piace anche a me l'ipotesi Pellegrino, che è molto avanzata, diciamo.
4: Assolutamente, ecco, quello potrebbe essere il famoso jolly, no? Il famoso jolly che tu dici, peschi un attaccante che ti fa la differenza, che riesce a esplodere definitivamente. A noi servono soprattutto quei calciatori, oggi servono quei calciatori, ci serve qualcuno che costi poco e che possa diventare davvero un campione.
0: Che però partirebbe titolare, Michele, questo bisogna dirlo, cioè non partirebbe titolare.
4: Sì, oddio, io non so effettivamente se Colomani andrebbe a giocare da 9 o da esterno.
0: 9 che secondo me non è, però vabbè, questo è il mio giudizio.
4: Esatto, cioè, mi piacerebbe capire questo, perché eventualmente un Pellegrino messo al centro dell'area con un Colomani e un Ibiz esterni, magari, ecco, Pellegrino potrebbe giocare titolare, però bisogna capire il mister come
0: vorrà giocare,
4: giocare la squadra, certo.
0: L'altro nome, parliamo adesso di centrocampo, è quello di Kessié. Insomma, la Juventus sta trattando.
4: Giocatore d'esperienza. Io guarda, su tutti i nomi, credo che, ecco, il realismo, se non esce qualcuno non entra nessuno.
0: Ah beh.
4: Mi sembra una cosa abbastanza scontata, cioè noi qui dobbiamo aspettare che qualcuno esca tra i difensori, tra i centrocampisti, tra gli attaccanti, altrimenti tra i portieri, ovviamente, anche tra i portieri, altrimenti io la vedo davvero difficile che possa entrare qualcuno per le condizioni che ci sono. Ma non è una condizione che riguarda solo la Juventus, attenzione, sì, perché certo. Poi è la fotografia del calcio italiano. Io penso che vedremo quando andrà a finire il mercato, ma quest'anno potrebbe segnare davvero un anno particolare per il mercato italiano in generale. Forse un po' tutti ci renderemo conto che il calcio italiano è veramente un calcio di serie B.
0: L'ha detto qui, non so se tu l'abbia ascoltato, Mario Mattioli due sere fa. Ha detto, ragazzi, è inutile che ci giriamo troppo intorno. Ha detto, credo che la Juventus, ma anche qualche altro club italiano, anzi tutti, magari può andare bene anche un calciatore che che ne so, è emarginato al Manchester United, è emarginato al, a qualche big, diciamo, della Premier League, non sì, solo, sì. Che ma poi tu lo prendi, il male di tu. Perché la Roma ha preso Malen? Perché il Napoli ha preso McTominay? Ma è possibile che solo la Juventus non riesca a prendere un giocatore che magari è scontento, che ha voglia di riscatto? Ecco, io per esempio da Massara mi aspetto anche che riesca a fare un colpo simil Malen, simil McTominay, o no? Perché altrimenti, cioè, boh, non lo so, solo la Juve non riesce a prendere questi calciatori, possibile?
4: Boh. È sempre vincolato alle uscite, quindi.
0: Sì,
4: purtroppo,
0: sì,
4: non è che possiamo avere 10 centrocampisti, cioè qualcuno deve uscire, qualcuno. Io adesso non so, all'inizio si parlava di Miretti al Bologna, nell'offerta che non soddisfava la Juventus. Io non so quello che vogliono chiedere per un giocatore come Miretti, però sinceramente tra gli 8 e 10 milioni per me, cioè, lo dai via, insomma, io non posso chiedere 20 milioni per Miretti, insomma, parliamoci chiaramente. Sono anche cifre esagerate, ecco perché poi a una certa narrativa io credo fino a un certo punto, perché non è possibile chiedere certe cifre per certi giocatori.
0: Lo so,
4: devi anche accontentarti.
0: Sì, no, questo sì, non c'è dubbio, tra l'altro sarebbe anche una plusvalenza piena, e questo è anche importante. L'ultima, prima
4: ma Openda di... stesso, cioè Openda, certo. Valione,
0: certo.
4: Va in prestito secco, ma che ci guadagniamo? Cioè, fondamentalmente, tanto il Lione pagherà una parte dell'ingaggio, un'altra parte lo pagherà la Juventus.
0: Vabbè, intanto una parte di ingaggio te lo togli come peso, meglio di nulla.
4: Comunque sia, Openda va in una squadra che sicuramente, anche se farà bene, non lo riscatterà mai, perché il Lione non paga 40 milioni, 30 milioni
0: di quasi nessuno li pagherebbe. Senti, due cose, Michele. Vlahovic, bisogna dirgli addio, stacchiamo il citofono e non lo facciamo nemmeno citofonare?
4: Il citofono è funzionante. Adesso bisogna capire veramente lui che intenzioni ha, ma secondo me poi alla fine vince il dio denaro. Io sono convinto che questi giocatori, pur di andare a guadagnare le cifre che chiedono,
0: sarebbe disposto ad andare al Besiktas, perché è l'unica che ha fatto un'offerta più o meno di quella che voleva lui, finora.
4: Sì, più o meno sì, ancora sta facendo i preliminari il Besiktas, quindi bisognerà anche capire tipo di competizione farà nella prossima stagione, però secondo me poi sono...
0: Sì, è vero. Invece, questione uscite, a proposito di squadre turche, il Galatasaray ha tentato, o ancora sta tentando, bisognerà capire, su Bremer. Sembra che gli abbia offerto 8 milioni netti, la Juventus giustamente dal punto di vista suo lo cederebbe a una cifra importante, non i 58 della clausola che non ti darà nessuno, ma magari 40, non lo so. Secondo te sarebbe da cedere, magari prende Lukumi, poi però non avresti un esperto lì dietro, cioè io ogni ragionamento che facciamo c'è una difficoltà, non c'è un...
4: C'è una difficoltà, ma sono difficoltà che però loro che sono a Torino sanno perfettamente quali sono, per esempio nel caso di Bremer, le condizioni fisiche, perché poi bisogna capire, bravo, effettivamente questo giocatore come sta fisicamente,
0: esatto,
4: perché poi 40 milioni possono essere una bella cifra, uno dice ma perdi Bremer, sì, ma se non ti garantisce affidabilità nell'arco della stagione, perché potrebbe avere altre ricadute,
0: 29 anni e quando te li danno poi 40 milioni?
4: Esattamente, poi abbiamo visto comunque il mondiale, cioè non ha fatto un minuto,
0: esatto, questo è vero. L'ultimissima, amica, l'extra Juventus, insomma, dopo questo sogno, questa suggestione, diciamo, Guardiola, l'Italia dovrebbe prendere Pirlo. Io ho il timore, Michele, che si rovini definitivamente la carriera d'allenatore, però spero di sbagliare, attenzione, su Pirlo.
4: La carriera dell'allenatore della nazionale è un po' diversa in confronto a quella
0: però
4: certo, anch'io ti devo dire, cioè la difficoltà c'è, perché parliamoci chiaramente, se tu avessi una nazionale forte puoi mettere in panchina chi vuoi, fondamentalmente, perché quando c'è una nazionale forte puoi mettere in panchina chi vuoi. In questa situazione dove fai fatica a trovare 11 giocatori
0: di livello
4: idonei, di livello, io non so se Pirlo, però anche qui è il solito discorso, cioè abbiamo elogiato Malagò per il discorso di aver ingaggiato Maldini, se Maldini sceglie Pirlo,
0: devi dargli retta, così.
4: C'è poco da fare.
0: Questo è vero, questo è vero.
4: Certo, il prossimo mondiale saranno 64 squadre,
0: tu dici,
4: no?
0: Se non è, se non è, l'ho detto prima io con Latini, se non entri a 64 squadre, ragazzi, cambiamo proprio nazione, non lo so, dai, su, vabbè, staremo a vedere, dai, i prossimi giorni potrebbe essere annunciato Andrea Pirlo, anzi sicuramente la prossima settimana, perché ha detto Malagò, la prossima settimana diremo il nome. Michele, grazie, buone ferie e buon saluto a tutti,
4: grazie,
0: gli amici,
4: a voi,
0: di,
4: buone ferie a te.
0: Tutti gli amici di Orgoglio Bianconero. Ciao, grazie.
4: Grazie, grazie, buona serata.
0: Grazie a te. Allora, domani, dice un nostro amico, ci propone questa formazione che ti posso dire è anche relativa alla formazione di domani, perché comunque giochi con lo standard di Liegi. Vabbè, comunque, Di Gregorio, Calulu, Gatti, Kelly. Ragazzi, non si sta parlando più di Cambiaso, boh, Gatta, Cicova, comunque Locatelli, Azic, Licina, Elimo, Galè, Boga, mamma mia, non c'è un titolare, ce ne sono quattro che sono titolari, il grande unico solo Openda, scrive Giovanni. Quindi Openda, diciamo che domani fa questi ultimi, indosserà la maglia della Juventus per l'ultima volta, o meglio speriamo, nel senso che, però, come diceva Michele, ma chi lo riscatta Openda a 44 milioni, ragazzi, sono, a meno che non fai una mega minusvalenza, ma non credo che la farà la Juventus, però comunque staremo a vedere. Vai, Gabri.
5: Da Michele.
0: Ciao.
5: Grazie per la compagnia che mi fai mentre viaggio.
0: Grazie a te.
5: Il portiere, spero che la telenovela di Divo Martinez finisca, perché questo tiro e molla a me non piace, penso anche a tanti altri. Vicario in un'ottima prospettiva, e se verrà Suzuki, tiferemo anche per lui, che ti devo dire. Sicuramente Vicario sarebbe meglio. Se per l'attaccante io punterei su Pellegrino del Parma. Sì, so che mi dici tu è una scommessa, ma secondo me è forte e potrebbe dimostrare di esserlo alla Juve. Ciao, forza Juve sempre.
0: Grazie a te, guarda, ti dico. Ti dico che le telenovelle non piacciono anche a me, ma non l'ho mai viste, le vede mia madre, quindi figuriamoci. È chiaro che si sta prolungando la questione Colomani, ma adesso onestamente anche, diciamo, l'affare di Bo Martins sta andando troppo per le lunghe, ragazzi. Io alla Aston Villa non gli farei più un favore, perché la Juventus gli ha fatto un favore grosso, ricordiamolo, quando ha preso Douglas Luiz. Io glielo vorrei scrivere a questo, non mi ricordo come si chiama quel dirigente che parlò qualche giorno fa, dicendo no, Di Bo Martinez non si cede. Gli avrei voluto dire, guarda, che grazie alla Juventus che ha acquistato Douglas Luiz e te l'ha pagato 51, seppur una parte con due giocatori, tu non sei stato penalizzato di 6-7 punti, forse a quest'ora non saresti in Champions League, però vabbè, lasciamo perdere. Vi dicevo, attenzione che Arthur qualcosina si sta muovendo. Se c'è un nome in casa bianconera tra i più difficili da piazzare è quello di Arthur, mamma mia. Cioè, vi rendete conto che di ogni trattativa, ogni affare di cui parliamo c'è un problema? Io non lo so, non voglio diventare né disfattista né pessimista, ma bisogna essere ovviamente realisti, e il realismo purtroppo in questo momento ci dice che le difficoltà sono enormi. Per quanto riguarda il brasiliano Artur Melo, arrivato nel 2020 dal Barcellona, ha deluso subito le aspettative, bla bla bla, e questo lo sappiamo. Per il centrocampista, esperienza con Liverpool, Fiorentina, Girona e Grêmio, cioè l'ha ceduto a tutti la Juventus, dove lo scorso anno ha anche disputato un'ottima stagione. Il club però non lo ha riscattato, ora si è fatto il nome del Corinthians. Il club però fino a poche ore fa non poteva operare sul mercato per un divieto imposto dalla FIFA, ma fonti brasiliane parlano di una questione risolta con il pagamento di una multa. Ecco che nelle prossime ore potrebbe anche arrivare l'offerta alla Juve, che vuole salutarsi con Arthur, ma stavolta in via definitiva. Infatti questa volta più che un arrivederci dovrà essere un addio, e ci mancherebbe altro, caro Gabriele Latini, al quale cedo la linea tra poco. Stavo dicendo, per quanto riguarda Arthur, speriamo che questa sia la volta buona, che venga ceduto definitivamente, sarebbe già un peso in meno. Openda magari intanto lo dai al Lione, come diceva Michele, sì, non è che incassi chissà cosa, e soprattutto a livello di ingaggio probabilmente, io adesso non lo so, gli accordi poi li vedremo, io non so fino a che punto il Lione, perché lo vuole punto, ma gli darebbe tutti quei soldi, perché spesso in queste situazioni, quando si trovano dei calciatori che un club non lo vuole più, non li vuole più, lo vuole cedere, però prende un ingaggio enorme, alla fine o non lo riesce a cedere o lo dà in prestito, o comunque devi contribuire all'ingaggio. Per esempio, tutti gli anni io mi ricordo che il povero Rugani, a parte è stato ceduto 2 o 3 volte mi pare in prestito, però la Juventus voleva cederlo spesso a titolo definitivo, non c'è mai riuscito. Perché? Perché prima di ritoccare al ribasso lo stipendio, voi ricorderete che Rugani guadagnava 3,5 milioni di euro e siccome non giocava mai, una squadra non ti sì, è interessata al calciatore, ma dice non ti posso non prendere, posso prendere a titolo definitivo uno che prende 3,5 e non gioca mai nella Juventus. Quindi Arturo, speriamo che vada via ed è uno in meno, bisogna ragionare purtroppo così. Ora possiamo dare veramente la linea a Gabri Latini, quindi a tra poco.
2: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Aldini, ultima mezz'ora prima delle ferie, non per te, ahimè, ai te, ma per me. Da domani saremo in ferie, quindi insomma ci riposiamo un po', ma mentalmente siamo sempre connessi, perché chi fa il giornalista deve stare sempre sulle notizie. Allora, si parlava di Vlahovic poco fa, no? Io ho l'impressione che questo giocatore rischi di rimanere a piedi, o meglio, attenzione, o accetta, mi pare l'unica proposta sia quella del Besiktas. Lui ha detto no, l'ha lasciato un po' in stand by perché vuole continuare a giocare in un campionato competitivo. Magari lui aspirava a qualcosa di più della Serie A, lo sappiamo benissimo, perché sperava nel Barcellona, nulla, sperava nel Bayern Monaco, nulla. Ora gli è stato dato un assist da Spalletti sulla questione citofono, quindi fatti avanti, poi ne vedremo, poi vediamo come andrà a finire. Al momento pare che un tentativo di riavvicinamento del serbo non ci sia stato. L'entourage sta cercando ancora in Europa, questo è il papà secondo me, sta cercando ancora in Europa di sondare il terreno con le grandi società, quali però, mi chiedo, che però da tempo sono focalizzate su altri obiettivi. L'unica vera opportunità per Vlahovic, che si è palesata nelle scorse settimane, è quella del Besiktas. Infatti anche il Corriere dello Sport stamattina riportava, no? Il club non ha ancora ritirato l'offerta per un contratto triennale da 8 milioni di euro a stagione più bonus, che arriverebbe a 10, come vi dicevo prima, perché questo calciatore è stato richiesto da Vincenzo Italiano, ok, che lo lanciò lui definitivamente alla Fiorentina, e credo ovviamente in Dusan. Certo è che l'ex Juve non pare convinto della pista turca e per ora aspetta, ma qualcosa potrebbe fargli cambiare idea. Infatti il Besiktas pare sia molto, e addirittura sia pronta a chiudere per Salah. Ma quanti soldi hanno questi turchi? Con un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione di circa 10 milioni di euro all'anno più bonus, e con l'egiziano il club sarà ancora disposto a tenere la porta aperta a Vlahovic? Vabbè, sono due giocatori diversi, ma addirittura anche Salah prendono questi. No, devo capire, devo fare questa indagine mia personale, come fanno tutti ad avere tutti questi soldi i club turchi? Qualcosa mi sfugge, caro Gabri Latini, ne faremo un'inchiesta, dai, non andando in Turchia magari. Vai Gabri.
1: Ciao, Tom dalla Sardegna. Ciao. E riguardo Douglas Luiz, lui ha, quando è stato alla Juventus, ha avuto un problema di velocità di pensiero, cioè lui in quel periodo, secondo me, non aveva, probabilmente aveva altri problemi, adesso non voglio insinuare, però probabilmente forse per lo scarso adattamento all'ambiente, forse per altre situazioni di cui non sappiamo nulla, sembrava proprio lento a livello mentale.
0: Dici?
1: Perché no. Ovviamente quando riusciva a fare i passaggi si vedeva che era uno insomma con una qualità superiore rispetto alla media, però sembrava proprio bloccato mentalmente.
0: Ah, mentalmente.
1: Quindi,
0: esatto,
1: se sì, lui sì. Riesce a liberarsi, e probabilmente questo blocco è durato anche lo scorso anno, se la squadra aveva dato in prestito poi ha deciso di non riscattarlo.
0: L'Aston Villa.
1: Quindi se lui riesce a liberarsi da queste problematiche, probabilmente qualcosa riuscirà a fare. Sono d'accordo col vostro ospite, lui ha bisogno di due giocatori dietro, perché un giocatore che tende a rischiare, a tenere la palla tra i piedi per far salire la squadra, per dettare il passaggio migliore, e fatalmente un giocatore in queste condizioni tende ad avere a correre dei rischi e potrebbe perdere la palla, e con due giocatori che lo affiancano questo rischio viene calmierato. Ciao.
0: Grazie, il discorso mentale è fondamentale, è decisivo. Io mi ricordo anche quel calcio di rigore che causò in Champions League, che praticamente acuì il suo stato. Però quello che dico io, se tu hai questi problemi non sei da Juventus, vale lo stesso discorso per Koop Mendes, per David evidentemente. Ora voi mi direte, è pure vero che Spalletti non ce l'ha mai avuto, e quindi siccome io non credo che Spalletti gli abbia detto a Carnevali fermatevi, Douglas Luiz non mettetelo sul mercato, sicuramente ci sono tanti calciatori in esubero, tra questi Douglas Luiz, e probabilmente siccome non, purtroppo, io spero di sì, ma purtroppo non riuscirai a piazzarli tutti, magari Spalletti gli avrà detto: allora di questi qui io posso fare un tentativo, proviamo, vediamo se riesco a rivitalizzare Douglas Luiz, se può essere funzionale al mio progetto tecnico. E quindi la Juventus non avrebbe, diciamo così, l'incombenza di cederlo, perché non è semplice, poi non è che trovi i club, non mi pare che abbia tutte queste richieste, e allo stesso tempo avrebbe, si risparmierebbe rispetto al non acquisto in quel caso di un altro centrocampista. Gli altri credo che Spalletti gli abbia detto: io, per me, io Coppa Meners ho fatto di tutto, anche io speravo, quando ha iniziato Coppa Meners, quindi andiamo un po' nel perimetro degli esuberi, Coppa Meners braccetto di sinistra per esigenza, chiaramente, no? Non aveva nessuno. Piano piano, quantomeno, anche se poi era un braccetto, diciamo, particolare, comunque impostava, visto che il piede educato oggettivamente l'olandese ce l'ha, ho detto: finalmente piano piano sta ridiventando un calciatore. Dopodiché, rientrati tutti, lo ha spostato a centrocampo e non è andato bene. Mi ricordo una o due partite Spalletti l'ha fatto giocare anche sulla linea dei trequartisti, ma anche lì non ha dato delle risposte soddisfacenti, anzi. E a quel punto credo che Spalletti gli abbia detto a Carnevali: direttore, io penso, cioè, Coppa Meners non so più cosa fare. Ok, Openda, secondo me non l'ha fatto giocare più nemmeno metà campionato, l'ultimo campionato, l'ultima stagione, quindi già l'aveva tra virgolette scartato. David, io a un certo punto ho anche pensato che lui invece sperasse, anzi sicuramente ha sperato in un decollo, ma invece è andato male anche lui, non ha dato delle risposte, eppure quando ha sbagliato il rigore poi è stato rimesso in campo, ha segnato, dopodiché ha di nuovo avuto un'involuzione. Quindi questa gente qui, purtroppo, mi dispiace, ma non è da Juventus. Douglas Luiz invece lui non ce l'ha mai avuto, e di conseguenza io presumo e credo che voglia provarlo, anche giusto, magari hanno parlato in società, qualcuno provi, vediamo se riusciamo a fare un miracolo, ovviamente sportivo, ci mancherebbe altro, e staremo quindi a vedere. Io non so come la pensiate voi su Douglas Luiz, a me non convince, però magari se ci riesce tanto di guadagnato. Però il discorso di Lobotka, che poi però si è dimostrato un giocatore super funzionale, anzi fondamentale per quello scudetto, per quel Napoli scudettato di Spalletti, fondamentale. E quando fu preso, io andai anche, i calciatori di Napoli fanno le visite mediche qui alla Villa Stewart a Roma, io andai anche a seguire le visite mediche, non lo conoscevo nemmeno, vi dico la sincera verità. Dopodiché lo prese a Napoli, visite mediche, tutto ok, e fu, non giocò mai praticamente.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 18 e un minuto.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Momenti di scontro durante la manifestazione contro la Torino-Lione. Gruppi di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta verso le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri di San Didero e Chiomonte. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti per contenere i manifestanti. Secondo gli organizzatori, al corteo partito da Venaus hanno partecipato circa 20.000 persone. Per motivi di sicurezza è stato chiuso un tratto dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, mentre nelle ore precedenti erano stati sequestrati razzi, petardi e altro materiale potenzialmente utilizzabile negli scontri.
2: Ed ora nella Salernitana, svolta nell'omicidio del giornalista Luca Esposito, i carabinieri hanno arrestato un cittadino tunisino di 26 anni, ritenuto responsabile dell'uccisione del cronista sportivo avvenuta a Eboli nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Determinanti per le indagini, le immagini delle telecamere, un'impronta digitale e il ritrovamento del cellulare e di una carta della vittima. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe confessato: all'origine del delitto ci sarebbe una lite maturata nell'ambito di rapporti personali tra i due. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.
3: Andiamo all'estero. In Medio Oriente, tensione ancora alta tra Iran e Stati Uniti. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di violare il blocco dei porti iraniani. Da Teheran arrivano nuovi toni di sfida. Le autorità iraniane affermano che le operazioni militari proseguiranno finché Washington non farà un passo indietro, mentre il presidente Donald Trump ha ribadito che Teheran non potrà dotarsi dell'arma nucleare, accusando i media di fornire una narrazione distorta del conflitto.
2: Economia con benzina e diesel oltre i 2 euro al litro in molte zone d'Italia. Il governo valuta nuove misure per contenere i rincari legati alla crisi nel Golfo. Al centro del confronto tra la Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di ridurre ulteriormente le accise, anche attraverso il meccanismo delle accise mobili. Intanto il vice premier Tajani rilancia sul fronte fiscale, proponendo l'abbassamento dell'IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro, oltre alla detassazione delle tredicesime, a un possibile taglio del bollo auto e a maggiori deduzioni per le spese sanitarie.
3: Al via il grande esodo estivo degli italiani, sulle strade scatta il bollino rosso con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Secondo un'indagine Confturismo e Confcommercio, cresce la tendenza alle vacanze brevi e distribuite nell'arco della stagione. Quasi 6 italiani su 10 hanno scelto ferie spezzettate, il 69% punta su uno o più soggiorni di pochi giorni. Intanto, dopo il weekend più fresco, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi e notti tropicali su gran parte del paese.
2: Formula 1. In Ungheria Lando Norris conquista la pole position con la McLaren grazie al miglior tempo. Alle sue spalle un ottimo Lewis Hamilton, secondo per appena 12 millesimi, mentre Charles Leclerc chiude terzo e completa una giornata positiva per la Ferrari. Quarto tempo per Andrea Kimi Antonelli davanti a Oscar Piastri. Più attardati Max Verstappen e George Russell, protagonisti di una bandiera gialla nel finale delle qualifiche.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali

0: Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
2: Sabato Sport.
0: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
3: Buonasera, buonasera. Vabbè, oggi dovevo cambiare per forza, non potevamo restare col buongiorno, siamo fuori il borderline in questo momento, siamo veramente ben oltre il buongiorno. Sabato Sport in un orario
4: Questa la taglio, questa la taglio, la metto in loop.
3: In un orario insolito, perché come vedete sono le ore 18:07.
4: Non è vero, 40. È una replica.
3: Sì, adesso tra un po' scriviamo replica, però sulle 18:07 45 secondi, perché io quando l'ho registrata sapevo già che saremmo saremmo venuti in replica. Non è vero, ragazzi, siamo assolutamente live per il pre della seconda amichevole della Juventus in questo precampionato. Juventus impegnata alle ore 20 sul campo dello Standard Liegi, e tra l'altro adesso non vi dico ancora niente. Però
4: sono trepidazione per questa partita.
3: Anche io. Però per la prossima stagione, per Sabato Sport, ci sarà in teoria qualche novità. Ma non vi diciamo nulla.
4: Forse.
3: No, ci sarà. Ci sarà.
4: Chi lo sa?
3: Mi è stato detto che ci saranno. Poi, sai, fino a quando. Come il calciomercato. Fino a quando non c'è la firma, non
4: possiamo dire
3: che
4: ufficiale. Questa mattina c'è il sole e adesso ci sono le nuvole, capito?
3: Sì, guarda, non ne parliamo, che già la prossima...
4: Si sta freschi, fuori?
3: Adesso si sta da Dio. Sì, però sarò contenta, credo, per oggi, domani e forse lunedì, perché poi da
4: dai,
3: martedì, mercoledì,
4: 40, dai,
3: torniamo
4: qua,
3: a 40
4: qua,
3: gradi.
4: 40, 40.
3: Mamma mia, che inco, io sto pregando. Ma sai cosa? E poi andiamo a bomba e partiamo a bomba. Io lo patisco, ma non è tanto per me. Mi mette ansia, il motivo per cui guardo il meteo H24, è per la mia bambina, cioè il cane ovviamente, che è un bulldog francese e patisce tanto. Non ho i condizionatori, c'è la mia madre che abita nella porta a fianco, però ha dei gatti di mio fratello e quindi non posso lasciargliela. Quindi io sono in ansia per lei, per me tanto, cioè nel senso, ho resistito 33 anni... e resisterò ancora. Detto questo, siamo pronti per partire. Avremo anche dei collegamenti per approfondire diverse tematiche, ma più avanti. Quindi, per entrare subito nel dettaglio di quella che sarà la partita, che inizierà tra circa due orette. Saluto Manu, che l'avete già sentito, mi sono dimenticata, non l'ho salutato prima, però lo saluto. Vi recappo. Quelli che sono i giocatori non convocati. Perché? Perché chiaramente non ci sarà Ekator, perché è inevitabile, si è fatto male, lo abbiamo sentito in settimana, starà fuori per circa 3 settimane. Benvenuto Ekator alla Juventus, e chiaramente non vuoi arrivare, vedere, provare il J-Medical dove va chiunque. E beh, giustamente Ekator arriva alla Juventus, la prima cosa che fa è andare a visitare il J-Medical, perché mi sembra che sia la cosa più giusta. Nel frattempo stiamo guardando, grazie alla pagina ufficiale X della Juventus, quella che sono i convocati, la lista dei convocati, per cui fuori Ekator, fuori chiaramente Yıldız, che prima appena ritornato dalle ferie, dalle 2-3 settimane di ferie post-mondiale, e poi non è pienamente in condizione, quindi chiaramente non ci starà quest'oggi. Fuori anche ovviamente Thuram, che si era presentato all'inizio del ritiro della Juventus con una fasciatura vistosa al ginocchio per una problematica che ha al ginocchio e che sta seguendo il suo percorso. Non ci sarà Milik, come vedete, non ci sarà...
4: Oh.
3: Sì, però non perché è infortunato, Manu.
4: No, ho letto.
3: Non ci sarà...

0: sarà neanche Zegrova. Questi ultimi due non sono infortunati, ma visto il bollettino medico che li precede, non sono convocati e quindi non saranno della partita neanche in panchina né Milik né Zegrova, per una questione di gestione dei carichi. Questo è il motivo. Poi gestione dei carichi, se gestione dei carichi vuol dire che hanno un piccolo dolorino eccetera, questo noi non lo sappiamo.
1: Come
0: però
1: si suol dire, visto l'aria che tira.
0: Esatto. E di aria in questo momento ne tira, grazie al cielo. E sarà anche, perché come vedete, Manu mettimi la schermo piena un secondo, così. Come vedete, il secondo nome della squad list è il nuovo acquisto della Juventus, perché sarà la prima uscita di Celik con la maglia Juventus. E io vi dico già adesso che quando manderete i messaggi vocali, quando parleremo di questo giocatore eccetera eccetera, vi prego non chiamatelo Celik, perché si chiama Celik. Quindi partiamo subito
1: con la C di C.
0: È come Çalhanoğlu, non è che lo chiami Çalhanoğlu, è Çalhanoğlu. Ecco, si chiama Celik, lo ha detto anche lui. Quindi vi prego, cerchiamo di pronunciarlo con il nome giusto, perché poi se lo dobbiamo insultare è giusto non storpiargli il nome. Questo è. Detto questo, io sono contenta che sia arrivato, eh. Quindi ve lo dico, tanto è il vice Kalulu e secondo me va benissimo aver preso Celik. C'è decisamente di peggio, l'hai preso a zero e quindi va bin parei. Allora,
1: ma c'è anche lui.
0: Non vedo, cosa vuoi dire? Chi c'è? Chi c'è? Ma chi?
1: Number 20.
0: Dove siamo? C'è anche lui, e infatti volevo entrare in questo discorso perché ho visto che sono arrivati dei messaggi. C'è, però ragazzi, potrebbe rimanere non tanto in quelle zone lì, però
1: all'aeroporto.
0: Un po' più in giù, diciamo.
1: Lascialo parcheggiato in aeroporto.
0: Diciamo che potrebbe non prendere lo stesso aereo che prenderà la Juventus al ritorno, perché ragazzi, siamo veramente ad un passo dal salutare almeno temporaneamente il buon Loïs Openda, che ha tante cose belle ha fatto nella passata stagione che sicuramente non rimpiangeremo, però c'è, ecco, perché era uscita la notizia nei giorni scorsi che non sarebbe stato convocato per la partita viste le questioni di mercato. In realtà Spalletti ha convocato anche Openda,
1: ma anche le ultime dicono che lui è lì con la squadra, che? Però è praticamente fatta,
0: sì, quindi.
1: Molto probabilmente non giocherà. Non
0: credo che giocherà.
1: Io non lo farei giocare.
0: Anche perché se poi dovesse farsi male, io credo che Carnevali potrebbe compiere un... non so come si può dire per non essere bannati. Aspetta che scendo. Scendo. Ok, perfetto. Quindi questo è il discorso. Per cui Openda c'è, però la situazione sta andando in via di definizione temporaneamente.
1: Sei scesa troppo, però.
0: Perché?
1: Vai più su.
0: Non mi piace perché si vedono le gambe.
1: Ma chi se ne... non si vede niente.
0: Sì, si vedono le gambe.
1: Basta.
0: Così. Guardate, ragazzi, cosa non devo
1: i
0: fare.
1: I pantaloni grigi, ok.
0: Siano le gambe grosse. Sai che l'altro giorno uno mi ha scritto: ciao Chiara, ti seguo da quando eri magra.
1: Puoi vederle mie?
0: Mi ha scritto: ciao Chiara, ti seguo da quando eri magra. Dico solo questo.
1: Questa è una brutta cosa.
0: Resta il fatto che è vero. Io, ragazzi, sono fatta così. Voi ormai mi conoscete da 5 anni. Io ingrasso, dimagrisco a seconda del periodo. Quindi non vi preoccupate se ogni tanto mi vedete 70 kg e ogni tanto 50. Sono fatta così.
1: Quindi ti chiameremo fisarmonica. Andiamo avanti.
0: Allora. Vito da Catania scrive: prendi carne secchi e per 10 anni ti togli il pensiero per la porta. E scrive anche: davvero pendava via? Allora, discorso carne secchi, io sono molto chiara su questo, l'ho detto più volte. Tralasciando il discorso Aston Villa, perché è chiaro che la situazione di Dibu Martinez sia direttamente legata alla questione Aston Villa e al prezzo che chiede l'Aston Villa per farlo partire, io l'avrei preso ieri Dibu Martinez. Carne secchi onestamente non lo prenderei, però quello è un mio pensiero. Sicuramente prendendo carne secchi sei a posto per un tot di anni, però io credo che in porta ci voglia qualcuno con un po' di garra. E chi più del Dibu Martinez ha questa garra? Secondo me nessuno. Su Openda, lo abbiamo detto in apertura di trasmissione, Openda in teoria è praticamente fatta, in prestito con diritto dovrebbe essere, poi chiaramente quando sarà fatta usciranno tutti i dettagli specifici, in prestito con diritto in Francia, e di conseguenza quella è e dovrebbe essere, scusate, la sua destinazione. Quindi ci siamo quasi, ecco, ma va via però in prestito, cioè non è chiaramente una cessione a titolo definitivo, perché nessuna squadra avrebbe offerto avrebbe presentato un'offerta tale da evitare una minusvalenza per la Juventus. È un po' questo il concetto, e quindi chiaramente questa è la situazione. Ciao, mi dite a cosa servono queste partite se quasi la metà di queste mummie deve essere ceduta, povero Spalletti. Ciao da Luca. Guarda, io a prescindere dal discorso del qualcuno deve essere ceduto, qualcuno non deve essere ceduto, io questa mattina e dicevo che io non condivido queste amichevoli fatte così presto, per un discorso di infortuni, per un discorso che onestamente credo che prima ci si debba allenare un attimino prima di iniziare a prendere aerei, voli, eccetera eccetera, per fare amichevoli che poi alla fine si sa sono semplicemente è semplicemente calcio d'agosto. Quindi non ne vedo molto il senso, a prescindere da chi deve essere ceduto, che invece è l'unico senso che per me hanno queste amichevoli, ovvero Spalletti, che non ha fatto la preparazione l'anno scorso, il gruppo non lo ha creato lui, chiaramente. Per me in queste amichevoli inizia a capire chi potrebbe far parte del nuovo corso, nuovo tra virgolette, Juventus, e chi invece si può lasciar partire senza grossi problemi. Vedi il caso Douglas Luiz, che su cui io batto sempre, perché io lo dico dal giorno zero: Douglas Luiz non l'avrei mai lasciato ripartire, perché guardando ad oggi il nostro centrocampo, per me Douglas Luiz è una spanna, se non due, sopra a tutti i centrocampisti che ha la Juventus in rosa in questo momento. E quindi quello è un caso, ma questo lo puoi capire solo durante le partite, non durante gli allenamenti, perché la classica frase, il calciatore del giovedì, e questo ti dimostra che non sempre i giocatori fanno in allenamento quello che poi dimostrano in partita. Per cui l'unico senso reale, Luca, è proprio quello, cioè a prescindere da chi debba partire o non partire, Spalletti secondo me può avere le idee molto più chiare dopo una partita, con le gambe imballate, con quello che vuoi, ma già la prima amichevole precampionato, secondo me, col Basilea, secondo me qualche indicazione l'ha data.
1: Comunque io rimpiango i vecchi trofei note birre, erano belle quelle serate lì con le birrette.
0: Sì, ma tra l'altro noi l'anno scorso, io c'ero, ero a Bergamo, abbiamo fatto il trofeo Bortolotti, no? Che l'abbiamo anche vinto, tra l'altro, con l'Atalanta. Quest'anno lo sai chi lo doveva fare? L'Inter, che per il caso Palestra ha rinunciato al trofeo Bortolotti.
1: Sono offesi.
0: Sì. No. Non farà il trofeo Bortolotti, adesso mi sembra le abbiano già sostituiti, non mi ricordo con chi onestamente, perché noi non eravamo coinvolti, quindi non ho guardato, però sì, dovevano farlo loro. Esatto, a meno che non rifacciano un passo indietro, ad oggi l'Inter ha ritirato, cioè nel senso ha declinato un invito che aveva già accettato, dico solo questo, però vabbè. Mi mandi giù un attimo i messaggi, che secondo me uno me lo sono perso. Ok, perfetto. Massimiliano da Roma: purtroppo la cavolata su Openda è stata fatta l'anno scorso pagandolo così tanto. Spero che faccia 20 gol, così lo riscatteranno. Non voglio vedere più casi all'Arthur. Massimiliano da Roma. Allora, Arthur è un grosso tema, è veramente di difficile interpretazione, siamo sinceri. Però vi dico la verità, cioè io Arthur non lo vedevo così, sempre considerando il centrocampo che noi abbiamo ad oggi, io Arthur non lo vedo una chiavica così tanto come tutti lo vogliono far passare, a prescindere da quello che è successo col Basilea. Per carità, sicuramente non ha fatto la partita della vita, ma non ha neanche fatto malissimo, rigore a parte, chiaramente.
1: È un po' lievitato.
0: Sicuramente, e non poco, tra l'altro, ma io sono curiosa di vedere il nostro Wes quando arriverà, in che condizione sarà.
1: Sarà uno smash burger
0: vivente, però sapete, lui ha uno o due mesi, poi torna in condizione. Però il discorso di Openda, sì, cioè nel senso, col senno di poi è sempre facile, è questo che io mi sento di dire tutte le volte, col senno di poi raga è facile, è facile, perché tu avevi preso sia David che Opendai, non mi stancherò mai di dirle, una frase che dico tutte le volte quando si parla di loro, erano due giocatori che erano entrambi nella top 10 dei giocatori nati dal 2000 in avanti come realizzatori, quindi come gol segnati. E cioè, quindi non hai preso due schifezze, cioè sei andato a prendere due giocatori che sulla carta avevano 20-25 gol a stagione, che però non ti hanno fatto. Su David io un pensiero e non lo lascerei mai partire. Su Opendau un altro pensiero, che per me è un equivoco tattico immenso per la Juventus e non ha senso minimamente che resti alla Juventus, ma non solo per la Juventus Opendau, secondo me proprio in generale per il calcio italiano. Poi saluto i nostri amici di Twitch, No More VAR che dice Colo arriva o no. Allora, devo dirti cosa spero io? Io spero di no, perché le cifre di cui si continua a parlare per me sono folli. Folli per Colomani, folli. Non stiamo parlando di un fenomeno, stiamo parlando di un giocatore che ha fatto bene 6 mesi, sì alla Juventus, ma 6 mesi. Quindi per me è una follia, perché poi l'anno prossimo, perché Manu, io mi immagino già, no? Colomani ha fatto bene l'anno scorso, no? 6 mesi, ok? 6 mesi. Colomani arriva, 35-40 milioni quelli che sono, no? Ok. Tu ti immagini se questa stagione Colomani fa 5-6 gol? L'estate prossima chi è sotto accusa? Carnevali, quando tutti i tifosi in realtà volevano Colomani, non tutti ma la stragrande maggioranza. Quindi per me quella cifra lì per Colomani è folle, non cederei mai alle richieste del Paris Saint-Germain per, ribadisco, Colomani. Però in realtà sembra che la fumata bianca sia sempre più vicina.
1: Vabbè, ma anche Spalletti mi sembra di aver capito che vorrebbe questo calciatore qui.
0: Sì, sì, no, anche perché non farebbero tutte sta tran, cioè,
1: quindi,
0: nel senso, se non
1: se
0: è
1: mai
0: richiesta.
1: Dovesse fallire, la colpa di chi è?
0: Ma la colpa è del giocatore, per quanto mi riguarda.
1: Io sono convinto che se arriverà farà bene.
0: Non lo so, io continuo a non fidarmi di Colomani per niente.
1: A me è sempre piaciuto, devo dire
0: no.
1: La verità.
0: A me no. Ha fatto sei mesi fatti bene, tecnicamente sicuramente un buon giocatore.
1: Però... in che squadra ha giocato?
0: Capito, ma il Tottenham comunque in campionato quasi 50 gol li ha fatti, lui ne ha fatto uno. Cioè, comunque c'è
1: quest'anno.
0: Capito, ma i gol però sono stati fatti e lui non ne ha fatto uno.
1: A noi sarebbe servito come il pane quest'anno.
0: Sì, ma devi vedere come rende, non sono 6 mesi che ti dimostrano che un calciatore può fare la differenza, per me. Però ribadisco, un pensiero mio e spero di potermi sbagliare.
1: Diciamo che tu vedi il bicchiere mezzo pieno nei 6 mesi e io invece vedo, mezzo vuoto, io invece vedo il bicchiere mezzo pieno.
0: Sì, io vedo quello mezzo vuoto perché se devo pensare e abbiamo l'esempio...
1: Quanti gol, scusa, ripetimi, 6 mesi?
0: No, alla Juve quanti ne ha fatti?
1: Non so, 10, non lo so.
0: Boh, mi ricordo. Comunque sì, 10, no, 10 più o meno. Ma a prescindere da questo,
1: vabbè, abbiamo se fossero 10 in 6 mesi.
0: Però abbiamo l'esempio in casa di un giocatore che ha fatto gli sfaceli per 6 mesi, poi un anno e mezzo che lo chiami e non ti risponde. Ce l'abbiamo in casa, gioca a sinistra e mi auguro che arrivi qualcuno a coprire quel buco. Quindi non lo so, io continuo a non essere... Cioè se fosse uno mi dicesse per Colomani paghi 8, per Colomani paghi 15 milioni, ti dico va bene, prendiamolo, ma i milioni che girano adesso per quanto mi riguarda per Colomani sono fuori da ogni logica, per me, ribadisco, un pensiero mio, puramente mio, non vuol dire che tutti la debbano pensare. Se però andiamo su quello che è la realtà dei fatti, sì, cioè la Juventus e Colomani sono sempre più vicine, questa è la realtà. Ciao Bella Chiara, contento per Celic, sono per i nuovi, sono curioso di vederlo, a me va bene Suzuki e Gatti lo terrei. Cosa ne pensi di Licina, Ross, Bianco, Nero, Muggio? Allora, di giovani poi ne parliamo anche più tardi, perché avremo un collegamento proprio su quello. Quello che penso io, allora, sul discorso Celic sono curiosa di vederlo anch'io, sono relativamente contenta che sia arrivato alla Juventus. Suzuki... lo prenderei anche io, se no, cioè tra Suzuki e Carnesecchi prendo Suzuki, ve lo dico, ve lo sottoscrivo adesso, ma ribadisco che il mio là ma al top del top, ma proprio sopra gli altri che neanche li vede, resta Dibu Martinez.
1: Ma anche perché in questi tempi le giapponesi sono più affidabili.
0: Vero. È tutto vero, è tutto vero. Quindi io preferisco quello.
1: Gatti, ho appena letto una notizia, poi mi dici cosa ne pensi.
0: Ok, Gatti io non lo terrei. Se arrivasse un'offerta lo manderei via. Chiaramente se arrivasse un'offerta buona, che non vuol dire 40 milioni, vuol dire 20 milioni, io Gatti lo vendo subito. Cosa ne penso di Licina? Penso che la Juventus debba iniziare a far capire su quali giocatori della next gen punta, perché lì c'è un grosso problema. Cioè, se la next gen è un discorso legato a solo fare le plusvalenze, beh ragazzi, ok. Il problema è che non è quello, e tutti sperano che non sia solo quello. Ad oggi, di giocatore pronto per la Serie A, ne è uscito uno che è Yıldız. Azic è uscito dalla next gen, ma non è particolarmente pronto, lo ha dimostrato la scorsa stagione. Licina, io l'ho visto giocare quest'anno con la next. Tecnicamente molto bravo, però stiamo parlando sempre di un classe 2007, quindi vuol dire che l'anno prossimo fa 20 anni che gioca in Serie C. Cioè, se tu credi in un ragazzo, per me, a un certo punto lo aggreghi fisso alla prima squadra e sta in prima squadra. Mi auguro che quello sia il percorso, mi auguro che la Juventus quest'anno a Licina dia una possibilità, perché per i giocatori tecnici come può essere Licina, come può essere Yıldız, la Serie C è un campionato molto più complicato che la Serie A, parlo da un punto di vista del gioco. Perché? Perché in Serie C ti ranzano via come se non ci fosse un domani, cioè non fanno problemi a prenderti a calci. In Serie A il discorso è un po' diverso. Quindi io spero che Licina quest'anno possa avere spazio in prima squadra, perché non abbiamo una prima squadra fatta di fenomeni, non avremo neanche dopo il mercato una prima squadra fatta di fenomeni, e quindi io onestamente a Licina un po' di spazio lo darei, almeno per capire, perché sennò ragazzi torniamo al solito discorso dell'Europa e del calcio estero rispetto a quello italiano. Se vogliamo fare lo step successivo, Licina, che è un 2007, vuol dire che ha 19-20 anni, scusa, finisco il concetto poi, 19-20 anni, dovrebbe giocare in Serie A, se si punta su di lui. Perché se andiamo a guardare, e abbiamo visto un mondiale con 85 milioni di squadre di nazionali, quest'anno l'Italia non c'era, andate a vedere quanti giocatori 2007, 2008, 2009... 2006 giocavano nelle nazionali più importanti, erano tantissimi. Se tu non fai questo percorso e non fai giocare questi ragazzi che hanno 20, 21, 19 anni in prima squadra ma giocano in Serie C, il calcio italiano, e non parlo di nazionale, parlo di calcio italiano, non riuscirà a riprendersi mai nella vita. Perché se tu mi preferisci un ragazzo di 30 anni a un Licina che tu hai preso perché evidentemente credevi in lui, onestamente io due domande sulla next gen me le faccio, e non poche, forse anche più di due. Dica.
1: A caso il maestro Pirlo farà,
0: appunto, certo, assolutamente. Dica.
1: Tu lo faresti?
0: Cos'è? Ma sì, ma io con Seisao anche per 40 lo vendo. Ma stai scherzando? Ma 40, 50 milioni? Amici, voi lo fareste 50 milioni? Accettereste l'offerta da 50 milioni in arrivo in teoria dal Liverpool per Conceição, o ve lo tenete? Io dimmi dove devo firmare, se voi vado a firmare io firmo, ma non perché 50 milioni per un giocatore bravo, sottolineiamo, se no mi dicono bravo, ma che oggettivamente ad oggi gli equilibri non te li ha spostati, parlo dal punto di vista realizzativo. 50 milioni
1: io
0: gli
1: do. Come dico io, più fumo che arrosto.
0: Io dico tutto fumo e quasi niente arrosto. Anche in nazionale a me non ha fatto impazzire. Però è bravo, cioè non è che dici. Ma è
1: però
0: una
1: gli vogliamo
0: pipa,
1: bene
0: è
1: comunque.
0: Bravo.
1: Gli vogliamo bene comunque.
0: Sì, assolutamente. Però tu accetteresti?
1: Assolutamente okay. Sì.
0: 50 milioni per Conceição, dimmi adesso dove devo firmare.
1: Beh, che alla fine non è che l'hanno pagato tanto meno.
0: Appunto. No, io
1: anzi,
0: ci metto la
1: troppo.
0: Firma. Fin troppo. Ci metto la firma adesso. Va bene, ragazzi, ci fermiamo. Piccolo break e poi torniamo tra poco.
2: Sabato Sport. saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. La Formula 1 è un super Lando Norris, quello che conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Il pilota della McLaren timbra un eccellente 1.17.207 e domani in gara scatterà dalla prima casella in griglia di partenza. Alle sue spalle chiude un fantastico Hamilton, seguito poi dall'altra Ferrari di Leclerc. Kimi Antonelli firma invece il quarto tempo, mentre Piastri chiude la top 5 davanti a Verstappen e Russell. Entrambi provocano una bandiera gialla nel finale. Ciclismo, uno straordinario Carapaz conquista la tappa regina della Grand Boucle numero 113. L'ecuadoriano entra subito nella fuga di giornata, blinda la maglia Pua conquistando 3 GPM e alla fine resiste agli attacchi di corsa. L'americano prova a scappare ma sbaglia 2 curve in discesa e rischia una brutta caduta. Pogacar festeggia il quinto Tour de France e fa il gregario per Del Toro, terzo e maglia bianca. Calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Andrea Pirlo debutterà sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il nuovo CT sarà l'inizio di un percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. Altra giornata di test per le squadre di Serie A. Prima uscita estiva del nuovo Milan targato Amorim. I rossoneri sfidano il Celtic. Il Bologna cerca la prima vittoria stagionale contro l'Iracles di Mazzarri. Prima amichevole internazionale anche per la nuova Fiorentina di Grosso, che sfida un club di Championship inglese. Il Torino chiude il ritiro contro il Cittadella dopo 2 vittorie convincenti, mentre il Genoa di De Rossi prosegue le amichevoli contro il Vicenza. Impegno in Austria per il Lecce, poi c'è in programma anche il triangolare tra Parma, Sassuolo e Trento. 3 mini partite da 45 minuti. Alle 20 è il turno della Juventus, che fa tappa in Belgio. La squadra di Spalletti affronta lo Standard Liegi. Calciomercato, Bennacer si appresta a lasciare il Milan. Il centrocampista ha raggiunto un accordo per il trasferimento all'Al Gharafa, club della città di Doha in Qatar. L'algerino ha risolto con un anno di anticipo il suo contratto in rossonero, lasciando il club dopo 7 stagioni. Lascia l'Italia dopo una sola stagione Openda. Il 26enne belga, arrivato alla Juventus nell'estate del 2025 dall'Lipsia, sarà un nuovo giocatore del Lione. L'attaccante si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto. La scherma alla prima giornata di finali dei mondiali di Hong Kong regala all'Italia 2 medaglie d'argento. A salire sul podio sono Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile. Volley, l'Italia cede il passo a un gran Brasile nella semifinale di Nations League di Macao, al termine di un match spigoloso e intensissimo. Le ragazze del CT Velasco non sono riuscite a battere un Brasile preso per mano da una straordinaria Ana Cristina, grande protagonista del 2-3 finale. Le azzurre salutano così la possibilità del tri e domani giocheranno per il bronzo contro la Cina, sconfitta in 3 set dalla Turchia. Tennis, questa sera in campo Luciano Darderi, impegnato nella semifinale all'ATP di Estoril contro il belga Blocks, al primo scontro diretto in carriera. L'azzurro, dopo Bastad, cerca la seconda finale di fila. È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, instabilità diffusa con rovesci e temporali anche intensi e locali nubifragi, specie sul Levante Ligure. Dal pomeriggio migliora al nord-ovest, temperature in calo, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro, instabilità in aumento con forti rovesci e temporali in propagazione dalla Toscana verso Umbria, Lazio e Marche. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 27 e 31 gradi. A sud soleggiato su gran parte della giornata, ma in serata temporali sulla Campania. Temperature in aumento sulle regioni estreme, massime comprese tra 34 e 39 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.
0: Eccoci, seconda parte di Sabato Sport. Allora, tra circa una decina di minuti avremo il primo collegamento di questa puntata. A breve vi facciamo vedere anche le immagini che arrivano da Liegi. Tipo Liegi-Baston-Liegi. Sapete cos'era Liegi-Baston-Liegi? La classica del ciclismo. No, perché lo chiedevo ai miei colleghi che seguono solo il calcio e ti giuro che zero. Vabbè, Sigaro Farabundo dice: io accetterei anche 40 per Ildiz. Io per Ildiz non accetto neanche 100, ve lo dico, l'ho sempre detto. Quindi per me Ildiz è l'unico, anche McKennie e Kalulu. Sono tre per me totalmente incedibili di questa rosa qua, quindi non accetterei nessuna offerta. No More VAR, chi prendi con lo stipendio di Conceição meno di 50 milioni? Chiunque, anche con stipendio magari a meno, con uno stipendio magari anche un po' più alto, 1-0, quello che è, che magari sia un po' più incisivo sotto porta. Se no, torniamo al discorso di prima, hai Licina, che è vero che in realtà gioca prevalentemente in un'altra zona di campo, ma secondo me ci si può pensare, visto che ce l'hai, è tuo, hai fatto un investimento, l'hai voluto e ha 20 anni. Queste, come vi dicevo, sono le immagini che ci arrivano grazie a Samuel Tafes Sport Paper da Liegi, del pullman della Juventus. Se non sbaglio, queste sono di questa mattina, dovrebbero essere, però...
1: Primo pomeriggio,
0: è vero, hai ragione, scusa, perché io mi sono svegliata a mezzogiorno, quindi è quello è l'aereo è l'aereo, perché Manu mi piace essere... quello è l'hotel in cui alloggia la Juventus. Chiara, se vuoi venire a Ibiza, qua ci sono 32 gradi ma percepiti 41 con 85% di umidità. Un saluto da Ibiza, Cinzia. Guarda, Manu mi conosce molto bene. A prescindere dal caldo, non verrei già, con tutto il bene, non verrei già solo per il caldo, ma è proprio una vacanza Ibiza che non fa per me. Nel senso che io non sono tipa da spiaggia particolarmente, ma vabbè. Ma soprattutto non sono tipa da festa, dove c'è casino, musica alta, cioè, quindi Ibiza è stata una vacanza che non ho mai fatto perché non è proprio per me.
1: Allora, premesso che io e Camillo con Cinzia abbiamo già aperto un discorso.
0: Ok. Cami a Ibiza ci passerebbe
1: Ibiza,
0: la vita.
1: Ibiza sì. Non è solo discoteca.
0: Sì, lo so, ma preferisco Formentera o Fuerteventura, che sono più tranquille.
1: Dove ci sono i VIPs?
0: Ibiza, cioè dai, è veramente un casino.
1: A Ibiza devi andare in periodi giusti.
0: Ma è comunque un casino. Che bella comunque Liegi è bellissima.
1: Io fossi in te andrei a Liegi.
0: Vedi che Manu mi conosce ormai da 5 anni, 6 anni, adesso non so neanche più, però...
1: Immaginala con la neve.
0: Che bello, però... Resta sempre Edimburgo, 10.000 volte meglio di qualsiasi altra cosa. Fai un nome, e ho capito, ci devo pensare. Fai un nome, ma il discorso sai qual è? No More VAR, che tu mi... intanto, uno calma. Secondo, non so, cioè, se tu sai bene quello che penso io di Conceição, quindi non c'è bisogno di fare un nome altisonante. Scusa. Te lo faccio il nome. Ce l'abbiamo già in casa. Piuttosto mi tengo Nico. Cioè, scusami, c'è già, è lì. Ce l'hai? Piuttosto mi tengo Nico. Ce l'ho già. Gli pago già lo stipendio. Ad oggi l'accordo con l'Atletico non esiste. E quindi, se mi fanno 50 milioni di offerta per il buon Conceição, glielo mando e mi tengo Nico, che è già mio. E non lo vendo all'Atletico, non trovo l'accordo, me lo tengo. Guarda, te l'ho già fatto.
1: Però
0: in 3 secondi.
1: Nico gioca a sinistra.
0: Ma no, lo metti a destra. Nico gioca anche a destra al posto di Conceição, ma assolutamente. È vero che predilige la parte sinistra, ma Nico può giocare tranquillamente anche a destra. Nico, che tra l'altro può giocare a destra, può giocare a sinistra e può giocare anche come falso 9. Quindi ti occupa 3 slot là davanti. Quindi mi tengo Nico. Te l'ho fatto, visto che voleva il nome, gliel'ho fatto e non devo neanche pagare.
1: Direi che è il giocatore perfetto per Allegri.
0: Chi?
1: Nico.
0: Ah, Nico, sì, certo, assolutamente, assolutamente. Sigaro Faramundo, si è fatto un gran mondiale, gol importanti la sua stagione, più bello che, che efficace, come con Seisao, un altro aspettando Godot. No, vabbè, per me Yıldız e con Seisao non sono minimamente associabili, anche perché io da un esterno mi aspetto che mi faccia doppia cifra di assist e doppia cifra di gol. Yıldız li ha fatti, con Seisao non ci è arrivato neanche vicino, quindi oggettivamente i numeri parlano per Yıldız. Non sono d'accordo, a prescindere dal gran mondiale che non ha fatto, perché Yıldız ha un problema, a parte la Turchia che ha fatto un mondiale orrendo in generale, ma oltre a questo Yıldız ha un problema fisico conosciuto, non è che stia bene, non sta bene Yıldız, e dire che non ha fatto una buona stagione perché negli ultimi mesi con un problema fisico ha comunque stretto i denti, ha continuato a giocare, secondo me è un po' ingiusto, onestamente. Mi mandi sui messaggi che ho letto quello di Cinzia? Ok, abbiamo un vocale? Sentiamo un messaggio vocale, magari. Così sentiamo la prima voce di uno di voi.
6: Ciao Antonio da Viterbo. Ciao. Te lo porto in braccio da qui, per 50 milioni di Seisao. Ma non scherziamo, assolutamente.
0: ciao Pietro da Minervino Murge. Finora l'unica cosa che salvo sono le maglie ufficiali, il resto possiamo farne a meno fino alla fine. Ma quanto è figa la seconda maglia! Tra l'altro presentata nella notte di Raw, bellissima. Poi sapete che io amo il wrestling, quindi è stato bellissimo mentre lo stavo guardando. A un certo punto lo guardo, vedo Jevon Evans e dico, ma quella è la maglia della Juve? Sì, fighissima, bellissima la maglia della Juventus. Claudio Damazze, ciao Chiara, se è vera l'offerta del Liverpool spero che Carnevali stia preparando il pacco regalo con Seisao dentro fino alla fine. Poi buonasera, cosa c'è di vero Cico Liverpool? Chiara, guarda, il mercato è molto particolare, nel senso che un fondo di verità c'è sicuramente, poi da lì a dire che Liverpool ha già presentato l'offerta e la Juve ci sta pensando, ci passa il mare e il mondo, altro che il mare, l'oceano e l'universo intero. Quindi non è un segreto che il Liverpool segua con Seisao anche da prima, tra l'altro. Quindi vediamo, lo scopriremo solo vivendo quello che succederà. Ecco, tra l'altro su Bianconera News, ve lo dico, è tutto Juve, perché non vedo la parte di sopra io. Ah, ok, non avevo la parte di sopra davanti, quindi su tutto Juve, ma penso anche su Bianconera News, credo, è stato aperto live. Quindi tutto quello che c'è nel pre-partita lo trovate su tutto Juve, quindi anche la probabile formazione di cui adesso parleremo, perché era il prossimo argomento all'ordine del giorno, ma la leggiamo da qua, visto che c'è la mano davanti, la leggiamo qua, così la leggete con me. La formazione con cui dovrebbe scendere in campo la Juventus, tra l'altro sono le 18:43, quindi tra circa 10-15 minuti dovremmo avere anche le formazioni ufficiali. Dovrebbe esserci, o meglio, penso che ci sarà qua, la certezza credo che ci sia, Di Gregorio tra i pali, Kalulu a destra, Gatti e Kelly al centro e torna, o meglio non torna, su a sinistra giocherà, ahimè, Cambiaso, per cui ad oggi non sono arrivate offerte. In mezzo al campo di nuovo Locatelli e Douglas Luiz, questa continua a essere una conferma di quello che dico da tempo, ovvero che Spalletti Douglas Luiz lo vuole tenere. Davanti attenzione ai trequartisti, perché al trequartista, perché dovrebbe giocare Licina insieme ad Azic e a Boga. Ma dovrebbe giocare Openda, quindi
1: questa cosa mi preoccupa.
0: Beh, ma d'altronde chi gioca? Ecatore infortunato, David non c'è.
1: Sì, sì, ma si era anche ieri con Camillo.
0: Effettivamente è vero. Non sì, mancano sì, sì. Vlahovic, direi che non è più un parte della rosa della Juventus. E quindi è vero, può giocare solo lui. Aiaia, pensa se fa tipo tripletta.
1: No, speriamo non si faccia niente.
0: È quello il problema, speriamo che non si faccia male. Quindi, ricapitolando, così siamo chiari, Di Gregorio in porta. Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, sempre probabile ragazzi. Locatelli, Douglas Luiz nel classico centrocampo a due di Spalletti che io spero che prima o poi abbandonerà. Licina, Azic e Bogà sulla tre quarti e davanti, chiaramente per problematiche legate a indisponibilità varie,
1: l'unico
0: disponibile, quello che ha il volo prenotato a breve, cioè Loïs Openda. Questa dovrebbe essere la formazione con cui scenderà in campo Spalletti contro lo Standard Liegi. La formazione è quella classica, quindi 4-2-3-1. E attenzione, perché anche da questo e da questa partita potrebbero arrivare delle risposte importanti, perché potrebbero arrivare risposte da Azic, potrebbero arrivare risposte, spero che arrivino, da Licina, potrebbero arrivare ulteriori risposte da Douglas Luiz. Io dico una roba: il centrocampo formato da Locatelli e Douglas Luiz e basta, credo che sia il centrocampo più lento di tutta la Serie A, perché questo credo che sia il concetto finale. Ho dei problemi a vedere Douglas Luiz e Locatelli insieme, però vedremo. Kind of Blue, visto che il Liverpool anche 60, no more vari Liverpool, per sostituire Salah chiede con 6 Sao, per te sono incompetenti, quindi. Ma cosa c'è? Ma io non ho detto che... Ma cosa vuol dire per te sono incompetenti? Allora, io mi devo dare una calmata, perché io non ho... È uscito dalla mia bocca il fatto che siano incompetenti? Non mi sembra, quindi io sono responsabile di quello che dico, ok? Detto questo, per me con 6 Sao è un giocatore molto più giusto per la Premier League che per la Serie A. E quindi secondo me Liverpool fa bene a pensare a con 6 Sao per non per sostituire Salah, perché Salah per quanto mi riguarda è insostituibile, a meno che non prendi veramente un top player. Però per me fa bene, quindi... Omino bianco nero, ma non può giocare un ragazzo alla next gen, non ci stiamo di testa, dai. Guarda, su questo hai ragione, perché cioè pensare di far giocare Openda, però il problema sai qual è, Omino bianco nero? Il problema è uno, che la next gen, e questo è un grosso problema che prima o poi qualcuno dovrà affrontare, il grande problema è proprio legato al fatto che la next gen non ha una prima punta. Non sta sfornando prima, cioè gioca, c'è Guerra che però ragazzi, cioè ha 40 anni tra un po', quindi chiaramente non può giocare in prima squadra, però mancano le prime punte alla next, e questo è il motivo, quindi condivido con te, si poteva pensare di provare a fare il falso 9, magari mettendo Bogà falso 9 con un altro trequartista per non far giocare Openda, che se si fa male siamo morti, cioè... Io credo che tutti i tifosi della Juventus oggi guarderanno la partita facendo gli scongiuri in tutti i modi possibili fino a quando Openda non lascerà il campo, perché se si dovesse fare male Openda ci abbiamo un'altra tassa oltre a tutte quelle che abbiamo avuto in questi anni per tutta la stagione, quindi speriamo in bene. Fabio Villa, Juventus Club Belgium, il vicepresidente, buonasera.
7: Buonasera.
0: Come andiamo? Io sai cosa ti faccio? Sai cosa ti faccio? La prima domanda che ti faccio, perché ho dei problemi col caldo, cioè io proprio odio tutto quello che è. Che temperatura c'è a Liegi? In Belgio?
7: Onestamente fa molto caldo, soprattutto per le abitudini di qua in Belgio. Fa 27-28, ma fa un calore un po' lordo. Da noi non siamo abituati a queste temperature, dunque, ma si sta bene, si va a vedere la partita sotto il sole. È già una buona cosa, perché da abitudini qua le partite si vedono sotto la pioggia, dunque... Una volta è una buona cosa.
0: Io pagherei, giuro, pagherei per pioggia tutto l'anno. No, scherzo, però più o meno sì. Che sensazioni ci sono per questa seconda partita di precampionato della Juventus? Contando che dovrebbe giocare, come abbiamo detto prima, anche Openda, che sembra sulla via dell'addio, almeno in prestito.
7: Sì, allora, a livello dei tifosi c'è grande entusiasmo, perché... anche se ci sono pochi giocatori, un po' per il mercato, un po' per le vacanze post mondiale, un po' per gli infortuni, però ci sono tanti giovani, ma qua c'è un grande entusiasmo, ci sono tanti tifosi, siamo andati prima all'albergo dei giocatori, fuori c'era tanti tifosi che aspettavano una firma o un selfie con un giocatore. Liegi e il Belgio in generale ha risposto bene alla venuta della Juve. Juve, anche se è una Juve rimaneggiata per tantissimi motivi.
0: Certo, tra l'altro, visto che appunto siete andati lì, avete visto i giocatori, eccetera, chiaramente mancavano e mancano ancora McKennie, Yıldız, quindi giocatori i giocatori un po' più rappresentativi, no, di questa Juventus. Ma mi dici, a sensazione, qual è stato il più acclamato tra quelli invece presenti?
7: Penso che i più acclamati sono il piccolo zoccolo duro italiano da Cambiasso a Gatti, a quei due giocatori lì, che è un po' quello che manca secondo me alla Juve di questi anni, un zoccolo duro italiano che dà le direzioni da seguire per i giovani, per gli stranieri, per tutti. Anche Locatelli lo metto dentro per forza perché è il capitano, ma sono questi giocatori qua che sono stati più acclamati, perché penso onestamente che è un po' una mancanza per la Juve di questi anni non avere italiani sia sul campo ma anche dai dirigenti. A livello dirigenziale è stato fatto un grande lavoro, perché ci sono qualche italiano adesso, e adesso speriamo che anche il mercato ci porti qualche nome, soprattutto italiano, per poter rialzare il livello della squadra.
0: Sì, quello sicuramente, anche se come sappiamo purtroppo i calciatori italiani sono quelli che costano poi di più e ti fanno pagare di più, sì. Questo è uno dei grossi problemi, e qua mi sposto sul discorso nazionale. Ma mi dici un po', Fabio, com'è la comunità bianconera lì in Belgio? C'è, è forte?
7: Allora, la comunità è forte perché ci sono 5 club ufficiali riconosciuti da Torino in Belgio, più 1 o 2 club diciamo satellitari. Ci sono anche delle satellitari, voglio dire che ci sono dei pezzi di club stranieri che stanno in Belgio, dunque è molto attiva la comunità bianconera, e noi, il nostro club, il Juventus Club Belgium, è ufficiale dal 95, abbiamo sempre organizzato tante trasferte, prima di tutto in pullman, poi un po' in aereo, ma diventa sempre più difficile organizzare dei viaggi per la disponibilità dei biglietti e anche i costi, perché viviamo in un mondo dove i costi sono sempre alti e la gente ha sempre più difficoltà, ma la passione onestamente per la Juve c'è sempre, e onestamente si vede oggi. Io pensavo una partita amichevole con pochi titolari, diciamo così, con qualche giocatore anche in partenza, il 25 di luglio, quando fa bello in Belgio, non mi aspettavo una risposta così dei tifosi.
0: Ti faccio una domanda un po' cattivella, perché io sono riconosciuta proprio per essere la più cattiva di tutti. Mi dici, visto che oggi chiaramente, come hai detto giustamente tu, mi accodo a quello che hai detto sul fatto che ci sono dei giocatori che chiaramente saranno in partenza e sono in partenza, chi non vorresti vedere, no, ai blocchi di partenza di quelli che invece vedrai questa sera alla partita?
7: Dunque, quella partita, chi non vorrei vedere solo al campo oggi di quelli che sono qua in Belgio?
0: No, sì, chi non vorresti vedere all'inizio della stagione di quelli che ci sono oggi in Belgio?
7: Allora, io rispondo alla tua domanda, non mi va di fare nome perché forse ne farò di troppo. Io mi aspetto, quello che mi aspetto di quest'anno è, come ho detto prima, italianità, prima tanti italiani, ma soprattutto gente col carattere.
0: Sì.
7: È quello che manca alla Juve, sì. Perché da 2 o 3 anni abbiamo lasciato partire giocatori come Szczęsny, Danilo, Rabiot, che sul campo erano l'anima, che davano i tempi agli altri per andare avanti, per cambiare il ritmo. Questi tipi di giocatori, ritornando un po' indietro, tipo Chiellini, tipo Buffon, tipo Marchisio, quei giocatori lì ci mancano, perché quando questa stagione si è visto, quando tutto va bene, va bene. Appena c'è in una partita, in una stagione, ci sta un contrattempo, sì, anche una decisione arbitrale contro, cosa succede? La squadra si scanda, sì, si lascia andare e non c'è nessuno che tira su.
0: Sì, perché, è vero, hai ragione.
7: Se facciamo un po' di analogia con un'altra squadra del Nord che è stato campione, senza citarla, e lei, quando delle volte ci sono delle contrarietà, c'è i giocatori che tipo Barella, tipo, sì, che tirano su gli altri, è quello che manca alla Juve.
0: Sì, sono pienamente d'accordo con te. Ti faccio le ultime 2 rapide. Tu sei nato in Belgio?
7: Sì.
0: Ma e come sei diventato della Juventus?
7: Sono diventato della Juventus semplicemente per, grazie a mio padre, che è nato in Italia, che è venuto a lavorare qua. Già da piccoli l'ho vissuto nella cantina con la radio, provando a seguire le partite, lo sentivo urlare, quasi qua così la mia juventinità è stata veramente nel sangue e nel cuore. E poi adesso io c'ho un figlio che mi segue e che anche lui ho trasmesso quella juventinità, è così che ci fa. Secondo me è uno dei modi migliori per essere juventini.
0: Sì. Va bene, allora buona partita e grazie
7: mille. Va bene. No, la ringrazio lei per la telefonata e gli auguro una buona serata e una buona trasmissione e fino alla fine, come sempre, forza Juve.
0: Sempre, grazie mille a Fabio Villa, vicepresidente Juventus Club Belgium.
7: Grazie.
0: Allora, abbiamo ancora 5 minuti circa. Comunque che belle queste storie, cioè è nato in Belgio, ma chiaramente la famiglia era italiana, è andata a lavorare, a vivere in Belgio e hanno trasmesso questa cosa ai figli. Bellissimo. Adesso i suoi figli, lui trasmette ai suoi figli questa cosa qua, quindi sono veramente belle queste storie. FP, conosciamo già le risposte, Road to Conference, e poi Luca Bonora 77, anche Azic un bel bradipo, sì anche Azic non è proprio velocissimo. Slow Corot, l'anno scorso ha fatto più gol Mancini della Roma che Cico e ho detto tutto, è quello sostanzialmente il mio discorso, guarda, è esattamente quello. Omino Bianconero, oggi Open Dan aveva lasciato nella cena a frigorifero. Beh, io e Manu la pensiamo tanto che abbiamo iniziato la trasmissione, perché in teoria le notizie che davano erano quelle, cioè che Openda non avrebbe giocato, però evidentemente le ultime sono queste e ribadisco, ragazzi, partiamo con tutti gli scongiuri dall'inizio fino a quando non lascerà il campo, perché potrebbe essere problematica la situazione. Se dovesse fare male avremmo un'altra tassa sulla testa. Buonasera, sono Luigi da Foggia. Tra i vari attacchi, perché non viene considerato attaccanti, credo, Kenan Davis dell'Udinese? Secondo me, la mia opinione, è un bel centravanti, non costa, credo, più di Colo. Cosa ne pensi? Allora, a me piace Davis dell'Udinese, sono onesta. Non ti so dire, ma guarda, lo guardiamo subito, cioè vado subito a guardarlo. Non ti so dire quanto possa costare Kenan Davis. Vediamo quanto chiede l'Udinese. Davis. Valutazione. Vediamo, eh. Così lo facciamo tutto in diretta. Sì, ma non Transfermarkt, perché Transfermarkt lo valuta 10 milioni. Io non credo, e questo ve lo dico con tutta l'onestà del mondo, perché non ci sono notizie, che l'Udinese lo metta sul mercato. Quindi, perché non esiste nessuno in questo momento che... Però, ribadisco, a me non dispiace, ma non lo andrei a prendere, Davis dell'Udinese. Cioè, lo lascerei a Udine, con tutto il bene. Però sicuramente costa meno di Colo, sia come ingaggio che come cartellino, questo è poco ma sicuro.
1: Che si chiama Kenan,
0: sì. Kenan, che non è Kenan ma Kenan. Mi vai su con i messaggi, che me ne ho letto questo qua di Luigi da Foggia. Ok. Ah, Daniel, uè, ma siete in diretta, Daniel? Secondo te? Non siamo in diretta il sabato, però chiaramente in diretta prepartita, così lanciamo i nostri colleghi di Roma che chiaramente faranno e vi racconteranno live standard di Lieci.
1: Itinerante
0: Juventus.
1: Oggi.
0: Oggi siamo itinerante. Sai chi è l'unico che non è itinerante?
1: Io.
0: Tu.
1: Io.
0: Manu non è itinerante. Manu starà lì, ma mangi qua.
1: Per forza.
0: Ti sei portato il baracchino?
1: Fino alle 23 devo stare qui.
0: Ma ti sei portato il baracchino?
1: No. Ho prenotato un ristorante e mi portano da mangiare.
0: Ah, ok. E vabbè, che ne so, ma hai ordinato o ti sei portato il baracchino?
1: Ho le macchinette qua.
0: Ma dai.
1: Ma mi conosci, lo sai. Ho anche la birretta.
0: Ma figurati. E a proposito, tu hai fatto una promessa, ricordo.
1: Settimana operiamo.
0: Io ci sono lunedì e mercoledì.
1: Mercoledì.
0: Quindi vediamo di operare.
1: Mercoledì facciamo quella cosa.
0: Vediamo di operare bene. Grazie, che qua siamo in un mood psicologico non positivo nella mia vita in questo momento, quindi...
1: Relazione mortazza.
0: No, a parte tutto, esatto. Cioè, ho le mani che sono di nuovo un disastro piene di dermatite. In più mi è uscita una ghiandola gonfia sotto l'ascella che mi fa un male cane. Cioè, non riesco quasi ad alzare il braccio.
1: Con rottamazione ce ne danno una nuova.
0: Mamma mia, ma veramente io dovrei andare in rottamazione. In più, stamattina mi sveglio, il mio cane non apriva più l'occhio. Cioè, ti giuro, è un periodo che veramente...
1: Un esorcista.
0: No, Lourdes. Io, sai con chi devo andare a Lourdes? Con un altro che ha bisogno di andare a Lourdes. No, facciamo una...
1: Se tu vai a Lourdes e ti tuffi nelle acque, le acque si aprono in due.
0: Sì, io casco in mezzo e mi sfracello.
1: Vai sul fondale. Sì.
0: No, ma guarda, è molto probabile. Sì, adesso chiudo. Check Mate 610 dice: stasera open dai in panchina, spero. Guarda, mi spiace, caro Mate. Check,
1: però ci
0: Mate.
1: Sono notizie discordanti, perché un sito dice una cosa, un sito dice l'altra.
0: Tanto sono le 19, a breve usciranno le formazioni ufficiali. Se la logica è logica, Open Da dovrebbe starsene seduto in panchina con la copertina. No, perché ha detto il nostro amico Fabio, ha detto che fa caldino. Però scusa Manu, e poi veramente chiudo, fa caldino a Liegi. Ha detto che sono 26-27 gradi. Io pagherei oro per avere qua 26-27
1: gradi. 27 gradi per noi è primavera.
0: Cioè, 26-27 gradi pago. Quindi se è logica, e la logica dice che Open Da sta in panchina.
1: Si prospetta un Bogaccio entravanti anche, attenzione.
0: È quello che dicevo, metti un altro trequartista e metti Boga falso 9. Vedremo, la logica è quella, però come dicevamo ci sono notizie discordanti sull'impiego che verrà fatto di Open Da. Per cui ragazzi, tanto mancano pochi minuti all'uscita della formazione ufficiale, appena uscirà ve lo diremo. A fra poco!
3: Sabato Sport.
8: Sabato Sport.
9: Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianconera.
9: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Buonasera dalla redazione.
11: In primo piano l'inchiesta sulla morte del 24enne Abderrahim Fakir, un nuovo filmato acquisito dagli investigatori mostra gli istanti successivi al decesso del giovane durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini è visibile una chiazza di sangue sotto la testa del giovane, elemento che si aggiunge ai primi riscontri dell'autopsia. Il legale della famiglia sostiene che il materiale rafforzi l'ipotesi di un pestaggio, mentre la difesa degli agenti attribuisce le ferite a una caduta e agli urti sull'asfalto durante le fasi concitate del fermo. La procura di Bologna procede per omicidio colposo e ha disposto ulteriori accertamenti medico-legali e tossicologici per chiarire le cause della morte.
2: Tensione in Val di Susa. Durante la manifestazione contro la Torino-Lione, gruppi di attivisti incappucciati hanno raggiunto l'area del cantiere di San Didero, lanciando pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Negli scontri sono state incendiate due camionette dei carabinieri, mentre la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. Secondo gli organizzatori, alla mobilitazione hanno partecipato circa 20.000 persone, chiuso un tratto dell'autostrada A32.
11: E sulle strade italiane scatta il bollino rosso, con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto allo scorso anno. Sempre più italiani scelgono vacanze brevi e distribuite nel corso della stagione. Intanto la Protezione Civile ha diramato un'allerta per temporali anche intensi al centro-nord, allerta arancione in Toscana e gialla in diverse regioni. Previsti rovesci, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Dopo questa parentesi instabile, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi.
2: Energia stangata da 29 miliardi per famiglie e imprese a 5 mesi dall'inizio della guerra nel Golfo Persico, l'ufficio studi della CGA stima che nel 2026 i rincari di energia e carburanti costeranno all'Italia quasi 29 miliardi di euro in più. L'aumento più pesante riguarda benzina e diesel, con una spesa aggiuntiva di 13 miliardi e 600 milioni di euro rispetto al 2025. Seguono i costi dell'energia elettrica in crescita di oltre 10 miliardi e quelli del gas con un incremento stimato di circa 5 miliardi. Un quadro che alimenta le preoccupazioni per l'impatto su famiglie, imprese e crescita economica.
11: e cresce l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Sono oltre 220.000 le persone evacuate a causa dei vasti roghi che continuano a devastare il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Nella sola area di Bordeaux decine di migliaia di residenti hanno lasciato le proprie abitazioni, mentre Parigi ha mobilitato 1.500 militari a supporto dei soccorsi. In Spagna è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le fiamme hanno già distrutto circa 25.000 ettari. Dall'Italia sono partiti due Canadair per contribuire alle operazioni di spegnimento. A causa dell'emergenza, modificata anche l'ultima tappa del Tour de France.
2: Lo sport, il ciclismo al Tour de France. Carapaz conquista la 20ª tappa con il prestigioso arrivo sull'Alpe d'Huez, mentre Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e resta leader della classifica generale a una sola frazione dal traguardo di Parigi. In Formula 1, pole position di Lando Norris nel Gran Premio d'Ungheria. Accanto alla McLaren scatteranno le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, secondo e terzo in qualifica. Quarto tempo per il giovane italiano Andrea Chimi Antonelli.
11: Questa è l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare

0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
2: Sabato Sport.
3: Eccoci ragazzi, abbiamo la formazione ufficiale. Openda non c'è, non gioca, la stiamo leggendo qua, perché la novità rispetto a quello che abbiamo detto, che è confermato, quindi è confermata la formazione in toto, tranne come detto nella prima punta, perché giocherà Durmisi, che non è un giocatore della next gen della Juventus, perché la next, come vi dicevo, e poi ne parliamo tra poco con Fabio Zaccaria, la next non ha oggettivamente una prima punta e di conseguenza gioca Durmisi, che è della primavera, tra l'altro 2008, vuol dire che il ragazzo ha 18 anni e gioca ancora in primavera.
4: Si farà il ragazzo,
3: sì, ma 18 anni gioca ancora in primavera, questa roba per me è gravissima, ma va bene, sono dettagli. Detto questo, quindi la formazione ufficiale della Juventus, ve la leggo al volo, è Di Gregorio in porta, Kalulu, Gatti, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli e Douglas Luiz in mediana e nella solita classica mediana a due, Licina che gioca titolare, Azic e Bogà sulla tre quarti e Durmisi prima punta, centravanti e via. Segnale alla società. No, vabbè, ma in realtà non è un segnale alla società, perché la società sta chiudendo sul discorso Openda, quindi non c'è un segnale alla società, c'è un discorso di preservare, logica. Esatto, logico, che facciamo prima, di preservare un giocatore che ha praticamente l'aereo prenotato per Lione e di conseguenza non ha alcun senso farlo giocare, perché ragazzi, se si fa male, se si dovesse fare male giocando un amichevole del cavolo contro lo Standard Liegi, poi con tutto il rispetto, poi abbiamo un'altra
4: tassa. Openda più Gemedica.
3: Esatto, no, perché poi avremmo un'altra tassa sulle spalle come quelle che abbiamo avuto in passato, quindi non è un segnale di Spalletti alla società, è un preservare un giocatore che è destinato a salutare la Juventus, se non nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Questo no, dice segnale non mettere Bogà, è un ragazzino, per dire non ho attaccanti. Beh, che non abbia attaccanti, ragazzi, non è, anche in questo caso, e poi vado da Fabio, non è un segnale alla società. La società lo sa benissimo che la Juve non ha attaccanti, perché ad oggi gli attaccanti della Juve sono Ekator, che giocava al Genoa fino all'altro ieri, David, che si spera che si riprenda, ma l'anno scorso è andato a spizzichi e bocconi e finisce lì. Quindi la società lo sa che non ha attaccanti, però gioca Durmisi e non gioca Bogà falso 9. Fabio Zaccaria, ciao, buon pomeriggio, anzi buonasera, perché sono le 19.
5: Ciao, buonasera a voi.
3: Allora Fabio, è arrivata la formazione ufficiale e la novità, in realtà si pensava Bogà falso 9, ma in verità la novità è proprio Durmisi. Io ammetto la mia ignoranza, perché lo dico, cioè non è che mi vanto di sapere tutto di tutto, pensavo giocasse in next, ma in realtà no, gioca ancora più, cioè gioca in primavera Durmisi, gioca titolare in primavera. Fabio?
5: Sì sì, titolarissimo quest'anno in primavera, ha fatto una quindicina di gol fra tutte le competizioni, quindi campionato ne ha fatto una decina in 25 presenze, ha segnato in Coppa Italia, ha segnato anche in Youth League, un giocatore classe 2008, albanese, già ben strutturato, quindi ha una, da questo punto di vista è molto ben messo, ecco, quindi per questo che può competere già anche con

0: categorie più probanti. Mi aspettavo sinceramente una sua titolarità, viste anche insomma quelle che sono le assenze e quelle che sono, quelli che sono gli indizi anche dal lato infortuni, perché Milik continua ad essere impresentabile e quindi mi aspettavo questa partenza titolare oppure la partenza titolare di un altro giocatore che invece è Oboadubuo, col fatto di Boga insomma falso 9, cioè se Boga avesse giocato falso 9, cosa che poteva essere una soluzione, a quel punto avrebbe giocato Oboadubuo. Sono molto curioso di vedere Durmisi, come dicevo classe 2008, quindi comunque giovanissimo. È un giocatore che secondo me ha del grosso potenziale, è arrivato in Juventus 2 anni fa,
1: okay.
0: È preso al Koper, ha fatto 2 stagioni in un under 17 molto bene, tra l'altro condividendo lo spogliatoio già all'epoca con Elimo Gale, che è un altro ragazzo di cui fra poco parleremo,
1: sì.
0: Ha fatto benissimo il primo anno in under 17, ha fatto molto bene lo scorso anno con la primavera, quest'anno diciamo che il salto naturale era proprio quello della next gen, ma attenzione a questa opportunità perché numericamente in questo momento la Juventus in attacco ha delle grosse mancanze, come ricordavi giustamente, fra chi si deve riprendere, fra chi non c'è, attenzione che potrebbe esserci qualche inserimento dal settore giovanile, che non è male, che direi che non è male.
1: Sì, e tra l'altro io non voglio sempre sottolineare le cose negative, però questa è una roba su cui io sto battendo tanto in generale, manca la via intermedia, nel senso che se noi pensiamo che Durmisi gioca in primavera e ha 18 anni, ci manca alla Juventus il gradino della Next, perché ad oggi la Next non ha un centravanti puro da dare a Spalletti.
0: No, in questo momento no, diciamo che il riferimento principale è Simone Guerra,
1: esatto.
0: Che quindi per quanto sia un profilo di un attaccante molto, molto esperto, perché insomma conosciamo bene la sua storia, ultra trentenne, che dà un contributo importante ormai da anni alla causa della Next Gen, in questo momento storico, insomma questa prima parte di stagione, col fatto che ci sono un po' di assenze, un po' di passaggi da una categoria all'altra, Durmisi è scalato per evidenza, perché comunque la Juventus in questo momento non ha attaccanti e quindi è
1: sì.
0: Normale che lui faccia questo salto.
1: Ma Durmisi l'anno prossimo, Fabio, secondo te farà il salto? Cioè nel senso la prossima stagione lo vedremo con la Next? No, con la Next.
0: Ah no, sicuramente Next Gen,
1: okay.
0: Sicuramente, perché ha già dimostrato, secondo me, non ha senso fargli fare un'altra stagione in primavera,
1: okay.
0: Perché i giocatori quando dimostrano di essere già di un livello più avanti non ha senso fargli perdere tempo e devono essere subito messi in difficoltà da questo punto di vista.
1: No, ma anche perché l'anno prossimo ha 19 anni, quindi sarebbe... È vero che
0: senso,
1: in Italia siamo indietro anni luce, ma all'estero 19 anni c'è gente che gioca già in prima squadra.
0: Anche da tempo,
1: esatto.
0: Anche da tempo, quindi non avrebbe senso, si farebbe solo il male al ragazzo. Sono proprio curioso di vederlo stasera, vedremo com'è. L'ho spinto molto in queste settimane, ero curioso e anche un po' per fortuna, perché fra l'infortunio di Ekator, Milik che non si capisce bene perché è ancora dentro, insomma, fra Continasse e Jay Medical, fa avanti e indietro,
1: sì.
0: Ha un'opportunità e spero vivamente che la possa cogliere.
1: Tra l'altro, scusami Fabio, e poi passiamo anche agli altri giovani, perché c'è anche un altro giovane titolare su cui mi auguro che la Juve punti, visto l'operazione che ha fatto, però live chiama e quindi discorso Openda. Ragazzi, Openda non risulta neanche in panchina, quindi non c'è proprio. Credo che stia preparando le valigie per volare lontano da Liegi e da Torino. Quindi questa è la notizia, nel senso non solo non gioca titolare, ma non è neanche in panchina, per cui non è a disposizione. Sì, è allo scalo, è in aeroporto, è rimasto. No, però nel senso non fa proprio parte della spedizione che tra meno di un'ora giocherà contro lo Standard Liegi. Quindi nelle prossime ore, chiaro, andrà e volerà verso Lione, l'operazione è chiusa. Anche perché se non c'è neanche in panchina, a maggior ragione, l'operazione chiaramente è chiusa. Ok, e questo possiamo dire che da una parte è una liberazione, sperando che a Lione faccia 40 gol, lo riscattino e ci leviamo una tassa dalle spalle. Ma vabbè, questo lo vedremo alla fine della stagione. Fabio, tra l'altro, come dicevo, gioca anche Licina. Dovrebbe giocare trequartista, perché considerando anche Azic e Boga, con Azic probabilmente si cambieranno molto, perché credo che siano abbastanza interscambiabili i due come ruolo. Però questa è una bella notizia per la Juventus, che ci sia anche Licina titolare, perché si aspetta qualche segnale anche e soprattutto da lui.
0: Sì, è una gran bella notizia, anche in questo caso parliamo di un giocatore giovane, un 2007 che la Juve prende lo scorso anno a metà stagione dal Bayern Monaco, quindi un investimento già in ottica next gen. Ha fatto molto bene in Serie C, si è subito inserito benissimo in questo contesto di un campionato molto fisico. Secondo me è proprio quell'opportunità che ha avuto di giocare con un calcio del genere, ha formato ancora di più un giocatore che è tecnicamente già molto, molto dotato, e avendo sì. fatto questa esperienza in un calcio molto fisico, molto di contrasti, molto combattivo, secondo me gli ha aggiunto qualcosa. Sono molto felice anche di vedere lui titolare, anche in questo caso per una serie di condizioni, perché anche Zegrova segue più o meno la linea di Milik e quindi evidentemente anche Licina a questa occasione, con Sessano era ancora rientrato, e quindi anche lui l'occasione. Parliamo di un giocatore, come ricordavi bene, che in realtà è un trequartista, quindi un fantasista, un mancino. Non è un giocatore di grande velocità, è un giocatore molto molto tecnico, che però sa fare bene tante cose, al passaggio, alla visione, al dribbling, nello stretto, ha tante qualità, e lo vedremo inizialmente partire insomma largo verso destra, perché è un mancino, quindi rientrare sul piede forte, ma come dicevi giustamente si può anche molto facilmente interscambiare con Azzi, cioè un giocatore che si trova lo spazio, sì. insomma, quei giocatori che non hanno una posizione fissa, ma in base alla situazione, in base a come la giocata, come viene preparato il campo, si trova lo spazio giusto, è uno di quelli che inventano, e sono molto contento e molto curioso anche di vedere lui dal primo minuto, sperando che possa fare una bella figura, ecco, ma non ho dubbi su questo.
1: Tra l'altro, Fabio, io ho un pensiero, no? Non so se tu lo condividi, perché credo che i giocatori come Licina e anche Ildiz in questo caso, cioè giocatori molto tecnici, no? Quindi molto bravi con la palla tra i piedi, giocatore di dribbling, giocatore che ha quel qualcosa in più, no? Dal punto di vista della fantasia e della tecnica, possano trovare maggiore difficoltà in un campionato come quello della Serie C, che è un campionato cattivo, perché è oggettivo che sia un campionato molto cattivo, cioè ti ranzano via senza problemi, piuttosto che in Serie A. Dove è chiaro che sia complicato, perché è ovvio che è complicato, però per giocatori più tecnici, secondo me la Serie C è veramente un campionato tanto difficile da affrontare.
0: Sì, sì, no, ma condivido pienamente, nonostante chiaramente il livello di giocatori si alzi certo. in Serie A, ma giocare in certi campi contro certi giocatori esatto. molto esperti, perché la Serie C ha insomma tanti giocatori che magari sono anche di una certa età, che sono ultra trentenni, sono molto esperti in questa categoria.
1: O hanno fatto la Serie A, perché ci sono tanti giocatori certamente. Che hanno fatto la Serie A.
0: Per un giocatore come Licina, come Ildiz, come giustamente dicevi, non è facile, nel senso che comunque dopo due o tre volte che provi una giocata non è scontato che non ti ranzino, come si dice in gergo tecnico, no?
1: Sì.
0: Quindi dopo due o tre dribbling ti avvertono, e fare proprio quell'esperienza, secondo me, ha aggiunto, come ricordavo prima, qualcosa sia a Ildiz, che poi abbiamo visto e ammirato, ma anche aggiungerà qualcosa a Licina, perché è più o meno un prototipo di giocatore molto simile, e quindi senza dubbio, secondo me, potrebbe fare addirittura, non dico meglio, ma in Serie A potrebbe avere più vita facile sotto questo punto di vista.
1: Beh, ma basta guardare Mbangula, no? Che secondo me è l'esempio più concreto. A me non è un giocatore che fa impazzire, però è oggettivo, no? Che sia un ottimo giocatore, ma secondo me non è che non mi faccia impazzire, a me piace come giocatore, ma secondo me per la Juventus era ancora un po' indietro. Però se noi andiamo a vedere il percorso, no? Che ha fatto Mbangula con la Juventus, semplicemente, cioè in Next non giocava praticamente mai, poi è arrivato in prima squadra e effettivamente in alcune partite la differenza l'ha fatta.
0: Sì, sì, senza dubbio, un giocatore che dall'oggi al domani si è ritrovato ad essere titolare praticamente, perché inizia la stagione con Thiago Motta e lui fa il primo gol della stagione contro il Como in casa, un po' dal nulla, nel senso che forse quasi nessuno si aspettava questa chiamata, in questo senso Thiago Motta è stato un po' un visionario anche a lanciarlo da questo punto di vista, insomma un allenatore che non si fa troppi problemi e talvolta forse anche per essere lui stesso, io ho anche un po' notato, poi questo è il mio pensiero, per essere lui stesso un po' un protagonista, ecco, tende a lanciare certi giocatori un po' dal nulla per prendersi quasi i meriti, e secondo me questo è uno dei motivi per cui Thiago Motta ad oggi non ha ancora una panchina dopo diverso tempo che non
1: c'è più,
0: ecco.
1: Sono d'accordo.
0: Però sì, Mbangula è un esempio concreto che hai fatto molto giustamente, è un giocatore anche un po' diverso rispetto alla Licina, però l'esempio è giusto, nel senso che in Next Gen ha fatto pochissimo, se non niente, e poi dall'oggi al domani appunto diventa praticamente titolare in Serie A e risolve anche partite importanti, perché Mbangula ha fatto due o tre gol, anche mi ricordo un gol al 90esimo, mi sembra, contro il Bologna,
1: anche col Milan, se non sbaglio, ha segnato
0: sì, con deviazione, sì, In un 2-0 di Juve-Milan, partita noiosissima come tutti i Juve-Milan degli ultimi anni, la risolve lui. Sì, comunque un giocatore che ha fatto secondo me molto bene quell'anno alla Juventus, è stato venduto insomma come tanti altri giocatori per fare una plusvalenza, perché alla fine molti di questi fanno poi il viaggio all'estero, in questo caso va al Werder Bremen. Non ha fatto una grandissima stagione in Bundesliga, ricordiamo anche questo per tutti quelli che dicono che è però un Bangula. Non ha fatto cose incredibili, è un giocatore di normale, secondo me, che può fare bene, potrebbe fare tranquillamente una media Serie A.
1: Sono pienamente d'accordo. Spostiamoci su Elimogale, invece. Ti aspetti di vederlo qualche minuto? Io dico questa sera, ma ormai mancano neanche 40 minuti all'inizio della partita.
0: Ma mi auguro di sì, nel senso che se provo a pensare ad un gioco delle coppie, quindi ad una Juventus che cambierà volto nel secondo tempo, mi immagino Boga che esce, quindi verrà sostituito, come immagino nella scorsa amichevole, da Obaduvo, quindi un altro giocatore che gioca sulla fascia di sinistra. Se poi devo pensare a qualcuno che prenda il posto dall'altra parte, quindi a destra, Alicina, è l'unico che mi viene in mente, l'Imogale, perché nonostante lui sia molto abituato a giocare a sinistra, quindi sul versante opposto, può giocare essendo un esterno da entrambi i lati, un piede destro, ma insomma, non essendoci nessuno a quella parte, credo che ci possa essere per lui una chance, e mi auguro insomma possa averla, anche perché parliamo di un classe 2009 che non ha fatto cose eccelse quest'anno in primavera, nonostante sia molto giovane, perché è giusto ricordare anche questo. Elimogale nasce ad aprile 2009, quindi parliamo di un giocatore che ha 17 anni, e sono 2 anni che gioca ampiamente sotto categoria, perché il primo anno lo fa con l'Under 17, dopo una grande annata con l'Under 15, quindi salta l'Under 16, faccio perfettamente con gli Under 17 e fa benissimo. Tra l'altro giocava proprio con Durmisi all'epoca in Under 17, poi si ritrovano quest'anno in primavera, Durmisi fa benissimo, e Dimogale fa un po' più di fatica, perché giocare con giocatori che hanno 3 anni più di te a livello fisico a 16 anni non è scontato. Mi auguro che ci sia spazio anche per lui, perché è un giocatore comunque molto eclettico, di fascia, che punta, salta l'uomo, insomma un profilo di giocatore che raramente il calcio italiano ad oggi inizia a produrre. Quindi nonostante abbia fatto un grande campionato quest'anno, insomma parliamo comunque di un giovanissimo che può fare, ha sicuramente molto da migliorare, quindi mi auguro che ci sia spazio anche per lui.
1: Allora, l'ultima che ti faccio prevede una premessa, nel senso che far esordire o comunque mettere in pianta stabile questi ragazzi qua, e parlo in Italia, cioè quando io parlo così parlo dell'Italia, chiaramente, non dell'estero, perché all'estero siamo su un altro livello e altri pensieri, per fortuna loro, rispetto a noi. Ma far esordire questi ragazzi qua, o ribadisco, farli stare in pianta stabile in prima squadra, ma non allenarsi, cioè avere anche loro un pezzo della loro fetta, no? In prima squadra in Italia è molto complicato. Eppure, adesso prendiamo l'esempio del Napoli, perché è l'esempio più lampante, no, di questa stagione, con Vergara, che se non ci fossero stati 1.000 milioni di infortuni a Napoli non l'avremmo mai visto. Poi Vergara in realtà è stato il migliore della seconda parte di stagione del Napoli, ok? Tu ti aspetti, e non parlo Fabio di essere aggregati in prima squadra, parlo di avere anche una piccola, non grossa, una piccola fetta in prima squadra. Tra quelli che abbiamo citato, quelli che sono in questo momento aggregati alla prima squadra di Luciano Spalletti, ti aspetti che qualcuno possa prendersela questa stagione, quella piccola fetta con la prima squadra?
0: Sì, nel senso che io 2 nomi ce li ho, sono quelli che abbiamo già fatto. Licina mi aspetto che qualche partita la faccia, anche perché dico attenzione al fronte mercato, perché con Seisao ha delle sirene all'estero, e quando chiama l'Inghilterra abbiamo imparato a vedere che non c'è competizione. Quando arriva un'offertona, vedendo anche la situazione un po' del mercato della Juventus, che è abbastanza statico sia a fronte entrate che a fronte uscite, a questo punto Licina potrebbe ritagliarsi il suo spazio, nel caso appunto un giocatore come Conceição potesse può insomma partire verso l'estero. Mi auguro anche che in questo roster di attaccanti, che vede Ekator comunque infortunato e quindi in questo momento fuori dai giochi, spero che il mercato porti qualcosa, che non si è in una stagione così lunga, comunque piena di partite, c'è l'Europa League, quindi comunque un abbassamento di quelle che sono le aspettative, no? Non si richiede alla Juventus di andare avanti in tutte le competizioni come si fa da anni, quindi o meglio sì, ma nel senso che non si parla di Champions League, si parla di comunque Europa League, quindi quando il livello delle gare si abbassa è più facile per alcuni ragazzi inserirsi, quindi mi aspetto che Durmisi, per dire, possa fare qualche partita in più. Faccio un altro nome, attenzione, che in panchina ha giocato circa una 15 di minuti nella scorsa amichevole, Owusu, che è un centrocampista centrale. Anche qui nel gioco delle coppie, nel caso in cui la Juventus non riuscisse a trovare nessuno, attenzione, perché il suo nome, parliamo di un mediano, un po' più grande rispetto ai nomi che abbiamo fatto, classe 2005, potrebbe trovare dello spazio. Sembrerebbe aver colpito insomma Spalletti o comunque chi dello staff tecnico, e potrebbe rientrare secondo me nelle varie gerarchie, con le dovute chiaramente proporzioni. Insomma, in certe partite potremmo vedere questo volto, insomma, di quello di Ovuso, che comunque è nato e cresciuto nel settore giovanile della Juventus, quindi sarebbe comunque da questo punto di vista anche un'altra grande vittoria.
1: Mi è venuta in mente un'ultima cosa, perché volevo sapere, visto che è notizia di questa settimana e quindi è per quello che mi è venuta in mente mentre parlavi del discorso primavera eccetera, se ti aspettavi che Alessio Vacca non proseguisse, tra virgolette, la sua scalata, no, con la maglia della Juventus, ma andasse a giocare in Serie C, perché la squadra del mio vecchio direttore adesso gioca in Serie C, alla Folgore Caratese. Cioè, ti aspettavi questo addio, almeno temporaneo, in questo momento?
0: Ma sinceramente sì, nel senso che Vacca, per quanto sia un signor giocatore, perché l'ha dimostrato 2 anni fa in primavera facendo oltre 15 gol in campionato, dimostrando di essere uno dei migliori del campionato, parliamo comunque di un ragazzo che è 2005, quindi
1: sì, sì,
0: non
1: è grande,
0: da questo
1: certo
0: punto di vista un giovanissimo. È giusto che secondo me abbia fatto qualche esperienza fuori dal mondo Juventus, in cui giocando in primavera, classe 2005, più grande degli altri, è normale che abbia fatto, insomma, non sia stato messo in difficoltà, proprio per il discorso che dicevo prima. Quando un giocatore dimostra di avere un livello più alto rispetto ai coetanei o comunque a giocatori più piccoli, non ha senso che continui a giocare in certe categorie.
1: Certo.
0: Spiace non vederlo in next gen, probabilmente ci sono state altre scelte, o magari lui voleva semplicemente avere più spazio. Credo che possa fare molto bene la Folgore Caratese, che comunque ha un progetto molto ambizioso, sì. E da questo punto di vista, magari, perché no, in un futuro, dopo aver fatto un signor campionato di Serie C, magari ritornare ad essere competitivo in Serie B, società di Serie, insomma, basta Serie B, poi con tutti i dovuti livelli che ci sono, perché non
1: certo
0: è che uno può fare un salto di 3 categorie, però dovesse dimostrare di fare molto bene con la Folgore Caratese, perché no, in futuro magari tornare nel calcio un po' più probante, con tutto il rispetto della Serie C, che è un signor campionato. Cioè,
1: no, tra l'altro io Vacca l'avevo visto giocare, no, in Next, poi giocava comunque molto poco, perché spesso subentrava negli ultimi minuti questa stagione, se non sbaglio. Cioè, le volte che l'ho visto io subentrava alla fine,
0: vero,
1: quando subentrava. Certo. Non mi è sembrato, con tutto il rispetto, perché sicuramente è un buon giocatore, questo senza nulla togliere, assolutamente, soprattutto senza dubbio, però non mi sembrava uno di quei giocatori di cui, Fabio, parlavamo prima e parlavi prima, che da cui ci si potesse aspettare il grande salto. Ecco, questo è un po' il discorso.
0: No, ad oggi sicuramente no, ha bisogno magari di un percorso un po' più lungo. Non è detto che appunto in futuro dovesse fare bene in Serie C, magari ritornerà dei radar di alcune società che gli possono permettere qualche sfida un po' più probante,
1: certo,
0: che sia Serie B o che magari in futuro possa tornare al Juventus, non si sa mai.
1: Va bene, Fabio, grazie mille come sempre, buon lavoro e buona serata.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Altrettanto.
1: Va bene, noi facciamo gli ultimi 30 secondi, Manu, vogliamo cantare una canzone? No, però ridiamo la notizia per chi si fosse collegato solo in questo momento, e visto che chiaramente la notizia di oggi è il discorso Open Da, che si è velocizzato, no? Nelle ore di questa mattina / questo pomeriggio, l'accelerata è arrivata in maniera abbastanza forte, abbastanza decisiva, quindi Open Da non giocherà, quindi non partirà titolare come invece si pensava nella partita di questa sera contro lo Standard Liegi, questa sera tra mezz'ora contro lo Standard Liegi. Ma non solo, Open Da non è neanche in panchina, quindi non fa parte della spedizione che sta per iniziare la sua partita contro lo Standard Liegi, perché è fatta, nel senso che Open Da, io tolgo il condizionale, quindi Open Da andrà a Lione. La formula dovrebbe essere, qua usiamo invece il condizionale fino a quando non c'è la certezza, dovrebbe essere prestito oneroso con diritto di riscatto, quindi ci pagano qualcosa per prendersi Open Da in prestito, e poi a fine stagione c'è appunto il diritto di riscatto. Però ecco, la notizia è questa: davanti al posto di Open Da, visto che non ci sono al momento altri attaccanti disponibili della prima squadra, giocherà Durmisi, che è un ragazzo classe 2008, centravanti della primavera della Juventus, perché in Next ad oggi non ci sono centravanti che possono giocare in prima squadra. Questa è la notizia, noi ragazzi ci rivediamo tra poco.
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
4: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. La Formula 1 è un super Lando Norris, quello che conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Il pilota della McLaren timbra un eccellente 1.17.207 e domani in gara scatterà dalla prima casella in griglia di partenza. Alle sue spalle chiude un fantastico Hamilton, seguito poi dall'altra Ferrari di Leclerc. Kimi Antonelli firma invece il quarto tempo, mentre Piastri chiude la top 5 davanti a Verstappen e Russell. Entrambi provocano una bandiera gialla nel finale. Ciclismo, uno straordinario Carapaz conquista la tappa regina della Grand Boucle numero 113. L'ecuadoriano entra subito nella fuga di giornata, blinda la maglia Pua conquistando 3 GPM e alla fine resiste agli attacchi di corsa. L'americano prova a scappare ma sbaglia 2 curve in discesa e rischia una brutta caduta. Pogacar festeggia il 5° Tour de France e fa il gregario per Del Toro, terzo e maglia bianca. Calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Andrea Pirlo debutterà sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il nuovo ACT sarà l'inizio di un percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. Altra giornata di test per le squadre di Serie A. Prima uscita estiva del nuovo Milan targato Amorim. I rossoneri sfidano il Celtic. Il Bologna cerca la prima vittoria stagionale contro l'Iraklis di Mazzarri. Prima amichevole internazionale anche per la nuova Fiorentina di Grosso, che sfida un club di Championship inglese. Il Torino chiude il ritiro contro il Cittadella dopo 2 vittorie convincenti, mentre il Genoa di De Rossi prosegue le amichevoli contro il Vicenza. Impegno in Austria per il Lecce, poi c'è in programma anche il triangolare tra Parma, Sassuolo e Trento. 3 mini partite da 45 minuti. Alle 20 è il turno della Juventus che fa tappa in Belgio. La squadra di Spalletti affronta lo Standard Liegi. Calciomercato, Bennacer si appresta a lasciare il Milan. Il centrocampista ha raggiunto un accordo per il trasferimento all'Al Gharafa, club della città di Doha in Qatar. L'algerino ha risolto con un anno di anticipo il suo contratto in rossonero, lasciando il club dopo 7 stagioni. Lascia l'Italia dopo una sola stagione Openda. Il 26enne belga, arrivato alla Juventus nell'estate del 2025 dall'Lipsia, sarà un nuovo giocatore del Lione. L'attaccante si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto. La scherma alla prima giornata di finali dei mondiali di Hong Kong regala all'Italia 2 medaglie d'argento. A salire sul podio sono Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile. Volley, l'Italia cede il passo a un gran Brasile nella semifinale di Nations League di Macao, al termine di un match spigoloso e intensissimo. Le ragazze del CT Velasco non sono riuscite a battere un Brasile preso per mano da una straordinaria Ana Cristina, grande protagonista del 2-3 finale. Le azzurre salutano così la possibilità del tri e domani giocheranno per il bronzo contro la Cina, sconfitta in 3 set dalla Turchia. Tennis, questa sera in campo Luciano Darderi, impegnato nella semifinale all'ATP di Estoril contro il belga Blocks, al primo scontro diretto in carriera. L'azzurro, dopo Bastad, cerca la seconda finale di fila. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, instabilità diffusa con rovesci e temporali anche intensi e locali nubifragi, specie sul Levante Ligure. Dal pomeriggio migliora al nord-ovest, temperature in calo, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro, instabilità in aumento con forti rovesci e temporali in propagazione dalla Toscana verso Umbria, Lazio e Marche. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 27 e 31 gradi. A sud soleggiato su gran parte della giornata, ma in serata temporali sulla Campania. Temperature in aumento sulle regioni estreme, massime comprese tra 34 e 39 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Sabato Sport.
3: Sabato Sport.

0: Eccoci, ultima parte di Sabato Sport, perché dopo chiaramente inizierà la partita e il live con Alessandro Santarelli e Antonio Paolino, che vi racconteranno quello che succederà e accadrà a Liegi. Tra un po' ci colleghiamo, tra qualche minuto, anche con Samuel Tafesse, Sport Paper, che è lì a Liegi per seguire la partita. Juve la rinascita, finalmente fuori Openda. Luca Bonora 77, l'importante è provare a valorizzare Openda, magari poi se ne va quel paese, si fa una stagione discreta. Vabbè, non sarà più compito nostro valorizzarlo, perché non farà più parte della Juventus. Come dicevamo, per chi si fosse collegato solo adesso, Openda non giocherà la partita contro lo Standard Liegi, non c'è tra i titolari, ma la notizia è che non c'è neanche tra i panchinari, di conseguenza è solo più una formalità, ma Openda è pronto a salutare la Juventus e andare in prestito oneroso con diritto di riscatto all'Olympique Lione. Ecco, questa è la notizia. Ciao Chiara, Mattia da Sesto Fiorentino, chi prendereste la stessa cifra al posto di Colomoni? Esiste sul mercato un giocatore decente prendibile alla stessa cifra? Anche meno forte di Colomoni sulla carta, ma sì, lo fa. Cioè, adesso in questo momento nomi ci devo pensare. Sabato prossimo arrivo con i nomi, perché onestamente non ci ho pensato, perché ribadisco, io credo che poi alla fine fare nomi serva poco, cioè prendono poi chi vogliono, quindi io continuo a dare fiducia a David e ribadisco, ecco, se c'è un nome ve lo faccio subito, anzi ce l'ho. Io ricucio lo strappo con Vlahovic e, detto proprio sinceramente, onestamente, faccio giocare lui. Sicuramente risparmio. Matteo 1987, io proverei per Pellegrino del Parma. Io onestamente no, perché non credo sia un giocatore da Juventus, onestamente, quindi onestamente non lo andrei a prendere. Poi Manu appena può... Ah, ok. Perché ma mi mandi solo sui messaggi, perché non li leggo, quindi c'è un problema tecnico, nel senso che non vedo più i vostri messaggi, cioè li vedo, ma li ho letti tutti quelli che c'erano. Manu, mi tiri su solo i messaggi, perché sennò non riesco. Ok, troppo, vabbè. Alessio da Caserta, sono curioso di vedere stasera i Next Gen. E anche io sono molto curiosa, anche se credo che arriverò a casa che inizierà il secondo tempo, perché chiaramente finisco alle 20, alle 20 inizia la partita, di conseguenza è molto probabile che io sia in macchina per il primo tempo, però, anzi sicuro, non è molto probabile, però anche io sono molto curiosa di sapere come vanno, considerando, ribadisco, che Durmisi non è un giocatore della Next Gen, ma è un giocatore della Primavera. E lo stipendio chi lo paga a chi, però? Ah, Openda è in prestito, quindi... In teoria noi, a meno che... Però il discorso è questo, bisogna vedere poi quali sono gli accordi, perché finché non esce l'accordo può anche essere che alla fine il Lione ti dica facciamo metà e metà, o paghiamo noi, o facciamo 80-20. Quello bisogna aspettare che ci sia l'accordo, quindi quello è. Appena uscirà l'accordo lo scopriamo. Samuel Tafesse, ciao, buonasera.
1: Ciao Chiara, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Sei già dentro lo stadio?
1: Sì, sono un attimo qui all'antistadio, giusto perché sennò il collegamento sarebbe impossibile. Come senti, siamo indicati sottofondo, però siamo qua allo stadio.
0: Com'è il clima? A parte la musica in sottofondo, che si sente, bisogna dire che si sente.
1: Sì. Che infestoso da discoteca. Ma sicuramente piacevole, c'è tanta gente allo stadio, nuovi numeri, io non mi stupirei se fosse alla fine tutto esaurito, perché c'è tanta gente, voi magari se state vedendo non vedete le tribune ancora piene, però in realtà tante persone sono a mangiare qua nei vari botteghini, a fare le attività che contornano la partita. Quindi c'è veramente tanta gente, c'è tanti tifosi italiani o comunque della Juventus, perché come sai meglio di me, noi siamo in tutto il mondo, in questi paesi soprattutto, no? C'è un grosso gruppo importante di emigranti italiani, di tifosi del Belgio che tifano la Juve, più francesi, tedeschi, insomma, c'è un bel clima festoso e c'è tanta voglia di Juventus.
0: Allora, dovrebbero, giocheranno sia Licina che Durmisi, perché Durmisi chiaramente sostituisce un attaccante che la Juventus non ha, perché Openda è pronto a salutare la Juventus, e quindi direi che per precauzione è meglio tenerlo neanche in panchina ma proprio fuori da quello che è il discorso partita. Chi sei più curioso di vedere questa sera?
1: Guarda, fammi dire una cosa su Openda. Tra l'altro, sì, ho visto proprio all'albergo della Juventus Openda, era con degli amici, era lì al tavolo, e infatti questa cosa mi ha fatto un po' confermare quello che ormai tutti quanti sapevamo, no? E il fatto che la trattativa fosse fatta, perché lui è qua, non dimentichiamoci, perché fino all'ultimo il Lione ha provato, a quanto mi risulta, a portarlo via gratis, giustamente senza neanche corrispondere né stipendio né qualcosa alla Juve, e quando poi ha alzato la posta si è confermato tutto, e alla fine per precauzione giustamente non gioca, perché se non fosse stato così Openda avrebbe giocato oggi.
0: Certo.
1: È il motivo per cui lì è, secondo me, la precisazione importante. Sono curioso, guarda, io sono curioso di vedere di nuovo Douglas Smith, perché sono tornato da Basilea con il pallino di Douglas Smith, che secondo me Spalletti sotto sotto nutre la voglia di provare a rilanciare.
0: Ma magari, ma magari, io ce l'ho da due anni il pallino di Douglas Smith.
1: Sì, no, ma allora, poi diciamo sempre le solite cose, lo so, chiedo scusa chi ascolta, però sono, secondo me, la realtà, no? Cioè, tu non diventi il migliore centrocampista in un campionato come quello inglese, forse,
0: esatto,
1: per caso, perché ti è andata di fortuna un anno, no? Ti possono andare di fortuna due partite, tre, quattro, perché è proprio la dea vendata che si affaccia solo su di te, ma non tutto un campionato. E secondo me Spalletti sotto sotto, proprio per come l'ho visto anche a Basilea, per come lo citava, per come l'ha anche punzecchiato dopo la partita,
0: sì,
1: no? A domanda,
0: sì,
1: diretta, secondo me lui nutre questa voglia qui, no? Questa sfida, la sfida delle sfide, non so se lo dire, di una Juventus che devi lanciare un giocatore ai margini come Douglas Smith, secondo me fa anche bene, perché comunque in virtù di quello che dicevamo, un giocatore che di cui le caratteristiche tecniche non si discutono.
0: No, qualitativamente, per quanto mi riguarda, parlo solo qualitativamente, perché poi che sia lento siamo tutti d'accordo, ma per me è una se non due spanne sopra tutti i giocatori, i centrocampisti della Juventus. Parlo tecnicamente, perché poi lento è lento e lo sappiamo tutti, quindi quello è chiaro che sia un problema da risolvere, perché non è Pirlo che può giocare da fermo, questo è chiaro.
1: Però tra l'altro poi infatti notavo anche delle caratteristiche fisiche molto importanti, perché comunque è un bel torello.
0: Sì, sì.
1: No, non guardavo bene a Basilea, no? E tra anche che il fatto che eravamo seduti proprio praticamente di fatto a mezzo campo, non lo so. Poi lo vedevo fisicamente, io me lo ricordavo così, era un errore mio, non lo so. Però neanche messo proprio bene fisicamente, cioè mi devi dire che quel che proprio tipo anche se è allenato distrutto bene a fare quello, ma anche uno di quelli che, come si diceva una volta, ti può mordere le caviglie, no? Se la palla se la può riconquistare, che se un giocatore così, con le caratteristiche tecniche di cui parlavamo prima, acquisisce anche la capacità di rinviare e recuperarsi il pallone, ragazzi, le tecniche di un centrocampo cambiano.
0: Certo, assolutamente, sono pienamente d'accordo su quello che stai dicendo. Torniamo al discorso precedente, invece, chi sei più curioso di vedere dei... lo collego non al discorso Douglas Luiz, che è chiaro, ma invece dei ragazzi, no? Che sono in questo momento aggregati alla prima squadra di Luciano Spalletti.
1: Ma Durmisi, l'hai fatto te prima il nome, sicuramente lui, sono curioso di vederlo. Però ti dico, io sono molto più curioso di vedere i titolari o i pseudotali, no? Per non mettere pressione, no, perché, ma non per qualcosa, per non mettere pressione a questi giovani che hanno il diritto di esserlo e senza avere la pressione di dover, cioè non devono essere loro a cambiare le sorti della Juventus.
0: No, no, per carità, certo.
1: Loro devono essere il valore aggiunto, quindi ti dico, non ha un giovane particolare, lo voglio vedere. Durmisi sì, perché ho letto su di lui, però sono più curioso di vedere chi deve riconfermarsi in posto, ma neanche in campo, in rosa proprio.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì. Sì, sono d'accordo.
1: Poi quale giovane potrà esordire o fare la sua storia della Juventus, non lo so io, lo saprà Spalletti. Però ho questa curiosità qua di vedere i titolari.
0: Io spero vivamente che ci sia il coraggio quest'anno, perché mi auguro che si vada verso la mentalità un po' più internazionale rispetto a quella nazionale sul discorso giovani. Poi vediamo, perché lì Cina è un 2007, all'estero è 2007, validi, giocano in prima squadra e in nazionale, lo abbiamo visto quest'anno al mondiale. Quindi mi auguro che ci sia questa volontà di fare questo passaggio. Poi siamo in Italia e purtroppo sappiamo bene come funziona. Samuel, ti saluto, ti lascio entrare allo stadio e goderti questi ultimi 10 minuti prima dell'inizio della partita. Grazie mille.
1: Ciao Chiara, grazie a voi e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Ciao, allora. Diga? Va bene. Sì, infatti ti avevo chiesto prima di entrare in onda, ti ho detto, ma mi devo collegare, però non mi hai sentito, quindi immaginavo. Allora, l'operazione per Open Data, così rispondo a tutte le domande che stanno arrivando, dovrebbe chiudersi in questo modo. Quindi, prestito oneroso a 3 milioni di euro circa per Open Data con diritto di riscatto. E Lione pagherà per intero l'ingaggio dell'attaccante belga che guadagna guadagna 7,4 milioni di euro lordi a stagione. Openda ha accettato la destinazione e quindi è puramente una formalità, per cui la Juventus quest'anno si libera anche dell'ingaggio di Openda. Cosa succede? Perché mi fai questi segni? Ah, vogliamo andare subito? Andiamo subito da chi vi racconterà live la partita che inizia tra poco più di 10 minuti. Antonio Paolino, Alessandro Santarelli, buonasera.
2: Eccoci, buonasera, ci sentite, ci vedete?
0: Sì.
2: Buonasera a tutti.
0: Vi sentiamo e vi vediamo.
2: Hai visto come forma il direttore, Chiara? Guarda com'è abbronzata e guarda come sono bianco io, capisci? Sì.
0: Capisco, perché anche io sono una mozzarella tipo e credo che lo sarò fino... per sempre, penso, anche perché...
3: No, ma vi spiego semplicemente, non è un privilegio del direttore,
2: come no.
3: È madre natura, sì. basta aspettare un pullman qualsiasi qui in Riviera Romagnola con una piada in bocca che si scioglie e aspetti la Juve e tac, ti abbronzi.
2: Sì, so che il direttore sta dominando sulla spiaggia dell'Adriatico, non soltanto di Rimini, ovunque. Guarda, infatti, che stile. Guarda, che
3: questa sera avevo una serata, purtroppo mi è saltata per passare queste 2 orette con molto piacere con voi di Radio Bianconera, con Alessandro Santarelli, con Claudia Santarelli, che sa tutto veramente la Juve che sarà. E ringraziamo anche i nostri ospiti, qui una piccola platea, sì, che aumenterà man mano. Alessandro,
2: ringraziamo anche il nostro Roberto, che è stato il gancio con l'Hotel Trevi, dove
3: sì,
2: noi siamo.
3: Esatto, che dobbiamo ringraziare e salutare, anche perché dopo assaggeremo l'ultima piadina della settimana. Ma soprattutto perché ci dobbiamo accontentare della nostra Juventus per il momento, perché qualcuno ha scritto,
2: sì,
3: non so se sei d'accordo Chiara, ho qui Claudia di fronte nella nostra postazione e quindi pensavo di parlare con lei, ma non c'è neanche da aspettarsi troppo da questa amichevole. Noi siamo della Juve, anche da un'amichevole che finisce 0-0 come quella di una settimana fa volevamo qualcosa di più, figuriamoci questa sera.
2: Sì, ma perché è un'amichevole? Cioè, che partita è stasera? Come diceva prima Chiara, giustamente, meno male che Open Dan non gioca. Io sono felicissimo che ci siamo tolti dalle scatole, lo posso dire.
3: Ma facciamo i tifosi?
2: No, ma Open Dan basta, Antonio, basta David, basta. Cioè,
3: vai avanti.
2: Basta Di Gregorio, basta.
3: Allora poi dovrai leggere l'editoriale su tutto Juve dopo domani sera, perché io resto, voi non lo so. Ma chi è che lo dice e a chi?
2: Intanto ti leggo questo messaggio del nostro Fabrizio, amico, sì, cardiologo, che dice: il direttore abbronzato in stile ho comprato Higuain, Alessandro Bianco pezza stile ho sbagliato il rigore con il Lecce. Ciao Fabri, grande, ciao, ha ciao, ragione. Ciao,
3: grazie. Sì. Un saluto a tutti. Tra l'altro, se volete passare da Cattolica, noi siamo qui, il posto è accogliente.
2: Sono a Cattolica, sì,
3: siamo ospiti qui dove
2: miei, certo,
3: tu hai sbaffato piadine.
2: Sì, io guarda, non pago niente, mica sono A proposito di Marangio, attenzione, perché mi hai raccontato una cosa prima.
3: Però a parte tutto, noi fra un po' ci concentreremo sulla partita. Se volete passare, se siete dalle parti di Cattolica, venite, il caffè è sicuramente offerto.
2: No, ce lo offrite voi, ce granite, voi. Gelati.
3: Ci vedete in zona 99.
2: Sì, meno male di 99, Antonio.
3: Zona 99.
2: 99, Altamarea Beach, il nostro Altamarea amico Diego. Sì, 99.
3: Tutti i tifosi juventini.
2: Prima è passato uno con la maglia del Napoli.
3: Sì, ma perché loro hanno già vinto lo scudetto.
0: Ah sì, questo lo scrivono ovunque sui social, che sono già campioni d'Italia l'anno prossimo. È già scritto ovunque.
3: E noi cosa vinciamo?
2: Noi vinciamo, Chiara.
3: Perché ci hanno detto di rivolgerci a te per le domande difficili.
0: Cosa vinciamo? Ve lo devo davvero dire cosa vinciamo in questo? Io sono
3: sì, perché tu tra un po' te ne vai
2: appunto
3: in giro per la Riviera Torinese.
0: Vi rispondo con una frase proprio classica, no? Quando uno chiede ma chi è? C'è una parola che dice sto puntini puntini. Non voglio essere volgare. Quello è quello che vinceremo, capito? Quello che vinceremo, secondo me.
3: Tu hai vissuto troppo a Roma, secondo me. Questo è un detto romano, sbaglio.
2: Ha ragione Chiara. Chiara, una curiosità però che non c'è in te. So che tu sei grande fan di Ultimo, certo. Ma mica eri presente in quel disastro che hanno fatto.
0: Guarda, c'ho i braccialetti qua, ma non me l'hanno portati perché io ho dei problemi con la folla e il caldo e quindi conosco i miei limiti.
2: Hai fatto bene, brava Chiara.
3: Cioè, Chiara
2: 10 punti in più a Chiara.
3: Chiara, la Juve la guarda da sola nella sua stanza insonorizzata e Ultimo avrebbe voluto che atterrasse con l'elicottero nella sua cameretta. ha detto Chiara.
0: No, e vi giuro.
3: Neanche Rolling Stone potresti permettere.
0: Vi giuro che io, se fossi andata lì, sarei finita. L'ospedale era lì vicino, dopo 5 minuti mi avrebbero portata, ma sono seria, quindi conosco i miei limiti e me lo sono vista in live su TikTok.
3: E noi invece la Juve ce la guardiamo qui, da dove siamo?
2: Siamo a Cattolica. Hotel Trevi. Non paghiamo niente, stiamo 10 giorni senza pagare. Esatto. Che vuoi di più, scusa?
3: Esatto, cosa volete di più? Questa è Radio Bianconera che vi racconta la Juve che vincerà, che cosa ve lo diciamo alla fine. Salutiamo anche l'amico.
2: Roberto Caldirola. È il sindaco qua, cioè comanda lui.
3: Ci sono gli elicotteri che ci controllano.
2: Prima c'era uno che ci disturbava perché suonava, è andato Roberto, ha detto qui arrestiamo tutti.
3: Esatto. E quindi hanno appena chiuso. Il problema è che gli ho dato la bella notizia che vinciamo lo scudetto e lui non ci ha creduto. Nessun tifoso romagnolo ci crede, voi ci credete? entro 10 anni? Stiamo scherzando, me lo dica lei.
0: Entro 10 anni, perché quest'anno la vedo molto complicata questa storia.
3: Salutatemi il mio amico Spalletti, che non so se lo rivedrò, perché io torno fra un po' di tempo.
2: Lo rivedrai. Ha detto io ci sono, gli altri no, io sto con Spalletti su questo, Antonio.
0: Sì, sono d'accordo.
3: Io il panettone quest'anno non lo compro ancora.
2: Quello dell'anno scorso era buonissimo, ma ce li riporti?
3: E quelli li ha presi tutti l'ultimo allenatore.
0: Ragazzi, Damiano dice che sembrate Ringo Boys oppure i due in bianconero.
2: I due in bianconero. Perché Marangio, secondo me, non diciamo altro.
0: Va bene,
3: tra un po' diventeremo seri, ragazzi. Dici tu, dettaci i tempi. È già iniziata.
0: Io volevo sapere. Che visto che oggettivamente non abbiamo attaccanti e quindi gioca Durmisi, che è un giocatore chiaramente della primavera che ha fatto molto bene quest'anno, bisogna essere onesti, cosa vi aspettate da questo mercato? Perché Colomani, a parte, di cui si parla da 2 anni e io ribadisco, non la penso come voi, non sono molto convinta. Ma
2: nemmeno io.
0: Quindi la penso come Ale. Cosa ci aspettiamo? Perché il nome è sempre quello, cioè non è che si faccia, cioè giochiamo con Durmisi l'anno prossimo titolari.
2: Chiara, io voglio fuori David e se proprio devo prendere Colomani, che come a te a me non fa impazzire, anzi va bene, ma che arrivi un altro, anche Pellegrino, Sorlot, basta che non ci abbiamo soltanto Colomani e David, quindi un po' mi spaventa questa soluzione.
3: Io purtroppo sono preoccupato e lo sapete che quando un direttore è preoccupato vuol dire che gli salta o la poltrona, e potrebbe essere, ma sarei ben felice di concederla a qualcun altro.
2: andiamo via tutti, però Antonio.
3: E andiamo a fare qualcosa. Vediamo sì, qui in Romagna.
2: Vediamo qua. Tanto Diego ha detto ci prende quei bagnini.
3: Esatto. Ma diciamo che qualche giocatore potremmo dei nostri lo potremmo trovare. Detto molto
0: comunque, comunque io la penso come, come Ale sul discorso di Colomani, ma non la penso come Ale invece sul discorso di David. Nel senso che io David lo terrei la prossima stagione. Insieme
2: guarda,
0: a un altro.
2: Chiara, brava, allora ci sto. Seguo la tua linea, David va bene insieme a un altro non Colomani, facciamo questo patto, siamo d'accordo.
0: Però Ale,
2: ci sto
0: ti
2: alla
0: posso
2: grande.
0: Dire, ti posso dire che tu hai nominato Zorlot, che io ho sempre detto voglio vederlo perché non lo conosco bene, voglio capire che tipo di giocatore è, eccetera. L'ho visto al mondiale e a me sembra peggio di, vabbè, a me piace, cioè Vlahovic è un discorso, però a me sembra peggio di Vlahovic dal punto di vista
3: siete
0: fisico.
3: Siete dei disfattisti voi di Radio Bianconera.
0: Sono preoccupata, sono preoccupata.
3: Ognuno per conto suo è preoccupato e questa è l'unica verità che ci unisce, però un po' di fiducia
0: Anto,
3: bisogna averla.
0: Tanto tu sei più ottimista, dai, diciamo la verità.
3: No.
2: guarda Chiara, se ti dico tutto quello che mi ha detto finora, scroccando una piadina e una acqua tonica, guarda.
3: Quante quindi... cose abbiamo detto diverse arrivando fino a zona 99, abbiamo detto 99 cose diverse, ma che ci trovavano, c'era sempre un punto di contatto. Che cosa voglio dire? No, tornando seri, perché poi la gente pensa che faccia veramente caldo e che siamo in vacanza, assolutamente no. Ci fa piacere raccontarvela così, è capitata questa occasione e quindi ringraziamo chi ci sta ospitando in questo momento in questi spazi, però dobbiamo guardare oltre il nostro naso, oltre il nostro desiderio e calandoci nei panni di quelli che forse si sono resi conto di una cosa dopo diversi anni, che chiunque arriva, bravo, cattivo, chiunque dei dirigenti sta incontrando delle difficoltà. Le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti, non è colpa solo di John Elkann, non è colpa che non vuoi comprare. Vediamo che pochi, intanto stiamo vedendo queste
2: belle
3: immagini di Liegi, ci arrivano dal nostro amico, collega e inviato Samuel Tafes, con cui dialogheremo tra poco, ma volevo dire che qualcosa sei costretto a fare, altrimenti mi sembra quasi una strategia certo. per mettere alle corde il pugile Spalletti. Non è facile, non sarebbe stato facile metterlo nelle condizioni da subito, se ne sono resi conto i nostri dirigenti. C'è una difficoltà perché hai messo una regola ferrea, quella di far rispettare i paletti, non del fair play, se vuoi compri al prezzo che diciamo noi, ma anche gli altri pretendono il prezzo che desiderano loro. Io penso che alla fine il portiere, abbiamo sbagliato un po' tutti il mercato, perché se aspetti, se allunghi, se non vogliono accettare le condizioni, se non accettano le nostre, cioè se non spendi qualcosa di più, non accetti qualche compromesso, ti trovi in queste condizioni. Purtroppo ne abbiamo tantissimi da vendere, non è stata quella la priorità. Sei riuscito a fare quello che sei riuscito a fare, Celik, soffiandolo alla Roma, Celik per pronunciarlo correttamente. Io sono convinto, su a questo punto, ricordando che non pensavo che Martinez diventasse un portiere della Juventus, perché la sua volontà era quella, i miei ganci argentini mi dicevano questo, ma l'Aston Villa non ha ceduto, ha fatto come la Juventus, non ha ceduto all'offerta bianconera. Arriverà Vicario, presumo, ma poi se non arriverà neanche Vicario, vuol dire che anche la Juve è riuscita a prendere Vicario. A me di sbagliare interessa poco, perché qualcuno ironizza. Non ne state prendendo uno, i giornali non ne stanno prendendo uno.
2: No, è vero, Antonio.
3: Ma vi posso dire che non ne sta prendendo uno? Carnevali non ne, ne ha preso uno,
2: Massara,
3: e ne ha preso un altro, Ottolini dal Genoa. Punto, era il contatto diretto. Allora io dico, Vicario è quello più semplice perché non è convocato per andare in Australia. Quindi se arriva, arriva la Juventus, ma la Juventus si deve. Deve forzare la mano per arrivare a quella cifra lì. Secondo, Pellegrino, facile, più facile da prendere, però se aspetti troppo il Parma, l'amico Cherubini, tutto quello che vuoi, te lo fai soffiare da qualcun altro. Quindi capite che a un certo punto bisogna prendere delle decisioni e rischiare quanto hanno rischiato l'anno scorso gli altri, negli anni precedenti gli altri direttori, sbagliando ma giudicandoli dopo. Ecco, il tifoso juventino deve imparare a non giudicare dopo, a guardare la strategia, ad essere coerente. Noi su Radio Bianconera, anche se siamo a Riccione, il bianco e il nero, lo juventino e lo stra juventino, no, messi assieme ve la raccontiamo così la Juventus.
0: Ragazzi, si sta per iniziare la partita, quindi tranquillizziamo tutti che il cappello di Ale del Livorno Basket e
2: sì,
0: quindi
2: è
0: non Deli, è del
2: brava,
0: Toro
2: Chiara.
0: E quindi
2: bravissima Chiara, ti mando un bacio quindi... perché l'hai detto te, a me è venuta a noia dirlo, è della Libertas Livorno, è Amaranto, no Granata.
0: Quindi
2: mia,
0: tranquilli
2: ragazzi,
0: che non c'è niente di strano in tutto questo. Vi saluto perché tra pochissimo avrete la linea voi, perché appunto sta iniziando la partita. Saluto anche Claudia che sarà in diretta con voi e buona partita ragazzi, ciao.
2: Ciao Chiara, grazie.
4: Ringraziamo Chiara, ringraziamo il nostro Manuel Moroni che sarebbe già andato in discoteca questa sera. Ringrazio il mio compagno
2: e andiamo via. No, cioè andiamo, cominciamo.
4: Restiamo a zona 99 qui a Cattolica, veniteci a trovare.
2: Manuel, a te e arriviamo subito. Ciao Chiara,
0: ciao,
2: grazie.
0: Ciao. Ragazzi, io chiudo al volo perché sta iniziando la partita, quindi lascio la linea Cattolica ad Alessandro Santarelli, Antonio Paolino fino alla fine, forza Juve, e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao.
5: Sabato Sport.
6: Sabato Sport.
5: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta.
7: Radio Bianconera Time.
8: Radio Bianconera.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Colpo di tacco.
5: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
2: Allora, rieccoci. Che stai facendo, Antonio? La partita deve ancora cominciare. Che fai? Ti hai preso una spada, una scimitarra? Che c'hai?
4: Questo per tagliare qualche pezzo che non ci piace. Visto che siamo in spiaggia, è passato un bambino, me l'ha regalata. E io gli ho promesso che la Juve questa sera non lo deluderà. Altrimenti, zac, zac.
2: Io invece taglierei la testa a qualcuno stasera. Zac, zac. Intanto vediamo, sta per cominciare la partita.
4: Intanto saluto mia moglie Debora.
2: Sì. Che ti sopporta.
4: Tutto che mi sopporta. Saluto tutte le mogli presenti qui, tutte le nostre mogli.
2: Sono tutti a mangiare adesso, Antonio. Si è svuotato tutto. La partita è cominciata. Abbiamo già perso il primo pallone, ma va bene.
4: Ecco, perché tutta la sua storia nasce da Liegi. Pensa al destino. Nasce a Liegi e finisce qui.
2: La storia di chi? Di tua moglie?
4: Di mia moglie, sì.
2: Ah, che bello.
4: Non è belga, attenzione. Rischiamo subito.
2: Forse c'è un'azione fuori
4: però
2: gioco.
4: Abbiamo Manuel. Cioè, Manuel. Abbiamo anche Samuel.
2: Sì, tra poco andiamo anche da Samuel. Appena ce l'hai. Attenzione perché lo Standard Liegi sta attaccando subito palo in area di rigore che allontaniamo con un po' di fatica, Antonio. Però
4: questo è il primo turno di Europa League?
2: Sì, questa sembra Conference League anche per il tipo di formazione, però potrebbe essere.
4: Se non fare troppo lo spiritoso quest'anno, perché io sarò in giro ancora.
2: Sì, vai in Uzbekistan quest'anno, Antonio.
4: Grande intervento dell'Oca, grande
2: intervento dell'Oca. Poi dobbiamo dare anche la formazione magari per chi si fosse messo
4: anche
2: in questo
4: noi,
2: momento all'ascolto. Sì,
4: abbiamo Samuel a posto, abbiamo investito piedine. Qui abbiamo
2: intanto mentre cerchiamo la formazione, sì. Alfonso Rabattipaglia dice grazie per quello che fate, ma grazie a voi ragazzi, qual a quel prezzo lo prendo anch'io, non serve il genio di carnevale.
4: Esatto.
2: È Massimo,
4: bravo Massimo. Dove scrive Massimo?
2: Da Venezia. Poi senti cosa dice Fabrizio da Roma: per non fare interrompere le vacanze a Santarelli si è pure dovuto scomodare il direttore. Capito, pessimo Santarelli.
4: Pessimo, pessimo, perché ha detto se viene anche lei direttore la facciamo insieme, altrimenti io
2: sì, starei... no, non l'avrei, sarei leggermente in ferie come direttore, peraltro, però siamo sempre qua.
4: L'ho dovuto beccare in zona 67. Perché adesso stiamo al bagno
2: 99 al Tamarella. Sì, poi va bene. Poi c'è un saluto da Liegi, Luca dal Lussemburgo che è in trasferta.
4: Grande.
2: Con la figlia Sofia. Dice abbiamo un attacco che Dybala, Higuain, scansatevi, mamma mia. È Lussemburgo vicino a Liegi, l'altro è molto bello.
4: Ragazzi, tra l'altro il Standard Liegi, occhio, questa amichevole, sono amichevole, saranno avanti di preparazione. Io leggo già le frasi del signore che si mette la tuta a 40 gradi per non far vedere il tatuaggio fatto.
2: Mamma mia, come sei polemico. È subito polemico.
4: Io ti parlo col linguaggio del calciatore. Il calciatore deve avere un riferimento chiaro nel suo allenatore. Un allenatore che nasconde quello che ha manifestato come sua passione parte male come sta. parte male come stagione.
2: No, sì, però abbiamo recuperato un ottimo pallone. Intanto un amico ci chiede dove si vede la partita. Allora, su Sky. Pallone nel mezzo, sta per arrivare Liscina, credo, che sta per mettere il pallone in rete. Su Sky, su DAZN, sul sito, ragazzi, non lo so. In effetti sito dicono Juventus, anche sul sito, però.
4: Sito Juventus.
2: Sito Juventus, ma l'amico dice che non c'è. Poi Davide ci
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianco dice: "Siete i miei occhi". Grazie Davide, grazie, grazie Davide.
4: Grazie, chiaramente noi non vi possiamo raccontare la partita integralmente.
2: Intanto va spiegata,
4: sì, perché è una

0: noi?
1: Sì, però aspetta noi.
0: Perché lì non gliele dicono.
1: Perché certo. Le cose non gliele dicono. No.
0: Poi... No,
1: si può dire. Poi, però la maglia è bella, Antonio.
0: Quale?
1: La maglia, la seconda maglia è bella. Quella
0: c'entra
1: quella cosa è bellissima.
0: Cosa mi interessa?
1: Perché magari me la fai arrivare gratis a casa.
0: Ma devi portare mio figlio allo stadio.
1: Perché. Quello quando vuoi. Ricordo 4-3 con l'autogol di Koulibaly, siamo impazziti. Abbiamo fatto un cross in area, dice Severino, avevamo un attaccante che stava per arrivarci. Non sono più abituato, sì, anche
0: questo. Ma Samuel non riusciamo a raggiungere perché è ancora al buffet. Perché sì, quando va negli stadi, traversone, guarda un po' del capitano.
1: Bello,
0: bello. Abbiamo visto dove è finita.
1: Sì. Poi ancora presente tra le corsie perché Claudio da Silvi Marina è un infermiere e quindi sta lavorando. Gianni dice a Brindisi: la partita si vede solo sul pezzotto, però bisogna vedere.
2: Allora, scusate, intervengo a gamba tesa. Sì. C'è un problema di rete per Samuel. Proviamo al telefono.
1: Certo, va bene, certo. Sì, al telefono.
0: Certo, no, chiedevo all'infermiere di vicino, potrebbe
1: Silvi Marina è vicino, sì. Marina. Ma lascia tutti i pazienti, cosa te ne frega, vieni da noi.
0: La Juve è grave, secondo te? Lo chiedo all'infermiere, cioè,
1: è vero, dicelo,
0: è un codice bianco, giallo, rosso.
1: Guarda, siccome ci sta ascoltando anche Fabrizio e Matteo, abbiamo il cardiologo, endocrinologo e infermiere, diciamo che possano prendere tutti...
0: Per fortuna che lo sponsor è un albergo, non sono le pompe fu.
1: No, è sempre la casa di riposo perché è sempre quello. Oh, poi pensa cosa ci dice Federico da Vicenza: dice voi siete la nostra vera Juve. Grazie. Fred dice: ciao al direttore Forza Juve. Dalla TV non si vede benissimo. Ci raccontano questa cosa.
0: Dobbiamo andare per caso a Rimini?
1: Poi la partita la sto seguendo più per la vostra compagnia che per la Juve, sono in attesa della nuova Juve, questa ancora Juve l'anno scorso, Simone da Roma.
0: Ti faccio una confidenza, sì. Anche noi abbiamo detto stiamo con degli amici, perché guardarci da solo io e Santarelli in un bar con la ventesima piadina abbiamo per vedere uno 0-0 perché finirà 0-0.
1: Ma io sto vedendo più niente, però che è successo?
0: È vero, è sparita la partita.
1: Ma hai tolto la partita, 0-0.
0: 0-0, 6 minuti e 41 di niente, ma poi esploderemo tutte le nostre cartucce più avanti.
1: Guarda, Frederick ci ha mandato, non so se è Massara, ci ha mandato, vedi la foto, guarda come siamo belli.
0: E siamo bravi. Perché messo il cappello del toro?
1: Ancora, ora lo tolgo. Angelo 21, Agostina e Barbara da Sanremo, quanti fuori?
0: Oh, mi saluti quella...
1: Ciao Claudia, puoi entrare, vediamo se ci sei Claudia.
0: Una cosa seria, Claudia. Cioè...
3: Ciao a tutti, buonasera.
0: Ah, lei è proprio in spiaggia, l'abbiamo mandata, inviata in spiaggia.
3: Sì, stasera sì.
1: Bene, poi ci darai tutti gli aggiornamenti mentre...
0: Fermaci dal nostro delirio, di fronte a noi Claudia, non è che sia lontanissima.
1: Però Antonio, io...
0: Ha chiuso gli ombrelloni, Diego il bagnino ha chiuso tutto, ha detto...
1: E l'hanno mandata qua.
0: Ce l'avete una casa? No.
1: No, però posso dire una cosa, dai. Antonio.
0: 0-0, 0-0, partitone ragazzi.
1: Oggi è il 25 luglio,
0: gatti.
1: Partita praticamente, siamo sommersi dai messaggi. Ringraziamo i nostri amici Antonio, perché veramente siamo letteralmente sommersi. C'è Alessandro da Taormina, Luca da Roma in vacanza a Santa Severa. No.
0: Nicola Barbini.
1: Nicola,
0: io vi ascolto davanti alla griglia. Come ti permetti? Come ti permetti di guardarci davanti alla griglia? Invitaci, dove sei, Nicola?
1: Poi Alessandro
0: TV dice, inglese
1: audio RBN, la pirateria uccide il calcio. Ettore da Genova, vi sto seguendo sotto il bianconero e sto guardando la partita dal sito Juve.
0: Vi raccontiamo quando capita qualcosa.
1: Ogni tanto c'è qualche fermo immagine, ma siete abbastanza, dice il sito Juve. Poi ragazzi, Gatti da zio Fester è diventato cocciante. Questa è cattiva però.
0: Questa è cattiva.
2: Provate a sentire se c'è Samuel.
1: Ciao Samuel.
4: Ciao, buon pomeriggio, anzi buonasera a tutti, vi sentite?
1: Sì, ti sentiamo, lontano ma ti sentiamo.
0: Ciao Samuel, come stai senza il tuo direttore preferito?
4: Manchi Antonio, manchi, mi sento proprio come se mancasse un braccio.
0: Addirittura. A me mancano le tue incursioni.
4: Quella del direttore, non a caso è il direttore, se no era un ruolo qualunque.
0: Senti, senza direttore avrei potuto vedere, entrare allo stadio, l'arrivo dei giocatori. Parlaci un po' dell'umore dei giocatori, dai, quello che mi hai detto al telefono.
1: No, non è successo niente.
0: Intanto poi ti daremo la linea per i minuti di cronaca, attorno al 15.

0: Lo dico anche alla nostra regia. Intanto dici un po' l'arrivo della squadra e dici un po' questo inizio, il colore, i tifosi, anche perché ne avremo poi uno al telefono che abbiamo già sentito del club proprio di Liegi.
1: Clima festoso, bellissimo, come quando già quasi ovunque la Juventus in giro per l'Europa, qua particolarmente perché, come voi ben sapete, il Belgio è patria.
2: E va e viene Samuel, mi sa che
0: La
2: hanno
0: connessione
2: problemi di.
0: è un po' così così. Mi
1: siete tornati a sentirmi?
2: È
1: Mi
2: male
1: sentite
2: Samuel, riprova un po'.
1: adesso?
2: Ora sì. Si
1: Ragazzi, qua.
2: sente malissimo
0: Ecco,
2: Samuel.
0: allora
2: Proviamo al
0: purtroppo
2: telefono.
1: dopo c'è un
0: Sì,
1: problema di
0: sì,
1: connessione
0: sì, sì.
1: non indifferente.
0: O al telefono lo
1: Facciamo
0: chiamiamo
1: attenzione.
0: solo per il momento della cronaca. Dai, la raccontiamo noi così e restiamo in compagnia dei nostri
2: Intanto c'è un
0: radioascoltatori.
2: calcio d'angolo per noi e ci sottolineano da casa, Antonio, che Licina ha un'ottima visione di gioco. È vero, abbiamo visto un paio di spunti interessanti. Poi io dico sempre: sono partite amichevoli che contano quello che contano. Però è vero, il ragazzo si farà, diceva
0: Titolare?
2: qualcuno.
0: Titolare? Ditemi,
2: No,
0: titolare. No, perché
2: titolare
0: vi conosco voi tifosi.
2: no.
0: Ti
2: Titolare
0: conosco,
2: no, però è un
0: conosco.
2: ragazzo che secondo me ha dei numeri.
0: Tutti quelli che giocano alla Juve dovrebbero
2: Beh,
0: avere
2: mica
0: dei
2: tutti,
0: numeri.
2: Openda ce l'aveva i numeri, Antonio.
0: Ma
2: Cioè, voglio dire.
0: perché l'hai comprato? Perché l'hai comprato? Perché hai
2: Aspetta,
0: sprecato dei
2: chiamo
0: soldi?
2: Comolli. Anzi, parlaci te con Comolli, sì.
0: Cioè, quelli che hai comprato quest'anno te li hai lasciati nel cassetto Comolli, quindi è inutile prendersela con Comolli e basta. Perché fra 6 mesi, quelli come te magari, poi se la prendono con Carnevali.
2: No, io aspetto.
0: Tu aspetti,
2: Io
0: che
2: aspetto.
0: cosa aspetti? Il
2: Samuele al
0: cadavere
2: telefono.
0: aspetti?
2: Allora Samuele al telefono, magari no. Samuele al telefono, vai! Perfetto!
1: Come Alessandro, così mi sentite? Ok,
2: Benissimo!
1: ragazzi, le connessioni anche qui sono quelle che io e il direttore incontriamo
0: Conosciamo
1: in
0: molto
1: giro
0: bene!
1: nell'estremo. Esatto. Quindi sono problemi che il buon Antonio conosce perfettamente.
2: Sì,
1: Quindi no, dicevo,
2: Samuele! Pensa quando sarai in Azerbaigian con il direttore in Europa League, vedrai che connessioni
1: guarda.
2: che trovi.
1: Funzionerà meglio della nostra, sono certo di questo.
0: Ne
1: Mi
0: sono
1: sento di
0: convinto.
1: dirti, tu dici di no e non mi stupirei del contrario. No, tornando a quello che dicevate prima, che dicevamo prima, il Belgio è terra di Juventini, no? C'è proprio un gruppo della tifoseria importante che proviene dal Belgio, quindi c'è tantissimi emigrati italiani, ho incontrato anche nell'albergo della Juve, tantissimi emigrati italiani o comunque belgi con nonna siciliana, con genitori toscani, insomma, c'era tanta voglia di Juventus anche dalle nuove generazioni belga, quindi questo sicuramente bello, tanto curiosità e anche tanti tifosi dall'Italia. Anzi, ne approfitto per salutarti, Antonio ci teneva a farlo, lo Juventus Club Doc di Cosenza, che viene esplicitamente che ascolta e guarda sempre Radio Bianconera di salutare il direttore, allora non poteva mancare
0: E
1: questo
0: noi li
1: saluto.
0: salutiamo calorosamente. Ma sono lì a Liegi, questo club di Reggio
1: Sì,
0: Calabria? No. Sì? Mamma mia.
1: erano
0: Orgoglioso di
1: tornati lì e
0: voi,
1: quindi.
0: ragazzi. Radio Bianconera orgogliosa di voi.
1: I giocatori invece, no, vabbè, invece si preparano, cioè, per molti sono amichevoli importanti perché veramente si giocano il posto, no? E quindi non ci sarà minuto per il giocatore che non conta di queste partite, di questa e anche di quella collisa. Anche perché poi qua ci dovremo porre il quesito di quanti partiranno per la tournée in Australia. Se partiranno tutti, ci sarà già qualcuno Openda a parte che non partirà. Quindi vediamo, si devono sicuramente stringere i denti e mordere il campo.
0: Senti, da quello che stai vedendo in questi primi minuti, siamo arrivati intanto al quattordicesimo,
2: Settimo
0: siamo
2: 0-0.
0: ancora sullo 0-0, ma tu prevedi uno 0-0 anche stasera? Due pareggi è meglio che una vittoria?
1: No, no, no, no, no. Tra l'altro lo standard l'ho visto partire subito molto all'attacco, corrono tantissimo, tra 10 giorni iniziano il campionato e non mi aspettavo una forma fisica diversa di entrambe le squadre, però no, non me lo prevedo un 1-0-0. E non sono neanche convinto che ci sarà una girandola dei cambi in stile Basilea, cioè c'è roba da secondo tempo tutti fuori e dentro tutta la panchina. Con il passare delle amichevoli chiaramente aumenta anche secondo me il grado, il minutaggio dei giocatori e visto anche già dalle formazioni di oggi, no? Quindi no, non mi prevedo uno 0-0.
0: Samuel, ti lasciamo qualche minuto a raccontarci un po' la partita. Intanto noi la stiamo vedendo in netto ritardo, magari ci anticipi anche e poni l'attenzione, l'accento su qualche nostro giocatore. Noi vediamo ogni tanto dei primi piani, vediamo uscire molto bene palla al piede lo Standard Liegi e la Juventus. Raccontaci tu, no, il nostro cronometro. Sono passati 15 minuti. A te, 0-0.
1: La Juventus sta contenendo tanto. La Liegi attacca, sta facendo un terzo pallo molto veloce, molto intelligente, mentre la Juve contiene tanta difesa. Lo stiamo contenendo, lo Standard Liegi. C'è poca. Insomma, i problemi che conosciamo, quelli dell'anno scorso, però produciamo anche meno, e quindi abbiamo delle azioni offensive molto, veramente basse. Molto basse.
2: Si vede, Samuel, che sono abbastanza bassi i ritmi. Insomma, hai detto una cosa che peraltro francamente ignoravo. Il campionato belga comincia con una settimana, quindi è chiaro che loro sono molto molto più avanti rispetto a noi, lo si sta vedendo, però è altrettanto vero che in questi primi 16 minuti veramente non è accaduto niente né da una parte né dall'altra.
1: No, ma infatti adesso Liegi non è che sta dominando la partita, ha più possesso palla, ha più velocità nelle gambe, si vede, crea molto di più a livello proprio di passaggi, di impostazione del gioco, sono anche in casa, no? Hanno una preparazione avanti e quindi effettivamente ci sta. Non potevamo aspettarci di più. La Juventus, ricordiamoci che ha iniziato il ritiro. Non mi ricordo, non so neanche se sono passate 2 settimane, forse 1 e mezzo, non lo so, non mi ricordo. E mentre questi appunti iniziano tra la settimana, però nonostante questo non ci sono stati parate di Gregorio, insomma, quindi non.
0: Samuel, perdonami, ho aperto adesso la distinta ufficiale, al di là della risatina che avranno visto anche i nostri ascoltatori, radioascoltatori, per chi ci sta vedendo in radiovisione, il numero 27 della Juventus sulla distinta è il neoacquisto Andrea Cambioso. Cioè, ironizzano anche a Liegi su questo Cambioso, cambiare, ceduto. Come la vedi la situazione di Cambiaso? Perché è uno di quei nomi uscito completamente dai radar del mercato.
2: Delle cessioni, è vero.
0: Bremer c'è un po' rientrato, ma ai mondiali. Lui era uno di quelli che avrebbe dovuto spaccare il mondo. E lo chiamano Cambioso, però è titolaroso.
2: Anche è titolaroso, sì.
0: Titolaroso.
1: Sì, perché secondo me è calata anche la richiesta da parte altrui, no? Secondo me è molto anche da dipendere da questo, anche per questo che non se ne parla, è scesa questa richiesta, diciamo, voglia di Cambiaso. Simpatica questa cosa dell'ironia sul nome in questa partita. Prima scherzavamo con colleghi, abbiamo visto di tutto, addirittura l'annuncio delle squadre l'ha fatto uno di Radio Italia, quindi è successo da tutti di tutto qui su Cambiaso. Io sono convinto che poi alla fine lui rimarrà, salvo offerte che la Juve spera di avere, però io dubito che ci sarà la cessione, anche perché la Juve giustamente pretende il denaro, il cosiddetto danè, che però le squadre nostre, e quindi alla fine della fiera converrà a tentare di rilanciare il giocatore. Attenzione, fa un colpo di testa di Douglas Luiz, ma nulla, assist di Calulo, quindi inizia anche la Juve a farsi vedere in avanti. Io ho questa curiosità, lo dico prima nel collegamento di Chiara, parlando di chi ero più curioso di vedere tra i giovani e i meno giovani, ed è, io risposto sempre con Douglas Luiz, perché a me non me lo toglie dalla testa nessuno, dove Spalletti vuole dalla voglia di tentare nell'impresa di rilanciare questo giocatore.
2: Può essere.
0: No, anche perché al di là vi raccontiamo con serietà naturalmente questa partita, che resta la seconda amichevole.
2: Sì, appunto. Inutile, posso dire, Antonio?
0: No, inutile. È stata utile per vederci.
2: Ah no, quello assolutamente. Ma ci potevamo vedere ugualmente, mangiavamo
0: per vedere
2: insieme.
0: Questo colpo di testa, certo, di Douglas Luiz, che Santarelli in crociera le faceva meglio queste cose. Però al di là di questo non voglio essere drammatico, no? Nelle considerazioni è anche vero, Samuel, intanto stiamo rivedendo il replay, il traversone dalla destra, diciamo che la cosa più interessante di questa inquadratura è il piccione che stava,
2: sì, è vero,
0: stava mangiucchiando sul campo, al di là del colpo di testa. Qualcuno dovrà anche rimanere, perché
2: per forza, Antonio,
0: cioè, di quelli anche un po' depennati, di quelli o di quelli che avremmo voluto magari cambiare, lo dico, lo chiedo ad Alessandro e poi giro la domanda anche a Liegi, al nostro Samuel Tafes. Cambiaso forse è uscito anche da Irlanda, perché quello lo vuoi vendere, quello è stato proprio depennato, cancellato, no? Dall'allenatore. Avresti già voluto un mercato diverso, non ci stai riuscendo, al di là che non puoi venderli tutti, qualcuno lo devi anche tenere, diciamo che nel tenere Cambiaso, no?
2: Non è la cosa peggiore della vita,
0: non è la cosa peggiore della vita, di ridimensionare anche la nostra ipercriticità.
2: Sono d'accordo, così come tenere eventualmente come si chiama, Gatti, non è la cosa peggiore della vita.
0: Ti fermo.
2: Fermami.
0: Ma Gatti resta alla Juve, Samuel, perché ti ho visto in video social chiacchierate lunghe con il tuo gattino preferito.
1: Ragazzi, lui lo sappiamo tutti, non è un segreto che so io, è juventino fino al midollo, è di Torino, ama questi colori, cioè, vestendo questa maglia ha raggiunto il massimo, però le cose si fanno in due, no, come i matrimoni si fanno in due, no? E dall'altra parte l'abbiamo visto anche l'anno scorso, tecnicamente Spalletti gli preferisce molto altri giocatori, gli ha sempre preferito, no? Kelly adesso è titolare inamovibile, e Bremer ovviamente, e l'anno scorso non c'è stato posto, con Tomolli era stato messo ufficialmente sul mercato, quindi sono cambiate un po' di cose.
0: Ma perché è capitato questo? Perché è stato messo sul mercato?
1: Perché Spalletti ha la concezione di un altro tipo di difensore, cioè di una difesa con un altro tipo di difensore. Non l'abbiamo visto anche a Roma l'anno scorso, ti ricordi? Entra Gatti, ma entra come attaccante di fatto, no? Quindi ha proprio la scelta, la preferenza tecnica, e poi anche perché comunque, sai, le cessioni si fanno con chi ha mercato, no? Tutti noi vorremmo vendere i giocatori che non vanno bene e tenersi quelli forti, insomma, però purtroppo non funziona così, no? Quindi devi fare sempre una media tra anche i vendibili, no? Perché alla fine i giocatori li puoi vendere se qualcuno se li compra, no? È una banalità, però è la realtà. E con questo mi ricollego anche a quello di cui discutevate prima. Alla fine poi tutti vorrebbero vendere i peggiori e vorrebbero mandarli a tutti, però poi devi comprarne altri, no? E quindi io concordo con Santarelli, con i nomi che ha fatto prima, e su Gatti, se arriva l'offerta va via, perché la società e l'allenatore sono d'accordo, secondo me, per
2: è cedere. Chiaro, ma io, Samuel, ma io sono d'accordo su questo, cioè dobbiamo anche capire che tipo di difensori vogliamo, cioè io... Gatti mi ha fatto impazzire, eravamo insieme, ti ricordi? Gatti sposa, Gatti al gol del 3-3 con la Roma, sono letteralmente impazzito. Ma Gatti fa l'attaccante più che difensore, io ho bisogno di un difensore vero, e per me Gatti, col fatto che è juventino, lo voglio bene, mi piace, ma se va via non mi strappo i capelli che tanto non ho.
1: No, ma qua nessuno, allora parliamoci chiaro, io penso che il di sta parte... Nessuno si incatena per nessuna cessione della rosa della Juve, no? Perché, ragazzi, se no non ci lottavi il quarto posto, no? E per il dice a parte nessuno è incedibile. È chiaro? Fa parte del discorso che dicevi te prima. Non mi incavolo se rimane, ci sono di quei giocatori che ci possono stare tranquillamente in questa roba. Cioè, la priorità delle cessioni non sono quelle, non è cedere Gatti, secondo il mio modo di pensare, non è cedere Cambiaso. No, perché sono giocatori che alla fine secondo me sono anche recuperabili, o comunque in una rosa ci stanno tantissimi. Te la butto lì, argomento poi di discussione vostra, cioè, perché Gatti, tra l'altro tu vivi a Roma, quindi segui le vicende romane meglio di me, secondo te, certo, è così più scarso di Selic? Ti faccio questa domanda.
2: No, Samuel, ma guarda, Selic a me è un giocatore che non è mai piaciuto, sono sincero. Dopodiché la stagione scorsa non l'ha fatta male, poi io ho visto la reazione di Gasperini, perché Gasperini si è infuriato per aver perso Selic, e questo mi fa pensare, perché onestamente è un giocatore che secondo me non sposta, cioè è un'ottima riserva ma non sposta, però Gasperini si è infuriato per aver perso Selic.
0: Per me è più di un'ottima riserva, Selic, permettetemi.
1: Concordo,
0: che ci sta con la linea difensiva, però ci aggiunge esperienza. Cioè, con i soldi che abbiamo e possiamo permetterci di mettere sul mercato, è un giocatore che quando io affrontavo sapevo che
2: sì, avrei contratto, hai ragione, più grande, più... bravo, sì, è uno che sulla destra ci
0: certo
2: sta stare,
0: non è Cannavaro, Thuram, Montero, Zambrotta, cioè raccontando i migliori nei loro migliori periodi, però perdonatevi, è un jolly difensivo, può giocare a destra, lo rimpiange Gasperini, poi mi dicono che i tifosi a Roma, ma no, meglio così, tenetevelo pure.
2: Sì, però Gasperini si è arrabbiato tantissimo.
0: Ragazzi, è un nazionalità turco, adesso non è che lo voglio far passare, non mi sto esaltando, ma so benissimo in quale bagna dovrò convivere per tutta questa stagione. Quindi è stato un buon inizio il giovane, l'esperto, il nazionale turco, vai a aggiungere, può giocare al centro sapendo già che vai a sacrificare qualcuno della difesa, tu stai prendendo, cioè, l'ultimo Bremer, perché penso che Bremer sia lì, che stia cercando, anticipa anche il ritorno alla Juventus lunedì, sì. No? Intanto si continua a giocare, ricordiamolo, 25 sì, minuti, intanto Spalletti, mentre tu sei a maniche corte, no?
2: Maniche ancora Antonio, sì.
0: Staffa, maniche corte,
2: Spalletti a maniche lunghe.
0: Maniche lunghe, cappotto, lo stemma coperto. Tutte le foto col braccio destro
2: visibile. Perché ha freddo, Antonio?
0: Io come giocatore non crederei ancora in quell'allenatore. Ma al di là di questa facile polemica, perché poi non voglio dare ragione ai tifosi del Napoli. Ragazzi, non c'è niente da vergognarsi, l'hai fatto? E te lo tieni e lo mostri se capita. In qualche foto verrà, in qualche foto non verrà. Però questo non ci ritorno più. Ma vedere il nostro allenatore in questo modo rende poco credibile quello che trasferisce i giocatori, che già sono delle, direbbe qualcun altro, no? Non sei credibile. Il padrone deve essere credibile. E con questi atteggiamenti non si è credibile. Questa è una polemica che faccio apertamente fino a quando non mi caccerà.
2: Intanto, Samuel, prima di venire da te, aspetto i commenti adesso che arriveranno sul tiro di Locatelli.
1: Ecco. Locatelli, infatti, l'ho visto anche io. Volevo interrompervi. Per questo poi diciamo, no, da classe è un giocatore che più che recuperabile. Quando poi vedi certi tiri del genere, pensi che chiunque lo è.
2: Beh, però diciamo che Locatelli ha preso tre o quattro piccioni che volteggiavano sopra lo stadio, lo raccontiamo, forse è l'unico sussulto che c'è stato sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Locatelli sì, diciamo poco fuori l'area di rigore ha tirato fuori lo stadio, insomma.
0: Attenzione che adesso sì. Siamo pericolosi, Samuel, 28esimo minuto, pericolosi per modo di dire.
1: Con Douglas Luiz, una ripartenza, abbiamo sbagliato il contropiede, un passaggio di Douglas Luiz che è aperto sulla sinistra per Boga, che poi non è riuscito a mettere in mezzo il pallone bene, quindi abbiamo sprecato un'occasione. Però dobbiamo ripartire sicuramente in maniera
0: Samuel,
1: migliore e più veloce.
0: Perdonami. Da questi primi 28 minuti, almeno sul nostro cronometro qui da Cattolica, 0-0 risultato, come a Basilea, quindi siamo in linea.
2: Sì, non anche a Liegi.
0: Anche a Liegi. Sì. Poi torniamo a Torino. Tre punti ci qualifichiamo così. No, la situazione è abbastanza complessa. Non ti sembra, e lo chiedo anche ad Alessandro, però vedo sempre attenta, quando vuole Claudia può intervenire, alza il dito e noi ti facciamo entrare, perché è difficile trovare anche cose interessanti, magari i primi interventi anche dai nostri media o dalle principali testate. Non vi sembra una Juve, parlavate del tiro, e sbaglia Boga il cross, e sbaglia il tiro Locatelli, non vi sembra la solita Juve insicura? Cioè, che fino a quando non togli un po' di quella insicurezza hai voglia di dire io resto e tu parti?
2: No, sono
0: perché
2: d'accordo.
0: Io, se fossi il capo, direi nessuno di voi si senta troppo sicuro, diciamocelo chiaramente, perché quest'anno se non entriamo tra i primi quattro cosa teniamo poi? L'allenatore?
2: No, di nuovo? Assolutamente no, però io...
0: O potremmo dargli l'alibi del non mi hanno fatto la squadra?
2: Io...
0: Devi svegliare questa squadra, la devi rigenerare.
2: Sono d'accordo, Antonio, però faccio polemica su polemica. Io credo che lui stia lavorando, e poi andiamo da Samuel, stia lavorando su una squadra che non ritiene la sua, e quindi evidentemente quello che noi stiamo vedendo è molto molto molto parziale, perché tu dimmi, e la gira anche a te Samuel, di questi qua quanti saranno titolari? Lasciamo perdere l'attacco, che chiaramente non c'è, ma anche gli altri, forse Luiz, Cambiaso, che già arrivano le polemiche che sto leggendo, Locatelli, cioè è difficile plasmare una squadra nella quale tu non credi, io la leggo così in questo momento.
0: Ma guarda, mi fermo perché se no bisticcio con Santarelli, mi fermo, tenetemi.
1: No, guarda che ti dico quanti saranno titolari, e questo dipenderà dal mercato, perché molti, se non arrivano i sostituti, lo saranno per mancanza di alternative, non per merito di titolarità assoluta. E sul discorso invece della personalità, della timidezza, è il problema di cui abbiamo parlato sempre l'anno scorso, abbiamo passato un campionato intero a dire questo, no? Anche quando abbiamo parlato allo stadio con giocatori di un certo livello, ex giocatori della Juve, che dicevano qua non grida nessuno, questa frase me la ricorderò sempre, detta da un giocatore di un certo livello allo stadio, di questi non urla nessuno. Io, che ero un grande campione, quando sbagliavo mezzo passaggio, mi beccavo di quelle urla dalla porta, mi urlavano svegliati, mi urlavano, e magari sbagliavo un passaggio in tre partite, non in un 10 minuti o una partita, in tre partite sbagliavo un passaggio e mi arrivava delle urla di tutto, no? E in questa Juve non lo fa nessuno, non lo può fare nessuno, no? Motivo per cui, ad esempio, sui pali hanno cercato e stanno cercando di portare Dibu Martinez. Perché? Perché è un giocatore con la personalità di questo genere, con questo calibro. Perché? Perché è un giocatore che ha vinto, no? E quindi sì, c'è tanta timidezza, non sono d'accordo con Antonio, ma di più, proprio firmo col sangue, è uno dei problemi, se non il problema principale, insieme a quello della punta, tecnico, del modulo, di tutto quello che volete. Ma il problema da cui nasce tutto è proprio questo.
0: A casa ci scrivono anche la solita mediocrità, esatto,
2: di Locatelli e Cambiaso. Lo so, ragazzi, ma questi
0: non... una squadra, cioè non è che puoi cambiarli.
2: Però posso dire che è la seconda amichevole dopo quanti giorni di lavoro? 10, 12. Ecco perché non le farei queste amichevoli, Antonio. Perché poi.
0: No, le amichevoli devi fare, devi dimostrare, sì, ma... almeno il minimo sindacale. Questi sono strapagati, giocano la Juventus. E per fortuna che Di Gregorio sì, al primo
2: preso, tiro l'ha presa. È vero, era un cross.
1: Però, Antonio, diciamo, perdonami, tu hai più memoria di me. Io non ricordo inizio ritiro. Cioè, io mi ricordo che le prime amichevoli erano tipo, mi ricordo la famosa amichevole con Lucento, per dire, no? Però le primissime amichevoli che io mi ricordi sono con la Santarelli
0: questo,
1: team.
0: Questo è vero,
1: per dire,
0: questo
1: no? È vero. Io sono rimasto stupito quando ho visto il calendario. Lunini c'è ritiro, il sabato a Basilea e la settimana dopo San Danieggi. Comunque sono giocatori di squadre così di livello internazionale, e tra l'altro a ridosso dell'inizio del campionato. Io così praticamente neanche a ritiro in corso, praticamente, se si può dire, no? Con un viaggio non me ne ricordo. Ho poca memoria, aiutatemi voi.
2: Nemmeno io, Samuel. Ma è lo stesso ragionamento che stavo facendo. Poi ha ragione Antonio sul fatto che oggi comunque il calcio è diverso, sono strapagati e sono portati anche dopo una settimana a fare questi amichevoli. Però tu dicevi si faceva con il Lucento e ci si perdeva, peraltro, il primo anno.
0: Ma non è risultato, però vedevi cominciare un fraseggio, un'idea.
2: Ma qui non c'è niente, Antonio, perché?
0: E allora sono preoccupato.
2: Lo so, ma
0: questo sarà un periodo più lungo.
2: Il centrocampo è quello, con Douglas Luiz, che qualcuno giustamente diceva prima, il nostro nuovo acquisto, e vediamo. Beh, Locatelli lo conosciamo bene, dall'altra parte c'è Cambiaso, di qua c'è Kalulu, sappiamo quali sono i nostri calciatori. Cioè io non mi aspetto assolutamente niente, se finisce 0-0 per me va bene, giro pagina. Però ecco, mi piaceva, perché l'ho detto prima di andare in ferie, mi piaceva vedere la Juventus in ritiro già con qualche volto nuovo. E invece molti nuovi non ci sono. Questo mi preoccupa. E mi riaggancio a quello che dicevi te, Antonio. Questa non è la squadra di Spalletti. Poi dopo che Spalletti sia responsabile insieme agli altri del sesto posto, è sotto gli occhi. Qualcuno scriveva prima Carnevali doveva mandarlo via. Sì, per prendere chi? Conte. Ma Conte oggi sarebbe allenare questa squadra qua?
0: Se ti dice sì, ci hanno provato in nazionale con Guardiola. hanno boccato sì, solo Maldini e il suo advisor. Sì,
2: infatti poi hanno preso Pirlo.
0: Esatto. Quindi guarda, pensa a te che scelte condivise. Mi sembra una riunione di redazione di Radio Bianconera a distanza, tra me e Santarelli, lunedì mattina, quando non hai voglia di lavorare. Ah, prendiamo quello! Un programma di 10 anni. No, ma se vuoi te ne do 20. Prendiamo Guardiola, non è un problema di soldi. Per farmi dire di no?
2: Appunto.
0: Per farmi dire di no. Se tu vai a chiedere a qualche altro allenatore, probabilmente la Juve non ti dice di no. Attenzione, comunque Spalletti ha tante colpe, non difendetelo sempre. Mi sembra, caro Francesco, che qui ci sia almeno uno, ma non per dire chi ha meriti o demeriti. Noi siamo equilibrati, potremmo sembrare anche dei chiacchieroni a volte, ma centriamo sempre un po' gli aspetti. Comolli non c'è più, adesso sono finiti gli alibi,
2: certo, anche bravo, per Antonio, ma certo,
0: il nostro allenatore, perché non sarà la squadra che ha. Perché con questa squadra doveva arrivare, non quella di stasera, ma ancora tanti.
2: Quella che aveva,
0: che avrà fra 2 settimane. Il problema è che tu per 2 mesi non hai, cioè per un mese all'inizio del campionato non avrai Yıldız. Tanto siamo al 35esimo, sempre 0-0,
2: Sì,
0: non avrai Yıldız, non avrai Thuram, e attenzione che lì c'è dietro l'angolo l'operazioncina. Ginocchietto di Yıldız, attenzione, io se gioco con in mente che non avrò Yıldız sarei molto più preoccupato di quello che siamo.
2: Devi prendere un vice Yıldız subito.
0: Certo. Già.
2: Chi è? Boga.
0: Ah. Ce l'hai già, perché te ne mancano tanti di vice, cioè non ti mancano solo dei vice, ti mancano dei della prima punta. Ma voi pensate che con questa squadra Colomwani aiuti a fare più gol?
2: Ma figurati, Antonio. Ma
0: senza Yıldız.
2: Ma questa, quella di Colomwani, per me è una follia. Io la continuo a dire. Giocatore, per carità, vuol venire alla Juve, ma 45 milioni per prendere Colomwani?
0: Oltretutto. Ma ci andrai su Colomwani? Ci andrai, a meno che non abbassi le sue pretese, Vlahović, che sia chiaro.
2: E così Pellegrino si spara.
0: Pellegrino, ma... cioè, ognuno può pensarla come vuole, ma sono le strade che portano, le strade più semplici. Avete presente quando devi arrivare a centrare il traguardo? La strada più semplice e più economica. Altrimenti, sei spinto per Colomwani fino adesso a 40, ma cosa pensiamo? Che ce lo diano ad un prezzo inferiore rispetto
2: a Pellegrino? Ma infatti alla fine lo prenderai.
0: In prestito, Pellegrino. Se Vlahović dice di no e Colomwani torna... perché se no... Se non spendi e non prendi nessuno, è peggio che spendere male.
2: Ma io sono d'accordo con te, Antonio. Sono d'accordo con te, però ripeto, vedo alcuni messaggi che ci portano altri allenatori. Io continuo a dire che non è un problema di allenatori, è anche un problema di allenatori, perché siamo arrivati sesti. Ma con questa squadra qua, nemmeno Guardiola, con quella che c'è oggi. Ma siamo al 25 luglio e secondo me le ultime settimane di agosto, perché tanto prima non accadrà niente, la Juve si muoverà. Quello che io temo è che quando io sarò a Frosinone con circa 43 gradi alle 18:30, tasso di umidità
0: e se rischia del 93%,
2: e rischiano 0-0, certo.
0: Perché
2: certo,
0: saranno le prime partite, saranno
2: bravo,
0: 10 giorni che la squadra Juventus...
2: Sono d'accordo con te, Antonio.
0: Okay.
2: Perché non avremo probabilmente Colomwani, avremo forse che sì, se riusciamo a prendere, ma non avremo tutta la squadra. E rischi di iniziare già con delle polemiche. Io invece dico...
0: Che non vogliamo fare gratuitamente.
2: Che non vogliamo fare gratuitamente.
0: Raffaele, ci fai una domanda. Quanti giocatori arriveranno? Basta che arrivino quelli giusti, quelli motivati, quelli che aiutino ad aumentare anche la carica negli altri, perché Locatelli non è così scarso.
2: Secondo
0: però
2: me no.
0: In questo momento la fragilità psicologica anche di un Locatelli o di tutto il resto della squadra porta neanche a fare il minimo sindacale per un giocatore che ha la Juventus, con un allenatore che si contrappone al gruppo, perché si sta contrapponendo.
2: Se però... vero, posso fare polemica?
0: E poi andiamo da Samuel, sì, perché siamo arrivati intanto
2: al 38esimo. Allora,
0: e siamo già 0-0.
2: Siamo, da Grassulis calcio d'angolo, tutto bene. La polemica la voglio fare su questo. Io ho detto prima...
0: Riflessione,
2: secondo
0: me, la tua.
2: Riflessione.
0: La polemica viene dopo.
2: Io sto con Spalletti in questo senso. Perché? Perché se lui vede in allenamento alcuni giocatori che fanno anche i supponenti, penso ad Arthur, penso magari lo stesso Di Gregorio, che non dimentico cosa ha detto il suo procuratore e lui non ha smentito, penso magari allo stesso...
0: Guardalo come passeggia!
2: Sì,
0: penso con la tuta in arnale, con la tuta in arnale.
2: Allo stesso Luiz, ok? Quindi a questi che ci sono e poi non sanno se ci saranno. Io glielo dico, io ci sono e voi no.
0: Ma quelli...
2: Anche per stimolare, certo, ma penso anche allo stesso Gatti, che ripeto, è juventino, lo terrei soltanto per l'identità che ha, ma non è un fenomeno. E allora dovete dare, come dicono a Roma, a Livorno no, ma a Roma lo dicono, dovete dare il fritto, perché se non lo date, io ci sono, voi non lo so.
0: Sai qual è la bravura di un allenatore? Poi ti faccio rispondere, Samuel. La bravura di un allenatore nei momenti di difficoltà è quella di arrabbiarsi nello spogliatoio, di dimostrare più accanimento a bordo campo, no? Quello che non vedo in questo allenatore in questo momento. Due. Terzo, di valorizzare al meglio la rosa che ha. Io posso considerare Gatti il peggior giocatore della mia difesa mai avuto nella storia, ma so che ne avrei quasi bisogno in forma assoluta. E quindi io rigenererei il buon Gatti. E su questo Spalletti non è capace.
2: Ma perché se lui era convinto.
0: Non lo vede, ma non ho altre soluzioni.
2: Non
0: ha giocato mai perché non l'hai fatto giocare. Allora dico, visto che non posso cambiarti la difesa, già ho problemi in generale, ho difficoltà a cambiare altri giocatori, no? Quindi dovrei quasi ipotizzare che mi tengo Gatti e lo valorizzo e lo faccio passare per un fuoriclasse. Questo è il grande allenatore. Invece Spalletti è convinto di essere in nazionale dove sceglie lui. Ma in nazionale gli ricordo che ha fallito anche il signor Spalletti.
2: Samuel, calma il direttore, Samuel.
0: 41 minuti, 0-0, a Liegi, con Liegi.
1: Sono d'accordo, non posso calmarlo perché sono d'accordo. Poi sai, aggiungo, avessi un reparto di fenomeni, allora lì capisco che dici quando non azzecchi nulla, ma purtroppo non è questo il caso, anche perché l'anno scorso, tra l'altro, abbiamo visto che purtroppo Bremer non ha dato neanche quelle garanzie fisiche, no? E quindi... A maggior ragione per questo devi rigenerare e rivitalizzare chi hai. Poi arriva il periodo dell'anno in cui puoi aprire determinati discorsi, no? E questo d'accordo, non è stato bravo, in sessione qua c'è un'occasione per la Juve con Caruso, la passa quasi solo davanti al portiere. No, sbaglia tutto ragazzi, sbaglia tutto. Se anche Caruso dalla destra non riesce più a crossare, buon inizio campionato a tutti, mi viene da dire.
2: È un problema, sì.
1: No, comunque
0: Giuseppe D'Amantova ci scrive, ma con 45 milioni per prendere Colomani, non possiamo andare a prendere Osimhen dando anche a Brenner? È molto più semplice. Le società, quando sono in una difficoltà economica, dovrebbero esporsi e dire: noi 45 milioni quest'anno non li spendiamo e valorizziamo un giocatore del nostro settore giovanile. Punto. E capiamo anche dove possiamo arrivare. È inutile prendere un attaccante per accontentare l'allenatore che non sarà contento. Il problema è che questo allenatore quest'anno, per come vediamo il mercato, non lo accontenteremo. O tira fuori il meglio dai giocatori che ha, delle zucche vuote, secondo i tifosi, qualcosa di più per noi, qualcosa di meglio, di peggio per altri, o se no non ne esci. Sei una squadra da sesto, quarto posto come gli ultimi tre anni. Questa è la sincerità che bisogna trasferire. Non fare i musoni a bordo campo, devi fare come fanno quegli allenatori che si arrabbiano e che riescono a cavare fuori da peggiore dei loro giocatori il meglio, perché se no, continuando così, tu arrivi all'inizio del campionato che sei un cadavere che cammina, anche con l'arrivo di Kessié e di Colomoni, perché non arriveranno di giocatori migliori. L'allenatore incide in questo momento, il 30% di un allenatore è fondamentale in questa squadra, è fondamentale in questo momento la capacità comunicativa e di adattamento alla situazione dell'allenatore, e sarò critico fino a quando mi risponderà in conferenza stampa.
2: Prossima volta in conferenza stampa Antonio Pollino Radio Bianconera, no, no, lui no, ti no, guarda no. Antonio Pollino Radio Bianconera, no, lui ti no, guarda
0: no, ti io guarda. Ho la delega di Alessandro Santarelli.
2: No, perché tanto a Frosinone il primo sono io, capito? Quindi quando pareggeremo 0-0 a Frosinone con 44 gradi e 90
0: da Fiuggi, stai zitto.
2: E ci sarò io. E
0: lui Marco farà... da Imola, ti adoro, direttore, sono pienamente
2: d'accordo. E lui farà io con Radio Bianconera, non parlo. Luciano, ma io sto con te.
0: Io invece vi dico che non arriva il panettone. se continua con questo musone.
2: Ma che deve fare, Antonio?
0: Deve farli correre. Stasera si mette lì a urlare. Antonio Conte sarebbe lì a urlare.
2: Ah, ecco, lo sapevo dove volevi arrivare.
0: Destra, sinistra, vai avanti, ti prendo e ti mangio.
2: Lo sapevo.
0: Gli allenatori erano arrivare. Così e mi hanno trasformato in direttore di Radio Bianconeri.
2: Lo sapevo dove volevi arrivare. No, non me ne frega. Tanto lo sapevo che volevi arrivare.
0: È libero, è sul mercato.
2: Ok, se, allora io dico in presenza del direttore che se arriva Antonio Conte io mi prendo 25 giorni di ferie, ok?
0: Sì.
2: 25 giorni di ferie appena arriva Antonio Conte.
0: Al di là dell'allenatore, ragazzi, l'allenatore
2: copriamo i giocatori.
0: Questi giocatori devono giocare meglio. Questi giocatori devono giocare meglio.
2: Come finito il primo tempo, Samu?
0: Guarda.
2: Allora, è finito il primo tempo, Samuel. Noi abbiamo una marea di messaggi anche da recuperare.
0: Lasciamo libero.
2: Che ci dici di questo entusiasmante primo tempo?
0: Giudizio, ragazzi,
2: poi
0: io andiamo a leggere gli amici di Cattolica che sì, stanno subendo le nostre urla.
2: Assolutamente. Mentre abbiamo già diviso tutti gli amici che nonostante il 25 luglio ci stanno bombardando di messaggi sulla questione Spalletti. Qualcuno ti chiede anche, Antonio, ma cosa c'hai con le maniche di Spalletti?
0: Cosa c'ho con le maniche? Che non sei credibile, io ho giocato a calcio. L'allenatore, per essere credibile, esce col marchio del Napoli.
2: Ma non lo può fare.
0: Ma come non lo può fare? C'ha 40 gradi, c'ha la tuta. Ma come è credibile per il peggiore dei giocatori? Io, peggiore dei giocatori, vado da lui e lo guardo così. Lo guarderei così,
2: Samuel, aiutami.
0: Questa è la verità. Queste dinamiche sono le dinamiche da spogliatoio. Ditemelo chi ha giocato a calcio, me lo scriva. Un allenatore così non è credibile, non è più credibile nello spogliatoio.
2: Tutto il resto, se vuoi la crema, se vuoi la crema, vai a Ibiza, non venire a Cattolica, vai a Ibiza.
0: Lui deve rendersi conto della realtà che ha accettato e per cui è stato rinnovato nonostante non sia entrato in Champions League, perché questa è la sua colpa, il peccato originale. Deve solo da prendermi una piada così,
2: ecco che è meglio. Samuel, ci dai la chiosa su questo entusiasmante primo tempo, poi sentiamo po' Claudia magari con qualche aggiornamento dai quotidiani, e leggo una marea di messaggi, ascoltiamo anche i vocali, Manuel. Samuel?
1: No, dicevo, ero un collegato, ma ero in silenzio non per maleducazione, ma perché veramente non c'era niente da segnalare, un primo tempo molto
0: stanco. Come non c'era niente da segnalare? La migliore Juve della stagione! Hai ragione, Samuel.
1: Io penso che fosse amichevoli, l'unica spiegazione che mi sono dato mentre parlavate è che forse Spalletti vuole veramente vederli in azione, i vari Douglas Luiz, tutti quei giocatori che non ha visto, quelli da su quale ripuntare, quelli no, perché questa è l'unica spiegazione. Per il resto veramente un
0: ma bisogna tempo, ancora di tempo per capire chi valorizzare o no. Sono questi, Samuel, gridaglielo negli spogliatoi, diglielo.
1: Diglielo. Non l'ha visto. Dico Douglas Luiz, ci sono tanti altri rientrati. Non so, è l'unico motivo che mi spiego. Detto questo, veramente un primo tempo noiosissimo. C'è da segnalare giusto qualche cross sbagliato, ma occasioni non ce n'è stato. Cioè, l'unico tiro è quello di Locatelli che alla Santarelli primo. Quel tiro da fuori aria di Locatelli in modalità Santarelli. Per il resto, no, scherzi a parte, veramente nulla. Né dalla Juve, né dallo Standard Liegi. Adesso vedremo se ci sarà questa girandola di cambi. Sono tutti già, tutta la panchina della Juve si sta scaldando. Intanto mentre gli altri sono nello spogliatoio, vediamo se ci arriva la comunicazione che ci sarà appunto la cosiddetta girandola dei cambi o se sarà inferiore a quella di Basilea, non cambierà tutta la squadra.
0: Quindi, Samuel, ti lasciamo andare a prendere il caffè belga che è buonissimo, mi dicono.
2: Sì,
0: buonissimo.
2: Vai al buffet, vai Samuel.
0: È arrivato un messaggio da parte di Antonio da Torino, che in questi giorni è qui a Cattolica.
2: Sì.
0: Ma non è che in questi casi abbiamo una situazione in cui lo spogliatoio non è proprio compatto se sbaglia il minimo cross? Non è proprio compatto o ci sia già l'allenatore? Sto esagerando? Ditemi se sto esagerando. Criticate. Oppure è il classico gioco per farsi mandare via e prendersi Melodica lei lo stipendio intero. L'errore è stato rinnovarlo.
2: Abbiamo un direttore super polemico questa sera. Infatti mi chiede, ciao Samuel, ci troviamo dopo. Qualcuno mi chiede da sì. Messina, no? Sì. Ma non è che il direttore sotto sotto vuole Antonio Conte, no? Mi è appena arrivato questo messaggio.
0: Voglio un allenatore capace di capire qual è la realtà del momento di casa Juve. Quindi forse neanche Antonio Conte, se pensa di trovare un ristorante aperto, cioè, e poi...
2: Questo è il ristorante da 5 euro, questo.
0: Questo è da ticket restaurant.
3: Avete, no? Camillo in attesa.
0: E allora...
2: c'è Camillo.
0: C'è Camillo in attesa, vai.
2: Camillo,
0: dai.
2: Ciao. Camillo.
4: Ciao Ale, ciao Antonio, un saluto anche ai nostri ascoltatori.
0: Senti, so che stavi scrivendo il live, tutto Juve, tutto Mercato Web, ci fai la sintesi su questa partita bellissima, entusiasmante, eh? Perché noi ci stiamo riposando qui a Cattolica, tu sei a Torino perché riporti e stai spagellando, che impressione ti ha fatto la Juve in questi primi 45 minuti? Io ho detto che mi sembra una situazione in cui l'allenatore sta cercando il modo per trovare la scappatoia, i giocatori stiano lavorando un po'... così, affaticati dal momento, la ricerca di una squadra migliore, di acquisti che cambieranno quanto questa Juve? Camillo De Michelis.
4: Ma allora, diciamo che adesso con Openda in tribuna e quindi con Durmisi, che è un ragazzo molto interessante, uno dei prospetti migliori delle giovanili della Juventus, è normale avere delle difficoltà, il primo tempo è brutto, adesso si sbloccherà sicuramente il mercato, c'è una deadline chiara che... il 2 di agosto quando partiranno per la tournée, però ti dico, io ho visto questa settimana, Anto, dico anche ai nostri ascoltatori, la cena organizzata dal presidente Ferrero con tutto il CDA della Juventus e anche il rappresentante di Tether, ha partecipato anche Luciano Spalletti, un clima molto molto sereno, quindi Spalletti sarà l'allenatore della Juventus ed è in totale sintonia con la dirigenza. Siamo però di fronte a una Juventus debole, c'è poco da dire perché alcuni giocatori titolari come Cambiaso è impresentabile, Gatti difende malissimo, imposta peggio, e a centrocampo comunque si va piano perché Douglas Luiz, per quanto possa trattare la palla in maniera importante con la tecnica da brasiliano, però non corre e non segniamo, perché non segniamo, diciamo che le note più positive forse sono...
0: Cosa ci rimane di buono dopo questa analisi?
2: Praticamente niente,
0: cioè, con metà squadra che manca, però
4: la cosa buona, mi spiace dirlo, ma sono i giovani, cioè avere Licina che è un prospetto interessante, ancora acerbo ma interessante, un ragazzo, Durmisi, per quanto abbia toccato poco la palla, però almeno nelle difficoltà butti dentro dei ragazzi, questa è la cosa positiva, e per il resto c'è poca roba, diciamo che come al solito Kalulu sembra essere l'unico giocatore in palla di questa squadra, e per quanto Locatelli stia andando a marcia ancora basse, però sembrano gli unici due calciatori da Juve, il resto mi sembra tutto tranne che una squadra che possa indossare questa maglia, però dobbiamo dirlo in maniera nuda e cruda, perché se no raccontiamo delle cose sbagliate ai nostri ascoltatori, qua c'è da rivoluzionare tutto, il problema è che ci sono pochi soldi.
0: È poco tempo,
2: bravo Antonio. Pochi soldi e poco tempo.
0: Quindi mi sembra quasi una strategia. Non so come la pensi tu. Io parlo adesso, provo a stuzzicare, a provocare.
2: Ancora Antonio, cioè, no, abbiamo scatenato un dibattito con i nostri amici da casa enorme.
0: Poi certo che voglio mettere nelle migliori condizioni, ma anche l'allenatore deve mettermi nelle migliori condizioni di lavorare o di selezionare o di valorizzare quelli che ha. Non credi? A questo punto prendi questo allenatore e gli dici di valorizzare i 5 nomi che ci ha fatto Camillo, i 5 presenti, perché tutti oggi hanno presentato questa partita, dimmi se non è vero Camillo, tu segui anche i settori giovanili della Juventus, si parlava di Locatelli, Kelly, Bogà, Kalulu, i 4 titolari.
2: È cambiato, no? Sì.
0: È cambiato.
2: Cambioso
0: nella distinta ufficiale di oggi. E i giovani non se ne parla mai. Allora tu devi chiarire questo aspetto, i giovani bravi, promettenti, poi non saranno tutti e 5 quelli in campo in questo momento, no? Ma se non riesce ad emergere Azic, se non riesce ad emergere Licina, cioè le potenzialità ce le abbiamo, e quindi devo pretendere qualcosa di più da allenatore. Lei ha ragione, mister, che vuole giocatori migliori, ma io so anche che da giocatori mediocri si può ottenere qualcosa di meglio, o sbaglio? e anche dai giovani, quindi ci chiariscono il progetto, perché qui la situazione la vedo complicata anche in Europa. Questa è una partita dell'Europa League, abbiamo subito da rischiare da uscire anche dall'Europa League al primo turno. Camillo,
4: ma sai Anto, il discorso è che ci sono dei giocatori che hanno le valigie pronte, cioè io posso dire, lo racconto quotidianamente sulla Giulia Bianconera, che Azzi ci farà la tournée e andrà via, quindi è tutto molto, cioè, siamo in una situazione che è difficile da raccontare, perché che squadra è questa? Cosa sta allenando Spalletti? E forse questa è la vera domanda, perché Dormisi andrà in Next Gen e farà la spola con la Primavera, perché Licina probabilmente verrà aggregato un po' alla prima squadra, ma starà tanto in Next Gen, perché Limo Gale, che è uno dei talenti più cristallini del calcio italiano, che oggi è presente, però farà la spola tra Primavera e Next Gen, perché Obaudo, che è arrivato dal Manchester City, lui è già 2006 come Azic, quindi non possiamo neanche etichettarlo come giovanissimo. Perciò siamo in un momento dove dobbiamo fare questa domanda: ma che squadra sta allenando Spalletti? Perché ad oggi questa squadra qua non è minimamente all'altezza, e quelli che arriveranno, perché questa settimana arriveranno altri, non sono parte del progetto, perché David non è parte del progetto,
2: esatto,
4: della Juventus,
2: certo.
4: Solo che guadagna 7 netti, e 7 netti da portare via sono una roba difficile, come João Mario, che andrà alla Fiorentina in settimana, però guadagna 2 netti, e magari la Fiorentina non ti paga neanche tutto lo stipendio. Oggi salutiamo Pendà, ma con delle formule particolari. Adesso purtroppo siamo
0: Camillo, allora la domanda è la seguente: chi sta allenando Spalletti, come dici tu? Ci aggiungo la seconda parte alla domanda: che squadra allenerà Spalletti? Non dico quanto sarà diversa da questa la squadra che allenerà fra 15 giorni, perché il grosso del lavoro si farà poi, stavo dicendo, in Emilia Romagna,
2: sì,
0: in Australia,
2: rimaniamo qua ovviamente,
0: in Australia. E poi certo che dopo ti fa comodo tutto quello che riuscirai a prendere, ma rischio Yıldız, rischio Thuram di non averli al meglio, la condizione è saltata, speriamo nessun altro problema aggiuntivo. Che tipo di squadra allenerà poi? Quella che vorrà? Molto simile? Molto distante? Che cosa? Quale?
4: Guardate, quello che dicevo prima, adesso arriviamo in una settimana con la seconda deadline, perché la prima è stata il 30 giugno, con i conti. La seconda è questa, con la partenza il 2 di agosto per la tournée. In tournée devi avere almeno una punta e capire chi sarà il tuo portiere, perché devi capire chi sarà il tuo portiere titolare e vedere cosa riesci a fare. Però intanto Pellegrino in stand-by, perché se non vendi David non prendi Pellegrino. A centrocampo hai Kessié che ti sta aspettando, con le quattro frecce, mai Arthur, Miretti, Douglas Lewis, Commainers, lì pronti, che occupano lo spazio di Kessié, e quindi se non vanno via non prendi Kessié, che prima o poi ti dirà cosa facciamo, e quindi purtroppo noi stiamo pagando, lo sanno i nostri ascoltatori, ma tutti i tifosi della Juventus, noi stiamo pagando anni drammatici, perché Giuntoli ha sbagliato tutto, perché Comolli ha sbagliato tutto, perché addirittura abbiamo ancora Arthur, che è un'operazione di pratici, e quando tu sbagli tutte queste cose qua, alla fine paghi la cauzione, e purtroppo la stiamo pagando adesso. Vedremo come usciranno da questa situazione qua, però questa settimana è lecito aspettarsi almeno un centravanti. Diciamo che per Colomani non urliamolo, ma siamo alla struttura dell'operazione, non più sulla base, sulla formula e sulla valutazione, ma sui bonus. Però insomma, non direi gatto se non ce l'ha nel sacco, proprio con Colomani soprattutto, però questa è una situazione di enorme emergenza, e purtroppo dobbiamo guardarla in faccia e dobbiamo cercare di superarla, non aggirarla, superarla, perché solitamente noi...
0: A qualsiasi costo, Camillo? A qualsiasi costo? Perché il gioco che sta facendo il Paris è questo.
2: Io infatti su questo la penso.
0: Non dico di rinunciare ad una pedina importante, ma a qualsiasi costo lo prenderesti? È così essenziale o aspetti forse la chiamata, la bussata di qualche altro?
4: Ma guarda Anto, la situazione è chiara. La Juve ha 40 milioni di euro, poco più, per comprare la punta, e nella lista della Juventus è il migliore, perché se non prendi Colomani devi andare su un obiettivo più basso, perché non puoi permetterti gli altri. Balogun non te lo puoi permettere, Oyarzabal non te lo puoi permettere, quindi da Colomani devi scendere. È per quello che sono bloccati su Colomani, perché sanno che poi se non prendi il francese vai su un giocatore più basso, come il portiere. Il portiere costa tanto, perché il Dibu non è 10 milioni di euro più poco, sono 11 annuali di stipendio. 11 annuali di stipendio, certo, per un 34enne sono una mazzata enorme per qualsiasi club. Il problema è che se riesci a spendere 5 lo prendi, se loro chiedono 15 non lo prendi. E questa è la differenza dell'operazione chiudi o non chiudi. Allora aspettano, perché stanno provando a trattare. Ma se ci fosse un'alternativa sarebbero andati da tutt'altra parte, sia con l'attaccante che col portiere. Il problema è che le alternative sono più deboli dei primi obiettivi e allora temporeggiano. Ma entro agosto, certo, entro il 2 dovranno trovare una formula, o nel bene o nel male.
0: Camillo, stanno ricominciando, tu devi riprendere a scrivere tutto Mercato Web, tutto Juve, Bianconera News, tutto il riferimento. Mi dai proprio al volo, così distinto, di rabbia, i voti di Gregorio?
4: 6, ha fatto niente.
0: Gatti, no, fermati, solo il voto. Gatti,
4: 5,5.
0: Locatelli,
4: 6.
0: Kelly,
4: 6.
0: Douglas,
4: 5,5.
0: Boga,
4: 5,5.
0: Kalulu,
4: 6.
0: Azic,
4: 5.
0: Cambiaso,
4: 5.
0: Licina,
4: 6.
0: Turmisi,
4: 6.
0: Tra l'altro, la domanda più interessante è: ma quanto è alto sto armadio?
4: È enorme, quasi 2 metri.
0: Quasi 2 metri, grazie.
2: Grazie Camillo.
0: Camillo, buon lavoro.
2: Allora, seguite per cominciare il suo tempo, dobbiamo recuperare una marea di messaggi. Però Antonio, andiamo a vedere anche i numeri di
0: io
2: questo.
0: Io ho la pianta ad andare.
2: Lo so, prima abbiamo un po' di numeri del primo tempo.
0: Allora diamo la linea a Claudio.
2: Dai i numeri, io andiamo a mangiare la piadina. Così ti calmi, Antonio, ti calmi. Vai, dacci un po' i numeri del primo tempo, Claudia, poi vediamo anche tutti i cambi che ci sono.
5: Allora, partiamo dal possesso palla che è 55-45, tiri totali 3 dello Standard Liegi, 4 della Juventus.
2: Non ce ne siamo accorti, però io non li ho visti comunque.
5: I tiri in porta 0-1, quindi ecco perché non ce ne siamo accorti. Che altro?
2: Poco altro,
5: sì. Molto poco altro.
0: Entra João Mario.
2: Entra Arthur. Entra anche Pogba, questo sembra Pogba. Guarda.
0: L'avevo preparata prima.
2: Per tagliarlo prima.
0: Adesso possiamo.
2: È entrato anche Perin. Samuel, Manuel, ci fai sentire anche un paio di vocali? Perché ce ne
0: Miretti,
2: sono tantissimi.
0: Arthur.
2: Miretti, Arthur.
0: Paletti sempre con la tuta perché
2: fa freddo. Sì. Ci fai sentire qualche vocale? Tanto inizia la partita e sentiamo anche gli amici da casa, perché intanto dispiace dirlo, ma ce lo segnalano, pare che il sito della Juve non funzioni, la partita non si veda, insomma, questo
0: noi
2: pare...
0: guardiamo la partita regolarmente
2: con il pezzotto di Antonio.
0: Pagato.
2: Sentiamo qualche vocale.
0: Si ricomincia dallo 0-0, vai Manuel.
6: Ragazzi, Antonio è scatenato ed è il più esperto, mentre il più giovane Camillo mi sembra più equilibrato. Forza Camillo, per ora, e forza Juve. Roberto da Roma,
0: l'esperto, il più anziano, il più equilibrato. E diciamo che la verità sta sempre in mezzo.
2: Sì, sono d'accordo.
0: Ascoltiamo Santarelli.
2: Questa verità sta nel mezzo. Sentiamo un altro amico da casa.
7: Ciao ragazzi, Enzo da Cireale, un abbraccio ad Alessandro, un abbraccio a Antonio Paolino, un abbraccio a Camillo. Io avevo programmato una pizzata, diciamo, con amici in serata, proprio per non vedere l'amichevole, dove ho pensato essere la punta di diamante di questa squadra. Poi, essendo stato ceduto, quindi non scendendo in campo, mi sembra, perché poi sono immerso nei bagordi familiari, e mi pare che forse potevo vederla, ma in verità dai vostri commenti è meglio di no. Ragazzi, io sono assolutamente perplesso e sono con voi, nel senso che capisco che commentare queste partite è veramente complicato.
2: Grazie Enzo. Nel frattempo non ci hanno dato un calcio di rigore clamoroso, perché quello secondo me era calcio di rigore.
0: Sei in difesa lì.
2: Ah, siamo in difesa, vedi?
0: Pensavo fosse Mario che è intervenuto, anticipato.
2: Appunto, quindi è calcio di rigore per loro. Dai, sto scherzando.
0: Toglietegli l'acqua.
3: Abbiamo Samuel pronto.
2: Samuel,
0: pensaci tu, che noi qui avevamo offerto grappa a Santarelli e quindi
1: mentre voi sorseggiavate della buona grappa offerta dal buon Santarelli, qua ci sono stati dei cambi, sono usciti Di Gregorio, Gatti, Douglas Lewis, Azic, Lucina e Giurmisi e sono entrati Perin, Selic, quindi adesso gli occhi saranno puntati sicuramente sul difensore turco, Joma

0: amichevoli come dici te d'Europa League, perché questa è un'amichevole
1: Vuoi
0: d'Europa
1: alzare il
0: League.
1: livello? Vuoi...
0: Ma dopo 12 giorni di preparazione, io
1: Sì, ma è inutile vincere o perdere con una squadra dilettantistica piemontese. Vuoi subito alzare il livello, tanto per mostrare anche i tuoi limiti. Tanto per
0: esatto.
1: mostrare anche i tuoi limiti. Limiti, ci sono i dirigenti che la vedono. Vero, ma serve fare queste partite, perché devi mettere insieme i pezzi del mosaico che hai, che avrai, sai quanti non ne avrai, sai quanti non vuoi valorizzare, però il turnover c'è stato, Samuel
0: Sì,
1: pensava molto
0: com'è?
1: meno. Quindi, sai, resistere anche a queste partite ti conforta almeno sotto questo aspetto. Io sono convinto che giocare aiuti a rendersi conto anche di chi è più spento, se per una questione fisica, se per una questione tecnica, se perché sei lento nella testa. E onestamente, no, anch'io ho scritto Douglas Luiz, proveranno a rigenerarlo, perché Cannavaro si è rivolto a Spalletti dicendo: provaci, provaci, prima di dire completamente no. Ma se queste sono le condizioni, è inutile che i giornali o eventualmente noi, esperti o meno esperti, giovani o anziani, continuiamo a ripetere che un giocatore con queste qualità servono alla Juventus, perché sarà un'annata difficile, figuriamoci per Douglas Luiz
0: No,
1: eventualmente.
0: assolutamente. Qui per esempio ho visto fare una bella cosa a Miretti che si era praticamente rinchiuso nella zona del nostro calcio d'angolo e è uscito fuori molto bene. Mentre Pippo Baudo, chiamiamolo così, salutando il grande Pippo Baudo, non so come si chiama o come si pronuncia, perché è difficile pronunciarlo.
1: Oboavadu.
0: Sì, io lo chiamo Pippo Baudo, ha messo un buon
1: Era in
0: pallone,
1: fuorigioco
0: era in
1: comunque.
0: fuorigioco, era in fuorigioco. C'è un calcio d'angolo per noi, però. Voglio dire, cosa ti aspetti da Artur? Io niente. Cosa mi aspetto da João Mario? Io niente. Cosa mi aspetto ormai da Di Gregorio? Io niente. Quindi è vero alzare il livello, assolutamente d'accordo. Magari è più utile affrontare lo standard Liegi che non l'Arezzo come ha fatto il Napoli perdendo comunque 3-1 perché poi ne discuti di più. Però credo anche, Antonio, che nel 90% dei casi tengo fuori Douglas Luiz. Cosa mi posso aspettare da questi giocatori? Io lo so.
1: No, da questi del secondo tempo alcuni so che c'è una
0: Esatto.
1: croce rossa sopra, onestamente. Però da chi gioca un tempo, perché l'hai programmato per non appesantire le gambe, le prime settimane di doppi allenamenti sono impegnativi. Mi aspetto che il tiro sia nel centrale della forza. Mi cerco da Douglas Luiz che provi a fare un bel fraseggio di quelli interessanti, non forse se capita e non è capitato. Cioè, mi aspetterei qualcosa da Cambiaso. Non che mi faccia tutta la corsia come in una finale di Coppa del Mondo, no? Ma che tutti sia tarato il passaggio, il cross, il posizionamento in campo deve essere migliore di quello, tutto un po' migliore di quello che abbiamo
0: Allora,
1: visto.
0: Antonio, Francesco da Provincia di Vicenza ci pone un tema, poi torniamo anche su qualche altro vocale. Un centravanti più forte di Dusan Vlahovic, secondo lui, che noi che possiamo prendere, Antonio ci chiede. Io
1: Quelli che
0: dico,
1: stiamo cercando,
0: sì.
1: quelli che servono e quelli che stiamo cercando, compatibilmente con quella sbarramento economico. Cioè, Pellegrino e Colomoani, io li considero due attaccanti che in questo progetto, ma attenzione che i rischi sono gli stessi che tenere Vlahovic, gli stessi di prendere il Sorloth di turno. Ad esempio, a me, tolta la partita con l'Inghilterra, la Norvegia, Sorloth è stato tra i migliori giocatori,
0: Peraltro ha giocato in un ruolo non
1: non
0: suo,
1: solo,
0: Antonio,
1: e
0: perché
1: per
0: faceva
1: agevolare,
0: l'esterno. Sì.
1: che devi sempre agevolare
0: Haaland,
1: il fratello maggiore,
0: è vero.
1: onestamente. Certo che avrebbe potuto passargli quel pallone, certo che il migliore vuole sempre avere il pallone, ma il gioco che ha fatto era un gioco alla Nico. Vi dico chi io terrei,
0: Nico
1: il
0: Gonzalez,
1: Nico
0: che
1: Gonzalez
0: però
1: di
0: vuole
1: turno.
0: andare via
1: E
0: e non
1: certo,
0: vuole stare a
1: perché in questa
0: Torino.
1: situazione non vorrei stare neanche io in questa situazione, perché ha capito la situazione, quelli hanno il fiuto, la situazione è complessa. Quelli che sanno che sono depennati vorrebbero andare via. Lo so benissimo. Gli altri devono fare qualcosa di più, perché devono sapere che la Juve non è la squadra la Paolino and
0: No,
1: Company e
0: certo, è
1: Santarelli.
0: sempre la Juventus, che però è una Juventus in
1: E anche
0: fase
1: per
0: di.
1: l'allenatore deve avere questa reazione un po' più costruttiva. Io sono in questo momento pessimista perché vedo questo atteggiamento nei giocatori, ma anche nell'allenatore, che pretende dai giocatori qualcosa di quello che sta, rispetto a quello che sta dando. Anche solo in questa amichevole, che ne ha poco da dire, eh? Ma gli altri sono nettamente più forti di noi.
0: No, però sono a una un settimana dal

0: inizio del
1: campionato. Perfetto, allora fai correre di più la palla. Perché siamo alla seconda, Michele, onestamente. Samuel, ti sentivo di sottofondo.
2: Sì, c'è un calcio di punizione della Juve da una zona pericolosissima, appena fuori dall'area. Quindi c'è la possibilità, con un piede buono magari, di sbloccare questa partita. Sul pallone si presentano Miretti e Cambiaso.
1: Sì, vediamo intanto cosa ha originato questo... questa situazione che ci stavi raccontando.
0: Brutto fallo su Miretti.
1: Juve in vantaggio. Gol di Miretti. Noi non l'abbiamo ancora visto. Gol di vantaggio.
0: Noi non l'abbiamo ancora visto, quindi adesso lo andremo a commentare. Vedi, abbiamo segnato con Miretti, che credo sia il terzo gol in maglia Juventus. Su calcio di punizione, non ci posso credere. Abbiamo segnato su punizione, Samuel.
2: Sì. Sì, praticamente uno schema.
0: Aspetta, di punizione. Che mi sa che abbiamo perso Samuel. Allora, rivediamo un po'. C'è un calcio di punizione dalla lunetta dell'area di rigore.
1: Cinque uomini in barriera, un coccodrillo.
0: Anche il coccodrillo hanno fatto. Non mi dica che abbiamo fatto gol su punizione, perché sì, questa è una grandissima notizia.
1: Miretti sembrava potesse calciare.
0: Era la posizione di Dybala questa. Ragazzi, Miretti ha fatto un gol pazzesco su calcio di punizione. Tocco di Cambiaso per Miretti e Miretti ha messo un missile che è centrale molto forte e il portiere non l'ha preso. Bel gol di Miretti.
3: Ecco perché domani piove.
0: Sì,
1: questo... stavo dicendo, chi è che ha parlato?
0: Ecco perché domani piove. Gol di Miretti su calcio di punizione.
1: 55esimo minuto dopo.
2: Mi sentite?
0: Sì, ora sì.
2: Ancora Miretti vicino al raddoppio, la Juve salvataggio in estremis del difensore dello standard, Juve vicino al raddoppio.
0: Bello anche questo schema, che pare banale, però tocco di Cambiaso per la fucilata di destro di Miretti
1: può cercare il buco,
0: bravo, nella barriera. La piattina veramente bene.
1: Bel tiro, finalmente. Ecco Miretti, adesso non è che diventa, o sbaglio, titolare inamovibile del nostro centrocampo. Sappiamo chi è Miretti, cosa può dare e cosa no. Però il suo in 10 minuti almeno l'ha dimostrato.
0: Miretti qua è quello che ci raccontava prima Samuel, praticamente dal vertice dell'area piccola superato il portiere, però un giocatore dello Standard Liegi ha salvato poco prima che il pallone si insaccasse in rete. Quindi due occasioni, una realizzata da Miretti, l'altra appena sfiorato il gol. Quindi Juve che si è svegliata, Antonio,
1: e finalmente è arrivato anche un gol, vicino al pareggio anche lo Standard Liegi. C'è un attimo di
0: si è svegliata un po' la partita,
1: dai.
2: è stato bravo Perillo
0: molto. È vero, Samu, è stato molto bravo, perché qui il giocatore dello Standard si è inserito tra i nostri due difensori che non hanno chiuso, c'è stato questo tiro in diagonale e Perin si è disteso, è riuscito a deviare in calcio d'angolo per il calcio d'angolo dello Standard.
1: Seguiamolo, te Samuel,
2: seguiamo questo gol. Lo vedrete, Gio Mario qua ha sbagliato l'azione, ha sbagliato praticamente il gol, secondo me a leggere proprio l'azione offensiva, ma lo so se la vedete.
1: Allora, appena lo vedremo. Senti, da casa ci scrivono, al di là della battuta su Miretti che si aggiunge a quella di Claudia, domani allora col gol di Miretti diluvio universale in tutta Italia. Francesco da Ischia, chiedevano in precedenza, lo vado a recuperare, Miretti il migliore di tutti, gioca da 10 minuti, diamogli fiducia, tu gliela daresti, Samuel? Valerio da Pisa.
2: Se arriva l'offerta, sicuramente non è un giocatore che deve essere il titolare dell'anno prossimo, questo assolutamente no. Io lo darei via a fronte di un'offerta. Se arriva quello di cui si parla, io lo cederei tranquillamente. In una rosa sì, ci può stare, però ragazzi, non possiamo ripartire da questi nomi, perché sennò vorrebbe dire che l'anno scorso non è successo niente. Se ripartiamo da questi nomi, non è successo niente. Se c'è lo Standard di legge, attenzione, è ancora qua la protesta di Perin. Lo Standard di legge vicino al pareggio. Noi
0: no, io Samuel, la penso esattamente come te. Samuel, la penso come te. Allora, su Miretti noi abbiamo fatto centinaia di dibattiti.
1: Ricamato dibattiti.
0: Abbiamo ricamato dibattiti. Probabilmente in una rosa di 25 ci può stare?
2: Sì.
0: Ma se devo continuare a dire, capisco Valerio da Pisa, perché è entrato benissimo Miretti, tra l'altro poi vedere un gol su calcio di punizione per noi è oro colato, però se devo ricominciare da questi nomi e poi la prima partita sbagliata attacco un'altra volta Miretti,
1: che c'è già anche già stata,
0: esatto. E allora preferisco di prima molto bravo la chiusura, molto brava la chiusura,
1: che è Calulu che mi è andato a chiudere
0: sì, sul numero 59 sì. Dello standard Calulu, che non ha neppure il nome sulla schiena, non c'hanno il nome sulla schiena, evidentemente lo metteranno poi quando inizia il campionato, però
1: grande intervento di Calulu,
0: grandissimo.
1: Questo è la tipologia di giocatore che deve per
0: forza esserci, però per dico per chiudere il ragionamento su Miretti, io sono più sul no, cioè mi arriva la classica offerta su Miretti, io Miretti lo cedo, perché ricominciare dai soliti no, dalle solite polemiche, dalle solite questioni, tanto Miretti è questo, ha fatto più di 100 partite in Serie A con la Juventus, ragazzi, lo conosciamo benissimo.
1: Quindi, scusate, e se Thuram non ce l'hai all'inizio della stagione?
0: Mi vado a prendere che sia, Antonio.
1: Sì, sono d'accordo, no? Non lo discuto assolutamente, però dico, attenzione che numericamente non c'è, in questo momento mi sembra anche che alcune faccende di mercato siano legate a sono sicuro di avere subito chi e quando, cioè non subito, chi come giocatore, perché
0: no.
1: A quel punto mi tengo Miretti, certo che Miretti vorrebbe giocare di più e andare anche in un'altra squadra in prestito, la Juve vorrebbe fare addirittura soldi, ma ci sono anche delle situazioni legate a ma se io fossi senza, rimanessi, perché attenzione, perdere dei punti all'inizio del campionato,
0: bravo,
1: o a metà stagione, certo, o alla fine, per quei 9 punti non vai in Champions League.
0: Ma sono d'accordo, tra l'altro io
1: Miretti non lo vendo subito, perché due piedi ce l'ha,
0: ma certo,
1: per fare la riserva e a Parma, o per sostituire Locatelli.
0: Scusami, e a Frosinone probabilmente ne avremo bisogno di Miretti, ma è qui che torno sul ragionamento di un amico di prima, che ha mandato un messaggio, cioè
1: che non vuol dire lo tengo qui,
0: no, ma vuol dire che glieli vogliamo dare un paio di calciatori all'allenatore, chiunque glieli vogliamo dare, bene, anche per poter cominciare a fare questo tipo di ragionamento, perché quello che dici tu Antonio è sacrosanto, è normale che se c'ho Thuram che non sta bene, non c'ho nessun altro, Miretti non lo posso cedere oggi, ma se magari intanto un piccolo sforzo lo faccio e un centrocampista me lo porta a casa, forse Miretti lo posso vendere. Se no, noi siamo bloccati in entrata e in uscita. In entrata e in uscita. Perché io non dimentico che noi in questo momento, a livello di attaccanti, Antonio, cioè siamo tutti felici oggi, no? Che abbiamo ceduto Pendà. Benissimo. Ma oggi noi abbiamo David come attaccante. David e Milik. Ecco, che si è fortunato. E che vogliamo fare?
1: Samuel, cosa aggiungi?
2: Ma aggiungo che, come dicevo prima, se tutti ci possono stare nella rosa, ripeto, l'anno scorso dire che non è successo niente, io ho sentito un nome che è quello che anch'io andrei a prendere subito, quello di Cassì, quello che sì, bisogna avere facce nuove, persone nuove e possibilmente gente con esperienza, gente che sa giocare in Serie A, che sa giocare in grandi squadre, che sa vincere e che sa anche perdere, no? Perché bisogna anche saper perdere, perché se abbiamo visto molte volte che questa squadra più volte alla prima sconfitta non ne traeva una rabbia, una voglia di rivalsa, ma la cadeva in un tunnel, no? Quindi serve gente d'esperienza e quindi
0: certo,
2: bisogna dare via e poi chiaramente acquistare possibilmente volti nuovi e chiaramente migliori, e quindi anche io su Miretti mi aggiungo, per quanto sono contento di vederlo oggi segnare, fare un gol su punizione che non vedevamo da tanto, però servono volti e gambe nuove.
0: Assolutamente d'accordo. Manuel, ci fai sentire qualche altro vocale, perché ne vedo veramente tantissime, magari insomma ora dopo il gol di Miretti è cambiato un po' anche la lettura, mentre io sono d'accordo con un amico che prima diceva che c'era stata un'inquadratura di Spalletti che sembrava un po' rimoralizzato, ma Spalletti è questo, soprattutto in panchina. Vai, Manuel, facci sentire qualcosa.
4: Amici bianconeri, buonasera. Questo messaggio è diretto al direttore. Caro direttore, se stasera ci fosse stato Marangio accanto a Santarelli, da buon figlio di Bip Marangio, da buon napoletano, avrebbe detto: grande giocata di Arthur, grande giocata di David. Oh, quell'altro, David Lewis, non mi è mai capitato che non so i nomi dei giocatori della Juve. Perché? Perché quel gran buon figlio di buona donna di Marangio, che apprezzo e stimo, avrebbe fatto in modo che qualcuno magari se li venisse a comprare i giocatori della Juve. Ma se li criticate continuamente perché quelli veramente fanno schifo,
1: non dirlo, se no non li vengono a comprare.
0: Sì, ma tanto, allora, simpaticissimo il messaggio di questo amico. Il problema è che tanto ognuno degli operatori di mercato sa quali sono i problemi della Juve, sa quali sono i valori e quali sono i disvalori. Perciò sì, Marangio è un grande imprenditore.
1: Scoprirebbero che uno è il bianco, uno è il nero e uno è il direttore. Scoprirebbero.
0: Però è vero, lui ha detto grandissima giocata. Vai, Manuel, qui tra Manuel e Samuel non ci capisco più niente. Manuel.
5: Su Miretti sono convinto di una cosa, che quest'anno lui esploderà veramente. Ma veramente, perché è nella fase proprio di maturazione fisica che crescerà fisicamente come potenza e ha capito cosa deve fare. Sono convintissimo, non diamolo via per favore, diamogli questa opportunità. Le prime 5-6 partite sono fondamentali per lui. Marco da Imola.
0: Non lo so, Marco, tu hai un messaggio molto interessante, però è un discorso che noi abbiamo fatto tante volte questo. Ricordo, come diceva Antonio, dibattiti sotto tutti i punti di vista su Miretti, quando è andato al Genoa, giocatore che si è ritrovato, ha fatto esperienza, questo comunque ha più di 100 presenze in Serie A con la Juventus, qualcuno lo paragonava a Marchisio, io sinceramente credo che dopo oltre 100 presenze in Serie A un giocatore lo si possa leggere, lo si possa decifrare e lo si possa anche giudicare. È un buon giocatore Miretti, per me non è un giocatore da Juventus, poi se esploderà Marco può darsi, però io onestamente un'altra chance oggi non so cosa ne pensi te, Antonio. Noi ti sentiamo malissimo ora, Samuel, veramente molto lontano.
2: Mi sentite?
0: Ora un po' meglio.
2: Sì, sta entrando Cabanna. Se li cambi in diretta con voi, sta uscendo Locatelli. Entra 41 Augusto.
0: Ho capito che è entrato Cabanna.
6: C'è un ritorno, scusate, c'è un ritorno vicino a lui.
0: C'è, scusa, Manuel?
6: C'è un ritorno di un'altra voce vicino a lui, per quello che non lo
0: sentite. Ah, ok, infatti non riusciamo a sentirlo. Allora, Andrea da Torino dice: cioè, ragazzi, non possiamo rimanere ancora bloccati in entrata e in uscita, ma secondo voi Colomani, che io non vorrei, arriverà in queste sessioni di mercato, io non ci giurerei, e se così fosse avessimo perso dei treni per attaccanti che potevano arrivare, Antonio? Tu sei abbastanza convinto di Colomani, mi sembra anche prima Camillo lo abbia detto, no?
1: Sì, perché è la strada che hai costruito e sarebbe, cioè,
0: a meno che uscire con Locatelli che è uscito.
1: Esatto. Allora, io provo in questo momento a switchare sulla partita in maniera da vedere l'ingresso di Cabal.
0: Eccolo qua.
1: Eccolo qua, che prende il posto non solo lui, c'è un cambio anche per il Liegi. Fuori Locatelli, poi magari ci darà notizia anche Samuel da Liegi direttamente.
2: Mi sentite?
0: Sì, ora sì, ora sì.
2: Sì, la prima, scusate che stavo parlando, avevo anche l'annuncio dei cambi sopra, quindi non mi sentivate per quello. Vai. Probabilmente. Ma c'è stata la continuazione dei cambi, sono entrati anche Cavallo, sono entrati Augusto Vusi, sono usciti Boga, è uscito anche Locatelli, insomma ci sono stati i cambi, adesso è entrato anche Rugani, sono entrati praticamente tutti i panchinari, è usciti i restanti titolari che hanno iniziato il primo tempo, e anche Calulu, no, Calulu no, scusate, no, Calulu in campo bracetto sinistro.
0: Vabbè, diciamo che insomma ormai la partita, siamo arrivati al 70esimo, è stato ammonito Miretti, se non vado errato, perché è dovuto intervenire dopo sì. che Arthur aveva perso l'uomo, stranamente, quindi ha ammonito Miretti. Però ormai la partita chiaramente ha perso un po' di interesse.
1: Arthur
0: è caduto da solo, sì. E Miretti è dovuto andare a chiudere un giocatore dello standard
1: edge che stava
0: andando via. Sì, quindi ammonizione assolutamente corretta. È anche la prima ammonizione della partita. Onestamente, se io dovessi dare in questo momento una palma del migliore in campo, non soltanto per il gol, la darei proprio a Miretti. Poi mi rimane impressa, Antonio, quella chiusura di Calulu che abbiamo sottolineato. Onestamente, poi poco altro di Gregorio non l'abbiamo mai visto impegnato. Perin ha fatto una buona parata sull'unica occasione che ha avuto Standard Liegi, ma poi ecco, rispetto anche alla partita di Basilea di una settimana fa, ci sono comunque poche indicazioni ancora, questo bisogna dirlo.
1: Sì, questo sì. Assolutamente sì. Noi abbiamo rovesciato, asciugato, messo in lavatrice, ripulito nell'asciugatrice tutti un po' quegli aspetti, raccogliendo anche quello che ci viene detto dagli amici radioascoltatori. E, chiaro, non valutiamo il risultato, la tipologia del voto.
0: Assolutamente.
1: No? Cerchiamo di capire quanto questa squadra è compatta dopo due settimane, quanto è unita, non tanto se vanno a cena assieme, quanto hanno come margine di miglioramento in una condizione di difficoltà. Perché io ripeto sempre, devo vedere il massimo da quello che sono e non da quello che diventerò, non da quello che saranno. Quindi, tolto Arthur, è la seconda volta che scivola. È la
0: e c'è un bellissimo volta. Messaggio di Michele da Ferrara che dice: ad Arthur chiediamo solo di stare in piedi. Non di...
1: Esatto. Quindi mi sembra quasi, non dico fatto apposta, ma un giocatore che prova, entro, mi dici di entrare. Cioè, Openda l'hai fatto, non l'hai neanche, cioè l'hai convocato.
0: Giustamente, ma non l'hai fatto
1: quindi
0: giocare.
1: Quindi vuol dire, certo, tu Arthur, se lo metti in queste condizioni, lui vuole la rescissione del contratto, è stato chiaro. Quindi in certi casi, vedere questo rendimento da parte di questo giocatore vi fa capire già l'errore che fu, ma anche le caratteristiche che ha, perché non penso che sia così scarso da cadere ogni volta che tocca un pallone o da commettere un errore grossolano come una settimana fa. Purtroppo questa è una percezione altamente negativa di un giocatore che non vuole accettare condizioni, esatto, che tu butti in campo e che lui, cioè il bullo del quartiere. Mi sembra che ci sia una partita diversa da quella del primo tempo, dove è più difficile giocare e iniziare, devo ammetterlo,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Mi sarei aspettato anche qualcosa di meglio, non il gol, non il vantaggio, ma qualcosa di meglio anche da quelli del primo tempo, detto molto chiaramente.
0: Sì, onestamente meglio il secondo. Tra l'altro potremmo fare un recap con Claudia, sì, dell'attuale formazione della Juve, Claudia, perché ci sono stati diversi cambi, entrate anche Rugani, quindi vediamo come siamo messi in campo adesso per questi ultimi 20 minuti, credo che non ci sarà recupero, insomma, me lo auguro anche.
1: No, anche perché la piadina è lì,
0: sì,
1: il forno da un bel po'.
0: Dovremmo andare anche a mangiare, tra l'altro. Quindi, come siamo in campo in questo momento, Claudia?
7: Allora, alla fine del primo tempo, cioè all'inizio del secondo tempo, sono entrati Perin, João Mario, Arthur, Selico, Boavuto e Miretti. Durante la partita, poi sono stati fatti altri cambi e sono usciti Bogallo, Catelli, Kelly, Cambiaso e sono entrati Limogale, Rugani, Cabal e Uso.
0: Quindi vedete, insomma, che ormai tra l'altro è rientrato anche Rugani, che ogni anno vediamo ritornare puntualmente alla Juve.
1: Il problema sono tutti questi ritorni con questa valigia di soldi che abbiamo già regalato e che dobbiamo continuare a regalare, perché sono stipendi alti per giocatori normali, posso dirlo normali, lo chiedo al nostro pubblico, normali? Ci siamo esaltati a poco più di normali, molto meno, mediocri?
0: Normalissimi.
1: Molto di più o di meno? Di più. No, normali, quelli, cioè un Rugani molto di più di quello che... Certo, certo. E allora dico, abbiamo speso e continuiamo a spendere tanti soldi. E quindi sono anche questi i risultati, quello che è ereditato, no? Qualcuno ci chiedeva, e se
0: sì, l'ho visto,
1: quei giocatori, esatto, che ci auguriamo, che almeno Spalletti si augura, ragazzi, non è un attimo chiudere un capitolo e aprire quello delle critiche anche al mercato.
0: Ma è chiaro, è chiaro.
1: A chi sta facendo il mercato. Ma le difficoltà, non è che basta non parlarne o sperare, vedremo, ma poi dovremo anche giudicare già quest'anno, ma non ereditando i giudizi negativi o accondiscendenti del passato. Vedremo quello che riusciranno a fare in queste condizioni. Ogni anno si peggiora la situazione, quindi sono le stesse medesime situazioni che ci siamo portati avanti e abbiamo e ci trasciniamo da tempo, Alessandro.
0: Sì, sì, ma è chiaro, Antonio.
1: No, per dire, non è che vogliamo difendere un allenatore, non ma un no, altro, ma noi abbiamo... un direttore, non un altro ancora.
0: Noi in questo momento abbiamo tutta una serie di problemi che onestamente speravo, io parlo di esuberi, che speravo onestamente in qualche numero di aver risolto. Oggi abbiamo risolto Open Da, ma ne abbiamo tantissimi. I nomi che abbiamo fatto prima, che sono in questo momento in campo nella Juventus, sono
1: tutti. E allora ti sfido. E allora
0: sfidami, ti sfido. Sfidami.
1: Prendo la mia sciabola. Sì. Clownesca.
0: Vai.
1: E se Open Da mi andasse a Lione e poi lo ritroverai goleador, un giocatore.
0: Lo lascio a Lione. Lo lascio a Lione.
1: Pensavi, Antonio, questo anche l'anno scorso? Pensavi questo?
0: No, io l'anno scorso ero abbastanza convinto di
1: Open Da. E allora perché? Perché arrivano a Torino e non
0: funzionano? A Torino non funzionano perché la maglia pesa, perché la squadra è una squadra importante, perché bisogna avere...
1: È tutta
0: un'altra roba. È tutta un'altra roba.
1: Perfetto. E se arrivasse con Colomani e poi non segnasse?
0: Ah, io, guarda, su questo
1: è mi auguro di no.
0: È il mio peggior incubo. Ma è il mio peggior incubo, Antonio.
1: Perché poi non ti voglio vedere con le pasticchette.
0: No, intanto quelle ce l'ho. Quelle ce l'ho e me le porto sempre dietro. Però, siccome noi abbiamo visto una faccia di Colomani che è stata positivissima da gennaio a giugno, ok? 10 gol che per gli attaccanti della Juventus adesso sembra oro colato. Ma siamo sicuri che adesso, ricominciando la stagione, in questo tipo di Juventus funzioni? Secondo me no. Cioè, secondo me no, non sono sicuro, soprattutto spendendo, come diceva prima Camillo, quei 40 milioni che sono tanta roba per un mercato dove devi andare a contare anche le virgole. Allora, no, e lo vedo, lo stanno dicendo gli amici, ma qual è il piano B? Perché magari qualcuno dice se non arriva, e non lo so qual è il piano B. Sorro, a me Sorro piace
1: il piano B,
0: ma che valorizzi, Antonio?
1: La valorizzazione,
0: ce l'avevi? Questa... un giocatore ce l'avevi, ok?
1: Sei una squadra, chi è?
0: Era Vlahovic.
1: Ma non è detto che non arrivi.
0: Ma a questo perché punto, sì, tanto la Juve rischia di fare il secondo gol, un bel contropiede. Ma, certo, ma a questo punto però mi arrabbio io con Vlahovic, però, perché io non sono... Allora, avrei trattato prima, io però non sono la seconda scelta di nessuno. Cioè, con tutto il rispetto, io non sono Pirlo, che arriva alla nazionale quando ti dicono sì, ma prima volevo Guardiola, ha detto no, volevo Ancelotti, ha detto no, sai che c'è, che è rimasto l'ultimo, mi prendo lui. No, io non sono quella roba lì, sono
1: allora,
0: sempre la Juventus.
1: È capitato quello alla nazionale,
0: ma infatti poi ci va Pirlo, perché secondo me Pioli allora, avrebbe detto no.
1: E allora io vorrei una società che mi dica subito no su Vlahovic, ci abbiamo chiuso, non che ho lasciato aperto il citofono.
0: Ma tanto lui non citofona, e se citofona oggi gli dico sì, vieni, ti inginocchi sui ceci come Fantozzi alla corazzata con Tiochin,
1: e se tu gli dici sì in ginocchio o meno, vuol dire che sei messo, che il citofono l'hai messo ad altezza ginocchia. Cioè, hai capito,
0: certo,
1: qual è la situazione?
0: Ma io ti do 5 milioni, certo, e allora se viene, lo stai inginocchiato sui ceci. Perfetto. Però io vorrei una società, Antonio, che oggi sul piano B ci avesse lavorato tanto, e invece scopro che...
1: Il piano B è tutto quello che riusciranno a prendere. Vorrei, ma non sono riuscito a farlo. E quindi devo sfruttare il fatto di chi ho, devo sfruttare le motivazioni di un allenatore e di chi ho. E questo è il piano B. Perché sto vedendo che ha difficoltà anche un nuovo corso dirigenziale, al di là che la Juventus adesso è in attacco.
0: Ha fatto un buon secondo tempo la Juve comunque, Antonio, mi è piaciuto. Mi è piaciuto.
1: Sai, Celik, che arriva sul fondo, mi ricorda in una situazione del genere il Kalulu no?
0: Un piede, sì, è vero.
1: Però
0: è vero.
1: Adesso lo stai alternando, poi possono giocare anche insieme.
0: Anche insieme. Poi puoi spostare Kalulu anche centrale, volendo. E Celik su adesso. Io infatti ritengo, Antonio, l'operazione Celik, al di là del giocatore, un'interpretazione intelligente.
1: Quindi lì l'hai sistemato. E io vi ripeto, Di Gregorio non ha preso il gol al primo tiro. Se tu me lo piazzi in panchina, ma tu non stai riuscendo a prendere. Noi ci abbiamo già provato.
0: Bravo.
1: Quindi magari Di Gregorio sarai costretto.
0: Non puoi, lì non puoi, Antonio. Di Gregorio
1: sarai
0: non
1: costretto
0: puoi
1: a tenerlo in panchina per valorizzare in panchina. In panchina. Ma ne devi trovare un altro. E cosa vado a prendere? Suzuki a 30.
0: Quella è un'altra cosa che mi imbestialisce, sinceramente.
1: Capisci?
0: Però Di Gregorio ha tutto con la Juventus.
1: Io vedo, pensavo ci fosse un intervento netto, deciso, a gamba tesa.
0: Ok, andremo avanti un altro poi alle 20.
1: E quindi seguiamo ancora questo calcio d'angolo da parte di Miretti. Siamo al 79esimo minuto, siamo entrati in sincro con la partita. Traversone che è arrivato, non so se abbiamo ancora Samuel, il pallone intanto è uscito dal campo, dal rettangolo di gioco.
0: Sì, ormai ultimi 10 minuti di partita. Appunto, credo che non ci sarà recupero.
1: Cattolica, diciamo, a Cattolica, sono 21:40.
0: 21:40. Andremo avanti fino alle 22:15, Antonio, giusto per motivazioni logistiche, ma insomma, ci sta, vero che gli amici ci hanno seguito. Quindi io ritorno sulla questione del portiere. La questione del portiere oggi per me è grave tanto quanto quella dell'attaccante.
1: In ogni reparto c'è una situazione grave. In ogni reparto noi abbiamo una situazione grave, ma dopo un po' non si può più dire ereditata, perché dovevi trovare le soluzioni. Hai capito il problema? Dovevi trovare delle soluzioni. Ma se io con la squadra, l'equazione è semplice, con la squadra dell'anno scorso ero in Champions League e non ci sono
0: entrato. E ci dovevo andare.
1: Con la stessa squadra quest'anno, il piano A era deciso, senza crearmi illusioni. Hai la stessa squadra, se no saluto l'allenatore. Siamo al piano C, non siamo al piano B, siamo al piano C. Siamo al piano C. E questo è il problema che non vogliamo capire. Dobbiamo arrivare. Perché rincorrendo determinati giocatori è come rincorrere lo Standard Liegi che subisce magari un rigore a favore.
0: No, forse c'è la posizione di fuorigioco. Finito,
1: sì. O in fuorigioco era finito già sul fondo il traversone. Io questo voglio dire.
0: Comunque, fuori gioco. Il VAR avrebbe detto di no, Antonio.
1: Il VAR avrebbe aspettato un'ora.
0: Però,
1: 80 minuti e 48, 1-0 per la Juventus. Il gol su calcio di punizione da parte di Miretti. Lo schema lì l'abbiamo almeno visto.
0: Sì, Cambiaso che ha toccato per Miretti, che poi ha trovato veramente una bella coordinazione sul calcio di punizione. Non so da quanto la Juve non segnasse sul calcio di punizione, da qui tutte le battute. Ronaldo, che sono Vlahovic. Tra l'altro leggevo di Pirlo che potrebbe avere un problema per uno sponsor russo sulla questione nazionale, quindi vediamo.
1: Anche noi
0: per degli sponsor russi.
1: No, però è servito l'advisor. Vedo che la nazionale pensa al progetto.
0: Sì.
8: Abbiamo Samuel che vuole intervenire un attimo.
2: No, vi stavo ascoltando e ragionavo anch'io tra me su quello che dicevate sulla punta, su quello Wally in particolare, no? Che è il caso che sembra che la Juve non può più tornare a Juve senza quello Wally. Per me ben venga il suo ritorno, però secondo me non è quello che risolve il problema punta, no? Spalletti ha passato un mezzo campionato, anche tutto il suo campionato da quando è arrivato, a chiedere la punta di determinate caratteristiche. Se quella punta è quello buoni, cioè non ci siamo ancora, secondo me, no? E quindi anch'io sono per il piuttosto la risitofonata con Vlahovic e poi parlare di quello buoni. Ma se il discorso è quello buoni e basta, non prevedo un'altra stagione facile, no? Volevo intervenire su questo, anche perché se una partita oltre quello che abbiamo già visto, ragazzi, veramente penso che la testa sia già all'allenamento di domani, perché nessuno ha più niente da dire.
0: Samuel, io credo anche un'altra cosa, e questa la dico con paura e con terrore, perché noi abbiamo visto arrivare alla Juventus giocatori con il peso del costo del cartellino. Pensa a Koopmeiners, penso allo stesso Douglas Luiz, che non ha saputo tirar fuori il meglio di se stesso, ammesso che ci sia. Penso ad altri giocatori. Ora tu immagina, allo stesso Pendà, tu immagina Kolumani che rispetto a gennaio due anni fa arriva magari con un cartellino pagato 45 milioni, spero che abbia le spalle talmente larghe da poterlo sopportare questo, perché il tifoso bianconero, compreso Alessandro Santarelli che sarà lì a far colpo di tacco, dopo due anni di trattativa, perché questa trattativa che va avanti da due anni, arriva e mi fa 7 gol, ma arrabbio, ma arrabbio.
2: Però ragazzi, cioè, in effetti per questo che ti dico, però lì il problema nel senso è a monte, perché comunque tu sai che hai bisogno del bomber, no? Quello che una volta era il Gieri della situazione. Quello Moni non lo è, per quanto i numeri dicono che l'attaccante che ha segnato di più da quando è arrivato, da subito ha avuto l'impatto, però lui è il classico esterno offensivo, no? Che poi caratteristiche tecniche, fatiche anche se gioca centrale, un po' segnare, però lui è il del bomber, cioè, secondo me se non Moni sarebbe un ottimo valore aggiunto ma non l'attaccante di riferimento, se cioè non certo, è il riferimento certo. Centrale, no, quindi se tu lo prendi come riferimento centrale, il problema non è di Kolumani che deve reggere il peso, ma di te che hai fatto quell'investimento come punto centrale, tu facendo l'all-in su Kolumani, no? Perché poi alla fine bisogna anche responsabilizzare i giocatori, e sono il primo a dirlo perché le colpe sono prima dei giocatori, i meriti sono i primi loro, però anche di chi li sceglie e di chi decide di spendere.
0: Non fa una grinza, Samuel.
1: Samuel, chi sta entrando?
2: No, il cambio per lo standard Liegi. Tra l'altro notavo la curiosità, il preparatore dei portieri dello standard Liegi è una nostra vecchia conoscenza del calcio italiano ed è Jean-François Gillet, che ricordo noi portiere del Bari, di quel calcio che ci manca tanto e che ormai purtroppo non abbiamo più, quindi una piccola curiosità che volevo segnalarvi. Per il resto siamo allo stand, ormai
0: lo ricordo anche al Torino, no? Anche al Toro.
2: Sì. Però a me è venuto in mente chiaramente subito il Bari, perché è lì che fu la sua più grande stagione.
0: Sì, è vero, no? Fece una grandissima.
1: Chiederei a Claudia, sì, che è attenta, sta seguendo un po' i vari siti, come stanno trattando il tema Juventus. Claudia,
0: mentre lo cerca, sentiamoci un vocale, dai. Un vocalino.
1: Ve lo dica lei.
0: Un vocalino.
9: Salvador Roma, non voglio neanche mandare il vocale per non essere polemico, però... Cioè, io non riesco a capire, riuscite a criticare Kolumani, che da noi ha fatto bene, per aver fatto male in altre squadre e non da noi. Cioè, è proprio un modo completamente sbagliato di ragionare, permettetemi. Cioè, non significa niente. Cioè, voi potete criticare un calciatore che fa male da noi, non un calciatore che fa male da altre parti e da noi fa bene. Cioè, non ha proprio senso. Se iniziate così,
0: Leonardo, intanto rispondo io, poi ti lascio al direttore. Allora,
1: hai ragione, però vale per tutti.
0: Però vale per tutti.
1: Esatto. In entrata e in uscita.
0: Vale per tutti.
1: Perché il tifoso juventino dimentica, il tifoso italiano in generale, dimentica che se arriva quello forte, poi arriva da noi, lo critica ugualmente. Eppure ha fatto bene prima. Allora, a parte che non stavamo criticando Kolumani,
0: no, io dico semplicemente che quel giocatore a quelle condizioni non lo prenderei mai, e che è un giocatore che non mi fa impazzire. Poi se viene da noi e fa 25 gol, io sono felice, però se mi chiedete un attaccante di riferimento, per me non è Kolumani.
1: Esatto, e non lo faceva per quello che ha fatto, bene o male, onestamente. Samuel?
2: Esatto, non è una critica nei confronti di Kolumani. Come fai a criticare il giocatore che in una delle nostre annate peggiori è quello che ha segnato praticamente dal giorno stesso in cui è arrivato? Eravamo a Napoli, Antonio, quindi me lo ricordo benissimo. Però non
1: ha fatto molto bene da noi, ha cominciato molto bene, meglio di tanti altri il primo anno.
2: Però non per questo allora, in virtù di quello, lo può, secondo me, naturale, perché lui non è la punta centrale, no? Poi io spero che questo avvenga, che mi smentiscano, però l'all-in, secondo me, in avanti non puoi farlo su di lui, anche perché il problema punta nasceva, è nato quando lui c'era, cioè non è che quando Colomani c'era non si parlava più dell'arrivo di La Punta, no? E c'erano lui e Vlahovic che lo rendeva ai massimi livelli, quindi non è che adesso torna lui, no, e il problema punta è risolto. Quindi non concordo con il messaggio, perché nessuno lo sta criticando, gli vuole sportivamente male, esatto. Ma stiamo dicendo altro.
0: Sì, sì. Allora Claudia, come si tratta l'argomento Juventus?
7: Ma diciamo abbastanza di basse linee, perché l'unica che ne ha parlato un po' di più forse è stata la Gazzetta, che però alla fine del primo tempo aveva scritto che la Juve era in difficoltà contro lo Standard Liegi, mentre le altre si stanno limitando solamente a raccontare la partita.
0: Beh, in effetti non è in primo piano su nessuna, controllavo anch'io Antonio, che ma non c'è in primo piano a nessuna parte nei quotidiani sportivi, insomma. Tra l'altro la notizia che sta emergendo è che Leao potrebbe andare al Fenerbahce, questa è la notizia sul quale vedo che si stanno concentrando
2: e Rodri al Real Madrid anche. Leggevo
0: Rodri al Real Madrid?
1: Sarà facile entrare tra le prime otto d'Europa.
0: Sì, molto facile.
1: Al di là delle battute. No, ti volevo chiedere su Çelik, perché quantomeno la cattiveria agonistica, almeno l'esperienza in quello che stiamo vedendo aiuta forse a trascinare, no? A dare qualcosa di più. Guardate come si sta arrabbiando Spalletti, e lo voglio così, lo vorrei così. Adesso poi dal campo, sai che sono sempre molto attento, Samuel, qui dal monitor non riesco, con chi se l'è presa in questo momento? Perché stiamo vedendo in presa diretta, anche perché siamo arrivati al 90esimo, manca poco, Juventus in vantaggio per 1-0.
2: Allora, ho visto che era scatenato, non bene con chi, perché per logisticamente non lo vedo molto, proprio per come è fatta la struttura della tribuna stampa, però adesso lo vedo invece che si è spostato verso il centro, sulla linea che costeggia il centrocampo, un po' con la testa un po' bassa, Moja, un po' deluso, stato fisso finale, attenzione con lo Standard, con il numero 17 si trova da fuori area e Perin la butta fuori, c'entra un tiro centrale potente che non sorprende Perin e la manda in campo.
1: Siamo entrati nel tempo di recupero, sì. Sì, siamo 30 secondi oltre, quantomeno da quello che vediamo noi arriveremo al 93esimo.
2: La discesa, sì, adesso questo calcio d'angolo almeno al 93esimo si arriva, e lo seguiamo poi in diretta il calcio d'angolo. Attenzione, la respinta fuori da parte di Cabanna, e quindi questi sono gli
1: abbiamo visto adesso.
0: Grande parata di Perin. Comunque Perin ha fatto due ottime parate in questo secondo tempo.
1: Sì. Allora, Perin, il portiere ce l'abbiamo, risparmiamo dei soldi.
0: È il secondo portiere della Juventus, Perin. Non ho mai avuto dubbi.
1: Perin vuole andare a giocare. Se arriva Vicario, non sarà Vicario il secondo. Perin vuole andare a giocare. Allora a questo punto faccio giocare Perin e vendo Di Gregorio, risparmio dei soldi e li metto nel salvadanaio per l'attaccante, e lo vado a prendere domani mattina, ti faccio dormire sonni tranquilli, Santarelli. E tu la prima notte a Cattolica non dormirai, perché è caldo, c'è il cagnolino, c'è i tuoi pensieri di mercato.
0: Ah, quello sul portiere e sull'attaccante è sicuro, Antonio. Questo te lo... Come?
2: No, aggiungiamo, sì, quello che diceva Antonio, alla palla canestro, vedo scenari pensieri il buon Santarelli. Sì.
0: Bravo, ma almeno lì il mercato l'abbiamo già chiuso, abbiamo fatto una super squadra, quindi il mercato è chiuso. In entrata
1: in campo.
0: Lo dirà il campo.
1: Io sono come Spalletti in questo momento, largo le braccia, sbuffo.
0: Però
1: avanti dietro con la tuta a 50 gradi,
0: ma secondo me in Belgio fa un pochino più fresco, però
1: ma alla che fine, fresco se sono tutti lì che stanno.
0: La Juve si porta a casa la vittoria, la seconda amichevole, non ancora preso gol, 0-0,
1: Mario
0: un grande spolvero,
1: che va alla Fiorentina,
0: bravo, e noi siamo contenti per la Fiorentina,
1: prestito con diritto di riscatto, prestito. Neanche l'obbligo,
0: ma lì ci lavoriamo noi poi successivamente. Però Joao Mario va alla Fiorentina, Openda va a Lione, la Juve vince a Liegi, in settimana arriverà l'attaccante, forse anche il portiere, dai, diamo un po' di ottimismo.
1: Diamo l'ottimismo, togliamo l'ultima parte del tuo ragionamento, perché l'ottimismo è rotto attorno a quello che succede. Spero che mi facciano tornare un po' il sorriso anche al nostro allenatore.
0: Il Napoli ha perso 3-1 con l'Arezzo, giusto? Prima amichevole, ok? La Juve ha battuto lo Standard Liegi 1-0, ha pareggiato 0-0.
1: Amichevole, a me non mi interessa il risultato, se no stasera sarai felicissimo. Sarei felice.
0: Se avevi perso 1-0 era peggio. Hai sì, vinto, te la sei portata a casa. Samuel ce l'ha raccontata. Siamo stati a Cattolica. Finisce la partita qua. È finita. Samuel,
1: la Juve ha vinto. Samuel, commentacela, poi ti salutiamo al volo. Gol di Miretti, è lui l'eroe di Liegi.
2: Mi sentite? Scusate perché vi ho perso.
1: Sì,
2: un po'
1: sì,
2: con...
1: sì. Prego.
2: No, se mi, mi rifate la domanda perché vi ho perso il collegamento, che qua va e non va.
0: Dai, chiosa finale, chiosa finale.
2: Ah, sì, scusate perché non mi ho sentito. Ma ci portiamo in casa con una seconda amichevole senza aver subito gol, questo è importante. Secondo me è l'unica nota positiva di queste due amichevoli. E, una partita per il resto noiosa, che ha detto poco, però tra quel poco che ha detto è importante, sottolineo questo non aver... subito gol per la seconda partita e l'aver rivisto alcuni giocatori, soprattutto aver visto chi non è da Juventus sicuro al 100%. Ecco, io questo è quello che mi porto a casa da questa seconda amichevole.
1: Grazie Samuel, ti lasciamo, scendi in sala stampa, sì. E magari ti disturbiamo dalla regia al volo, un minutino per capire quali sono gli umori sotto, ma magari mentre passano ci manderai poi i contributi direttamente, li ascolteremo poi e li spilloleremo con attenzione. Va bene? Grazie intanto per questi collegamenti preziosi.
0: Grazie Samuel.
1: Da Liegi, salutiamo Samuel, adesso giochiamo a Bim Bum Bam.
0: Io però voglio dire alla Francia, ora capisco tutto, ma che questa squadra rischi di retrocedere, no. Ora ragazzi, però non esageriamo, perché ridiamo, scherziamo, siamo a Cattolica d'estate, abbiamo fatto età. Ora però ragazzi, onestamente non diciamo queste stupidaggini.
1: No, anche perché te la riformulo la mia equazione, la stessa squadra dell'anno scorso. Ne mancano alcuni, quelli che ritorneranno, gli infortunati, manca troppa roba, quindi siamo la squadra riserva dell'anno scorso, no? In questo momento, non che abbiamo vinto, pareggiato, fatto meglio o peggio del Milan, del Napoli, di quella squadra. Con questa squadra qui tu hai l'obbligo di arrivare con questa di stasera, no? Con quella che ha vinto questa sera, non devi retrocedere, cioè,
0: ma questa di stasera, Antonio, non la vedremo in campionato.
1: Dico,
0: no?
1: Con questa di stasera, la più simile possibile a quella dell'anno scorso, tu devi lottare per arrivare tra le prime sei. Sei d'accordo? Come hai fatto l'anno scorso? È logica questa. Stimolando un po' di più con il ritorno, i recuperi e qualche, anche senza innesti, con la squadra dell'anno scorso, tu dovresti ripresentarti per centrare il quarto posto, e questa è la mia sfida.
0: Sono d'accordo. Aggiungo, come dice Marco da Imola, guarda, mi ha tolto le parole di bocca. Sì. A me il secondo tempo non è dispiaciuto della Juve, anche soprattutto i primi 20 minuti. Cioè, ho visto una squadra che ha saputo cambiare anche marcia. Primo tempo, ripeto, è una partita, Antonio, che
1: quindi
0: sembra quella che facevamo
1: meglio con Arthur, meglio con Arthur.
0: No, ma Arthur lascia perdere. Però complessivamente è stata una Juve che mi è sembrata un pochino più ordinata, rispetto a una partita alla quale non mi aspettavo niente. Selic, hai detto bene, dà sempre, no, quella sensazione di combattere, di lottare.
1: Mi aggiunge qualcosa che mi mancava, quella personalità, quell'esperienza. L'esperienza del trentenne poi serve.
0: Esatto, ci sta.
1: Certo che per aumentare, migliorare, deve mantenere livelli già qualitativamente elevati Locatelli. Deve farlo Kalulu come ha fatto. Così facciamo un po'. Mi fa comodo un Miretti per quello che ho visto stasera, ma non titolare. Dico, sto cercando di fare una formazione per far, per far spendere poco la società. Perché qui noi siamo convinti, no, stasera vabbè, abbiamo vinto, perso, voi siete a Cattolica, siete ubriachi di piadina e va bene tutto. Fra poco mi ubriacherò di piadina. Ma adesso dico, abbiamo vinto una sfida di Europa League. Benissimo.
0: Di girone di Europa League.
1: In Serie A non giocano così. Se tu giocassi così, allora dico, devo aspettarmi, dopo l'esperienza dell'anno scorso, che il tempo
10: ci dia qualcosa in più e cambi.
1: Che hai cambi, ragione. Che sia più elevato. E me lo aspetto dai veterani, quei 4-5 che giocano. Calulu me lo dimostra. Locatelli magari un po' meno, da come me l'hai presentato questa sera, stando al punto di vista.
10: Ma me lo ci dicono quelli accanto. Locatelli. Esatto. Ti dico la verità.
1: E su quelli che deve far leva intanto il nostro allenatore. Non sperare ne avrò un'altra. Perché se io guardo la formazione alle mie spalle che avevo in cameretta, sogno ed emotivo quelli che scendono in campo. Io la vedo così. Quindi già con quelli che ho, non stasera, in un progetto globale, io dovevo fare meglio l'anno scorso, dopo aver visto gli errori dell'anno scorso, devo assolutamente fare
10: certo
1: meglio e bene l'anno prossimo, che non vuol dire lo scudetto, che non vuol dire lo scudetto.
10: Con questa squadra
1: non
10: mai.
1: Non illudermi di quello o quell'altro, ma devo costruire meglio. E poi aspetto quando me li potranno dare, non dammeli quando vuoi, quando li vuoi tu, come li vuoi tu. Quello è quando eri in un'altra era,
10: ma sì,
1: in un'altra epoca.
10: In un'altra epoca.
1: Perché se rimanesse così, e ci sono due vie di uscite, o accetti o lasci.
10: Certo.
1: Allora io mi aspetto con ottimismo che questa squadra consapevolmente, no? E a una squadra consapevolmente non vai a dire io resto e tu vai via. Non si va a dire quello.
10: Però
1: questo è l'aspetto critico. Però
10: Antonio, una cosa la possiamo dire, poi sentiamo un po' di vocali, poi magari sì. Claudio ci fai un po' di rassegna.
1: Un po' di rassegna.
10: Sei d'accordo che se la squadra, riprendo il tuo ragionamento, se la squadra rimanesse questa, ok? Spalletti sì. A un certo punto dice, sapete che c'è? Ma avete rotto le scatole, ok? Può succedere nella vita. Ma questa squadra qui, se rimane questa, sì, non la prende Antonio Conte.
1: No, ma io non ti sto...
10: Dico in generale... No, dico in generale...
1: La deve prendere.
10: Appunto,
1: e dopo chi la prende?
10: Te la prende
1: un giovane che ti valorizza quattro giocatori dei giovani, perché Spalletti o Antonio Conte non ti valorizza neanche uno di quelli che sono entrati
10: stasera.
1: Nel primo, nel secondo, nel terzo tempo, eccetera.
10: Poi si chiarisce
1: meglio ai tifosi qual è il progetto. Perché se no tu dici, eccolo, Mani costa troppo. Magari il prezzo giusto è quello. Quindi la Juve non si può permettere neanche Colomani, è la verità. Puoi prendere Pellegrini.
10: Però 40 milioni te li mette lì, Antonio.
1: E loro vogliono 45.
10: Ma io infatti, sai da quando è che avevo chiuso la trattativa?
1: Sai da quando avrei chiuso la trattativa, arrivederci, mi prendo Pellegrino e me lo
10: prendo. Io l'avrei fatto.
1: Chi voglio. E gioco con Ekator e Pellegrino. Ildiz e Cambiaso. Cambiaso con Sensao. Ragazzi, di necessità devo farne virtù.
10: Ma io su questo però credo, Antonio, che la società sia stata abbastanza chiara.
1: E cioè, ti sto dicendo che forse c'è qualcuno che non lo capisce ancora.
10: Cioè,
1: i tifosi non lo stiamo capendo, l'allenatore non lo sta capendo perché come cammina a bordo campo. È scazzato l'allenatore. Perché non gli... Ma cosa gli hanno promesso l'anno scorso? Che gli facevano fuori come lì, gliel'hanno fatto fuori. E cosa gli hanno promesso oltretutto?
10: Magari un attaccante con due piedi e due braccia.
1: C'aveva Vlahovic e non è riuscito a rientrare tra le prime quattro. Aveva da tenersi Vlahovic, che ci sta provando. Ma non è neanche sicuro che gli tiene i Vlahovic, perché ci sono altri aspetti.
10: Ma Vlahovic leggevo tra l'altro sul nostro Juve.
1: Io non sponsorizzo né Conte né Vlahovic.
10: No, ne
1: sponsorizzo la Juventus. E rispetto per la Juventus, che però è un po' in una situazione
10: che
1: complessa.
10: Che è difficoltà.
1: E allora dico, chiaritemi il progetto con questa squadra. Questo allenatore, noi siamo convinti che possiamo fare meglio dell'anno scorso. E l'anno scorso tu dovevi almeno fare centrare il quarto posto. E questa è l'equazione.
10: Questo è fuori.
1: Ci sei riuscito, allora ti do la seconda chance. Se no ti caccio.
10: Certo, ma questa Antonio,
1: intanto
10: io ci
1: sto già cacciando dei dirigenti, sto cacciando dei giocatori, sto riuscendo a fare quello che posso fare, perché se no li regalo tutti e metto la next gen. E a quel punto chiami Palladino e allena questa squadra.
10: Bravo.
1: Hai capito?
10: Può essere quella che può essere la chiusura di un progetto. Hai capito?
1: Attenzione, io ci vedo sempre il piano B anche in quello che fanno e ti mettono a disposizione i dirigenti. Nulla capita mai per caso alla Juve. Conosco troppo bene la Juve per parlare diversamente.
10: Però per questo la Juve, tanto salutiamo anche i nostri amici Andrea e Barbara.
1: Sì.
10: Su questo però la Juve a livello dirigenziale si è strutturata bene, Antonio, perché ha preso, secondo me, un ottimo direttore come Massara e nel suo piccolo l'operazione Selic e Torimosa e Carnevali che tutti volevano, perché certo, fino a che era Sassuolo
1: anche Giuntoli e anche forse forse no.
10: Giuntoli okay. Sì, io sono okay. Per carità, poi dopo.
1: Se poi non mi metteranno a disposizione quando mi metteranno a disposizione una certa squadra rifaremo questa puntata e chiamerò tutti i nostri ascoltatori che ho qui di fronte e diremo: partiamo così, scendiamo all'ultima fermata così, ma in che modo? Non dovrò sorridere, non mi è arrivato Rodri o
10: ma chi questo per... penso che Spalletti lo sappia.
1: Lo sa?
10: Beh, penso di sì, però se lui mi chiede, no, poi sentiamo cosa ci dicono sì. I quotidiani.
1: Andiamo avanti fino alle 22:15. Ringraziamo sì. anche già Manuel, l'energia, Samuel
10: sì, assolutamente. Tutti gli amici che ci hanno seguito incredibilmente anche stasera. Però se un allenatore, chiunque esso sia, mi dice alzo la mano, ho colpevolmente non ho portato la squadra al quarto posto perché colpa anche sua, perché se sì. perdi con la Fiorentina
1: e quello è
10: benissimo. Benissimo, se chiedo un portiere che abbia due mani e due braccia e che non sia una sedia, scherzando ovviamente, è un attaccante che magari una volta su quattro mi fa gol, ha ragione, te lo chiederebbe qualsiasi perfetto. allenatore,
1: perfetto, ma io non sto dicendo che sbaglia, però con quello che ha avuto abbiamo 60 milioni di buco. Quindi devi avere delle aspettative con 60 milioni in meno. Devi già ragionare così, in proporzione. Un portiere te lo prenderanno. Voi siete convinti che Suzuki risolve i problemi della porta della Juve?
10: No, io infatti prenderei Vicario. Tra i due prenderei Vicario. Benissimo. Martinez non lo prendiamo.
1: O Vicario, Martinez o quelli che sono. Davanti al portiere devi metterci una difesa.
10: Che tutto ma sommato prendo... Antonio abbiamo, perché Calulu c'è, perché... Bremer
1: lo perdo e sono come l'anno scorso.
10: Ma lui vuol rimanere, Bremer vuol rimanere.
1: Sì, però se fai soldi devi andarle a prendere lì per accontentare l'allenatore.
10: Se devi ai gatti e prendi Lukumi, sì, qualcosina aggiunto. E siamo qui l'anno
1: scorso, sì, ragione. Un po' meglio, sì, po' meglio, vai. Come esperienza. Sì. Abbiamo Claudia? Claudia.
7: Sì, però sì, perché... Su Lukumi ci sarebbe il Galatasaray se inserito in questi ultimi
10: ore. Ah, perché non prende Bremer, cioè, quindi vedi, potrebbe andare Bremer, rimane Lukumi. Noi dobbiamo migliorare, Antonio, su due cose, il centrocampo e l'attacco. Lo sappiamo, ce lo siamo detti una marea di volte, ma noi possiamo raccontare alla Juve, ai tifosi, che anche stasera sono seguiti in tanti, che la Juventus prenderà un grande centrocampista? Io non me la sento di dirglielo, e nemmeno te ovviamente. Poi se riesci a prendere che sì, fai un passo in avanti, però aggiustare quelle piccole cose sì, me l'aspetto, onestamente
1: certo.
10: me l'aspetto.
1: Certo, altrimenti poi dovremmo giudicare anche l'operato dei dirigenti, di chi non ha investito.
10: Bravo.
1: Certo, questo sì. Ma se ci fermiamo ad oggi, vorrei vedere un atteggiamento più costruttivo da parte di tutti, altrimenti è facilmente criticabile il tutto, punto. Anche chi non apprezza questo tipo di ragionamento, chi da casa magari ci dice altro.
10: Ma ci sta, ognuno poi...
1: Assolutamente, assolutamente.
10: Senti, sentiamo un paio di vocali, Antonio, in 10 minuti e poi ci salutiamo. Vai, Manuel.
11: Ciao ragazzi, ma anche per me ho il terrore che arrivasse Colomani pagato 45 e poi non facesse i gol che noi ci aspettiamo. Poi sì che voglio ridere ad aver speso 45 per Colomani, 45 per Openda e David che non sappiamo cosa farcene.
1: Perché questo andrà sicuramente bene.
10: Diciamo andrà bene, ma questo bene. È il terrore di tutti, Antonio. Certo, dopo gli ultimi anni
1: è così.
10: È normale, è a normale.
1: Me, dico solo, faccio un passo indietro perché dissento anch'io a volte da quello che dite, non è il problema del fair play finanziario. Quello è venuto dopo, perché in questi 3 anni è agito come sta agendo la Roma, qualcuno ce lo chiedeva prima. Quando sei nel triennio puoi sforare un po', tutti sforano un po'. Poi cerchi di vincere, di mettere a posto i conti o di dimagrire un po' dopo. Il problema è che ti mancano quest'anno 60 milioni della Champions. La Roma sta esagerando un po'. Il perché Milan, perché in Champions il Milan ha fatto benino negli ultimi 3 anni con le operazioni. Quindi non ha sforato, è inattivo. Quindi può sforare un po', è andato a prendersi subito l'attaccante milionario spendendo lì.
10: E vedremo lì che succederà.
1: Ma io mi preoccupo di casa mia quando ci chiedono. Certo. Il problema non è il fair play finanziario, anche... ma si somma prima la delusione dell'ammanco dei 60 milioni, per la mancata qualificazione in Champions, per aver avuto una squadra scarsa, brutta, no? Che vogliamo rivoluzionare, ma tutti mancano 60 milioni oltretutto per migliorarla. Questa è la verità.
10: Quelli.
1: Poi chi vuole ragionare così? Chi pensa che va tutto bene? Prendo con le mani e ho risolto. E allora
10: però, Antonio, questo

0: differenze quando è arrivato Kopp, quando è arrivato Luiz, eravamo tutti esaltati, onestamente.
1: Adesso non possiamo allora essere. Siamo un po' più prudenti e attenti. Nessuno parla, però bisogna rendersi conto che forse da noi Guardiola non arriva, il grande campione non arriva, e probabilmente sarebbe molto più onesto dare questa squadra, quando sarà fra 10 anni, no? Quando sarà, quando riusciremo o no ad ottenere dei traguardi accettabili da Juve, di dire: ragazzi, la situazione è questa, venga un allenatore che ci valorizzi, che parta non dalla Serie B, dai giovani della Next Gen, eccetera, che con il giusto mix sappia accettare, pazientare e portarci avanti, ma spiegandolo bene ai tifosi. Perché se lo spiego io è pessimismo, se lo spieghi tu è ottimismo, se lo spiega un altro è illusionismo, ok? Poi piangiamo di fronte ai risultati. Io non voglio giocare a dadi con la mia Juventus, voglio giocare sulla concretezza di un gruppo più unito, no? Trascinato di più da un allenatore che me le sprema un anno e poi arriverà un altro magari, non per fare come l'Inter, perché altrimenti, no? Io non accetto chi non riesce a capire che il problema è stato non qualificarsi l'anno scorso con una squadra che aveva gli strumenti per farlo. Mediocre, scarsa quanto volete, ma doveva qualificarsi e mi avrebbe tenuto nascosto il problema, nascosto. E l'avrei potuto risolvere più agevolmente. Non devo tenere il muso, perché sono stato io anche la causa. Io giocatore, io attaccante, io esterno, io allenatore. Ci dividiamo la torta, perché è troppo facile allenare i campioni.
0: Vabbè, questo riesce a tutti. Sentiamo l'ultimo vocale, poi ci salutiamo.
2: Ciao ragazzi, io ho notato che già la seconda volta che il secondo tempo la Juve gioca meglio del primo. E sta roba è molto strana. A parte che Locatelli a centrocampo non si può vedere, è veramente un disastro totale. È bravo solo nei recuperi ogni tanto, ma sono più gli errori che fa che le cose positive. Ma stranamente nel secondo tempo la squadra gioca meglio, con giocatori completamente diversi. Secondo voi perché? Ciao da Luigi.
1: Solo per l'assenza di Locatelli anche no, perché poi non c'è Douglas Luiz ma c'è Arthur, mi sembra che è una casualità, secondo tempo, primo tempo.
0: Forse quindi dobbiamo provare più continuità, credo anch'io sia casualità, cioè se vogliamo buttare la croce addosso a Locatelli,
1: esatto, che, non direi... c'era Di Gregorio, non c'era Locatelli, erano le cose meglio, non ragionerei così, qualcosa di meglio si vede, calano anche gli avversari, giocano in casa, quindi hanno un certo tipo di atteggiamento, però nel complesso ci rende sicuri, nonostante non sia questa la Juve, certo, che presenteremo ai nastri di partenza? Ad oggi no, ma è facile, ma non la vedo neanche troppo diversa o col tempo giusto per essere molto diversa, almeno nelle intenzioni, purtroppo.
0: Antonio, è stata una bella serata.
1: Che bello, Abbiamo chiacchierato con
0: abbiamo
1: voi.
0: Abbiamo chiacchierato, abbiamo raccontato un amichevole.
1: Ringraziamo Cattolica che ci ha ospitato.
0: Ringraziamo, adesso ci mandano via, chiaramente. Ringraziamo Roberto che è il deus ex machina di questo. Grazie Roberto.
1: Tutto sotto controllo, tutto possiamo sotto liberare i droni.
0: Possiamo andare, sì, possiamo allontanare tutti, ma qui c'è la folla che ci sta acclamando. Adesso arriviamo.
1: Noi torneremo sabato prossimo, saremo già in studio, perché io ritorno già
0: venerdì. Sì.
1: Venerdì ritorno un attimo.
0: Io invece ritorno lunedì proprio e non mi fermo più,
1: E poi non ci ferma più nessuno.
0: Speriamo.
1: Quelli bravi, quelli meno bravi, quelli ottimisti, quelli pessimisti. Radio Bianconera non chiude mai per ferie.
0: Ciao Antonio, grazie. Ciao Claudia.
1: Claudia ha trovato la curiosità. Forse non c'è.
0: Non c'è.
1: Non è colpa di Claudia.
3: Veramente non c'è. Stasera è stato un po' difficile, lo ammetto.
1: Ringraziamo il nostro pubblico.
0: Grazie a tutti.
1: E poi ringraziamo anche voi che avete la pazienza di capire che vi stuzzichiamo. Non cadete nell'errore e nella tentazione, ma ragionate con la vostra testa. Radio Bianconera non vi racconterà mai quello che volete sentirvi dire. Chissà come mai.
0: Ringraziamo anche Manuel.
1: Ringraziamo Manuel.
0: Samuel,
1: Manuel.
4: Buona pedina.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: da lunedì torna tutto con il direttore venerdì,
1: sì, che la sto,

0: la partita con il sottoscritto da lunedì e che farò anche la tua trasmissione, Antonio.
1: Sì?
0: 13
1: sono permesso?
0: Mi hai dato il permesso, adesso vado a vedere la settimana.
1: Mi raccomando, domani, se volete arrabbiarvi di più a freddo, riascoltate.
0: Vabbè, certo, questa colpa puntata. Di tacco, è chiaro.
1: Questa colpa di
0: ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte e buon'estate.
1: Ciao.
2: Colpo di tacco.
3: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.

0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera e ben ritrovati, nuova edizione del TMV News con in primo piano il no di Pep Guardiola alla panchina della nazionale azzurra. È arrivata la risposta dell'ex allenatore del Manchester City a Paolo Maldini e quindi adesso Maldini e Leonardo dovranno guardare altrove. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Ciao Lorenzo.
0: Allora, partiamo da quello che è stato il no di Guardiola. Doveva arrivare nella giornata di domenica, invece è arrivata con 2 giorni d'anticipo. Come è andata? Facciamo una ricostruzione su quelle che sono state le ultime ore.
1: È andata che nella notte era in programma un nuovo confronto tra Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola, i due, il direttore tecnico della nazionale e il suo advisor. Ieri erano stati a Milano e avevano parlato, devo dire, anche in maniera abbastanza ottimistica della possibilità di convincere Guardiola, al di là di quello che avevano detto pubblicamente. Poi onestamente la percezione collettiva era che ci credessero. Era in programma un vertice notturno, o comunque insomma nella tarda serata di ieri, e non sembrava in realtà che potesse essere una cosa decisiva, perché loro si sono parlati tante volte nel corso degli ultimi 7-10 giorni, però in realtà si è rivelato tale perché Guardiola, insomma, ha ringraziato, ha detto di sentirsi onorato, ma di non sentirsela in questo momento di accettare una sfida come quella di rilanciare la nazionale italiana. Non è questione di soldi, poi magari ci addentreremo in questo tema. Ieri Maldini aveva smentito che Guardiola avesse chiesto 20 milioni di euro, e francamente ci credo, perché è una cifra che nessun commissario tecnico percepisce, e nel momento in cui l'avesse formulata la discussione sarebbe caduta lì, perché tanto 20 milioni di euro la federazione non li avrebbe mai potuti trovare, probabilmente non ne avrebbe trovati neanche 10, però insomma quella è una cifra del tutto irrealistica. Il vero dubbio di Guardiola, per quello che abbiamo sempre raccolto, era legato più che altro al fatto di volersi fermare, di voler stare vicino alla famiglia, suo padre ha un'età abbastanza avanzata, e di voler capire cosa fare nel calcio dopo un'avventura molto lunga al Manchester City. Guardiola è comunque un tecnico che in realtà poi ha avuto sempre rapporti abbastanza lunghi nel tempo, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, non è uno di quelli che ha cambiato tante panchine.
0: Ecco, chiaramente insomma era il primo obiettivo. Poi ieri sono arrivate anche le parole dello stesso Maldini, no? Che ha citato Carlo Ancelotti, perché ha detto che prima di parlare con Guardiola era stato contattato anche Carlo Ancelotti. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Insomma, facendo uno più uno, quello che pensiamo è che si sia andati alla caccia di un nome, di un big allenatore. Lo sappiamo benissimo che Ancelotti è legato al Brasile fino al 2030, con Guardiola appunto che ha detto no. Oggi però si ritorna su Pirlo, quindi qual è la strategia? Si cercava un big e adesso ci dobbiamo accontentare di Pirlo?
1: Sì, ma intanto, ecco, a proposito delle cose a cui non credo, io a quelle parole di Maldini non credo, nel senso che, per carità, lui e Ancelotti sono in ottimi rapporti, ci saranno anche sentiti, però secondo me lui le ha dette per mandare proprio il messaggio che dicevi tu, cioè stiamo provando a prendere un big. Non, ti dico perché non ci credo, perché in realtà i rapporti tra Leonardo e Ancelotti sono molto negativi da un po' di anni. Loro si lasciarono malissimo ai tempi del Paris Saint-Germain, e quindi quello secondo me, più che una retroscena vero, era il tentativo di dire noi stiamo provando a prendere il meglio che c'è sul mercato. Effettivamente, come dici tu, questo meglio che c'è non sta arrivando, e fa un po' strano fare un grosso passo indietro in termini di carriera. Io penso che non sia offensivo dirlo, andando su Andrea Pirlo, che è un allenatore più giovane, che per ora in realtà non è neanche fatto benissimo, cioè al di là del fatto di avere una carriera più corta non è neanche così entusiasmante. Probabilmente è stata sbagliata nella sua partenza, perché lo ricordiamo tutti, ha iniziato alla Juve e non era una cosa semplice, però poi anche dopo non è che si sia davvero mai rilanciato. Da cosa nasce quest'idea? Secondo me sono molto importanti le parole che ha detto proprio in Lega Calcio Serie A, non Maldini ma Leonardo, che ha dato un po' l'impressione di essere la vera mente dietro questa operazione, almeno per il semplice fatto che abbia risposto lui a tutte le domande legate ad aspetti tecnici o in cui si entrava nel merito. E del resto non dobbiamo dimenticare che quando Maldini inizia a fare il dirigente, è Leonardo che lo chiama al Milan ed è Leonardo che ha una carriera molto più lunga, quindi questi equilibri secondo me ci stanno anche per i relativi trascorsi. Comunque Leonardo ha detto vogliamo un allenatore che ragioni come noi. Ora, di Guardiola si poteva dire che in realtà fossero loro a ragionare come lui, no? Perché Guardiola è un po' il faro di una certa filosofia calcistica. Questa frase si adatta malissimo invece a gente come Antonio Conte o come Roberto Mancini, che non possiamo escludere del tutto, perché poi ci sono dei dubbi anche su Pirlo, però sono allenatori molto esperti che hanno vinto, che hanno una filosofia diversa da quella di Guardiola e quindi non ragionano come loro, che hanno già fatto i commissari tecnici e che quindi conoscono molto meglio di Maldini e di Leonardo stessi alcune dinamiche della nazionale. Se domani entrano Conte e Maldini a Coverciano, Conte conosce tutti, dal magazziniere al giardiniere, a chiunque, Maldini probabilmente no. Questa è una cosa, secondo me, non così secondaria, perché se vuoi indirizzare il tuo allenatore con Guardiola, in realtà lo puoi fare, perché è comunque una novità per lui. Poi non insegni nulla a uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Guardiola, però diciamo che è un'esperienza nuova anche per lui. Per Conte o Mancini assolutamente no. Lo sarebbe anche per Pirlo. Maldini lo voleva al Milan, Maldini voleva portare Pirlo al Milan al posto di Stefano Pioli. Poi fu mandato via Maldini, restò Stefano Pioli. Questo tra l'altro è secondo me uno dei motivi per cui Pioli è da tenere molto indietro in questa eventuale corsa, perché i rapporti tra i due poi non si sono rotti, però non sono nemmeno così idilliaci. Pirlo rappresenta un'idea nuova. Certo, ha un pedigree, un curriculum nettamente inferiore a quello di Conte e di Mancini, e infatti i dubbi che ti dicevo prima sono legati al fatto che comunque Malagò avrebbe preferito Mancini, che la Serie A su tutti Marotta e Cairo si chiede, va bene, Conte non Guardiola non l'abbiamo preso, ma se c'è il libero Conte, perché non prendiamo Conte, che è comunque il miglior tecnico italiano libero e uno dei migliori dell'era recente? La risposta è che Malagò si vuole affidare molto a Maldini e Leonardo e che loro sono convinti che Pirlo abbia le qualità per diventare un grande allenatore senza esserlo.
0: Ecco, ci rendiamo conto che questo sarà il primo vero esame per Maldini e Leonardo, che non dovranno sbagliare la scelta del prossimo commissario tecnico. Ecco, ma quanto si giocheranno Maldini e Leonardo nella scelta del commissario tecnico? Che cosa significa azzeccarlo e cosa significa invece fare la scelta sbagliata?
1: È fondamentale. Loro hanno un mandato che è molto più ampio del commissario tecnico. Maldini ha parlato di obiettivi a 8-10 anni, Malagò diciamo che li ha ridimensionati a 6, però è comunque un lasso temporale molto lungo, difficile perché credo che per esempio Cairo, sempre dopo l'assemblea, abbia proprio certificato quanto sia complicato a far capire al calcio italiano che forse c'è da fermarsi un attimo per ripartire. Cioè, loro parlavano di 8-10 anni, Cairo è uscito dall'assemblea dicendo dobbiamo fare tutto in 100 giorni e comunque massimo 2 anni. Non si fanno così i progetti. Se ci pensi, la Francia ha inaugurato Clairefontaine molto prima di tornare a vincere. Il programma di Bierhoff da Germania, tra l'altro Maldini ha parlato con Bierhoff, è stato pensato a inizio anni 2000, poi la Germania ha continuato a fare non benissimo per alcune edizioni, e insomma ci vuole del tempo per rilanciare i talenti. In tutto questo, rispondo alla domanda, è chiaro che sbagliare il commissario tecnico ti taglia le gambe in partenza, perché tu puoi pensare di ricostruire i talenti, puoi pensare di imporre una metodologia diversa, però poi a noi tifosi, che siamo giornalisti o meno, importa se la nazionale andrà ai mondiali, lo sapremo tra un po' di tempo, nel senso che comunque per non qualificarsi agli europei ci vuole veramente un'impresa. Poi devi fare anche, secondo me ti basta fare Benino, perché devi riscattare gli ultimi in cui abbiamo fatto male, però tutto sommato, se gli europei chiudi a un quarto di finale giocando bene, secondo me quella è una scadenza che superi, e poi la grande riprova ce l'abbiamo tra 4 anni. Quindi è difficile dire se lo azzeccheranno o lo sbaglieranno prima di quella data.
0: Certo.
1: Sicuramente, se lo sbagliano, il loro progetto poi viene travolto, cioè su questa roba non si devono ingannare, perché noi possiamo pensare che il calcio italiano vada male, che non ci siano talenti, tutto quello che vuoi, poi in realtà Gravina si è dimesso perché non siamo andati ai mondiali, non per altre questioni.
0: Ecco, l'ultima domanda, Ivan, proprio su questo progetto, no, che deve partire. Secondo me peserà relativamente, no, quanto l'Italia potrà fare bene o meno bene all'Europeo. Si tratta di fare qualcosa di diverso, di fare qualcosa di più profondo, perché bisogna ricreare un movimento, bisogna ricreare un settore giovanile a 360 gradi. E quindi la vera vittoria di Leonardo e Maldini, poi voglio sapere che cosa ne pensi, sarà quella non di vedere un'Italia vincere dell'Europeo, poi che c'entra? Se l'Italia dovesse vincerlo, ce lo prendiamo come lo siamo presi nel 2021 e ce lo portiamo a casa. Ma si tratta di creare un gruppo giovane. Faccio un esempio: se l'Italia dovesse uscire ai gironi dell'Europeo, ma con tre ventenni che sbagliano i gol davanti alla porta, altri diciannovenni che comunque giocano titolari ma che non hanno l'esperienza per decidere nei momenti top della partita, ecco, saremmo contenti lo stesso. Quindi è questo ciò che devono fare, dovranno fare Leonardo e Maldini anche attraverso il nuovo commissario tecnico.
1: Sì, sono completamente d'accordo, credo che sia anche la loro idea. Credo che Guardiola avesse un senso anche da quel punto di vista, perché se tu prendi Guardiola in panchina, poi lui può fare un po' quello che vuole, cioè se Guardiola ci portava agli europei con 23-17 anni, noi diciamo sì, questo è pazzo, però insomma è Guardiola, quindi facciamoglielo fare, poi lo valutiamo. Magari Pirlo o chiunque altro può avere un po' più di difficoltà a imporre questo cambiamento culturale, però io sono assolutamente d'accordo con te. È anche chiaro che serve collaborazione a Maldini e Leonardo, perché poi noi abbiamo grossi problemi sui giovani, non soltanto a livello di nazionale. Abbiamo un campionato primavera con il limite d'età a 20 anni, abbiamo vivai, settori giovanili, in cui la prima domanda che fanno quando arriva un ragazzo è quanto è alto e quanto pesa, che io non penso che nessuno l'abbia chiesto a Del Piero o a Baggio. Magari sì, gliel'hai chiesta come quinta, sesta domanda, ma intanto cercavi di capire se sapesse giocare il pallone. Abbiamo un grosso problema di talento, di mancanza di talento, di attenzione alla tattica. Siamo l'unico paese al mondo in cui quasi tutte le squadre giocano col 3-5-2. Magari non è solo quello il problema, però se tutti vanno da una parte e noi andiamo dall'altra, qualche dubbio c'è da porselo, quantomeno. Non possono risolvere solo Maldini e Leonardo, possono dare un input, e non potranno farlo con, diciamo, con l'incredibile slogan che comunque sarebbe stato avere Guardiola in panchina.
0: Perfetto Ivan, grazie mille, come sempre, a presto.
1: Grazie.
0: Concluso il capitolo legato alla nazionale, andiamo a parlare di una delle protagoniste assolute di questo inizio di calciomercato, ovvero la Fiorentina di Fabio Paratici, che ha chiuso 5 colpi ufficializzati nel corso delle ultime settimane, ma non ha assolutamente concluso il suo mercato. In tutto questo, la squadra di Fabio Grosso è partita, partirà per l'Inghilterra, dove giocherà in tournée, e ad accoglierli ci sarà anche Andrea Giannattasio. Ciao Andrea!
2: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti da Londra, dalle sponde del Tamigi.
0: Allora, raccontaci un po' quello che è il grande entusiasmo, chiaramente in casa fiorentina, poi ci concentriamo su quella che sarà la tournée in Inghilterra.
2: Beh, sì, entusiasmo derivato soprattutto dal mercato con 5 acquisti già fatti e davvero insomma, la volontà da parte di Fabio Paratici di rifondare una squadra che lo scorso anno si è salvata a fatica. Adesso è una Fiorentina che ha messo molta benzina a centrocampo, insomma, ha speso oltre 50 milioni per un reparto mediano che è stato completamente rivisto. Certo, per il 4-3-3 che ha in mente Fabio Grosso servono ancora degli attaccanti esterni che in questo momento mancano all'appello, però la Fiorentina conta di chiuderne almeno uno nel corso della settimana che partirà a breve. È in arrivo João Mário in difesa, è un acquisto che prescinde dalla cessione di Fortini o di Dodò e quindi almeno sotto l'aspetto dei terzini Fabio Grosso può sorridere visto che poi in arrivo anche Valdepeñas da Real Madrid.
0: Ecco, la Fiorentina è scesa in campo per la prima amichevole contro il Gubbio, ha vinto 1-0 con calcio di rigore segnato da Gudmundsson. Ti chiedo innanzitutto proprio su Gudmundsson se rientrerà nei piani della Fiorentina o se la Fiorentina sta cercando di piazzarlo.
2: È un giocatore che secondo me è in uscita, resta in uscita nonostante il gol vittoria con il Gubbio, nonostante una prova sicuramente convincente dove l'islandese aveva colpito anche un palo e ha fatto secondo me anche delle buone giocate, però per lui pesa da un lato il ruolo non funzionale al sistema tattico con il quale vuole giocare il nuovo allenatore, che è il 4-3-3, e lui che è un fantasista o comunque un giocatore molto eclettico in attacco non avrebbe ragione d'essere. E poi il fatto che ha un ingaggio veramente alto, Lorenzo 2,2 milioni netti di euro sono veramente tanti per un giocatore che sì, è vero, ha fatto comunque sia quasi 20 gol in 2 anni, alla Fiorentina sembrano pochi, ma in realtà sono tanti, anche se molti sono stati fatti su rigore, però è un giocatore che, ripeto, difficilmente potrà avere una conferma qua a Firenze. Certo, queste amichevoli qui in Inghilterra con il Queen's Park Rangers domani e con il Watford settimana prossima potrebbero magari far scrivere un'altra storia, un altro epilogo, ma io francamente penso che la strada sia già tracciata.
0: Allora, hai citato le due amichevoli che la Fiorentina andrà a giocare e hai citato soprattutto il 4-3-3 di Fabio Grosso, no? Che non è certo una novità, è sempre stato il suo credo tattico. Ecco, però la Fiorentina non ha esterni d'attacco, quindi è lì, no? Che si dovrà concentrare il lavoro di Fabio Paratici.
2: Sì, e indubbiamente, avendo speso il nuovo direttore sportivo Viola 15 milioni per un difensore come Vieri, potenzialmente quasi 20 se verrà riscattato Dragusin, sempre in difesa, e 50 milioni per due centrocampisti come Ulai e come Attà, la sensazione è che per gli esterni offensivi almeno un grande colpo verrà fatto. Insomma, un altro grande giocatore che abbia una cifra che oscilla tra i 20, i 25 e forse anche 30 milioni possa arrivare. Il nome più caldo in questo momento credo che resti quello di Alai Begovic, il Bayer Leverkusen, ma chiaramente insomma sono tante le pedine che l'area tecnica sta seguendo. Chiaro che non sarà soltanto uno l'arrivo là davanti, saranno almeno altri due esterni, perché la Fiorentina non ha veramente nessuno, poi recupererà Parisi nel corso dei prossimi mesi, anche se insomma, in realtà lui è più un terzino, ma spesso ha dimostrato di saper far bene anche in attacco, però è chiaro che è un reparto completamente da rifondare, quindi gli acquisti saranno veramente tanti in quella zona.
0: Perfetto Andrea, grazie mille, buon lavoro in Inghilterra. E
2: A voi, a presto, buon lavoro.
0: noi siamo arrivati così alla chiusura del nostro TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, con il TMV News sarà a lunedì. A presto.

0: da un'altra parte. Il Lione, appunto, sembra la squadra che ha trovato un accordo sia con Openda per quanto riguarda il contratto, sia per quanto il progetto, sia per quanto riguarda la Juventus per il prestito. Parliamo di un prestito con diritto di riscatto, con Lione e Juventus che si divideranno, stando a quello che viene scritto oggi, si divideranno lo stipendio di Openda, ed effettivamente, e hai capito bene, la Juventus lo terrà almeno fino a sabato, dove Openda dovrebbe scendere in campo per la partita contro, per l'amichevole contro i belgi dello Standard Liegi. E sì, diciamo che il rischio che si faccia male in allenamento c'è, e sarebbe veramente assurdo e paradossale e incredibile se Openda dovesse farsi male, la Juventus non dovesse riuscire a cederlo. Vedremo quello che succederà. Chiaramente un rischio. Spalletti, credo di aver capito che sia stato proprio Spalletti a chiedere alla dirigenza di aspettare, nel senso di trovare l'accordo con chi di dovere, ma poi aspettare a mandarlo via almeno per l'amichevole. Sì, non sono amichevoli importanti per il risultato, chiaramente, però è importante, diciamo, avere, proprio per lavorare su certi schemi, su certe dinamiche di squadra, di campo, tattiche e tecniche, avere comunque un centravanti di ruolo, e sarebbe determinante questo, perché determinante forse no, però sarebbe comunque una comodità in più per Spalletti per iniziare a lavorare. È chiaro che Spalletti la punta l'avrebbe voluta, come punta avrebbe voluto quella con cui si lavorerà durante la stagione come punta titolare. Al momento non dovrebbe averla, perché, anzi, sicuramente non ce l'ha, perché Cator è infortunato, David, qualora dovesse fare il titolare, anche se non credo, è ancora via, perché ha finito più tardi il mondiale rispetto ad altri compagni, e, come per esempio Yıldız. E c'è Milik, che è un altro giocatore che direi che il titolare non lo farà, e rimane appunto soltanto Openda, che è un giocatore in uscita, quindi ecco, sì, Spalletti ha chiesto, da quanto si evince, di cedere Openda soltanto dopo questa amichevole. Rappresenta un rischio, su questo non c'è dubbio, però questa è appunto la decisione della società. Andiamo ad ascoltare il prossimo vocale.
1: Ma sostanzialmente l'ascoltatore di prima, tifoso, si è espresso male, ma ha sempre ragione. Cioè, io le fonti, ma chi legge la Gazzetta? Chi segue Sport Italia? Chi segue la Radio Sportiva? Chi segue tutto Sport? Cioè, i giornalisti devono dare le notizie. Se non si hanno le notizie, si parla di qualcos'altro, si fa intrattenimento anche nel mondo.
0: Continuiamo questo discorso un po' spigoloso sul giornalismo italiano, e onestamente credo che la Gazzetta abbia dei lettori, che Radio Sportiva abbia dei lettori, degli ascoltatori, che Sport Italia abbia dei telespettatori, perché altrimenti non starebbero in piedi. Poi a qualcuno possono piacere, a qualcun altro no, qualcuno può fidarsi di una fonte, qualcun altro no. Ripeto, faccio fatica anche ad aprire e a dare un'opinione su questo, perché, ripeto, ognuno dal suo punto di vista e ha la sua opinione, quindi ecco, non sarò sicuramente io a farvi cambiare idea. Io ripeto, non pendo da nessuna parte in questo caso, cerco sempre di rimanere nell'equilibrio e questo, insomma, però a quanto pare è un argomento che vi sta molto a cuore. Andiamo con il prossimo vocale.
2: Ciao, Leonardo a Roma. Allora, dopo l'ufficializzazione anche da parte della Juve sull'entrata relativa a Moremovic, che ha generato anche 17,4 milioni di plusvalenza, la Juventus avrebbe comunque, con il risparmio anche dell'ingaggio lordo di Vlahovic e Kostic, la possibilità di andare a fare già un colpo. Probabilmente sta solo aspettando magari che fisicamente qualcuno esca. Io ho sentito che Openda i saluti, anche se in prestito, per poi annunciare un primo colpo in attacco.
0: Sì, Openda i saluti, è vero quello che dici di Moremovic, che ha dato un importante incasso alla Juventus, 17,4 milioni ricavati dalla cessione al Leeds, visto che la Juventus appunto aveva il 50% della rivendita. È vero che risparmi dallo stipendio di Vlahovic, eccetera eccetera, ma a quanto pare non è sufficiente, perché dallo stipendio di Vlahovic risparmi una cifra, ma non, diciamo, non così gonfia da poter insomma finanziare un nuovo acquisto, anche perché credo, ma soprattutto credo che la strada di Vlahovic non sia ancora totalmente chiusa, e su questo c'è da fare grande attenzione, perché anche stamattina su vari siti, come ad esempio Tutto Mercato Web, dopo tra l'altro lo andiamo anche a spulciare un po' di più, non sembra essere chiusa la pista Vlahovic, e questo è secondo me un aspetto che blocca un pochino la Juventus sul discorso entrate. La Juventus non ha chiuso il discorso, Vlahovic non ha chiuso il discorso, e quindi ecco, si potrebbe prolungare ancora un pochino la questione. Poi è chiaro, abbiamo parlato di questa un pochino mancanza di concretezza per adesso, ma in generale le società italiane in questo momento hanno delle disponibilità economiche e di status anche di un campionato che non è più al top come era qualche anno fa, che blocca un pochino le trattative. E poi è anche vero che siamo al 23 di luglio e il mercato si sblocca poi ad agosto, anche se poi è un pochino siamo poi a ridosso del campionato, ma la realtà è questa, il mercato si deve ancora sbloccare, deve ancora entrare nel vivo, si sblocca poi verso la metà di agosto, e quindi ecco, bisognerà ancora aspettare, ma non credo sia una cosa che preoccupa più di tanto la dirigenza bianconera, ecco. Siamo già oltre le 10, quindi direi andare con il prossimo break pubblicitario, piccola pausa, poi continuiamo a leggere qualche notizia, le nuove notizie di oggi, qualche analisi, qualche approfondimento, poi dalle 10:30 un po' più avanti, spazio di nuovo a voi, a tra poco.
3: Buongiorno RBN.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Duplice omicidio all'alba di stamani a Quartaccio nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sul posto i carabinieri della compagnia di Quarto e il nucleo investigativo provinciale di Cagliari.
4: Restiamo in Sardegna. Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro. Buongiorno dalla redazione.
5: Duplice omicidio all'alba di stamani a Quartaccio nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto immediatamente, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sul posto i carabinieri della compagnia di Quarto e il nucleo investigativo provinciale di Cagliari.
4: Restiamo in Sardegna. Nel corso della notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un minore che ieri pomeriggio intorno alle 18 a Barisardo aveva inferto delle coltellate rivelatesi fatali per un 19enne del posto, Simone Concas. I fatti, secondo quanto starebbe emergendo dalle indagini, sono scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza, una 22enne residente in un paese vicino. Il minore fermato sarebbe il fratello della ragazza investita.
5: Spuntano altri video sulla vicenda di Abderrahim Fakir, morto lo scorso 19 19 luglio a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti, che cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti prima di immobilizzarlo. In un altro, dopo l'azione, lo si vede a terra legato con fascette a caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui 4 soccorritori della Croce Rossa, con 2 di loro che tentano di rianimarlo. Per domani sono attesi i risultati dell'autopsia, fondamentali per capire le cause del decesso.
4: Il conflitto in Medio Oriente. Il comando militare iraniano di più alto grado ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dare seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Nuova ondata di attacchi americani nella notte. Gli Houthi yemeniti attaccano 2 petroliere saudite che hanno cercato di violare il blocco nel Mar Rosso. Intanto via libera di Trump ad un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile.
5: Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Milano Malpensa per un Boeing 737 MAX 8 della LOT Polish Airlines partito da Palma di Mallorca.

0: Sono le 9:15.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. È morto in ospedale a Catanzaro un bimbo di un anno e mezzo. Si ipotizza il decesso.
3: Notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri iraniano un precedente esplosivo.
4: E intanto sono entrati in vigore i nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Le misure sostituiscono i dazi temporanei in scadenza e prevedono aliquote comprese tra il 10 e il 12,5%. Le nuove tariffe sono arrivate proprio allo scadere di quelle temporanee del 10% introdotte dal tycoon dopo l'annullamento dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio.
3: Due magazzini di una società russa di commercio elettronico sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. La struttura serve l'area metropolitana della città. Il governatore locale ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime.
4: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
3: L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria.
4: È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale di numerosi partner commerciali europei. Le misure sostituiscono i dazi temporanei in scadenza e prevedono aliquote comprese tra il 10 e il 12,5%. Le nuove tariffe sono arrivate proprio allo scadere di quelle temporanee del 10% introdotte dal tycoon dopo l'annullamento dei...
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. La Juve raccontata
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
7: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Venerdì 24 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, con diverse dinamiche e diversi cambiamenti anche sul mercato, soprattutto per quanto riguarda la situazione del portiere. Ecco, partiamo proprio da qui, proprio da tutto mercato web, perché si parla proprio di una novità in particolare per quanto riguarda la porta, ovvero il sorpasso di Suzuki per la corsa al nuovo portiere della Juventus. Si legge su tutto mercato web: Juventus sorpasso Suzuki, incontro Carnevali Cherubini per il numero uno del Parma. Il portiere del Parma adesso sarebbe balzato in pole come nuovo numero uno, possibile numero uno bianconero. Resta in secondo piano Vicario, mentre si allontana sempre di più il Dibu Martinez, con Spalletti che attende il rinforzo tra i pali, ma nel frattempo può contare su Mattia Perin e su Michele Di Gregorio, ma con ogni probabilità si opterà per un nuovo arrivo con uno dei due che poi verrà ceduto nel corso della finestra estiva di calciomercato. Si era parlato tanto del Dibu Martinez, che però adesso si allontana sempre di più, perché l'Aston Villa sembrerebbe ferma nella sua posizione di muro nei confronti dell'offerta fatta dalla Juventus, intorno a 6-7 milioni di euro per il cartellino dell'argentino, e continua a chiederne di più, si parla di una decina di milioni, e quindi c'è un nuovo nome che nelle ultime ore ha preso il sopravvento, ovvero quello di Zion Suzuki. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tutto Sport, nelle ultime ore ci sarebbe stato non solo un inserimento per il portiere del Parma, ma addirittura un sorpasso sui candidati, con un incontro ieri fra l'amministratore delegato bianconero e Cherubini. Il numero uno giapponese non sarebbe però l'unico profilo in corsa per la porta bianconera. Sempre secondo quanto scrive il quotidiano, fra le alternative resta valida la pista che porta Guglielmo Vicario del Tottenham, mentre si potrebbe raffreddare quella che porta al Dibu Martinez. Vedremo nelle prossime ore quali potranno essere gli sviluppi di mercato per il ruolo di portiere della Juventus. Ma insomma, questa è la notizia di oggi, con il Dibu che si allontana sempre di più, mentre c'è il sorpasso Suzuki. E insomma, l'abbiamo accennata questa notizia, ma poi andremo anche più nello specifico. Ci tuffiamo subito sulle prime pagine, perché appunto andiamo sulla Gazzetta dello Sport, sulla prima pagina della Gazzetta, che si concentra sulla trattativa per il nuovo CT della Nazionale. Più Pirlo che Pep, questo è quello che si legge per quanto riguarda la Nazionale, il piano di Maldini e Leonardo, Malagò con il tandem tecnico all'assemblea della Lega di A. Per il nostro progetto servono 8-10 anni, queste le parole di Malagò, che ha detto il CT. Abbiamo sentito anche Ancelotti, ancora prima di Guardiola, sarà uno in sintonia con il direttore tecnico. Cairo dice: bisogna accelerare, decisivi i primi 100 giorni. Quindi continua la trattativa per portare, per regalare alla nazionale italiana un allenatore, un commissario tecnico di livello. Sembrerebbe che Guardiola abbia chiesto una cifra molto importante per lo stipendio. Vedremo quali saranno gli sviluppi. Quello che sappiamo è che la FIGC sta cercando di regalare alla nazionale un CT di livello, e soprattutto in tempi relativamente brevi. In taglio alto si parla del Milan. Leao, arrivano i turchi, accordo tra Rafa e il Fenerbahce. Modric al Milan un altro anno, Cardinale lo descrive come un vincente, e quindi Leao sempre più in uscita, sempre più con le valigie in mano per andarsene da Milano. E poi la FIFA di spalla destra, stipendio di 5,2 milioni, così Infantino si è arricchito con il calcio. E poi anche l'Inter, perché si parla di Pio Esposito, che firma fino al 2031, e ora l'Inter ha bisogno di lui. E si parla poi anche di Antonelli, di Kimi Antonelli al Gran Premio d'Ungheria, Ferrari favorita, più bello batterla, questo il virgolettato. E poi Alcaraz, si parla anche di tennis, Alcaraz che non gioca dal 14 di aprile, dubbi sul rientro, col punto interrogativo se fa solo gli US Open. Con la Gazzetta, che poi, ritornando un attimo sul discorso commissario tecnico della nazionale, scrive: Andrea Pirlo e Guardiola, mondi troppo lontani, con la firma di Stefano Agresti. Vedremo, effettivamente sono due allenatori ovviamente molto distanti tra di loro per carriera, per stile di gioco e tante altre cose. Andiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, perché si parla del calciomercato dell'Inter, dell'interessamento per un ex giocatore, un giocatore che è stato di proprietà della Juventus, ovvero il Cuti Romero. Inter, Romero obbligatorio, questo è quello che si legge. Prima di Spence, cambiano gli scenari nella doppia trattativa impostata col Tottenham. Chi fu detta la priorità? tutto sull'argentino, operazione da quasi 50 milioni, contatti con il suo entourage. Ausilio studia formula e prezzo, congelato l'esterno degli Spurs, Spence, troppa distanza sulla valutazione, nuovo tentativo anche per il centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, che è il grande obiettivo dell'Inter in questo calciomercato estivo, per il quale però non ci sono grandi sviluppi. Sul Corriere dello Sport si parla anche della Juventus e dell'interessamento per Lukumi, contatto col Bologna, Lukumi e sfida fra Juventus e Galatasaray. Carnevali incontra Fenucci in Lega, i turchi offrono un triennale da 4 milioni a stagione. E poi anche il Napoli, via libera al colpo in difesa, la strategia di Manna, Buongiorno fuori 4-5 mesi per l'infortunio al menisco. Il direttore sportivo dice: l'infortunio ci ha sorpreso, in lista Gatti e Thiago Gabriel. E quindi sì, si parla anche dell'interessamento del Napoli per Gatti, che sembra essere un fedelissimo del neo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri. E poi anche Modric, ufficiale il rinnovo, Milan o voglia di riscatto, Luca ha firmato per un'altra stagione, sono felice di restare, credo nel progetto. E poi la Roma, si muove Friedkin Junior, la Roma prepara l'offerta per Nusa, dialogo in corso con il Lipsia, per il norvegese piacciono anche Götze, Elmala e Skelderup. E poi anche la nazionale, cominciamo bene Italia, la nazionale come una fiction, scrive anche in maniera un po' polemica il Corriere dello Sport. Maldini e Leonardo dicono: aspettiamo Guardiola, vogliamo verificare la sua disponibilità prima di chiamare Pep, abbiamo contattato Ancelotti, ma Carlo non molla il Brasile, dunque vuole rifarsi dopo un mondiale andato sicuramente sotto le aspettative, non come ci si aspettava dalla Seleção Verde Oro. Andiamo anche su Tutto Sport, perché ci sono tanti temi su Tutto Sport, in particolare ci si concentra proprio sul nome di Suzuki, che è il nome di questa mattina. Sorpasso Suzuki, Colo 40 milioni, in porta scatta il giapponese per il francese, ultima offerta della Juve al Paris Saint-Germain, incontro tra Carnevali e il Parma, i soldi per Pellegrino, che rimane un candidato per l'attacco, ma soltanto in prestito, pronti a essere dirottati sull'estremo difensore nipponico. Dybu si allontana, Vicario, scaricato dal Tottenham, è l'alternativa, è già in Italia e aspetta una chiamata, si parla di Zirkzee. Intanto crescono gli abbonamenti per quanto riguarda la Juventus. In taglio alto si parla di nazionale, Malagò, Maldini e Leonardo alla Lega, vogliamo un CT che ragioni come noi, Guardiola non è per i soldi, matrimonio alle nozze, questo si chiede Tutto Sport. In Puglia oggi si sposa Donnarumma, Paolo e Peppe potrebbero incontrarsi, la questione economica non è rilevante, l'altra candidatura forte resta Pirlo, ma abbiamo cercato anche Ancelotti, questo il virgolettato, Cairo sgrida tra virgolette il direttore tecnico e tira la volata a Conte, che come sappiamo sarebbe il preferito delle squadre, dei club di Serie A. E poi Modric, amore di Milan, avanti insieme, il fenomeno croato non smette, voglia di riscatto immensa, Cardinale va nella stanza di Berlusconi. E poi l'Inter, tutto su Romero, rompe col Tottenham per il difensore argentino, pronti 40 milioni, Spence costa troppo, si cerca un altro esterno per Kivu, e sono già diversi gli esterni che l'Inter ha sondato, ha trattato, ma che non è riuscito a portare in nerazzurro, da Palestra a Spence, passando per Calaili. E poi Manna che fulmina De Bruyne, le grane del Napoli, non ho gradito le sue parole, ha un contratto, non decide nulla lui. E poi spiazzati da Buongiorno con la situazione un po' spinosa in casa Napoli, le dichiarazioni di De Bruyne un po' contro il Napoli, contro anche Conte, di parole che aveva pronunciato inizio estate, hanno fatto un po' storcere il naso all'ambiente partenopeo. In taglio basso anche il Torino, l'orgoglio di Mascardi, non temo un altro portiere, Perri più vicino, Livakovic resta caldo, ma il ragazzo venuto dallo Spezia dice: prestito, ma che, me la gioco qua. E poi anche la Formula 1, Hamilton e l'Ungheria, Mercedes ancora più veloce, ma la rossa, puntini di sospensione, fiducia Ferrari, favoriti no, però lotteremo. Mentre Antonelli dice: anche a Monte Carlo mi davano per battuto. E poi anche il tennis con Sinner, solo lui può farcela, Fanta Sinner vuol vincere tutti i Masters 1000 in un anno, trionfo nei 9 major in una stagione impresa mai riuscita e in carriera oltre a Jannik, solo Djokovic. Questo è il quadro della prima pagina di Tutto Sport. Facciamo un salto anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, dove si parla principalmente di nazionale. La prima di Leonardo e Maldini, sentito anche Ancelotti, come ribadiscono un po' tutte le prime pagine che riportano queste parole, questa notizia riportata ieri dagli stessi dirigenti della nazionale della FIGC. Aspettiamo Guardiola, questo è il titolo che utilizza il quotidiano sportivo. Si parla anche di Malagò, che guarda al futuro e dice: il metodo è cambiato. In taglio alto la Formula 1, oggi le libere, e sempre derby Kimi Ferrari, rosse a Budapest per la rimonta. In taglio basso anche gli affari rossoneri, Cardinale vede Amorim per il mercato, e Modric firma, immensa voglia di riscatto, mentre viene anche riportata l'intervista fatta proprio dal quotidiano sportivo al Pepo Martinez, portiere dell'Inter. Grande chance, il portiere spagnolo sarà il nuovo titolare. San Siro mi emoziona, sogno la Champions. Questo scrive il quotidiano sportivo. Questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi ci prendiamo una piccola pausa, come al solito a quest'ora. Poi diamo spazio a voi, perché vedo già che ci stanno arrivando diversi vocali, diversi messaggi. Quindi continuate a scriverci, perché subito dopo la pausa c'è spazio per voi.
5: Buongiorno RBN.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
6: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
1: Missione compiuta per il Settebello, che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A, dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
6: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
1: Missione compiuta per il Settebello, che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 13-8 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia, vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12.15. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in 2 set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nella 250 del Sorel, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3 successi a 1 a favore dell'italo argentino. Atletica. Nadia Batocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei campionati italiani che si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in tredicesima posizione con il tempo di 14:40.05 la sua prova nel Golden Gala a causa di alcuni problemi fisici. Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle medaglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
9: Sei stato abituato al meglio.
10: Ad essere un vincente.
9: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
10: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Radio Bianconera, nati per vincere. Buongiorno RBN.

Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera. C'è spazio per voi adesso perché siamo nella nostra seconda mezz'ora e quindi spazio a voi, spazio ai vostri vocali e ai vostri messaggi. Vedo che stanno iniziando già ad arrivare numerosi e quindi inizierei subito dal primo messaggio vocale.

consente, magari così si scoprono talenti. Che ne pensate? Sì, sarebbe, diciamo, il modus operandi che dovrebbe avvenire più diciamo, nella normalità, ecco. Non dovrebbe essere un'idea rivoluzionaria, ecco. Però, insomma, in Italia è una cosa che si fa molto molto poco, è una cosa che si fa nel precampionato, ma poi i giovani che magari fanno anche bene nel prestagione, nelle amichevoli precampionato, dove c'è spazio per diversi giovani, poi diciamo quelle amichevoli lì, quelle prestazioni lì servono da palcoscenico, poi da pubblicità, da vetrina per il calciomercato. E quindi ecco, questo è come si ragiona in Italia, purtroppo, aggiungerei, perché sicuramente immagino che la Juventus adesso non conosco così bene nella primavera, nella next gen, non conosco nel dettaglio i singoli giocatori, però sicuramente sarebbe una cosa che andrebbe fatta. C'è il nome ad esempio di Diego Pugno, che ha lasciato la Juventus in questa sessione di calciomercato, attaccante classe 2006, quindi anche giovane, ventenne, relativamente giovane. Poi si apre il discorso che spesso apriamo anche in questi momenti, in questi dibattiti, lui che appunto ha giocato nell'ultima stagione con la Next Gen, e la Juventus lo ha ceduto all'Ajax. E ha giocato tra primavera e next gen, ha giocato poche partite ma ha segnato in quelle poche partite, e quindi è in Youth League anche, tra l'altro, in primavera, in serie C, in Coppa Serie C, quindi è un giocatore interessante, però è stato ceduto all'Ajax. Lui aveva anche debuttato, tra l'altro, con la prima squadra, Diego Pugno, nella stagione 24-25, nella quattordicesima giornata di quel campionato contro il Lecce, però poi ecco, è finito all'Ajax. Ecco, Ajax sicuramente grande squadra per lanciarsi se sei un giovane, e quindi sì, diciamo che tanti ragazzi purtroppo fanno quella fine, e l'Ajax è uno dei palcoscenici forse più importanti in cui un giovane può andare in questo momento, perché tanti vanno magari a finire in Serie C e poi a essere dimenticati. Poi il messaggio di Luca da Genova: i media, se nazionali e non espressamente di una parte, hanno il dovere di informare correttamente l'opinione pubblica e fare cronaca, non silenziare secondo gradimento e tifo, altrimenti si umilia una nobile e fantastica professione. D'accordissimo, su questo non ci sono dubbi. Credo che tu abbia ritirato fuori un pochino il tema di cui si parlava in maniera anche un po' polemica da parte vostra, della Gazzetta dello Sport, ma è un tema che onestamente non riaprirei, perché non c'è in realtà un grandissimo discorso da fare attorno, quindi ecco, è un tema su cui non ritornerei onestamente. Tornerei invece sui temi del calciomercato, sui temi del giorno, riprendendo il messaggio di Giovanni da Vittoria, che ci scrive: noi tifosi non riusciamo a capire perché la Juve si sta ostinando così tanto su Colomani. Sono passati ben tre direttori generali, ben tre allenatori diversi, e il nome per l'attacco rimane sempre Colo. Siamo sicuri che questo nome è voluto dall'allenatore e non dall'altro tipo Elkan, tipo Elkan, perché questa cosa è molto strana. Non esistono altri attaccanti che fanno il caso della Juve? Sì, diciamo che potrebbe anche essere che sia un nome indicato da Elkan. Questo onestamente non lo so, sarebbe sicuramente interessante, bello saperlo, ma non lo sappiamo, quindi chi lo sa. Però sì, hai sottolineato bene come da tempo la Juventus lo stia seguendo, lo stia trattando, non da tempo nel senso mesi o settimane, ma nel senso direi un annetto, tra le varie sessioni di calciomercato che si sono susseguite, e quindi insomma non sicuramente la cosa migliore. Poi chiaramente se un giocatore che è gradito, allora è un altro discorso. Magari c'è anche la possibilità che fosse un giocatore che piaceva sia a Tudor che piace adesso a Spalletti, insomma,

0: questo lo vedremo. Tudor sicuramente era probabilmente innamorato di Colomani perché gli ha fatto fare un super mondiale per club, e quindi sicuramente lo vedeva di buon occhio. Poi mi sono perso anche il messaggio di Mirko che ci ha scritto: buongiorno, se prendono Suzuki siamo in mano a dei dilettanti. Della stessa opinione in diversi, perché per esempio anche Luca da Genova scrive: certo che se fosse vero in merito avrei dei seri dubbi, se fosse vero Suzuki, però che idea vincente. Credo che sia un po' sarcastico, ironico, questo non lo so, non sono in grado di capire il tono dei messaggi, però credo di sì. Ecco, nome non graditissimo, a quanto pare senza dubbio un portiere un po' più indietro rispetto agli altri nomi che c'erano in lizza e in lista, come il Dibu Martinez. C'è ancora Vicario sullo sfondo, adesso vedremo se la pista che porta al Dibu è stata completamente abbandonata. Questo onestamente ad oggi non si sa ancora, almeno non è ancora venuto fuori granché, e si dice che l'Aston Villa comunque fa muro. L'Aston Villa chiede troppo, secondo quanto considerato e giudicato dai dirigenti della Juventus, quindi al momento c'è grande distanza, c'è appunto un blocco nella trattativa. Vediamo se è completamente se si è completamente arenata. Sicuramente c'è Vicario. Ecco, su Vicario ci tenevo a sottolineare anche questa cosa, perché ieri il Tottenham sul suo sito ufficiale, sto prendendo adesso la comunicazione proprio del sito ufficiale del Tottenham, che ha confermato la squadra per la tournée in Nuova Zelanda e in Australia, ha diramato tutta la lista dei convocati. Non c'è però Guglielmo Vicario, di cui viene detto Guglielmo Vicario ha subito una piccola botta in allenamento e rimarrà sotto trattamenti, sotto cure al nostro centro d'allenamento. Questo il comunicato del Tottenham su Guglielmo Vicario. Ecco, forse c'è un pochino di mercato a condizionare questa scelta, direi quasi senza dubbio, però il dubbio sicuramente c'è, non si può avere la certezza, però è molto probabile. Quindi Vicario comunque rimane in uscita dal Tottenham, e su questo siamo abbastanza certi, da vedere se la Juventus ci punterà oppure no, ma a quanto pare Suzuki è il nome serio di queste ultime ore, che però non sembra essere molto gradito ed effettivamente un pochino più indietro rispetto agli altri nomi che sono stati fatti. Domenico da Napoli ci scrive: c'era una volta la Juventus, e che tristezza vederla ridotta in queste condizioni. A meno di un mese dall'inizio dell'ennesima stagione non si prende ancora nessuno, e seppure si prova a cedere qualcuno, vedi Openda, siamo costretti a prestare e pagargli anche noi lo stipendio. Sono veramente deluso. Sì, diciamo che la Juventus di un po' di anni fa, quella dei cicli, del ciclo stravincente dei 9 scudetti, era una Juventus in cui nel calciomercato estivo andavano fatti solamente dei ritocchi, e quindi uno potevi permetterti di farli anche più avanti nell'estate, nel calciomercato, e due avevi una squadra già ben consolidata, e quindi fare mercato era anche più facile, avevi più margine di trattativa, non avevi quella necessità impellente di avere un attaccante come invece la Juventus ce l'ha adesso, perché l'attaccante non ce l'ha in questo momento. C'è Openda, che però sta aspettando soltanto di giocare l'ultima partita domani e poi volare in Francia. Milik, che è un giocatore non considerabile, direi. E quindi sì, diciamo che parliamo di due dimensioni sicuramente diverse. Il messaggio di Terry: mi sa tanto che l'unico per il momento a sbloccare il mercato sia il tanto criticato Openda. Leggo che Gatti, uno dei pochi a non sentire il peso della maglia, interessa al Napoli. Chi è al suo posto? Intanto domani si torna in campo, spero di non vedere Arthur. Allora, diversi temi. Sì, è probabile che sia proprio Openda a sbloccare il mercato, ne parla tra l'altro anche il Corriere dello Sport di questo, dopo andiamo a leggere più nel dettaglio. perché la Juve sembra prepararla a fondo su due piste, quella di Lucumi e quella di Lucumi e di Kessié, proprio grazie all'addio di Openda, che libera un posto in squadra, libera parte dell'ingaggio, perché la Juventus dovrebbe pagarlo, insomma, a metà più o meno con il Lione, se effettivamente l'operazione dovesse andare in porto. E quindi sì, Openda effettivamente è colui il quale sembra poter sbloccare il mercato. Gatti è un giocatore, secondo me, un po' sporco, nel senso un po' grezzo tecnicamente, però secondo me di grande personalità. Ecco, si è parlato di giocatori in passato, anche negli scorsi giorni, ma non solo, di giocatori a cui manca un pochino la personalità in questa Juventus. Ecco, Gatti sicuramente è uno che compensa questa mancanza, perché è un giocatore di grande spessore caratteriale. Però effettivamente interessa al Napoli perché Allegri lo stima molto, è stato giocatore, tra l'altro, se non ricordo male, lanciato proprio da Allegri, voluto da Allegri alla Juventus, Gatti che secondo me ha dimostrato sempre grandi cose, poi qualche errore lo ha fatto, su questo non ci sono obiezioni, però è secondo me un giocatore che ha tenuto sul carattere della Juventus in tante occasioni, però sì, Allegri lo vuole, al Napoli, e chi al suo posto è una bella domanda. Si è parlato in realtà di diversi difensori, si parla proprio di Lucumi, che è un giocatore interessante. Non so se per sostituire Gatti, se per sostituire un'eventuale partenza di Bremer. Questo bisognerà capirlo nelle prossime settimane, perché la Juventus sicuramente qualcuno dovrà cedere in difesa, e difesa è un reparto abbastanza re relativamente affollato. In uscita sembra esserci sicuramente Rugani, così come João Mario. Vedremo se Lucumi arriverà, e nel caso chi andrà via, se andrà via qualcuno, visto il suo approdo eventuale. Parliamo sempre ovviamente al condizionale, perché col calciomercato non si sa mai. Massimiliano da Roma ci scrive: se davvero abbiamo offerto 40 milioni per Colo e i francesi l'hanno rifiutata, io abbandonerei oggi stesso la trattativa. Dopo andiamo anche a leggere più nel dettaglio gli sviluppi su Colomoani, ma sembrerebbe che effettivamente la Juventus abbia ritoccato l'offerta al Paris Saint-Germain. Quella precedente dovrebbe essere di 38 milioni, e la Juventus l'avrebbe ritoccata, quindi sì, si può parlare di un'offerta che si avvicina, che se non arriva ai 40 milioni ci si avvicina molto, e il Paris Saint-Germain, adesso vedremo quale sarà la risposta dei parigini, però sì, diciamo che si parla di un'ultima offerta, si parla di un'ultima offerta. Questo è quello che scrive, ad esempio, come abbiamo letto prima, in prima pagina Tutto Sport, perché scrive proprio ultima offerta della Juve al Paris Saint-Germain. Quindi, secondo quanto dice Tutto Sport, dovrebbe essere l'ultima offerta. Vedremo quello che succederà. Sicuramente, se il Paris rifiuterà anche questa, io credo che la Juventus potrebbe, ma soprattutto dovrebbe, virare su altri nomi, che sono nomi che evidentemente non soddisfano né voi né tutti gli altri tifosi juventini, che sono il nome di Pellegrino, ad esempio, su tutti, anche quello di Zirkzee credo non sia un nome che aggrada a tutti, però insomma, se la Juventus ha bisogno di risparmiare, o comunque non può permettersi di spendere una cifra eccessivamente elevata, e allora bisogna anche in qualche modo accontentarsi. Poi, sempre Luca da Genova, ma sì, risolviamo un problema al Napoli, diamogli Gatti, tanto siamo così forti che possiamo rinforzare le concorrenti, che peraltro ci amano alla follia e contraccambiano sempre i favori. Direi che questo è senza dubbio un messaggio abbastanza ironico, e sì, diciamo che rinforzare le concorrenti è sempre una cosa a cui bisogna fare grande attenzione. Ripeto, come dicevo poco fa, Gatti è un giocatore, secondo me, che alla Juve fa molto comodo, nel senso che è un giocatore di personalità, di garra, di agonismo. È un giocatore che, ecco, forse deve, sicuramente a grande margine di crescita, deve migliorare su tanti aspetti, sul lavoro di reparto, sulla lettura delle situazioni con un pochino più di anticipo, ma è un giocatore che nell'uno contro uno è molto bravo, che è molto strutturato fisicamente, molto aggressivo sportivamente, a volte esagera anche un pochino, e questo anche lì lo deve un attimo, si deve sistemare un attimo quell'aspetto, ma è un giocatore che alla Juve fa molto comodo, perché secondo me è un difensore potenzialmente forte, che già in rosa, senza dover andare a scomodare il direttore sportivo per andare a prendere Lukumi, che è un giocatore che con tutto il rispetto, secondo me siamo più o meno a livello di Gatti. Poi ognuno può avere la sua opinione. È stato tanto criticato Gatti, secondo me in maniera anche abbastanza infondata. Roberto da Trieste ci scrive: buongiorno ragazzi, ma qua si sta spostando il focus sulla nazionale e non si parla, non ci si preoccupa per la credibilità del calcio italiano. Non è possibile andare avanti così. Prima dell'inizio del campionato certi dirigenti, certe persone devono essere assolutamente sollevate dal loro incarico. Ecco, non comprendo benissimo di chi tu stia parlando. Non so se tu stia parlando dell'inchiesta arbitrale, è quello che mi viene in mente. Non so se parli della FIGC, non so se parli della Lega Serie A o di qualche altro presidente dei club. Messaggio un po' che onestamente non ho capito, quindi ecco, se ci tenevi ad aprire un tema, facci capire meglio, così cerchiamo di parlarne. Dudu da Alba ci scrive: dici che se succedesse l'impensabile, ovvero si trovasse una quadra per Colo e anche per Vlahovic, i due potrebbero convivere. Potenzialmente sì, però come dici tu, sarebbe un qualcosa di impensabile, perché la Juventus non credo abbia le risorse economiche per portare in bianconero entrambi. Colomani al momento è la priorità, però onestamente sono un po' scettico su quelle che sono le dinamiche e su quella che è la direzione della trattativa. I due secondo me insieme giocherebbero benissimo, perché Vlahovic è un attaccante che ti fa da riferimento centrale, che potenzialmente ti viene incontro, ti fa la sponda, ti protegge il pallone, cosa che Vlahovic fa benissimo. Deve sicuramente migliorare dal punto di vista tecnico, soprattutto nel governo del pallone, però è un giocatore che il pallone lo sa difendere molto bene, ti sa far salire la squadra, ti sa prendere il fallo quando c'è bisogno, ti sa far respirare quando c'è bisogno, quindi è proprio quel centravanti che sarebbe che calzerebbe alla perfezione nell'organico di Spalletti, e se effettivamente si dovesse riuscire a fare una coppia offensiva, anche bisogna vedere anche dal punto di vista del modulo come incastrarli, perché lì non sarebbe facile. Come dicevo anche qualche giorno fa, Spalletti è sempre stato abituato a giocare con una punta singola, e quindi questo non è indifferente, non è un aspetto da sottovalutare. Ha giocato sempre con una punta a Roma, a Napoli, lo ha fatto anche alla Juventus nella scorsa stagione e sembrerebbe destinato a farlo anche nella prossima. Se la dirigenza dovesse regalarli entrambi, allora probabilmente qualche ragionamento si potrebbe fare per farli giocare in due. Secondo me sarebbe una coppia molto efficiente, ma bisogna vedere poi il resto della squadra, perché ricordiamo che si gioca in 11, in realtà si gioca in 16 ormai, visti i 5 cambi che sono estremamente determinanti nel calcio di oggi. Bisognerebbe vedere un po' quale sarebbe se venisse nel caso minato l'equilibrio di tutta la squadra, perché in quel caso forse non ne varrebbe la pena. Ma io credo onestamente che la Juventus non voglia fare la dirigenza non voglia fare operazioni su cui Spalletti non è totalmente d'accordo. Io credo che Spalletti voglia continuare a giocare con una singola punta, quindi non credo che sia un'opzione portare sia Colomani che Vlahovic. Poi sempre Terry che ci scrive: piuttosto che prendere Suzuki, che con la Juventus non c'entra nulla, mi tengo volentieri Perine di Gregorio, altrimenti andiamo a prendere subito Vicario, manca ormai un mese alla prima di campionato. Sì, ne parlavamo ieri, era un mese esatto dalla prima partita di campionato contro il Frosinone, se non vado errato, e effettivamente tiri fuori un topic interessante. Prendere Suzuki a un prezzo comunque superiore a quello che spenderesti probabilmente, sicuramente per il Dybu, ma probabilmente anche per Vicario. Ecco, bisogna andare un po' a vedere quale sarebbe la differenza tra Suzuki e Di Gregorio o tra Suzuki e Perin, perché ecco, forse tutta questa differenza non c'è. Poi è chiaro, Suzuki portiere che ha dimostrato comunque di saper difendere i pali della porta in maniera discreta. Ricordiamo che è un giocatore che però ha giocato nel Parma, dove hai pressioni diverse, dove se prendi un gol non ti dico che ci può stare, ma quasi, con tutto il rispetto per il Parma, mentre la Juventus se prendi gol lo stadium rumoreggia, e prendere gol alla Juventus non è la normalità. Poi c'è da considerare anche che ha fatto un gran mondiale con il Giappone. Un Giappone che è uscito prima rispetto a quanto ci si potesse aspettare, complice anche il sorteggio, dove i nipponici sono stati costretti ad affrontare il Brasile proprio di Carlo Ancelotti, e sono usciti proprio per mano dei Verde Oro. Però anche in quella stessa partita Suzuki ha fatto una grandissima partita, ha fatto un buon mondiale. Da vedere però se c'è così tanta differenza con Di Gregorio, giustamente come suggerisce Terry. Mentre poi Davide ci scrive: buongiorno, ma Suzuki è affidabile per te? È una mossa barra idea di mercato perché è amichevole in Giappone? Ma non credo sia una mossa, un'operazione, un'idea determinata da questo. Credo che ecco, Suzuki era già internamente legato, o meglio indirettamente legato alla Juventus, perché Suzuki sarebbe dovuto andare alla Aston Villa e in quel caso liberare l'uscita di Dybu Martinez in direzione Juve. Non so se c'è qualche forma di dispetto che la Juventus voglia fare alla Aston Villa per diciamo vendicarsi tra virgolette di questa mancanza di flessibilità dell'Aston Villa nei confronti della Juve per la trattativa di Dybu Martinez. Mi auguro di no, perché altrimenti ti vai, se dovesse succedere, a prendere un portiere senza effettivamente avere delle certezze sotto questo aspetto. Ma non credo, ripeto, non credo che Carnevali, Massara o chi per loro, Ottolini, facciano un'operazione basata su questo. Quindi ecco, non credo ci sia una ragione di questo tipo. Siamo andati anche un pochino più in là con il tempo, quindi ci prendiamo un'altra piccola pausa, altro break, poi torniamo tra pochissimo.
1: Buongiorno RBN.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, prosegue l'escalation tra gli Stati Uniti e l'Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani, mentre secondo il New York Times Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Trump minaccia di utilizzare fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, una prospettiva definita dal ministro degli esteri iraniano un precedente incidente esplosivo.
2: E intanto sono entrati in vigore i nuovi dazi annunciati dall'amministrazione di Donald Trump nei confronti di numerosi partner commerciali europei. Le misure sostituiscono i dazi temporanei in scadenza e prevedono aliquote comprese tra il 10 e il 12,5%. Le nuove tariffe sono arrivate proprio allo scadere di quelle temporanee del 10% introdotte dal tycoon dopo l'annullamento dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio.
3: Due magazzini di una società russa di commercio elettronico sono stati colpiti da droni nella zona di San Pietroburgo, provocando incendi. La struttura serve l'area metropolitana della città. Il governatore locale ha riferito che le difese aeree hanno abbattuto alcuni droni durante l'attacco. Al momento non risultano vittime.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che modifica la presunzione di imputabilità del minore. La norma prevede che la capacità di intendere e di volere non debba più essere positivamente verificata caso per caso, ma sia presunta fino a prova contraria, restando ferma la possibilità di escludere l'imputabilità quando risulti sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento che il minore ne fosse privo al momento del fatto.
3: L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale che disciplina le procedure per l'accesso al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento, sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra e contestato dalle opposizioni, definisce tempi e modalità per la verifica dei requisiti e lo svolgimento della procedura sul territorio regionale, in attesa di una disciplina nazionale. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a dotarsi di una legge che definisce tempi e procedure per l'aiuto medico alla morte volontaria.
2: È scattato ufficialmente ieri alle 21 lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di oggi. Saranno comunque determinate fasce di servizio fino alle 9 di questa mattina e dalle 18 alle 21. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Trascorso questo lasso di tempo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera 10:06, torniamo su un pochino di notizie di oggi sulla Juve, ovviamente soprattutto sul calciomercato. In particolare andiamo sul sito del Corriere dello Sport, perché si parla, proprio come preannunciavo un pochino anche prima, si legge Lucumi e che sì, la Juve prepara l'affondo grazie all'addio di Openda. Carnevali ne ha parlato con Fenucci, il piano c'è per il difensore del Bologna, ma occhio, occhio al Galatasaray. Le priorità sono state definite da tempo, così come gli obiettivi. In casa Juve però tempi di gran parte delle operazioni restano legate anche e soprattutto alle cessioni. Una buona notizia alla Continas arriva dalla volontà del Lione di chiudere subito per Openda. I francesi sono sempre stati interessati a lui e ieri c'è stata una forte accelerazione. L'attaccante gradisce la destinazione, la formula dell'affare è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto e la Juve è pronta a valutare offerte anche per Gatti e Bremer, ma il tempo degli affondi non è ancora arrivato. In questa fase il Galatasaray considera come primo obiettivo per la difesa Lukumi, centrale corteggiatissimo del Bologna, che rientrerebbe anche nei piani del Beşiktaş. A proposito di Turchia, ieri a margine dell'assemblea di Lega c'è stato proprio un colloquio tra Carnevali e l'amministratore delegato rossoblu Fenucci per parlare del colombiano. La sua uscita è ovviamente confermata, con il club bianconero pronto a presentare un'offerta sui 20 milioni di euro. I pericoli però sono rappresentati proprio dai club turchi, che possono garantire un ingaggio molto più importante al giocatore. Sul fronte di Bu Martinez, la Juventus spera che il pressing del portiere argentino possa in qualche modo ammorbidire le richieste dell'Aston Villa, ma nel frattempo proseguono i contatti con Vicario nel mirino del Napoli. Anche il futuro di Perin resta incerto. Nei prossimi giorni ci sarà un colloquio tra il suo agente e la Juve per programmare le prossime mosse. Il suo addio diventerebbe attuale qualora De Gregori dovesse restare. E poi appunto i contatti per Kessié. Per quanto riguarda il centrocampo, i contatti per Kessié proseguono con l'ivoriano in attesa di una nuova proposta della Juve. Al momento il mediano ha congelato una ricca offerta dall'Arabia perché spera di tornare a giocare in Italia. E a Torino è stimato da tutti e Massara ha un ottimo rapporto con il suo entourage. Piace molto poi anche André del Corinthians, sul quale è forte l'interesse del Fenerbahce. Proseguono anche i discorsi per Colomoni e Matteo Pellegrino. La trattativa per l'attaccante del Parma non è però al momento ai primissimi posti delle priorità bianconere. Questo si legge per quanto riguarda appunto diverse situazioni, tra cui quella della Porta. E a proposito di questo ci spostiamo anche su Tutto Sport, perché si parla proprio anche lì della situazione portiere, più nel dettaglio. Tutto Sport, appunto, Dibu Martinez, la Juve ci ripensa, Suzuki sprinta, Vicario c'è e spunta quel portiere da 80 milioni. Incontro in Lega tra Carnevali e Cherubini. Oltre a Pellegrino si discute anche per l'estremo difensore giapponese, sempre vive le piste che portano all'italiano. Questo scrive Tutto Sport, con appunto la volontà di incrementare il tasso di esperienze di personalità per il ruolo di portiere. Ha instradato la ricerca verso profili ben definiti in tal senso. Prima c'era il nome di Alisson, poi quello del Dibu Martinez. Per la situazione dell'argentino, ecco, ci sono alcune perplessità lasciate in eredità dal mondiale, senza dimenticare il problema della frattura al dito e degli inevitabili tempi di ripresa dopo un simile percorso e una simile delusione. Non è un caso che lui stesso sui propri profili social abbia accennato la necessità di una pausa di riflessione. Si riferiva evidentemente alla nazionale, ma per un portiere delle sue caratteristiche l'aspetto motivazionale diventa davvero, davvero decisivo e può risultare dirimente nelle prestazioni. Molto meglio invece i 23 anni di Zion Suzuki, portiere di proprietà del Parma, che guarda un po' è finito nell'orbita di quell'Aston Villa che ha bloccato il Dibu, e ieri appunto Carnevali ne ha parlato con Cherubini. Idea affascinante, perché il portiere ha personalità e ha grande prospettiva, così scrive Tutto Sport. Su di lui non c'è soltanto l'Aston Villa, ma c'è anche il Leeds. Mentre a proposito di Inghilterra, l'interessamento per Vicario resta vivo, la sua candidatura resta viva, con il Tottenham che potrebbe prendere in esame l'ipotesi del prestito senza obblighi di riscatto, tanto più ora che non è stato convocato, come dicevamo prima, da De Zerbi per la tournée in Australia e in Nuova Zelanda. Quindi, insomma, Vicario rimane un nome vivo, ma non solo, perché ci sono anche due nuovi nomi, ci sono due nuove possibili alternative che la Juventus si sta tenendo vive, ovvero le due piste che portano da una parte al tedesco Noah Atubolum del Friburgo e Kepa Arrizabalaga dell'Arsenal, lo spagnolo che fu pagato 80 milioni dal Chelsea, ha deluso le attese e non ha convinto neppure i Gunners. Si tratterebbe alla fine di una scommessa e non è davvero quello che può permettersi la Juventus. Quindi ecco, rimane quello di Kepa, un nome comunque sullo sfondo che non rappresenta sicuramente la priorità. Ecco, Tutto Sport, a proposito di Tutto Sport, si legge anche: la Juve si incontra di notte, Spalletti rassicurato, il prossimo colpo di mercato arriva subito a Liegi, l'ultima amichevole in cui Lucio dovrà fare di necessità virtù. L'incontro con la dirigenza ha ridefinito le priorità del club. La Juventus ha bisogno di un attaccante di assoluto riferimento e con quel vizio ormai perduto dei 15-20 gol garantiti a stagione, ma anche e in particolare di una sicurezza tra i pali, ed è del portiere che i dirigenti hanno parlato. Oltre a fare ovviamente il punto della situazione attaccanti, Lucio era in attesa di segnali, e quei segnali sono arrivati, o meglio qualcosa si è mosso, complici anche un paio di cessioni, in particolare quelle di Muaremovic, non direttamente dalla Juventus, ma operazione dalla quale la Juventus ha ricavato più di 17 milioni di euro, e quella imminente di Openda. A Liegi ci sarà con ogni probabilità l'ultima occasione in cui l'allenatore dovrà fare necessità virtù per i due ruoli cruciali da cui ripartirà la volata della prossima stagione. Un colpo, secondo quanto scrive Tutto Sport, arriverà entro questa settimana, nel mentre Spalletti è stato quanto più chiaro possibile: al momento si sente distante dalle squadre che lottano per il titolo, ma è una sensazione che pertanto può passare, a maggior ragione se dovessero arrivare i rinforzi che il tecnico di Certaldo ha in mente. Quindi si lavora nel frattempo, il mercato aiuterà, ma il supporto della società non sarà da meno. La grossa differenza rispetto a qualche settimana fa è questa, appunto, quando lo stesso Caos si era appropriato persino degli scenari futuri. Quindi vedremo quello che succederà. Sembra però esserci, oltre al supporto della dirigenza nei confronti di Spalletti, sembra esserci anche un colpo di mercato in arrivo entro la prossima settimana. Vedremo se questa indiscrezione verrà confermata, anche perché poi si partirà non tra tantissimo per la tournée estiva tra Cina e Australia. E quindi sarà importante per Spalletti avere a disposizione i suoi i giocatori di cui ha bisogno. Tutto Sport parla anche di Douglas Lewis. Spalletti insiste e rilancia: il bivio Juve vicino alla svolta. A Liegi ci sarà ancora spazio per il brasiliano, con il tecnico che cerca di capire cosa fare con il centrocampista. Intanto torna Koop. Una volta erano, appunto, diciamo che Tuukka Koopmeiners ieri è tornato, diciamo nei giorni scorsi è tornato alla Continassa, si è unito al gruppo guidato da Luciano Spalletti. Koopmeiners che ritrova buona parte il gruppo che aveva lasciato alla fine della stagione scorsa. Da parte sua la Juve rivede lo stesso calciatore ancora in cerca di autore e probabilmente di ruolo. Non ha vissuto un mondiale da protagonista assoluto Koopmeiners, anzi tutto il contrario. È entrato nelle rotazioni della selezione allenata da Koeman, ha interpretato ruoli diversi e in poche occasioni ha lasciato il segno. C'è appunto la posizione di Douglas Lewis, che è alla ricerca di un rilancio. Spalletti non ha appunto abbandonato l'idea di rilanciarlo. Dopo la titolarità con il Basilea è indiziato per replicare anche sabato sera contro lo Standard Liegi nel secondo test amichevole della Juventus. La fotografia fatta dal tecnico di Certaldo è sostanzialmente la stessa fatta ai tempi da Thiago Motta, qualità tecniche indiscutibili, ma deve cambiare marcia. È quello che si ricercherà in Belgio, una prestazione che alimenti la curiosità di Spalletti nei suoi confronti invece di spegnerla definitivamente, così come le speranze di trovare in casa il regista a cui dare le chiavi del centrocampo. A proposito di Metiana, prosegue anche il percorso di recupero di Kefren Turam. Nessuna accelerazione, ma anzi massima cautela. La sindrome femoro-rotulea è la diagnosi, mentre la cura passa attraverso il lavoro personalizzato e la gestione dei carichi. Per questo è improbabile che possa viaggiare insieme alla squadra alla volta di Liegi. Da valutare anche le condizioni di Yıldız. Il turco ha giovato del periodo di riposo post-mondiale e si è ripresentato alla Continassa in condizioni che non preoccupano oltremodo. Anche per lui però cautela è la parola d'ordine e si accompagna con allenamenti ed esercizi cuciti su misura. Benché sia più avanti di Thuram nel percorso di recupero, anche per lui non è da escludere un turno di riposo e la mancata convocazione per l'amichevole contro lo Standard Liegi. Di questo si era già parlato, in realtà era già venuta fuori la notizia che Yıldız non ci sarà appunto nell'amichevole di sabato, che sarà importante per dare un pochino più di minuti nelle gambe ai giocatori che sono un pochino indietro nella preparazione chiaramente si sta iniziando in questi periodi. Andiamo su tutto Juve, perché ricalchiamo anche un pochino la notizia di Suzuki, che appunto è il grande tema di oggi. Si legge su tutto Juve, notizia della mattinata di oggi: Juventus, Suzuki in pole per la porta, Dybu si allontana, Vicario resta pronto. Nelle ultime ore c'è stato un confronto tra Giovanni Carnevali e il Parma, inizialmente previsto per discutere di Matteo Pellegrino, attaccante che resta un'opzione per i bianconeri ma solo con la formula del prestito. Durante il summit il focus si è spostato su un altro nome, quello di Zion Suzuki, di cui parla appunto in prima pagina Tutto Sport. Il portiere giapponese è diventato uno dei principali candidati per raccogliere l'eredità tra i pali. L'estremo difensore del Parma convince la dirigenza bianconera per età, prospettive e qualità tecniche. La Juventus starebbe valutando di destinare proprio all'operazione Suzuki le risorse inizialmente previste per altri obiettivi, considerandolo un investimento importante sia per il presente sia per il futuro. Parallelamente si raffredda la pista che porta al Dybu Martinez. L'argentino dell'Aston Villa continua a essere molto apprezzato, ma i costi dell'operazione, tra cartellino e ingaggio, rendono la trattativa sempre più complicata. Per questo motivo la Juventus sta approfondendo profili economicamente più sostenibili. Tra questi c'è sempre anche Guglielmo Vicario, ormai fuori dal progetto tecnico delle Tottenham, è già rientrato in Italia e aspetta eventuali sviluppi. E poi tutto Juve che ricorda anche la situazione di Colomani, che è un... è una situazione che viene ricordata praticamente in ogni articolo. Si parla di questi 40 milioni che la Juventus avrebbe raggiunto con l'ultima offerta. Torna il nome anche di Zirkzee, e nel frattempo tutto Juve ricorda anche segnali positivi che arrivano fuori dal campo. La campagna abbonamenti procede con numeri incoraggianti e conferma l'entusiasmo dell'ambiente per il nuovo corso tecnico, un entusiasmo che la società spera di alimentare con nuovi innesti nelle prossime settimane, a partire proprio dal delicato ruolo del portiere, dove Suzuki è ormai sempre più vicino alla pole position. Ecco, quindi questo è quello che si legge, con direi una notizia che non fa troppo piacere a voi, visto i messaggi che sono arrivati prima e quelli che stanno arrivando anche adesso. Continuate a scriverci, perché tra poco facciamo ancora una piccola pausa, ma torniamo poi da voi, ai vostri messaggi, ai vostri vocali. Oggi con i vocali siete un pochino scarichi, quindi direi che è l'ora anche di accendervi. Direi di andare sul sito di calciomercato.com. calciomercato.com, che parla proprio di Open Da. calciomercato.com, Luis Open Da verso il Lione, da definire gli ultimi dettagli economici. L'addio del belga dovrebbe diventare ufficiale dopo l'amichevole contro lo Standard Liegi in programma domani. Sono giorni decisivi appunto per lui. L'attaccante della Juventus è molto vicino a lasciare Torino, dove il prossimo anno, nella prossima stagione, non avrà spazio. Spalletti, da quando è arrivato, gli ha dato più di una chance che il belga non ha sfruttato, finendo all'ultimo posto della scala gerarchica dell'allenatore juventino. Non ha sfruttato nemmeno l'opportunità che casualmente gli è arrivata contro il Basilea, visto l'infortunio di Ekator. Openda si è convinto, lascerà la Juventus probabilmente dopo l'amichevole in Belgio contro lo Standard Liegi. Dovrebbe abbracciare il Lione, secondo le indiscrezioni dalla Francia, confermate anche dalla Gazzetta dello Sport. Il belga è vicino a dire di sì alla squadra allenata da Paulo Fonseca, che ha superato Crystal Palace e Lens nella corsa al classe 2000. L'affare dovrebbe chiudersi in prestito oneroso con diritto di riscatto. Nessun club infatti è disposto a spendere 40 milioni quanto chiede la Juventus per il cartellino. Da capire se la Juventus contribuirà al pagamento dell'ingaggio, 7,4 milioni di euro lordi, o se il Lione si farà carico dell'intero importo. Probabilmente sarà più la prima opzione. Infatti scrive calciomercato.com: difficile, considerando che il più pagato della rosa è Tolisso, che costa 5,4 milioni di euro lordi a stagione. Openda dovrebbe tornare in Francia, dove nel 2022-23 è stato protagonista con la maglia del Lens, in quel caso 21 gol in Ligue 1. Vuole un campionato, un ambiente che già conosce, una squadra e un allenatore che possano valorizzarlo, che possano dargli fiducia. Fonseca ha già parlato con lui e spera di vederlo a partire da lunedì, a poco più di una settimana dal terzo turno di qualificazione di Champions League contro lo Sparta Praga. Ci sarà l'andata in Repubblica Ceca il 4 di agosto e il ritorno in Francia l'11. E poi calciomercato.com che riporta l'operazione di Comolli, che aveva portato Openda a Torino, cifra complessiva di 43,9 milioni di euro tra prestito e riscatto obbligatorio e uno stipendio di 7,4 milioni lordi. Ricordiamo anche quando scade il contratto di Openda, 2030, quindi ecco, sono altri 4 anni di contratto che sicuramente pesano e peseranno sui conti della Juventus. Andiamo su direttacalciomercato.com, che nella notte ha tirato fuori un nuovo nome per l'attacco della Juventus, ovvero quello di Demirovic. Si legge: Juventus per l'attacco spunta anche Demirovic, c'è concorrenza. Ermedin Demirovic è finito nei radar della Juventus per rinforzare l'attacco, c'è concorrenza da Premier League e questa benedetta Turchia che si trova dappertutto, ormai è diventata l'Arabia degli scorsi anni. I fari di diversi top club europei si accendono su Ermedin Demirovic. Come riferito da Patrick Berger, il 28enne punta della nazionale bosniaca è finita nel mirino della Juventus. Sul giocatore dello Stoccarda però ci sarebbe anche l'interessamento di Leeds e Fenerbahce. Tutte sono fortemente interessate a rinforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione. Nonostante un contratto valido fino al 2028 e uno score impressionante di 43 reti in 87 presenze con la maglia dello Stoccarda, la permanenza dell'attaccante in Germania non è più così scontata. All'interno del club tedesco il calciatore viene infatti considerato un potenziale candidato alla cessione per fare cassa. La dirigenza dello Stoccarda valuta il cartellino del bomber bosniaco tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra decisamente accessibile che ha stuzzicato le pretendenti. Dal canto suo, Demirovic ha espresso un'ottima intesa con l'ambiente e la città, manifestando la priorità di proseguire la propria avventura allo Stoccarda. Tuttavia, la necessità di far quadrare i bilanci da parte della società potrebbe spingere per un suo addio a titolo definitivo nei prossimi giorni. E quindi, ecco, gravita attorno alla Juventus anche il nome di Demirovic. Su tutto Juve si parla anche del nome di João Mario e del pressing nei suoi confronti da parte della Fiorentina. Se ne era parlato anche negli scorsi giorni dell'interessamento della Fiorentina verso João Mario, che è un giocatore che chiaramente è in uscita dalla Juventus, João Mario, che può lasciare tra l'altro per la seconda volta la Juventus, visto che lui aveva già lasciato la Juventus direzione Bologna in prestito, appunto Juventus che apre al prestito di João Mario nuovamente, apre nuovamente al prestito di João Mario, si cerca l'intesa. Per la Fiorentina il rinforzo sulla corsia di destra potrebbe essere João Mario della Juventus che apre al prestito. Si lavora sul fronte delle operazioni in uscita. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza bianconera ha intensificato i contatti con la Fiorentina per definire il trasferimento del terzino portoghese João Mario. Il lusitano, classe 2000, è reduce da una parentesi di 6 mesi in prestito al Bologna. Ora per lui potrebbero riaprirsi le porte di una nuova avventura nel campionato italiano con la maglia viola. I dialoghi tra le due società stanno procedendo a ritmo serrato grazie all'importante apertura formulata dalla Juventus per la cessione a titolo temporaneo. Le parti continuano a confrontarsi per raggiungere un'intesa definitiva sui dettagli dell'accordo e sulle clausole del prestito, permettendo al giocatore di trovare maggior continuità e alla società di alleggerire la rosa in vista della nuova stagione. E quindi ecco, Carnevali e Company che si ritrovano a dover fare un'operazione complicata da smaltire, operazione che ha appesantito il monte ingaggi, ma non solo, ha appesantito anche la rosa, operazione che, lo ricordiamo, era stata fatta da Damian Comolli, cedendo invece Alberto Costa, che è un giocatore che invece nella scorsa stagione ha dimostrato grandi cose. Rimaniamo nel contesto di diretta calciomercato, perché si parla anche di della nazionale e della proposta e del tentativo di Maldini e Leonardo di riportare Buffon in nazionale. Si legge: Italia no secco di Buffon per il suo ritorno, si continua a lavorare per il commissario tecnico. Maldini e Leonardo hanno provato a riportare Gigi Buffon come elemento dello staff dell'Italia, ma l'ex portiere ha rifiutato. Appunto, il leggendario portiere italiano ha svolto il ruolo di team coordinator e capo delegazione per 3 anni e mezzo, tra l'agosto del 2023 e l'aprile del 2026. L'ex portiere si era dimesso in seguito alla disfatta di Zenica, nonostante la federazione gli avesse già chiesto di rimanere. La risposta di Buffon non è cambiata, declinando la proposta di Paolo Maldini e Leonardo. Nonostante inizialmente sembrava esserci un'intesa per il suo ritorno in nazionale con un ruolo maggiormente attivo rispetto a quello precedente, alla fine Buffon a malincuore ha deciso di rifiutare, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Si continua a lavorare nel frattempo per il commissario tecnico, in stallo Pep Guardiola, sale invece Pirlo. Il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo continuano a lavorare per la futura Italia. Incassato il no di Buffon, i due aspettano risposte per il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Pep Guardiola sembra essere una pista sempre più complicata, nonostante l'incontro con lo spagnolo abbia dato sensazioni positive. Non c'è stata ancora la risposta dell'ex allenatore del Manchester City. Non sembra un problema dal punto di vista economico, dato che la federazione è pronta a fare all-in sul secondo manager più vincente della storia. I dubbi di Pep sarebbero di natura familiare e si sta prendendo del tempo per decidere, nonostante la federazione voglia chiudere in settimana. Al tecnico spagnolo non è stato dato alcun ultimatum. Nel caso in cui non dovesse arrivare Guardiola, il nome in cima alla lista sarebbe sempre quello di Andrea Pirlo, l'allenatore ex Juventus e Sampdoria, oggi negli Emirati Arabi. Sarebbe un profilo di maggior prestigio rispetto ad Ancelotti e Pep, ma sarebbe in sintonia con Maldini e con Leonardo, facilitando i lavori per la rinascita della nazionale italiana. Questo è quello che si legge su Diretta Calciomercato sulla questione nazionale e sulla ricostruzione della nazionale, che non ripartirà da Buffon, che a quanto pare non si è sentito in dovere, non ha sentito probabilmente la responsabilità di dover tornare in nazionale dopo la disfatta di Zenica, dopo la quale, come abbiamo appena letto, si era dimesso senza possibilità di rimanere e né a quanto pare di ritornare. Noi ci prendiamo una piccola pausa, facciamo un altro piccolo break, ma fatevi sentire, scrivete, perché tra poco diamo spazio a voi fino poi alla fine della puntata.
1: Buongiorno RBN.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il rilancio del calcio italiano parte da Milano. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo hanno preso parte all'assemblea di Serie A dove sono stati illustrati i piani della FIGC per il futuro. Caldissimo soprattutto il fronte riguardante il prossimo CT azzurro, con il sogno Pep Guardiola ancora acceso. Abbiamo fretta, ma vogliamo anche aspettare la persona giusta, ha detto Maldini in conferenza stampa.
6: L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse la cosa ancora più ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo. Di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi non c'è questa, c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
5: Missione compiuta per il Settebello, che batte 18-12 la Georgia e si qualifica per le semifinali della Super Final di World Cup. A Sydney gli azzurri partono forte, si portano subito sul 4-0, ma devono poi contenere il rientro degli avversari fino al 7-5 di metà gara. La squadra di Alessandro Campagna cambia passo nel terzo periodo, allunga fino al 13-8 e mette al sicuro la qualificazione. Nell'ultimo quarto l'Italia controlla il vantaggio e chiude i conti con Cassia. In semifinale il Settebello affronterà la Grecia, vittoriosa 14-13 sul Montenegro. La partita è in programma sabato 25 luglio alle 12.15. Il tennis. In questo giovedì torna protagonista Luciano Darderi, che, reduce della sconfitta in finale in due set contro Rublev all'ATP di Bastad, questa sera fa il suo esordio nella 250 del Sorel, dove si presenta dal numero 2 del seeding. Di fronte negli ottavi di finale ci sarà lo spagnolo Pedro Martinez, che ha già affrontato 4 volte in passato. Il bilancio è di 3-1 a favore dell'italo argentino. Atletica. Nadia Batocletti sarà la protagonista femminile più attesa dei campionati italiani, che si svolgeranno allo stadio Ridolfi di Firenze sabato 25 e domenica 26 luglio, in quello che sarà il suo ritorno in gara dopo l'ultima uscita agonistica del 4 giugno scorso, quando chiuse con fatica in 13esima posizione con il tempo di 14:40.05 la sua prova nel Golden Gala a causa di alcuni problemi fisici. Saranno 18 i titoli femminili individuali da assegnare in un'edizione dei campionati che, oltre alla lotta per la conquista delle medaglie tricolori, sarà anche l'ultima occasione per ottenere la qualificazione ai prossimi campionati continentali. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, giornata all'insegna della stabilità, con cielo sereno poco nuvoloso, variabilità diurna su Alpi e Prealpi, temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, residua variabilità mattutina sull'Abruzzo, con sole dal pomeriggio, sereno o poco nuvoloso altrove, temperature in lieve calo sull'Adriatico, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, residua variabilità nella prima parte del giorno tra Puglia, Lucania e Calabria, con qualche piovasco, temperature in lieve calo, massime tra 28 e 33 gradi, più caldo in Sardegna.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:36 di venerdì 24 luglio. Adesso spazio a voi, ai vostri messaggi e ai vostri vocali. Partiamo subito dal messaggio di Dante da Fano. Basta con Colomani, firmare subito l'accordo con Vlahovic. E credo che tu l'abbia scritto anche ieri, se non vado errato. Quindi ecco una filosofia che...
9: lo stesso messaggio.
0: Esatto, stesso messaggio, quindi filosofia che porti... giustamente avanti, giustissimo, portare avanti le proprie idee e devo dire che mi trovo anche relativamente d'accordo su un reinserimento di Vlahovic. Credo sia un tema credo sia una proposta che porti un pochino opinioni contrastanti nella tifoseria, lo chiedo direttamente a voi, però io credo che possa essere una soluzione valida. Enrico ci scrive: un po' di orgoglio patriottico e prendiamo un portiere italiano così che possa anche andare in nazionale. E in questo senso direi che sei favorevole all'arrivo di Vicario, e quindi sì, ci sta. Juventus che ha avuto per tanti anni il portiere titolare della nazionale italiana, direi anche il più forte portiere mai esistito su un campo da calcio, ovvero Gianluigi Buffon, e quindi sì, diciamo che avere un portiere italiano sarebbe comodo anche per la nazionale, discorso che però non sempre viene fatto, non sempre rientra nei ragionamenti dei club, questo discorso qui, club che preferiscono spesso andare su operazioni magari più economiche, che portano solitamente a portieri

uno dei portieri più interessanti del panorama italiano, ma ricordiamo che Vicario è comunque il secondo di Donnarumma in nazionale, quindi ecco, guardando anche al rapporto qualità-prezzo, Vicario non sarebbe un brutto affare. E quindi sì, sarebbe insomma una soluzione valida. Per il Dybu, sì, diciamo che 30, è vero che 34 anni sono tanti e le richieste che fa l'Aston Villa sono richieste importanti per un giocatore di quell'età. È vero che il Dybu è un giocatore forte, un portiere forte di livello mondiale, letteralmente, perché il mondiale l'ho anche vinto. È un portiere che sa portarti esperienza internazionale e soprattutto, giustamente, sottolineavi l'età, che non è, non ha chissà quanti anni di carriera davanti, ma non dimentichiamoci che i portieri sono i giocatori che hanno le carriere in media più lunghe, perché dal punto di vista fisico il portiere è un ruolo che ti fa spendere meno energie e quindi è molto più frequente vedere un portiere di 40 anni piuttosto che vedere un difensore, un centrocampista o un attaccante. Ecco, questo non dimentichiamocelo. Luca, anzi, scusate, prima Marcello che ci scrive: stando alla realtà, non vale la pena di cambiare per cambiare. Forse sarebbe ora di darsi due priorità e tentare di recuperare. Il recuperabile, cambiare per cambiare, credo faccia riferimento all'affare su Zucchi, presumo, ed effettivamente è un'opinione che in diversi di voi hanno. Sì, da capire quali sarebbero i costi dell'operazione, perché al momento di costi non si è ancora parlato, o almeno non sono ancora venute fuori cifre dalle notizie, per l'affare Suzuki, quindi per l'ipotetico affare Suzuki, parliamo sempre al condizionale. Quindi sì, bisognerebbe capire quale eventualmente potrebbe essere l'investimento che la Juve dovrebbe fare per prenderlo. Quindi bisognerebbe capire tanto quello. Luca da Genova: i giovani e il futuro li puoi anche vendere, ma non devi perderne il controllo con formule tipo recompra, come fanno le grandi squadre, ad esempio Real Madrid. Sì, Real Madrid che ha fatto, ecco, l'operazione Nico Pass, che è stata emblematica da questo punto di vista, con il Real Madrid che si è riservato la recompra per Nico Pass. E diciamo, parlavi del discorso che facevamo prima sui giovani, e riprendendo il discorso che facevo di Diego Pugno, che è andato all'Ajax, riprendo il comunicato ufficiale della Juventus di qualche giorno fa, di 4 giorni fa. Diego Pugno, il comunicato ufficiale in cui appunto veniva ufficializzato il suo passaggio all'Ajax. Diego Pugno saluta la Juventus, l'attaccante classe 2006 si trasferisce infatti a titolo temporaneo all'Ajax per la prossima stagione sportiva. Quindi ecco, importante sottolineare che la Juventus ha ceduto Pugno in prestito e non a titolo definitivo. Arrivato in bianconero nel 2021, il giovane attaccante ha compiuto una parte importante della sua crescita all'interno del settore giovanile bianconero, un percorso ricco di tappe significative, culminato nel dicembre del 2024 con il momento speciale del debutto in prima squadra, in occasione della sfida di Serie A disputata sul campo del Lecce. Nell'ultima stagione Pugno ha collezionato 9 presenze e realizzato 2 reti con la maglia della Next Gen, quindi pronta un'esperienza formativa nel massimo campionato olandese per Diego Pugno. Ma era per ricordare che la Juventus l'ha ceduto in prestito e non a titolo definitivo. Messaggio impegnativo di Michele che ci scrive: buongiorno Radio Bianconera, Michele da Gorizia. Dopo la condanna di Calciopoli e la Serie B, la Juventus è ritornata e ha ricominciato a vincere perché era ben guidata e la squadra era zeppa di campioni. La nostra rinascita non ha fatto altro che aumentare il livore di chi aveva tentato di affossarci, ma ci ha reso più forti di prima. Con le plusvalenze i nostri nemici si sono tutelati un po' meglio, complice anche una serie di errori dirigenziali, sono riusciti a portarci ai livelli mediocri che abbiamo sotto gli occhi. La consolazione è che comunque anche i top team, uno in particolare, non sono che delle squadre poco più che mediocri. Spero che la Juve torni quella di una volta, ma ho capito che adesso ci stanno tenendo a bada per via giudiziaria.
Che tema molto spinoso, e sì, diciamo che sono state diverse gli eventi che hanno contribuito a portare la Juventus nella situazione di adesso. Sicuramente la stagione delle plusvalenze.

0: in cui si era verificata la questione plusvalenze ha rallentato di molto la Juventus, facendola scendere un pochino nelle gerarchie del campionato, nella potenza economica. Ecco, però ecco, credo che la via giudiziaria, o almeno ripeto, questa è sempre la mia speranza, che la via giudiziaria non influisca in questi aspetti. Almeno questo, ripeto, questa è la mia speranza, facendo riferimento a Calciopoli e alla Serie B. Sì, diciamo che la Juventus era ritornata relativamente, anzi, senza relativamente, facilmente in Serie A dopo appena una stagione. Perché tanti erano rimasti su tutti Del Piero, ad esempio. Però ecco, era un'altra Juventus, tutta un'altra Juventus, tutto un altro universo, un'altra dimensione. Marco da Cesenatico: il giorno in cui la Juventus annuncerà di aver abbandonato le piste Vlahovic e Kolo, io farò festa. Il primo si crede un fenomeno, Vlahovic, e ci tratta come un ripiego e non vale più di 4-5 milioni l'anno. Il secondo, Colomani, se lo paghi più di 30-35 milioni è l'ennesimo spreco di risorse. Ci sta, ci sta. È vero che Vlahovic non sarebbe probabilmente tornato alla Juventus se avesse ricevuto l'offerta del Barcellona. Che era il suo grande sogno, mentre dovrebbe essere arrivata una notizia dell'ultimissima ora, perché Guardiola avrebbe detto di no alla nazionale. Guardiola avrebbe detto di no alla nazionale. Se dalla regia anche mettiamo l'articolo, perché appunto vedo adesso da Sky Sport che Guardiola ha rifiutato la nazionale. Leggo da Sport Mediaset: Italia, arriva il no di Pep Guardiola, Maldini pronto a puntare su Pirlo. Il tecnico catalano, onorato dalla proposta, conferma la volontà di dedicarsi a riposo e famiglia. Quindi Sport Mediaset, ma non è l'unica testata, sono diverse ormai, sottolinea come è arrivato il no di Pep Guardiola. Il direttore tecnico dunque adesso accelera per l'allenatore dello United FC di Dubai. Dopo giorni di speranze, di incontri e di contatti continui, Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Pep Guardiola. La risposta del tecnico catalano è arrivata nella notte tra giovedì e venerdì, da un uomo stimolato e onorato per la proposta di sedersi sulla panchina azzurra, che però in cuor suo aveva già preso una decisione sul suo futuro, ovvero quella di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore, come non gli accadeva addirittura dal 2012-2013. Solo la proposta congiunta dal presidente federale Giovanni Malagò, dal direttore tecnico Paolo Maldini e dall'advisor Leonardo l'avevano fatto tentennare, tanto che Pep si era preso qualche giorno per riflettere. Alla fine ha prevalso la volontà di staccare la spina e non riprendere subito il lavoro in un ruolo che lo avrebbe di nuovo assorbito completamente. Quella di Guardiola non è stata una scelta dettata da fattori economici, ma prima di tutto di vita e legata a situazioni personali e familiari. No di Guardiola, Maldini accelera per Pirlo. Chi sarà quindi il nuovo CT azzurro? In pole position scatta Andrea Pirlo, il profilo preferito da Maldini e Leonardo. Dunque, da quanto raccolto, nelle ultime ore non sono stati contattati né Roberto Mancini né Antonio Conte. Altro indizio che porta Pirlo vicinissimo alla panchina dell'Italia. Quindi questa notizia dell'ultima ora che era doveroso riportare. Quindi ecco, il no di Guardiola e il probabile cambio di rotta verso Andrea Pirlo, che era insomma risaputo che rappresentasse il piano B per la nazionale. Nel caso in cui non avesse dovuto accettare Guardiola, cosa che effettivamente si è verificata. Riprendiamo i messaggi. Mirko ci scrive: insisto, se prendono Suzuki non hanno capito la dimensione della Juventus, è come avere una Ferrari e tu gli installi l'impianto a gas, roba da matti, scrive Mirko. E ecco,
1: Bellissimo paragone, se devo dire.
0: bellissimo paragone, come ci suggerisce Tullio dalla regia. Io di macchine proprio intendo meno di zero. quindi lascio a voi questi paragoni, però ecco, mi sembra di capire che non viene gradito questo accostamento di Suzuki alla Juventus. Poi, Jerry da Pomezia che scrive: mi dispiace contraddirti, ci mancherebbe altro, siamo qua proprio per fare dibattito, e questo è il bello di questa dinamica di radio, ma mi dispiace contraddirti, ma Gatti fa dei disastri sia difensivamente che in impostazione. Lukumi molto più sicuro e pulito. Allora in impostazione ti posso dire assolutamente di sì, nel senso che Gatti è un giocatore piuttosto grezzo tecnicamente. Difensivamente rimango della mia idea, ma ovviamente ognuno ha la sua, quindi ci mancherebbe altro. Non credo che Lukumi sia così tanto più pulito tecnicamente rispetto a Gatti, forse qualche dote in più ce l'ha, anche perché altrimenti non avrebbe giocato nel Bologna di italiano, in cui insomma il gioco dal basso, la qualità tecnica dei difensori era fondamentale, però ecco, non credo sia così tanto più pulito di Gatti, qualcosina in più sì, forse, però ecco, io onestamente Gatti è un difensore che mi fa sentire onestamente sicuro quando è in campo. Piero da Palermo: io non darei non meno di 40 milioni. Nico Gonzalez, sicuramente la Premier League farà qualche offerta. Non lo darei all'Atletico Madrid, che non ha mantenuto la parola, non facendo fare i bonus. È vero quello che scrivi sui bonus, cioè che Nico Gonzalez avrebbe dovuto giocare un tot di partite, credo, se non erro, la metà delle partite di campionato, di Liga, da titolare, almeno da 45 minuti, almeno da presenza da almeno 45 minuti, almeno la metà delle presenze da 45 minuti, questo se non erro, ed effettivamente poi c'era sostanzialmente la probabilità alta che Nico Gonzalez raggiungesse questo obiettivo, che poi avrebbe fatto scattare, se non erro, l'obbligo di riscatto, e l'Atletico Madrid ha iniziato a farlo giocare sempre dalla panchina, quindi sì, Nico Gonzalez, ecco, 40 milioni è una cifra molto importante per lui. Non credo che ci sia nessuna squadra, se non le squadre con le potenze economiche clamorose come l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti, eccetera. Non credo però che 40 milioni per Nico Gonzalez rappresentino una cifra raggiungibile, per diversi motivi, però già una trentina potrebbe essere una cifra che secondo me la Juventus farebbe comodo. Marcello scrive: meglio recuperare Coop e Douglas Lewis. Su Douglas Lewis io ripongo fiducia perché è un centrocampista dall'elevatissima qualità tecnica, dal mio punto di vista, elevatissima qualità tecnica, deve migliorare dal punto di vista fisico, deve migliorare dal punto di vista agonistico. E forse la Juventus non ha avuto per adesso, finora nella sua esperienza bianconera, gli stimoli che gli servivano, ha ricevuto tante critiche e questo sicuramente lo hanno un po' fatto affossare, però se Spalletti riesce a recuperarlo, come si dice, sarebbe veramente un grande passo in più, perché non dimentichiamoci che la Juve ha speso tanti soldi per portarlo a Torino, perché era stato uno dei centrocampisti migliori della Premier League nella stagione in cui arrivò in doppia cifra di gol con la maglia della Aston Villa, quindi ecco, secondo me è un giocatore di livello. Coop Miners è un giocatore più difficilmente recuperabile, secondo me anche lui ha avuto una crescita costante, come il discorso che facevo qualche giorno fa sul fatto che abbia avuto una crescita costante dai suoi inizi della carriera. Vediamo, magari le ultime stagioni sono state negative e magari Spalletti riesce a riprenderlo. Matteo da Milano: buongiorno, se ci accontentiamo di Gatti e diciamo che Douglas Lewis ha fatto bene in amichevole, come ho sentito in trasmissione, allora possiamo ritenerci soddisfatti di arrivare sesti e, se va bene, quarti. Stesso discorso per il portiere e per gli attaccanti, questi non sono giocatori da Juve, la Juve non è per tutti. Sì, diciamo che Gatti, ecco, forse non è un giocatore su cui la Juventus non dovrebbe costruire il futuro, ecco, intendiamoci, non dovrebbe costruire il progetto attorno a Gatti, ci mancherebbe altro. Douglas Luiz ha fatto bene in amichevole, sì, ma io credo che l'amichevole sia soltanto un punto di partenza, ripeto, poi da questo punto di vista ognuno ha le sue opinioni. I giocatori piacciono come non piacciono, questioni totalmente soggettive. Secondo me Douglas Luiz, ripeto, è un giocatore che potrebbe rinascere. Vediamo cosa combinerà con lui Spalletti. Piero da Palermo propone Trubin come portiere oppure il portiere del Paraguay, Hill. I costi sono bassi, io li vedo bene. Trubin già un pochino più convincente. Kill è un giocatore che, ecco, al mondiale ha fatto molto bene, ma è un portiere che secondo me tecnicamente non è in grado, almeno al momento, di fare il portiere della Juventus. Ecco, Kill credo sia addirittura più indietro di Di Gregorio, sono davvero sincero. Il rischio è che possa aver fatto un exploit importante con il Paraguay, soprattutto emblematica la partita con la Germania. Non dimentichiamoci che però quando giochi in squadre come ad esempio la Juventus, che rappresenta una delle big del campionato, non la big come qualche anno fa, ma rappresenta una delle big del campionato senza dubbio, il portiere è un ruolo sottovalutatissimo perché per il modo che ha di giocare le squadre grandi con le piccole, rischi magari di ricevere uno, due tiri in porta, e in quelle una o due occasioni devi farti trovare pronto, e lì forse sono le partite più difficili per i portieri, quindi devono farsi trovare pronti mentalmente, e quindi ecco, ho un po' di dubbi sul portiere del Paraguay, che non a caso era stato accostato al Torino, e quindi con tutto rispetto per il Torino, ecco, la Juventus ha bisogno di un portiere un po' diverso. Luca da Genova: io al Paris Saint Germain offrirei 100 milioni per Colomani e non se ne parla più, altro che Van Basten. Chiaramente ironico, ovviamente non c'era forse neanche bisogno di specificarlo. PS: la Juve non ha risorse economiche, vero, tranne per Colomani. La Juventus le risorse economiche ce l'ha relativamente. Il problema è che la valutazione che la dirigenza della Juve ha fatto nei confronti, nello caso specifico di Colomani, è non eccessiva, ecco. Diciamo ecco che la valutazione che è stata fatta dalla Juventus per Colomani è di un certo valore, di una certa cifra, e dipende tanto dal valore del giocatore che viene fatto da parte dei dirigenti, dagli scout, dagli esperti, eccetera eccetera, ecco. Perché se la Juventus ha la possibilità economica di offrire 40 milioni per Colomani, allora potenzialmente potrebbe andare da Pellegrino e prenderlo subito, però sono valutazioni che vengono fatte in maniera diversa in base al giocatore. Roberto ci ricorda che faceva riferimento all'inchiesta degli arbitri e precisamente personaggi brutti e che non devono più restare lì. Per quanto riguarda l'inchiesta arbitri, è un tema spigolosissimo, molto ruvido, di cui è difficile anche parlare in questo momento. Non è neanche chiarissimo che cosa stia succedendo, perché sembrano essere venute fuori delle intercettazioni, c'è stata la richiesta di archiviazione, insomma tanto caos. La speranza in ogni caso è quella che, almeno per quanto mi riguarda, è che se qualcuno effettivamente ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare, allora prenda atto di ciò che ha fatto e si assuma le responsabilità e di conseguenza le conseguenze di ciò che ha fatto. Abbiamo anche un messaggio vocale, quindi lo andiamo ad ascoltare.
1: Ciao Riccardo. Ma allora, si continua a parlare di Martinez e poi Vicario e adesso Suzuki. A me piacerebbe anche Milinkovic-Savic, però quello che dico io è addiviniamo ad una situazione, voglio dire, pensiamoci, valutiamo, facciamo, ma occorre una presenza nuova per rafforzare questa squadra. Bisognerebbe un pochino svegliarsi, perché qualche giocatore da spendere, secondo me, c'è.
0: Sì, insomma, il nome di Milinkovic è stato un nome che, tra l'altro, qualche settimana fa, a inizio mercato, era stato sondato dalla Juventus. Portiere molto forte, secondo me, lui, veramente molto forte, molto grosso, molto abile, pararigori per definizione. Giocatore che secondo me aggiungerebbe tanto alla Juventus. Non so se il Napoli se ne voglia privare, e soprattutto secondo me per andare a prendere Milinkovic-Savic, devi tirare fuori un po' di soldi. Non devi tirare fuori i 10 milioni che vuole l'Aston Villa per il Dibu Martinez, per intenderci, e non dimentichiamoci anche la sua possibile volontà. Perché ricordiamo che è un portiere che è stato tanti anni al Torino e forse non ha nei suoi piani quello di andare alla Juventus. Questo non lo so, però vediamo, c'è anche quell'aspetto da considerare. Sicuramente sarebbe un gran portiere per questa Juventus, anche con diversi anni di carriera davanti. Quindi andavo anche a riprendere rapidamente l'età, è un classe 97, quindi 29 anni per un portiere significano buoni 7-8 anni di carriera, se non di più, davanti. Portiere che secondo me aggrada molto. Abbiamo purtroppo finito il nostro tempo a disposizione, siamo in chiusura perché sono le 11. Io vi ringrazio per essere stati con noi in queste 2 ore, anche oggi. Vi ricordo che la prossima settimana non ci sarà la rassegna stampa della mattina, poi sarà tempo anche per me di andare un pochino in ferie, un pochino in vacanza, e quindi poi dalla settimana successiva si riprenderà la tabella di marcia per poi avvicinarsi verso l'inizio del campionato. Vi ringrazio per essere stati con noi, un saluto da Riccardo Restini, buona giornata.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Avevo il microfono chiuso. Buongiorno ragazzi, ultima puntata della settimana, venerdì 24 luglio e tutto è sempre così, così, assolutamente piatto, piatto, piatto, piatto. Si parla di Turchia, si parla di sirene turche per Lukumi, sponda Galatasaray, il giocatore che piace alla Juventus. Il club turco però sarebbe pronto ad offrire una cifra vicino ai 20 milioni e, come ribadito ieri da Carnevali a Fenucci, in un incontro ai margini dell'assemblea di Lega, ma a quanto pare il Galatasaray può offrire molto di più, giusto? Su questo non abbiamo particolari pensieri a riguardo. Poi altri argomenti di giornata, dopo la titolarità contro il Basileo, cioè dopo essere partito dal primo minuto nell'amichevole contro il Basilea, Douglas Luiz potrebbe replicare questa presenza dal primo minuto anche sabato, appuntamento vi ricordo anche su Radio Bianconera con l'amichevole contro lo Standard Liegi, ed è questo, no, insomma, un po' quello che come è storta questa collana, cosa è successo? Ok, ora mi guardavo meglio. È questo un po', no, quello che ci sta raccontando questo inizio di preparazione estiva. Tiago Motta aveva visto in Douglas Luiz esattamente quello più o meno che sta cercando di vedere anche Luciano Spalletti. Ha delle qualità tecniche indiscutibili. Quante volte Thiago Motta e poi anche Igor Tudor hanno raccontato questo ai microfoni della stampa, cercando di farci capire qualcosa di più, appunto, di questo giocatore che era incompreso, che era difficile da descrivere, che era carico di aspettative perché era stato strapagato, un giocatore che non si era praticamente mai infortunato nelle stagioni passate in Premier, se no proprio qualche una cosina leggerissima, scemissima, che si è tra l'altro anche risolta nel giro di poco. E poi invece arriva la Juventus e cosa gli succede? Di tutto, passa più tempo in infermeria che in campo o addirittura in panchina, anzi in panchina ci sta un sacco perché non gli si riesce a trovare spazio. È entrato in quel loop di negatività in cui purtroppo quando un giocatore si inserisce poi vede sempre andare tutto male, ed è difficilissimo poi da quel punto del barile cercare di risalire. Quindi poi si è cercato, no, di agevolarne la rinascita rimandandolo, rispedendolo al mittente letteralmente, quindi in Premier. Tra l'altro poi la seconda parte della stagione lui la passa proprio in quella Aston Villa da cui proveniva, ma neanche lì trova spazio. Tra l'altro poi vince l'Europa League, quindi insomma potresti anche pensare, ex compagno del Dibu, dai, magari fa un po' da tramite, aiuta. Non lo so se queste cose esistono veramente, però detto questo, è un mistero questo giocatore. Quindi ha delle qualità indiscutibili, ma deve obbligatoriamente cambiare marcia, ed è quello proprio che gli si chiederà in Belgio durante questa partita, questa amichevole. È chiamato proprio a dimostrarsi quello che tutti pensavano potesse essere, quello che soprattutto Cristiano Giuntoli era convinto fosse, tanto appunto da pagarlo una cifra vicinissima ai 50 milioni e cercando di in qualche modo inserirlo immediatamente nel mondo Juve, anche perché io vi ricordo che quando era arrivato Thiago Motta il centrocampo titolare della Juventus che tutti immaginavamo e di cui tutti anche parlavamo era un centrocampo formato da Douglas Luiz e Kefren Turam. Cioè Locatelli avrebbe fatto da comprimario, avrebbe guardato più partite dalla panchina che dal campo nell'immaginario collettivo del mese di agosto, ovvero quando si era ancora nel bel mezzo del mercato. E questo però poi non è accaduto, tant'è che cosa succede? Che si scambiano praticamente i ruoli, Douglas Luiz si accomoda in panchina barra sulle barelle del J Medical e Locatelli prende piede. Locatelli diventa poi il capitano della Juventus, Locatelli diventa parte importante barra fondamentale appunto di una squadra che poi, per carità, cambia allenatore, succede tutto quello che succede, ma diciamo che se Locatelli è il Locatelli di adesso, forse un po' grazie a Douglas Luiz deve dirglielo. Quindi ora potrebbe essere tornato il momento di provare a ridire un po' la sua e cercare di rimettere in discussione un po' il tutto, proprio perché è abbastanza chiaro come, al di là della difficoltà della cessione, perché ce ne sono già talmente tanti da cedere che forse nel gruppone poi finale qualcuno devi salvarlo e cercare appunto di rinvigorirlo in ogni modo. Douglas Luiz ha avuto la fortuna, sfortuna, poi lo capiremo evidentemente, di rientrare in questo gruppo, di quei giocatori che hanno qualcosa da dare, hanno tanto da dire anche probabilmente, nella loro lingua, nel loro modo, ma qualcosa da dire ce l'hanno, ed ecco che viene spiegato il perché al 90% lo rivedremo titolare. Sappiamo benissimo come in questa amichevole, sappiamo benissimo anche come questa sia un'amichevole un po' così, un po' particolare, un'amichevole che a quanto pare è stata definita dalla stessa dirigenza, che proprio ieri sera si è incontrata con Spalletti in questo summit di mercato voluto proprio un po' da tutti per cercare di così rimettere un attimino i piedi sui giusti binari. Si è detto questo è l'ultimo weekend in cui forse la squadra la vedremo ancora così un po' arrangiata. Dalla prossima settimana ci sono state abbastanza rassicurazioni da questo punto di vista, si dovrebbe iniziare finalmente a percepire un po' di quella che dovrebbe essere la Juventus della prossima stagione. Dovrebbero iniziare ad esserci anche le famose tanto auspicate cessioni, uno su tutti appunto quello Isopenda, che non lo ripeto più perché l'ho già detto ieri e non voglio che qualcuno poi mi dica sei stata tu a portare sfiga. Finger crossed, speriamo che vada tutto bene in questa amichevole, perché sono presenti soltanto lui e Milik come attaccanti, poi magari ovviamente si aggregherà qualcuno anche della primavera o comunque qualche altro ragazzo, però di base della Juventus dei big ci sono soltanto loro, quindi meraviglioso pensare come potrebbe essere davvero un ultimo tango, no? Per questo giocatore, anche lui incompreso, magari chissà che non si ricrei la stessa trafila che adesso stiamo discutendo legata appunto a Douglas Luiz, quindi chissà che non vada da qualche parte. Si parla appunto di Lione, quindi magari andrà in Francia, proverà questa avventura francese, diventerà magari capocannoniere o comunque farà parte di un gruppo che lo amerà, lo stimerà e lo renderà migliore, e poi sarà pronto a tornare per o rimettersi sul groppone alla Arthur oppure magari dimostrare di essere stato quel giocatore che tutti pensavano potesse essere quando è stato anche pagato tutto quello che è stato pagato, davanti poi alla necessità di capire se ci sarà un futuro ancora a Torino o se il Lione o chi per esso, perché di base adesso è questo il club che abbiamo nelle corde, ecco. Chiedo notizie, scusatemi, io adesso stavo anche un po' strafrarlando, il link all'ospite l'ho mandato, sto aspettando che si connetta, ok, connettiti che ti hanno, mandiamo un vocale intanto, va Giorgio.
5: Ciao Giulia, buongiorno, su Douglas Luiz, quando è venuto?
4: Sì.
5: Con Alicia, di cui poi andò in crisi e si ruppe anche il rapporto. Io credo che come tutti i calciatori brasiliani, infatti di una splendida tecnica, ma debbano sentirsi amati. Io credo che è andato incontro a un momento veramente brutto della sua vita, e non la faccio esprimere. Dopodiché, se la può

0: recuperare quelli che non hanno valore, perché è un dovere dell'allenatore. Dopodiché qualcosa gli regaleremo a Palermo, ma si deve anche contentare.
1: Sì, sicuramente si deve anche accontentare, nel senso che non credo, nessun allenatore crede che ci sia un dirigente con la bacchetta magica pronto ad esaudire qualunque suo desiderio. Tra l'altro questa mattina si legge di nuovo il discorso su legato a Brahim Diaz, questa così questa finestra che è sempre rimasta aperta e che ci sarà necessità prima o poi di capire se l'operazione con Real si può fare o meno. Ce lo abbiamo? Sì? Carlo Nicolini, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao, ben ritrovata a te. Ti vedo bella in forma.
1: So che hai fatto così, hai fatto qualcosa di magico e di inconsueto per essere qui con noi, perché era un po' che non ci sentiamo, quindi come stai?
2: Bene, bene, sì, diciamo di sì, che essendo passato in un ruolo di staff tecnico, tornato in un ruolo di staff tecnico, non più dirigenziale, è un po' più complicato avere permessi, insomma, per parlare così giustamente.
1: Però ti senti più a tuo agio, ti senti più a tuo agio adesso in questo
2: ma
1: ruolo,
2: sì.
1: Ma
2: sì. Con te io sto sempre bene, questo è il mio ruolo, sì, è il mio ruolo decisamente.
1: Senti un po', che ruolo avrà questa Juve nel prossimo campionato invece? La prendiamo alla larghissima e poi ci andiamo un po' più, un po' più nello specifico, ti chiederò di qualche giocatore in particolare.
2: La Juve, per il nome che ha, per la storia che ha, non la si può non mettere comunque sempre tra le pretendenti a cose importantissime, a prescindere dalle difficoltà di non essere arrivate in Champions League, quindi mercato, a prescindere da tante cose. Però io credo che la Juve, per storia, per blasone, per anche qualità attuale dell'allenatore e comunque di una rosa che dovrà essere completata, va sempre tenuta in considerazione, sicuramente, se non in prima linea per il titolo, comunque al 100% per giocarsi un posto in Champions League.
1: E che adesso di questo blasone i tifosi in particolare se ne fanno veramente molto poco, purtroppo, perché sono anni ormai che si parla di questo. Ora è arrivato il momento forse finalmente di passare leggermente ai fatti, ma leggermente, senza esagerare, non ci sono grosse pretese. Da qui infatti questo cambiamento anche in dirigenza, con l'arrivo di Carnevali, la conferma di Ottolini e di Chiellini, l'arrivo a sorpresa anche, no, di Massara, che nessuno si aspettava. Tanti vedono in questa riforma, diciamo, una sicurezza in più rispetto a prima. Non che magari Comolli fosse un incompetente o che Giuntoli fosse un incapace, ma forse c'è la percezione che si sia ricreato qualcosa di un po' più forte.
2: Sì, sì,
1: e
2: la
1: che
2: data
1: tutti
2: forse
1: abbiano un ruolo, soprattutto tutti,
2: ecco,
1: abbiano,
2: esatto,
1: un ruolo.
2: Esatto. Stavo arrivando lì, l'impressione da fuori era questo, che si era data troppa carta bianca a questi personaggi qui, sperando, come dicevi prima tu, che avessero la bacchetta magica per risolvere le cose. Invece hanno fatto magari quello che potevano, al massimo, non voglio criticare, però non i risultati. Adesso invece sembra che mettendo tre o quattro persone, tra l'altro un abbraccio, un saluto particolare a Ottolini, che è stato un mio giocatore al Brescia nel mio primo anno. Pensa a te, era l'attaccante, sì, della primavera del Brescia, e lo portammo in prima squadra nel 96-97. E quindi hanno
1: Caramba.
2: Messo tre personaggi che hai detto bene tu, Carnevali, Massara e Ottolini. Se, e questa è l'importante, danno un ruolo giusto, competenze giuste, ognuno nello specifico, allora danno quel senso di sicurezza, di programmazione, di lungimiranza, e si può tornare al discorso iniziale qui del blasone, di quello che è la Juve, che tutti si aspettano che dalla Juve. Ecco, in questi anni qua forse c'è stata un po' una confusione che era più DNA di altre società, di altre piazze e non della Juventus, che invece era sempre molto precisa, molto corretta, molto puntigliosa. Quindi bene questo ritorno, diciamo, non sarà, credo, facilissimo e immediatissima la cosa, però la volontà c'è, l'allenatore, ripeto, è un allenatore importante e quindi credo che finalmente, dopo qualche anno di su e giù, di illusioni magari e di speranze non poi arrivate alla concretezza, si concretizzate, brava, si possa, possa essere questo veramente l'anno della, non della ripartenza, ma del ritorno ai livelli che la Juve competono.
1: Perché di anni zero ne abbiamo parlato già, esatto, abbastanza, e quindi ecco, cambiamo termine, l'anno della ripartenza, esatto, ci piace un po' più di anno zero, però è una ripartenza molto lenta, cosa che sta capitando un po' in tutta, Italia, ovviamente anche se tu non sei in Italia sai benissimo che cosa sta accadendo a livello di mercato, quanta fatica si stia facendo a vendere, a comprare, ma tutte le big del calcio italiano stanno davvero faticando tantissimo.
2: Ci sono tre problemi grossi, cioè uno il mondiale che quindi ha posticipato un po' tante cose, il secondo è molto importante purtroppo per la Juventus e anche altre squadre, il non essere andati in Champions League, perché questo complica le cose sia in acquisto ma anche in nelle cessioni, e il terzo è che purtroppo da qualche anno a questa parte ovviamente l'Italia non è più la prima scelta
1: la meta per grandi, certo,
2: e finanziariamente non è più al top come poteva esserlo prima, quindi queste tre diciamo difficoltà, queste tre situazioni complicano parecchio il lavoro dei direttori sportivi, delle società, degli allenatori. Quindi però adesso il mondiale è finito, i ritiri iniziano e quindi bisogna iniziare anche a dare una certa rosa a disposizione del mister, perché ogni giorno sono perdite di tempo importanti, diciamo, quindi bisogna accelerare soprattutto sulle cessioni, che capisco che sono difficili, perché se tu fai capire che li vuoi cedere poi ovviamente dall'altra parte tirano al ribasso. Però bisogna anche fare dei sacrifici, tornando alla parola di prima, ripartenza, purtroppo la ripartenza ha anche dei costi.
1: Tu con chi ripartiresti rispetto alla passata stagione? Mi spiego meglio. C'è chi dice, quelli bravi dicono che per una grande squadra fondamentale sia partire con un buon portiere e un buon centravanti. In questo momento la Juventus non ha nessuno dei due, quindi ecco, tu a chi daresti è anche un po' qua, no, il problema del mercato di quest'anno, che prima si vogliono fare quelle cose, poi magari pensare a tutto il resto, ma sono proprio queste le operazioni in cui ora si sta facendo una fatica bestia, cioè manca ancora il portiere e manca ancora l'attaccante, e siamo al 24 luglio.
2: Sì, il primo insegnamento che ci davano ai miei tempi, quando arrivavi a 14-15 anni, ti dicevano: guarda che puoi sbagliare la fidanzata, puoi sbagliare la moglie, ma non puoi sbagliare un portiere e centravanti. Quindi e tornando al tuo discorso,
1: sì, allora.
2: Esatto, lì bisogna darci dentro. Capisco che per arrivare al Dibu Martinez, che mi sembra aver capito che è una scelta che sarebbe
1: la prima scelta,
2: la prima scelta condivisa da tutti, e sicuramente un ottimo portiere. C'è quel discorso che facevamo prima, un discorso economico, un discorso di non fare la Champions League, però lui quello potrebbe anche accettarlo, perché non è che l'ha sempre giocata, però un discorso economico è molto importante, però anche lì vanno accelerate le cose, o sì o no, non è che puoi aspettare se sai che le possibilità di riuscita poi sono una percentuale molto bassa. E col centravanti sicuramente è molto vincolante, una grossissima zavorra il discorso Openda, perché a bilancio incide tanto, sei meglio tu di me, quindi finché non esce lui diventa difficile anche fare proposte alte per un centravanti, e di conseguenza però neanche piazzarlo con le richieste che la Juve magari giustamente vuole perché l'ha pagato determinate cifre. Quindi non è facile, ripeto, tutti sanno che la Juve ha questi problemi e quindi
1: E tutti se ne
2: difficilmente
1: approfittano.
2: funziona così, purtroppo funziona così, quindi il fatto di non aver rinnovato, come si dice, Vlahovic per
1: Vlahovic.
2: giusti motivi o meno, non lo so, però fa sì che tutti sanno che la Juve ha bisogno di centravanti, quindi qualsiasi centravanti adesso la Juve andrà a cercare, il prezzo è probabilmente aumenta di 10 milioni da quello che sarebbe la cosa normale. E per quello che ti dico che
1: Tu l'avresti
2: dirigenti
1: rinnovato, Vlahovic?
2: lì ce l'hanno. Allora, io come qualità di giocatore
1: Per tuo piacere proprio,
2: ti
1: infatti.
2: ricordi che ho sempre detto che per me è un gran centravanti, ha le qualità
1: Sì.
2: del gran centravanti. Ovviamente negli ultimi anni ha fatto vedere poco e anche caratterialmente come comportamenti forse non ha fatto vedere di essere poi così attaccato alla maglia, al progetto Juventus. Quindi anche perché dopo anni fatti così forse poteva scendere un pochino anche nelle sue richieste e far vedere che ci teneva, che voleva rilanciarsi. Quindi probabilmente la Juventus ha già fatto in questi anni qua quello che doveva fare con lui. Bisogna essere in due a portare in fondo le cose, evidentemente non c'era, però ripeto, ci saranno la Juve deve fare dei sacrifici, quindi non può pensare di comprare il centravanti fortissimo pagandolo meno di quello che costa, così come non può pensare di vendere a più di quello che ha pagato giocatori che hanno fatto male. Quindi deve mettere in preventivo che dovrà cedere qualcuno a meno di quello che si era preventivato e comprare qualcuno a più di quello che forse valgono, però devono individuare le cose giuste e quest'anno stringere un po' i denti sul discorso economico che sarà più gravoso di quello che avrebbe potuto essere in altre circostanze.
1: Senti, mi spieghi, ti chiedo ancora questa, poi ti saluto e ti ringrazio, come sia possibile che tre allenatori su tre parlino di Douglas Luiz come di un giocatore dalle qualità tecniche indiscutibili, ma che deve cambiare marcia? Perché?
2: Allora, perché ci sono i giocatori che bisogna entrargli nella testa. Ecco, hai fatto un nome, io prima mi hai fatto la domanda da chi sarei ripartito. Ecco, io ti dico, visto il costo di Douglas Luiz e visto che mi sembra di capire che è impossibile mandarlo da qualsiasi altra parte
1: Praticamente.
2: e altresì, viste secondo me le grandi qualità che comunque il giocatore aveva fatto vedere, io proverei a ripartire su di lui, riuscire a far capire al ragazzo, e credo che Spalletti questa parte psicologica sia anche bravo e ce l'ha nelle sue corde. Quindi secondo me, se Douglas Luiz riesce a farlo sentire importante, farlo sentire, non dico il centro indispensabile, perché nessuno, tutto importante, ma nessuno indispensabile. Però se gli fai sentire che è parte del progetto, che è importante, io credo che questo ragazzo possa far vedere quello che appunto tutti dicono, che ha delle qualità. Cioè, e dopo bisogna anche, Giulia, secondo me, un pochino sfatare questa cosa qui del motore, di cambiare giri. Cioè, certi giocatori ce l'hanno, il motore, il cambio di passo, certi altri no. Ma questo non vuol dire che non sono dei fenomeni, perché abbiamo visto al Mondiale, abbiamo visto altri giocatori, non sto qui a fare nome, che non hanno il motorino sotto, eppure sono giocatori fondamentali. Quindi questa cosa qui del cambio passo, dell'avere la gamba, certo, in questo nuovo calcio è molto
1: È
2: importante.
1: fondamentale, sì.
2: Però se tu il cambio di passo, diciamo tra virgolette, ce l'hai nella testa, ce l'hai nella visione di gioco, non è che sempre devi fare i 50 metri in 5 secondi o in 4 secondi, puoi fare anche in 60, ma se tu sei partito 2 secondi prima, capisci che quei 6 secondi sono diventati 4, e quindi anche se uno va a 5, tu sei arrivato un secondo prima. Non so se mi sono spiegato,
1: No,
2: però
1: hai reso benissimo l'idea, ed è un po' il pensiero, ripeto, che hanno tutti veramente, quindi vuol dire che se più persone che lavorano in ambienti anche più diversi hanno però poi tutti una stessa idea, in particolare appunto di Douglas Luiz, vorrà dire che effettivamente non sono tutti pazzi, non hanno tutti visto qualcosa che non c'è. Quindi vediamo, vediamo.
2: Anche perché le ha fatte vedere, ecco, queste cose, quindi non è che si sta parlando di ipotesi, quindi le ha fatte vedere che le ha. Quindi io cercherei di lavorare e mettere, cosa che invece poche volte si fa, i giocatori nelle condizioni di rendere al massimo, perché se uno ha delle qualità e gli fai fare lo sposti di ruolo, gli chiedi delle cose che non sono nel suo DNA e poi dopo dici è una pippa. No, non è una pippa, gli fai fare cose che uno non è portato a fare, sì, le fa, perché ovviamente è un professionista, perché ovviamente, però non rende per quello che tu ti aspetti e dopo iniziano le critiche e quindi vai in una spirale negativa.
1: E in questo Thiago Motta era maestro, chiedere ai giocatori di fare cose che spesso non erano nelle loro corde. Forse un po' di confusione arriva anche da lì.
2: Un po'
1: Un po'
2: troppa, sì,
1: troppa.
2: perché un'altra cosa, per prima di
1: Vai!
2: salutarti, però mi piace molto, sono contento per lui perché è un altro giocatore che ho scoperto io, per Selic, perché secondo me è un buon acquisto per la Juventus, perché è un ragazzo molto serio, un
1: Scusa, come l'hai
2: professionista molto.
1: scoperto tu? Me lo dici adesso che devo salutarti? Cioè.
2: Perché praticamente Selic giocava in Serie B in Turchia, quando
1: Sì.
2: con Lucescu fummo chiamati nel 2016 a rinnovare la rosa all'epoca vecchia della Turchia, io dissi a Lucescu e alla Federazionale che c'è un ragazzo che gioca in Serie B che è veramente interessante. Mi diedero un po' del pazzo perché vai in Serie B all'Istanbul Sport a vedere certi giocatori, però Lucescu, che credeva in me, è venuto a vederlo, l'abbiamo convocato e da lì ha fatto bene con noi in nazionale, poi è andato a Lille, poi alla Roma e adesso alla Juventus, quindi sono contentissimo della carriera di
1: Quindi
2: questo
1: è un
2: ragazzo.
1: acquisto approvato questo? È un acquisto approvato?
2: Per me sì, perché comunque sia è uno che durante l'anno ti dà tante garanzie, non è Cafu, per intenderci, però è uno che porta sempre, come si dice una volta, legna, ma anche con una certa qualità. Quindi per me, poi ripeto, come ragazzo è un professionista molto serio, nel gruppo fa bene, quindi credo che sia un buon trasferimento per la Juventus, che in quel ruolo lì secondo me aveva anche delle lacune. Quindi ecco, spero confermi quello che ha fatto vedere in questi anni e comunque ecco, mi fa piacere sottolineare la carriera che ha fatto perché a volte si va a cercare sempre giocatori che fanno tre passaggi e poi vogliono 30 milioni, poi invece magari ci sono giocatori che basta andare a vederli, basta seguirli, basta dargli fiducia e vedi da una Serie B turca è arrivato diciamo al top del calcio perché comunque sia. Ha fatto bene in Francia, ha fatto bene alla Roma e adesso speriamo che faccia bene anche la Juventus.
1: No agli algoritmi, quindi ci dice Carlo Niccolini, sia sì ad andare a scovare i
2: Oh,
1: giocatori sul campo, come
2: poca roba,
1: sempre.
2: poca roba. L'algoritmo aiuta, ma se ti fidi solo dell'algoritmo, a mio avviso non vai molto lontano. E oltretutto, questi algoritmi qui andrebbero letti da chi è capace a leggerli, perché non tutti sanno leggere i numeri. Il numero magari è giusto dell'algoritmo, ma bisogna saperlo interpretare.
1: Anche quest'ultima perla direi che verrà ripresa. Grazie Carlo!
2: Un
1: Buon
2: abbraccio, alla prossima.
1: lavoro! Grazie Carlo Di
2: Altrettanto.
1: Colini,
2: Ciao, ciao.
1: buon lavoro! Ma che meraviglia questa frase regalata sul finale, visto che tutti voi siete sempre un po' impazziti col discorso algoritmo, vi ricordate bene? E anche sul discorso Selic, quindi crediamogli. A tra poco!
3: RBN Caffè. Il cuore dei tifosi della vecchia signora. batte su Radio Bianconera. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: RBN Caffè.
1: Eccoci, allora, vengo in chat. Ale ci dice: comunque facciamo ridere, ci prendono tutti in giro. Vi racconto come funziona. Io della squadra ho un calciatore forte che non vorrei vendere. Lui sta bene da me, ma si è rivalutato e vuole più soldi di stipendio. Allora lo vendo alla Juventus, che mi dà 50 milioni e gli alza lo stipendio. Lui fa un anno di vacanza, la Juventus me lo restituisce e continua a giocare con me. Gli paga l'aumento di stipendio e ho incassato 50 milioni. Tu stai parlando di Openda, quindi? Perché è l'unico esempio che mi può venire male, venir bene, così analizzare con questa tua, con questo tuo messaggio, Ale, lui, perché poi non ci vedo nessun altro, obiettivamente. La mia paura è che con il temperamento del Dibu Martinez, per come ci vogliono bene gli arbitri in Serie A, giocheremo sempre senza portiere per le espulsioni. Poi ci scrive Maurizio da Messina. Sono sicuro che Spalletti farà di nuovo grande la Juve, diamogli tempo e soprattutto diamogli fiducia. Ha fatto grande quella squadra chiamata Roma. Un altro ci dice: se si fa male Openda sabato, rimane sul gruppone, che ce frega dell'amichevole. E un altro che ci dice: il cambio Douglas Luiz Locatelli a causa degli infortuni ci è costato il quarto e il sesto posto. Vocali.
6: Buongiorno Giulia, buongiorno amici bianconeri. Io volevo fare una riflessione, cioè nel senso, qual è l'obiettivo della Juventus per questa stagione che arriverà? Vincere lo scudetto? Beh, la vedo dura, cioè per vincere lo scudetto dovremmo smantellare mezza squadra, cioè i Di Gregorio, i Cup Meners, i Miretti, Cambiaso, i Milik, Openda, cioè io toglierei tutti di questi. E per quanto possa essere bravo Carnevali, la vedo dura, la vedo molto dura fare tutto un cambiamento del genere in un mese, perché comunque un mese di tempo, e soprattutto trovare anche i sostituti, cioè la vedo molto dura. Se invece il nostro obiettivo è tornare in Champions, prenderci i soldi della Champions dell'anno prossimo, fare un piccolo investimento e rifare la bella squadra, allora sì, cominciamo a vendere questi pesi adesso e a gennaio, però andando avanti con giocatori che comunque Spalletti per il momento non vede proprio. Un Gatti, cioè adesso non capisco perché Gatti diciamo sta sulla graticola, cioè Gatti alla fine è un buon giocatore, sì, ha delle partite no, però è un buon giocatore. Douglas Luiz, Zegrova, David, perché comunque dobbiamo tenerlo, e eventualmente riprenderci Vlahovic con una bella trattativa, cioè Vlahovic si deve accontentare di 4-5
1: okay,
6: milioni.
1: Va bene, ok, abbiamo capito che consigli per gli acquisti.

0: quest'anno decisamente sono tutti in difficoltà, ma in generale sì. quando tu hai il problema, o meglio la necessità, l'ipertrofia degli acquisti, cosa significa? Cioè tu vai lì, prendi sempre ogni anno dei giocatori, prima o poi te ne sbagli almeno un paio a volta, dopo 5 anni ne hai 10 sul groppone, che è più o meno quello che è successo. Se invece tu dalla next gen o comunque dall'under 23 cominci a comprare dei giocatori, cioè cominci a crescere dei giocatori e ne aggiungi 2 o 3 all'anno, 4 o 5 anche in prima squadra, poi ovviamente non hai il problema di cederli, perché tanto sono tutte più svalenze. Comunque se arrivano in un vivaio come quello della Juve, ma anche dell'Inter, del Milan, dell'Atalanta, secondo me sono giocatori che non dico che possono starci per forza in Serie A, ma è probabile che possano essere dei giocatori che possono giocarci in Serie A. A questo punto, perché non dare un po' più di forza ai giovani e invece di comprare 7-8 giocatori a finestra, strapagandoli, poi rischi anche di averli poi sul groppone.
1: Bisogna sbrigarsi, si legge un po' ovunque, no? Perché siamo al 24 di luglio e i ruoli più importanti, i ruoli sacri di una squadra in questo momento alla Juventus non hanno un titolare, non hanno comunque il giocatore che Spalletti vorrebbe, parlo ovviamente di portiere e attaccante. Poi questa mattina c'è di nuovo viene rilanciata questa ipotesi su Zucchi, no? Visto che si sta continuando ad arrancare per Martinez, di Vicario si parla e non si parla. Ieri scopriamo che il Tottenham non l'ha manco convocato per la tournée estiva, pare per problematiche di origine fisica, ma non lo so poi se effettivamente questo sarà il motivo. E poi appunto mi viene fuori di nuovo Suzuki, ma io per prendermi Suzuki non mi tengo di Gregorio.
0: Allora, il problema lì è che come per Di Gregorio, alla fine anche Suzuki sarebbe un giocatore che parte già criticato, perché,
1: certo.
0: Perché non è Di Martinez, non è Alisson. Cioè partiamo da giocatori di livello chiaramente molto più alto per arrivare poi a Suzuki.
1: Cioè hai detto bene, l'escalation è stata Alisson, Svilar per un momento, poi Dibu Martinez, Vicario e adesso mi viene fuori Suzuki. Ma cioè, capiamoci.
0: Ma anche Vicario secondo me purtroppo o per fortuna sarebbe un nome tra virgolette problematico.
1: Sbagliato, sì.
0: Un problematico, non tanto sbagliato, magari Vicario okay. Fa anche bene, però il problema adesso non è tanto prendere il portiere bene o male, il problema è che non sia criticabile dal primo errore, che è un po' diverso. Perché
1: allora critica mi tengo Di Gregorio, dici?
0: No, ma la parte il tenersi Di Gregorio, che va bene, più o meno, secondo me, Di Gregorio su Zucchi non c'è questa differenza abissale, francamente.
1: Punto.
0: Il discorso è proprio che Di Gregorio ormai criticato, criticabile praticamente sempre. Suzuki farebbe la stessa fine, cioè primo errore Suzuki, basta, è già messo in croce. E quindi a questo punto ti direi che non ha nemmeno molto senso andare ad acquistare un giocatore del genere. Però e poi soprattutto comunque il Parma non è che non lo valuta Suzuki, valuta probabilmente anche più di Vicario, perché Vicario se vale non so 15-20, Suzuki ne vogliono 30, ecco. Sembrano tutti nomi un po' così, ecco. Diciamo che poi tutti stiamo dicendo un sacco di nomi, non ne stiamo beccando uno, ma lo dico come categorie, no?
1: È difficile anche proprio da giornalista che si occupa di mercato quest'estate parlare di Juventus, è difficile proprio perché i nomi che sono stati fatti fino adesso e che si continuano a fare, tu ogni giorno apri un qualunque giornale e gli articoli sono sempre gli stessi, soltanto un po' mescolati, perché alla fine sempre delle stesse cose si parla, le uniche due operazioni fatte non se le aspettava forse nessuno.
0: Sì, alla fine la realtà è che possiamo dircela quanto vogliamo, però servono i soldi. E mi pare che

0: parte di un
1: le
0: po' tutti, ma anche paradossalmente, guardate l'Atalanta con Alai Begovic, stanno andando avanti da settimane, c'è stato l'agente, il padre a Zingonia, sono già d'accordo, però non vogliono spendere 30 milioni. Alla fine,
1: ed
0: come
1: eppure
0: in finanza, la cassa...
1: li hanno,
0: però la cassa è principale. La cassa è principale, principe, fa tutta la differenza del mondo la cassa. Se tu non le vuoi spendere, non li spendi. Ma il discorso è quello che poi dicevo prima. Se tu sei talmente oberato di stipendi, spendi talmente alti che non riesci più a vendere i giocatori, è chiaro che poi rimani così per sempre. Se tu non riesci a vendere Douglas Lewis, non riesci a vendere Maynard, non riesci a vendere Openda, non riesci a vendere David, non riesci a vendere tutti questi giocatori qui, perché li hai strapagati, perché gli hai dato tantissimi soldi di ingaggio, eccetera, eccetera. Questa è un po' la situazione. Secondo me l'autarchia, tra virgolette, alla spagnola sarebbe la via maestra, cioè prendo un giocatore dalla primavera e lo faccio crescere, Ildiz per dire. Se poi
1: Sì.
0: non vado in Champions, devo vendere Ildiz, lo vendo e prendo un altro. Licina, che probabilmente secondo me è un giocatore ottimo,
1: Sì.
0: sarà il prossimo? Va bene. Però se non sei più, se non sei il Bayern Monaco, se non sei più il Real Madrid, Barcellona, la Juve stessa di Agnelli di qualche anno fa, perché ti sei completamente riempita di stipendi altissimi e inutili, e allora questo è poi il risultato.
1: Poi però ci arriva un messaggio che dice: quando abbiamo preso con Maynard e Douglas Luiz eravamo tutti contenti, ed è vero, se poi alla Juve non hanno reso, forse il problema non sono solo i giocatori.
0: Assolutamente, sono d'accordissimo. Secondo me la mancanza di un presidente di campo è evidente. Tu hai cambiato tutti tranne mettere a presidenza un ex giocatore. E mi viene in mente Platini, Del Piero, poi sono nomi troppo pesanti e per questo che non lo fai. Il Milan ha fatto la stessa cosa con Maldini, l'ha messo alla porta e il Milan è tornato esattamente come prima. Ma non perché è il Milan, eccetera, eccetera, ma perché sono persone che hanno vissuto il calcio talmente tanto che poi hanno una certa forza anche nel convincere le persone. Maldini, che va in nazionale, cerca di fare Guardiola, poi non ce la fa, perché non ce la
1: No.
0: fa, è comunque un segnale. Poi certo, se Fabio arriva a Pirlo non va tanto bene, però a parte questo, però è un segnale, vuol dire che hai una certa progettualità. Prima invece andavi a prendere Gattuso perché non volevi uno che mettesse becco negli affari tuoi. La differenza è sostanzialmente questa. Quindi secondo me manca un presidente di calcio alla Juve. Hanno preso Carnevali, che secondo me è un buon CEO, però non vedo questa gran differenza con Giuntoli, anzi, visto che uno era a Napoli e ha vinto gli scudetti, l'altro a Sassuolo ed è anche retrocesso. Ma questa è una mia
1: Ma
0: idea, magari.
1: infatti, guarda, abbiamo un ascoltatore che manda questo messaggio ciclicamente. Ora lo leggo così magari non lo manda più, anche cambiamo argomento. Tiziano da Milano. Continuate a dire che Carnevali è un grande dirigente, ma trascurate un piccolo particolare. È un uomo di quasi 70 anni che non ha mai voluto nessun club italiano e non certamente europeo. Per quale motivo lo ritenete tutti così bravo?
0: Allora, va detto che francamente c'è un'altra persona di quasi 70 anni che per me è un genio del calcio, che non lo vuole mai nessuno, che è Giovanni Sartori. Quindi, voi sapete, le cose cambiano un pochino. Gasperini fino ai 70 anni non lo voleva nessuno in una grande squadra, l'ha voluto l'Inter per 5 mesi e appena ha messo la
1: E
0: difesa
1: se n'è
0: 3, Pazzini
1: pentita,
0: fuori,
1: infatti.
0: difesa 3, ma Muratti era già lì pronto a dire va bene, chi prende come sostituto lui. Diciamo che noi andiamo avanti a etichette. Se una
1: Sì.
0: persona è da Sassuolo, da Atalanta, da Bologna, quelli saranno i suoi livelli. Non è proprio così. Dall'altro lato, però, Carnevali, ed è vero, ha fatto Sassuolo per un sacco di anni, salvandosi con un budget molto più alto rispetto a quelle che retrocedono, perché Mapei mette 20 e passa milioni di sponsor l'anno, e comunque è retrocesso una volta. Con Berardi, con Lorientè, con giocatori seri, insomma. Poi capita l'annata sbagliata, capitato anche al Villarreal, può capitare, può succedere. Però di base, tu sei stato a Sassuolo per degli anni, adesso vai alla Juve, devi riuscire a farla di te, alla Juve. basta certo. vedere con Meiners, che purtroppo o per fortuna, secondo me è un giocatore meraviglioso a Bergamo, alla Juve sembra schiacciato dalla responsabilità di non si sa bene cosa.
1: È incredibile pensare che davvero una carriera possa incrinarsi così tanto soltanto per questa idea, che poi magari non è quella, c'è un motivo diverso ancora che abbiamo però tutti, ovvero che la maglia della Juventus pesa, che è difficile, che ci sono delle responsabilità, che cioè, è veramente così realistica come spiegazione.
0: E la
1: avvicino a Comeners come la avvicino a Douglas Luiz, come la avvicino a David, come a Dopenda, ce ne sono tanti.
0: Io ho l'idea francamente che i social abbiano rovinato il calcio in Italia, francamente.
1: Ma la vita, hanno un po' rovinato la vita in generale. Sì, però i social
0: in Italia sono talmente non importanti, ma talmente presenti, ascoltati da presenti. Tutti. Presenti, esatto. Delle critiche ti arrivano anche se non vuoi. Cioè, anche se fai il mondiale di Messi, ti criticano lo stesso. Prima era quello al bar che chi se ne frega. Cioè, lo sentivi tu al bar, perché al bar ci facevi due risate, va bene. Invece qua, comunque, tutti parlano di tutto. E questo, va bene. Appena giochi male una partita, chiaramente ti fucilano tutti, e a quel punto questo meccanismo che poi rimbomba, perché poi tu lo leggi da una parte e la prima volta te ne freghi, lo leggi da un'altra parte e la seconda volta te ne freghi, e la terza incomincia a pensare forse c'ha ragione, e questo meccanismo ti porta a odiare tra virgolette tutto quanto, a criticare tutto quanto, perché se David fa tripletta col Qatar, vabbè, ovviamente partita un po' non proprio la più difficile del mondo, però la tripletta col Qatar, gli dici, non è che gli dici bravo, gli dici sa fare la tripletta solo col Qatar, e questo ti porta sempre a ingigantire le cose. Cobb Mainers arriva, fa male, no, allora è un bidone, arriva da Bergamo, tutti quelli di Bergamo non hanno fatto bene, sarà un bidone anche Cobb Mainers, e Cobb Mainers diventa un bidone. Diciamo che il rumore dei nemici, come diceva Mourinho, ormai con i social è veramente molto molto amplificato, e secondo me anche un po' troppo. Per dire, anche l'Inter stessa arriva seconda in campionato, seconda in Champions, è andata a fallimentare. Non può essere così. Arrivi in finale di Champions, non può essere un'annata a fallimentare. Però questa è una mia idea.
1: Grazie Andrea!
0: Grazie a voi!
1: Grazie ad Andrea Lo Sapio, buona giornata, buon lavoro ragazzi, siamo arrivati in chiusura alle 12 in punto, io vi saluto, vi ringrazio come sempre per essere stati tantissimi, alcuni non l'abbiamo letti, ascoltati, ma perdonateci, ci risentiamo lunedì dalle 11 alle 12 come sempre con RBN Caffè.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Centinaia di persone hanno lasciato in barca la penisola di Cap Ferrat nella Francia occidentale dopo che le autorità hanno ordinato l'evacuazione a causa di un incendio che si sta propagando rapidamente. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori dalla penisola via mare. Cap Ferrat si trova sulla costa atlantica francese a ovest di Bordeaux.
4: Due infortuni sul lavoro a distanza di poche ore. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. La tragedia è avvenuta all'alba. La dinamica dell'incidente al momento non è ancora chiara. A Roma invece un operaio di 47 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. L'uomo, a quanto si apprende, è stato travolto dal mezzo che per motivi in corso di accertamento si è piegato su un lato.
5: La procura di Bologna dovrebbe procedere oggi ad affidare l'autopsia sul corpo di Abdel Rahim Fakir, il 42enne, è morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. L'esame medico legale sarà eseguito probabilmente in giornata ed è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Intanto proseguono le indagini per chiarire fino in fondo la dinamica di quanto accaduto.
4: Ha sorpreso un uomo con il volto coperto all'interno della propria casa e ha cercato di fermarlo. È accaduto a Ramacca, in provincia di Catania, dove un 50enne si è trovato faccia a faccia con un ladro intento a rubare nella sua casa. Tra i due è scoppiata una violenta colluttazione durante la quale il proprietario dell'abitazione ha colpito l'intruso con un coltello da cucina, ferendolo gravemente. Il 37enne, originario dell'Europa dell'Est, è comunque riuscito a fuggire, ma poco dopo è stato rintracciato dai militari. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, è piantonato e in stato di arresto.
5: L'estate sulle strade entra nella fase calda e l'asfalto si fa bollente per il primo vero esodo della stagione. In quest'ultimo fine settimana di luglio saranno ben 27 milioni i veicoli sulle strade italiane, una cifra che preannuncia già da sola un weekend da bollino rosso. Viabilità Italia prevede una situazione complicata soprattutto oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. Come al solito, oggi e domani a essere congestionate saranno soprattutto quelle arterie che partono dai grandi centri verso i tradizionali luoghi di villeggiatura, mentre domenica ci si aspetta traffico principalmente in direzione opposta.
4: Dopo giorni di speranza, di incontri e di contatti continui, Paolo Maldini ha dovuto incassare il no di Pep Guardiola. La risposta del tecnico catalano è arrivata nella notte da un uomo stimolato e onorato per la proposta di sedersi sulla panchina azzurra come commissario tecnico, che però in cuor suo aveva già preso una decisione sul suo futuro, ossia quella di prendersi un anno sabbatico dal ruolo di allenatore. Maldini ora accelera per Pirlo.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, ultimo giorno della settimana. Io sono Paolo Rossi. Allora, oggi andiamo a scegliere un argomento che credo vi possa anche sollecitare e solleticare risposte divertenti. Cioè, io credo che i mercati tendenzialmente abbiano sempre due aspetti, no? Dal punto di vista sentimentale, e qui parliamo proprio di noi tifosi, quindi più che di analisti. C'è da un lato il sogno e dall'altro l'incubo, cioè il giocatore che vorreste vedere, che magari non rientra finora in quelli che sono stati detti, e dall'altro proprio il giocatore che invece, magari rientrando proprio in quelli che si stanno dicendo, non volete assolutamente che arrivi alla Juve. Io vi chiedo di sostanziare i vostri pareri, scegliete voi se parlare del sogno e dell'incubo di uno o dell'altro, insomma, fate proprio, avete da questo punto di vista, come sempre, grandissima libertà, e chiaramente potete anche uscire da questa scaletta e provare a fare qualche altro ragionamento, però di dare una motivazione. È ovvio, ve lo dico, poi potete anche rispondere sogno Haaland, ma tanto, insomma, sappiamo che ci sono giocatori impossibili. Però vi chiedo un giocatore che veramente vi sembrerebbe, non dico la risoluzione di tutti i problemi della Juve, ma che in qualche maniera quantomeno vi darebbe grande soddisfazione vedere oggi in maglia della Juve e che vi sembra possibile. E contemporaneamente, di tutti quelli che state sentendo, chi invece vi preoccupa, cioè chi vi sembra davvero un possibile problema, ben sapendo, ed è questa la mia promessa, la mia premessa assolutamente doverosa, che il mercato poi è fonte di grandi illusioni. Giustamente guardavo per la trasmissione precedente, qualcuno ha scritto, insomma, ricordiamoci che quando sono arrivati Douglas Luiz, Nico Gonzalez, con Miners, ma io aggiungo anche David Openda, l'anno scorso eravamo in gran parte tutti molto molto soddisfatti, e quindi poi i nomi, Ozegrova, giocatore di talento e che indubbiamente è uno che ruba l'occhio quando lo vedi, quindi giocatori che ti danno delle vibrazioni positive, che ti fanno pensare che siano quelli giusti, che ti sembrano anche adeguati al progetto tattico, all'idea di gioco, eccetera, e poi chiaramente il campo dà delle risposte. Io dico sempre, ma l'avrete già sentito da me, io penso che nessuno ragionevolmente l'anno scorso a gennaio pensasse che Malen sarebbe stato il crack della Roma, il giocatore in grado di fare la differenza, e invece è andata proprio così. E contemporaneamente sono arrivati magari giocatori a gennaio che si pensava che non fossero, che fossero invece giocatori già affermati, e non è andata bene. Insomma, ci sono sempre aspetti da questo punto di vista che possono sorprendere, perché poi il calcio non si gioca ad agosto, o meglio, si gioca solamente una minima parte, ma l'evoluzione dell'anno può portare a grandi rivolgimenti. Io ricordo sempre che l'anno scorso il primo gol della Juve della stagione lo fa David, e David ci aveva dato una sensazione di ottimo impatto. Ricordo che l'anno, mi sembra di Pirlo, il primo gol della stagione lo fa Kulusevski all'esordio contro la Sampdoria, e Kulusevski era arrivato con aspettative enormi, e si parlava di nuovo Zidane, aveva fatto una stagione straordinaria l'anno prima a Parma, e quindi poi quell'impatto positivo non si è andato a verificare. Contemporaneamente mi verrebbe da dire, quasi agli opposti, Cristiano Ronaldo, che chiaramente è arrivato da Cristiano Ronaldo, ci mise 4 giornate a segnare, ricorderete tutti le prime partite dove c'era questa ansia che non riusciva a soddisfarsi, e qualcuno che magari iniziava a dire, ma siamo davvero certi che Cristiano Ronaldo in Italia avrà la stessa capacità di segnare in continuità come ha dimostrato in Inghilterra o in Spagna? E poi nel momento in cui si è sboccato, chiaramente esploso, e ci ha fatto vedere. Allora, come sempre, 340-5425-324, questo è il nostro numero di telefono oggi per mandare vocali e messaggi. Oggi avremo anche Mimmo Celsi, il nostro preparatore atletico di riferimento, così parleremo anche di quello che abbiamo visto nella prima amichevole, di cosa dobbiamo aspettarci nella seconda, che si giocherà domani, Standard Liegi Juve, e insomma avremo un po' un modo di fare qualche riflessione. Allora, vado a leggere Pietro che scrive: il mercato della Juve si sblocca appena vende Nico Gonzalez, e non lo darei a meno di 32, ma con Nico c'è una trattativa in corso, avviata. Chiaramente si parla del fatto che Simeone sia rimasto soddisfatto dal suo rendimento, secondo me non è un giocatore svalutato, ricordiamoci sempre, a me non è un giocatore che piace particolarmente, ma vi deve veramente interessare molto poco questo, nel senso che comunque stiamo parlando di un giocatore che nell'Argentina ha avuto una sua capacità di espressione. L'abbiamo visto titolare nella finale, anche se non ha reso come invece aveva fatto quando era riuscito nel corso del tempo a entrare in tante partite e aveva dato la sensazione di saper far svoltare più che il ritmo, direi la determinazione di una squadra che peraltro già ce l'ha come l'Argentina. Può darsi che sia una delle mosse, io continuo a pensare che appunto tra l'altro magari con l'Atletico Madrid ci sono anche altri discorsi in ballo, no? Un conto è farselo pagare, un conto magari metterlo e considerarlo come una pedina di scambio. Non se ne sta parlando tanto, proprio perché Nico Gonzalez credo che in questo momento sia nella meritata vacanza dopo la fatica del mondiale, e vedremo però se sarà quella davvero la mossa che sbloccherà il mercato della Juve. Stanno già arrivando tanti vocali, io vi ringrazio sempre per l'enorme partecipazione a questa trasmissione che mi ha reso la settimana molto positiva e molto facile da condurre, anche se sono da solo, e quindi andiamo a sentirne uno.
7: Allora, Marco da Imola, mi permetto di fare una battuta umoristica. Se devo prendere Suzuki oggi come oggi, preferisco una Ducati o una Aprilia. Detto questo, male ne ha fatto la differenza, perché l'allenatore ha preso un centravanti per il suo gioco o per il gioco del giocatore. Con questo non voglio dire che David è un fenomeno o Open Down un fenomeno, però evidentemente abbiamo preso due giocatori che non si adattavano, tre, quattro, che non si adattavano a quelle che erano le idee dell'allenatore dell'epoca. Pertanto Spalletti vuole un armadio là davanti e gli compriamo un armadio a quattro ante. Mi trovo d'accordo, Marco da Imola.
6: Allora Marco, intanto se uno di Imola mi fa una battuta su Ducati, come posso discuterla? Ci mancherebbe altro, quindi è chiaro che su questo hai come dire, tutto il diritto, mi vorrebbe dire anche la naturalezza di fare una battuta del genere. Aggiungo però, e così affrontiamo del tema Suzuki, che emerge oggi, emerge dalla prima pagina di Tutto Sport, che ne parla esplicitamente. In questo momento Sky sta ribattendo la notizia del fatto che la Juve è in difficoltà sul Dibu Martinez, cioè sostanzialmente l'Aston Villa chiede il doppio della cifra che la Juve è disposta a dare. La Juve per Dibu Martinez, che ricordiamo a una certa età, è disponibile a dare 6 milioni e mezzo, forse massimo 7, l'Aston Villa ne chiede 12. Aggiungo, ho guardato le quotazioni, che sono quotazioni virtuali, ma che ci danno una tendenza, quantomeno, di Dibu Martinez, secondo Transfermarkt, vale 12. Quindi non è che la Aston Villa è fuori dal mondo. La Juve sta offrendo meno di quello che oggettivamente non è un portiere né in scadenza di contratto il prossimo anno, e questo è un elemento importante, né in un club poco prestigioso. Aston Villa ha vinto l'Europa League e quindi giocherà, tanto per essere chiari, la Supercoppa Europea, insomma, e sta dentro un campionato di cui tutti favoleggiamo i compensi e la dimensione economica e tecnica, cioè la Premier League, e lo stesso Dibu Martinez. Io credo che abbia ambizioni nel giocare in un club importante. Si dice che la Juve lo solletichi molto, non mi stupisce, perché uno come lui ha bisogno di essere protagonista, ed è indubbio che in questo momento, un po' come quando arrivò Andrea Pirlo alla Juve, la Juve poteva sembrare derelitta fuori, magari dal punto di vista tecnico, visto che arrivava da 2 settimi posti. Ma Andrea Pirlo si trovava ad avere uno spazio, mi verrebbe a definire, di signoria, di essere il primo veramente di tutto quel gruppo, tale per cui Pirlo si presentò e disse: io sono venuto qui per vincere. Tutti lo guardarono un po' straniti, ma come, arrivi alla Juve dei 2 settimi posti consecutivi e dici che vuoi vincere? E Pirlo, che al Milan stava diventando uno dei tanti, fece capire attraverso quello che ne sarebbe stato il leader. Tra l'altro, per uno che parlava poco, le parole furono molto pesanti. E quindi io penso che il Dibu Martinez abbia un po' quella logica. È uno che anche per carattere può piacere o non piacere, però sicuramente la Juve avrebbe degli stimoli fortissimi. Esce fuori Suzuki oggi. E Suzuki, il nostro amico Marco da Imola non lo apprezza, mentre ad esempio vado a vedere su Twitch, se non sbaglio Forza Onore, dice buongiorno carissimi, qualche settimana fa sentendo il casting del portiere dissi che fra tutti i nomi fatti Suzuki mi sembrava il prospetto più interessante. Leggo ora che sembra il suo nome balzato davanti a tutti, a parte il raggiungibile Carnesecchi, sarebbe ottima la scelta eventualmente Suzuki. E qui abbiamo quindi un parere completamente diverso. Allora, io vi dico quali sono le caratteristiche, le identikit di Suzuki. Poi ognuno può avere le sue idee. Suzuki arriva da una stagione discreta a Parma, nel senso che io ho qua di fronte, come al solito, le pagelle. Ha fatto due brutte partite. Alla terza giornata, quando a Cagliari regala un gol per una respinta scriteriata su Belotti, sto leggendo, e quando il Parma viene a Torino contro il Granata e ne prende 4, e lui appare spaesato. In una pagella prende 5, nell'altra 4,5. Le partite migliori della sua stagione sono Genoa-Parma 7,5, e l'incubo di Malinowski, poi blocca anche Colombo e compie un vero miracolo su Ekator, lo conoscete, no? Nel finale. Poi soprattutto fa un grande finale di campionato, perché nella famosa gara Parma-Roma, dove poi la Roma riesce a rimontare in qualche maniera, chiude la porta male con due ottimi interventi che sembrano indirizzare la gara. E poi nella penultima giornata, quando il Parma perde 1-0 a Como, la doppia parata su Diao e Duvicas in avvio di ripresa è degna di nota. Fondamentalmente Suzuki ha dimostrato di essere un portiere esplosivo, di essere un portiere non immune da errori, un po' un portiere, mi verrebbe da dire, tipicamente la Di Gregorio, cioè che ha bisogno di essere impegnato tanto, come Di Gregorio era al Monza o come Di Gregorio è stato nel primo anno della Juve. Ricorderete, per me la miglior partita di Di Gregorio la fa ai mondiali per club. A mondiale per club, sia con Manchester City quando ne prendiamo 5, sia con Real Madrid quando ne prendiamo solo una, in ogni che col City ne potevamo prendere 10 e lui fa dei miracoli, e con Real Madrid lo bombardano, cosa che è successa anche lo scorso anno in Champions League, e lui risponde. Quindi sono quei portieri tendenzialmente che nascono nelle piccole squadre e che hanno quell'identikit lì, quella reattività lì. Ne abbiamo avuti di portieri così? Sì. Abbiamo avuti perché Tacconi arrivava dall'Avellino. Io ricordo di aver visto personalmente Tacconi, stiamo parlando chiaramente degli anni Ottanta, ricordo di aver visto Tacconi partite a Torino dove veniva letteralmente bombardato e rispondeva. Cosa succede su Suzuki? Tanto per dare tutto il quadro completo. Suzuki il Parma se lo paga 8,5 milioni, da una società belga. Lo paga molto, ecco, se utilizziamo Transfermarkt come parametro, all'epoca valeva 2,5 milioni, cioè 2 anni fa. Suzuki alla fine di questa stagione, di questo campionato di Serie A col Parma, vale 20 milioni. Oggi, secondo Transfermarkt, il mondiale fatto lo ha portato a valere 30. È chiaro che quindi il Parma può essere tentato di fare un'enorme plusvalenza, tra virgolette, Suzuki per lei è sostituibile, e il mondiale ha dimostrato un Suzuki che contro Olanda ha fatto delle ottime parate, è stato uno dei migliori in campo, tra l'altro anche lì diventando un po' la bestia nera di Malen. Ha avuto un'incertezza con la Svezia, sul gol di Elanga poteva esprimersi meglio, poteva essere più veloce nel pensiero, ha fatto una partita splendida col Brasile, quando il Giappone gli ha fatti veramente tremare e il Brasile è riuscito a passare solamente nel finale. Io credo che se avete visto quella partita non vi dimenticherete sicuramente, anche se poi ne avete viste tantissime, quindi poi si confondono i ricordi, la parata che fa su Vinicius quando devia il pallone sul palo. Vinicius aveva fatto un'azione meravigliosa, uno dei gol che avrebbe potuto davvero prendere la copertina di questo mondiale, forse anche di altri, e Suzuki risponde da par suo. Quindi non stiamo parlando di un giocatore banale, stiamo parlando di un giocatore che ha 23 anni. Questo è il punto. Cioè, mentre Dibu Martinez ne ha 33 ed è prossimo ai 34, mentre Vicario ne ha 29, Suzuki ne ha 23. Quindi le logiche di prospettiva sono diverse. Dibu Martinez lo vai a prendere per fare, non dico l'instant team, ma non credo più di 2-3 anni, anche perché tendenzialmente gli argentini vogliono tornare poi a chiudere la carriera nel loro club di riferimento in Argentina. Vicario è un portiere che il valore di mercato di Vicario adesso è di 18 milioni, non ti costa poco, e questo deve essere chiaro. È trattabile, perché Vicario in questo momento è fuori dai radar del Tottenham, è il terzo portiere, addirittura non parte per la tournée che faranno in Australia e Nuova Zelanda, quindi evidentemente qui abbiamo un po' più di forza contrattuale. Suzuki è un portiere in crescita, e quindi al di là delle battute, al di là del fatto che forse non pensiamo che un portiere giapponese, perché appunto è giapponese, possa diventare importante, io non mi stupirei che la Juve facesse un ragionamento di questo genere, cioè che paradossalmente volesse spendere di più, però per un portiere di prospettiva, magari anche mettendo Di Gregorio nella trattativa, perché no? O Perin, perché no? E quindi riuscendo a vendere Di Gregorio altrove, quindi incassando, e ti vai a prendere un portiere, ripeto, di prospettiva. Secondo me la Juve, noi questo dato lo trascuriamo, ha comunque un elemento di forza nella vicenda portieri, cioè che ha certamente bisogno di un grande portiere, e lì va capito chi è, appunto, che stabilisce come dire, una corrispondenza tra questa esigenza e il vero identikit. Ma dall'altra, la Juve comunque due portieri li ha, e per me una squadra che si presenta in assi di partenza con Perin titolare non è una squadra che ha dei problemi enormi, è una squadra che non ha un top, ma che ha un buon portiere, e questo non va dimenticato. Cioè, mentre sull'attaccante non posso pensare che la Juve inizi la stagione con David e Cator e Milik, perché in questo momento è Openda, abbiamo capito che se ne andrà via la prossima settimana, non penso che la Juve possa fare un campionato con questi tre come attaccanti, quindi la Juve sull'attaccante ha un'emergenza. Sul portiere, secondo me, c'è un'emergenza, nel senso che c'è una priorità, ma non c'è un'emergenza che ci obbliga a non perseguire l'idea che ci possa piacere il portiere che andiamo a prendere. Questo è, io credo, il punto. Allora, per il portiere ci sarebbe Trubin, oppure il portiere del Paraguay, così i costi sono bassi, io li vedo bene. Ci possono essere tante idee, infatti, come avete visto, Suzuki esce fuori in maniera prepotente oggi, e ripeto, se la Juve va a fare un investimento di questo genere non lo considererei una seconda scelta, lo considererei una politica diversa. Mentre Vicario lo considero una seconda scelta rispetto al Dibu Martinez, perché in qualche maniera, al di là del fatto che arrivano entrambi dalla Premier, vorrebbe dire essersi accontentati di un profilo dello stesso tipo, ma minore. Io credo che Suzuki sia un altro piano, sia un investimento diverso. Tanto è vero che su Suzuki ci sono interessamenti di altri club, da altri campionati Premier, e si parla anche di Ligue 1, e si parla anche di Paris Saint-Germain, e questo vuol dire che evidentemente il giocatore è monitorato in maniera attenta da tanti. Vocale.
8: Ciao Paolo, buongiorno, sono Maurizio 897. Volevo approfittare della tua presenza intanto a farti complimenti, perché mi piace sempre molto come riesci a trovare spunto sempre da quelle che sono le situazioni di marca bianconera. E volevo chiederti questo: visto che di soldi ce ne sono veramente pochi, si riesce a cedere ancora meno, ecco, non sarebbe il caso di dare profondità a quelle che potrebbero essere delle idee? E da qui la mia domanda: chi potrebbe mettere queste idee affinché si riesca a costruire una rosa almeno competitiva per quello che possa essere un anno sì transitivo, però che ci metta nella condizione di guardare la Juve divertendoci, perché quantomeno questo ci riporterebbe a un riavvicinamento alla squadra. Tu cosa ne pensi? Grazie, ciao.
6: Allora, ti rispondo anche prima, tra l'altro ho dimenticato con Marco Limo di rispondere all'identikit dell'attaccante che vuole Spalletti. Guardate, io sono con me sfondato una porta aperta, io sono per soddisfare le richieste di Spalletti. Io trovo per certi versi assurdo che Spalletti voglia centravantone, perché non mi sembra che questo, però mi verrebbe da dire chi sono io per dirlo, nel senso che immagino che lui conosca molto meglio di me le compatibilità, le connessioni possibili, i giocatori che si adattano meglio e l'idea di gioco che vuole avere. Io trovavo l'anno scorso il fatto che la sua richiesta al centravantone fosse impossibile da soddisfare nel momento in cui la Juve aveva comunque in organico quattro prime punte, poi due potevano essere rotte, ma in ogni caso è chiaro che un dirigente che ti ha comprato Davide Openda vuole vederli fino in fondo, non gli basta che siano bocciati a dicembre, quindi ti dice con quello che hai ci devi provare. Ma se Spalletti ha bisogno del centravantone, gli si compri il centravantone, ci mancherebbe altro. E con questo penso di rispondere anche a Maurizio. Io penso che la Juve abbia adesso uno staff dirigenziale di primo ordine, molto nutrito, e quindi tra Ottolini, Carnevali, Massara e Spalletti penso che ci sia veramente tutto per definire un'idea di Juve competitiva, di transizione sicuramente, nel senso che penso che nessuno di noi, mi verrebbe a dire quasi a prescindere dal mercato, perché tanto abbiamo capito che non arriveranno dei campionissimi, possa pensare che la Juve sia favorita per lo scudetto. La Juve deve crescere di risultati, deve crescere rendimento. Quanto al divertimento, guardate che c'è un dato molto chiaro, che mi fa pensare che la Juve sarà una squadra divertente, perché l'ha già dimostrato Spalletti. Quest'anno l'abbiamo detto più volte, a prescindere da tutto, la Juve con Spalletti è tornata a essere una squadra che hai voglia di vedere. Perché dobbiamo perdere questo? Questo non penso che... Questo è un patrimonio che da Spalletti mi aspetto, perché ne è in grado e l'ha già dimostrato in una situazione addirittura in cui è entrato in corso d'opera. Quindi Spalletti su questo io credo sia una garanzia. Cosa intendo per divertente? Una squadra offensiva, una squadra che cerchi di segnare un gol più degli avversari e che non faccia un gioco speculativo. Io questo me lo aspetto, non ho dubbi su questo. E c'è un dato: gli abbonati non sono in calo, gli abbonati sono in crescita. Questa è la conferma che evidentemente la credibilità di Spalletti esiste, e sappiamo benissimo le difficoltà di ottenere un risultato, ma io immagino e ne sono convinto che il popolo della Juve si entusiasmerà molto qualora la Juventus faccia un percorso in Europa League positiva e ci dia la sensazione di poterla vincere, di poter competere. Noi abbiamo bisogno di darci questa forza morale, e io su questo ci conto, non sullo scudetto, ma sull'idea che la Juve possa darti un'idea di competizione. Sì, ci mancherebbe altro, anche perché sono certo che la squadra non sarà quella che è oggi, quindi ci si metterà del tempo, ma vedete che appunto non mancano le idee, poi è difficile perseguirle, è difficile andare a portare a casa i giocatori che magari si vogliono, però qualcuno arriverà e sarà quello che comunque ci farà crescere, immagino, spero che sia davvero così. Ci fermiamo, piccola pausa.
2: Cose di calcio.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
6: Allora, ripartiamo con voi, come sempre, con il nostro numero di telefono al quale rivolgere. Ci sono già tanti pareri, 340-54-25-324. Oggi vi ho chiesto un po' quale può essere il vostro sogno di mercato, chiaramente compatibile, purtroppo ormai dobbiamo fare questi discorsi con i nostri conti, e quale invece l'incubo, cioè quali dei giocatori che avete per adesso sentito parlare, che non si sono ancora concretizzati, davvero non vorreste vedere da noi. Poi magari ci stupiscono, perché poi il bello dei mercati è quello, che arrivano giocatori sui quali magari non c'è grande fiducia e magari invece si riescono a comportare molto bene. Giustamente mi sottolineano su Twitch, ricordiamoci che Suzuki è alto 1,90 e forse proprio sulle uscite alte noi abbiamo scontato qualcosa, abbiamo pagato qualche prezzo caro, diciamo, in questa stagione, e quindi anche la fisicità di un portiere non è banale nel calcio contemporaneo, questo è sicuramente molto vero. Andiamo a sentire un vocale.
11: Buonasera a tutti, Nicola da Pisa. Ma tenere Perin come numero uno e capitano per quest'anno e magari vendere Di Gregorio e investire su qualche giovane, anche per esempio Suzuki come secondo portiere, potrebbe essere una scelta puntare su Perin, visto che comunque quando è stato chiamato il suo l'ha sempre fatto?
6: Io escludo che se arriva Suzuki con quel tipo di affare economico, Suzuki venga scelto come riserva. Io penso che Perin, anche per questioni di abitudine, io penso che Suzuki sia arrivato al momento della carriera, per l'età che ha e per la quotazione che abbiamo definito, per la quale ci sarà un salto in avanti, e se non sarà Juve sarà Premier League, se non sarà Premier League sarà Paris Saint-Germain, ma non penso che Suzuki lo vai a prendere e magari vai a spendere 30 milioni per metterlo in panchina. Uno, spero che non si facciano discorsi sul capitano, ragazzi, il capitano ce l'abbiamo, si chiama Manuel Locatelli, abbiamo già attraversato 2 anni fa quella situazione allucinante con Thiago Motta in cui la fascia era diventata un oggetto da trasportare, non ne vedrei l'esigenza, francamente, non ne vedrei la ragione, e quindi spero che si prosegua senza troppi problemi. La Juve sta completando il ritorno dei giocatori mondiali con Maines, David, Bremer, McKennie, Nico Gonzalez, tutti i giocatori che purtroppo non arrivano dal mondiale in maniera molto rassicurante, forse McKennie è stato il migliore, mentre qua sto guardando proprio la Sky che sta dicendo quali sono gli esuberi, i giocatori incerti nella Juve, ce ne sono ben 10. Ecco, quando ne hai 10, diciamo che vuol dire che evidentemente c'è un problema di ristrutturazione dell'organico davvero non trascurabile. Andiamo a sentire un altro vocale.
12: Ciao Paolo, Lorenzo di Macerata, voglio farti complimenti. Ciao Lorenzo. È un grande giornalista, bravissimo. Ti ascolto tutti i giorni, anche se poi intervengo poco. Però voglio intervenire oggi perché a me mi sembra comunque una situazione simile allo scorso anno, con una dirigenza nuova e l'allenatore non voluto dalla stessa dirigenza, un allenatore che ha fallito comunque, con tutte le attenuanti del caso, gli diamo tutte, ma comunque non è arrivato all'obiettivo. Ricordiamoci sempre che aveva 6 punti avanti a 4 partite dalla fine e non siamo arrivati in Champions League. Quindi i giocatori non si possono cambiare tutti, a quando si è compreso. Il mercato si fa difficoltà, mi sembra che dalle ultime dichiarazioni ci siano particolari tensioni nello spogliatoio. Vorrei capire come si può affrontare un campionato pensando in maniera positiva.
6: Allora, io giro queste osservazioni, e non vi paia strano, al nostro preparatore atletico di riferimento, perché credo che poi lui sappia ben raccontarci anche che cosa significhi fare l'allenatore d'estate, fare l'allenatore con un organico che va completato, e quindi saluto caramente Mimmo Celsi. Ciao Mimmo!
13: Ciao Paolo, buongiorno, come stai?
6: Io sto bene, spero anche tu altrettanto, ma ne sono certo, sento una voce molto carica di uno che sta lavorando e quindi ti giro quello che ha detto il nostro ascoltatore. Io non sono convinto che la Juve Spalletti sia un matrimonio tra virgolette obbligato, cioè che la dirigenza è arrivata nuova, si è trovata questo allenatore, tra l'altro già rinnovato dal precedente dirigente, cioè da Comolli, e quindi in qualche maniera non è stata una scelta. Io credo che Spalletti, l'abbiamo visto anche dal rapporto d'amicizia che ha nei confronti di Massara, di Carnevali, e dal fatto che insomma su piazza io penso che la Juve non avesse altro da scegliere, no? Cioè, quindi non è questo il problema. Tu che Spalletti hai visto? Cioè, te la spiego meglio questa domanda, te la formulo meglio. Ha colpito un po' tutti che lui prima di Basilea fosse un po' scuro in volto, no? Ha fatto una conferenza stampa, non dico da arrabbiato, ma certamente da non felice, diciamolo così. Ed è anche normale, perché il mercato non si è neanche